0: in cercare di in protezione, ok? E questo potrebbe spiegare un po' l'involuzione che ha avuto il Diz negli ultimi anni, negli ultimi mesi, scusate, perché lo abbiamo visto in fatica, in affanno, spesso in difficoltà, cosa che non era nei mesi precedenti. Altra questione basilare, ragazzi, 100-120 milioni, come diceva il nostro ascoltatore Paolo, non esiste. Cioè, a 100 milioni il Diz, la Juventus lo vende 4 volte. Non stiamo parlando di queste cifre. Cioè, se oggi come oggi Nico Paz vale 60 e Palestra vale 55, però Nico Paz, teniamo come riferimento Nico Paz, che è un numero 10, fantasista, più simile come riscontro rispetto a quello di Diz, vale 60. Ma il Diz non ne può valere 100. E secondo me non ne può valere neanche 80. La cifra giusta, giusta, poi mi chiedete a quanto lo venderei, io a meno di 100 non lo venderei. La cifra giusta invece qual è? Oggi come oggi per me la cifra giusta del Diz siamo sui 70-75 milioni. Per me è quella giusta, guardandoci intorno, vedendo che Nico Paz vale 60, che poi il prezzo in realtà lo ha fatto Real Madrid, non è necessariamente il prezzo di mercato, è un prezzo che ha tirato fuori Real Madrid dicendo: bene, Como, lo vuoi? Lo vuoi, Nico? Bene, te lo lascio, ma devi tirare fuori 60, che è un po', diciamo così, uno specchietto per le allodole che ha messo in giro il Real, per capire anche se magari qualche altra squadra può essere interessata. Magari l'Inter, chi lo sa, fallita la trattativa per Palestra, potrebbe tornare su Nico Paz, ma queste sono cose che non ci riguardano direttamente. Quello che riguarda noi è il Diz, incedibile per me per una questione di prospettiva, di futuro, di simbolo, non tanto per quello che ti dà adesso il Diz. Milioni, diciamoci la verità, guardiamoci negli occhi noi e cerchiamo di capirci, il Diz non vale 120 milioni, no, non vale neanche 100 milioni per me, la cifra è quella che ho detto prima, chiaro, se arrivasse un'offerta fuori dal mercato, cioè sui 90-100 milioni, la Juventus lo vende subito, non credo che abbia grossi dubbi, se arriva un'offerta al prezzo di mercato, la Juventus può dire no, perché comunque riconosciamo che è il nostro futuro, è il nostro giocatore simbolico, è il nostro numero 10, non vogliamo cederlo alle cifre di mercato. Ma se arriva un'offerta oltre le cifre di mercato, io credo che non ci sarebbero grossi problemi a cederlo. Questa è la mia idea, e poi magari non tutti sono d'accordo. Sentiamo qualche altro vocale che innesca un po' il dibattito. Sentiamo.
1: Buongiorno Bomber, Cristian da Campobasso. Ciao. Sempre un piacere sentirti. Ciao, anche in orari differenti. Grazie. Anche per con voi RBN. Sì, dobbiamo tornare a prendere i liberani che promettono bene, dobbiamo avere quell'occhio, anche perché il bilancio non permette, i soldi sono quelli che sono, abbiamo bruciato troppo, certo. Dobbiamo tornare a prendere questi giovani campioni, saperli vedere, perché poi alla fin fine meglio 4 giovani su cui puntare dove, sì, dove magari poi si becca un flop a livello Costa, tu sei un fenomeno, e Coppa Miners a 60 e 50 e 40 e 50, è lì il problema.
0: Bravo, hai centrato anche il punto, cioè se tu investi su dei giovani, 4 giovani, complessivamente spendi 15 milioni su questi 4 giovani, magari anche 20, mal che vada li rivendi più o meno la stessa cifra, se ti va bene uno di questi, uno o due di questi fanno l'exploit e rischi di venderli al doppio, al triplo, al quadruplo. Se tu compri un giocatore come Cobb Miners a 60, probabilmente ha raggiunto il tetto della sua valutazione, più di così non arriva uno come Cobb Miners. E quindi qual è il rischio? Il rischio è solo di poterci perdere con un'operazione del genere. Stessa situazione Douglas Luiz, stessa situazione Nico Gonzalez. Tu li hai presi al top delle loro performance, della loro valutazione. Difficile che Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Kopp possano valere più di quel che gli hai pagati tu. Difficile. E quindi rischi solo che magari l'anno dopo valgano meno. E tu entri in questo circolo vizioso con Miners in cui l'hai comprato a caro prezzo, non lo puoi vendere perché metti a segno una minusvalenza grave e non te lo puoi permettere a livello di bilancio, lo devi tenere ma non lo puoi far giocare, lo dai in prestito e diventa situazione stile Arthur, che purtroppo dopo anni, anno dopo anno dopo anno, ti si ripresenta e non la chiudi. Di fatto è un prestarlo per levarti l'ingaggio. Arturo in realtà ne è anche pagata una buona parte, ma non risolvi la cosa. E soprattutto lo ammorti in giro così, ma non diventa un investimento, anzi diventa un investimento quasi buttato. Questo per me è purtroppo credo che sarà il destino di Cobmines, perché non vedo altre soluzioni. Comunque, allora, Alfi da Bassano del Grappa, cari fratelli, mi sa che è andata... Forse c'è stato un blackout, no, non lo so. O forse tutto a posto, c'è stato solo un calo di corrente, perdonateci. E Carnevali una speranza, ma non dimentichiamoci che la Juve si compra per vincere, non per valorizzare e poi vendere. Sì, ma oggi come oggi l'idea deve essere anche quella. Vincere non puoi l'anno prossimo, costruire puoi. Compri per costruire, costruendo ti avvicini. Devi fare un po' il passo che ha fatto la Juventus, se vi ricordate. Negli anni scorsi... quando ha iniziato a prendere Pjanic a clausola, poi ha preso Higuain a clausola, poi ha preso Ronaldo, lentamente ti sei avvicinata e sei arrivata dove dovevi arrivare. Questo è un po' quello che deve fare la Juventus quest'anno e l'anno prossimo, per avvicinarsi poi alla vetta per cercare di vincere. Ma oggi come oggi non puoi pensare di vincere l'anno prossimo. Andrebbero venduti tutti e soprattutto non bisognava prolungare il contratto a Spalletti. Frignerà alla prima occasione e scaricherà le colpe sui nuovi arrivi. Ma se i nuovi arrivi li decide lui, però può scaricare le colpe fino a un certo punto. Sai, quando ti ritrovi in sella una squadra che non hai minimamente costruito tu, ti puoi anche lamentare oggettivamente. Quando tu intervieni e sei protagonista nella costruzione sul mercato, quindi dici voglio questo, questo, vieni accontentato, e dopodiché la responsabilità è più tua che quella che di altri. Se dobbiamo arrivare sesti, via tutti e promuoviamo i giovani di talento. Leggo di Pusca da vendere per 4 soldi, sarebbe un suicidio, vendiamo Cambiaso e mettiamoli in squadra. Michele da Cosenza. Sì, magari dare fiducia a qualche giovane, anche in più di quelli che abbiamo, di quelli che ci sono in rosa adesso in prima squadra, andrebbe fatto. Non tanto come esercizio, quanto poi per cercare di tirare fuori qualcosa da questi giovani, che siano nuovi talenti, nuovi giocatori da Juventus o eventuali pedine sul mercato, ma anche banalmente tenerli, non è che bisogna per forza vendere. Ciao Alberto, non so tu come la pensi, la situazione che si è creata in questi ultimi anni e con un mercato così lungo, odio il mercato ragazzi, adesso ve lo dico col cuore in mano, odio il mercato, potessi ne farei a meno, potessi farei come fa l'NBA, si fa il sorteggio e si sceglie. Non mi piace il mercato, ve lo dico così. Un mercato così lungo non fa che aggravare la situazione che è già al limite. Io sarei per un mercato dove la chiusura venga fatta appena una società inizia la stagione, ovvero con il ritiro tra la metà di luglio. Ti faccio vedere come si affrettano chi ha bisogno di rinforzarsi e non aspettare il 30 agosto. Antonio da Caserta, certo. Se il mercato avesse una finestra più breve, chiaramente si concentrerebbe tutto in quella finestra. Se dai 2 mesi di tempo, è normale che alcune squadre dicono Paris Saint-Germain per Colomani, ma io non ho bisogno di cederlo adesso, non ho bisogno di trovare la quadra ora, aspettiamo, vediamo tra un mese. E quindi tu stai lì a aspettare a bagnomaria, forse sì, forse no. Perché si parla solo di campionato? Il prossimo anno ci sono 3 competizioni da giocare, l'obiettivo deve esserne vincerne almeno una. Lorenzo, d'accordissimo, da Roma, ti salutiamo. Forse sì, il ragionamento sul campionato, per darci un attimo una linea, è un riferimento. Per me l'obiettivo dell'anno prossimo deve essere terzo o quarto posto. Coppa Italia hai tutte le possibilità per vincerla, chiaramente dipende anche molto dal sorteggio, se ti trovi magari l'Inter o il Napoli ai quarti o in semifinale, cioè molto dipende da quello, però te la puoi giocare tranquillamente. L'Europa League sono molto curioso di vedere intanto quante e quali squadre ci saranno, alcune le abbiamo già viste, poi ci saranno i preliminari eccetera, però mi sembra una competizione alla portata. Bisogna capire con quanta voglia la affronterà la Juve, perché se tu vai a giocare l'Europa League un po' così, diciamo, è un conto. Se vai a giocarla seriamente, con la voglia di vincerla, è un altro conto. Io spero per la seconda, però non dipende da me, io posso solo guardare. Allora, Per me la valutazione di Palestra è assurda. Poi ci lamentiamo del calcio italiano che non cresce. Squadre come l'Atalanta se ne fregano di cedere a meno un giocatore in Italia. Ma anche Palestra che ha deciso, gli danno 5 milioni. Palestra ha fatto 37 partite in A, un gol e un assist. Leoni 17 partite in A e un gol. Cifre senza senso. Cifre senza senso per il mercato italiano. In Inghilterra sono cifre all'ordine del giorno, per prendere un inglese hanno scelto loro. Per noi sembrano delle cifre assurde, in realtà vi dico la verità, in Inghilterra sono cifre normalissime, buone cifre, ma non così eccezionali. Io con l'Atalanta non ci farei più un'operazione. Allora, tantissimi messaggi che sono arrivati, li leggeremo. Tra un po' c'è un nostro ospite, anche da accogliere qui su Radio Bianconera, quindi andiamo in pausa con Manuel, torniamo tra pochissimo, a dopo.
2: L'ora della vecchia signora. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
0: Ben ritrovati in diretta a Radio Bianconera, l'ora della vecchia signora, quella vera, perché dalle 14 alle 15, the original, non ero abituato, caro Manuel, intanto a fare due ore e poi a ricominciare con una serie di tantissimi messaggi da leggere, di vocali dei nostri ascoltatori che si sono un po' scatenati sul tema della prima ora. Abbiamo parlato di mercato, ma non tanto nomi a caso per cercare di capire chi arriva, chi andrà via, semplicemente le linee guida che ci aspettiamo da Carnevali. Un lavoro molto complicato attende il nuovo DG, amministratore delegato juventino, e siamo molto curiosi un pochino tutti nel vedere quali saranno le prime mosse. Intanto un po' si sta già muovendo il mercato juventino, abbiamo visto qualche nome che è stato lasciato un pochino così a bagnomaria come Sorloth, qualcun altro su cui si è deciso di accelerare, Muaremovic, che prima non era così nei radar bianconeri. Si continua a battere la pista del portiere d'esperienza, perché è stata una richiesta esplicita di Spalletti, come quella del centravanti, e tutti gli indizi portano Colomoni, giocatore che vuole Luciano Spalletti nella sua rosa, più probabilmente di Vlahovic e più evidentemente di Sorloth. Dialoghi non aperti, apertissimi col Paris Saint-Germain, vedremo poi quando si arriverà intanto all'accordo sulla formula e poi sulla valutazione di un giocatore che conosciamo molto bene, ha già fatto per qualche mese le fortune della Juventus. Accogliamo volentieri qui in diretta insieme a noi nell'ora della vecchia signora Massimo Boccucci, firma del Messaggero del Corriere dello Sport. Ciao Massimo, un piacere averti qui in diretta insieme a noi.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per la tua disponibilità. Senti, ti chiedo subito che idea ti sei fatto di questa Juventus con Carnevali. Secondo te potrà portare molto di quello che ha fatto il Sassuolo qui alla Juventus? E secondo te quali possono essere le prime richieste che gli avranno fatto John Elkann e i dirigenti juventini? Perché lo attende un lavoro, diciamo prima, per nulla semplice.
3: Beh, intanto non nascondo di essere rimasto sorpreso, conosco bene Giovanni da lunghi anni, da quando arrivò nel 2014 al Sassuolo, ho visto tutto il percorso, sicuramente ha contribuito in modo determinante a costruire un gioiello, però paragonare quello che ha fatto a Sassuolo con quello che è chiamato a fare alla Juventus la vedo un po' diversa la storia. Sì, chiaro che gli Elkann puntano molto sul fatto che è un manager capace, che sa costruire uno staff, un entourage, anche se poi lui è arrivato e già l'allenatore per esempio l'ha trovato, cosa che non è abituato, e quindi questo un pochettino lo può limitare. Non dico un ottimo rapporto con Spalletti, questo non è in discussione, però diciamo che è chiaro che se arriva un dirigente deve un attimo mettere le mani sulla cosa, bisogna che se la facciamo come quello che voleva imparare ad andare a cavallo, prima comprare la frusta e poi il cavallo, quindi credo che forse la Juve ci poteva pensare un attimo prima, anche perché è consumato tutto in una decina di giorni, è stato un precipitarsi a cambiare da Comolli a Carnevale. È una persona serissima, è uno che naturalmente i chilometri ne ha macinati tanti, ha le cosiddette ore di volo, al di là del suo rapporto personale con Marotta, si incontrarono fin dai tempi della Milanese, quindi diciamo c'è un percorso che li ha uniti, il mondo, al Bari, eccetera. Chiaro che questo fa sì che abbia acquisito una grossa esperienza, però la Juve è tutta un'altra storia. e il compito, l'hai detto tu stesso, è molto complicato. Quello che gli diranno gli Elcano e gli Agnelli, credo che sia sempre quello che chiedono a tutti, cioè lì bisogna vincere, non partecipare. Una vittoria lì è data per normalità, e al Sassuolo è una festa. Poi se parte una grande, è una festa doppia, tripla, dipende da quello che succede, fare record dei punti è già una cosa bella, cioè lì si calcola solo, si ragiona solo per vittorie. Per costruire le vittorie ci vuole la pazienza, che la Juventus notoriamente non si ha, perché sai, la storia insegna, è stato immolato un certo Ancelotti, quindi sì, poi è andato a vincere altrove, quindi la Juve è così, di tempo non se ne dà molto, abbiamo visto precedenti di Giuntoli, no? Ad esempio, Cannavali è soprattutto un grande organizzatore, al di là della competenza calcistica, che ha sempre fatto di scouting importanti, di direttori competenti, lui è un catalizzatore di informazioni che poi traduce in operatività. Se riuscirà a fare questo anche alla Juve, secondo me potrebbe venire fuori qualcosa di buono, ma io uso il condizionale perché la dimensione è talmente diversa che al di là della persona sulla quale non metto una mano, se ne metto due sul fuoco, però è una dimensione talmente grande rispetto a Sassuolo che aspetto, lo voglio vedere all'opera, è entrato in corsa, perché è vero che le stagioni finiscono il 30 giugno, ma sappiamo benissimo che le stagioni cominciano un secondo dopo che è finita la stagione precedente, e qui è l'ultima di campionato nel caso della Juventus, che non aveva altri impegni, per cui aspetterei un attimo. Adesso lui è chiamato anche a gestire alcune situazioni che ha ereditato, perché secondo me su Vlahovic la partita non è chiusissima, però lui è arrivato che già la partita era, possiamo dire, compromessa, o comunque non c'era un'intesa minima, e poi altre questioni in piedi, le cessioni, altra cosa che sicuramente gli hanno chiesto, di levare qualche peso morto, usiamo questo termine, però sai, i giocatori buoni si fa facile, si fa presto a cederli, e quelli un po' meno ci vuole un po' più di tempo. Adesso c'è David che sta facendo bene al mondiale, magari si rilancia lì, e sai, dopo la storia di un calciatore può sempre cambiare, non sempre, non solo deve essere legato al club di appartenenza, ma anche per diventare una pedina di mercato.
0: È vero, molte storie poi cambiano e passano dai mondiali. Intanto grazie per questa presentazione perfetta su Cannavali. Volevo mettere un pochino l'accento sulla questione dello scouting, perché intanto mi interessa, e poi perché è stato gestito in modo un po', tra virgolette, atipico per quanto riguarda la storia e la tradizione della Juventus negli ultimi anni, da Comolli, algoritmi, ma soprattutto per la questione dello scouting è stata gestita esternamente. E credo che sia una delle prime volte, almeno da cui ho memoria io, sicuramente sì. Ecco, come riprenderà in mano lo scouting, che è qualcosa che è venuto a mancare evidentemente nell'ultimo anno, ma in realtà è qualche anno che la Juventus fa fatica a anticipare la concorrenza, a prendere giocatori giovani, a trovare dei talenti sui quali puntare, cosa invece che faceva quasi con regolarità negli anni precedenti. Ecco, secondo te su cosa punterà forte Cannavali dal punto di vista dello scouting?
3: Io pensavo da subito che puntasse sulle persone, fatto il nome di Cangini, perché tanto lo sapete che è stato fatto, poi il Sassuolo ha dato l'organigramma e Cangini è confermato, quindi quella è una cosa che è già saltata di fatto. Quindi non so dove andrà a pescare, io spero non negli algoritmi, che a me ci viene da ridere.
0: Anche a me.
3: Che hanno usato queste cose, non mi pare che abbiano avuto fortuna, dico il più eclatante perché è sulla bocca di tutti nelle ultime 48 ore, che è Ravenna con la storia di Ronaldinho, al di là dello spettacolo, del business, eccetera. Però il Ravenna viene costruito con l'algoritmo, che non mi pare abbia prodotto granché, visto che è arrivato terzo e non ha fatto neanche tanta strada ai playoff e in Serie C, e parlo. Io sugli algoritmi non ci credo, perché i giocatori vanno visti, vanno, il talento non lo dà un numero, una cifra, una somma di prestazioni nude, crude, aride, lo dà una serie di fattori che l'occhio deve vedere. La Juve ha sempre avuto una buona tradizione in questo, l'ultimo credo che sia stato Cherubini, tu lo sai benissimo, chi ci ascolta anche,
0: perché adesso il Parma,
3: il discorso della, adesso a Parma, c'è cioè, l'amministratore legato del Parma, perché aveva messo in piedi l'Under 23, che poi è stata la sua seconda squadra, ma aveva messo in piedi anche la Primavera, che poi ha vinto con Grosso, per esempio, e altre cose. Adesso mi pare che aver fatto tanto l'errore di pescare i dirigenti all'estero, perché secondo me noi abbiamo una realtà tutta nostra, tutta diversa, lo scouting che facciamo qui non può, lo scouting estero per andare a prendere i talenti fuori, quello va bene, tutti i vari osservatori che c'è in giro, questo, la Juve ce l'ha sempre avuta anche in passato, ci ha preso il Sivo Ricciardo,
0: certo,
3: quello che ha fatto poi nel tempo, ha preso Platini, tanto per fare un nome che è caro al popolo bianconero,
0: sì.
3: Io credo di poter dire

0: camionale di persone. Io credo che a questo lui sta lavorando. Mm-hmm. Adesso è chiaro, ho pensato che portasse dietro Sanghini per la parte scouting, ho pensato che portasse dietro Alex Invernizzi per la parte operativa, ma quando ho visto appunto il organigramma dei Sassuolo, i due sono rimasti, ho detto che per altrove, non so, Giovanni Rossi, che alla Juve c'è già stato, quindi è un ambiente che conosce. Adesso al di là che dopo è andato a Marsiglia, ma è tornato anche al Sassuolo. Mm-hmm. Bisogna capire, qualcuno lui dei suoi vorrà,
1: certo.
0: Io immagino che lui stia cercando persone che lo possano aiutare, anche perché Cannavale non è molto il direttore tecnico, diciamo, no? Mm-hmm. Nel senso, è un manager vero e proprio.
1: Esatto, avrebbe bisogno di un direttore sportivo tecnico.
0: Sì, mm-hmm. Ha bisogno di gente tecnica intorno,
1: sì, certo.
0: Che gli dà tutte le indicazioni. Per esempio, un ruolo importantissimo al Sassuolo ce l'ha avuto Palmieri, prima mm-hmm. dei giovanili, e poi promosso quando il Sassuolo è retrocesso in B a direttore sportivo. Palmieri è un'anima del Sassuolo,
1: certo.
0: C'è andato da dopo il fallimento del Parma, ma è stato importantissimo. La maggior parte dei giocatori del Sassuolo che hanno fatto anche le fortune del Sassuolo sono farina del sacco di Palmieri, che poi dopo naturalmente Cannavali ha monitorato e detto. Ha bisogno di uomini, pochi caporali, mm-hmm. Molti uomini.
1: Chiarissimo, guarda, un piacere ascoltarti su Cannavali, sul Sassuolo. L'ultima domanda che ti faccio, un po' banale: secondo te Muremovic può essere rinforzo giusto per la Juventus, e che rapporto ha con Cannavali? Immagino molto buono.
0: Allora, rapporto eccellente, mm-hmm. Muremovic è buono anche per Juve, lo dico a ragion veduta avendolo visto tantissime volte,
1: sì, sì.
0: Non è un giocatore che fa differenza al contesto, è un giocatore di grandi qualità. È chiaro che la Juve ha il vantaggio del famoso 50% sulla futura vendita,
1: esatto.
0: Quindi lì si possono fare mille ragionamenti, e per me è un giocatore da Juve, ma l'ha dimostrato anche in nazionale, adesso al di là dell'ultima espulsione che lascia il tempo che trova, però
1: sì.
0: È un giocatore di struttura, è un giocatore che sa giocare sull'anticipo, ha fisicità, è anche buono per far pesare quando si va in avanti, quindi è un giocatore da Juve, secondo mm-hmm. me lo è. Cannavali credo che sia un profilo al quale penso adesso, dopo è
1: sì.
0: Chiaro, non può fare il Sassuolo, questo è evidente, perché adesso non vorrei che viene fuori il Berardi e quello e quell'altro. Cannavali non trapianta il Sassuolo a Torino,
1: certo,
0: questo lo sa benissimo,
1: certo.
0: Se no dopo tre partite non diventa un problema, quindi lui non ci pensa, però Muremovic è un prodotto della Juve.
1: Sì, me lo ricordo bene qua. Sì, sì,
0: Sassuolo
1: sì.
0: L'ha preso, lo ha valorizzato, mm-hmm. La Juve è stata bravissima in questo caso a tenersi la futura
1: rivendita,
0: quindi mm-hmm. non escluderei un ritorno a Torino, non ci sarebbe niente di scandaloso, e non sarebbe un acquisto del Sassuolo dal Sassuolo, ma un ritorno a casa.
1: Esatto, esatto. Vediamolo così e vediamo un po' cosa succederà. Io non posso fare altro che ringraziarti. Grazie Massimo, è stato veramente un piacere trascorrere questi minuti con te. Buon lavoro, ti leggiamo sul Messaggero e sul Corriere dello Sport, e buon pomeriggio. Buon mondiale anche.
0: Grazie Alberto,
1: ciao.
0: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Grazie a Massimo Boccucci e ai nostri microfoni, grande firma di due quotidiani importanti. Allora, ci sono le parole di Jonathan David, l'abbiamo evocato poco fa parlando proprio con Massimo, questa tripletta che magari, chissà, può cambiare qualcosa a livello di mercato? Spesso capita, perché basta magari una partita, soprattutto in una vetrina importante come il Mondiale, per magari mettersi in luce e attirare le attenzioni di qualcuno o qualcosa. Piccolo inciso, se dovesse andare via Jonathan David, presa a parametro zero, quindi plusvalenza netta, pura, con ogni probabilità la Juventus andrebbe a fare un altro colpo, Colomoni a prescindere, punto. Se va via Jonathan David, probabilmente, e lì dipende dal mercato, probabilmente la Juventus affonderà per Sorloth, o comunque un altro attaccante, serve che sia Pellegrino, Sorloth o il ritorno di Vlahovic, perché non puoi giocare con Colomoni e basta di fatto, perché Milik no, ormai non lo consideriamo. Openda, chi lo sa, molto probabilmente andrà in prestito, diventa proibitivo un reparto offensivo composto così. Però vi do le parole di Jonathan David alla TV svizzera. Il mio futuro, rimarrò alla Juventus, ho 5 anni di contratto col club e al momento la situazione è questa, quindi rimarrò alla Juventus. Non pensa ad andare via, non pensa a una cessione, non pensa ad altro Jonathan David. Vediamo se sarà realmente così. Da questo punto di vista, chiaro che comanda, decide la Juventus sulla base poi delle offerte che arriveranno e anche le indicazioni che darà Spalletti, unita con la competenza di Cannavali, che potrà essere decisiva in questo senso per un'eventuale cessione. Ricordiamo, una plusvalenza totale, quindi diventa interessante un'eventuale cessione di Jonathan David, a differenza di Openda. A quelle cifre

0: pagato 44 circa, a quelle cifre non lo puoi rivendere. Quindi per OpenDA si profila più una prospettiva, una soluzione prestito, mentre per Jonathan David l'acquisto, la cessione potrebbe diventare interessante dal punto di vista di bilancio. Allora, chissà chi te li dà 100 milioni per il Diz, da vendere subito anche e soprattutto per un equivoco tattico troppo indefinito come ruolo. Massimo, però secondo me è ancora giovane, il ruolo si definisce poi con il passare degli anni, con l'esperienza. Normale che a quell'età sia ancora un po' né carne né pesce, però un po' e un po' ci può stare. 100 milioni per il Diz, subito sì, ma non è la cifra giusta, non ci pigliamo in giro, un'offerta da 100 milioni non potrà arrivare, potrebbe arrivare un'offerta da 70-75, e vi dico, di fronte a un'offerta del genere cosa fareste? Perché a 100 milioni è facile dire sì, lo vendo, ma di fronte a un'offerta reale, un po' più in linea, 75 milioni, voi cosa fareste con il Diz? Io vi dico la verità, farei fatica ma proverei a tenerlo. Per una serie di motivi che ho elencato già prima, magari non tutti, però allora, purtroppo c'è un caldo umido anche qua, mi ha risposto Carlo, si sta bene solo se stai in spiaggia, fai il bagno. Carlo, allora ti auguro di ascoltarci dal lettino o addirittura dal materassino attaccato a una boa, magari stai lavorando, figurati. Ma cosa ci compri poi con 75 milioni se mettiamo in dubbio il Diz? È finita. Mi piace questo dibattito, questo è il messaggio di Cinzia che si è creato sul Diz. Talento più cristallino della Juventus e soprattutto giocatore che forse non è incedibile come ho detto prima, però se tu mi devi dire scegli un incedibile della Juventus, fammi il nome di uno che non venderesti, io ti faccio il Diz, ti faccio più il Diz di Bremer, ti faccio più il Diz di Cambiaso, più il Diz di Locatelli. Vlahovic non c'è più, quindi di questi qua senza ombra di dubbi ti faccio il nome di Diz. Poi tu mi puoi chiedere ma a quale cifra lo venderesti, questo è un discorso diverso. Però se tu mi dovessi dire scegli un giocatore che non vorresti vedere lontano dalla Juve, Diz. Attenzione, apriamo una piccola parentesi. Sì, dai, tanto siamo qua. Ma Dybala? Ma la Juventus cosa fa? Vende il Diz e poi prende Dybala? Non lo so. Io vi dico, ho letto delle suggestioni su un possibile ritorno di Dybala. Al momento mi sembra una pista non così calda, non perché non interessi, semplicemente perché giustamente in tempi di mercato a giugno si fanno delle valutazioni, si fanno dei sondaggi ed è normale che una squadra come la Juventus possa aver chiesto informazioni anche su Paolo Dybala. Al momento secondo me non rientra, come dicevo prima, anche per Vlahovic. Oggi come oggi, se io fossi Carnevali mi orienterei su altri profili. Non è una bocciatura, non sto dicendo che è scarso, che non lo voglio, stesso discorso per Vlahovic. Sto dicendo che se io fossi Carnevali oggi appena arrivato, mi costerebbe anche poco provare a riaprire la pista Vlahovic o provare a tornare su Dybala, ma sono due giocatori che secondo me hanno già dato. Mi aspetto qualcosa in più da Carnevali. Non mi aspetto che vada a ribussare per Dybala, a ribussare per Vlahovic. Mi aspetto che possa metterci qualcosa in più di suo e possa magari aprirmi il profilo di un attaccante che neanche conoscevo o neanche consideravo da Juventus. Ecco, questo mi aspetto da Carnevale. Quindi al momento vi dico, non mi pare che si stia scaldando la pista Dybala. Magari qualche informazione la Juventus l'ha chiesta, perché no, come magari potrebbe averla chiesta su tanti altri profili. Vedremo cosa succederà e soprattutto verso dove si orienterà il mercato di Carnevale. Con il Diz non so se andrei a puntare su un giocatore come Dybala, che adoro dal punto di vista calcistico, ma che comunque è spesso soggetto a infortuni e soprattutto ha un ruolo molto simile, molto molto troppo simile a quello del Diz. Poi è vero, se tu giochi con tre trequartisti, metti Dybala in mezzo, il Diz a sinistra e te la cavi tranquillo. Però ecco, se io dovessi investire in attacco, investirei su A, un centravanti, B, un giocatore con caratteristiche un po' diverse rispetto al Diz. Tutto qua, se dovessi. Palestra va in una squadra, in una società dove hanno tritato giocatori su giocatori, aggiungo io anche allenatori su allenatori, l'ultimo Rosenoir, al netto dell'autostipendio, per me non è l'ambiente giusto per diventare ancora più forte. Alex, sai che ho pensato la stessa cosa oggi? O ieri sera, insomma, quando si è concretizzata la trattativa, che poi si è chiusa, Palestra-Chelsea, ho pensato. Sicuramente lo pagano di più che in qualsiasi altra squadra, e su questo non c'è dubbio. Certo, un giocatore di quell'età, difficile che ti dica no a uno stipendio di 5 milioni o 6, quelli che sono, non mi interessa, comunque è 3, 4, 5 volte quello che prendeva adesso. Però ho pensato anche questo, ma non lo so se a volte poi le carriere sono anche determinate dalle scelte che fai. Sicuramente sì, cioè io non so dire se all'Inter Palestra avrebbe avuto più spazio o meno spazio, non essendoci più Dumfries, comunque un po' più di spazio c'è sicuramente. Al Chelsea il rischio è quello: da un lato puoi far carriera, per carità, dall'altro puoi entrare in un turmine di giocatori troppi, acquisti sbagliati, dirigenti e allenatori che cambiano, e fare fatica a ritrovarti. L'Atalanta è un contesto, ecco, se posso dire un contesto totalmente diverso rispetto al Chelsea, ti dico Atalanta. Quindi non lo so, io spero per lui che abbia la testa sulle spalle, le idee chiare, e soprattutto riesca a imporsi anche in Inghilterra al Chelsea, perché insomma glielo auguro, essendo un talento italiano. Però non è così scontato. Non so dirvi se all'Inter sarebbe stato meglio o peggio, questo non ve lo so dire, posso fare delle supposizioni ma non lo so. Però ecco, non è un contesto pronti via semplice quello del Chelsea in questo momento per un giocatore che arriva dall'estero ed è relativamente giovane. 14:30, quindi da palestra, dopo andiamo in palestra, io e Manu, sì, guarda, m'ha detto subito. Allora, noi torniamo tra pochissimo, non demordete e soprattutto aspettateci, perché ne vale la pena. Con i vostri messaggi, i vostri vocali, si parla di mercato, notizie fiacche oggi sulla Juve, però vabbè, c'è sempre un mondiale da gustarsi, da vedere, e lì qualcosa di bello si vede a prescindere. Torniamo tra poco, a dopo.
1: L'ora della vecchia signora.
0: Se ti presenti il Real per Nico Paz, il Real ti chiede più della vendita del Diz, e in questo modo, con questa regola, sai cosa dicono? Canishno FS, scrive Antonio da Caserta, che salutiamo. Scusate, ultimo messaggio, devo rispondere. Come si fa a dare 7 milioni a un ragazzo bravo che sarà un campione ma che al momento non incide? E chi è? Palestra? No. E come può un giocatore affermato accettare di prendere uno stipendio inferiore al turco? Se arriva una buona offerta, parliamo di cifre importanti, bisogna cederlo, tappare il buco di bilancio e ripartire con gli investimenti. Manuel da Pisa, allora saluto te, saluto tutti. Abbiamo creato un ottimo dibattito, non solo il Diz, ma poi gli argomenti della giornata ci hanno portato a parlare molto del Diz. Proseguiremo in queste ore, rimanete con noi qui su Radio Bianconera, ma anche domani. Ora linea Frank, un saluto a Manuel in regia, saluto anche gli sbalzi di corrente che ci hanno tenuto compagnia in questa ora, ora e mezza. Rimanete qui con noi, ciao.
1: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
2: Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri Tajani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
1: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemano, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
2: Meno 47% di aggressione al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
1: Il tennis debutto sull'erba per Jannik Sinner, a pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Ieri e oggi mi piace molto lo sfondo che abbiamo, RBN, è meraviglioso. Beh, oggi va così, ci sono gli sbalzi di tensione che insomma stanno
1: Ringraziamo
0: provocando.
1: sempre tutti.
0: Ringraziamo universalmente e totalmente tutti, tutto, todos los mundo. Saluto ovviamente il caffè di Manuel istituzionale a quest'ora e insomma speriamo davvero che non ci siano sbalzi e che tutto possa proseguire al meglio. Allora partiamo perché ovviamente il mercato tiene banco e andremo così ad analizzare alcune situazioni. Vi dico subito questa cosa, lo ripeterò tante volte, però mercoledì prossimo, quindi esattamente tra 7 giorni, non perdete nella maniera più assoluta la puntata monografica che farò qui con Nicola Penta. Perché vi dico questo? Perché si parlerà di calciopoli con degli eventi mai narrati. Nicola Penta è colui il quale insomma è stato consulente di difesa sia della Juventus sia di Moggi e insomma qualche giorno fa siamo state anche questa mattina siamo state al telefono delle ore e siamo andati a spulciare delle cose che non sono mai state raccontate. Quindi insomma vi aspetto il prossimo mercoledì qui alle 15:05 con una puntata da fuochi artificiali e quindi insomma ve lo ricorderò perché ne vale assolutamente la pena. Come dicevo, mercato, io ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it ho fatto uscire il mio editoriale che tratta ovviamente del mercato. Il titolo, se vogliamo, è molto radicato a quello che è il momento e il frangente, no? Si parla tanto di colomanie, insomma, Carnevali sta agendo su quello che è l'attacco e quindi le strategie d'attacco. In questo momento, grazie Manuel, è proprio questo il titolo: Carnevali lavora sull'attacco, l'obiettivo primario è colomanie. Non mi chiedete le tempistiche, perché credo che in questo momento nemmeno la Juve lo sappia, per i motivi che ho spiegato. La Juve deve prima vendere e poi acquistare. La Juve entro una settimana, anzi entro martedì prossimo, deve fare 12-13 milioni di plusvalenza. Si è fatto molto il nome di Miretti, tra l'altro stavo guardando qui nella chat di Twitch con qualcuno, Rod Bank, che dice: credo di essere l'unico a sostenere che vendere Miretti sia un errore per quelle cifre. Poi la valutazione di Miretti è intorno ai 15 milioni. All'interno di questo editoriale, chi ha avuto la bontà e chi vorrà dare un'occhiata, analizzo quello che è ovviamente il mercato in questo momento stagnante, ma non dimentichiamo che insomma Carnevali è arrivato 9 giorni fa e ci vuole un briciolo di pazienza. Carnevali si è insediato, ha conosciuto tutte le strutture della società, i dipendenti e si sta muovendo. C'è però questa scadenza del 30 giugno che è assolutamente basilare per non subire ulteriori angherie, mettiamola così, da parte della UEFA con il fair play finanziario. Anche qui la società in questo momento sta attendendo che la UEFA, il governo del calcio europeo, si pronunci, perché sarà un ulteriore problema per fare mercato. Poi di Dusan Vlahovic ne parleremo, di Sorloth anche. Mi risulta che in questo momento la trattativa per Sorloth sia abbastanza fredda. L'Atletico Madrid chiede 30 milioni, ritenuti tanti, troppi, dalla Juve. Vedremo poi se e quando ci sarà questo incontro con Dusan Vlahovic per capire se alcune pieghe sono variate. E poi c'è il nodo portiere. Perché insomma, Dibu Martinez, dopo che Alisson fondamentalmente è sfumato, comunque molto molto distante, è preferito di Spalletti ed è il portiere di esperienza, garanzia, di sicurezza che la Juventus e il mister cercano. L'ho detto tante volte, l'Aston Villa chiede 15 milioni, una cifra ritenuta troppo alta. Sembra da alcune indiscrezioni che l'Aston Villa sia disposto a trattare. La Juve sul Dibu Martinez c'è, è una situazione non così caldissima. Chiedo a voi, Vicario, Meret, sono delle soluzioni che possono convincere? Io ritengo Vicario un buonissimo portiere, Meret lo è altrettanto, ma se tu dismetti di Gregorio e vuoi un portiere d'esperienza, un portiere da Juve, credo che l'unica alternativa possa essere il Dibu Martinez. La Juve ha anche fatto un sondaggio per Okoye dell'Udinese, buon portiere, però ripeto, portieri da Juve e gli interpreti da Juve devono avere determinate caratteristiche, almeno sulla carta. Quindi sapete come raggiungerci, messaggi scritti, note vocali, leggerò tutto, farò ascoltare tutto quello che è possibile, perché insomma in un'ora il tempo le lancette del tempo volano veloci. Filippo Vagli, buon pomeriggio.
2: Ciao Franco, buon pomeriggio a te, grazie per l'invito e un saluto alle amiche e agli amici di Radio Bianconera.
0: Oh, ma ti aspettavi di più al 24 di giugno dal mercato, considerando che ovviamente Carnevali è arrivato da pochissimo, considerando che sarà un mercato difficile, articolato, composito e continuo a dire molto molto complicato, e soprattutto alla luce della scadenza del prossimo martedì 30 giugno, la Juve deve portare a casa 12-13 milioni di plusvalenze. A te.
2: Ma Frank, io parto dal presupposto che Carnevali adesso giorno più giorno meno credo siano 12 giorni.
0: Sì, nemmeno, perché si è insediato praticamente 10 giorni fa ufficialmente la Continas.
2: E quindi cosa mai vuoi aspettare 10 giorni di lavoro? Io credo che più di questo, vale a dire del rendersi conto dell'ecosistema Juventus, di capire che pianeta è atterrato, perché per uno che per una vita al Sassuolo, arrivare alla Juventus credo che sia veramente qualcosa di, insomma, come cambiare totalmente
0: pianeta.
2: Assolutamente. E quindi sicuramente sta facendo le sue valutazioni. È chiaro che lui oggi credo che abbia aperto i dossier che aveva già messo avanti con Mollì, con Ottolini, perché credo che non potesse far diversamente. Poi è chiaro che però io nel corso delle aspetto anche qualche nome nuovo, no? Perché altrimenti certo, continuiamo sempre a girare intorno a quei due o tre nomi da anni ormai. Però Franco, la cosa più importante è rendersi conto di quello che hai detto tu prima, dire che è poc'anzi, quindi che la Juventus entro il 30 giugno deve fare 13-14 milioni di plusvalenze, e quindi la prima cosa in ordine temporale è quella di vendere i miretti della situazione,
0: certo,
2: oppure quei due o tre giovani magari della next gen, no? Che messi insieme ti consentono di arrivare a una cifra del genere. Poi attenzione, perché io non ho nemmeno i gatti di Gregorio, i Cabal, no? Sono nomi che secondo me potrebbero anche uscire entro il 30 giugno, però poi dobbiamo sempre pensare che la Juventus oggi ha 30 giocatori tesserati sotto contratto. Parliamo sempre di quei almeno 5 acquisti che la Juventus dovrà fare se vorrà tornare a giocare per il titolo, e quindi 30 più 5, Franco, fanno 35.
0: E ne devi dismettere almeno una decina.
2: Sì, perché 10 è per arrivare a 25, ma sappiamo che dal settlement agreement, di cui conosceremo tutti i paletti precisamente nei prossimi giorni, la Juventus potrebbe anche avere una riduzione delle liste a 23 giocatori anziché 25. Quindi se siamo, come dicevi tu, insomma 10-12 giocatori vanno ceduti, e cedere 10-12 giocatori in un'unica sessione di mercato per ha un compito non particolarmente semplice.
0: Sì, la verità è che Carnevali, come dicevi giustamente tu Filippo, secondo me deve agire molto sulle cessioni, ma agire molto molto bene, perché la Juve, lo sappiamo benissimo che tipo di situazione di bilanci ha, non è florida. Il settlement agreement della UEFA può essere un problema. Devo dire che insomma da queste parti si respira un'aria moderatamente ottimista, cioè la Juve si aspetta una multa soft 5, 6, 7 milioni, non si attende ostacoli al mercato in entrata e una riduzione sulla rosa, però fino a quando non ci sarà la sentenza, chiamiamolo così, l'opinione della UEFA, che tra l'altro è inappellabile, cioè quello che ti dicono devi fare, e questo è un altro intralcio, è un altro problema al mercato. E che la Juve debba prima vendere per poi comprare è un altro diktat, e qui Carnevali, che al Sassuolo, ma sempre di Sassuolo si tratta, ha dimostrato di saper vendere benissimo ad alti prezzi alcuni giocatori, e a parere mio dovrà superarsi, Filippo.
2: Dovrà superarsi, io credo che siamo in buone, ci troviamo in buone mani, a differenza di quello che è accaduto nel recente passato, dove insomma l'ex amministratore delegato Damien Comolli, secondo me, era veramente un pesce fuor d'acqua nel calcio italiano, e nella Juventus qui siamo in mano a un uomo che è sicuramente una garanzia.
0: Certo.
2: 65 anni, scuola Marotta Galliani, quindi insomma è andato a scuola dai, forse, quelli che sono attualmente ancora i più grandi dirigenti del calcio italiano. È un uomo che si sa muovere molto bene, tra l'altro, nelle stanze, diciamo, del potere, no?
0: Certo.
2: Si giocano anche le partite, quelle fuori dal campo, è una voce, rappresenta una voce più che autorevole anche all'interno della Lega Calcio, quindi insomma credo
0: tutto guadagnato sul campo, Filippo, perché quando fai 12 anni come hai fatto al Sassuolo significa che hai grandi capacità, mi pare indubbio.
2: Senza ombra di dubbio, e proprio in relazione a queste sue capacità io spero e mi auguro che la Juventus possa riacquisire quella centralità, no? Anche a livello di peso politico nel calcio italiano, che ormai da troppo anni ci vede decentrati a favore di personaggi come gli Silo Tinto, che insomma a mio avviso lasciano il tempo che trovano. Nevali ha buoni rapporti con la maggior parte dei dirigenti italiani, delle società italiane. Tra l'altro oggi leggevo una cosa molto interessante, che avrebbe, insomma, poi vediamo se terrà fede a quello che è dichiarato, ma
0: certo,
2: è chiaro che i nuovi acquisti della Juventus dovranno tutti transitare attraverso il J-Museum, no? Per avere un imprinting su quello che è il DNA di...
0: Bastasse quello, Filippo!
2: No, intanto sono quelle cose che comunque un pochino, no, ti fanno capire, ti fanno entrare, no, nella storia.
0: Certo.
2: Perché in questi ultimi anni io credo che troppi giocatori siano arrivati alla Juventus senza sapere cosa significa vestire questa maglia, la...
0: Concordo.
2: Storia del club e quant'altro. Quindi insomma non mi aspetto miracoli, perché i miracoli non li fa nessuno, però ripeto, io credo che siamo in mano a un dirigente che sicuramente a livello di garanzie ce ne possa dare tante.
0: Intanto dalla chat di Twitch saluto Angela Juve, come sempre presente. Poi ci chiedeva una cosa che non ho mai capito: perché una squadra vende un giocatore a un'altra squadra e chiede un prezzo, se lo vende alla Juve il prezzo è un altro. Filippo, aggiungi tu, insomma, ma credo che ci sia poco da dire, perché purtroppo non abbiamo più una società forte e con altre dirigenze, altri dirigenti, e tutto questo non succedeva semplicemente, no?
2: Certo che no, è chiaro che stiamo vivendo un'epoca totalmente diversa. Oggi, insomma, d'altra parte, dal 2020 l'ultimo scudetto ha cambiato 5 dirigenti, quindi un motivo ci sarà.
0: Sì.
2: Dicevo, abbiamo perso forza, abbiamo perso centrali proprio nel mondo del sistema calcio italiano. E in più,
0: carissimo,
2: la Juve è sempre stata considerata un po' la squadra di punta, giustamente, insomma, del calcio,
0: certo,
2: italiano, no? Anche a livello proprio di potenzialità economiche, e quindi insomma è evidente che quando ti approcci a una società e ti chiami Juventus, il prezzo che ti ha è sempre un prezzo più alto rispetto magari alla concorrenza.
0: Sta poi a te, con i dirigenti e la squadra al mercato, riuscire poi a mitigare o comunque a mettere, per esempio, delle contropartite, ma non devo insegnare io il mestiere a nessuno.
2: Fermo restando, poi vedi, insomma, è stato criticato tanto Giuntoli, giustamente, perché come stantieri per aver speso 60 milioni per Koopmeiners all'Atalanta, poi hai visto l'Atalanta anche per Palestra non ha mollato neanche di un centesimo, anzi, quando aveva raggiunto l'accordo con l'Inter, è stato il rilancio di una squadra straordinaria.
0: È stato bellissimo vedere alcuni titoli, l'Inter in palestra, eccetera, ciao, ma noi, esatto, noi ci basiamo su quelli che sono i nostri affari e Juve, perché insomma credo che sia molto molto più interessante e soprattutto... la speranza è che si possa agire in fretta, perché c'è una preoccupazione da parte dei tifosi juventini, secondo me fondata, ma non per l'arrivo di Carnevali, per il fatto che tutti vogliono tornare finalmente ad essere competitivi, e siamo al 24 di giugno, c'è la plusvalenza da fare, c'è il settlement agreement che deve arrivare, e soprattutto Spalletti ha chiesto 5 o 6 titolari di livello. Ti leggo un po' di messaggi, ci sono delle situazioni interessanti. Mino da Gallipoli dice: non c'è una valutazione alta di Miretti, la Juve insomma ha messo il cartellino del prezzo che risulta 15 milioni. Bisogna solo pregare che qualche pazzo se lo compri a qualunque cifra pur di non vederlo più con noi. Mi sembra molto, molto cattivo Mino da Gallipoli. Io ritengo Miretti un buonissimo giocatore, mi aspettavo di più, soprattutto mi aspettavo una crescita maggiore con un allenatore come Spalletti. Cosa ne pensi, Filippo?
2: Ma sì, qualcosa in più mi aspettavo anch'io. Poi sono sempre stato convinto che Miretti non è un crack, non è un giocatore di quelli alla Marchisio, per dire, non ha quella stoffa. Probabilmente forse più a livello caratteriale che tecnico, perché a livello tecnico credo che sia un ragazzo molto interessante. Però ecco, non diventerà un campionissimo, però io credo che insomma un prezzo tra i 13 e i 15 milioni io credo che li possa vagliare tutti, anche perché è un 2003, se non ricordo male, con già quasi 100 presenze in Serie A, insomma, un giocatore di un certo valore, però ecco, club come la Fiorentina, come la Lazio, come il Parma, come l'Udinese,
0: come il Bologna,
2: esattamente, credo che siano dei club che possano essere corretti, ecco, per il giocatore. Ora sai, come dicevamo prima, no? Quando gli altri sanno che tu devi vendere,
0: non è la situazione migliore in cui agire, è evidente.
2: Esatto. E quindi qui dovrà essere bravo Carnevali proprio nell'essere un bravo venditore, come lui ha detto sempre di essere,
0: esatto,
2: ai tempi del Sassuolo, per riuscire a farlo, che anche se gli altri sanno che devi vendere, tu possa piazzare la tua merce a quel prezzo congruo per il valore del giocatore.
0: Tu pensi realmente possa essere Fabio Miretti il solutore di questa plusvalenza assolutamente da fare, i 13 milioni entro il prossimo martedì? Mi spiego, mi risulta che insomma da Bologna lo seguono molto attentamente, Sartori è un suo estimatore, la Juve, l'ho detto, fa 15 milioni di prezzo per il cartellino, e sarebbe una plusvalenza totale, cioè risolverebbe questa problematica, perché Fabio, essendo cresciuto nelle giovanili della Juventus, ovviamente sarebbe la soluzione in quel momento. Al netto di tutto, poi ci sono tanti esuberi che devono uscire, ma credo che siano trattative più lunghe, no? Vengono in mente i nomi di Cabala, di Openda, eventualmente di David, che tra l'altro ha dichiarato, rimbalzano le sue dichiarazioni dal Canada, dicendo: dove vado? Ah, io ho un contratto con la Juve per 5 anni, quindi vabbè, ma questo lo vedremo dopo. Però Miretti, dispiace per il sacrificio del ragazzo, ma potrebbe essere veramente la leva per risolvere questa problematica al 30 giugno.
2: Insomma, oggettivamente parlando, sì, è il giocatore più probabile che possa uscire entro quella data, proprio perché al Bologna piace, poi Bologna ci sono imbastite anche altri discorsi, no? Piace Lucumì, certo, buon difensore centrale, non dispiace Castro, non come centravanti titolare, ma come potenziale attaccante per arrivare alla Juventus.
0: Ma quindi, costa insomma, tantissimo, come costa Matteo Pellegrino del Parma.
2: Esattamente, come Matteo Pellegrino del Parma, però è chiaro che, ecco, insomma, Miretti in questo, io escluderei un'uscita di un big che ci sarà, probabilmente, ma certo, ci sarà nel corso dell'estate, non entro il 30 giugno. Entro il 30 giugno io credo che si lavorerà molto su Miretti. Un nome eventualmente potrebbe essere anche quello di Federico Gatti, perché credo che anche il nostro gattone possa diventare quell'oggetto di plusvalenza importante. Ripeto, e poi magari confondire queste trattative magari con l'inserimento di qualche altro giovane della nostra next gen, che magari ti possa consentire di raggranellare quei 13, 14, 15, insomma, quelli che saranno milioni di euro necessari per che servono, ecco, per la semestrale di bilancio al 30 giugno.
0: La realtà è proprio questa. A me personalmente, se Miretti dovesse andare via, dispiacerebbe, però ci sono dei sacrifici che vanno fatti, sacrifici che però poi indicano Jacques nei confronti di dirigenze che in questi anni ne hanno combinate veramente di tutti i colori. La speranza è che proprio Giovanni Carnevali arrivi e possa mettere uno stop a sprechi, a scelte sbagliate di giocatori, eccetera, eccetera. E quindi è così. Ti leggo questo messaggio da Twitch. Rod Bank, ma il pelato, inteso Spalletti, se non l'ha mai quasi fatto giocare, vuol dire che insomma non gli ritaglia un posto in partita. Oltretutto, a parere di questo nostro amico, lo ha messo fuori posto. Non è un crack, Miretti, ma guarda caso è dall'anno scorso che i migliori d'Italia lo vorrebbero. Lo ricordiamo la scorsa estate, le richieste del Napoli. Quindi secondo me Fabio Miretti è un buonissimo giocatore che non ha ancora dato il meglio, però in una società come la Juventus di oggi ci sono dei sacrificabili. Miretti è uno di questi, per non andare poi su nomi molto più di spessore, con tutto rispetto, penso a Bremer, penso a Cambiaso e penso a quel Thuram che ha fior di squadre che lo seguono, il PSG, ma anche mi risulta qualcosa dalla Premier. La domanda è semplice: Filippo Vagli si priverebbe di Kefren Thuram?
2: Allora, facciamo una considerazione. Thuram, perché a me è arrivato a Torino e piace ancora, però in questi due anni, Franco, mi aspettavo di più.
0: Anche io.
2: Mi aspettavo molto di più a livello di... Con questo non voglio dire contento se la Juventus lo cedesse, ma voglio dirti nello stesso momento che non mi strapperei i capelli, ecco, nel certo, senso che al prezzo giusto, e se poi quei soldi di Thuram c'è la possibilità di andare a prendere un giocatore che tra l'altro magari si possa abbinare meglio anche alle Capelli, perché dobbiamo, secondo me, uscire dall'equivoco di Locatelli regista. Locatelli non è un regista. Locatelli va benissimo, a mio avviso, può stare nel gruppo della Juventus, può anche giocare spesso, ma
0: può fare la mezzala come
2: la mezzala incontrista, la mezzala di inserimento. Non può essere, ecco perché io il tandem Locatelli-Thuram non lo vedo particolarmente ben abbinato a livello di caratteristiche tecnico-tattiche, e quindi qualora si fosse da fare un sacrificio, qualora il giocatore venisse pagato bene, se con quei soldi tu potessi andare a prendere, per dire, il Lobotka di turno, cioè il giocatore, quel regista che alla Juventus manca da 6 anni, guarda caso dall'ultimo scudetto, perché l'ultimo scudetto vincemmo nel 2020 con Sarri in panchina, Pjanic, che il geometra di Juventus a dirigere il traffico in mezzo al campo, io ti dico pura malincuore, ma è un'operazione che farei. Poi è chiaro che se avessi la possibilità non lo venderei Thuram e me lo terrei stretto, ma come abbiamo detto, purtroppo non siamo andati in Champions League. Sapevamo che non andare in Champions League avrebbe costretto la Juventus a cedere uno o magari anche due.
0: Di big, certo.
2: E quindi è chiaro che a mali estremi e premi rimedi, e quindi nelle condizioni di cui ti ho parlato, sì, lo potrai cedere.
0: Siamo arrivati al termine, il tempo è veramente tirannissimo, vola, però in 30 secondi una risposta flash sul portiere. Dibu Martinez, secondo te è il portiere giusto, con tutto rispetto alle alternative come Vicario, Meret, Okoye, i sondaggi per Milinkovic-Savic del Napoli, cioè la Juve deve andare a prendere un portiere di statura internazionale come portiere dell'Argentina, credo che da lì non si possa derogare, no Filippo?
2: Grandissimo portiere il Dibu Martinez, l'Argentina la sto guardando in questi mondiali e anche lui, pur non avendo fatto cose eclatanti, ma si dimostra un portiere di grande personalità, di grande affidabilità, certo, nelle uscite alte, bravo a comandare la Juventus, questo è un portiere da io,
0: lapsus freudiano, a comandare la Juventus, speriamo possa essere
2: la difesa,
0: così.
2: Ah, okay.
0: No, speriamo possa essere così.
2: Sinceramente, i vari Vicario, Meretnik, il Milinkovic-Savic, allora non ti dico che mi tengo di Gregorio, noi non ci andiamo molto lontano. Se avessi la possibilità, andrei a prendere Carnesecchi, perché credo che potrebbe essere il portiere dei prossimi 10 anni, ma oggi non credo sia la possibilità di andarlo a prendere, e allora io credo che la Juventus, posto di fare un piccolo sacrificio su Dibu Martinez, credo che si debba muovere, perché serve assolutamente partire da un punto fermo,
0: esatto,
2: e questo deve essere un portiere assolutamente da Juventus.
0: Portiere e centravanti sono basilari e
2: fondamentali.
0: Filippo Vagli, grazie come sempre, un abbraccio, a prestissimo.
2: Grazie a te Franco, è sempre un piacere, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianco.
0: Grazie, grazie come sempre per la tua chiarezza di intenti e di idee. Noi siamo in break, rimanete lì, torniamo subito.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac, il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. Esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. Mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Hurlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo, cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese è già recordman di vittorie, a pari merito con Marco Pinotti, e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al Giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
3: Ieri e oggi.
0: Beck, siamo tornati in studio, Beh, proviamoci. Tra l'altro non so chi ci segue dal televisore, dall'iPad, ha visto che è tornato lo screen.
8: Vediamo per quanto.
0: Vediamo se dura, vediamo. Facciamo così, ci sono veramente tanti vocali e andiamo ad ascoltarne insomma alcuni. Via, partiamo.
9: Cucu, cucu, palestra non c'è più. Cucu, cucu, palestra non c'è più.
0: Sì, però.
9: Ma dai, è giusto così. Emilio, intanto io non ci credo mai che l'Inter.
0: Pensiamo a noi, per favore. Emilio, allora, cucù, palestra non c'è più. Va bene, se palestra andrà al Chelsea, tra l'altro non è ufficiale. Vuol dire, insomma, era un giocatore fortissimo, non contro, almeno in Italia. Ma pensiamo a noi, cioè, io a quelli là di Milano non ci penso, non li considero. Io voglio una Juve forte, che i dirigenti in primis carnevali portino a casa dei giocatori di livello da Juve. Poi insomma l'Inter non prende palestra, sono le cose del mercato, accadono. Altro vocale, via.
10: Ciao Franco, un saluto da Viterbo, sono Peppe.
0: Ciao Peppe.
10: Io andrei a prendere di corsa Dibu Martinez, l'avrei preso ieri, perché con 10 milioni ti porti a casa due giocatori al prezzo di uno. Ti prendi il portiere, ti prendi l'uomo spogliatoio.
0: Un leader.
10: Ma se quei 10 milioni li volessimo investire in altri reparti e quindi non spenderli su Martinez, io non andrei a cercare i nomi che ho letto, Milinkovic, Okoye, Corvi, Meret, Caprile, nomi allucinanti. Cioè, nomi. Il nome ce l'abbiamo in casa, che è Taffara. Secondo me va data fiducia a questo ragazzo, se non prendiamo Martinez, anche perché peggio di Di Gregorio matematicamente è impossibile. Abbiamo una competizione tecnicamente più soft, fiducia a lui e a Perin, che non sarebbe un secondo portiere, ma sarebbe un uno e mezzo.
0: Sì.
10: E vai, e si va così e si investe sugli altri settori.
0: Sai, su Daffara la Juve ha dimostrato di avere una grandissima fiducia, ha operato il controriscatto, Giovanni Daffara è completamente un giocatore a titolo Juve, quindi bene così, secondo me operazione giusta. Io non credo che Daffara rimarrà alla Juve, credo che abbia la necessità di andare a giocare in una buona Serie A, perché fino adesso insomma ha giocato ovviamente in Serie C con la Next Gen, l'anno scorso ha fatto molto bene ad Avellino, e io mi aspetto dei progressi e insomma se giocassi in una buona Serie A penso al Parma piuttosto che a un'altra società, credo che potrebbe completare il suo processo di maturazione. Non credo rimanga a Torino, Lo vedremo, però credo che i percorsi per i giovani vadano fatti con cautela, anche per Daffara, che sta dimostrando di essere un portiere di livello e importante. Facciamolo crescere, poi, essendo tutto Juve, magari te lo riporti a casa. Facciamo così, mentre aspettiamo il prossimo ospite consueto del mercoledì piacevolissimo. Ah, ma c'è già. Allora lo presentiamo subito. Raffaello Corvo, buon mercoledì.
7: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un mega saluto a te e a Manuel, grazie mille per l'invito.
0: Oggi cappellino ok e non di David Bowie, quindi abbiamo spostato un pochino le coordinate, no? Ma va benissimo.
7: Oggi siamo un po' più street, andiamo con... andiamo a fare skate, dai.
0: Sì, e poi ti dico anche un'altra cosa, visto le temperature, giocare a hockey, insomma, almeno si sta un pochino più freschi. Sì, mettiamolo in questo modo. Allora, partiamo in modo anomalo. Abbiamo tantissimi vocali, non so di che cosa trattino i nostri amici, però prendiamo spunto da un vocale e poi ovviamente partiamo con le analisi, anche perché il mercato, tra virgolette, impazza o dovrebbe impazzare. La Juve, in questo momento, è una situazione un pochino stagnante, ma analizziamo tutto. Allora, vocale e poi partiamo con Raffaello Corvo, signor Juve e me. Andiamo.
8: Ciao Emanuele da Roma.
0: Ciao Emanuele.
8: Guardo il portiere, ma veramente pensate che forse 15 sì, ma 10-12 milioni per un portiere dell'esperienza del DB, che comunque ha ancora qualche buon anno in prospettiva,
0: sì, i portieri
8: insomma arrivano facilmente a 39 anni, sia una spesa troppo elevata?
0: No, io non lo
8: secondo
0: penso.
8: Secondo me ci può anche stare, ecco,
0: sì, concordo.
8: Intorno ai 10-12.
0: Concordo.
8: Grazie.
0: Guarda, concordo con te Emanuele, la Juve considera però i 15 richiesti dalla Aston Villa una cifra elevata, secondo me se si chiudesse a 10-11-12 è una spesa che si può fare per un portiere, uno dei top mondiali, perché si sta giocando la rassegna ridata in questo momento, ma lui è campione del mondo con l'Argentina. Non so cosa ne pensi a riguardo, Raffaello.
7: Franco, hai detto tu una cosa importantissima, dovrebbe essere diverso il prezzo, ma semplicemente nessuno mette in discussione, ecco, le caratteristiche del Dibu. Personalmente io andrei su altri lidi, ma è un portiere comunque affidabile. E qui c'è un concetto di futuribilità, c'è un concetto, ecco, di ammortamento che probabilmente all'interno del prossimo percorso con un individuo che ha un'età molto avanzata rispetto comunque ad altri soggetti potrebbe essere un'operazione non conveniente. Semplicemente per questo credo io che la Juventus tenda a voler abbassare il prezzo. Tra l'altro tu sei stato protagonista, ecco, della notizia tempo fa che ci avevi dato su Oblak, su Alisson, del concetto, soprattutto su Alisson mi ricordo, di questa bilancia che doveva accorciarsi proprio perché non parliamo di un portiere di 25 anni. Quindi tra richiesta e offerta vediamo Franco. Io, lo sai, andrei diretto, ecco, su carne secchi semplicemente per l'investimento, per tutto, però mi rendo conto che è un capitolo che avrebbe bisogno di più approfondimenti.
0: 50 milioni, caro,
7: sì, però...
0: Raffaello, 50 milioni.
7: Però sai, Franco, dobbiamo iniziare, non parlo a te ovviamente, non mi permetterei mai, dico in generale tutti quanti, a pensare che la porta... è un ruolo importante,
0: basilare, ragazzi. Basilare, dai, la famosa dorsale. In questo momento la Juve infatti cerca il portiere da Juve e il centravanti da Juve,
7: perché qui, Franco, l'investimento deve essere fatto, secondo me. Io poi magari, ecco, con l'Atalanta si può intavolare qualche scambio, ma questo poi non conta niente a bilancio, saranno sempre 50. Il problema è, ragazzi, e lo dico sempre, iniziamo a pensare che la porta non ha niente, ecco, di meno importante rispetto all'attacco.
0: No, al concordo.
7: Anzi.
0: Sai che trattativa intavolerei, permettimi la battuta, con l'Atalanta? Vi diamo Di Gregorio, Cabale, Openda e voi ci date carne secchi.
7: Vabbè, in questo momento credo, Franco.
0: Magari ci cascassero.
7: Anche perché questi ragazzi che hai citato hanno vissuto una seconda stagione Juventus a dir poco difficile, che ha svalutato il loro valore. È probabilmente lo stesso Spalletti, no? Ce lo ha dimostrato, non sono rientrati, ecco, nei piani perché poi Franco, tu l'hai detto, cioè qui Raffo le scelte le fa ogni domenica, ce le sta dimostrando, esatto. Esclusioni importantissime, ecco, quindi credo che questa sia una risposta poi quella di Spalletti.
0: Eh sì. Ti leggo questo messaggio da Twitch, poi andiamo sulla nostra chat. Pacchiero 1 dice: riconosciuto che non siamo competitivi anche sul mercato, vogliamo vedere chi cediamo, quanto riusciamo a ricavarne, come vorremmo allestire la nuova squadra, magari sfruttando i numerosi rientri. Faccio solo una premessa, Pacchiero 1. Non siamo competitivi anche sul mercato? Io aspetterei, perché... Lo ridico, Giovanni Carnevali è arrivato 9-10 giorni fa alla Juve, fisicamente a Continassa, cioè diamo tempo a Carnevali di lavorare, e qualcuno, o comunque una buona parte dei tifosi fiorentini, non pensino assolutamente che con unica sessione estiva la Juve possa risolvere tutti i problemi, perché i miracoli non li fa nessuno. Però la tua idea su ciò che suggerisce, sul quesito di Pacchiero.
7: Intanto lo saluto Pacchier, un vecchio utente che abbraccio, e dice una verità importante, Franco. Io sono d'accordo con te sull'attesa per Carnevali, molto d'accordo con te. Però lui ci dice una verità, cioè quella comunque che le vendite, le cessioni possono fare la differenza. Vendere bene un calciatore fa la differenza, soprattutto quando non rientra nei tuoi piani. E questo è sempre un'arma a doppio taglio. Tra l'altro, nel concetto di Pacchier vedo anche che all'interno, ecco, di queste prossime sessioni di mercato si possa intavolare tranquillamente una serie di trattative con squadre di Serie A che magari avrebbero la necessità di prendere qualche giocatore della Juventus. Quindi riallacciare un po' quei rapporti che possono anche servire a creare, ecco, quel gruzzoletto per dire ok. E chiudo, Franco. Non per ultimo, ma questa per me è troppo importante. Mi aspetto anche da parte dell'allenatore un messaggio, ecco, un po' più aziendalista, nel senso che tu hai detto non possiamo fare in una sessione di mercato tutto quello che si vuole fare. Ancora di più mi aspetto che l'allenatore riesca ad inserire nel suo progetto anche calciatori che magari non riescono ad entrare facilmente, che magari lui non vede. I grandi allenatori ci hanno dimostrato nella storia che questa è una di quelle cose che va fatta assolutamente.
0: Vedremo cosa succederà. Io ricordo solo che Giovanni Carnevali a Sassuolo è stato un ottimo venditore, ottimissimo, sì. E io mi aspetto che queste caratteristiche vengano mantenute, implementate, elevate

0: Anche perché è un impianto, come dici tu, Franco, magari può essere più favorito rispetto agli altri, ma una grande squadra, che è quella a cui noi andiamo a diventare, deve avere
1: Speriamo.
0: più assortimento, deve avere giocatori duttili.
1: Speriamo che si torni a essere
0: Certo.
1: grande squadra,
0: Ma
1: te.
0: dobbiamo sperarci. Siamo la Juventus e dobbiamo lottare per diventare di nuovo competitivi. E poi dico sempre a tutti quanti, la vittoria è una conseguenza della competitività, quindi iniziamo a diventare
1: Esatto.
0: competitivi e poi iniziamo poi a pensare a vincere. Ecco, questo deve essere un monito importante. Anche le grandi squadre del passato sono partite quasi tutte in sordina con comunicati, mi ricordo la Juve di Conte, l'importante è entrare in Champions League. Ragazzi, così si fa, non abbiamo bisogno di proclami, bisogna semplicemente lavorare e cercare di coinvolgere tutti quanti.
1: Quando su un palco si presenta la formazione di un gruppo, insomma, la batteria, eccetera, e poi si dice on vocals e noi andiamo a ascoltarci un altro vocale. Lo so che
0: Volevo
1: volevi sgranocchiarti qualcosa di musicale.
0: cantare, Franco, cioè,
1: Guarda che
0: dai.
1: ti farò cantare in diretta,
0: No.
1: eh. Lo faremo,
0: Lo
1: tieni
0: faremo
1: fede.
0: quando verrò lì accanto a te, Manuel.
1: Guarda, lo sai che ti aspettiamo, non
0: Lo
1: sei il
0: so, lo so.
1: benvenuto. Di più, altro vocale, via.
2: Buon pomeriggio, Luca da Terni.
1: Ciao Luca.
2: Ma oggi è nato il dibattito Yildiz con se lo si vende o no. Io dico che si è andati oltre a Ibrahimovic, uno che ti faceva gol in rovesciata a metà campo, tiri a 130 km orari sotto all'incrocio, giocate di tacco in mezzo all'area, un campione assoluto. Si è andati oltre, si è passati anche dopo Del Piero, si è vinto comunque. Io penso che Yildiz, spero rimanga, ma ragionando alla società, Virz è stato pagato 120 milioni lo scorso anno. Penso che più o meno si
1: Inghilterra.
2: possa arrivare alla stessa cifra. E chiaramente prima compri e poi dopo dichiari la cessione, perché sennò fanno i furbi chi ti deve vendere i giocatori dicendo:
0: Certo.
2: mi hai preso 120, allora mi dai il doppio. E quindi secondo me si può
0: Classico.
2: fare un'ottima squadra, perché se la Juventus per tenere Yildiz non ha margine di spesa e rimane così, questa squadra non va da nessuna parte.
1: Ma io mi permetto di dire che secondo me Yildiz non può e non deve essere un problema, ma giro il quesito a te, Raffaele.
0: Certo, Franco, che domanda, cioè, giustamente sai la mia risposta, però pure in un'ipotetica cessione, l'amico dice, è una roba che poi devi anche saper investire, ecco, perché poi se vai a investire e investi male, hai perso l'uno e l'altro. In realtà, quando si fanno grandi cessioni, si fanno mercati pianificati con queste cessioni, abbiamo degli esempi importantissimi sulla cessione di Zidane. Una pianificazione sottoterra di quello che era il futuro della Juventus, che stava crescendo con Gigi, Lilian e Pavel, ma Zidane era venduto. In quel caso noi avevamo acquistato prima quei calciatori con già la fermezza, ecco, del punto di vendita di Zidane. Allora io sono per la permanenza di Kenan assolutamente a tutti i costi, dipende sempre ovviamente poi anche dal calciatore.
1: Con la signora Zidane che voleva andare su una piazza rigogliosa e con tanto mare, infatti
0: Ci sono rimasto male, Franco,
1: andò
0: lo sai.
1: a Madrid.
0: Ci rimasi malissimo io, lo sai, cioè proprio credimi, perché secondo me
1: Perché volevi
0: si
1: vedere
0: sviluppa.
1: Zidane in spiaggia con il secchiello e le
0: No!
1: formine, per quello.
0: Però poi dopo, francamente, come uno striscione che c'era a Torino, al Vecchio delle Alpi, tra l'altro io lo frequentavo tantissimo all'epoca. Zizou, scusaci, ma l'amore è cieco, quindi
1: Eh beh,
0: Pavel tutta
1: ovvio,
0: la vita,
1: ovvio.
0: sempre e
1: Sì,
0: comunque.
1: comunque Raffaello, all'epoca frequentavi delle Alpi, ricomincia a frequentare anche
0: Certo.
1: l'Allianz Stadium, così almeno ci vediamo. Altro vocale.
3: Ciao Franco, Sasha da Viterbo.
1: Ciao Sasha.
3: Ma io non capisco, io non ci credo che si nomi, sono sempre questi, è possibile che non si fuggi da Colomoni, Vlaovic, cioè, ma basta. Ma perché la Juve non punta su uno come Pellegrino, che c'ha
1: Ah.
3: fame, costerà 20 milioni, ma
1: No,
3: tanto con
1: costa
0: Pellegrino
1: 30.
3: ci può servire per lottare per il posto Champions. Con Colomoni è uguale, solo che perdiamo tempo tutto l'anno, tutto l'estate con Colomoni, e poi se viene lotteremo per quarto posto, senza calcolare quanto prende
1: No,
0: Inzaghi, perché
1: non
0: poi dopo una volta
1: concordo.
0: si fallisce, non si vendono più questi giocatori,
1: Non concordo,
0: sappiamo.
1: Sasha.

0: Allora,
1: lasciamolo perdere. Cioè,
0: facciamo Colomani e
1: credo
0: Pellegrini
1: che
0: insieme, dai.
1: bravissimo,
0: Siamo tutti
1: bravo
0: contenti.
1: Raffaello. Io qui voglio arrivare, cioè, credo che in questi giorni chi ha intuito che Colomani sia l'unico colpo in attacco. Non è così. Cioè, Colomani ha bisogno di un centravanti che possa essere Dujan, che possa essere Matteo Pellegrino, che possa essere Sorloth. Tra l'altro, per Sorloth, pista molto, molto raffreddata. Raffaello, là davanti servono due attaccanti di ruolo, se non tre, perché il problema della Juve negli ultimi anni è essere sterile sotto
0: Sì,
1: rete.
0: Franco, anche perché se facciamo la conta, i conti della sera, cioè allora noi facciamo che Openda è fuori, Milik è fuori, Gionny probabilmente andrà via, Dusan è fuori, e la Juventus non è che può acquistare solo Colomani, la Juventus deve assolutamente guardare anche altre piste,
1: È il
0: quindi
1: minimo.
0: perché no Colomani con altri calciatori, ragazzi?
1: Certo.
0: E tra l'altro saluto l'amico, mi ha fatto esultare perché ha citato un centravanti, un calciatore in cui io credo tantissimo, che è appunto Matteo Pellegrino. Sarebbe fantastico.
1: Però non costa 20 milioni come dice Sasha.
0: Ma
1: Matteo
0: anche lì,
1: Pellegrino
0: Franco,
1: costa 30 milioni, costa come Sorloth,
0: ci
1: ragazzi. No,
0: sediamo.
1: perché poi bisogna mettere i puntini sulle i, eh. È
0: Certo,
1: troppo
0: certo, certo.
1: facile dire vado a prendere questo e quello, tanto si
0: No.
1: risparmia. I prezzi
0: Però il
1: sono
0: Parma vuole
1: questi.
0: da fare, Franco.
1: Sì, però da Fara glielo dai probabilmente in prestito perché la Juve lo ha controriscattato. Non credo che se ne voglia privare. Il discorso, no, è che abbiamo fatto per tanto tempo. Beh, Sorloth può arrivare alla Juve e magari arriverà perché comunque c'è la carta Nico Gonzalez. Ma
0: Nico
1: poi il
0: Gonzalez.
1: mercato ha un'unica caratteristica fantasmagorica. L'incertezza totale, perché quando qualcuno ti dice sicuro, va così, sappiamo benissimo che va al contrario. Però quello che contesto io è, vabbè, Pellegrino, 20 milioni, vai lì, lo prendi. No, no, perché il Parma, quest'inverno, quando ci sono stati interessamenti anche della Juve, ha sparato il suo prezzo. Matteo Pellegrino non si muove per meno di 30 milioni. Quindi ragioniamo anche da questo punto di
0: Ma
1: vista,
0: per
1: perché poi
0: carità,
1: dobbiamo dare ovviamente delle informazioni corrette, mi pare
0: io sono
1: abbastanza
0: d'accordo
1: chiaro.
0: con te, Franco, sul discorso, ecco, delle informazioni corrette sul valore di un calciatore, però è anche interesse da parte di una società come il Parma avere rapporti con la Juventus. E quindi se vieni da me, vieni a chiedermi da fare per un prestito. Non è uno scambio, ma è iniziare, ecco, a fare delle cose insieme. E
1: Sì.
0: credo che anche il Parma possa sicuramente essere interessato ad altri calciatori. Per il resto sono totalmente d'accordo con il tuo pensiero, assolutamente.
1: Allora, tanti messaggi sui portieri. Terry, ciao Franco, saluto te e i tuoi ospiti. Se la squadra di Milano ha mollato Vicario, perché dovremmo prenderlo noi? Tanto vale tenere il Gregorio. No, Terry. Con tutto rispetto. Purtroppo né Spalletti né gli altri allenatori hanno mai creduto in Miretti. Ora siamo lì a regalarlo. No, perché se Miretti viene valutato 15 milioni dalla Juve e ti risolve anche il problema delle plusvalenze da fare entro il 30 giugno, ben venga. Associo questo messaggio di Terry con altri messaggi. Luca dice quindi nome Red, no Vicario, sì al Dibu Martinez o se proprio devo vado su De Gea che è parecchio sullo sfondo. Luca Eterni dice buon pomeriggio, il portiere della Juve deve essere un portiere che non vive di riflessi miracolosi alternati a cavolate, ma deve essere un portiere che non senti nominare perché fa bene l'ordinario. Concordo. Completo discorso portiere, Davide da Bologna, nel caso di Oblak lo preferisco a quelli proposti, vedo solo carne secchi da Juve. Io ricordo che Oblak percepisce 12 milioni all'anno all'Atletico di Madrid. Sul portiere, credo, no, ci sono tante idee, tante situazioni, credo che si possa trovare un minimo comune denominatore. Che arrivi un portiere finalmente da Juve, Raffaele.
0: Ma è chiaro, Franco, perché poi alla fine la ricerca è proprio questa da parte della nostra Juventus. L'amico ha citato Oblak, tu avevi dato delle indicazioni diversi mesi fa, però questo ingaggio sicuramente lascia molti dubbi, ecco, in tal senso. E io credo che Oblak sarebbe francamente una grande carta da giocarsi per far crescere poi Dafara, nel caso ovviamente Dafara poi dovesse, ecco, fare il suo percorso e poi diventare un giorno portiere della Juventus. Sono sempre tanti punti interrogativi. Oggi ti giochi tutto da questo punto di vista, perché il mercato, come hai detto tu, a volte può darci degli indizi, ma poi può essere smentito non solo dalle trattative, ma anche dal valore nel campo che poi non viene rispettato. Oggi posso dire su questo vado a 100, poi arriva, non si integra e lo chiamiamo bidone. Poi guarda che queste sono cose che purtroppo abbiamo vissuto.
1: Angela Juve da Twitch saluta, un grande abbraccio a Raffaello e dice: non sono
0: Ciao
1: d'accordo,
0: Angelo.
1: secondo me Colomoni è più forte di Pellegrino, ma potrebbero anche giocare assieme, come dicevamo poc'anzi. Lo dico subito, non riesco a far né ascoltare né a leggere tutto perché grazie, come sempre, siete veramente tantissimi e vi ringrazio, insomma, per questa affettuosità. Nello scrivere, nel mandare messaggi. La Juve su Frattesi, leggo, dice Daniele, ma scherziamo, serve un bravo regista e basta a centrocampo. Inoltre Colo ha dimostrato nella Juve di essere un'ottima prima punta. Io concordo perché Colomoni, quando è arrivato, gol, assist, si è ambientato perfettamente a Torino, tutti gli vogliono bene, e in 30 secondi Raffaello è un attaccante che Spalletti vuole. E quindi io non
0: Sì.
1: capisco tutta questa animosità nei confronti di Colomani. Poi devi andare a trattare col PSG, e col PSG è un altro discorso. Deve essere bravo Carnevali, a te.
0: Perché Franco ormai hanno messo in giro questa etichetta, no? Del fatto che sono sempre gli stessi nomi, ormai viviamo d'etichetta noi tifosi della Juventus. Invece,
1: Pare
0: se un
1: che la Juve
0: calciatore.
1: non possa prendere né Harry Kane né Haaland e pare nemmeno Mbappé e
0: No, però.
1: forse e nemmeno Osimhen, così mi dicono.
0: Però sai, tu hai detto la chiave è tutto nelle tue parole. Lo vuole Spalletti, allora dobbiamo cercare di accontentare l'allenatore per creare appunto quella sinergia che deve portarci avanti.
1: È così. La realtà è questa, che poi devi andare a prendere giocatori che siano funzionali e evoluti
0: Certo.
1: come nome o come identikit, un allenatore che deve costruire, perché il compito di Mister Spalletti è costruire una Juve competitiva in sinergia con Carnevali, Chiellini, Ottolini e tutta la dirigenza. Cioè da lì non si scappa. A me i nomi nuovi interessano relativamente, mi interessa che si vada a prendere i giocatori da Juve. Dal re potrebbe anche arrivare Bambinielli e Gianginietto, e per me, se sono forti, vanno
0: Sì.
1: benissimo. Siamo arrivati al termine, Raffaello Corvo.
0: Franco, grazie per l'invito come sempre, è sempre un immenso piacere stare qui con voi. Un abbraccio a Manuel e a tutti gli amici che ci hanno seguito. Adesso serve stare accanto alla Juventus ancora di più, fino alla fine. Vamos.
1: Sì, se poi si sblocca anche il mercato, tanto, tanto meglio. Alla prossima settimana, Raffaello, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Noi ci rivediamo qui domani, come sempre, alle ore 15. Rimanete sulla vostra e nostra Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi, una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
1: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
2: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
1: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati i controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
2: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, ha annunciato il ministro Orazio Schillaci.
1: Calcio dopo le vittorie. Nella notte di Croazia e Colombia al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca-Messico. A seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà il presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon mercoledì 24 giugno, oggi San Giovanni, santo protettore di Torino, quindi insomma festa per molti che insomma oggi si riposano e voi al 340-54-25324 per messaggi di testo e vocali. Leggo già dei messaggi e poi leggerò tutto. C'è chi insomma oggi va a cercare, ricercare nomi, ma noi dobbiamo rimanere in questo momento aggrappati all'attualità. L'attualità, come dicevo ieri, è in un momento un po' una fase stagnante del calciomercato, dove noi dobbiamo fare prima delle cessioni per arrivare a questi 13 milioni di euro di plusvalenze e poi cercare di arrivare a una chiusura di determinate trattative. Colomoni e Dibu Martinez sono quelle più importanti in questo momento, non semplici, ma ne parleremo tra pochi minuti con Mirko Di Natale, quindi se avete sostanzialmente delle curiosità, i soliti nomi, qualcuno può spaziare, no, con la fantasia in generale. Ho visto prima un messaggio a Franco Leonetti dove c'è una richiesta di truffa, ma ci può stare anche nel mercato, no? Si chiedono degli scambi di truffa, ma insomma è difficile proporre determinate cose. Leggo subito Luca da Terni, la seconda parte in realtà. Ti chiedo se bisogna aspettare il ritiro per decidere di Douglas Luiz. Come fai a programmare gli acquisti a centrocampo a fine luglio? Luca, te la rigiro. Come fai a dare una valutazione su Douglas Luiz, visto e considerato che Spalletti non l'ha mai visto, non l'ha mai allenato, non sa nulla sul giocatore? E come lo valuta? Come può dire, ok, diamo una chance a Douglas, non l'ha mai visto giocare? I giocatori devi allenarli, devi conoscerli, devi capire che tipo di allenamento fa, devi capire che tipo di testa ha, che approccio ha al calcio, se si sposa bene con la mentalità del mister. Non puoi decidere come la PlayStation. Mi piace Douglas, resta. E quindi si aspetterà il 13 luglio, quando si allenerà subito con Spalletti, e si capirà se eventualmente potrà fare parte della lista dei giocatori della prossima stagione, o se invece non farà parte di quei giocatori lì. È ovvio che debba essere una scelta poi di Spalletti. Tra l'altro, quello che vi posso dire io è che comunque Douglas è un giocatore in vendita. Douglas è un giocatore in vendita, cioè non è che è un giocatore che in questo momento qua è certo di poter rimanere. Cioè, è un giocatore che se arriva un'offerta per lui va via subito, cioè non passa neanche da Spalletti, come gran parte dei giocatori sono tutti quasi in vendita tranne Ildiz. Però con calma su Douglas Luiz, perché io ieri ho sentito un nostro ascoltatore più forte di Lobotka, adesso tanti mettiamolo a fare il regista davanti alla difesa, facciamo quello, quell'altro. Stiamo parlando di un giocatore che era ai margini del Nottingham Forest, che ha cambiato quattro allenatori e che è vero ha fatto una semifinale di Europa League, ma ha lottato per la salvezza, ed era ai margini comunque dell'Aston Villa. Quando ha giocato nell'Aston Villa è perché si era rotto tutto il centrocampo dell'Aston Villa, quindi in questo caso veramente calma e sangue freddo. Io tra l'altro sono anche del vostro parere, di tanti di voi, nel senso che io credo che Douglas Luiz a pallone sappia giocare, cioè Douglas Luiz sa trattare la palla, Douglas Luiz è un giocatore tecnico, però nel calcio non c'è solo la tecnica, non c'è solo la qualità, nel calcio c'è la difesa, le letture, l'allenamento, la condizione fisica, la personalità, la consapevolezza di giocare nella Juventus, ce ne sono tante queste cose, e Douglas Luiz non ha avuto nulla. Se Thiago Motta non lo faceva mai giocare, Tudor non lo faceva mai giocare, lui ne ha visti solo tre, i tre allenatori del Nottingham Forest non lo facevano giocare, Emery l'ha fatto giocare solo perché era rimasto lui, ci sarà un perché, non è che sono tutti cattivoni. Ecco, diciamo che Douglas Luiz, da quando è arrivato alla Juve, ha perso molta della fiducia in se stesso, ha avuto anche tanti infortuni e adesso è un giocatore da recuperare, ma non so se potrai recuperarlo, cioè, potrebbe serenamente tornare a giocare titolare nella Juventus, come fare la fine di Arthur, questo non lo escludo, Perciò dovrà valutare poi mister Spalletti da questo punto di vista. Quindi con calma su Douglas Luiz, perché so che tanti in questo caso sono partiti e pensano già che possa essere una risorsa. Con calma, il 13 luglio si aggregherà e capiremo determinate altre cose. Luca, hai mandato un po' di messaggi, Luca da Bari, hai mandato un po' di messaggi. Sì, farà una conferenza stampa, adesso non so quando, ma farà una conferenza stampa. Fabio Atac, scambiamo Cambiaso con Pio Esposito, questa è truffa. Che è una truffa legalizzata, poi a parte che Pio Esposito ha una valutazione molto più alta di quella di Cambiaso, ma Pio Esposito ha un futuro davanti, è un giocatore importante, è un attaccante, con Cambiaso che viene da un anno e mezzo disastroso e che onestamente non puoi mettere a livello di uno dei giocatori più interessanti del panorama italiano. Perciò, caro Fabio, di solito gli scambi si fanno dove un giocatore può piacere all'altra squadra e un giocatore anche. Quindi in questo caso è ovvio che la Juventus possa piacere Pio Esposito, ma la valutazione non coincide, cioè è nettamente più forte Pio Esposito, è un cambio nettamente sbilanciato e non credo che l'Inter possa essere tentata da questa tua proposta. Abbiamo Mirko, quindi andiamo nella redazione di tuttojuve.com con Mirko Di Natale. Ciao Mirko.
8: Ciao Camillo, ciao, saluto tutti voi.
7: Mirko, allora raccontaci tu un pochettino qualche novità, perché in questo momento il tifoso della Juventus ha una grande paura, te la dico subito ma credo tu l'abbia capito. Rivivere un'estate dietro a Colomoni, rivivere un'estate di ci siamo, contatti, parti vicine, parti lontane, accordo col giocatore, pessimismo, ottimismo, cioè potremmo farne un film, noi mettiamo gran parte delle puntate dello scorso anno e iniziamo già con quelle di questo e abbiamo una telenovela di tante puntate, ecco.
8: Beh, il rischio c'è, però in realtà dipende poi da quale parte la vuole prolungare, vuole tenerla lunga fino, come è accaduto l'anno scorso, fino ad agosto, perché il PSG, esattamente come faceva l'anno scorso, è stato altrettanto chiaro nei contatti che ci sono stati tra ieri e l'altro con la Juventus. Nel primo contatto ufficiale tra i club, a me risulta che il Paris Saint-Germain, come già ampiamente detto anche qui in trasmissione con te, ha chiesto alla Juventus l'acquisto a titolo definitivo, quindi non vuole prestiti, non vuole prestiti con opzione, non vuole prestiti con obblighi condizionati, che ricordiamo non è un acquisto a titolo definitivo perché devono scattare determinate condizioni. E a questo punto la Juventus in questo momento, almeno per il momento, temporeggia, perché non può fare un'operazione di questo tipo, anche perché le due valutazioni sono differenti. Il Paris Saint-Germain lo valuta 40, la Juventus lo valuta 30, il Paris può scendere anche a 35 con un lavoro, secondo me, importante che la Juve può fare, però è chiaro che quei 35 milioni glieli devi garantire, non deve essere un prestito con obbligo condizionato. Quindi siamo qui, in questo momento aspetteremo altri contatti che ci saranno e capiremo anche la Juventus se eventualmente vuol proseguire con Colomboigny, perché ricordiamo non c'è un accordo né col Paris Saint-Germain né tantomeno col calciatore, il che se ne dica, ok, anche io ho letto molti commenti nei giorni scorsi dicendo beh c'è già un accordo col calciatore, manca soltanto col club. No, il calciatore ha dato priorità alla Juventus, sì, tornerebbe a piedi anche domani, però i contratti devono essere finalizzati alle cifre che devono essere concordate da entrambe le parti, e quindi capiremo se eventualmente la Juventus proseguirà con questo lavoro per Colomboigny oppure tornerà su Sorloth. Ti do una notizia: l'Atletico non vuole più 40 milioni, ne vuole 35 adesso. Quindi mano a mano, pian pianino, ci stiamo abbassando, anche perché l'Atletico non ha uno stralcio di offerta in mano e la Juventus sta aspettando proprio questo, perché è forte dell'accordo col calciatore, ne abbiamo parlato, 4 milioni per 4 anni, e oppure andrà su altri attaccanti, quindi dobbiamo soltanto aspettare.
7: Sì. Ti chiedo invece, no, io qualche mesetto fa avevo detto che io mi aspettavo che alla fine Palestra andasse in Premier League, perché io ero convinto che poi alla fine la Premier League, quando vuole, se lo viene a prendere un talento forte. E Palestra, secondo me, uno forte, con una valutazione esageratissima, esageratissima, l'ho detto quando stavo andando all'Inter, lo dirò adesso perché è un terzino destro a 60 milioni di euro, comunque è esagerato, considerato che Dumfries è andato via a 20 e Dumfries per me ad oggi è più forte di Palestra. Ti chiedo però quanto è strano il mercato e questo tipo di operazioni, se possono aprire degli scenari. Tu sei stato uno dei primi a parlarmi, no, di Cambiaso in ottica Inter, se questo può riaprire la porta tra la Juventus e l'Inter, quello scambio con Carlos Augusto, questi rapporti tra Carnevali e Marotta, cercare di fare magari a entrambi con due operazioni parallele una maxi valutazione. Ecco, dimmi tu cosa ti aspetti dopo questa novità legata a Palestra.
8: Ma guarda, faccio una premessa innanzitutto, perché a livello narrativo avevamo già assistito comunque a dei racconti, no, simili, perché l'anno scorso ad esempio ricordavo anche un Lookman che doveva assolutamente andare all'Inter a tutti i costi, invece non c'è andato. Quest'anno, anche 2-3 mesi fa, per Moaemovic stessa narrazione, ormai c'è l'accordo con l'Inter, è fatta, è chiusa, però a oggi Moaemovic io non ne ho più sentito parlare in orbita nerazzurra. E quindi bisogna anche dire, secondo me, che forse si raccontano le cose con troppo ottimismo e forse c'è sempre stata una distanza che non è stata colmata, perché nel mio piccolo, tu sai benissimo che comunque parlai anche della Juventus per Palestra qualche settimana fa come lo scenario e te lo dissi, però nel mio piccolo io sapevo che l'Atalanta non andava al di sotto di 55 milioni e l'Inter quella cifra non l'ha mai raggiunta. Adesso è facile, no, parlare dopo, perché comunque sembra sempre di avere la sentenza in mano, però è chiaro che il Chelsea lo va a prendere per una cifra più alta di 55. Per questo possiamo aprire mille interrogativi. Secondo me il giocatore sceglie anche di andare a giocare nel campionato migliore al mondo e sa benissimo che un qualora dovesse far bene col Chelsea, un domani la chiamata sarà al Manchester City. Secondo me ha ragionato anche così, al di là dei soldi, al di là del doppio dell'ingaggio. Ma se fa bene con l'Inter, è chiaro che oltre l'Inter difficilmente puoi andare, ma per una mancanza di appeal nostra. Oggi l'Inter è la squadra più forte in Italia, ma non ha appeal, cioè per vedere altri giocatori, questo intendo. Ma di conseguenza, se si devono aprire due filoni, due scenari, assolutamente te lo confermo. Sappiamo benissimo che già l'Inter aveva provato a prendere Cambiaso nello scorso mercato di gennaio, ma la Juventus rifiutò l'inserimento di Frattesi. La Juventus chiaramente valuta più Cambiaso di Frattesi, lo valutava a gennaio, lo valuta ancora tuttora, da capire se il giocatore indiziato sarà lui o Carlos Augusto. Se deve decidere Spalletti, decide Frattesi tutta la vita. Sappiamo che l'Inter valuta Frattesi dei 30 in su, la Juventus valuta Cambiaso 40, non è detto che magari il 29 o il 30 di giugno questa operazione può essere realtà, magari con uno scambio, con questi due valori e tenendo la trattativa slegata, perché la Juventus non fa più operazioni di scambio, almeno in Italia.
7: No, si aprono due scenari. Anche lo scorso anno, se ti ricordi, no, Mirko, João Mario, Alberto Costa, alla fine sono state due operazioni separate, anche se poi era a tutti gli effetti poi uno scambio, ecco. Mirko ti chiede invece, Vicario è fuori dal Tottenham perché ha preso Dubravka e quindi sì, è fuori. Se questo può aiutare per un'eventuale trattativa, anche se il nome resta sempre quello del Dibu Martinez.
8: Sì, il Dibu Martinez resta la priorità. Io so che nei prossimi giorni andranno in scena nuovi contatti, Juve e Aston Villa riparleranno nuovamente perché sono in contatto e capiremo una volta per tutte se la Juventus riuscirà a trovare la quadra. La Juventus vuol trovare una quadra al di sotto di 10 milioni o non andare oltre i 10 milioni. Aston Villa è partito da 20, è sceso a 15, a 12 sta arrivando, anche perché c'è un fattore su cui la Juventus deve far pressione, ovvero che per l'Aston Villa mi è stato detto che il Dibu Martinez ha un ingaggio pesante e quindi, avendo un ingaggio pesante, se ne vogliono liberare. D'altronde l'Aston Villa stesso sta cercando Suzuki, ha cercato Trafford, sta cercando un portiere anche per sostituire l'estremo difensore argentino. Adesso come adesso io ti direi che comunque siamo ancora in una fase di trattativa. Se non dovessero raggiungere una quadra, quindi io non credo che la Juventus andrà oltre, andiamo alla settimana prossima, ci sarà un contatto tra la Juventus e Di Gregorio, probabilmente la Juventus dirà agli agenti di Di Gregorio che comunque valuteranno delle opzioni. Una volta che ci sarà questo tipo di incasso, un po' come ha fatto il Tottenham, la Juventus, se non dovesse trovare gli accordi con l'Aston Villa per Martinez, è chiaro che andrà dritto su Vicario. Io Vicario oggi lo vedo un piano B che eventualmente domani, quindi dalla settimana prossima, può diventare un piano A, sempre se prima il Napoli non anticipa la situazione, perché se il Napoli anticipa, allora attenzione anche al nome di Vinkovic-Savic, che oggi sembra un nome un filino più lontano, un accostamento, un'idea che magari può essere un qualcosa di concreto.
7: Sì, che il Napoli vada a comprare un portiere mi sembra follia, poi rimane tra me e te in questo momento, però onestamente perché andare a... cioè il Napoli non deve fare niente quest'anno, non deve proprio fare niente. Ha una squadra forte, vabbè, però
8: la vuoi proprio un retroscena, tanto
7: sì, certo.
8: Si parla solo di mero interesse. Il Napoli un paio di settimane fa si è informato per Martinez, si è informato più o meno sullo stesso portiere su cui sta lavorando la Juve da settimane, quindi già lì ti fa capire che anche il Napoli comunque tra Martinez, tra il portiere adesso cieco che mi sfugge il nome, titolare della Repubblica Ceca ai mondiali, e magari se lo sei tu lo ripescate,
7: sì, aspetta, e con la K, Kovar.
8: Ecco, si è informato per lui, cioè Manna sta lavorando per un portiere, perché tra Meret e Vinkovic-Savic ce ne resta uno solo. Ovviamente da mesi sappiamo che è più l'agente di Meret a spingerlo via dal Napoli per comunque un mancato disaccordo in questo momento del rinnovo. Se realmente invece riescono a far quadrare i conti, è chiaro che se poi hanno bisogno di liquidità il Napoli va a cedere Vinkovic-Savic, cede lì che la Juventus può ragionare in un'ottica più concreta.
7: Però i prezzi sono alti su Milinkovic, perché comunque lo scorso anno è stato pagato tanto, lì deve essere successo qualcosa, non ce lo diranno ma
8: no,
7: deve essere successo qualcosa, perché mandarlo via dopo un anno anche buono, cioè con tutto il bene Milinkovic-Savic ha fatto un buon anno. Cioè, no, non lo so, vedremo cosa succederà anche legato al Napoli, dove tra l'altro non ha ancora l'allenatore, perché Napoli non ha ancora l'allenatore, anche se è un segreto di Pulcinella, perché sarà Massimiliano Allegri. Ti chiedo invece, lato centrocampo, no? Io sto leggendo un nome al giorno, tu sai benissimo che non ne faccio tanti di nomi, per adesso sto parlando solo di Colomboigny e di Dibu Martinez, però leggo un nome al giorno. Ieri Lobotka,
8: c'è un terzo nome, poi lo affrontiamo.
7: Poi che sì, se il tuo nome a breve, insomma, a centrocampo qualcosa dovremmo fare prima o poi. Però
8: il mio nome non è sul centrocampo, ma per quanto riguarda la tua domanda, allora dei due ritengo molto più credibile e concreta la pista che sì. Goretzka è semplicemente un'idea, ricordiamo che Goretzka aveva chiuso col Milan prima che succedesse il terremoto societario, avevano tutti gli accordi, è chiaro che Goretzka è un altro giocatore che in questo momento non sta raccogliendo chissà quale grande interesse, ed è altrettanto chiaro che in uscita dal Bayern Monaco perché non rinnova il contratto, la Juve sta cercando quel tipo di giocatore, può essere chiaramente un'idea come oggi parla Gazzetta o come hanno parlato tutti gli altri giornali negli scorsi mesi. Però l'identikit di Spalletti, al di là di che sì, che è un'opportunità, perché che sì, come Goretzka, non rinnova con la Lali ed è disposto a ridursi in ingaggio, perché qua dobbiamo capire di quanto. Però Spalletti, se decide lui, decide di un giocatore simile Lobotka. E per quello che settimana scorsa ti parlavo di Moriba, che comunque è un giocatore del Celta Vigo, in uscita esce tra i 18 e i 20 milioni. E lì eventualmente puoi fare anche quel tipo di investimento, però se non sarà quel tipo di giocatore, io credo tra i due nomi è che sì. Però abbiamo un terzo nome, se lo vuoi sapere.
7: Io non vedo l'ora, io sono amante dei terzi nomi, perché così almeno i nostri ascoltatori sono felici, ne ho un paio.
8: Ti ho anticipato Castro settimana scorsa nei colloqui tra Juve e Bologna, se ti ricordi.
7: Sì,
8: ti anticipo anche Minghesa, io ne sto parlando da due giorni personalmente. La scorsa settimana la Juventus ha avuto un contatto diretto con gli agenti di Minghesa, che sono cambiati, che non è più lo stesso agente con cui la Juventus aveva un principio di accordo verbale lo scorso gennaio, ma nel frattempo sono cambiati. La Juventus si è informata, io so benissimo che Minghesa è comunque un profilo che ci stanno lavorando concretamente. In Italia c'è il Como, in Premier League ci sono altri club interessati, c'è l'Aston Villa, c'è il Newcastle. Io so anche che il calciatore sta aspettando un'offerta dalla Juventus, io ti posso aggiungere questo, il nome di Minghesa da tenere in accostamento con quello di Holm, perché comunque il piano A in questo momento è lo spagnolo, ma il piano B, anche tenendo semplicemente fede per logica al tipo di operazione che può imbastire col Bologna, quindi trattativa slegata, da una parte Holm, dall'altra parte João Mário, non siamo a gennaio ma siamo a giugno, però Holmes è un altro nome che tengono molto in considerazione. Vediamo se riusciranno a fare un'offerta già questa settimana per Oscar Minghiesa. Quindi dobbiamo semplicemente stare attenti su questo.
7: Io sono pro Oscar Minghiesa. A me piaceva anche l'Alce Holm, anche se con qualche infortunio di troppo. Però io sono pro Minghiesa. Secondo me noi abbiamo bisogno di questo tipo di giocatore con qualità, con bravo nel possesso, nel fraseggio, con una testa pensante. Noi abbiamo bisogno di gente tecnica, quindi diciamo che comprerei tanto dal lato Spagna, ecco. Comprerei tanto dal lato Spagna, ma vedremo cosa succederà. Perciò sono molto favorevole a questa operazione. Credo che possa essere un'operazione a nostra portata. È ovvio che comunque magari su questo tipo di giocatori a parametro zero magari aspetteranno il 1 luglio per mettere tutto a bilancio nella prossima stagione. Non lo so, perché poi io sui conti magari dico delle cose inesatte, però credo che possano i tempi tecnici.
8: No, ma è molto verosimile quello che dici, è molto verosimile, perché comunque stiamo notando anche che nonostante le trattative iniziate non stanno affondando e di conseguenza rigor di logica è per una questione meramente economica, quindi sono d'accordo con te.
7: Sì, credo questo adesso. Mirko, sbaglio se dico che la Juventus, visto e considerato che dovrà fare entro 6 giorni 13 milioni di euro di plusvalenze, dovrà optare per un piano B, e quindi il piano B potrebbero essere i giovani o in orbita Juve o in Next Gen?
8: Non sbagli, perché in questa situazione è chiaro che la Juventus ha un po', diciamo, messo anche dei prezzi di cartellino nei confronti di determinati giocatori, e se Gatti, se Miretti, se Cambiaso, se volendo anche Thuram, perché lo considero comunque in valutazione, se dovesse arrivare un'offerta anche da 30 milioni, se hai questo tipo di giocatori per cui non ti arriva nulla, allora dai dei soldi che possono servire per il fair play finanziario hai Puchka, hai altri giocatori. Ti cito Puchka perché credo che sia anche quello che costa e viene valutato di più. Io so che la Juventus per Puchka oggi non vuole valutare una cessione a titolo definitivo, però se dovesse arrivare un club che magari ti fa una buona offerta, lì ci vai a pensare. Oggi si sono avvicinati solo club per lui, come il Racing Santander in Spagna, l'Hertha Berlino in Germania, lo Salisburgo in Austria, si sono avvicinati a lui con la formula del prestito, magari mettendo qualche diritto di riscatto, comunque qualche obbligo condizionato, cosa che la Juventus non vuol fare. Quindi dobbiamo tenere aperte tutte le porte e dobbiamo star qui a lavorare intensamente il 29 e il 30. Per fortuna, dico io, mi salvo almeno il compleanno, che quest'anno spero che nessuno vada a fare una trattativa, perché tra Ken 2 anni fa che è stato venuto alla Fiorentina e l'anno scorso c'era appunto questa storia del fair play finanziario, spero che almeno il mio compleanno quest'anno me lo facciano passare veramente in pace.
7: Non dirlo troppo, non dirlo ad alta voce, Mirko.
8: La voce.
7: Non dirlo a voce alta, che poi un attimo, che te la combinano apposta. Allora, Mirko, abbiamo risposto a tutti, quindi abbiamo cercato di dare le più nozioni possibili con i nomi che risultano noi, i nomi che invece hanno fatto altri, cercando di fare un punto sulla Juventus, cioè chi ha voluto capire, chi un pochettino meno, ma grazie come sempre.
8: Grazie a voi, grazie Cambio, un abbraccio, a presto.
7: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttoio.com, e adesso noi andiamo in pausa e torniamo tra poco.
9: Il club degli inviati.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac, il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. Esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile, composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. Mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Allingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo: cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese è già recordman di vittorie, pari merito con Marco Pinotti, e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Fini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Fin, reduce dal trionfo al giro Next Gen. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.

0: Io sono Gabriele De Michelis, in regia c'è Manuel Moroni. Tutta ad un fiato l'ho detta. Tutta ad un fiato, Manuel. Vengo da te, ascoltiamo un vocale.
1: Camillo, ciao. Arduino, ciao. Te volevo dire, visto che se va via OpenDA, Vlahovic è andato via, rimane solo David, poi si prenderà un'altra punta, Colomani o un altro. Ma secondo te, è rimasto l'ultimo anno, Milik, che fa? Lo mandano via, lo danno gratis e via? O se sta bene, fanno tutte le prove che sta bene, rimane per quest'anno? Che a me mi è dispiaciuto molto, perché io lo trovavo un gran bel giocatore.
0: Ma Milik, io ne parlo pochissimo, l'avete credo capito. Milik deciderà lui il suo futuro. Non saprei, ha vissuto problematiche che avrebbero messo in ginocchio chiunque ha vissuto, credo, anche un momento a livello di depressione, l'ha fatto capire lui dopo i tanti infortuni. Capite che ha avuto un problema al ginocchio, un menisco, è stato fermo quasi 2 anni, che ha generato poi dei DOMS. Per chi non lo sapesse, i DOMS vuol dire un cedimento della fascia muscolare, vuol dire che quando tu acceleri un pochettino di più negli allenamenti, il tuo corpo non regge la pressione, si dilatano le fibre muscolari, se mi state vedendo, in questo caso qua si dilatano un po', guardate le mie mani, in queste cose qua poi viene fuori, no, delle piccole problematiche e vengono delle lesioncine, delle infiammazioni, e queste sono tutte cose che fanno capire che il tuo corpo ti sta dicendo non ce la facciamo più, perché sono tutte cose che io vi ho già anche detto. Quando ti rompi il crociato non tornerai mai più uguale, cioè farai una vita ottima, potrai fare sport ad alti livelli, però non sarai più originale, perché sei stato costruito, sei stato creato con un ginocchio originale e tu non hai un ginocchio originale, quindi avrai delle problematiche. E questo capita per tante cose, i giocatori, ma tutti, hanno delle infiammazioni, delle problematiche, giocano sul dolore, qualcuno lo dice, qualcuno non lo dice. Esempio, un anno Marchisio ha giocato con una fascite plantare per 3-4 mesi. Io non so se qualcuno di voi ha mai avuto la fascite plantare, io sì, come tante altre cose, e tu non metti le scarpe perché tu hai dei dolori alla pianta del piede che ti impediscono di camminare, e lui ci giocava sopra. E quando vedete magari che durante una partita prendono un antinfiammatorio, è ovvio che quello poi permette di giocare senza dolore, ma nella vita di un calciatore poi tutte quelle robe lì le paghi, perché stai portando il tuo corpo all'eccesso. E giocare a calcio o fare sport a livello agonistico di altissimo livello al corpo non fa bene. Stressa il corpo a livelli inauditi, e Milik ha stressato il suo corpo, le sue articolazioni, le sue ginocchia, non ha più le cartilagini in maniera importantissima. Perciò io credo che ci sia un patto tra lui e la Juventus dove affronteranno con serenità il futuro, e credo che alla fine si possa arrivare a un addio. Però dipenderà da lui, dipenderà dalle condizioni fisiche, cioè se si farà male, magari non lo so, nel ritiro, è ovvio che ci sarà un addio certo. Se invece dovesse vivere un ritiro più semplice, magari si guadagnerà un'occasione. Cioè, ce ne sono tantissimi giocatori che hanno avuto dei dolori e degli infortuni gravissimi, e lui affronterà poi il futuro per il suo bene. Ecco, io credo che un campionato di livello un pochettino inferiore potrebbe permettergli di giocare ancora un paio d'anni e farlo magari anche divertendosi un pochettino di più, senza lo stress di tutto il mondo Juve e dell'elite, perché qua comunque parliamo dell'elite. Allora, su Carnesecchi, io non ho conferme su Carnesecchi, neanche Mirko, perché ne abbiamo parlato in privato, quindi Diego ti do questa notizia, io non ho... Non ho conferme, e insomma l'Atalanta credo voglia continuare ancora un anno con Carnesecchi, ha rinnovato da poco, perciò non mi aspetto Carnesecchi. Poi, se devo essere onesto, è l'unico portiere che vorrei avere probabilmente alla Juve insieme a Svilar, Però non mi aspetto né svilar né carne secchi. Altro vocale.
2: Ciao, sono Peppe. Mi faccio una domanda. Mi sento parlare di Thuram venduto per 40 milioni, Bremer per 40 nell'eventualità dovessero arrivare delle offerte. Ma com'è possibile che Thuram vale 40 e Palestra vale 60 milioni di euro? Sento delle cifre assurde a ribasso quando si parla di giocatori della Juventus. Poi come si può pensare di iniziare un nuovo ciclo vendendo i due giocatori più forti che abbiamo in rosa? Cioè da alias Thuram e alias, senza ombra di dubbio, Bremer, escludendo Willis, che comunque anche al mondiale dimostrava di non essere ancora un giocatore di spessore che vogliamo far sembrare di essere.
0: Non lo so, io credo che su Illiz ci sia una notizia, cioè, anzi, una roba di fondo che a volte non considerate. Si gioca in 11, anche in 15. Non ho visto Güler brillare. Arda Güler, 10 la Turchia, Real Madrid, non l'ho visto brillare. Non ho visto Çalhanoğlu trascinare il centrocampo della Turchia. Quindi non ha fallito solo Yıldız, ha fallito la Turchia, ha fallito Montella, ha fallito tutta la squadra. E quando giochi in una squadra che non va e non ti aiuta, non c'è nulla da dire. C'è Marchisio, prima dell'arrivo di Conte, di Pirlo, di Vidal, e sembrava, no, un giocatore normale. Poi è arrivato Pirlo, è arrivato Vidal, è arrivato Conte, e Marchisio è stato uno dei centrocampisti più forti della Juve. E Chiellini, prima di Conte, sembrava un sopravvalutato, tanti iniziavano a dire dobbiamo vendere Chiellini, è troppo irruento, non ha i piedi, e poi è diventato una delle colonne della Juventus, uno dei giocatori più importanti. Barzagli, i primi mesi, quando era arrivato alla Juve con Del Neri, non avevano detto, non ave- cioè, nessuno ne parlava, poi però è diventato un pezzo di storia della Juve. Bonucci uguale, è il contesto, ragazzi, la squadra, il gioco e tante altre cose. Non è che giochiamo in uno e Yıldız contro tutti. Poi Yıldız deve migliorare sicuramente sulle cessioni di Bremer e di Thuram. Fa parte del gioco. Io non vorrei mai vendere Thuram, perché secondo me ha dei margini, però non possiamo neanche pensare di poter dire no, non si vende, senza di lui non si gioca. Cioè, ragazzi, senza Thuram si può giocare, poi io non lo venderei. Senza Bremer si può ampiamente giocare, quindi va bene, ragazzi. L'unico incedibile credo che possa essere davvero solo Yıldız. Il resto, in qualche modo, un giocatore all'altezza di quelli che hai nominato lo troviamo, senza ombra di dubbio. Anzi, puoi anche trovarlo a meno e magari creare valore. Perciò, insomma, non è certo questa una Juve dove puoi dire oddio, non tocchiamo nulla, perché se vendiamo questi giocatori... Anzi, cioè, in questa Juve puoi vendere tutti, eh? Anzi, qualcuno vorrebbe vendere pure Yıldız, quindi figuriamoci. Allora, leggiamo un po' di vocali. Allora, Diego ha risposto. Su Zaniolo ho già detto tante cose negli ultimi due giorni. La Juve ha chiesto informazioni. Non c'è una trattativa in questo momento. Non c'è una trattativa. La Juve ha chiesto informazioni, ma lo si fa in maniera sempre abbastanza normale. Quando c'è un giocatore che comunque è in rotta con un club, si prova a chiedere informazioni, chiedi alla gente il valore del calciatore, quanto vuole di stipendio, la fattibilità dell'operazione, e poi ti informi. Da qui a dire arriverà Zaniolo, no, perché non è una priorità in questo momento. Le priorità sono due, cioè non è che dobbiamo inventare, perché poi qualcuno vuole nomi a caso, perché si annoia e vuole quello. I nomi sono due ad oggi: Colomoni e Dibu Martinez. Poi, se Colomoni non dovesse andare in porto per l'ennesimo anno, si cercherà un piano B. Se Dibu Martinez è troppo caro, si andrà su un piano B. Cioè, ma questi sono i due nomi, cioè c'è poco da inventare. Poi so che qualcuno si vuole sentire 100.000 nomi e preferisce quello, però io non ho voglia di prendere in giro nessuno, ecco. Dovesse l'Inter prendere Nico Paz, Zielinski sarebbe un buon obiettivo per noi. Zielinski non è un giocatore alla Nico Paz, perché Zielinski ha giocato da play o da mezzala. Io credo che con l'arrivo di Nico Paz l'Inter potrebbe serenamente cambiare modulo e giocare con un tre quarti, ecco. Però, insomma, l'Inter in questo momento credo che sia in una situazione un pochettino spigolosa e di questo sicuramente io non sono preoccupato per loro perché pensavano di aver preso Palestra, di aver chiuso il mercato poi con un difensore centrale. Adesso comunque tutte le società sanno che l'Inter ha 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus da spendere per un esterno, quindi qualsiasi club, almeno prima richiesta che farà per un giocatore, andrà forte, quindi sui 40-45 milioni di euro, credo sia il minimo, e l'Inter poi deciderà e valuterà il mercato. Però ecco, di solito queste trattative sfumano alla Juventus, questa volta qua è sfumata all'Inter, però sto vedendo che la narrazione è già molto cambiata, sto vedendo che era troppo elevata la valutazione. Ho letto anche che l'Inter è infastidita, volta faccia della gente, ho letto ieri, quindi insomma, se la prendono già con Palestra. L'Inter prende solo i giocatori che vogliono andare all'Inter e che se sentono l'appartenenza ai colori nerazzurri, quindi insomma stanno già raccontando che Palestra è un traditore e non che insomma si dice gatto quando ce l'ha nel sacco. Io ho letto tante cose che era fatta, era la settimana di Palestra ed è sicuramente la settimana di Palestra, ma al Chelsea, quindi questa è un'altra storia. La Juve sarebbe successo di tutto, ma anche da parte nostra. Anche da parte nostra. Allora, andiamo con altri messaggi. Mancano 6 giorni alla chiusura della stagione. Mettere a posto i conti. Carnevali è capace di effettuare una plusvalenza a 12-13 milioni. Deve aspettare un aumento di capitale che non arriverà, caro Antonio. È stato già detto, non arriverà l'aumento di capitale. Io ti dico, Antonio, perché tu questa cosa non ce l'hai ancora ben chiara. Carnevali è arrivato lunedì, operativo a lunedì, non c'è solo la prima squadra. Lo so che a te del resto non interessa nulla, ma non c'è solo la prima squadra. Poi. Allora, c'è Leonardo che dice: io vorrei puntare su Singo al posto di Holm, ma sono tanti. In questo momento sono pur parlé e Singo però sta giocando principalmente da difensore centrale piuttosto che terzino. Poi. Allora, vorrei. Vabbè, no, questo è per Manuel. Cambio una cosa che non capisco. Douglas, quasi mai siamo riusciti a dargli un'opportunità. Cop l'abbiamo visto alla nausea, per non parlare di Mire.

0: di intensità a livello di anche solo fondo senza palla, a livello di corsa, ritmo, allenamento, palestra, puntualità, atteggiamento. E queste cose qua un allenatore le valuta, una società le valuta. Se il giocatore non si allena bene, non ha ritmo, non corre in allenamento, non gioca, non ha quell'intensità giusta, non giochi mai, mai. Ma non è che, ah, ma tocca bene la palla. No! Mai ti fanno giocare. Mai, mai, mai. Perché devi rispettare la maglia in allenamento, lo devi rispettare durante la settimana, negli atteggiamenti fuori dal campo, nella vita, quando, non lo so, gli allenamenti invisibili di questa stagione, ci sono stati anche lo scorso anno, magari non li chiamava così, li chiamano così Tudor e Motta, quindi quando devi andare a fare le posture, quando devi curare l'alimentazione, quando devi andare a dormire presto, tutte queste cose qua, se le fai bene e in un certo modo, poi anche se giochi male, ti danno tante opportunità. Se tu non fai tante cose extra partita, extra tecnica, non giochi mai. Ve l'ho detto prima, ci sarà un motivo, caro Fabio da Como, se Douglas al Nottingham Forest non giocava mai, all'Aston Villa non giocava mai, alla Juventus sono cambiati due allenatori e non giocava mai, perché Douglas le qualità tecniche le ha, sono evidenti a tutti. A tutti, non solo a Camillo e a Manuel, ma se non ti fanno giocare è perché non corri, non difendi, non hai intensità, non hai l'atteggiamento giusto, non ti alleni bene. E sono queste le cose. Io non so se combina tutto questo, però devi guadagnartela l'occasione, perché se pensi di giocare solo perché tocchi bene la palla, ragazzi, ma allora andiamo in tutte le serie. Anche in eccellenza trovi qualcuno che tocca bene la palla. Però ci sarà un perché se gioca in eccellenza e non è arrivato fino alla Serie A, eh? C'è sempre un perché. Poi trovi quello che ti verrà a dire: io non ho giocato a grandi livelli perché mi sono rotto. No. No. C'è sempre un perché. Sempre. E in questo caso credo che la quotidianità del lavoro di Douglas non sia stata eccezionale. Se no, ti mettevano in campo, eh. L'allenatore si gioca la credibilità ogni singola partita, eh? Ogni singola partita, anche voi siete testimoni di questo, perché quando la Juve vince vi va bene, vi vanno bene tante cose. Quando la Juve perde siete i primi, che avete bisogno di dare la colpa a qualcuno, pure noi, Ragazzi, il calcio è uno sliding doors continuo, eh? Se al posto di fare 1-1 col Verona entrava al palo di Zegrova, probabilmente ora avremo Como lì e saremo in Champions, eh? Bastava quello, eh? E non avremmo vissuto il dramma dell'Europa League, la questione di Como lì, Spalletti, Spalletti, Como lì, Carnevali, eh? Bastava un gol. Con la Champions League mettevamo tutta la polvere sotto il tappeto, senza grossi problemi e limiti. Allora. Poi abbiamo. Facciamo così, Manu, ascoltiamo un vocale.
1: Lì è arrivato.
2: Ciao ragazzi, Antonio da Dotto. Tutti ridiamo sull'affare sfumato di Palestra all'Inter, ma nessuno riflette sul caso triste con cui hanno la potenza le squadre inglesi di venire e comprare chi vogliono. Aveva ragione Agnelli. Un saluto a tutti.
0: Ma io ve l'ho detto un mese fa. Secondo me Palestra va in Inghilterra. Un mese fa ve l'ho detto. Ero convinto di questa cosa perché quando c'è uno forte arrivano e pagano. Ma non è che non riflettiamo su quello, sappiamo quello. Ma noi abbiamo chi gestisce il calcio che ti viene a dire il pezzotto. E questo è il problema del calcio: il pezzotto. Però abbiamo degli stadi che fanno pietà e il nuovo presidente della FIGC viene a dire. E gli Agnelli potevano comprare un giocatore in meno e fare lo stadio. Capite che siamo in mano a questa gente? Quindi posso dire, ve la dirò brutta. La Premier League se lo merita. Ha fatto le cose per bene. Anni fa non era il miglior campionato al mondo. Ha fatto le cose per bene. Ha creato un brand. Ha creato un'azienda che va alla grande. Ha delle squadre che possono permettersi di comprare tutti quelli che vogliono. Perché il Chelsea è arrivato. No, no. No, no. Il Chelsea non fa le coppe. Non fa le coppe. Arriva, va dall'Atalanta, porta 60 milioni, ne dà 5/6 a Palestra e e se l'è preso.

0: perché hanno creato un brand, perché hanno gli stadi fantastici, perché la Premier League la guardano in tutto il mondo, perché possono permettersi di fare quello che vogliono, perché sono un'azienda fatta bene. Noi invece pensiamo sempre solo al pezzotto, pensiamo solo a fare gli interessi del vicinato e non lamentiamoci. Questa è una cosa che dobbiamo accettare perché siamo gestiti male, eh? È colpa nostra, non è colpa di nessuno. Manu, altro vocale.
1: Salve a tutti, sono Antonio dall'Abruzzo. Camillo, chiariscimi per cortesia come possa avere l'Inter 50 milioni di euro da investire sul mercato, alle condizioni in cui si trova. Grazie.
0: E perché te lo devo chiarire io? Le offerte a Palestra, che ti devo dire? Citofono alla sede dell'Inter e parla loro, le offerti loro, 45 più bonus per Palestra. Antonio da Caserta, lunedì però era operativo Carnevali, lunedì, basta leggere il comunicato, è molto semplice, perché sennò poi diciamo cavolate, basta leggere il comunicato e l'ufficialità di Carnevali, sarà operativo il 15 di giugno. 15 di giugno, lunedì scorso, sono, aspetta, 7 giorni lunedì, 8 ieri, 9 oggi. Fila, eh? C'è una società con 600 dipendenti. Poi tu vuoi fare il mercato. Se non farà le 13 milioni di plusvalenza, sarà un problema per il bilancio della Juve. Renderà poi conto a John Elkann, con ovviamente il fatto che non è solo colpa sua. Ma li farà. Sono abbastanza convinto li farà. Poi non so con chi, ma li farà. Quindi, prima di criticare, aspettiamo ancora 6 giorni. Mettiti lì, seduto. Se il primo di luglio non li avrà fatti, dirai, Carnevali, però è arrivato il 15 di giugno, in 15 giorni non li ha fatti. Antonio, non puoi non dire questa roba. Allora, bello il messaggio di Massimo legato a Douglas Lewis, tra l'altro Alicia Lehmann nelle notizie di oggi si sposerà. Poi c'è Dino che vuole anche lui truffare l'Inter. Qua siamo tutti abbastanza anzi voi siete molto bravi nel cercare di truffare l'Inter. Se vai con Cambiaso per Turam non arrivi neanche a sederti. Non arrivi neanche a sederti e interrompi un'amicizia, credo, di 50 anni tra Marotta e Carnevali. Ragazzi, Cambiaso è un giocatore che in questo momento non è proprio in hype e non possiamo pensare di venderlo per Marcus Thuram, che è un giocatore forte. È un giocatore molto molto forte e tra l'altro l'Inter non vuole privarsi di una punta, perciò al massimo va a venderti i giocatori o in esubero o Carlos Augusto perché prenderà un difensore, cioè non va a togliersi una punta così, comprasi un esterno ma si indebolisce davanti e deve fare un ulteriore investimento. È totalmente senza logica pensare di fare uno scambio in ruoli in cui l'Inter non farà nulla. Poi se dovessero accettare questa truffa legalizzata andiamo a prenderlo tutti, facciamo un bello show, però non credo che l'Inter voglia privarsi di un attaccante. Andiamo con un vocale, Manu.
2: Cami, io lo capisco il tuo discorso che dice non possiamo vendere tutti. Però l'idea che mi faccio io e che ho da anni da questo punto di vista è possiamo vendere tutti, ma vendiamo quelli che meritano di essere venduti, non quelli su cui ci sta un minimo di margine. Perché mi devo tenere con Myers e magari vendermi Durham solo perché magari Durham ha un po' di richieste in più? E cavolo, cioè il direttore sportivo che cosa fa allora? Che serve?
0: Io non so cosa dirvi, cioè farei rispondere Manu che ormai ha un'esperienza pazzesca, però ragazzi non è che puoi vendere tu e obbligare la gente a tirar fuori 30 milioni di euro per Comeiners, cioè non è che a cosa serve il direttore sportivo? Il direttore sportivo non è che può andare dalla gente e dire vabbè senti ti avanzano 30 milioni, pigliati Comeiners. Puoi provare a venderlo, puoi cercare dei contatti, puoi parlare con gli intermediari, puoi forzare un po' la mano, puoi proporre la gente in giro, sono sempre 30 milioni di euro. Cioè, secondo te Comeiners negli ultimi 2 anni ha giocato da 30 milioni di euro? Da 30 milioni di euro? Cioè, io non credo, poi se riesci a fare una roba del genere, ma bravissimi tutti. È ovvio che non vorrei vendere Thuram, ma... Thuram ha potenzialità, ha margine, ha età, ha forza fisica. E 40 milioni di euro per dei club è un'opportunità e anche poco. Con Meiners in Premier non lo guardano neanche. Nella Liga, club che possano spendere 30 milioni di euro, non lo so. Forse qualcosa in Olanda, ma anche qua 30 milioni di euro. Cioè, tutti noi vorremmo vendere con Meiners, tutti noi vorremmo vendere Openda, tutti noi vorremmo vendere Miretti, Gatti, Cabal, Di Gregorio, ma io venderei pure Kelly. Cioè, ma i giocatori che fanno male sono difficili da vendere e la Juve ha giocatori difficili da vendere. Poi, se vogliamo credere alle favole e a un club che adesso arriva e sborsa 30 milioni di euro per Conveyance, crediamoci pure, però in questo momento per me rasenta la follia. Vedremo, saranno 2 mesi lunghi, però io credo che molte delle trattative per alcuni giocatori verranno poi finalizzate con dei prestiti, semplicemente per ridare un po' di credibilità a certi giocatori, sperare in delle stagioni positive e poi provare a venderli. Ma se fanno male, i giocatori non si vendono, E alla Juve, ve l'ho detto, ce ne sono 4-5 che hanno fatto bene. Gli altri hanno fatto male e dobbiamo superare anche queste difficoltà. Grazie a tutti voi, grazie a Manuel, grazie a Gineprio, anche se oggi è stato silenzioso. Appuntamento a domani, ciao!
3: Grazie!
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea. Poi la Roma, cui regala Pruzzo, il suo più grande colpo. La Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la vecchia signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero, lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 supercoppe italiane, una Champions League conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
5: Eroi in bianconero. Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
7: Sasha, allora io lo so benissimo la situazione quella della Juve qual è, ma infatti io quello che mi aspetto da Carnevali è che non sta dietro a Colomoni tutto questo tempo, perché mo è un anno e mezzo che stiamo dietro a Colomoni, è un anno e mezzo che stiamo dietro al contratto di Vlahovic. Siccome la squadra si è livellata un po' verso il basso, il ridimensionamento c'è e Colomoni non è che ti garantisce lo scudetto. Colomoni, se lo prendi, giochi sempre comunque per entrare in Champions. E allora via, diretto su Pellegrino, su Zaniolo, sono questi i giocatori che adesso deve prendere la Juve. Deve saper fare un mercato oculato e saper vendere bene senza diventare tanto più debole. Primo anno si accetta. Ciao ragazzi.
8: Sono aperto da Brescia, ma pensando a tutte le situazioni che ci sono in ballo con i cartonati, ma Non sarà che magari è tutto un teatrino, palestra, viene, facciamo i super acquisti? Perché io mi metto nei panni di un calciatore in ascesa, o un calciatore importante, o un calciatore che già c'è, ma con tutto sto casino che c'è in ballo, secondo voi il calciatore si sposta e si fida ad andare in una squadra così? Punto di domanda. Un abbraccio, buona serata e forza Juve.
3: Massi da Pisa. Io credo che, non lo so, ho una paura da qualche giorno che il giocatore che ci lascerà sarà Yıldız, perché forse è l'unico che ha un po' di mercato, e se arriva qualcuno con 90 o anche 85, io ho paura che la nostra società decida di cederlo. Non so, forse sono pessimista, forse sono preoccupato per la situazione che vedo, però non si riesce a vendere nessuno di quelli che vogliamo vendere, e siamo ferme, e se sei fermo rimani con quelli dell'anno scorso, e questo Spalletti lo disse qualche tempo fa, che il prossimo anno saremo più o meno i soliti.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Il compito di Carnevali fosse difficile, lo sapevamo, l'avevamo previsto, era inevitabile, però ragazzi adesso sta toccando con mano, diciamo così, la difficoltà di agire rispetto ovviamente al mercato e quindi alla costruzione della squadra. Per esempio David, ma è normale anche che dica così, no? L'avete letto sicuramente, forse anche ascoltato, dal ritiro del Canada dice: io ho il contratto con la Juventus, voglio, insomma, sono della Juventus. Poi però è chiaro che bisogna capire le esigenze della stessa squadra, eccetera eccetera, ma si sta complicando. Qualche sospetto ce l'avevo, ecco perché dico io: ragazzi, cominciamo a fare un colpo, mettiamolo a segno qualche colpo. Sembra, e così dice Sky Sport, che la pista Colomani, che fino a ieri pareva fosse l'unico più semplice da prendere, anche perché la volontà del giocatore è di venire alla Juventus a prescindere, anche se secondo me chiede un po' troppo, sopra 5 milioni per come la vedo io sono un po' troppi, soprattutto perché Colomani l'ultima stagione, come del resto tutto il Tottenham, ha fatto male, però pare si stia raffreddando, e come dice Sky Sport le richieste economiche anche del Paris Saint Germain sono elevate, vengono considerate troppo elevate dalla dirigenza della Juventus, che al momento pare non intenzionata a spingersi oltre certe cifre. Ora c'è un discorso, secondo me, perché poi queste sono anche strategie, no, legate allo stesso mercato, alle trattative. Siccome il Paris Saint Germain vuole Thuram, chissà, dico io, e la situazione resta in evoluzione, la sensazione è che il club bianconero voglia evitare investimenti ritenuti eccessivamente onerosi. Viene da pensare che se è oneroso anche Colomani, figuriamoci se può andare su altri calciatori più costosi. Per questo motivo Carnevali starebbe cercando di capire il reparto che richiede il maggiore sforzo economico da definire la priorità del mercato, cioè lui vuole capire bene adesso qual è il reparto che richiede il maggior sforzo di natura economica, no? Per agire di conseguenza. Le piste che portano a Colomani e Martinez dunque continuano a viaggiare su due binari paralleli. La Juve sta valutando, scrive tutto Juve, entrambe le operazioni, consapevole che difficilmente potrà chiudere tutti gli affari senza prima stabilire una precisa scala di priorità. Qualora la società dovesse ritenere eccessive le richieste del Paris Saint Germain per il francese, potrebbe allora prendere definitivamente in considerazione l'idea di investire circa 10 milioni per il portiere, una scelta che consentirebbe ai bianconeri di rafforzare un altro settore della rosa, mantenendo quindi equilibrio dal punto di vista finanziario. Vedete ragazzi che o quello o quello diventa difficile, molto il compito di Carnevali. Io, per carità, lui è un punto di arrivo, una grande crescita dal punto di vista professionale, seppure lui ha oltre 60 anni, però è stato nel Sassuolo, la Juventus è chiaro che si tratta di un altro mondo, no? Però in un momento veramente complicato, io stamane mi diceva un amico, mi ha scritto: beh, ci sono troppe aspettative verso Carnevali. Io vi devo, dire la sincera verità, non è che mi stia illudendo che Carnevali possa fare chissà cosa, o meglio, non ha la bacchetta magica. Ieri chi l'ha detto? Valentini ieri, Antonello, no? Parlando di Malagò, ha detto non è Padre Pio che fa i miracoli. E io dico, rapportandolo alla Juventus, non può fare purtroppo miracoli nella situazione in cui versa il club bianconero. Stesso discorso, Malagò non può fare miracoli rispetto al momento storico della Federcalcio, perché qualcuno sbaglia dicendo la nazionale è solo l'ultimo step, la classica tra virgolette ciliegina su una torta che però deve essere farcita dalle riforme. Quindi nella Juventus invece il discorso è meramente economico, cosa che accade anche nella Federcalcio. A proposito, piccola parentesi, io vi dicevo qualche mese fa, mi era arrivata notizia di un incontro tra Malagò e Conte. Conte gli avrebbe dato disponibilità, addirittura oggi leggevo sulla Gazzetta dello Sport che siccome anche lì dal punto di vista degli ingaggi quelli dei CT sono palesemente inferiori rispetto a quelli di un allenatore. Conte viene da un contratto di, se non sbaglio, 6/8 milioni, quanto prendeva a Napoli, insomma era il più pagato della Serie A. La scorsa volta quando arrivò sulla panchina azzurra gli fu fatto un contratto poi con degli sponsor, però adesso ha esigenze anche la nazionale, anche la Federcalcio in particolare, di risparmiare, perché per esempio gli sono mancati i soldi dei mondiali, aveva fatto contratti per tantissimi milioni, ve lo assicuro, l'ha dovuti stracciare tutti quanti perché ai mondiali non c'è andata. Quindi addirittura Conte sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio, a venire incontro alle esigenze della Federcalcio, anche se Malagò prima vuole scegliere il direttore tecnico. Si parla di Maldini, ma Maldini ancora pare non abbia dato dei segnali, o meglio non ha ancora parlato in realtà con Malagò, perché vorrebbe condividere con il direttore tecnico la scelta dello stesso CT, fermo restando che Conte è un profilo che ovviamente va bene a lui, ma va bene un po' a tutti. Andava bene anche ad Abete, se fosse stato eletto Abete sarebbe stata la stessa cosa. Quindi questa è la situazione della nazionale. Domani peraltro ci sarà un incontro molto importante tra lo stesso Malagò e Abodi, ministro dello sport, perché la prima cosa che ha detto Malagò: dobbiamo riprendere, avere dei rapporti continui con la politica. Sapete benissimo che poi alla fine è il governo che finanzia la Federcalcio, che è un ente privato ma finanziato dalla politica, diciamo così, dal governo. Quindi domani probabilmente sarà importante capire quali accordi prenderanno. Mi viene anche in mente che tra Malagò ed Abodi non è che scorra proprio buon sangue, però Abodi con una battuta ha detto: voglio che mi stupisca, nel senso che spero di ripensarci. Ora, se tutti vogliono il bene della nazionale, della Federcalcio, ma secondo me al di là della Federcalcio e della nazionale, proprio di tutto il calcio italiano, perché al di là, ripeto, della maglia azzurra c'è tutta una scuola calcio da rifare, i giovani, gli stadi per esempio. E quindi questo è un po' il discorso della nazionale, ma a noi interessa soprattutto la Juventus, e quindi dobbiamo capire cosa farà. Il podcast che sto per pubblicare tra qualche minuto, lo metterò, riguarda Bremer, perché insomma continuano queste voci sulla necessità, o meglio Spalletti gli avrebbe detto a Carnevali: uno di quelli che mi piacerebbe che venisse confermato è Bremer, 58 milioni di clausola rescissoria, parte dal 1 luglio, scade il 10 agosto, se si presenta un club estero, perché vale solo per l'estero, quella clausola lì, con 58 milioni la Juventus non solo è contenta, ma è costretta, non è costretta, se ne va, perché paghi la clausola. Vi ricordate i 90 milioni che la Juventus diede a De Laurentiis per Higuain? Lì paghi la clausola e il giocatore è tuo. Poi lasciamo perdere, De Laurentiis disse ai tifosi che era stato un traditore, ma il traditore vero primario è stato proprio De Laurentiis mettendo la clausola. Quando metti una clausola su un calciatore, sai benissimo che nel giro di qualche stagione te lo chiedono e a quel punto dammi quei soldi e ti prendi il calciatore. Però vi stavo dicendo, Carnevali vorrebbe accontentare Spalletti, magari poi cedendo qualche altro pezzo, ma per accontentare Spalletti deve prolungare il contratto, dovrebbe prolungare il contratto di Bremer stesso nel più breve tempo possibile, perché poi se il 2 luglio o l'1 luglio, quando apre il mercato, dopo 3 ore dell'apertura del mercato ti arrivano con 58 milioni, Bremer lo perdi. Certo, avresti 58 milioni da investire, però Bremer già ce l'hai e quindi perché no? Poi bisognerebbe capire come investirli. E quindi sono altri ovviamente i calciatori più o meno da cedere, quelli scontati li sappiamo, no? De Vito, ora al di là delle parole, io sono della Juventus eccetera, credo che vada sul mercato, speriamo, domani giocherà con la Svizzera, no, il Canada se non sbaglio, speriamo che faccia un'altra, una doppietta, una tripletta, e quindi che salga il prezzo di questo calciatore, che mi pare di capire non rientri nei piani di Spalletti. Si sta complicando anche la questione Sorloth, quindi se si complica anche Colomani, c'è cioè un attaccante alla Juventus, deve prenderlo. Sulla carta fino al 30 giugno ancora c'è Vlahovic, forse alla fine da una parte o dall'altra devi fare qualche sforzo. Per esempio oggi ho letto un'intervista di Montero a proposito di Bremer e di Vlahovic, ha detto bisogna tenerli, per come la vedo io, ha detto assolutamente, sono due giocatori dai quali ripartire, dai quali ricostruire, e su Bremer ha detto è troppo importante per la Juventus. Se lo dice Montero, che forse di difensori se ne intende, credo che insomma si possa credere, ecco, bisognerebbe seguirlo. E quindi quelli scontati sono Openda, che però puoi dare in prestito, David probabilmente potrebbe avere anche mercato a titolo definitivo, così come Miretti, merce di scambio, perché per esempio la Juventus i 13 milioni di plusvalenza che dovrà fare entro il 36, perché sono tante cose, io non vorrei stare, vi dico la sincera verità, non vorrei stare nei panni di Carnevali, però lui è un dirigente, è stato chiamato, ora deve dare qualcosina in più, no? È proprio nelle difficoltà poi che si vede la bravura di un manager, di un dirigente. E vi stavo dicendo, quindi al di là di quelli scontati, forse anche Zegrov, ci sono dei big da cedere. Uno di questi è Thuram, che lo vuole appunto il Paris Saint Germain, 40 milioni chiede la Juventus. Faresti una buona plusvalenza, così come la faresti con Cambiaso, così come la faresti, ma già solo con Miretti faresti una plusvalenza sui 12, se non ricordo male la cifra, e quindi già potresti coprire il discorso legato al fair play finanziario entro il 30 di giugno. Però ci sono questi punti importanti, da dove si riparte? Io, lo dicevamo ieri, no? In genere portiere, sulla carta la spina dorsale di una squadra è portiere, difensore, centrocampista e attaccante, no? Portiere bisogna prenderlo assolutamente. Ora devi cedere qualcuno. Di Gregorio sicuramente va ceduto, però insomma non è semplice, lo vogliono in Turchia, bisognerà capire. Dopodiché, se tieni Bremer, già eviti di prendere un altro difensore, però poi devi vendere qualcun altro. Cambiaso sì, a sinistra dovrai vedere di cercare di scovare anche qualche calciatore, che io dico sempre insospettabile, che invece tu lo prendi e può diventare un punto fondamentale, comunque importante, può dare un supporto, anche se non è un nome particolarmente sponsorizzato. A me piacerebbe anche questa tipologia di ingaggio di calciatori, perché purtroppo la Juventus non può prendere quelli forti, conosciuti, che costano tanto. Questo, ragazzi, ormai l'abbiamo capito, è inutile che ci giriamo troppo intorno. Però, soprattutto se, ripeto, non hai i soldi di Bremer, ecco, tanto per intenderci. Saremo a vedere la questione Bremer, saremo a vedere la questione Cambiaso, se lo vuole il Chelsea, no, tu non sei convinto del giocatore che ti vuole dare Jackson, mi pare, come contropartita. Dice no, mi dai 40 milioni. Siccome il Chelsea lo sta chiedendo da un po', evidentemente anche il Chelsea ha esigenza di prendere questo, anzi ha esigenza di prendere Cambiaso, che però lo vuole anche il Barcellona. Quindi devi cercare anche di capire e di approfittare tu, e non solo farti mettere pressione per le tue esigenze. La bravura è anche quella. Quindi al di là di Carnevali, la dirigenza in generale, gli scout, gli talent scout devono scovare, scoprire, capire, percepire. Ottolini, che è il direttore sportivo, avrà sicuramente degli osservatori, delle persone che gli riferiscono: guardate che guarda Ottolini che nel Manchester United c'è questo, c'è Federico Rossi che è scontento, che vuole andare via, che magari lo prendi in prestito oppure con 20 milioni te lo danno. Insomma, bisogna fare questa tipologia di mercato, lo so, non è facile. Avete visto per esempio la stessa Inter, no? Che pure è andata in che pure ha preso i soldi della, prenderà i soldi della Champions perché si è qualificata, ma 70 quanto l'ha pagato? Io Palestra, ragazzi, è troppo esagerato, ma non c'è proprio partita. Io l'ho detto, la vera Superlega c'è in Inghilterra, lo dissi subito, e Agnelli non si era sbagliato quando disse, in tempi non sospetti, come al solito visionario, attenzione perché la Premier League già allora dominava, ma nei prossimi anni, se non si farà qualcosa, lui intendeva la Superlega sicuramente concepita male nel primo progetto, poi invece pian piano si è modificata tutta la questione, però qualcosina bisogna, addirittura lo disse anche Bellinazzo qui da me, vi ricordate? Marco Bellinazzo disse, secondo me, per come stanno le cose adesso, la Serie A è quasi una Serie C dell'Europa a livello calcistico, e per cercare di ridurre questo gap forse la Superlega, disse, e lui è il responsabile di sport e business del Sole 24 Ore, esperto di queste cose, l'unico modo per cercare, le squadre italiane, per cercare di ridurre questo gap, questa forbice, questa distanza con le inglesi, ma non solo, anche con Paris Saint Germain, è fare la Superlega, certo concepita come era stata pensata successivamente. Poi non si è fatto nulla, hanno fatto un accordo la UEFA e la A22, che come sapete è la società che doveva gestire la Superlega, e si farà una nuova Champions League. Adesso non mi ricordo bene i termini, però si farà una nuova Champions League con delle categorie. Alla fine hanno trovato un compromesso, anche perché vi ricordate che la Corte di Giustizia Europea diede ragione alla Superlega quando denunciò la UEFA, tra virgolette, dicendo che non può avere il monopolio per quanto riguarda, perché le leggi dell'Unione Europea non lo permettono. Quindi insomma, questi sono un po', oggi se dovessimo fare, visto che io vado in onda, sono l'ultima trasmissione, una sorta di disunto, anche di sensazione odierna, è un po' negativa, perché leggo che Sorloth si sta complicando, leggo che Colomani c'è una frenata, ragazzi, diventa difficile così, diventa difficile, e quindi dovrà essere ulteriormente bravo certamente l'amministratore delegato della Juventus. Facciamo così, vedi, ascoltiamo qualche amico, dai.
10: Ciao Quinti, Bruno, buonasera.
9: Oi Bruno.
10: Ma guarda, io come si comportò già il nuovo presidente della FIGC, Malagò, è sulla scia dell'altro. C'è tutto questo can-can per metterne uno uguale all'altro. Non usciamo mai più, anche perché la nostra società, tanto a lei, gli fa andare bene tutto, non c'è problema, va tutto bene. Vabbè. E tu mi dici chi ne è e che fine farà? Spero che almeno chi ne è venga rimosso, ma non ci credo neanche. Poi il mercato, io ho un collo, mani, ragazzi, sono stanco. Cioè, che poi il giocatore cosa ha fatto ultimamente? Niente, quando è andato via dalla Juve ha fatto pochissimo e vogliono 35-40 milioni. Ma prendiamo qualche, con quei soldi lì, prendiamo due ragazzi giovani, cioè Pellegrino, io faccio la mia casa, Pellegrino, Zaniolo, qualcuno. Cioè, ma perché dobbiamo sempre battere su questi giocatori che poi alla fine non vengono? Io vorrei qualcosa di nuovo, si può anche sbagliare, però prendi un ragazzo giovane, puoi sbagliarlo, però puoi sempre ancora rivenderlo. Ma prendi un rottame come abbiamo preso ultimamente, non puoi più venderlo, no? Come pensi quindi?
9: Grazie, guarda Bruno, sul discorso Malagò te la dico tu, ti dico quello che penso. Malagò non è Gravina, cioè, vi dico la sincera verità, fare peggio di Gravina è un po' come, vedete che c'è questa sorta di parallelo, se vogliamo, no? Federcalcio, Juventus, fare peggio di Comolli credo che sia impossibile, credo, poi per carità, al peggio non c'è mai fine, si dice, ma non, in questo caso non credo. Fare peggio di Gravina, ti rispondo alle due cose tue, è difficile. Però Malagò, ragazzi, anche lui si è preso una patata bollente, lui è stato un bravissimo dirigente, 3 volte presidente del CONI, ha vinto tante medaglie in tanti sport, e alcuni sport siamo diventati più forti al mondo, tranne il calcio, che era gestito però dalla Federcalcio. Il calcio è un mondo diverso, quindi intanto dovrà trovare l'appoggio della politica sotto il livello dei finanziamenti, alcune leggi, eccetera. E poi sono tutte le componenti che lo hanno votato, devono essere compatti, attenzione ragazzi, deve scegliere il CT giusto, il direttore tecnico giusto, non è Gravina. Certo, quando io vi dicevo, io ve lo dico, Bruno, forse ricorderai, quando si parlava di commissariamento alla Federcalcio ero d'accordo, ma vi spiego subito perché. Perché tu commissariavi la Federcalcio, ok? Tanto la trovavi la situazione economica per farlo, non era semplice, ma la trovavi, mettevi uno esterno, un commissario esterno, facevi le riforme senza le perché le componenti federali, alcuni sono sindacati, l'asso calciatori, l'asso allenatori, sono sindacati. Poi sono le leghe, lega di Serie A, lega di Serie B, lega di Serie C, cioè sono sempre delle componenti bene o male di questo sistema. Invece tu facevi le riforme con un commissario esterno, dopodiché andavi a elezione. Così non si è fatto. E io Malagò per me è un ottimo manager sportivo, però nel calcio è un altro mondo, così come da Sassuolo alla Juventus è un altro mondo, su questo non c'è dubbio. Hai ragione, Colomani, se chiedono troppi soldi bisogna mollarlo, io la vedo così. E la Juventus non deve farsi vedere troppo con l'acqua alla gola. Tu dicevi di Pellegrino, a me piace tanto, non so se però Pellegrino possa essere il titolare della Juventus, fermo restando, ripeto, che è molto bravo, però non sono mica certo che ti chieda poco il Parma. Ecco, ti devi inventare una contropartita che interessa al Parma stesso, per esempio. Sorlot io l'avrei preso, lo prenderei, anzi non è che è saltato tutto, però se si complica, se questi ti chiedono troppo, cioè tu non puoi farti mettere sotto ricatto da tutti i club, non è possibile questo ragazzi, non è che la Juventus veramente è la scema del villaggio, scusate se uso questi termini, però insomma avete capito quello che voglio dire. Concordo con te pienamente, Luca da Varese. Non so rispetto a cosa, Luca, a quale discorso la prossima stagione la Juve rischia di lottare per la Conference League? No Samuele, dai, su, non esageriamo. Tra la gestione di Carnevale abituato a contrattare giocatori di medio livello, pochi fondi da investire, la difficoltà nel piazzare gli esuberi, costruire una squadra competitiva sarà complicato. Allora Samuele, l'ho detto anch'io, non sarà semplice costruire una squadra in grado di competere per punto interrogativo, per qualcosa di importante. Io non voglio citare la parola scudetto perché insomma è prematuro, non lo so, vediamo, anche le altre si rinforzeranno, però ha tirato fuori parecchi di buoni giocatori da Sassuolo che poi sono andati bene, mi viene in mente Scamacca, mi viene in mente Locatelli, alla fine l'ha venduto a 40 milioni. È chiaro, la Juventus è un altro mondo, la Juventus non è una società che devi fare solo plusvalenze. Adesso c'è l'esigenza dei 13 milioni per chiudere bene il 36, non sforare il discorso fair play finanziario, però comunque io credo che se un dirigente è bravo lo sia anche in ambiti diciamo più elevati, tipo quello della Juventus. Però è chiaro che sta in una situazione difficile la Juventus, cioè di poca, cioè non è ampio il raggio d'azione, ecco perché dico bisogna inventarsi, tra virgolette, inventarsi delle dinamiche di mercato diverse che però siano in grado di rafforzare lo stesso la squadra e renderla appunto competitiva. Però Conference League no, ti prego, mi pare un po' esagerato, siamo troppo disfattisti, ancora deve iniziare tutto. Siamo giunti al break, caro Federossi. Oggi abbiamo due figure particolari che riguardano il mercato, la prima un direttore sportivo, cioè Perinetti, e l'altra poi parleremo con Oscar Damiani, che invece è un agente, ex calciatore, cercando di capire i due punti di vista, che sono ovviamente due figure importanti, no, per i mercati, un DS che praticamente rappresenta un club e il procuratore che rappresenta un calciatore, il calciatore. A tra poco.
4: Fuori di Juve.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Eccoci qua di nuovo in diretta, 340-54-25-324, ormai lo conoscete a memoria il nostro numero, e purtroppo si parla di mercato. Pensate che oggi è il 24, giusto Fede? Il primo luglio inizia il mercato e finisce, mamma mia, che dolore ragazzi. Ecco perché quando vi dico non amo il mercato è per questo motivo: a me piace più parlare di partita, di tattica, anche di qualche cosa di comunicazione, post partita, pre partita. Il mercato ragazzi so che tira molto perché piace, però a me franca, però lo dobbiamo fare, perché la Juventus soprattutto deve fare un mercato disumano, in particolare dal punto di vista delle cessioni, perché poi fondamentalmente senza le cessioni non puoi nemmeno ingaggiare dei calciatori. Vedete che si sta non complicando tutto, perché altrimenti sembra un disfattista. Però oggi arrivo e leggo, da stamattina leggo che Solot si sta complicando, Colomani frenata, ragazzi non so cosa dirvi, però insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Invece vi volevo chiedere, visto che ci ho fatto il podcast, che già l'ho messo adesso su 5 minuti fa su Bianconera News, Bremer, voi lo terreste veramente oppure lo cedereste, ma a quale condizione? Perché la clausola è dei 58 milioni, che io non so fino a che punto ci sia un club, seppure estero, disposto a tirarli fuori per un 29enne, per carità, forte, leader, quello che volete, che ha subito nel giro di un anno due interventi chirurgici allo stesso ginocchio. Ben ritrovato a Perinetti Giorgio. Ciao Giorgio.
11: Buonasera.
9: Come stai?
11: Bene, bene, un po' caldo, soffriamo un po' caldo.
9: Io non so dove tu viva, io sono
11: io a Palermo vivo.
9: Mamma mia, qui a
11: Roma. Forse c'è più ventilazione di Roma, sicuramente.
9: Tu la conosci Roma, quindi non ti devo dire, non ti devo dire nulla. Allora, Giorgio, prima di parlare di Juventus, volevo chiederti un tuo parere, ovviamente, su questo nuovo corso, chiamiamolo nuovo, se non altro perché c'è un nuovo presidente del corso federale targato Malagò. L'uomo giusto sì, no, perché?
11: Ma guarda, io prima, quando mi facevano questa domanda prima delle elezioni, diciamo, no, ho sempre risposto che in questo caso, essendo le due figure preposte all'elezione, presupposte all'elezione, una figura di alto spessore, quindi non si parla del valore delle persone assolutamente, però dicevo bisogna pensare più al programma, visto il momento del calcio italiano, che non alle persone, no? Ecco, che sono tutte e due stimabili, tutte e due di grande livello. Oggi che è stato eletto Malagò, veramente penso che tanto è un uomo che ha lo sport nelle vene. Io me lo ricordo ragazzo, io ho lavorato col padre, il padre era il vicepresidente anche della Roma ai tempi di Viola.
9: Sì, sì, esatto.
11: Quindi è stato il mio dirigente, per cui Giovanni l'ho sempre frequentato per quello che poteva essere, insomma la frequentazione da un direttore è chiaramente la famiglia di un socio, e quindi è sempre stato nello sport. Poi nello sport ha dimostrato chiaramente di essere di qualità eccelsa, perché quello che ha fatto Malagò, insomma, nello sport l'abbiamo ben vivo, no? È stato sempre un pieno di successi, quindi questo è molto importante. Poi certo il calcio è un po' insidioso, un po' diverso, un po' anche più difficile da gestire, però è anche vero che in questo momento siamo veramente, questo siamo all'anno zero, se vogliamo, no? Perché tu hai detto una cosa saggia: se un Gravina che aveva il 98% di consenso non è riuscito a effettuare riforme, vuol dire il compito è completamente gravoso. Quindi il compito che attende Malagò è molto gravoso. Però molto... l'uomo ha capacità relazionale, l'uomo penso che sappia come rivolgersi alla politica, perché io credo che questo sia anche l'anno zero, nel senso del nuovo rapporto che si deve creare tra Federazione Italiana Gioco Calcio e politica, perché tanti problemi non si possono risolvere senza anche il concorso, l'aiuto, l'intervento della politica. La politica deve tutelare il calcio, perché voi sapete benissimo che il calcio Il fatturato del calcio è come una piccola manovra, no?
12: Sì, certo, certo. È la quarta, quinta industria in Italia alla fine.
11: Allora alla fine bisogna poter rispettare questo per tenerla viva, per tenere magari chiedere anche che eviti sprechi o che eviti altre cose, ma sicuramente deve essere insomma messa nella condizione di girare a pieno regime. Questo sarà un po' il compito della cosa, il primo. Poi c'è l'aspetto sportivo, che non è meno importante, perché le scelte di Malagò dovrà fare sul piano veramente delle scelte sportive, quindi come si dice, probabilmente anche un direttore tecnico che sia interlocutore tra la Federazione del Calcio e l'allenatore stesso, e quindi selezionatore, insomma, quindi sono scelte delicate, importanti, e sono le prime che Malagò si approccia a fare, credo che prima veda a Bodi. E poi nel weekend si mette a lavorare sulla scelta del direttore tecnico e del selezionatore. Quindi insomma, ha un compito gravoso, ma credo che l'uomo abbia la capacità per affrontare il problema.
12: Sono d'accordo con te, le riforme innanzitutto, poi la nazionale è una sorta di ciliegina, ma prima bisogna condire la torta con riforme, eccetera eccetera. Esatto. Tra l'altro hai detto CT, Conte sembra in pole position, sarebbe l'uomo giusto come ritorno, sarebbe un ritorno ovviamente di Conte.
11: Anche lì tutti e due amici, perché si è parlato di Conte, Mancini e Maldini, sono tutti e tre amici miei. Non vorrei parlare male di nessuno.
12: No, va bene, nel caso in cui
11: male, nel senso,
12: certo,
11: tre
12: certo.
11: Caratteristiche diverse, ovviamente. Però due hanno già, uno è in carica, insomma, le due partite. Conte e Mancini hanno già fatto l'esperienza da CT, da selezionatori, hanno tutti e due fatto bene, perché insomma se andiamo a vedere, Mancini ha vinto l'Europeo, Conte non ha potuto vincere l'Europeo perché a un certo punto si è trovato con due che invece di tirare dei rigori giocavano a palline, è riuscito a fermare la Germania, che poi sarebbe diventata campione
12: con una rosa non eccessa, diciamola tutta.
11: No, ma aveva perso il centrocampo, dico solo questo, De Rossi, Motta e Verratti.
12: Sì, certo.
11: Cioè, il centrocampo che era l'eccellenza europea è diventato, con tutto rispetto, tre buonissimi giocatori, mentre erano Parolo, Statuto e Ciaccherini. La differenza c'è abbastanza, no? Tutti e tre insieme, insomma, è chiaro che però lui ha fatto il miracolo di portare la partita ai rigori, quindi Conte per me è sempre un giocatore di grande impatto, che sa benissimo subito cosa fare, che sa benissimo come trasformare.
12: Ma tu ce l'hai avuto a Siena, Giorgio, per caso?
11: No, io...
12: Perché no? Perché poi è andato quando l'altro c'era...
11: No, io ho portato Conte prima dalla Juventus al Siena come secondo di decanio.
12: Sì.
11: Poi l'ho portato a Bari come primo allenatore.
12: Sì, quello mi ricordo.
11: Poi l'ho portato a Siena a vincere un altro campionato.
12: Insomma, non male.
11: Gli ho dato le prime possibilità.
12: Diciamo non male. Domani
11: però era predestinato.
12: Sì. Domani, peraltro, a proposito di politica, Malagò incontrerà proprio il ministro Abodi. Staremo a vedere, dai. Se il compito di Malagò è difficile per quanto riguarda il discorso Federcalcio, certamente non è semplice quello di Carnevali alla Juventus, perché la situazione la conosciamo tutti, lo sai anche tu, lo vediamo, ci sono difficoltà, eccetera, eccetera. Però, secondo te, tu sei della... sono due correnti di pensiero, no? Qualcuno dice è un ottimo, e sicuramente questo è vero, uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, però altri dicono sì, ho capito, però finora nel Sassuolo la Juventus è un altro mondo. Ha fatto bene la Juventus a prendere Carnevali e a mandare via Comolli, aggiungo.
11: Io penso che Comolli è giunto, che era un uomo del mondo del calcio nostro, diciamo che il suo operato può essere stato sottoposto a critica, ha fatto buone cose, altre molto meno buone, no? Però invece Comolli mi sembra un alieno capitato per caso sulla terra, nel senso che non discuto, uomo che con i suoi metodi ha fatto bene da altre parti, ma nella Juve ha portato i metodi, dei concetti, innanzitutto quelli di algoritmi, che sono messo non sono rispondente alla realtà come quella della Juventus, ecco. E quindi no, per quanto riguarda Carnevali bisogna riconoscere il primo, che è un uomo che si è fatto dal basso, ha fatto tante esperienze nel calcio ed è cresciuto però solamente fino ad arrivare al suo uomo di fiducia con una famiglia più importante d'Italia, che viene spesso nel suo.
12: Sì.
11: Quindi se ha avuto questa fiducia vuol dire che la merita, no? E si è fatto benissimo nel suo solo, certo nel suo solo non devi vincere per forza, devi far guardare i conti, devi come dire, valorizzare i giocatori e quant'altro. Nella Juve poi alla fine devi vincere, però la Juve non può pensare, dopo quello che ha nelle ultime stagioni, di non rimettere ordine, capito? Di non pensare alla gestione generale della società. Poi certamente deve pensare anche a fare la squadra.
12: Esatto.
11: Però credo che un buon manager come Cannavale si è dimostrato di essere, possa essere sicuramente salvifico e salutare per rimettere la Juventus al posto giusto. Poi è chiaro che ha tante entrature, Cannavale è un uomo di redazione, è un uomo che insomma.
12: Sì, sì.
11: Secondo me per la Juve farà assolutamente bene. Oltretutto, dico questo la metto per ultima, sono tanti la mettono per prima, ma sarebbe sbagliato, io ho detto no, ma sei fatto da te. Un uomo che sembra di la fiducia della famiglia Squinzi, un uomo che oggi la Juve chiama, ma è anche un uomo che insomma ha lavorato sempre fianco a fianco, comunque è cresciuto nella scia di Marotta, credo.
12: Sì, sì, certo.
11: È sicuramente il miglior dirigente italiano di oggi, quindi questo non può essere casuale, no? Quindi
12: una
11: crescita performante e sicuramente penso per la Juve sarà molto importante.
12: E a proposito di mercato, insomma, sappiamo la Juventus deve fare tot plus valenze entro la fine di giugno, non ha la disponibilità dei soldi perché non è in Champions League, insomma, deve muoversi in un certo modo. Si stanno complicando alcune situazioni, per esempio, si parlava di Sorloth qualche giorno fa, ora sembra che chieda troppo l'Atletico Madrid, Colomani sembrava più vicino, pare che oggi ci sia una frenata. Ci sono queste difficoltà in tutto questo, partendo dall'attacco, c'è un Vlahovic che il 30 giugno sarà libero, a meno che la Juventus non provi a rinnovargli il contratto, ma le richieste almeno di un paio di settimane fa erano molto elevate. Secondo te, siccome si parla di Cannavale che potrebbe provare, tentare di, diciamo così, di mantenerlo, perché poi alla fine per Spalletti sarebbe lui il suo centravanti ideale titolare, tu cosa faresti se tu fossi dirigente della Juventus? Faresti di tutto per tenere Vlahovic?
11: Ma di tutto, c'è sempre, per me è chiaro, fare tentare tutto il possibile, sì. Fare operazioni che poi stravolgono l'assetto generale della società, anche no. Perché abbiamo fatto il discorso prima, no?
12: Certo.
11: Quindi io credo che il tentativo abbia in testa Giovanni Grande. Il problema è Vlahovic e le sue impuntature. Vlahovic ha sempre pensato di arrivare a fine
12: contratto
11: senza rinnovare, questa è la verità, convinto di avere lui il suo entourage che risulta parte del padre piuttosto, insomma, massiccio, corposo, e quindi praticamente di arrivare a sfruttare al massimo la situazione dell'essere libero e svincolato. Però io non lo so a questo punto cosa ha in mano veramente Vlahovic. Se poi ha in mano le squadre turche che lo riempiono di soldi e diventa solo i soldi, andrà in campionato turco, se lo gratifica,
12: certo.
11: Non lo so. Però se poi ha in mente di potersi giocare veramente, insomma, di nuovo delle carte, un ambiente che comunque l'ha sempre stimato, valorizzato e quant'altro, magari c'è ancora margine di recupero, non lo so, questo è molto complicato dirlo, ma sono convinto che tutte e due una riflessione la faranno sia la Juve che il giocatore.
12: Eh sì, l'altro nome è Colomani, Sorloth, Colomani, insomma, potrebbero essere dei, perché parecchi dicono ma possiamo ripartire da Colomani, possiamo ripartire da Sorloth. Allora io, giustamente, anche sulla scena di questo discorso che stai facendo tu, ragazzi, bisogna contestualizzare, la Juventus non può prendere Trezeguet del terzo millennio, non può prendere Haaland, non può prendere, faccio i nomi di quelli più, e quindi dovrà cercare di fare anche, non necessità virtù, però cercare di prendere calciatori funzionali che non costino
11: tanto. Colomani è stata nella Juve, quindi la Juve sa perfettamente la potenzialità di Colomani. Penso sia un ottimo giocatore. Dopo, se non capite, cioè, la risposta a questa domanda tua e a quello che altro sono gli ascoltatori, la do con l'esempio Palestra.
12: Mamma mia.
11: Il calcio italiano non si può permettere di fare operazioni, anche se l'Inter c'era un passo, però poi arriva sempre che ti mette una freccia, perché
13: ci sono come è stato per Calafiori, come è stato per altri, certo. Noi siamo ormai un campionato che propone giocatori, questa è la verità,
12: è vero, perché
13: quindi
12: non
13: noi,
12: c'è partita, dobbiamo,
13: noi li valorizziamo oppure li prendiamo da qualche paese, li miglioriamo, li facciamo diventare giocatori dal punto di vista tattico, eccetera eccetera, e poi li dobbiamo perdere perché non riusciamo a reggere la concorrenza di altri. Cosa da fare? È una realtà nella quale bisogna riconoscere. Se noi stiamo a perdere tempo a dire ma come, ci sono realtà, ripeto, cito proprio l'ultimo esempio con di Palestra per dire questo è il problema del calcio di oggi in Italia. Sì, arriva un altro e ti porta via il giocatore migliore perché c'ha più soldi, perché c'ha più appeal,
12: gli offre il doppio di quello che può,
13: non regge la concorrenza, del resto non puoi pareggiare le offerte, specialmente a livello di
12: ingaggio,
13: perché
12: esatto.
13: Quando tu paghi un giocatore quella cifra, un ragazzo che ha fatto un grande campionato,
12: però insomma
13: provincia ha fatto un grande campionato e poi dopo gli devi dare quei soldi, praticamente c'è l'effetto domino, quindi la società si rovina e allora non si
12: La Juventus dovrà cedere qualche pezzo pregiato, chiamiamolo così, no? Allora, fino a qualche settimana fa Bremer, che ha una clausola rescissoria di 58 milioni valida solo per l'estero, sembrava, non dico certo, però insomma sembrava probabile che potesse andare via. Negli ultimi tempi invece pare invece ci sia la possibilità che resti. Tu lo cederesti o non? Al di là poi dell'esigenza, perché magari...
13: Guarda, il problema è un altro. Il problema è che Bremer è sicuramente un ottimo giocatore. Il problema è che Valentino Spalletti forse dice sì, un ottimo giocatore, però se cedendo lui posso prendere qualche altro,
12: esatto,
13: è mercato e potrei fare anche questo sacrificio e trovarne un qualcos'altro. Lì bisogna capire appunto cosa può portarti Bremer e cosa puoi ricevere con quello che trovi di Bremer, quindi un sacrificio che potrebbe essere anche accettato dall'allenatore in ottica di prendere qualcosa che gli può interessare di più.
12: E questo vale anche per i vari Cambiaso, per i vari Thuram, no? Perché tu dici cedo questi calciatori, incasso, peraltro farebbe anche delle plusvalenze non indifferenti con gli ultimi due che ho citato, però poi dobbiamo sapere chi prendi, no? Come per sostituirli, giusto, no? Perché questo è un po' il discorso.
13: Lo so, resto se bisogna incassare prima di acquistare, ragazzi, è inutile che ci facciamo
12: giriamo intorno, sempre quello il discorso, sempre quello. E l'ultima, prima di salutarti e ringraziarti come al solito, per il centrocampo la Juventus all'inizio aveva puntato su Bernardo Silva, che poi ha deciso di andare altrove ovviamente. Ora, se tu dovessi fare il nome di un centrocampista, ma non necessariamente uno sconosciutissimo, perché secondo me Giorgio bisogna anche cercare qualche calciatore magari poco sponsorizzato che invece poi possa essere funzionale. Mi viene in mente sempre Malen come attaccante in questo caso, cioè anche questo deve essere un po' il lavoro, no, della squadra di mercato di una società, di cercare qualcuno magari scontento in un club che poi possa
13: ma sono queste le mosse, del resto vedi poi il nostro campionato. Malen spacca nella Roma, poi fa fatica a giocare a 90, la destra, gioca nell'Aston Villa dal quarto. Bisogna rendere conto di questo: giocatori che siano funzionali per noi, per la squadra, e che possano fare il meglio possibile. Forse lo Spalletti sta cercando di McKennie, sicuramente un giocatore che sono tante volte provvidenziale per la Juve. Magari Spalletti cerca un giocatore leggermente diverso, che appunto possa avere caratteristiche che vanno meglio nel collettivo.
12: Ma un consiglio per gli acquisti puoi darlo tu? Se
13: no, ma io non voglio dare.
12: Lo sapevo, io ci ho provato. Ma...
13: cioè, perché mi sembrerebbe di invadere, a me dà fastidio quando vanno
12: certo.
13: So che non voglio mai, nel privato sono sempre disponibile per tutti, sinceramente in pubblico
12: ti capisco,
13: se ne so più degli altri non mi va bene,
12: ti capisco. Questo è un po' più personale, insomma. Ma il Palermo, quanti rimpianti?
13: Palermo quest'anno si è trovato nel fare un ottimo campionato, col punteggio che ha fatto in altri anni si andava in Serie A,
12: esatto.
13: Però quest'anno ha trovato Monza e Venezia e ha trovato un Frosinone incredibile,
12: sì,
13: che comunque ha meritato certamente quello che ha fatto, e quindi Zaghi è rimasto un po' al palo, ha sbagliato un po' la partita di Calanzaro nei playoff e questo è stato pagato a livello altissimo. Però io sono convinto, per quello vedo, insomma, per la decisione che ha la proprietà, il City, di portare il Palermo in alto, mi pare che insomma è solo rimandato.
12: Rimandato, sì, sì, sono sicuro anch'io. Grazie mille Giorgio, buon lavoro, buon tutto. Grazie. Grazie, un abbraccio, grazie. Grazie a Giorgio Perinetti. Eh sì, lui mi ricordavo che ha portato, pensavo al Siena, però con Conte ha avuto a che fare, diciamo così. Ciao Quinti, una domanda, questa la facciamo dopo, Daniel, la facciamo dopo a Damiani, visto che è un procuratore, vediamo cosa risponde a Malagò, non per creare polemica, però insomma è una domanda e gliela facciamo. Leonardo da Roma dice, per me rimarranno sia Bremer che David, che non è proprio la stessa cosa. Io su David, ragazzi, non lo so, Leonardo, secondo te perché? Perché

0: due attaccanti nel caso in cui andasse via Vlahovic, quindi ne prende uno e l'altro magari tiene De Vid, perché vedete che è tutto complicato. Bremer potrebbe rimanere, sì, è vero, vediamo come si evolverà la situazione. È chiaro che se la Juventus, se Bremer ha dato dei segnali qualche settimana fa, quando disse la Juventus non può galleggiare come negli ultimi 6 anni, nel senso che voglio vincere, ma ha ragione, sembrava un messaggio alla società, rinforza la squadra. Non si sapeva ancora se la Juventus potesse fare la Champions League o meno, poi non si è qualificata, addio. E dall'altra parte poteva sembrare che io me ne vado, nel senso che se qui continuiamo a galleggiare io me ne vado. Invece adesso sembra che dal ritiro qualcosa ha detto, dal ritiro poi bisognerebbe stare sul posto, perché facendo l'inviato io lo so benissimo, alcune cose le riportano in maniera diversa le parole dei calciatori, bisogna cercare di capire quello che ha detto veramente. Però sembra che ci sia questa apertura, sostanzialmente lui a Torino sta bene, questo l'abbiamo capito tutti, è chiaro che gradirebbe vincere, è anzi giusto che sia così, però se la Juventus veramente vuole tenere Bremer dovrà sbrigarsi adesso prima che scatti questa clausola. Cioè bisogna capire se la Juventus punta a prendere 58 milioni, che secondo me non gli offrirà nessuno, ma è una mia idea, magari qualche club inglese, non lo so, perché 58, ragazzi, per un 29enne che ha avuto questi due interventi, lo dicevamo prima di collegarci con Giorgione Perinetti, ragazzi, non è scontato che ti ridiano 58 milioni. Però la Juventus, secondo me, già dovrebbe mettersi d'accordo, al di là che adesso il giocatore sta disputando i mondiali, peraltro non da titolare, vabbè, gli di Grayson, tu vuoi restare? Ok, anche noi siamo d'accordo, appena torni dal mondiale ci sediamo attorno a un tavolo con l'agente ovviamente del calciatore, cancelliamo questa clausola rescissoria, perché se lo vuoi tenere devi rinnovargli il contratto, è chiaro, cancelliamo questa clausola rescissoria, almeno non verrà nessuno a bussare, vediamo il tuo contratto. Tra l'altro, ragazzi, il contratto di Bremer scade nel 2029 e quindi sulla carta potresti rinnovarlo di un anno e allinearlo, come ho scritto anche nel pezzo, a Eldiz, McKenny e Locatelli come scadenza, 2030, che sulla carta sarebbero 3 intoccabili adesso, no? Sono stati gli unici finora prolungati fino al 2030, quindi evidentemente Spalletto questi 3 li voglio tenere, ok? Poi sapete che le vie del mercato sono infinite, no? E poi gli dovrebbe, secondo me, ritoccare l'ingaggio, perché lo sapete quanto prende Bremer? Prende 5 milioni. Un milione meno di David, perché adesso, dopo la frase di Vlahovic che ha detto ma voi, secondo voi io dovrei prendere come David, ormai David è una sorta di confronto quando si va a discutere il contratto, però secondo me non è normale che Bremer prenda meno di David, quindi magari gli andrebbe ritoccato anche l'ingaggio, però questo dipenderà soprattutto dalla volontà della società. Tra poco, a proposito di agenti, poi gli leggeremo la domanda tua, Daniel, Oscar Damiani, che è stato un ex attaccante molto, molto forte, mi ricordavo, veramente bravo, e cercheremo di capire anche dal suo punto di vista cosa dovrebbe fare la Juventus con alcuni calciatori che ha messo nel mirino e con altri che invece tiene a casa e magari vuole cedere o non vuole cedere. A tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Ciao Andrea da Milano, l'argomento Douglas Luiz è finito vittima di se stesso, perché arriva alla Juventus insieme alla calciatrice, la Lehmann mi sembra che si chiami, ecco, erano più occupati a passare il loro tempo sui social, acquistare followers per la loro immagine, che a fare i giocatori professionisti, perché poi nel mondo del calcio bisogna anche fare dei sacrifici, non è tutto oro quello che luccica, bisogna anche impegnarsi, guardate Ronaldo, per stare all'apice, o Messi, devono anche fare dei sacrifici in tutti i sensi, e lui mi sembra che è finito dentro in un vortice del quanto sono bravo, quanto sono bello sui social, ma abbia perso un po' il contatto con quello che è la professionalità del mestiere.
4: Ciao ragazzi, Giovanni da Como. Allora, io penso che attaccanti da 25 gol in su in Italia non vengono, costano troppo, non ce li possiamo permettere nemmeno noi, a meno che Elkan non apra il portafoglio quello vero. Detto ciò, Spalletti avrà chiesto a Carnevali di acquistare più giocatori con

0: una decina di gol per uno, un potenziale di una decina di gol per uno, ma compresi i centrocampisti, perché se no non andiamo avanti.
1: Ciao ragazzi, Carlo da Torino. L'errore marchiano è stato fatto nell'anno di Thiago Motta. L'anno di Thiago Motta bisognava dare una chance ai giovani potenziali che avevano, perché qui i giocatori lì ti costavano un decimo dell'ingaggio dei vari Commanders, Douglas Luiz, che hanno reso zero. Cioè, tu hai dato via Barrenechea per 4 spicci per lo scambio. Alla fine uno che ha fatto un anno da titolare al Valencia e un anno da titolare al Benfica, e sicuramente in termini di rendimento ti sarebbe stato più utile degli altri due che hai comprato a peso d'oro.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Caro Federico Rossi, non abbiamo novità, già un po' troppo negativi siamo stasera, sembriamo quasi l'emanazione di discreti questa sera, che è sempre negativo, disfattista, mamma mia. Allora, Daniel dice: un saluto dalle isole dell'eterna primavera. Mamma mia, siete sicuri come me che tra 50 anni il calcio non sarà più lo sport più diffuso del pianeta? Daniel da Tenerife, guarda Daniel, ti posso dire la mia, se continuiamo così probabilmente in Italia non sarà più il primo sport, non lo so, guarda, però io ho capito la tua domanda, che è pertinente, molto pertinente questa domanda, caro Daniel, non lo so, perché ormai è diventato, cioè, se poi a vedere gli altri sport, poi in Italia soprattutto dominiamo quasi su tutti gli altri sport, ragazzi, quasi su tutti. Ora bisognerebbe migliorare molto nel basket, per esempio, però il volley ormai da una vita si domina, il tennis non ne parliamo, addirittura si sono vinte delle partite storiche con il rugby e con il baseball quest'anno, figuriamoci, boh. Allora, ce l'abbiamo l'ospite, quindi vado a salutare e ringrazio Oscar Damiani. Ciao Oscar.
1: Buonasera a voi, vostri ascoltatori.
0: Come stai?
1: Benissimo, in grande forma.
0: Come sempre,
1: per direi. Per tornare a giocare.
0: Come fantasia. No, stai bene, io lo so. Potresti ancora giocare, secondo me. No. Guarda, io mi ti ricordo.
1: Con la fantasia.
0: Vabbè. Allora, caro Oscar, qui parliamo di Juventus, come tu sai, ti volevo chiedere subito questo. Se tu fossi un tifoso della Juventus, in questa situazione della società, con l'arrivo di Carnevali, saresti più tranquillo o più preoccupato rispetto a qualche mese fa?
1: Più tranquillo, Giovanni Carnevali è una persona che stimo molto, ovviamente non è la stessa cosa essere l'amministratore del Sassuolo con la famiglia Squinzi che esserlo della Juventus, dove ovviamente le aspettative sono di un altro livello, no? Però Giovanni ha un'esperienza, ha lavorato con me all'inizio, ha cominciato con me, pensa un po'.
0: Sì.
1: No, quindi ha iniziato bene.
0: Certo.
1: No, Giovanni è una persona molto capace, molto per bene, ha avuto in Marotta anche un maestro, e quindi io penso che Giovanni farà bene. Poi dopo non gioca, non fa il gol, non entra in campo, però la Juve ha una grande storia e quindi questo non si può dimenticare.
0: Questo è vero. Juve che vive un momento delicato, particolare, difficile, diciamola tutta, e quindi sta avendo delle difficoltà sul fronte degli acquisti, deve sicuramente provare prima a cedere qualche giocatore, però per esempio si stanno un po', non arenando perché è un termine esagerato, però un po' si stanno complicando due trattative che erano iniziate, mi riferisco a Sorloth e a Colomani. Cioè, quanto è difficile trovare un attaccante, detto che poi parleremo di Vlahovic, però insomma, se ha difficoltà anche a prendere uno dei due, tutte e due, è significativo questo, no?
1: Beh, bisogna partire da un presupposto che una volta l'Italia era un punto d'arrivo dei grandi giocatori,
0: esatto.
1: Oggi siamo diventati un paese, non dico di seconda categoria perché questo è sbagliato, però Inghilterra, Germania, Francia ci hanno superato e possono pagare ingaggi superiori, l'argent fait la guerre, voglio dire, inutile nascondere che uno si va alla Juve, va al Milan, va all'Inter per il blasone, no, non è vero, va per il contratto, per chi paga di più, d'accordo, i calciatori sono dei professionisti, questo si può anche capire, però è una situazione che il calcio italiano e la nazionale ne la riprova, è in un momento veramente di grande difficoltà.
0: Sì, grande difficoltà, tu hai detto una di seconda categoria, però insomma quasi, vedi Palestra per esempio, l'esempio che abbiamo più attuale, Palestra, l'Inter sembrava fosse ormai ad un passo, salvo poi presentarsi una squadra inglese ed offrirgli il doppio, non lo so, boom. Purtroppo
1: è il grande problema che abbiamo, insomma, ecco, sai, una volta magari un calciatore dicevo, già sto in Italia, Milano,
0: sì,
1: Roma,
0: sì,
1: che belle
0: sì.
1: Città, l'arte, le mostre, ma non frega niente.
0: Lo so.
1: Voglio dire, avere un, ma lo capisco perché sono stato un professionista anch'io, no, e quindi vanno anche perché i campionati in certe nazioni, come dicevamo, Inghilterra, Germania, Francia, sono di altissimo livello, grandi città, giocano le coppe, vanno avanti nelle coppe, squadre italiane ormai da anni sono, non hanno più neanche la possibilità di arrivare a giocarsi
2: giusto gli ottavi quest'anno, l'Atalanta umiliata poi dal Bayern, cioè.
1: Ma insomma, questo fa capire qual è la situazione del calcio italiano. Mi dispiace ovviamente a tutti noi, perché in altri sport siamo sempre protagonisti, nel calcio lo siamo sempre meno, e questo coinvolge anche purtroppo la nazionale.
0: Sì, sei stato un grande attaccante, ti chiedo secco così, la Juventus secondo te dovrebbe fare uno sforzo importante per prolungare il contratto di Vlahovic, che il 30 giugno scadrà?
1: Penso di sì, però ovviamente è tutto a un prezzo, voglio dire. Vlahovic è un ottimo calciatore, un ragazzo che a me piace molto, ha fatto anche molto bene, gol ne fa, però ci sono dei limiti anche alle richieste, insomma, anche per nei confronti di tutti gli altri compagni. Quindi se Vlahovic chiede delle cifre corrette, giuste, a piacere, perché si parte sempre da una cosa: tu in una società devi rimanere perché sei contento.
0: Bravo,
1: non può essere
0: bravo.
1: Solo un fatto economico, perché se tu non solo un fatto economico, e purtroppo i tempi sono cambiati, è un po' così.
0: Eh sì. Poi sulla tre quarti, Spalletti, che l'aveva detto anche nelle ultime giornate, ha chiesto, cioè insomma ha detto ci manca un trequartista, l'ultimo passaggio eccetera, avrebbe puntato Brahim Diaz, ma forse rimarrà al Real Madrid. Negli ultimi giorni, questa divide un po', no, il popolo bianconero, si sta facendo il nome di Zaniolo. Potrebbe essere un'opzione secondo te giusta per la Juventus?
1: Ma non lo so. Io non amo tra l'altro giocare con trequartista, mi piace di più un calcio con le ali che vanno sul fondo, mettono la palla in mezzo, un trequartista che non fa mai la fase difensiva, non mi piace. Questo è un mio parere personale.
0: Certo.
1: Zaniolo è un ottimo calciatore perché è un ragazzo italiano, ancora giovane, che ha forza, insomma. Bisogna che anche il ragazzo capisca che ci vada volentieri, perché se devi andare, tanto per andare. Insomma. A me Zaniolo piace, però più di questo non posso dire.
0: E invece io mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo sentiti, qualche mese fa, parlammo di Thuram, e tu ne parlasti bene. Se non sbaglio, che l'avevi.
1: Sì.
0: E invece è uno degli elementi che sarebbe, o è, non so quale tempo del verbo usare, sul mercato. Peraltro aggiungo, e questo è molto significativo, sembra che lo voglia Luis Enrique al Paris Saint Germain. Se la Juventus lo cedesse, rimarresti deluso, oppure alla fine dici ok, il bilancio deve prevalere, lo vuole il Paris Saint Germain, ti danno 40 milioni forse, fai una plusvalenza, cioè quale ragione prevarrebbe nel caso?
1: No, guarda, sai, io ho i figli di Lilian, li ho tenuti in braccio
0: da
1: bambini,
0: lo so.
1: No, ho un grande rispetto nei confronti del babbo, i ragazzi sono bravi però ripeto, insomma, uno rimane volentieri, se no vado dove vuole, insomma, ecco. Non è,
0: ma lui in realtà, ti dico la verità, Oscar, non ha chiesto di andare via, attenzione, perché lui vorrebbe invece rimanere alla Juventus.
1: Sì, ma andando a fine contratto, allungando il contratto, perché sai, se va a fine contratto non è che alla Juve gli possa interessare, quindi va considerato anche il problema del suo contratto, che non so quando scade, ma non credo tra un anno, mi pare, quindi anche quello è un problema che va considerato.
0: Ah beh, certo. C'è poi anche la situazione legata al portiere. Ora, l'accordo con Dibu Martinez c'è, invece non c'è quello con l'Aston Villa, quindi si fanno nomi possibili alternativi, fermo restando che Di Gregorio diamo per scontato che partirà. Dibu Martinez, visto che Spalletti tra le altre cose ha detto, oltre al discorso tecnico-tattico, questa squadra ha bisogno di leadership, personalità, carattere, lo vedresti bene il campione del mondo argentino in carica?
1: È un ottimo portiere, però secondo me il portiere, bravo che sia, non può essere un leader della squadra, voglio dire. E là è sconfinato sulla sua riga di porta, e non può essere il portiere l'uomo che decide, che ha il carisma per dare un senso e un interesse alla squadra. Quindi io vedrei meglio un centrocampista, un giocatore che in mezzo al campo,
0: certo, che comandi il gioco,
1: che i compagni rispettano, voglio dire. Però il portiere comunque è un ruolo importante, il calciatore, e devo dire che è anche molto bravo, insomma, ecco, non posso dire di no.
0: Certo, poi ci sta parlando delle possibili cessioni eccellenti, Bremer, Cambiaso, lo stesso Thuram. Ecco, tra Cambiaso e Bremer, per esempio, se tu dovessi fare un sacrificio, chi venderesti dei due?
1: Io direi tutti e due, perché se dobbiamo cedere i migliori, poi puoi anche comprare, però voglio dire, non migliori la squadra.
0: Certo.
1: Bisogna comprare e tenere i migliori, voglio dire, secondo me. Poi dopo ci sono i bilanci, ci sono i giocatori che hanno le esigenze, che vogliono guadagnare di più, quindi non è più il mio mondo, voglio dire.
0: Io sono, ti capisco,
1: un po' negli anni, e quindi non voglio neanche dire cosa bisogna fare, perché non sono neanche nelle condizioni per farlo, insomma, i tempi sono cambiati e così funziona.
0: Però Daniel sicuramente può rispondere, il nostro radioascoltatore che dice: ciao Quinti, una domanda per l'ospite, il loro punto di vista vorrei sapere cosa ne pensa del fatto che ormai tutti dicano i procuratori del calcio con le loro commissioni senza limite sono il male e la rovina del calcio.
1: Questa è la palisse, è troppo facile dire le cose scontate. Ma voglio dire, ma la domanda è semplice, la risposta è: ma chi glieli dà ai procuratori questi soldi? Perché glieli dà, voglio dire, glieli danno le società, e quindi non è che gli fanno dei regali ai procuratori, cioè se li meritano, se no la società non ha la forza di potersi imporre. Quindi il calcio italiano va male, ma non per i procuratori, ma per le società che non hanno la forza di imporsi anche nei confronti dei procuratori. Lo dico contro il mio interesse, certo, voglio dire, ma se il procuratore diventa protagonista, le società, voglio dire, che non sono al livello.
0: È
1: le
0: vero.
1: Proprietà straniere cosa hanno portato nel nostro calcio? Tanti soldi ma poca cultura. La cultura nella vita, nello sport, nell'arte è fondamentale. L'Italia ha perso la cultura. Le proprietà americane cosa ne sanno loro del nostro calcio? Cosa ne sanno?
0: Questa sera hai fatto un intervento. No, ma hai ragione. Stai facendo un intervento nostalgico.
1: Mandate un messaggio al mio amico Giovanni Malagò.
0: Infatti adesso l'ultima domanda è proprio su questo, prima di salutarti e ovviamente ringraziarti. Ripeto, questo intervento lo voglio connotare come un po' nostalgico, ma ti capisco, Oscar. Anch'io lo sono un po'.
1: Ma io non sono nostalgico. Sono coerente con quello come stanno le cose, voglio dire. Io sono 50 anni che sono nel mondo del calcio, ma abbiamo peggiorato, non abbiamo migliorato la situazione, basta vedere la nazionale, voglio dire, i risultati sono a dimostrarlo, voglio dire. Non so quanti anni sono che non andiamo in mondiale.
0: Per tre volte consecutive, te lo dico io.
1: Non voglio neanche ricordare.
0: Tre volte, ma io aggiungo anche
1: ma io non sono, attenzione, io non critico per dire Damiani ormai una certa età, ma io lo dico per il bene del calcio, per il bene dello sport che mi ha dato tanto, voglio dire, non è che lo dico perché così, tanto per fare delle critiche, io spero e mi auguro che il calcio italiano si rilanci. Stiamo andando bene in tanti altri sport, questa è una domanda da porci, perché negli altri sport andiamo bene e nel calcio le cose non funzionano?
0: L'ho detto prima, bravo, l'ho detto, dominiamo proprio negli altri sport, detto prima. Domanda finale,
1: non ce l'avamo sentiti.
0: No, infatti non ci siamo messi d'accordo. Domanda finale, appunto, Malagò, nuovo presidente federale, secondo te l'uomo giusto? E poi visto, ha detto il mio amico Malagò, se tu gli dovessi scrivere due righe oppure un X ex Twitter, la prima cosa da fare che gli consiglieresti per provare a rimettere in moto, diciamo così, il calcio italiano? Intanto, se secondo te è l'uomo giusto, e poi cosa gli diresti? Caro Giovanni, la prima cosa da fare è questa.
1: Ti stimo molto, sei una persona di altissimo livello, ha avuto successo non nello sport ma nella vita, perché è stato un grande imprenditore, e quindi io credo e mi auguro che possa rilanciare il calcio italiano. Io ricette non ne ho, in bocca al lupo Giovanni.
0: Però insomma, secondo te, allora dai, una o due cose da fare subito?
1: No, non lo so, non lo so, non lo so francamente. Giovanni è una persona, Giovanni Malagò è una persona di altissimo livello, che stimo molto, ripeto, e sono convinto che saprà trovare le giuste, la strada giusta per migliorare questo calcio che francamente negli ultimi tempi non ci ha dato molte soddisfazioni. Non lo so, i vivai, gli stranieri, no, non lo so francamente.
0: Però
1: allora,
0: qualcosa bisogna fare, certo. Allora,
1: qualcosa bisogna fare, ma avessi la ricetta forse glielo direi.
0: Comunque se, va, se, allora, se andrò,
1: ma non ce l'ho,
0: se andrò al prossimo, che poi sarebbe il primo Consiglio Federale, io te lo saluto, perché lo conosco Malagò. Dico, ti saluta Oscar Damiani, che però non ti dà consigli, ti fa un in bocca al lupo senza darti consigli.
1: Non ne ha bisogno.
0: Oscar, grazie mille.
1: Sono in gamba.
0: Lo so.
1: Va bene.
0: Oscar,
1: grazie a voi.
0: Grazie a te, un abbraccio. Grazie. Grazie a Oscar Damiani, grazie mille. Allora, Angelo da Frosinone, ciao Quintiliano, con l'avvento di Malagò, vabbè, insomma lo scrive un po' così per prenderlo in giro, non è cambiato nulla, chi ha fatto i calendari, gli orari, giocare alle 18 ad agosto a Frosinone a 40 gradi è una mazzata. Angelo da Frosinone, Angelo scusami, ma chi ha fatto i calendari, Malagò ancora non c'era, come fa a dire che non è cambiato nulla se ancora questo deve iniziare? I calendari sono stati fatti prima della nomina, dell'elezione del nuovo presidente, quindi stai fuori, insomma sto messaggio diciamo che non è giusto, ecco. Allora, clausola a parte, se il calciatore vuole trasferirsi, se dice di no il calciatore rimane, ma non sarà il caso di Bremer, Mimmo. Ah, se dice no il calciatore rimane, infatti Mimmo è chiaro. È chiaro se il calciatore vuole o non vuole, ecco perché ti dico, secondo me la dovrebbero togliere nel caso in cui la Juventus, è chiaro che se la Juventus decide di tenere Bremer, si mettono d'accordo, ok teniamo Bremer, la clausola la devi togliere e dire ok Gleason ti scade nel 2029 il contratto, rinnoviamo fino al 2030, almeno ti mettiamo in linea con gli altri contratti dei cosiddetti intoccabili, chiamiamoli così, dai, il Diz, McKennie e Locatelli. Dico intoccabili perché gli è stato prolungato il contratto, poi magari domani li vendono tutti, estremizzo il concetto. Dice sì, ho capito, però io prendo 5 milioni netti l'anno, senza dirgli come ha fatto Vlahovic, e Davide ne prende 6, sicuramente gli ritoccherebbero anche l'ingaggio, questo sì, Mimmo, è chiaro che se il giocatore dice di no, è no, è ovvio. Buonasera Quinti, sono Sergio dalla Tuscania, buonasera Sergio. Il lavoro che deve fare il Carnevale è ancora più difficile di quanto noi tifosi possiamo pensare, secondo me ci vorrà pazienza e tanta fiducia, poi alla fine del mercato faremo più chiarezza aspettando il responso del campo, fino alla fine, lo so. Dobbiamo aspettare, chiaro, la fine del mercato, che però sarà complicato, ragazzi. Lo stiamo vedendo con questi... Ragazzi, ma Colomani sembrava non a un passo, perché però Colomani ci siamo, perché l'altro giorno, quando gli ho, tra virgolette, rubato questa frase, che poi hanno ripreso tutti, di Carnevali, con la scusa di farmi una foto con lui lì all'assemblea federale, eravamo io e lui, gli ho detto ma Colomani è in pole position per l'attacco, stiamo lavorando, evidentemente stanno lavorando, ma caro Sergio, la situazione per esempio è difficile, quindi ecco perché ti dico aspettiamo la fine, ma dobbiamo metterci in testa che questo sarà un mercato difficile, forse, guarda che ti dico Sergio, come hai scritto tu, più difficile di quanto potessimo pensare, sia tifosi, noi addetti ai lavori, giornalisti. Io spero che insomma, non per Carnevali, che probabilmente aveva già in mente le difficoltà, le criticità di agire nella situazione in cui versa la Juventus attualmente, mi riferisco a quella economico-finanziaria, non che la Juventus stia fallendo eccetera, ma proprio per la politica che sta facendo, attenzione, ricordiamolo, che altrimenti se no sembra che la Juventus stia a meno 200 di perdita, lo scorso bilancio, quello chiuso al 30 giugno 2026, meno 58, però la Juventus si era data una scadenza entro il 2026-2027, voglio andare in pareggio, adesso senza la Champions League mi pare di capire che slitterà di un anno questo obiettivo, e quindi devi badare a questo discorso qui. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, io Marco da Palermo, insomma, volevo dire una cosa riguardo, sentivo dire di Zaniolo, ora, sì, senza offesa per Zaniolo è un talento, è molto bravo sicuramente, però, mi sembra che l'unica squadra in cui ha reso senza andare poi alla fine a litigare è stata l'Udinese, quindi ha fatto un campionato all'Udinese. Mettiamoci anche che costerà tanto, fisicamente spesso si fa pure male, non lo so, cioè, dico, è l'ideale per la Juve, io non sono prevenuto, anzi a me piace Zaniolo come giocatore, ma io andrei su altri profili. Grazie, un abbraccio,
0: però, alla fine. Grazie a te, un abbraccio da Palermo, che come ha detto il direttore Perinetti è caldo, ovviamente ci mancherebbe altro, come al solito direi, però dovete fare dei nomi alternativi. Però su Zaniolo ti dico, non si sta più infortunando come prima, è vero all'Udinese, ma non sarà che forse questo ragazzo sta maturando? Io non voglio avere eccessiva fiducia in Zaniolo, non voglio sponsorizzare Zaniolo, ma sempre contestualizzando il discorso legato quindi alla situazione della Juventus, alle possibilità di poter agire sul fronte acquisti, se Brahim Diaz, hai puntato Brahim Diaz, non riesce a prendere, un'alternativa la devi trovare, se l'allenatore ti ha chiesto, come ha chiesto un trequartista centrale, però lui può fare tutto. Io, per me, io, se non ci sono altre possibilità, prendere qualcuno di migliore, io lo prenderei, perché altrimenti voi dite non lo prenderei, però mi dovete fare i nomi dei possibili sostituti, vogliamo così, vogliamo dire così, e fatelo, perché per capire anche come, diciamo così, come nota di confronto, se vogliamo dirla tutta. Siamo giunti all'ultimo break, quindi direi che possiamo dare la palla, la parola, la linea a Federico Rossi.
4: Fuori di Juve.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: caro Federico Rossi, ti scrivo così mi distraggo un po'. Oggi è il compleanno di Gatti, ragazzi. Facciamogli gli auguri a Gattone. Vi dico la sincera verità: se la Juventus succede Gatti, a me dispiace. Mi dispiacerebbe proprio se lo cedesse, perché non, per me può essere un ottimo calciatore. Ha ricevuto tanti messaggi. Ha detto: ringrazio tutti, sono veramente emozionato, ma con cuore vi ringrazio. Ha detto, ecco qua, il discorso. Poi Spalletti sogna Lobotka. Il Napoli fissa il prezzo. La trattativa con De Laurentiis ovviamente è complicata. Ecco, Lobotka è uno che prenderei. Ragazzi, se vogliamo prendere un regista come Dio comanda, per dirlo alla Dino Zoffa, vai Fede.
1: Ciao Lorenzo di Macerata, una domanda: se i giocatori rimangono quelli dello scorso anno, perché tanto a quanto sembra, a meno che non ci siano nuovi sviluppi, novità, rimangono quelli perché non ci abbiamo possibilità di comprare nessuno, con Spalletti che l'anno scorso non ha fatto più giocare nessuno di questi giocatori, ha scelto 11 giocatori, gli altri non sono più entrati a parte qualche spezzone. Ma come possiamo pensare di anche arrivare quarti, secondo me? Perché con i giocatori attuali e con Spalletti sarà veramente complicato. Io, secondo me, l'unica strada, opzione possibile è cambiare allenatore, se i giocatori non si possono cambiare, e sembra che i giocatori non si possono cambiare. Secondo me l'unica strada era quella, perché forse questi giocatori con un allenatore nuovo. Inutile dire Antonio Conte, perché tanto poi viene detto che è impossibile, però con giocatori, con allenatori nuovi, forse questi giocatori potrebbero rendere un po' di più. Che ne pensate?
0: Non lo so, nuovi bisogna capire sempre il livello. Poi quando diciamo giocatori nuovi, si spera, si presume, anzi credo che siano sempre dietro indicazione dell'allenatore. Ora non nei nomi specifici, se si riesce a avere il nome ok, ma nella tipologia di calciatore, perché poi tanto già ne devi cedere diversi, tanti ne devi cedere, quindi ne verranno alcuni nuovi, però bisogna capire sempre per nuovi cose, cioè nuovi altri calciatori, ma funzionali sicuramente al gioco del tecnico. Questo è il discorso, perché poi io non credo che alcuni che adesso sono nella rosa della Juventus non abbiano voglia di giocare, siano demotivati, però sicuramente se la Juventus prendesse qualche calciatore che iniettasse ai compagni di squadra un po' di personalità, su questo non c'è dubbio. Ma anche la società, tra l'altro, chi lo diceva ieri, che Valentini, no? Antonello Valentini, che ha parlato con Carnevali, gli ha detto: io a tutti quelli nuovi che arrivano gli faccio visitare, eppure Carnevali non è un uomo storico della Juventus, gli faccio visitare il museo della Juventus, per cominciare a dire: guardate, qui state nella Juventus. Ecco perché vi dico, a livello poi di motivazione, serve anche serve, è fondamentale la dirigenza, è sempre stato così. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, guardo a Roma, io continuo a dire che c'è una narrazione, anche se in buona fede, sbagliata da parte di tutti quanti, perché stanno vedendo dei problemi dove non ci sono. Il fatto che la Juventus non prenda il Dibu Martinez a 15 milioni, il cartellino all'Aston Villa, non è un segno di debolezza, perché un giocatore di 34 anni non puoi pagargli il cartellino 15 milioni, è un segno invece di forza. Lo stesso dicasi per Colomani, un calciatore che praticamente ha fatto una stagione disastrosa, stava per retrocedere, ha segnato pochissimi gol e un anno fa valeva 40, dopo un anno, con la stagione che ha passato, non può valere sempre 40, ne vale 25-30, è giusto che la Juventus non vada e non regali i soldi. Io lo vedo un punto di forza. Il mercato ancora non è iniziato, Carnevale è arrivato da poco. State tranquilli.
0: L'ottimismo di Leonardo è veramente ammirevole. Sì, di forza. No, se non c'è, sì, ma io sono. Guarda, Leonardo, ti dico quello che ho detto io fino a qualche giorno fa. la Juventus non deve farsi mettere più sotto, tra virgolette, dalla controparte. È chiaro che non hai questa forza eccessiva nel contrattare, però sono d'accordo con te. Per esempio, soprattutto anche nelle cessioni, io voglio 40 milioni per cambiare. Inutile che mi proponi Federico Rossi, Gabriele Latini, voglio 40 milioni, punto. Però vedi che se poi tu hai esigenza, e qui parliamo degli acquisti, purtroppo ne approfittano. Ma sono d'accordo con te, provare a non cedere. Devi certamente avere dei piani alternativi, ai vari Colomani, ai vari Sorlot, e all'ipotesi di non rinnovo di Vlahovic devi avere dei piani B, piani C. Su questo non ci piove. Vai Fede.
3: Ciao Quinti, buonasera, Gabriele da Rivoli. Ma guarda, io ti dico, ti lancio una provocazione. Senza Bremer, due stagioni fa siamo arrivati in Champions, quindi io 58 milioni me li prenderei molto volentieri e non sacrificherei mai invece Durham e altri giocatori più giovani che possono diventare più importanti. Ovvio che poi ti mancherebbe un pezzo forse in difesa, però qualcosina con 58 milioni ne prendi 35, 40 e risolvi. Non lo so, io la vedo così su Bremer, con tutta la stima ovviamente per il giocatore e per il ragazzo. Ciao, forza Juve.
0: Grazie a te, lo so, che ti devo dire, vediamo, perché poi alla fine, quando si tratta di ipotetiche cessioni, è chiaro che devi scontrare, in questa situazione devi scontrarti, oppure devi fare, diciamo così, un viaggio tra l'esigenza di avere un calciatore, l'esigenza di cedere in questo caso un calciatore, e quella però di dire, però a me danno, che ne so, 40 50. Questo è il problema vero. Vai Fede.
4: Ciao caro Quintiliano, Emilio da Padova. Guarda, speriamo solamente in bene, al di là di Malagò non è che mi fido molto, il resto spero solamente che venga qualcosa di positivo a livello di società Juve, che compri qualche giocatore, che Carnevali soprattutto sa fare il suo lavoro, che faccia questa plusvalenze di 15 milioni di euro e poi cominciamo a sistemare un po' il mercato. Spero che veramente compri magari qualcuno anche forte. Tutto.
0: Grazie, staremo a vedere. Allora, cambiasse soldi per Turam io ci proverei, e tu Carlo da Finale Ligure. Carlo, anch'io, perché a me Turam fa impazzire, ma secondo te no? L'Inter ti dà Turam? Secondo me no. Una volta ha detto ti diamo Carlos Augusto, l'altra volta ti dice Frattesi, eccetera eccetera, quindi alla fine non credo che ti diano, però magari ad averci, a prenderlo Thuram. Poi concordo con te pienamente, Luca Tavarese, scusami Quinti, ma perché Pellegrino non può essere titolare? Diciamoci la verità, siamo davvero in crisi, lanciamo un ragazzo forte come questo e tentiamo di ricominciare meglio. Un Pellegrino, un giocatore come Colomani che ha fatto malissimo in Inghilterra, vuole troppo i soldini giovani dal Brasile, lo so, potrebbe essere forse una scommessa, forse hai ragione tu. Vai Fede.
5: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. Con riferimento alle tue riflessioni, che condivido, e al fatto che sia davvero maledettamente difficile operare risparmiando con quelle che sono le risorse risicate, se non risicatissime, allora io ti dico, pensando a Vlahovic per esempio, forse una strada percorribile potrebbe essere quella che fu illo tempore percorsa con Rabiot, cioè un anno di contratto, 8 milioni più bonus, e poi puntando sul rilancio suo del giocatore e anche su quello che è un rilancio della Juve, e poi si vedrà. Così come con i centrocampisti, andare a cercare qualche prestito utile, e anche per gli esterni bassi, perdonami quindi se io insisto, e fare di necessità virtù. Non so tu cosa ne pensi, ti abbraccio.
0: Grazie a te, un abbraccio. Forse hai ragione, sai Francesco, potresti aver ragione. Tutti i discorsi adesso sono un po' validi, no? Magari chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Potrebbe essere plausibile anche il tuo di ragionamento, perché no? Un saluto all'isola. Ah, questa l'abbiamo. Ciao Quinti, una domanda per entrambi gli ospiti. Il discorso dell'agente ti ha già risposto. È chiaro che se tu la domanda, io l'ho fatta apposta, lui ha un agente.
6: risponde in un certo modo, no? Che se tu la fai magari a una controparte ti risponde in un altro, però il discorso agenti secondo me esiste. Vi ricordate tempo fa il Claudio Pasqualini, che è uno storico agente ma vecchio stampo, disse che bisognava riformarla la questione legata agli agenti, perché prendono soldi da tutte e tre le parti, dal suo assistito, ed è giusto, da chi acquista e da chi vende. Non è possibile, ha detto, io agente devo prendere soldi soltanto dalla persona che assisto, perché riesco a fargli firmare un contratto con la Juve, con il Milan, con l'Inter. Invece adesso ci sono agenti che prendono i soldi da tutti e non è normale così, tant'è che io non nemmeno agenti li chiamerei. Vai Fede.
7: Ciao Quinti, io ti devo fare una domanda.
6: Anche due.
7: Allora, neanche il tempo di licenziare Comolli, no? Questo francese, eccetera. Adesso anche in radio vedo tipo un promuovere un tipo referendum. Spalletti non ci ha portato in Champions League, allora. Ma ragazzi, ma Spalletti che colpa ne ha se gli è stata affidata una squadra alla sesta di campionato, mi sembra. Quindi il campionato inoltrato. E poi voglio dire, adesso dobbiamo unirci, dobbiamo essere compatti. Non è che ci zappiamo i piedi, ci facciamo i piedi prima di romperceli. Non lo so, anche come radio dobbiamo spingere un po' di più, io penso, no?
6: Dici?
7: Nel segno positivo.
6: Allora.
7: Prima giochiamo e poi magari si vede.
6: Grazie, allora. Io non sono, diciamo così, storicamente un ottimista, ma non sono nemmeno un disfattista, cerco di essere realista. Ora però tu hai ragione, noi possiamo qui nella radio dalla mattina alle 8 fino alle 21 possiamo predicare tutto l'ottimismo del mondo, ok? Sicuramente non dobbiamo predicare il disfattismo, però purtroppo Carmelo, il discorso è che bisogna guardare la realtà. Io provo a essere realista, sto vedendo se veramente adesso io leggo, attenzione, non ho fonti, lo sapete che io il mercato non ho, quando ho qualche fonte la dico, su altre cose sicuramente, giustizia sportiva, però sul mercato non è che abbia tutte, però leggo, se veramente si stanno complicando, perché di questo si parla, no? Sorloth sì, rimane ok, un obiettivo, Colomani, però se si stanno complicando, io stesso ti dico che evidentemente è più difficile di quanto pensassi agire per Carnevali, in questo caso, e tutta la sua squadra dirigenziale. Quindi non è che possiamo omettere la realtà, dobbiamo raccontare quello che succede, ovviamente nei limiti di quello che possiamo raccontare, su questo non c'è dubbio, no? Vai Fede.
8: Ciao Quinti, Giampiero da New York. Finalmente oggi sono riuscito ad ascoltarvi live, ma vi ascolto sempre sul podcast. Ieri sera sentivo che parlavate di Nico Gonzalez, no? Che potrebbe restare all'Atletico per 20-25 milioni, ma a me pare che non aveva lui una clausola, cioè di, non la clausola, diciamo il riscatto era 30-35. E col fatto che sta giocando anche bene in nazionale, perché dovremmo darlo a 20-25 se il prezzo concordato era sui 30-35? Ma non vi pare che sia il caso anche che i nostri dirigenti si facciano rispettare e iniziamo a farci pagare quello che ci devono? Ciao, forza Juve.
6: Allora, grazie a te. Sono d'accordo, è quello che stavo un po' dicendo prima, che sto dicendo dall'inizio. Bisognerebbe cominciare a farsi rispettare, anche se la tua forza contrattuale, in alcuni casi, non in questo specifico, su questa hai ragione, questo discorso che hai fatto, la forza contrattuale non è quella di un tempo, tu non puoi dettare i tempi di una trattativa, però non puoi nemmeno sottostare ai tempi degli altri. E mi riferisco, io insisto ragazzi, mi riferisco adesso alle cessioni. La Juventus dovrà cedere, ragazzi, un paio, io credo che li cederà. Non so, se resta Bremer, secondo me potrebbero, usiamo il condizionale, partire sia Thuram che Cambiaso. Allora, lo vuole il Paris Saint-Germain, visto che ha i soldi dei petrodollari, che paga 700 portieri anche se non giocano, ha una rosa che anche se negli ultimi tempi un po' il tetto ingaggi, però insomma ha tanti soldi. Vuoi Thuram Paris Saint-Germain? Sta facendo problemi per Colomani. L'anno scorso non so se sia stata la colpa di come lì è saltato l'affare per riscattarlo, non lo so. Vuoi Thuram? Il prezzo di Thuram è 40 milioni. Prendere o lasciare? Tanto Thuram credo che abbia mercato, per esempio, anche in Inghilterra. Capisci, amico mio, questo è il discorso. Oppure, Cambiaso, te lo chiede il Chelsea, io insisto, ti possiamo dare Jackson? A me Jackson non interessa, non piace, non lo voglio. Quanto vale Cambiaso, cioè quanto vuoi? Visto che gli inglesi tirano fuori i soldi come vogliono, avete visto per palestra lo stesso Chelsea, ma tutte le big inglesi hanno dei soldi il triplo di quello che può offrirti un club italiano, no? Allora mi dai 40 milioni, punto. Ma vale anche per quello che hai detto tu prima, cioè bisognerebbe cominciare a rimettere, diciamo così, i puntini sulle i rispetto alle trattative. Cioè la Juventus non può essere, secondo me, più passiva come negli ultimi tempi, anche se purtroppo ci sono delle situazioni rispetto alle quali le controparti approfittano, perché la Juventus ha queste maledette esigenze economiche. Vai Fede.
9: Cosa parliamo di regolarità, di calciomercato, di plusvalenze, di fair play europeo e UEFA, ma che cosa parliamo? Ma non è per l'Inter né per la Juve, ma palestra, il nostro migliore gioiello che dovrebbe ancora giocare in Italia, ecco, acquistato da un Chelsea a furia di milioni, un Chelsea che è iperindebitato, che quest'anno ha fatturato solo questa 400 milioni di debiti. Ma come si può fare sotto di 400 milioni? Come si può fare? Se non si bloccano queste squadre là, anche se sono super ricche, bisogna bloccarle, che qua c'è un sopruso e logicamente
6: un sopruso,
9: i campionati non sono
6: regolarissimi, dai.
9: Ma non si può fare questo, è una speculazione, non finisce mai, è una mafia che non finisce. Ma
6: ok, grazie. Allora, Leonardo da Roma, questo rimarranno breve, Red David. Quanto al loro prezzo tutti cedibili, 60 Bremer, 45 Cambiaso, 16 Miretti, 30 David, così per giocare Bruno, mamma mia, facendo la somma 60 105 più 121 più 30 141, mamma mia, più 151 milioni, poi dovremmo saperli investire, però giustamente dice Bruno, giochiamo un po' con queste cifre. Buonasera, sono Claudio da Firenze, potresti chiedere al tuo ospite cosa ne pensa sulla frase di Maragò e quando quest'ultimo ha attaccato la Juventus sul fatto di aver privilegiato l'acquisto di giocatori invece di fare le strutture, e adesso non c'è il mio ospite, però Claudio, ripeto, se voi andate a leggere, l'ho fatto sulla Repubblica dell'altro giorno, di ieri mi pare, se andate a leggere, lui si riferiva ad un riferimento temporale, ha detto fino al 2000, dal non mi ricordo quale anno al 2000, e quindi era extra Andrea Agnelli, extra Stadium, ripeto, come ho detto ieri, secondo me lì il giornalista, ma non aveva interesse evidentemente, avrebbe dovuto dire a Malagò, presidente, però seppur con qualche anno di ritardo rispetto agli anni di cui sta parlando lei, la Juventus poi nel 2011 lo stadio lo ha costruito, perché lui si era fermato al 2000, agli anni 2000, capite? Quindi sulla carta ci rientrava il discorso, poi bisogna leggere bene, se voi andate a leggere l'intervista lui fa un riferimento temporale, che è importante questo, allora, buonasera Quinti. Io ho molta fiducia in Carnevale, sono convinto farà una grande Juve, forza Juve, sempre Pablo Ciccone da Firenze. Buonasera, il periodo non è dei migliori per la Juventus, soprattutto in fase di mercato, senza Champions sono cambiate le prospettive, si deve prima cedere per poi comprare. Carnevali non può fare miracoli, di sicuro non arriverà a CR7, vediamo cosa succederà. Un abbraccio, grazie Terry. Davide mi piace ma non adatto al gioco italiano, speriamo che con la sua plusvalenza prendiamo un attaccante buono. Moni non cambia niente, aria fresca, cosa ne pensi Giampiero? Tommaso, io mi piacerebbe anche a me un po' di aria fresca a livello in questo caso di attaccante, però chi? Non è semplice. Guarda Tommaso, hai ragione, ma non è semplice, sempre per i motivi di cui stiamo parlando. Ecco perché dico, non si, loro fanno questo lavoro, ragazzi, io non posso, io non seguo tutti i campionati e quindi non ho la percezione che possa esistere un attaccante, diciamo così, adatto, che magari è poco conosciuto, non conosciuto, poco sponsorizzato, se ne parla poco. Qui è il lavoro ovviamente della squadra scouting, di tutta la dirigenza della Juventus, e questo è. Vai Fede.
9: Cosa parliamo di regolare?
10: Ciao Quintiliano, Vale da Civitavecchia. Allora, premesso che non sono un disfattista, non sono un pessimista, però analizzando la questione economica per il TDF, per prefinanziare, tutte queste belle cose, ma soprattutto dobbiamo ammetterci anche che c'è una sorta di cartello contro di noi. Se un'altra squadra vorrebbe un giocatore nostro, state tranquillo che ce lo chiedete dopo 4 luglio, semplicemente per metterci in difficoltà. Detto ciò, ci sono soltanto tre strade in questo contesto. La prima è continuare a spendere soldi, comprare giocatori e rifinanziare, diciamo, questa situazione, sperando che ci sia un miracolo, ma se sbagli una virgola
6: questa già non ti rialzi, scartala più. Già questa.
10: Oppure
6: poi, due,
10: fare come terzo porcellino, arroccarsi per un anno, vendere ciò che puoi vendere quest'anno, tanto sperando di rientrare in Europa League e postdatare, diciamo, la ripartenza alla prossima stagione. O altrimenti la terza è quella più spiacevole e più brutta, ma l'Indildiz, anche perché se lo vendi adesso 70, 80, 90 ce li fai, se lo vendi dopo un altro anno come questo io penso che più dei 40 non ce li fai, perché tu a livello di peso politico c'hai zero, perciò vengono, se lo prendono alle cifre che dicono loro.
6: Ah, quindi diciamo tu già per scontato che il povero Ildiz, cioè Ildiz lo state massacrando, ragazzi, e questa cosa non va bene. Cioè tu stai dicendo che il Diz meglio venderlo adesso, altrimenti fai un altro anno, gioca male, sicuramente va malissimo e quindi si deprezza. Cioè ragazzi, qui significa proprio andare oltre. Ma perché dovrebbe andare male il Diz il prossimo anno? Boh, non capisco, fermo restando che il mercato credo che ce l'abbia. Io invece spero che continui ad andare meglio. Guardate che vi dico, non è semplice, perché sarà complicato il discorso di costruire una squadra anche per il Diz, non che giochi solo per il Diz, però perché dobbiamo pensare già che il prossimo anno andrà male? Non lo so. Nel frattempo sto leggendo che Napoli Allegri manca solo l'annuncio, chissà quale annuncio farà, accordo già definito da settimane, quindi insomma Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Claudio Damazzea, perché dobbiamo cedere quel 3 o 4 buoni che abbiamo quando poi dobbiamo spendere per sostituirli sapendo che ci chiederanno molto visto che abbiamo i soldi? Cerchiamo di cedere quelli scarsi che abbiamo e quelli che hanno deluso fino alla fine. Guarda Claudio, quelli scarsi, come dici tu, i flop, chiamati come vuoi, comunque la Juventus deve cederli, però serve anche il sacrificio di uno, due forse. Così aveva detto Comolli, ma quello che dice Comolli a questo punto rimuoviamolo, perché non sappiamo quale sia l'affidabilità, no, delle parole dell'ex amministratore delegato. E quindi alla fine devi essere costretto, devi essere bravo, dai, diciamo la verità, devi essere bravo a fare un mercato in uscita innanzitutto, ma poi in entrata anche, anzi soprattutto, in una situazione non certo ottimale per quanto riguarda la Juventus, per i motivi che abbiamo su elencato. Fede, grazie per il supporto come al solito, tecnico impeccabile. Grazie a tutti voi, domani stesso posto, stessa ora. Ciao.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
0: In questo pomeriggio da temperature sempre più folli che hanno indotto addirittura l'energumeno alla mia destra ad accendere l'aria condizionata in macchina.
12: Ma una cosa, ma se accendi l'aria condizionata, no? La macchina consuma un po' di più comunque.
0: Certo, ah, okay, che sfrutta certo. La potenza del motore.
12: Lo volevo chiedere all'intelligenza artificiale.
0: Ma non,
12: artificiale,
0: mi, vuoi non mi vuoi dire che non accendi per non fare no, sempre a questi livelli.
12: No, ma mica mi chiamo Marangio. No, sì. Però ho notato che la mia macchina...
0: No, perché
12: che
0: tu già vai consuma... a 20 all'ora per non consumare benzina.
12: No, che consuma 20 pochissimo, però con l'aria condizionata...
0: sai, sono le basi.
12: Ah, vabbè,
0: le basi.
12: Ho scoperto una cosa nuova.
0: Però vedi, già hai accettato il consiglio saggio di Vincenzo Marangio, che oggi ha acceso il condizionale. Veramente ragazzi, non si può, infatti... Se ogni tanto ci mangeremo le parole perché fa troppo caldo e c'è poca riuscita, scherzo. Guarda, io voglio cominciare con... Voglio cominciare
12: Rossi
0: con...
12: lo vedo proprio provato dal caldo.
0: No, è provato dalla conversazione di prima. Che sì, altro? Beh, perché sì, qua, sì. Tra una cosa e l'altra, sarà l'età, ma si finisce a parlare di malattie, eccetera.
12: Sempre.
0: Va bene.
12: Sì, è l'età, l'età.
0: È l'età, è l'età. Tra l'altro, io ho consigliato io stavolta una serie, mi ringrazierà il fatto che gliela farò vedere, che è molto bella. Allora, io oggi pomeriggio voglio cominciare così boom, di botto. Quindi, intanto, buon pomeriggio a Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli. Oramai viene vestito in una condizione veramente. Ci mancano solo le Hawaiianas al piede, le zattere ai piedi.
12: Ma,
0: diciamo.
12: Ma non è così.
0: Cioè, guarda, cioè, veramente domani, sai come viene vestito? Secondo me, viene con la canotta anche, stai... anche con un po' di macchia di frittata ma sopra qua.
12: Tu
0: le mani insevate, ovvero
12: unte, delle cose che non sono vere.
0: I pantaloncini
12: però.
0: Corti già ce li ha, che
12: non
0: sa
12: è
0: così.
12: Vero, non
0: le
12: è vero.
0: Zattere ai piedi, mai. I denti sporchi, che magari sarà appena alzato dal letto.
12: Me li lavo anche 3-4 volte al
0: bravo,
12: giorno.
0: Bravo, facciamoli cadere così, infracidiamoli, facciamo cadere.
12: Però
0: comunque,
12: come le docce,
0: io veramente
12: 2-3 docce al giorno,
0: sì, come quell'altro che però
12: sì,
0: stranamente,
12: okay, ci faccio due
0: stranamente
12: al
0: se gli odori sono quelli ci sarà un motivo. Allora, dicevo, oggi voglio cominciare ad impatto così.
12: Io sono un po' con tutti oggi,
0: sì, pure io, e infatti comincio d'impatto
12: non con i nostri amici,
0: oh,
12: ci
0: cioè, sì, ciao, buon pomeriggio,
12: ciao.
0: E io voglio cominciare proprio d'impatto,
12: no. vai
0: con il nostro claim: ci vuole sacrificio per essere campioni. Domanda: in quanti si sono sacrificati?
12: Zero,
0: alla
12: Vincenzo, zero.
0: Quindi ci abbiamo i campioni?
12: No.
0: Però quando poi percepiscono uno stipendio alto sono tutti contenti.
12: E hai ragione su una cosa, Vincenzo:
0: che si sentono forti,
12: che si
0: e
12: sentono
0: bravi.
12: Fenomeni. Perché sì, sì. Quello che ha detto David. Allora, io ne parlavo prima anche con Claudia Nellucci a TMV Radio. È normale che.
0: Vabbè, uno che deve dire, dice, me ne vado.
12: Oh, no, lui. Amico, quanto mi dai? 6 dobloni l'anno?
0: Ma
12: io
0: ma chi si muove?
12: Io prendo, la Juve sto bene.
0: Percepisco lo stipendio mese per mese, 6 milioni. Non mi chiedono niente, anzi, tra poco faccio la fine di Open Day, non gioco nemmeno.
12: Scivolo!
0: Sto seduto comodo sulla panchina fresca o riscaldata quando è inverno. Vengo coccolato sul
12: mi fanno il balletto
0: sul curriculum. C'ho scritto Jonathan David, giocatore attaccante Juventus. Ma chi se ne frega? Perché me ne devo andare?
12: Infatti non se ne va.
0: A meno che non lo chiama qualcuno e dice: oh, ma se sei così bravo, vuoi metterti in gioco con me? E la sua risposta sarà: sì,
12: intanto,
0: quanto mi paghi?
12: Bravo. Ma infatti Claudio Nellucci oggi l'ha detto chiaramente, ha detto: io da procuratore, ma col cavolo che lo faccio muovere?
0: Ma perché si
12: a
0: dovrebbe
12: meno
0: muovere?
12: Che tu mi dia 6,5. Se mi dai 6,5 magari ci penso. Ma se mi dai anche 5,9,
0: ma chi
12: io
0: si
12: rimango
0: muove?
12: Qua.
0: Ma chi si muove?
12: Quindi Marangio, noi che speravamo nei gol di David per levarsi dalle scatole, no, lui dice: sono un fenomeno, amico mio.
0: Senti,
12: e ti tieni pure lui.
0: Esatto. Poi c'è un'altra. Cominciamo a mettere tutto sul
12: sì,
0: tavolo. Uno è David.
12: Ridicoli.
0: Uno è David,
12: ridicoli.
0: No, poi. Allora, caro giornale che piace ad Alessandro e che si legge tutte le mattine.
12: No, no, però mi fluidifica, allora, che è una meraviglia.
0: Io già mattina. Questa mattina,
12: e grazie a Dio non ho problemi intestinali. Però

0: sembra sempre di vedere i problemi e basta. Ma non dimentichiamoci, anche se giustamente ce lo vogliamo dimenticare, che noi in questo momento abbiamo una rosa di oltre 30 giocatori, eh? Perché ritorna pure Fabri, Arthur, ritorna Douglas Luiz, ritorna Rugani, al momento ritorna anche Nico Gonzalez. Ritornano, mettili insieme a quelle che... E sono 30? Forse di più. Quindi anche...
1: Che non sono 30 di livello, come tu dici, il Chelsea c'ha 60 giocatori, esatto. Ma c'ha 60 giocatori di livello.
0: O e comunque vabbè, ce dici... n'avrà 40 di livello.
1: Ma
0: e 20.
1: Soprattutto c'ho 8 portieri di livello, esatto. Li vendo se li voglio vendere facilmente. La Juventus c'ha 30 giocatori, 28 dei quali non si vogliono nemmeno prendere, ma manca in Serie B, quindi è difficile questo. E non è una situazione che possiamo ascrivere a Carnevali, è una situazione che Carnevali ha ereditato e deve risolvere.
0: Che a sua volta, e qui voglio essere onesto con tutti, che a sua volta Comon Lee ha ereditato da Giuntoli e che a sua volta Giuntoli ha ereditato dalle gestioni precedenti, quindi questo io glielo devo dare, ma c'è una differenza però sostanziale, che Giuntoli c'aveva, o non so se si usa ancora, forse ce l'ha ancora Piccari, il libretto dell'assegni. Piccari c'ha il libretto dell'assegni, il grande Marco, il libretto dell'assegni ce l'aveva, Comon Lee ce l'ha avuto a metà quel libretto dell'assegni, cioè, guarda. Sì, e la spreca. Carnevali e c'ha la ricaricabile di Marangio al momento.
1: Di Quintiliano, peggio ancora.
0: Ma diciamo di da tua, dai.
1: Diciamo, sì. No, la era Caritas.
0: No, lui, no, perché Quintiliano c'ha da quella dei punti,
1: i punti
0: del supermercato.
1: Ah,
0: sì,
1: ok, la tessera punti.
0: C'ha quella, c'ha la ricaricabile.
1: Che può ricaricare con le cessioni. Che devi essere bravo a fare. E perché cedere è più complicato che acquistare?
0: Perché
1: allora io posso anche dire: oh, vendo Douglas Luiz al Pisa per 2 milioni.
0: In Serie B, sì.
1: Pisa, 2 milioni, cioè, li trova, me lo prendo, e gli pago anche io l'80% dell'ingaggio.
0: Ma questo accadrà,
1: e lo
0: dai.
1: Vendo. Io devo vendere Douglas Luiz o tutti gli altri che voglio vendere per fare cassa. Non andare in minusvalenza. E per fare questo, ragazzi, è complicato.
0: Ma tu vedrai, sì, Tiziano, sono d'accordo. Nico può essere rilanciato. Vediamo, è chiaro che Nico Gonzalez, dico l'amico Tiziano a Milano.
1: Ma potrebbe essere rilanciato pure Douglas Luiz, come dice Fabio. Però
0: no.
1: Tutti possono essere rilanciati.
0: Secondo me, su quelli che purtroppo... puoi lavorare su Nico Gonzalez. Forse, forse. Forse. Però quello che ti hai detto, Vincenzo, da. Dunque il mondiale finisce il 19 luglio. Dal 20 luglio vedrai che Di Gregorio dice: guarda, è il Besiktas, richiama, si promuove in prestito e mi paghi anche 50% di ingaggio. La Juve sarà costretta a farlo. Cabal, noi abbiamo anche Cabal. Cabal. Che faccio? Lo vuole la Fiorentina in prestito. Soltanto per liberarti numericamente.
1: Non solo, però tu c'hai il problema vero, quello che vi diciamo sempre, sono gli ingaggi.
0: Lo so.
1: Perché hai degli ingaggi che se vuoi dare in prestito caballo alla Fiorentina, la Fiorentina dice: ok, devi pagarmi parte dell'ingaggio.
0: Certo.
1: E quindi tu risolvi il 2% del problema.
0: Arthur non lo puoi prestare.
1: Sarai costretto a darlo gratis dal cartellino quando avresti potuto incassare 7 milioni dalla Gremio che hai fatto incazzare perché gli hai chiesto 10 milioni.
0: E lì però
1: c'è l'errore di chi c'era prima, certo.
0: Perché l'hanno rinnovato. Perché l'hanno rinnovato pur di ridarlo in prestito. L'hanno quindi vedete che negli anni si sono sommate queste macerie, poi erano più o meno fumanti, oggi io credo che siano un po' meno fumanti rispetto, oddio, sono abbastanza fumanti ancora, però devi cercare piano piano di toglierle queste macerie, e finché non te le togli diventa difficile.
1: Tant'è che si potrebbe rischiare, tra virgolette, di dover trattenere molti di questi, sperare in una stagione di rilancio.
0: Esatto, che è quello che poi scriverà Fabrizio, no?
1: Okay. Di rilanciare quello. Questi giocatori e dargli mercato. L'obiettivo di Carnevali e della Juventus invece è quello di, per alcuni di loro, rilanciarli sì, ma in prestito, per esempio Openda, in una squadra medio-bassa inglese che rappresenta comunque il top.
0: Magari fa 20 gol,

0: quindi siedi al tavolino e lo vendi l'anno prossimo.
1: O magari arriva il Chelsea di turno e dice: oh, mi è piaciuto, ha giocato contro di me, è forte, lo prendo. Vanno dalla Juve quanto vuoi, però per come è finita la stagione scorsa, dobbiamo sperare che fanno un buon mondiale, come lo sta facendo, diceva giustamente Fabio, McKennie. Max Rossi anche ricordava che se continua a fare un mondiale così potrebbe essere magari un oggetto di mercato che tu hai saggiamente rinnovato prima, quindi poi magari ti viene la super offerta per McKennie, paradossalmente,
0: e a quel punto la prendi in considerazione.
2: Guarda, Marco da Prato, la tua riflessione è assolutamente corretta. Dice: da persone obiettive come siete, un plauso a questa Atalanta va fatto. In questi anni la società italiana più organizzata e presente al periodo storico che viviamo. Sì, aggiungo solo una cosa, Marco, in questa riflessione corretta: che è più facile farlo quando sei all'Atalanta. Tu fossi la Juve, Cartolandia, lo stesso Milan che stai avendo un periodo di follia, è un pochino più difficile. In fondo a loro nessuno gli chiede di vincere. Hanno vinto Europa League. Per me potevano in questi anni provare ad alzare un po' l'asticella anche in campionato, non so se non ci sono riusciti o non l'hanno voluto fare, però sicuramente è una gestione. Ragazzi, pensate soltanto a Palestra e Koopmeiners, hanno preso più di 100 milioni con due giocatori. Lukman però era forte, Koopmeiners pensavamo lo fosse, poi abbiamo visto che roba era, però è vero, si sono mossi molto bene, sono stati bravi, hanno rifatto lo stadio, quindi sì. Quello è stato un po' quello è stato il più grosso scivolone comunicativo di Agnelli. Ti ricordi quando veramente Agnelli ha sbagliato?
1: Lì ha sbagliato, e il karma proprio gli si è rivoltato totalmente contro.
2: Prego.
3: Ragazzi, Ale da Roma, guarda, mi ha messaggiato adesso la nonna Baiana. Ha detto che lei verrà a settembre, se non fine agosto, e si porteranno via gli alieni Open Da. David e Koopmeiners, se non riusciamo a venderli, quindi ci pensano loro.
1: Speriamo.
2: Ma Tiziano Dallecco, io l'ho visto giocare Douglas Luiz. Dice: perché Douglas Luiz no? Tu, come tutti noi, non l'hai mai visto giocare alla Juve. Allora, o era nonna Baiana quella che giocava, o io l'ho visto. Penso, ho visto anche dal vivo, perché due volte l'ho beccato dal vivo. Quindi io l'ho visto. Te l'hai visto Douglas Luiz giocando alla Juve?
1: Poco, però devo dire che in quel pochissimo che ha fatto sempre meglio di Koopmeiners. Io questo glielo devo riconoscere.
2: Beh, ho capito, ma
1: no, lo so, tu dici, però intanto in quel pochissimo che ha fatto io gli ho visto quel talento che comunque c'è.
2: Sì, però Tiziano non c'è carattere, cioè non c'è, per me è più un problema di testa di questo ragazzo.
1: Sì,
2: qua.
1: Esatto, è quello il problema più importante.
2: Io Douglas Luiz nemmeno l'odore
1: ci sono dei giocatori, ci sono dei giocatori che hanno una forza mentale talmente forte che li fa sembrare forti, giocatori che hanno un talento immenso ma con zero forza mentale, che sono inutili. Ecco perché l'aspetto mentale poi è fondamentale molte volte, è lì che cresci, è lì che lavori. Ronaldo, tornando a Ronaldo, Ferguson un giorno lo vide e disse: ma come sei magrolino, però secondo me tu c'hai una potenzialità enorme. Secondo me, se tu fai una palestra ma fatta bene, continuativa, se ti disciplini, la tecnica ce l'hai, ci metti anche il fisico, diventi più forte al mondo. Lui da quel momento, il suo mentore lo ha seguito, non si è fermato, ancora oggi non si è fermato, guarda, 42 anni che fisico c'ha ed è diventato più forte al mondo. Ma perché? Non è che tu diciamo, l'ha detto Ferguson, non lo fa. Quanti giocatori gli hanno detto: se tu lavori, cresci, eccetera, poi dopo si sbracano la serata fuori. Lui non ha mai sbagliato nulla nella sua alimentazione, nella gestione della vita, le 8 ore, la crioterapia e tutto quanto il resto. Il talento ce l'aveva, però la forza mentale lo ha fatto diventare più forte al mondo.
2: Poi Tiziano, tornando al ragionamento su Douglas Luiz, che ci sta come ragionamento, è normale che se deve fare di necessità virtù, uno prova pure quello. Sicuramente lo provi più rispetto ad Arthur, non c'è dubbio. Però io onestamente, come questo giocatore che è voluto andare via perché qui non ci stava bene, voleva tornare alla Aston Villa, è tornato in Inghilterra e mi sembra che non si sia più ripreso, non lo so. Poi tecnicamente sicuramente è forte, è molto lento come giocatore, mi aspettavo tanto di più. Però qui, se non si ricrea una base mentale di giocatori che hanno fame, che hanno voglia, che si sentono parte di un progetto, che sanno che possono rientrare nella storia della Juventus come lo sono entrati quelli che vinsero il primo scudetto con Antonio Conte, perché gente come Giaccherini, Padoin, tutta questa gente a meno che fenomeni, però avevano due coglioni così. Così l'ho detta, tutti, forse dovuta anche dall'allenatore, per carità, però erano due coglioni così. Io se Douglas Hodges si trasforma in questa roba qua, sono felicissimo, ad occhio e croce non ce lo vedo.
1: Per il momento no. Direi che gli argomenti sono, sì, tanti. Restiamo qua, ci facciamo l'ultima mezz'ora, sì, insieme.
2: Nonna Baiana che dice?
1: Questi qua? Che vabbè, ti mando ogni tanto? Vai, nonna Baiana, attenzione, attenzione a stasera.
4: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Ti ho detto che esiste. Io ho fatto vedere nonna Baiana.
1: Parliamo che... di due cose. Intanto, sì. Hai visto quel...
0: Non capiscono, Vagnola. No.
1: In che stato ormai è il commentatore della Rai?
0: Sì. Ormai scrive rap.
1: Ormai sclera, scrive rap.
2: Vabbè.
1: Se vi piace a voi. E poi,
0: no, non piace a nessuno. No, ma lo dico alla Rai. Sì.
1: A proposito di Rai, con Dannuccia,
0: Ah, beh. Sono 17? 7 la prima, 10 la seconda. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire?
1: Problemuccio questo, però.
0: Sì, l'affare si ingrossa parecchio, direi.
1: E ti rendi conto che si mette la violenza sulle donne?
0: Sì, a me è quello poi che fa arrabbiare. Cioè, fa arrabbiare quello per cui è accusato e che evidentemente è vero, visto che ha avuto una condanna. Ma poi l'ipocrisia e il fatto di continuare poi a vivere sui social come se nulla fosse.
1: Proprio di una cosa, Vincenzo, non so per quale motivo, ma mi è capitata una sua comparsata in una televisione locale a Napoli.
0: Sì, immagino quale.
1: Non mi sembra proprio
0: Ho capito, ma secondo
1: e
0: me...
1: onestamente un po'
0: ho capito, però secondo me veramente dopo una roba del genere
1: sì, già il fatto che lo continuano a chiamare, tra l'altro la conduttrice è la donna.
0: No, vabbè, ti tanto anche nonna Baiana ti è piaciuta, te l'ho fatta vedere. Dice la verità?
1: Proprio nonna non è. Però comunque, vai. Te ti fa male sto carne malangio?
0: No, io.
3: Poi, certo.
0: Faccio cronaca.
3: Andarsi a prendere Gyökeres piuttosto che Haaland o cose del genere è impossibile. Però io dico che andare di nuovo con la testa addosso al Paris Saint-Germain per Colomouani e di nuovo trattare sul prezzo perché loro vogliono 40 nonostante un anno in più di età, un anno in meno di contratto. A questo punto è meglio cambiare obiettivo. E io chiedo a voi, cosa ne pensate di Undav, l'attaccante tedesco? Ciao Ivano da Torino.
1: Ciao Ivano, allora è una di quelle idee. Si comincia a parlare eventualmente di idee. Io poi, dopo che ho preso il ciaffone su OpenDA, perché sempre per dirlo prima e poi ritrovarsi dopo, perché parlare dopo è facile, non mi fido più di nessuno. È un'idea, non ha numeri favolosi, non ha numeri particolari, però è un'idea. Vanno sempre poi rapportate al campionato italiano. Ma quando si parla di idee, io penso a questi nomi qua, per esempio. Nel frattempo dico una cosa, che la Gazzetta dello Sport continua a tenere in primo piano la cosa sul Chelsea dalle 14:27. Di solito, ragazzi, e Marangio questo cambia, lo sa, il primo piano si cambia. Loro ce l'hanno dalle 14:27.
0: Hai visto mai che non l'hai letto? Ma te lo spiego anche perché è fatto. Perché chiaramente si comincia a diffondere sui social, certo. Questo, allora gli fa comodo, certo. Perché sono visualizzazioni, certo. Sono soldini
1: dalle 14:27 hanno questo primo piano,
0: quindi vabbè. Strategicamente perfetto.
1: Però ecco, per me è un'idea, queste sono idee, però poi intanto bisogna vedere quanto ti chiedono, quanto ti costa, non è un fenomeno, e poi il rapporto se lo porti in Italia vediamo come funziona. Io sto diventando un po' come San Tommaso, se non vedo non credo.
0: No, poi ormai. Per esempio,
1: però lo capisco il ragionamento che ha fatto l'amico.
0: No, è il ragionamento giusto, è il ragionamento delle idee. Non potendo andare sul nome blasonato, non potendo andare su quell'attaccante che non potresti prendere economicamente, devi lavorare di idee e andare a prenderti il giocatore che magari è l'idea che si può trasformare in grande occasione, in grande... E che non mi convince nella fattispecie.
1: Certo,
0: io
1: ma
0: quel
1: lo capisco.
0: Punto, ma sai perché? Perché secondo me l'insistenza su Colomani nasce dal fatto che comunque Colomani l'hai visto in Italia.
1: Ecco, questo lo credo anch'io.
0: Ha funzionato
1: in quel contesto.
0: Allora tu là ti sei fatto anche ingolosire, dice vedi che questo è forte. E poi magari arriva anche la pressione di Spalletti che ti dice guarda, io sono convinto che questo giocatore lo posso far addirittura crescere ancora di più.
1: Io è questo non lo so, però
0: che
1: può
0: darsi.
1: Può
0: lavorare da esterno, da punta centrale, quindi io mi fiderei.
1: Cioè tu dici Spalletti preferisce il già visto al non visto.
0: Sì, poi detto che Spalletti punta anche sul non visto, perché Kim non l'avevamo mai visto e poi ha funzionato.
1: No, ma dico quest'anno
0: sì, magari per azzerare i rischi, visto che comunque il non visto David, il non visto Pendà abbiamo continuato a non vederli. E allora devi cominciare ad andare sul già visto che ha funzionato e che può funzionare ancora meglio. Non è un caso se magari lui, oltre a Colomani, ancora ti dice che se bussasse alla porta Vlahovic, io là lo lascio fuori alla porta, però lui ti continua a dire: prendilo, vedete se certo. si può fare, ma non per altro, perché comunque io so che ci posso lavorare, che tipo di lavoro posso fare, so l'impatto che ha in Serie A, so come si sa muovere, so che nel mio campionato può funzionare, quindi vado su quello.
1: Sì, Sandro da Venezia, me lo ricordo anch'io perché l'ho visto, lui dice: ho guardato il docufilm su Zoff, ho notato il servizio appunto di colui che su Italia-Francia finale europea del 2000, dove diceva che tutto il paese incolpava Del Piero per la sconfitta, buttate la chiave. Sì, sì, infatti è l'unica cosa che stona in quel docufilm, stona lui e la battuta stupida secondo me di De Gregori che fa allo stesso Zoffo, mi sembra, sì. Ci avete rubato la scunetta.
0: Sì, bravo.
1: Sono le due cose che stonano, però devo di più lui, perché lui proprio c'ha un senso di repulsione nei suoi confronti. De Gregorio non è un cantante che mi piace, non mi sta simpatico, però è De Gregorio.
0: Ragazzi, stiamo parlando di un mostro sacro della musica italiana.
1: Un amico dice: andiamo a prendere Mastantuono oppure Camavinga, tanto non sono titolare al Madrid. Sì, e siamo sempre al solito discorso, vero, idee che mi piacciono, però costano, e se te c'hai i soldi, lì era la fantasia di Vincenzo, cioè gli do il Diz e mi vado a scegliere nel parco giocatori.
0: A meno che, visto che la Juventus sta guardando con grande interesse a casa Madrid,
1: ma non solo la Juve, perché appunto loro
0: sì,
1: svendono,
0: lo so,
1: cioè svendono,
0: però lì c'è il discorso che per esempio in Liga loro col cavolo che li lasciano in Liga,
1: no, è vero,
0: e poi
1: è
0: c'è
1: vero,
0: una
1: vero.
0: Guerra in atto Atletico, Barcellona, Real Madrid, veramente come quasi non mai. La Premier, sì, la Premier i soldi ce li ha, quindi se deve andare lì, il Bellingham della situazione che non è in vendita se lo va a prendere, naturalmente, se deve andare a puntare su qualche giocatore, cioè, quello vero, bello. Quello vero.
1: No, pare ci sono due perché c'è anche il fratello.
0: C'è anche il fratello, sì, però se tu fai un'operazione alla Nico Pazzo con alcuni di loro, cioè nel senso lo prendo intanto in prestito, fissiamo un diritto a determinate condizioni, io su Brahim, Mastantuono e Camavinga, vabbè, Camavinga gli devi portare i soldi naturalmente, oppure in ottica di scambio è una cosa che fare, quello è un asse che io accenderei se fosse possibile accenderlo, e vorrei che Florentino si mettesse la mano sulla coscienza e si ricordasse, sì, che chi ha pagato è stata la Juve per quella Superlega.
1: Senti, invece,
0: un risarcimento,
1: invece, dai. Valerio, giusto per, ci dice: Rugani, Arthur, Nico, Milik, Openda, Jo Mario, Rui, Cabal. Questi sono solo alcuni dei nomi che Spalletti troverà alla Continassa il 13 luglio. Come si fa a essere ottimisti? Allora, di questi io salvo Milik, che è l'attaccante più forte che abbiamo, ma che non so neppure se si ripresenterà.
0: No,
1: il
0: no,
1: 13,
0: no, penso che chiudono il rapporto.
1: Quindi, però, sì, assolutamente vero. Antonio l'Alzalento dice: ragazzi, ma perché non prendere Pellegrino, giovane di ottime prospettive, con un prezzo ancora abbordabile, e poi affiancare un attaccante più navigato? Che ne pensa? Ne penso che è un'ottima idea, però si torna sempre lì col discorso, mi devi dire che è la prima punta titolare, perché se è Colomani con Pellegrino, io qualche dubbio ce l'ho, poi magari funziona, Colomani fa 35 gol, Pellegrino ne fa 15 e vinciamo lo scudetto. Ad oggi, visto che noi ci dobbiamo sbilanciare prima, ti dico che avrei delle perplessità,
0: sì,
1: sinceramente.
0: Sì, onestamente anche io. E invece stamattina, come ti ho raccontato prima privatamente, ho parlato con Michele Tostani su TV, sì, Radio, e gli chiedevo se eventualmente Sorloth e Colomani insieme possono giocare in qualche modo. E lui, che è un tattico molto esperto, molto bravo, conosce molto bene i giocatori, cioè, mi ha raccontato di come siano due giocatori che addirittura possono interscambiarsi, giocare sicuramente insieme, ma interscambiarsi, e questo può essere quell'arma classica di Spalletti che ama, cioè non dare punti di riferimento, ma con giocatori che sanno fare bene i ruoli lì davanti. Calcio famoso liquido, ma la capacità di poterlo fare.
1: Pure Davide, però da quello che sappiamo, e lo sappiamo al 24 giugno, Vincenzo, quindi può cambiare tutto, cioè se David si muove puoi prendere tipo Sorloth, ma se David non si muove prendi un attaccante e chiudi, eh?
0: Sì, sì.
1: E onestamente Colomani, David, vabbè, dai, andiamo avanti.
0: Oh, intanto si configura lo scenario
1: di chi? Di nonna Bernarda,
0: perché Neymar è convocato e scenderà in campo da titolare, quindi occhio
1: nonna
0: che
1: Bernarda.
0: Neymar fino adesso non ha giocato, guarda, sì, caso quando gioca Scozia e Brasile,
1: senti, me lo levate alle scatole,
0: ma intanto
1: vai,
0: nonna Baiana.
1: Ah sì, Bernarda è un'altra cosa, a Gazzetta dello Sport, toglilo sto primo piano, però no, no, e no. Basta, è dalle 14:27, basta, no, abbiamo capito, dai.
0: Non ha detto l'orario, pensa no. Che stasera allora arrivano gli alieni, rapiscono sì. Neymar e Vinicius Junior
1: e la Gazzetta dello Sport continua con il primo piano, come
0: sì, tutto
1: fai
0: a posto,
1: il Chelsea?
0: Gli alieni, ma il Chelsea si è preso Balestra e non se lo poteva prendere, ditelo anche a nonna Baiana, chiamate lo stregone. Oh, che ce ne frega degli alieni che hanno rapito Neymar e Vinicius Junior.
1: Mamma mia, vai.
2: Ciao ragazzi, premesso che ho goduto per Palestra al Chelsea, perché la Gazzetta dello Sport li dà tutti da loro, poi puntualmente non ne comprano neanche uno. Volevo dirti stamattina, Vincenzo, ti ho ascoltato anche all'altra Lapo. Radio. Sono rimasto un po' scettico quando Lapo parlava delle altre squadre che sforano i bilanci del Real Madrid, City, Chelsea, e ovviamente come se l'Inter avesse sempre i bilanci in regola,
0: sì, sì.
2: E
0: ma
2: non
0: tu
2: avesse
0: capisci che
2: e tutto il resto,
0: se faccio le
2: mi
0: obiezioni.
2: Aspettavo che tu almeno qualcosa gli dicessi. Ma sono rimasto un pochino male,
0: amico mio, io no,
2: facendo il conduttore,
0: no, più che altro è che conosco Lapo, come conoscevo Tancredi, e sapete che Tancredi non gli ho fatta passa una, e poi insomma si è interrotto il rapporto di lavoro con TM Radio, e che a volte Lapo si lascia, e capisco quando posso interagire con lui o quando poi dopo si comincia a aprire un dibattito
1: comunque
0: inutile.
1: Comunque Vincenzo, una cosa va detta, loro vivono in un mondo
0: a parte, quello,
1: cioè gli interisti
0: allora,
1: vivono in un mondo a parte,
0: a volte,
1: non ce
0: o gli spieghi, ma sai com'è, quando certe volte ti trovi davanti a delle cose che dici, io qua dovrei, ci vorrebbe un'ora di trasmissione.
1: Non è possibile, perché
0: se
1: poi loro sono
0: ascolti,
1: i depositari della verità.
0: Esatto, poi lo, no, perché non è vero, no, perché così allora io alle volte dico, vabbè, mancano due minuti.
1: Loro vivono in un mondo a parte che gli viene raccontato, eh?
0: Sì, sì.
1: Lo racconta e viene raccontato. Ma d'altra parte, se tu hai la Gazzetta e lo Sport, non dimentichiamo mai che il direttore di Torei da Zon è grandissimo tifoso loro, Sport Mediaset lasciamo perdere, per quello che conta Sport Mediaset, poi chi c'è ancora, sto dimenticando qualcuno, insomma hanno le mani ovunque, quindi loro si raccontano fondamentalmente quello che si vogliono sentire dire e poi ci credono, è tutto a posto, quindi loro sono le vittime, loro sono quelli
0: sì,
1: che,
0: quindi tu
1: che gli abbiamo rubato gli scudetti, non cambieranno mai. E fare un dibattito con loro
0: è inutile. Beh, a volte è inutile. Allora, io su quello su cui posso a volte dibattere, dibatto, però anche lì poi si arriva un momento in cui devi cambiare argomento, perché altrimenti diventa anche poco elegante in trasmissione e quindi si evita. Qui, come sapete, ci lasciamo andare, diciamo le cose come stanno, e chi interviene interviene a casa nostra, quindi viene ribattuto e ribaltato. Lì
1: no,
0: uno
1: possibile.
0: Cerca anche di lasciare che poi sia il pubblico a farsi un'idea senza che venga condizionata dal conduttore, che naturalmente non è che gli posso raccontare.
1: Però sarebbe bello in questo, Vincenzo, avere un dibattito un pochino più aperto, cioè cosa che più o meno e sottolineo più o meno avviene con gli altri. Con loro io non ce n'è uno, cioè, ma veramente loro ti dicono che Zhang non veniva per i pezzi di lavoro, loro te lo dicono.
0: Ragazzi, i giornalisti napoletani con cui posso parlare su Tempo Radio sono due, ce ne avevo 10, sono diventati due, perché ci ho litigato con tutti quanti, ma perché è inutile.
1: E con loro però ve ne hai trovati due, trovane due dell'Inter con i quali puoi ragionare.
0: Faccio finire il discorso all'Apo, faccio finta di niente e chiudo. Però non ce ne so, c'è Raffaele Carinella che è un amico, però
1: sì, diciamo
0: Raffaele è un
1: po' interista,
0: più
1: anomalo,
0: perché comunque uno che ama il calcio, sì, scrive libri, sì, sulla Roma, sulla Juve, quindi con lui puoi parlare tranquillamente,
1: sì.
0: Con gli altri è difficile,
1: però non è, cioè Raffaele è uno che di mestiere fa un'altra cosa
0: e è tifosista dell'Inter, però riconosce la storia della Juve, e tant'è che a volte su TMV Radio, quando ne parliamo, arrivano i complimenti da parte dei tifosi della Juve, Raffaele, che dicono che è bello sentire un giornalista che tifa per l'Inter, che però è anche molto equilibrato
1: e
0: saggio.
1: Non me ne viene in mente mezzo, Vincenzo?
0: No, a me viene, ti ripeto, Raffaele, poi basta, faccio fatica, veramente fatico tanto.
1: Vai Rossi.
0: Nonna Baiana.
1: Ah, che palle sta nonna Baiana.
0: E oggi è il D-Day.
1: Sì.
0: Guarda.
1: Hai rotto le scatole, Marangio. Vai.
4: Ciao ragazzi, Antonio da Venturina. Ma il Chelsea Venturina. Per prendere Palestra Venturina. Cosa ha fatto? Ha consultato gli algoritmi. Forza Juve ragazzi.
1: Venturina alle porte della mia Livorno. Sì, ha consultato gli algoritmi. Beh, diciamo che ha fatto quello che avevamo dovuto fare noi 2 anni fa, sinceramente, quando abbiamo regalato quella barca di soldi per l'olandese volante. Vai!
0: Mamma mia ragazzi, quanti soldi buttati lì. Prendevi 2 giocatori, prendevi Camavinga, ti prendevi. Prendevi Camavinga.
1: Guarda Vincenzo, non mi ci fai ripensare a questa roba.
0: Magari prendi. Giocando col vero Bellingham avrebbe imparato.
1: Colpa
5: anche
1: nostra.
5: Ciao Vincenzo,
1: comunque.
5: Ciao Alessandro, Giuseppe Bianco, siamo orgogliosamente siciliano. Vincenzo, quando tu hai detto che volevi aprire con un argomento particolare, pensavo che volessi aprire con la discussione di Palestra, che ieri sera è stata l'ennesima dimostrazione che tutti gli italiani dovrebbero chiedere scusa al signor Andrea Agnelli, perché con l'avvento della Superlega, quando il Chelsea di turno si presentava con 55, le squadre italiane che percepivano 400 milioni, 350 milioni di partecipazione alla Superlega, ci dicevano all'Atalanta te ne dà 55, io te ne do 70, non è un problema, il ragazzo gliele danno 6, io ce ne do 6 e mezzo. Ma invece tutte le squadre italiane, e vogliono pur far capire che a Milano possono fare il mercato che vogliono, ma hanno le pezze là dietro come noi, perciò, e questa è l'ennesima dimostrazione, perciò magari qualcuno comincia a chiedere scusa ad Andrea Agnelli.
0: Ma non lo faranno mai.
5: Che l'unica cosa che noi abbiamo ottenuto con lui, che ci hanno rovinato la Juve e gli altri ne hanno beneficiato, solo questo. Chiedete scusa a Andrea Agnelli. Ciao, fino alla fine, Giuseppe Bianco da Brescia.
0: Ciao, non lo faranno mai. Perché
1: messaggio perfetto.
0: Sì, sì, sì, ma è quello che noi diciamo, raccontiamo, rilanciamo, ricordiamo, i video che girano. E purtroppo viviamo in un paese in cui c'è una verità chiara per tutti,
1: sì, sì,
0: ma ognuno la interpreta a modo suo.
1: Guarda, per esempio ci scrive l'amico Francesco da Cirale, che dice: ragazzi, l'altra sera era un compleanno e parlando con mio nipote e mio cognato cartonati, a un certo punto mi sono arreso e ho cambiato discorso, hanno neuroni bruciati. E così dice anche Massi da Pisa, dice: lo dite a me, ci dormo tutte le notti con la mia compagna, di calcio non si può parlare, no. Classica interista, e di calcio peraltro non sa niente. Guarda, sono due testimonianze, tra l'altro anche quello di Massi da Pisa, ma perché magari la sua compagna parla per sentito dire e loro hanno un vocabolario: rubate, rubate, Moratti, rubate, Giuliano, Ronaldo, questo c'hanno.
0: Ma parlate ancora, voi avete rubato la metà degli scudetti, sono rubati gli altri, dobbiamo vedere se fosse stato un campionato corretto, quelli avrebbero vinto di più, quelli di meno, tutta una, ma vi piace rubare, vi piace vincere, fare le solite frasi,
1: e
0: ragazzi,
1: non ci esci mai.
0: Non
1: senti,
0: esci
1: ti chiedono
0: mai.
1: Marangio, dimmi. Visto che te Tancredi Palmeri top per sportività,
0: allora Tancredi è stato un top quando parlavamo di nazionali nel periodo Covid,
1: sì, poi.
0: Che là ci divertivamo a fare un format che era anche molto carino, perché ogni volta metteva una maglia nazionale diversa e raccontavamo le storie. Poi viene fuori la natura del tifo.
1: Ma lui ti dice che non è interista, peraltro.
0: Ci siamo veramente. Però devo dire, questa cosa ci tengo a dirla. Allora, il giovedì c'era l'intervento su come editorialista e mi contattavano da tutto Mercato Web che dicevano che Il giovedì alle 11 tutta la redazione si fermava e sentiva l'editoriale, perché si divertivano da morire, perché io non gliene facevo passare una, lui nemmeno, ed era un bellissimo botta e risposta, botta e risposta, botta, che poi finiva con non va bene, che ciao ciao, tutto a posto così. Quindi era un dibattito anche sano, in cui onestamente io credo che raccontavo le cose più per come stavano, non per come volevo che fossero, quindi più sbilanciato era sicuramente lui. Poi a un certo punto però ci siamo dati uno stop e detto che basta così, perché no, sennò era veramente complicato.
1: Ennio D'Avezzano dice: buonasera ragazzi, mi dispiace soprattutto per i veri tifosi juventini, ma continuare a seguire ancora questo calcio marcio e da masochisti. Ennio, l'amore ci fa secondo me vedere come sempre le cose in maniera migliore,
0: no,
1: rispetto a quelle
0: ci fa
1: che
0: affidare
1: sono.
0: Alla speranza, quello.
1: Ci fa affidare alla speranza che il calcio sia marcio, malato, è sotto gli occhi di tutti, che se in mano a persone che lo stanno rovinando, da Infantino a Seferin a venire in giù, è sotto gli occhi di tutti. Poi però è vero anche il contrario, cioè come facciamo a stare senza pallone? Come facciamo a non parlare e amare la nostra Juventus? Come facciamo a non arrabbiarci, incavolarci, gioire per la nostra Juventus? Dopodiché, Ennio, la tua è una riflessione validissima. Purtroppo sta cominciando a valere anche per altri sport, che osi felici in ce ne sono da nessuna parte, però credo che ci siano alcuni sport che qualche valore in più rispetto al calcio ce l'hanno, ma cominciano secondo me a prendere questo maledetto virus. Io per esempio non sono di quelli che crede che per esempio nel mondo del tennis sia tutto rose e fiori, tutto sportivo.
0: Ma voglio essere al basket.
1: Ti ho detto prima,
0: lo so.
1: Anche il basket purtroppo sta prendendo questo virus, quindi laddove circolano
0: fama, soldi, gloria,
1: ecco, non c'è, il più pulito è quello che c'ha la rogna.
0: Sì, vabbè, ma quello è
1: però il calcio
0: che si ripete.
1: Il calcio sicuramente ha preso una piega che se me l'avessero detto Vincenzo all'inizio 2000, no, non ci avrei creduto. Così no,
0: io lo avrei temuto, però.
1: Beh,
0: l'avrei
1: così
0: temuto.
1: No.
0: Così no. Però quando quei signori dissero: guardate che i veri banditi arrivano ora.
1: Sì, sì, io, allora io parlo a 360 gradi.
0: Sì, capisco, però.
1: È vero, però Vincenzo, oggi il calcio è in mano ai procuratori.
0: Sì,
1: lo diciamo
0: sì,
1: prima.
0: Sì, sì, sì, ma i banditi non sono soltanto, secondo me, intesi come dirigenti, ma come quelli che condizionano il calcio.
1: Esatto, quindi procuratori in primis.
0: Procuratori, federazioni. Che non controllano
1: FIFA,
0: un minimo
1: UEFA,
0: FIFA, scuole, da tutto. E quindi chiaramente, perché è un pozzo dove è proprio il pozzo di petrolio, dove ognuno si vuole prendere la sua parte e ti lasciano poi col terreno secco sotto. Poi se ne vanno e dobbiamo cambiare mondo. Chiamiamo a nonna Baiana e ci facciamo portare dagli alini su un'altra terra.
1: Marco,
0: perché oramai
1: ci dice: oggi ho visto un post su Instagram del Barbuto. Primo commento letto: non ti curare di chi ti critica, fatti curare e basta.
0: Questo è bellissimo. Spero che abbia avuto tanti like.
1: Guarda, perché Vincenzo, che anche per carità è l'ultimo. Ora, onestamente, non ci scherziamo. È l'ultimo dei problemi.
0: Sì,
1: no?
0: Vabbè, però è una cantina di tornasole.
1: Ma te ti rendi conto?
0: Ma io mi rendo conto, sì.
1: Ti rendi conto?
0: Cioè, mi rendo conto. E non vorrei rendermi conto. Cioè, quando guardo, no?
1: No, io
0: penso al 90° minuto, però quello vero.
1: Sì, ma.
0: E dico, come io siamo passati da quello?
1: Sì, questo, perché poi c'è il Barbuto. Ma ragazzi, io sento degli sfondoni in quello studio.
0: Mamma mia.
1: Della Rai.
0: Mamma mia.
1: Dove ci sono anche
0: quando
1: degli
0: quando capisci quello che dico?
1: Sì, perché Falcao non si capisce,
0: no.
1: Ma io cioè, però lì voglio dire, no, ormai se non ci arrivi perché magari non conosci così bene la materia, e Vincenzo, sbagliamo anche noi,
0: sì, sbagliamo.
1: Sai quante stronzate diciamo,
0: però
1: lì hanno autori, c'è una famosa conduttrice che adesso va per la maggiore che si fa scrivere tutto, no? Perché prima faceva arte di carcere, cioè, si fa scrivere tutto bene. Cioè, te sei alla Rai, hai anche qualche.
0: Beh,
1: magari convocati, cerca di saperli. Anche se noi sai, studia, ti guidano.
0: Una mezz'oretta prima da in diretta.
1: È un problema, ragazzi.
0: Però è lo specchio di tutto.
1: Sì, ragazzi.
0: E a proposito di specchio di tutto, sta arrivando Quintiliano.
1: Sì.
0: Che no, non ve lo racconto in diretta. Stasera a mezzanotte.
1: Anche lui è rapito a
0: Nana
1: Baiana.
0: Una cosa, se stasera succede, tu fai una diretta su Facebook.
1: Sì, ma se succede cosa?
0: Che vengono gli alieni e rapiscono Neymar.
1: Ma mi devi dire a che minuto? Perché
0: no,
1: è possibile che a fine primo
0: non
1: tempo
0: l'ha previsto. Ha detto che intanto gioca Neymar dal primo minuto, quindi può succedere dal primo all'ultimo minuto. Quindi tu ti guardi tutta la partita. Quando succede, diretta con Alessandro, che dovrà dire: aveva ragione nonna Baiana, aveva ragione nonna Baiana, è successo. E guardate, avevamo ragione noi, la Gazzetta non ha cambiato il primo piano.
1: Sì, tutto poi è vero, ma il Chelsea. Rapiti,
0: va bene, rapiti, ma il Chelsea.
1: Ciao ragazzi, a
0: ciao
1: domani.
0: Ciao a tutti.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Vittorio Chiusano. Il ciclo chiusano è stato uno dei momenti più splendenti della storia della Juventus. Vittorio Caisotti di Chiusano, conosciuto comunemente come Vittorio Chiusano, di origini nobili, nasce a Torino il 5 agosto 1928. Nel 1952 si laurea in giurisprudenza ed entra nello studio legale Barosio, il cui titolare faceva parte del consiglio di amministrazione della Juve. Segue come penalista alcune delle più importanti cause d'Italia, come Tangentopoli nel 1980. Nel 1984, inoltre, conduce personalmente le trattative per la liberazione della piccola Federica Esoardi, sequestrata a Cuneo. Il suo legame con la Juve è lungo una vita e comincia nel 1960, quando ne diventa consigliere di amministrazione, sostituendo proprio Barosio, fino ad esserne vicepresidente prima e presidente poi. Assume la massima carica il 12 febbraio 1990, raccogliendo l'eredità di Giampiero Boniperti, che gli chiese espressamente di prenderne il suo posto, la conserva fino alla sua scomparsa nel 2003. 23esimo presidente della storia della Juventus, durante il suo ciclo riempie la bacheca con ben 16 trofei, 5 campionati, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, un Intertoto, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Nel 61, al suo ingresso nel CDA, mise la sua firma sullo scudetto, ottenendo davanti alla disciplinare la ripetizione della partita con l'Inter, che avrebbe assegnato il titolo e che inizialmente era stata assegnata a tavolino ai nerazzurri per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. Per protesta, l'Inter schierò la primavera e venne sconfitta 9-1. Chiusano definì Del Piero il simbolo della Juve di oggi, amava follemente il trio Boniperti-Charles Sivori e tremava per l'emozione nel veder giocare Michel Platini. Con lui, diceva, si parte sempre in vantaggio di un gol. Per Chiusano la Juve era un patrimonio ideale e morale di questo paese.
0: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconero.
0: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Kurt Hamrin. Kurt Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934. Muove i primi passi calcistici tra i grandi nell'AIK, dove gioca dal 1951 al 1955, collezionando 63 presenze e mettendo a segno 54 reti, di cui 22 nell'ultima stagione, che gli consentono di vincere il titolo di capocannoniere. Durante una partita tra Svezia e Portogallo viene annotato da Gianni Agnelli, che lo porta alla Juve per $15.000. Un'altra versione della storia dice che a segnalarlo all'avvocato è stato un minatore italiano che lavorava in Svezia con una lettera. L'avvio è positivo, segna a valanga nelle amichevoli e nelle prime 4 gare di Serie A segna 5 gol. Una serie di infortuni ne rallentano l'ascesa, compromettendo la sua avventura alla Juve. L'Italia ormai l'ha scoperto, così prosegue con le maglie di Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando tanto e vincendo Serie A e Champions League con i rossoneri, e laureandosi 2 volte capocannoniere della Coppa Italia, vinta 2 volte in viola. Lascia l'Italia per tornare in Svezia con 190 reti all'attivo, 8° miglior marcatore della Serie A, con 400 presenze e inoltre il 4° calciatore non italiano con più partite disputate. Si ricorda anche una finale mondiale giocata nel 1958 con la sua Svezia in casa contro il Brasile, 5-2 per i verdeoro. Torna in Italia per allenare la Pro Vercelli, ma l'avventura non ha esito felice e decide di non proseguire la carriera da tecnico. Fino al 2008 è stato talent scout per conto del Milan in Toscana. Ora vive a Coverciano.
0: Eroi in bianconero.

0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, che ha sospeso i voli. La presidente ha interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
3: E trema ancora la terra e i campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km e con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto in piani alti, nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.
4: Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che ora chiedono che la premier Meloni chiarisca subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran: l'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
3: Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, a novembre 2021 ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo. Cooperazione transfrontaliera, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture sono i temi sul tavolo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale, spiegano fonti dell'Eliseo, è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi, rafforzando i legami in particolare nella difesa, nello spazio e nell'energia.
4: Non si ferma l'ascesa dell'afa sull'Italia. L'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mostra un inarrestabile crescendo di città in rosso. Il livello di allerta massima già oggi interessa ben 17 città, numero che salirà ancora domani con 18 capoluoghi con bollino rosso su 27 monitorati.
3: I mondiali americani: il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco, che ribalta Haiti 4-2 e si qualifica come seconda per una peggiore differenza reti. Messico prima del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase eliminazione diretta di un mondiale. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada, elvetici primi nel girone dopo la vittoria per 2-1 sui canadesi. Bosnia-Qatar finisce 3-1. Il team di Dzeko sarà ripescato.
4: È tutto, ma più tardi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 25 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con i passi in avanti che sono stati fatti nella trattativa per Colomouani, passi avanti che sono stati fatti nella notte, ma insomma arriveremo a tutte le notizie legate al mercato che comanda il mondo giornalistico calcistico in questo periodo per quanto riguarda i club. Ma come al solito partiamo prima dal recap delle partite del mondiale di ieri, a partire dalla prima serata dove la Bosnia ha vinto abbastanza facilmente 3-1 contro il Qatar, risultato che però non è bastato a portare a casa la qualificazione assicurata, diciamo così, perché Bosnia che ha chiuso al terzo posto, ma essendo a quota 4 punti nel girone, con ogni probabilità sarà ripescata come una delle migliori terze, visto che passano 8, le migliori 8 delle 12 terze, quindi insomma è molto probabile. La Svizzera batte 2-1 il Canada di Jonathan David, che c'è un David che ha segnato, ma non è Jonathan, ma è Promise David che ha segnato il gol per il Canada. Jonathan David che invece è rimasto in campo per tutti i 90 minuti ma senza incidere. Decisivo invece Manzambi, che continua a essere decisivo con 3 gol e un assist in 2 partite contro Bosnia e Canada per l'esterno del Friburgo. Insieme a lui il gol anche di Ruben Vargas per i 2 gol della Svizzera, che passa insieme al Canada, Svizzera da prima, Canada da secondo. Poi a mezzanotte ci sono stati anche i verdetti del gruppo B, anzi il gruppo C, pardon, con il Marocco che ha battuto Haiti 4-2, il Brasile che ha vinto 3-0 contro la Scozia, con il rientro in campo, il debutto in questo mondiale da parte di Neymar. Brasile che vince 3-0 con la doppietta di Vinicius Junior e il gol di Cunha nel secondo tempo. Marocco con una vittoria abbastanza senza problemi contro Haiti, anche se il primo tempo è stato un po' tormentato, 2-2 il primo tempo, poi i gol di Raimi e Yassin nel secondo hanno siglato il 4-2, insomma verdetti abbastanza prevedibili. Nel gruppo C passano Brasile e Marocco, Scozia con 3 punti al terzo posto, vedremo se sarà ripescata, Haiti chiude a 0 lunghezze. E poi per chiudere, Repubblica Ceca 0, Messico 3, quindi Messico che chiude a punteggio pieno questa sua fase a gironi ed è per adesso l'unica squadra che appunto ha chiuso a 9 punti e passa quindi da prima. Clamoroso, o meglio diciamo più che clamoroso, a sorpresa il risultato del Sudafrica, che ha battuto 1-0 la Corea del Sud, e quindi Sudafrica che ottiene la qualificazione ai sedicesimi di finale, Corea del Sud che chiude al terzo posto a quota 3 punti, e anche qui bisogna capire quale sarà la soglia del passaggio del turno, la soglia dei punti per le terze. Però insomma questo lo vedremo e lo capiremo con il finale della terza e ultima giornata della fase a gironi. Per quanto riguarda il programma di stasera, Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania in contemporanea alle 22, Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda all'1 di notte, e poi Paraguay-Australia e Turchia-Stati Uniti alle 4 per chiudere appunto la nottata. Questo era il nostro recap recap mondiale. Noi andiamo su Bianconera News. Bianconera News, perché prima di parlare di Colomouani, come dicevo prima, ci sono anche sviluppi per quanto riguarda il mercato della porta. La porta della Juve, Martinez in testa, come abbiamo già ampiamente detto e ridetto nelle scorse settimane, ma occhio alle sorprese. E per chi ci sta guardando nella versione anche video, sta vedendo la foto di chi c'è in primo piano su questo articolo di Bianconera News, ovvero Svilar, perché sembrerebbe si possa aprire uno spiraglio per il portiere della Roma. Spunta appunto l'ipotesi Svilar. L'accordo con Dibu Martinez esiste da tempo, triennale da 5 milioni netti a stagione, manca quello tra i club. L'Aston Villa chiede 10 milioni di euro più bonus per arrivare intorno ai 15, troppi per il club torinese, serve uno sconto. I contatti proseguono con la speranza di trovare un'intesa. Il portiere, impegnato ai mondiali da campione in carica, sarebbe ben contento di fare un'esperienza in Italia, come sarebbe felice di averlo Spalletti, a caccia di giocatori forti tecnicamente ma dotati anche di personalità da iniettare al resto della truppa. Vedremo se Carnevali riuscirà a chiudere un affare iniziato da Comolli. Nel frattempo la Juve pensa ad eventuali piani alternativi, e uno di questi potrebbe portare a Svilar. La Roma ha esigenza di fare 50 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, e in caso di cessione del suo estremo difensore ne ricaverebbe tra i 35 e i 40. Quindi in primis c'è l'esigenza economica del club giallorosso, costretto a cedere un pezzo pregiato. L'altro motivo che potrebbe favorire la Juve è che Svilar è assistito dalla stessa agenzia di Dibu Martinez, quindi se saltasse l'argentino i discorsi potrebbero spostarsi sul portiere belga, naturalizzato serbo. Per quanto riguarda il cartellino, se la Juve si presentasse ai Friedkin con una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, potrebbe mettere a segno il colpo. Svilar compirà 27 anni ad agosto, per i bianconeri sarebbe un investimento a lungo termine, sicuramente più futuribile rispetto al Dibu Martinez, che invece con l'età è un pochino più avanti. Ecco, per rimanere su Bianconera News, si parla anche di Colomouani, con un articolo in realtà molto riassuntivo, però giusto per lanciare la notizia, poi la approfondiamo più avanti. Colomouani vuole soltanto la Juve, il francese è disposto a ridursi l'ingaggio. La Juventus nella notte ha fatto passi in avanti nel riportare Randal Colomouani in bianconero. Stando a quanto rivelato negli studi di Sky Sport, la giornata appena trascorsa sarebbe stata sfruttata dal club piemontese per assicurarsi a blindare il sì dell'attaccante francese, che ha sempre desiderato ritornare a Torino dopo la breve parentesi di 6 mesi della passata stagione. Quindi insomma, Colomouani, Juventus che porta a casa il sì, possiamo dire, definitivo di Colomouani. Invece è tutto tranne che definitivo l'accordo con il Paris Saint-Germain, perché continua ad esserci distanza, come abbiamo letto anche nei giorni scorsi, ma non è cambiata molto la situazione. Il Paris Saint-Germain chiede 40 milioni, la Juventus è disposta, almeno ad oggi, è disposta ad offrirne 30, c'è un po' di distanza, comunque colmabile anche attraverso diverse formule di pagamento, i bonus vari, insomma è comunque una situazione che la Juventus è in grado di colmare, soprattutto attraverso la qualità del nuovo dirigente Carnevali, e insomma capiremo se effettivamente sarà una trattativa che riuscirà ad andare in porto. Sicuramente la Juventus sta fortemente lavorando per portare a casa Colomouani, per riportare a Torino Colomouani, che è diciamo sempre stata la priorità rispetto a Sorloth. Questo lo abbiamo detto e lo abbiamo capito. Sorloth, che adesso, di cui adesso si sta parlando un pochino meno in questi giorni, ma credo più che altro perché è impegnato al mondiale. Colomoni non è convocato, non è stato convocato da Deschamps, e di conseguenza c'è più spazio per la Juventus, più margine per trattare lo stesso attaccante francese, mentre per Sorloth giustamente i discorsi si riapriranno poi alla fine del mondiale, e stesso discorso vale anche per Brahim Diaz, per il Dibu Martinez. Insomma, il mondiale comunque condiziona il mercato dal punto di vista delle cifre, ma anche dal punto di vista delle tempistiche. Andiamo a leggere le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul percorso e sul periodo della FIGC, con la presidenza del nuovo appunto, del neo entrato Malagò. Serve un capitano da questo punto di vista. C'è il volto di Maldini in prima pagina, perché si parla del ruolo di direttore tecnico. Il pressing dell'Italia su Maldini: l'ex Milan avrà pieni poteri sul settore tecnico e giovanile. Conte sul tavolo, 4 anni per arrivare al mondiale. Appunto il fotomontaggio di Maldini con il suo volto attuale, ma la divisa della nazionale di anni fa, con la sua divisa della nazionale. Di questo si parla sulla Gazzetta dello Sport della nazionale italiana. In taglio alto il mondiale, perché si parla del Brasile. Il Brasile che travolge la Scozia ed è primo nel girone C. Vinicius, Ancelotti vola, doppietta della Stella di Carletto, tris di Cugna, entra anche Neymar. Il Marocco batte Haiti ma è secondo. Svizzera davanti al Canada, con appunto la Gazzetta dello Sport che ricorda i risultati della serata di ieri. E poi l'intervista anche a Jürgen Klopp: troppe gare ma è uno show, Norvegia e Giappone le sorprese. Queste le parole dell'ex tecnico del Liverpool, che ha parlato appunto così del mondiale. Troppe partite, però è uno spettacolo vederle. A 27 giorni dal problema fisico, c'è Sinner, è tornato e sta bene, sono pronto per Wimbledon. Queste le parole del tennista italiano, e insomma questo è quello di cui si parla sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere, il Corriere dello Sport, che si concentra sulla trattativa legata a Nico Pass, che sembra stia aprendo un intreccio di mercato intricato tra Como, Inter e Real Madrid. Nico Pass si decide, vertice a Madrid, Marotta vuole cancellare la delusione per Palestra, l'Inter avanza, il Como ci prova, Octree può spostare su Nico i 50 milioni che erano destinati alla Dea per il terzino. Florentino Perez però ne pretende 60. Oggi il direttore sportivo del Como vede il Real Madrid. Fabregas spera in un nuovo prestito con il Como, che appunto aveva anche nel finale di stagione aveva ampiamente detto, si era detto abbastanza sicuro di poter continuare con Nico Pass anche nella stagione successiva. In taglio alto il mondiale, quanti rimpianti per l'Italia, Svizzera prima, Canada avanti con 4 punti, che ci siamo persi, questo è il titolo che utilizza il Corriere. Vargas e Manzambi piegano 2-1 la nazionale di Jonathan David, che comunque passa lo stesso. La Bosnia di Dzeko vede il ripescaggio come terza dopo aver battuto 3-1 il Qatar. Alle 22 la Germania sfida l'Ecuador. In taglio basso il mercato delle big del nostro campionato, a partire dalla Juventus: braccio di ferro per il Dibu Martinez, da Colomoni al portiere dell'Aston Villa, Carnevali spinge. E poi il Napoli, De Laurentiis torna dagli States, Aurelio disegna il nuovo Napoli, attesa l'ufficialità dell'arrivo di Allegri, si lavora su Chila e Kalaili, spunta anche il nome di Vicario, che è in uscita dal Tottenham. E poi anche il Milan, c'è Jackson e il Milan, strada libera, in uscita dal Chelsea. Il Bayern non riscatta il centravanti senegalese e i Blues aprono a un altro prestito. E poi anche la Roma, svilare Wesley, la Roma dice no a 100 milioni, rifiutate due offerte dalla Premier per il portiere e il terzino, svolta Dybala, rinnovo vicino. Quindi insomma, secondo quanto dice il Corriere dello Sport, Roma che rifiuta un'offerta proveniente dalla Premier League.

0: Juve 23 agosto 18:30. Juve Parma 29 agosto 20:45. Poi asteriscate ci sono al momento Juve Milan il 6 settembre alle 20:45, ma l'asterisco. Al momento Sassuolo Juve il 13 settembre alle 20:45, ma c'ha l'asterisco. Al momento Juve Atalanta il 20 settembre alle 18, ma c'ha l'asterisco. Asterisco potrebbe cambiare date e orari. Cioè, noi siamo un paese in bilico, non abbiamo mai una certezza, non c'è niente da fare. Chiudiamo tutto Juve.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento la porta della Juve, Martinez in testa, ma occhio alle sorprese in primo piano. Juve a caccia del portiere per la prossima stagione, Dibu Martinez resta in prima fila, ma si apre uno spiraglio per Svilà. E già abbiamo commentato. L'editoriale nel box giallo su nero è a firma di Mirko Nicolino, la calda estate di Carnevali. E molti iniziano già a dire non vorrei essere al suo posto, eh? Al nuovo AD e DG della Juve si chiede subito la luna, ma è tutto fin troppo chiaro. Le difficoltà sono le stesse che aveva Como lì. Ma allora che l'abbiamo cambiato a fa? Abbiamo sempre le stesse difficoltà. Spuntano i primi Carnevali out. Ma non ha ancora fatto niente, povero Giovanni. È già out. Non ha fatto niente ancora. Che disastro. Su Calcio e Finanza ci sono soldi da guadagnare facili? C'è qualche idea? Vediamo. La Serie A varia le date orari al buio, così le coppe possono cambiare il calendario. Coppa Italia ufficiale del tabellone. Sport e Auto, Mediobanca. Serie A non ci dà certezze, big match. Spettatori mondiali, oltre 3 milioni dopo il secondo turno, 99,6 di riempimento degli stadi. Bene, dai, sono contenti, guadagnano un po' di soldini. La Rai sceglie la partita in chiaro del gruppo dei mondiali, ha fatto Svizzera-Canada ieri sera, disastro sia nella presentazione che nel commento, tengo un disastro, la Rai è un disastro. Palestra al Chelsea, l'Atalanta verso gli 800 milioni di plusvalenze nell'era per Cassi, ragazzi. La gente si dimentica, ma quando la Juve è stata condannata, nelle intercettazioni telefoniche c'era per Cassi che diceva: Paratici, se vedono sta roba qua nel mio bilancio. No, Atalanta è brava, fa 800 milioni di plusvalenze, mica da condannare, ci mancherebbe altro. Però, pensavo qualcosa in più. Preziosi, cos'è Preziosi? Nel calcio ho buttato 200 milioni, la Samp dovrebbe essere in C. Ah, voleva farsi amici i cugini di Genova oggi, Preziosi. La Samp doveva essere in C, gliela messa lì. Vendita di San Siro, al TAR l'udienza sui corsi, sentenza entro 60 giorni. Poi, allora, la vendita di San Siro la mettiamo lì, perché oggi abbiamo troppe robe. Però tenetela presente che prima o poi ne dobbiamo parlare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Le altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea, all'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Soulé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista di difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da viale della liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo suo debutto stagionale sull'erba.

0: testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Rassegna stampa.
4: Attenzione, super attenzione! L'inizio è stato molto difficile per me a causa del mio infortunio, non ho potuto dare il 100% fisicamente, ma domani faremo del nostro meglio per la nostra gente. È la conferenza stampa di Kenan Yildiz prima della partita della Turchia, l'ultima inutile, perché sono eliminati, infatti sono andati all'hotel, c'era vergogna, Montella a casa, dimettetevi tutti, insomma il popolo turco non ha gradito per niente questa eliminazione anticipata dai mondiali. Allora ci hanno provato, cosa hanno fatto? La protesta, attenzione, c'è il famoso arbitro di Paraguay che ha battuto la Turchia, Ivan Barton, no? Quello che ha buttato fuori Almirón per aver messo la mano davanti alla bocca. Il centrocampista paraguayano Matias Galarza, quello che ha segnato, durante la balaonda, Barton, l'arbitro, aveva, non so se avete visto questa cosa, aveva perso l'orologio tecnologico mentre cercava di sedare una delle tante risse in una partita molto elettrica. La TV ha mostrato come lo stesso Galarza lo abbia raccolto e si sia allontanato, prima addirittura di indossarlo al polso. Lo avrebbe restituito dopo, ovviamente. Il video è diventato immediatamente virale, generando milioni di visualizzazioni. Ma in Turchia la polemica è andata oltre il semplice meme dei social. Molti hanno sottolineato come Galarza, forse già ammonito in quel momento, e come l'arbitro, concentrato sul recupero dell'orologio perduto e distratto dal caos intorno, non abbia preso provvedimenti adeguati. Il centrocampista andava espulso e quindi l'episodio avrebbe inciso sul regolare svolgimento della gara. Stampa turca ci ha rivelato che dietro le quinte la federazione avrebbe addirittura tentato una strada clamorosa. In silenzio, senza rendere pubblica la mossa, avrebbe avviato contatti con la FIFA per verificare la possibilità di chiedere la ripetizione dell'incontro con tanto di avvocati federali in missione. Anche se c'è l'1% di possibilità, hanno detto, facciamolo, difendiamo i nostri diritti. Ovviamente la FIFA ha rimandato il mittente, però loro ci hanno provato. Loro hanno detto, se c'è anche l'1% di possibilità, difendiamo i nostri diritti. Difendiamo i nostri diritti. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che i suoi diritti li difende tutti i giorni. Eccola qua, Enrico Bianconerissimo, buongiorno anche a te. Spero che questa trattativa per Colomoni non diventi lunga ed estenuante come quella che fu per Manuel Locatelli. 3 mesi di attesa. No, vabbè. Enrico, se per quello Colomoni va avanti da un anno e mezzo. Quindi, cioè, da quant'è che parliamo di Colomoni? Non ce la faccio più. Piero da Palermo, ricordiamo cosa diceva Agnelli anni fa, la Premier League si prenderà chiunque, l'aveva detto, e hanno fatto di tutto per affossare Andrea Agnelli, unico ad essere avanti anni luce. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, Cristian da Campobasso, e come mai, come Ciao. Mai, adesso non ha scelto la Champions, il tuo scudetto Milano, come mai, come mai. Consiglio di mercato, l'hanno dato più volte. Vai. E per me è un gran prospetto, mi permetto di dirlo perché un po' a calcio ho giocato anche a certi livelli.
4: Sì.
5: Nathan Dylan Saliba, centromediana del Canada, testa alta,
4: sì.
5: Bel piede, bella presenza, lancio. 22 anni, valore di mercato 8 milioni, gioca nell'Anderlecht.
4: 8 milioni. Fai
5: filtrare questa informazione a chi sei tu.
4: Sì, io la faccio filtrare, ma giri a destra o a sinistra? 8 milioni lo dici tu. Non so se l'Anderlecht è d'accordo a vendetelo 8 milioni, dopo che sta anche facendo un buon mondiale. 8 milioni lo dici tu. Scusami se ti do del tu. Ma il mercato non funziona mica così. La partita dell'evento di Sempoli di questa sera, dove viene trasmessa su Sky, Paolo, la fa Sky. Anche Francesco da Calabria vuole sapere l'Under 17 dove si vede? Sky. Daniele da Brunico, o Brunico che dir si voglia. Quindi la Roma rifiuta 100 milioni dalla Premier e dovrebbe rendere i favori ai Carnevali vendendo Svilar per 10? Ma dai, sarà il caldo, sì, infatti. E infatti sarà un po' il caldo, secondo me. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, ciao, buongiorno. Ciao. La cosa bella, sai qual è? Il discorso che facevi tu,
4: tutti.
6: Adesso si lamentano che il calcio inglese, che vendendosi la Juve, la FIGC Gravina per la sua poltrona o per fare un favore a Ceferi, e tutti esultavano, si sono venduti il calcio italiano, si sono venduti il sistema del calcio italiano, impoverendolo, come diceva Agnelli, e mo che volete? Addirittura Marotta, il Milan hanno poi firmato quella Superliga lì, per poi fare 3 passi indietro. Adesso cosa volete? Adesso state lì col berrettino in mano a vedere se andare a prendere Dodomi, Mi e Cacà. Ah, cioè, capisci che questa gente qui, ma anche adesso, tu che sei del mestiere, Claudio, hanno cambiato tanto per cambiare, ma che ha cambiato in federazione? Il cammello te.
4: Te lo devo spiegare, io te l'ho già raccontato che hanno cambiato tanto per cambiare, ma hanno cambiato niente, sono le stesse facce, le stesse proposte, le stesse problematiche. Nicola scrive, ragazzi, ma come mai altri club, vedi anche big, riescono a scoprire talenti che sono veri fenomeni e poi eventualmente, oltre a trarre beneficio sportivo rivendendoli, hanno benefici economici, e noi da 3 anni l'unico attaccante che abbiamo come obiettivo è Colomoni, oltretutto non riuscendo neanche a prenderlo, siamo scarsi nel settore scouting? No, non c'entra niente il settore scouting con Colomoni, scusami tanto Nicola, il settore scouting nostro ha portato prima Ildiz e adesso Lisina, a 0 dal Bayern Monaco, mi sembra che abbiamo fatto un ottimo lavoro. nel settore scouting della Juve, dal punto di vista di giovani, per esempio calciatori sconosciuti, ne ha portati una valanga in next gen che poi sono serviti per il mercato, quindi mi sembra abbia fatto un ottimo lavoro. Negli ultimi due anni si è un po' fermato per i motivi che abbiamo raccontato e adesso la Juve cerca un attimo di rifarlo, però ci ha buttato così lì generico Nicola. Colomoni lo stiamo seguendo da un anno e mezzo perché l'abbiamo visto, da noi ha fatto bene al prezzo giusto, l'allenatore lo vuole, molto semplice. Gildo D'Ancona: in genere non mi intrometto nelle questioni altrui, ma oggi una curiosità mi chiedo, con le finanze al posto e gli incassi dello scudetto della Champions, perché l'Inter non riesce a acquistare Palestra? Non è che ci siano delle questioni nascoste e gli incassi servono a coprire qualcosa che preferirebbero non far sapere? Andrea da Savona: oggi si rinnova l'abbonamento in Sud. Berrettino arrivato, grazie mille. Ringrazio anche Yves, spero si scriva così. Sì, vabbè, Yves lo puoi scrivere come vuoi. Ah, arrivato Andrea Berrettino, molto bene. Vedi, Yves, che le nostre promesse diventano debito. Simone, ma tu come ti scrivi? Con la J, no?
7: No.
4: O con la Y?
7: È un nome francese. Y, Verona, Empoli, Savona.
4: Scusa, se è francese sarà Y, Veronique, Enfant, Siu.
7: E Serge.
4: Simone da Cesena scrive: incredibile reiterarsi delle situazioni. Palestra sembra avere lo stesso trattamento riservato a Inzaghi nel momento delle sue dimissioni. Praticamente non si può dire no alla scuola di Stato. Inoltre abbiamo pure i commercialisti e agenti dei conti che si permettono di mettere in dubbio i conti del Chelsea. Detto da loro poi che questi anni hanno fatto tanti di quei pastrocchi che la metà basta. Ciliegina sulla torta, Marotta talmente infastidito cancella l'amichevole con l'Atalanta di quest'estate. Ma i bambini che arrabbiati prendono il pallone e se lo portano via. È un po' in effetti. Dai, coraggio, che oggi se ci va bene compriamo domani. Vabbè, ma giù, Joseph. Ma tu ti aspetti, ma te l'abbiamo già spiegato, prima della fine di giugno deve vendere Carnevale. Quindi io sono qua, vi racconto tutto, quando ho una notizia ve la dico, quando ce l'ho, che notizia, non quando è rumors, non quando è voce, non, cioè non è che tutti i giorni sto a fare i conti di Colomani, di Bomba, leggo i giornali, li commentiamo, ridiamo, quando ci sarà la notizia ve la girerò come notizia, ma in questo momento deve vendere. Cioè siamo nella fase 2, fase 1 conoscenza del club fatta, fase 2 vendere, entro il 30 giugno deve vendere, siamo il 25 giugno, quindi non ti aspettare domani che annunci Colomuani o Dibu Martinez o un altro acquisto, perché la prima cosa che deve fare è una cessione, quindi siamo in quella fase lì. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Gennaro da Castellana Grotta, innanzitutto complimenti. Ciao. Perché sei secondo me insieme a Massimo Zampini colui che difende in maniera migliore, con più entusiasmo e con più vigore in TV, sui social, la nostra Juventus. A proposito di Zampini, proprio stamattina ho sentito un video che secondo me andrebbe fatto sentire in loop in tutti i luoghi, in tutti i mari, che parla della indignazione che si è scatenata sul caso Palestra. E l'Inter protesta perché dice: ma questi c'hanno troppi soldi, non si riesce a comprare nulla perché arrivano. E giustamente Zampini dice: ma scusate, ma c'è un giornalista che fa una domanda a Inter e Milan che avevano firmato l'accordo con la Superlega e poi la mattina dopo si sono svegliati, ha detto: no, ma scusate, forse ce l'avevamo sbagliato. No, non lo so chi ha firmato, forse ha firmato un altro dirigente, io non ne sapevo niente. Cioè praticamente avevamo la soluzione per cercare di stare al passo con le inglesi e cos'è successo? Abbiamo deciso di dare addosso ad Agnelli e ora teniamoci questo calcio povero.
4: Te l'abbiamo appena raccontata noi questa vicenda qua. Antonio da Salento, sei poco attento, eh? Antonio da Salento dice: secondo me l'Inter sta facendo uno squadrone, l'anno scorso ha acquistato Lukman, quest'anno Palestra, sembra adesso che sia un pazzo da pazzo, un vero squadrone, dice, deve fare un po' di ironia Antonio da Salento. Massimiliano da Roma: e vai, altro giro, altro nome, dopo quelli di carne secchi, De Gea, Vigario, ora è tempo di svilare. Ma per favore, ma non riescono a tirare fuori 10 milioni per Martinez, ma figura se ne spendono 40-50 per svilare, dai. Luca da Genova: per i media c'è chi tratta Nico Paz e Stili Candin figli e figliastri? Questo non l'ho capito, Luca. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, io la mia puntata sulla Norvegia l'ho fatta. Speriamo bene. Se si vince, bene per tutti. Grande Yves, numero uno. Antonio da Maranello. Forza Juve.
4: Ma anche Antonio da Maranello. Ma cosa stai facendo? Ma Yves, cosa stai combinando? Ma perché spendi tutto il tuo stipendio per avere i vocali a tuo favore? Dai, perché stai facendo questa cosa qua?
7: No, io sto andando sulla fila dell'elite dei vocali. Non sto mettendo... Non sto neanche ascoltando.
4: No, tu stai corrompendo tutta la chat, è una roba vergognosa, una roba vergognosa. Roby dice, oh, ieri ho rivisto il mio David inutile. No, ma non è vero Roby però, scusa, al di là del gol che l'ha segnato l'altro, lui non l'ha segnato ovviamente, però è stato pericoloso, è andato in difesa a recuperare, ha smistato qualche pallone, ah, tu dici, quello lo fa anche la Juve ed è inutile. Perri, vabbè, ma non devi essere contento però, nel caso Roby, non dobbiamo sperare che giochi bene a sto mondiale, o no? Sentiamo un vocale da casa, dai.
10: Buongiorno Giuliani, Stefano, anche
11: Claudio, non è a Roma, così. Se questa cosa delle mani davanti alla bocca arriva in Italia nella Serie A, prepariamoci che il primo giocatore che fa uno starnuto e si mette la mano davanti alla bocca per educazione lo sbattono fuori.
4: Infatti questa secondo me è la più... Non voglio offendere nessuno. Diciamo la più grande genialata delle novità del VAR ai mondiali. Mettiamola così. Questa roba delle mani davanti alla bocca era una roba veramente... Stamattina ho una curiosità, scrive Cecilia. Come te lo spieghi che dopo 20 anni stanno uscendo tutte queste interviste, Carraro, Farsove, e ormai... Si vogliono mettere a posto la coscienza. Dopo 20 anni, siccome ormai abbiamo fatto talmente tanta campagna noi pubblicitaria quello che è successo, che a parte qualcuno che è gnucco o fa finta di, il mondo ha aperto un po' gli occhi. E adesso i personaggi trovano la strada giusta, lo possono dire, capito? Belli freschi, sereni. No, vabbè, ma non c'erano partite truccate. No, vabbè, ma oggi, ma la Juve mica vinceva per gli arbitri. No, vabbè, adesso che problema c'è? Adesso lo possiamo dire, vero? C'è chi ci manda dei ventilatori perché fa caldo un po' in tutta Italia. Marco da Crema, grazie al cui enorme archivio siamo in grado di dirgli tutti i giorni, come abbiamo fatto anche stamattina, oggi 20 anni fa, dice, da un articolo del Sole 24 Ore, gli italiani a Londra sono circa 250.000. Non so, c'è pure mia sorella che vive a Londra, figurati, conosco bene. Di cui qualche decina di migliaia sono giovani tra i 20 e i 29 anni. Perché la Gazzetta si preoccupa solo dell'italiano palestra che a quanto si legge non avrà una vita di stenti? E tutti gli altri giovani? E del giovane Savona? Pure i giornalisti rosicano? Un Montanelli avrebbe scritto un articolo del genere? Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao, buongiorno Claudio da Silverio. Tenete presente che comunque ti seguo anche su YouTube, ma se continui a dire queste cose sulle prime pagine dei giornali, prima o poi veramente ti fanno fare una mezza rivoluzione, perché l'ho pensato anch'io stamane quando ho visto nella rassegna stampa questa notizia di Svilare. Ma come gli viene in mente certa gente a dire cose del genere? Non per dire, per mancare, per non dare credibilità ai giornali, ma certo le raccontano veramente grandi, cioè veramente incredibili. Poi lasciamo perdere il discorso su palestra degli interisti, che come dicevi te, non ci hanno detto nulla l'anno scorso per Calafiori. È veramente solo, cioè ormai lo fanno alla luce del giorno, dicono delle sciocchezze alla luce del giorno, non si rende conto nessuno. Vabbè, speriamo bene, via. Buona giornata. Sei un grandissimo.
4: Buona giornata anche a te. Ma su Now in streaming la fanno vedere? Sì, Empoli Juve di stasera alle 20 su Now in streaming la fanno vedere. Nessuna news per Ramazzotti a prima campione? No, nessuna news. È tutto stand by, anzi, se tanto mi dà tanto, boh, vediamo. Davide da Bologna, sale la temperatura, si fa fatica, io lo dico. Davide da Bologna dice, continuiamo a dimenticarci che nella Juve dei 7, perché mi scrivi tutto in maiuscolo, Davide? Perché quando mi scrivete tutto in maiuscolo, vuol dire che siete arrabbiati. Continuiamo a dimenticarci che nella Juve dei 7 posti avevamo dei campioni, ma la squadra non era completa. Il nostro problema principale è la mancanza di grandi giocatori nei posti più importanti. Questa squadra non è da buttare, è solo da completare. Non abbattiamoci troppo, ma cerchiamo di prendere quello che ci manca. Ho capito però, Davide, è chiaro che i tuoi colleghi di tifo sono disperati, un po' depressi, perché fa caldo.
13: non vedono arrivare niente, ma è ovvio che per il momento non arrivi niente. Vedono che nessuno parte, sai, preoccupati.
4: Terry dice: si fa fatica a prendere Martinez, immaginiamo il portiere della Roma, dai, su. Carnevale, la Juve non fa piacere agli amici come quando era Sassuolo. Mentre Davide da Pieve Ligure scrive: rosso per mano davanti alla bocca, quanto sarà quotato in Frosinone Juve? Immagino lo sbadiglio per mancanza di ossigeno. Rosso! Se lo fa uno dei nostri, cosa avrà voluto fare con la mano davanti alla bocca quel giocatore della Juve? A proposito, a parte il classico che fine ha fatto Silenziopoli, quindi l'inchiesta degli arbitri, il prossimo designatore arbitrale quando è che lo annunciamo? Dico, quando è che annunciamo il prossimo designatore arbitrale? Così che Rocchi si è autosospeso, quindi se voi l'inchiesta me la silenziate e la lasciate lì, sospeso. C'è il vasolino con patate, chi è il prossimo designatore arbitrale? Quando è che me lo annunciate? Che appena esce il nome vedi cosa succede. Luke scrive: è fattuale che noi rispetto alla Francia, ma non solo, siamo parecchio indietro. Allora, facciamoci furbi, sfruttiamo il loro incredibile lavoro scoprendo con uno scouting ben fatto i loro tanti futuri talenti per acquistarli prima che i prezzi salgano e diventino irraggiungibili. Anche perché spesso i giocatori francesi hanno contribuito tanto alla leggenda della Juve. Ecco, Luca dice: prendiamoli quando sono giovani, non li conosce nessuno. Ma ultimamente stiamo andando sulla Germania per quella roba lì, eh? Ildiz, Lissina. Cizia scrive: io non sono pagata, ma Yves, scritto benissimo tra l'altro, mi piace troppo, soprattutto la sua voce. Fate una bellissima coppia radiofonica, dice Cinzia. Ho capito, però non hai detto che io ti piace, detto che ti piace Yves. Cioè, Yves, ma adesso anche le donne qua, eh. Oh, Cinzia. Stai zitto,
7: Io ringrazio
13: di niente,
7: sempre.
13: Sì, tu fai il tu non me la racconti mica giusta. Fammi sentire un vocale da casa, dai.
14: Buongiorno Claudio, c'è poco da gioire sulla trattativa di Foresta. Questo ci spiega come il nostro calcio sia un calcio, certo, che dietro a tutti i campionati, a tutte le leghe europee, compreso la Turchia. Io non capisco i tifosi juventini che cosa possano godere del fatto che le palestre sia andato via, come Calafiori, come Tonali, come tanti giocatori. Giustamente vanno, vengono pagati. Questa è la morte del calcio.
13: Esattamente. Poi, esattamente. E te lo spiego io perché ci sono.
14: Se vogliamo andare
13: avanti. Te lo spiego io perché c'è una parte.
14: Con...
13: Te lo spiego io perché c'è una parte dei tifosi juventini che se la ride perché è andato via Palestra, io in primis. Perché così imparano. Perché Agnelli lo disse 4 anni fa che saremmo finiti così e me l'hanno disintegrato. E adesso si beccano sta roba qua. Certo che c'è poco da ridere. Ma non riguarda noi, perché noi non siamo in testa alla classifica. Noi purtroppo abbiamo altri problemi.
7: Poi la tristezza è che vanno a spulciare a casa degli altri che hanno comprato Palestra. Non guardano i loro difetti che hanno.
13: Bravo, bravo. E noi comunque quando vincevamo, i guai da 90 milioni ce lo portavamo a casa con la clausola rescissoria, dando utilità di bilancio a tutto il calcio italiano, perché noi lavoravamo senza le scatole cinesi, ma avevamo la stessa proprietà di oggi, aumentavamo i fatturati, facevamo lo stadio, il G-Hotel, la Continassa, Vinovo, le Women, la NextGen, facevamo tutte cose che servivano per il fatturato e per poter comprare giocatori. Non facevamo gli sponsor farlocchi, poi non so chi li abbia mai fatti, però qualcuno l'avrà fatti. Si dice, non facevamo dei bilanci un po' strani, non facevamo parti di società che non depositavano bilanci. Quindi, se oggi succede questo, noi sorridiamo.
4: Paolo dice: mi viene da ridere a vedere tutti questi portieri che devono arrivare. Almeno non abbiamo gol, non subiamo gol con tutti questi portieri che devono arrivare. Non è arrivato manco mezzo, dici tu. Sentiamo un vocale da casa.
15: Carissimo Claudio Zuliani, buongiorno, sono Antonio dall'Abruzzo. Io ieri nella trasmissione di Camillo ho provato a chiedere se sapeva spiegarmi come possa essere che l'Inter aveva 50 milioni pronti da spendere per Palestra, e lui mi ha risposto un po' stizzito, mi ha detto: cosa posso saperne io, vai a casa dell'Inter e bussaci. Siccome non è nelle mie possibilità, se è nelle tue di possibilità, potresti spiegarmelo tu per cortesia? Grazie, buona giornata.
13: Buona giornata anche a te. Io non busso sicuramente a casa dell'Inter, anche se avrei i numeri per bussare. Perché hanno lavorato tutti da noi, praticamente quelli che sono andati lì adesso, cioè, è una Juve trasferita a Milano. Immagino che i 50 milioni siano un gentile omaggio, tra virgolette, di Oaktree, che mette a disposizione 50 milioni sul mercato da spendere, con Marotta che però deve far rientrare vendendo quelli che sono tornati a casa, cioè è lo stesso problema nostro, quelli che sono tornati a casa, quelli che hanno deluso, gli esuberi, deve fare un bel percorso di vendita anche l'Inter, come un po' tutti. Poi, se la tua domanda è tendenziosa, allora apriamo un altro capitolo e diciamo che in tutti questi anni gli hanno fatto spendere soldi che non c'erano, l'hanno fatta addebitare, indebitata l'hanno fatta iscrivere campionario, che queste sono verità, queste non sono opinioni, queste sono verità. Però ormai quel ciclo è passato, il cinese è scomparso e quindi una volta acquistato dal fondo, che tra l'altro continuano tutti a dire Oaktree, ma non è Oaktree che governa, perché Oaktree viene governata da un altro brand, ma lasciamo stare, quello è tutto un altro capitolo. Davide scrive: designatore arbitrale c'è già. Marotta, no dai, non fa delle battute, Marotta non è designatore arbitrale. Laura dice: ma il grande tifoso dell'Inter che prova emozioni non ha provato un'emozione grande per la beffata di Palestra? La russa ha provato delle emozioni, vedere un giovane italiano che si afferma all'estero deve essere un'emozione. Sono dell'idea, scrive Carlo, che la Juve tornerebbe vincente facendo un unico acquisto, Guardiola. Ah, ricordi la svolta del Milan con l'arrivo di Sacchi e della Juve con l'arrivo di Lippi? Ora che è libero potrebbe essere convinto ad accettare un'offerta della Juve con lo stimolo di vincere anche in Italia, Guardiola. È una bella idea, Carlo? Se non fosse che Guardiola ha uno stipendio, l'ultimo, di 21 milioni netti. Come allenatore lo paghi tu, Guardiola, Carlo? Credo di no. Lo paghi tu, Yves, Guardiola, 21 netti?
7: Non ancora.
13: Non ancora. Io sono praticamente a zero sto mese, quindi non lo pago di certo nemmeno io. Sentiamo un vocale da casa.
16: Ciao Claudio, Vale da Civitavecchia. Ma sarà il caso di farci un favore con la Roma? Magari prendiamo pure Svilar, ce lo valgono pure 40 milioni. Ma noi facciamo uno scambio alla pari con Cup Miners. Che ne pensi? Tutti allegri e contenti. Ciao, sempre comunque fino alla fine.
13: Ciao, e che ne penso? Che non l'ho visto però, con Miners non l'ho visto. Negli stessi articoli di oggi che parla con Mai, il nome di Comai, ho visto Gatti, ho visto altre cose, ma Comai non l'ho visto. Poro Comai, neanche al mondiale, niente, c'è niente da fare, non riesce niente. Ma cosa è successo? Ma un giorno qualcuno ce lo spiegherà, adesso a parte tutto. Ma cosa può essere successo a questo Comai? Cioè, perché allora uno può arrivare dall'Atalanta, super pagato, arriva alla Juve, non è la stessa roba, non si ambienta benissimo, trova delle difficoltà, e invece che essere un giocatore da 10, mi diventa un giocatore da 7. Ma un giocatore da 5, come ha fatto a diventare? Da un giocatore da 10, come ha fatto a diventare un giocatore da 5? Sono cambiati gli allenatori, i direttori, cioè, cosa ti è successo?
7: Parte dal primo allenatore che l'ha allenato. Quindi il trauma parte da lì.
13: Capito? La miseria, ho capito, non si è ancora ripreso dal trauma. Dai, su. Allora, la nostra mission quest'anno è: aiutiamo il povero Cop Miners a tornare un grande giocatore. Lanciatemi delle idee, voglio delle idee oggi. Idee per aiutare il povero Cop Miners a tornare ad essere un ottimo giocatore.
7: Salvate il soldato Cop.
13: salvate il suo dato, oppure adotta Coppa anche tu. Se vinco il Super Enalotto mi candido, dice Mick, per dare un po' di fondi alla Juve per l'acquisto di Svilar e per lo stipendio di Guardiola. Mick da Roma. Ma non puoi, forza Carnevali, lasciamola lavorare. Ma non è che, è come il discorso di Tether, non è che se tu vinci il Super Enalotto metti i soldi, c'è il fair play da rispettare. Non puoi andare là a comprare il portiere a 40 milioni, dobbiamo vendere prima. Poi dopo, se vuoi comprare comunque un portiere da 40 milioni, devi vendere comunque un giocatore in uscita. Ragazzi, piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
1: Rassegna stramba. Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Buongiorno dalla redazione.
17: Apriamo con gli esteri. Doloroso risveglio in Venezuela, colpito da due potentissime scosse di terremoto, entrambe catastrofiche, a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2 e la seconda, ancora più violenta, di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale di Maiquetía, che ha sospeso i voli. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Apparsa in TV visibilmente provata, ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale.
0: La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha telefonato il ministro degli esteri Antonio Tajani esprimendo la sua solidarietà. L'Italia e l'Europa ci sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier, annunciando verifiche sulle condizioni degli italiani. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Solidarietà a nome di tutto il governo, anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
17: Coordinarsi sui principali dossier internazionali, su tutti Iran e Libano, e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale, che passerà anche per l'adozione di una dichiarazione congiunta e di una serie di intese interministeriali, dalla difesa allo spazio, all'agricoltura fino alla cultura. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia, che si tiene oggi ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, la premiera Giorgia Meloni e il presidente francese Macron discuteranno dei loro obiettivi a Villa Eleanor.
0: Oggi alla Camera si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo sia per i tempi che per il contenuto. Prima del Capo dello Stato, dalle 11 interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Dalle 10.25 è previsto un picchetto d'onore interforze sul piazzale.
17: Caldo senza tregua, oggi 17 città da bollino rosso in Italia e domani saranno 18, ma la prova più difficile sta nel weekend di una settimana che sembra non avere fine. Finora non è mai stata registrata un'ondata di calore così lunga. Temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. A Firenze, in pianura padana, con 40 e 41 gradi, si registreranno i valori più alti attesi nel nostro paese, rispettivamente sabato e lunedì prossimi.
0: Il calcio, con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delinea il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia 3-1, il Marocco contro Haiti 4-2 e poi ancora Sudafrica contro la Corea del Sud 1-0 e il Messico contro la Repubblica Ceca 3-0. Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar 3-1 e la Svizzera ha superato 2-1 il Canada.
17: È tutto, ma più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Attenzione, Juventus Creator Lab mi mette anche la figurina di Bremer, dice anche il Brasile è qualificato per i sedicesimi. Sì, ho capito, ma zero minuti Bremer, ha giocato neanche uno. Oggi è il compleanno di Aldo Serena, auguri, è il compleanno di Simone Zaza, auguri, ma persino di Bentancur, auguri. Che ebbi l'onore di accogliere io quando arrivò alla Juventus, Bentancur Rodrigo, grande volante, mi ero innamorato di Bentancur, calcisticamente parlando. E niente, invece non mi fanno gli auguri a nessuno di questi tre, li faranno dopo, sai che d'estate si allunga, eh? Quando, a mezzogiorno faranno gli auguri, a chi faranno gli auguri, a tutti e tre, a uno dei tre o a nessuno dei tre? No dai, qualche augurio ci sarà, Aldo Serena, Simone Zaza e Colmar Rodrigo Bentancur, tanto Bentancur è venuto, Adesso sono passati Bentancur e Kulusevski, venuti bene alla fine, no? Cioè, non mi sembra che sono diventati palloni d'oro, no? In Inghilterra, o no? E fine. Tutti bene, dai. No, perché me ne ricordo le polemiche del tempo. Ma fammi leggere tra i tanti articoli di oggi quello che c'è su Tutto Sport, dai. Così usciamo da questa cosa di Svilar. Il bisogno quasi disperato di fare cassa entro il 30 giugno, la necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente, tante squadre si ritrovano a dover convivere con un destino comune, vale soprattutto per Juve e Roma, pur con numeri e proporzioni ben diverse. Perché se a Torino serve reperire in meno di una settimana una cifra vicino ai 13 milioni di euro di plusvalenze, nella capitale la voragine fa paura, ma i contatti vanno trovati 50 milioni, in fretta e furia. In un contesto in cui Toni D'Amico, fresco di nomina, non ha potuto mettere mano alle faccende romaniste prima di metà mese, poiché è impegnato a risolvere il contratto in essere con l'Atalanta. Visto l'importo da trovare in così poco tempo, la Roma sta provando ad attingere anche dal bacino dei cosiddetti intoccabili. Dei giocatori che Giampiero Gasperini sperava in ogni modo di trattenere. La cassa più semplice si può ottenere da questi magnifici sei, Coné, Wesley, Indica, Pisilli, Sulè, Svilà. Sui primi quattro però il parere dell'allenatore può avere un peso determinante per il naufragio di ogni possibile discorso. Per l'argentino, nonostante il sondaggio del Borussia Dortmund, mancano ancora acquirenti che possano portare soldi al mulino giallorosso. Per il portiere, certamente indispensabile per Gasperini ormai rassegnato di fronte ad una cessione di questo spessore, si è invece aperto uno spiraglio, porta alla Juve, perché Svilar è seguito dalla stessa agenzia di Dibu Martinez e a Giovanni Carnevali, non convintissimo di puntare su un estremo difensore che a settembre spegnerà 34 candeline, è stata proposta la possibilità di valutare il portiere classe 99. Alla Continassa si è accesa una lampadina che può diventare un faro abbagliante. Perché Svilar in chiave Juve? Il primo motivo è il più semplice di tutti: i bianconeri hanno la necessità di trovare un nuovo numero uno, e vabbè, lo sanno in tutta Europa. La Roma finora non ha mai pensato di privarsi del belga per almeno 50-60 milioni, ma la necessità di sistemare i conti può portare ad un netto ridimensionamento delle richieste. Insomma, se un qualsiasi club si presentasse da D'Amico con 35-40 milioni per Svilar, sarebbe difficile fare melina. La Juve sarebbe disposta ad accollarsi un mega investimento per un portiere forte, pronto e con la possibilità di aprire un ciclo a Torino. Mille festeggerà 27 anni ad agosto, non ha mai spinto per lasciare la capitale, ma la ragione di Stato potrebbe portarlo a riconsiderare i progetti personali. La Roma si metterebbe al riparo dal fair play finanziario.
13: A Torino, in ogni caso, le altre piste sono ancora vive. Di Buon Martinez, Vicario. Ho capito, ma non c'è la risposta alla mia domanda neanche in questo pezzo. Ma perché la Juve dovrebbe salvare il fair play finanziario della Roma indebitandosi lei, che anche la Juve dentro giugno deve fare 10-12 milioni di plusvalenze? Che stranezza sto calciomercato. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, ciao, come stai?
18: Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Bene, ciao, dai.
13: Come va collega? Come va collega? Come va? Siamo stati colleghi di tante cose nella vita, adesso siamo anche colleghi di lavoro. Scusa.
18: No, dai, è stata divertente.
13: Cosa ci manca da fare ancora? Io basta, non ce la faccio più. Senti, vuoi fare. Cosa ti ricordi di Bentancur? Di Zaza è facile il gol scudetto. Di Bentancur, cosa ti ricordi?
18: Di Bentancur mi ricordo quando è stato espulso con l'Inter nella famosa partita che è diventata tale dopo il rigore di Cuadrado alla fine.
13: Perché in quella partita di Cuadrado, il rigore discusso alla fine, c'è un'espulsione non giusta a Bentancur della Juve, par di ricordare.
18: No, poi ricordo anche le circostanze in cui è arrivato, no? Nell'affare Tevez.
13: Anche lì grande discussione, però.
18: Aveva ancora un anno di contratto, l'abbiamo fatto andare via a zero. Il Boca però ci ha fatto un favore concedendoci questa prelazione, perché quelli dovevano comprare questi giocatori, su un paio di giocatori loro, e tra questi quello che insomma ha dato un po' più di risposte positive era proprio Rodrigo Bentancur.
13: Poi dopo abbiamo venduto bene.
18: Sì,
13: esatto, che al Tottenham abbiamo venuto bene, quello c'è da dire. Però insomma Marotta, cioè, quando era da noi aveva stilungato, cioè non è che a vendere fosse proprio...
18: No, era una delle accuse che si faceva, a vendere un giocatore che aveva ancora un anno di contratto, fa una scelta di vita, il buon Carlos Tevez, di tornare a casa, ed è andato gratis al Boca. Il problema qual è stato? Che un anno dopo fa un'altra scelta di vita e va in Cina a giocare. Però il Boca non è che gliel'ha regalato, se l'è fatto pagare, quindi
13: va bene, lasciamo stare. Che ricordi, lasciamo stare. Ma entriamo a piedi uniti sul mercato, però a questo punto, perché qui il popolo è già carnevali, c'è già l'hashtag carnevali out, io te lo dico così.
18: No, vabbè, vediamo un po' come si evolve il mercato, insomma, adesso dare giudizi qui, a parte che poi non è tanto, a parte il mercato, Carnevali dovrebbe ristrutturare la società, cioè dare una struttura societaria con una catena di comando ben precisa e dei compiti ben precisi, che non sia come in precedenza, che l'allenatore parla direttamente con l'amministratore delegato, saltando il direttore sportivo, che l'head of football operator a sua volta abbia contatti diretti con l'allenatore piuttosto che con l'amministratore delegato, insomma quel casino che abbiamo avuto fino adesso. Ecco, mi auguro che Carnevali possa strutturare la società in maniera tale che insomma, ognuno abbia dei compiti ben precisi e nessuno scavalchi nessuno. Sarebbe già un passo avanti. Poi sicuramente ci sarà il mercato e c'è tanto da fare sul mercato, sicuramente.
13: Perché l'impressione, purtroppo, caro mio Francesco, te lo dico, è allora innanzitutto che il 13 luglio c'è il ritiro. E se noi eravamo partiti con un progetto, un programma, cioè il ritiro almeno tre quarti di squadra. Cioè qua abbiamo cambiato capo azienda, quindi stiamo rifacendo tutto da capo, e quindi secondo me il boss Spalletti in ritiro non si becca la squadra che poi andrà in campionato. Fin già visto. Poi, seconda cosa, qui, ma non tanto perché David ha detto una roba scontata, ovvio, cioè gli hanno chiesto, finita la partita, ma tu rimani alla Juve, e lui ha detto c'ho un contratto di 5 anni, cioè, che è un po' come dire, perché dove devo andare, cioè, c'ho un contratto, se non mi mandano via, cioè,
18: no. Evidentemente nessuno ha chiamato il procuratore di David per chiedergli dietro di cercarsi un'altra sistemazione che non fa più parte del progetto, ma giustamente, perché in questo momento noi dobbiamo prendere due attaccanti, non ne abbiamo preso nemmeno uno, in questo momento gli attaccanti abbiamo solo lui e Openda, e se cominciamo a vendere anche lui e non compriamo un altro, siamo un po' cortini lì davanti.
13: Al momento quello è, però par di capire che anche gli altri giocatori, no? Douglas Luiz, ma è inutile che faccio l'elenco. E che abbiamo tutta sta voglia di andarsene via. Ah, io stanno bene, beccano bene, guadagnano bene, ma chi glielo fa? C'è un po' un appiattimento generale. Una volta ne ero abituati i giocatori che no, vado via, vado in un'altra squadra perché devo rimettermi già. Adesso oramai 5 milioni, 5 più bonus, 6 milioni. Ma lo stesso con Miners, che c'ha un contratto, noi ci dimentichiamo perché continuiamo sempre a parlare del cartellino. Ma con Miners c'ha anche 5 e mezzo di ingaggio,
18: sì.
13: Quindi chi glielo fa? Lui sta a 5 anni di contratto, 5 e mezzo, sta alla Juve. Oh, vabbè, sì, adesso arriva in difficoltà.
18: Sono poi giocatori, puoi trovare dei prestiti pagando anche parte dell'ingaggio. Questo puoi fare, perché sennò non troverai soluzioni. Vabbè, era abbastanza prevedibile, insomma. A parte che qui vendere non vende nessuno. Al momento l'unico che ha venduto mi pare che è l'Inter, che ha venduto Dumfries, sul quale c'era una clausola di 20 milioni, ed è l'unica squadra che ha venduto. Grazie. In questo momento non vende
13: nessuno. Anch'io Dumfries a 20 milioni.
18: In questo momento
13: però un problema grosso, perché appunto oggi la domanda che ci si faceva era vendere, ok, tutti devono vendere, ma non vende nessuno, e se non vende nessuno perché non compra nessuno, cioè è tutto completamente fermo. Quindi siamo nella fase in cui le società, Juve compresa anche se in piccola parte, altre appunto la Roma più inguaiata, che devono andare al 30 giugno incamerando i soldi, alla fine riusciranno con due giovani piuttosto che un giocatore che riesce. Quindi siamo ancora in quella fase lì e mi finisce giugno.
18: No, ma queste sono situazioni che si sbloccano l'ultima settimana di mercato. Facciamo l'esempio di Colomouani. L'anno scorso Colomouani, e noi andiamo al Paris Saint-Germain, spara altissimo, continua a sparare altissimo, e alla fine, all'ultimo giorno di mercato, è costretto a prestarlo gratis, quasi, cioè, mi pare gratis o comunque un prestito oneroso. Sì. Al Tottenham, perché sennò se lo ritrovava lì. Quest'anno tu hai fatto la tua offerta, loro continuano a sparare alto, lasciagli lì l'offerta e vai avanti per la tua strada, cerca altri obiettivi. Se poi l'ultimo giorno di mercato il Paris Saint-Germain si accorge che Colomani è ancora lì, e a quel punto lì magari sono loro che si faranno vivi accettando l'offerta o proponendo un prestito con obbligo, queste cose qui. Queste sono situazioni così, ma vale per noi, vale per gli altri. Cioè Colomani è chiaramente un esubero del Paris Saint-Germain, chiaramente, e l'anno scorso alla fine l'ha prestato, non l'ha venduto a noi, come lì ha avuto la brillante pensata di litigarci col Paris Saint-Germain, e quindi con noi ha chiuso ogni discorso, e poi l'ha prestato al Tottenham. Ecco, in questo momento secondo me Cannavaro dovrebbe dire: signori, questa è la nostra offerta, non è negoziabile, è questa, di più noi non ci spingiamo, e nel frattempo cerchi altri obiettivi, magari possibilmente meno cari, ecco, perché certamente oggi il Paris Saint-Germain alle offerte che fai tu non te lo cede il giocatore, spera forse che qualcuno gliele faccia queste offerte. L'anno scorso non le ha avute, tanto è vero che sarà costato a prestarlo. Vediamo quest'anno. Tu però devi giocare su più tavoli, non puoi pensare di impostare tutta la tua il tuo mercato su Colomouani.
13: Guarda che è un grosso problema, sai perché? L'altra mattina riflettevo anche sui Bernardo Silva, tutto questo mondo qua, adesso è ritornato di moda Goretzka, no? Poi tutti questi discorsi si chiudono con: c'è il nodo dell'ingaggio.
18: Grazie.
13: Bravo, esattamente. Allora, ma se noi non possiamo, perché par di capire, se Colo non lo sblocchi che vogliono 40, se Dibu non lo sblocchi che vogliono 15, cioè se noi non ci possiamo spingere oltre certe cifre, se contemporaneamente il parametro zero non lo puoi prendere perché nel momento che ti chiede 10, 15, 20, 30 milioni alla firma e 10 milioni di ingaggio non glieli puoi dare. Cioè quando si diceva, cioè quando Spalletti ha detto, vabbè, lui era un po' in litigio con Comolli, però Comolli o non Comolli, il messaggio era quello giusto. Cioè quando diceva, visto che siamo anche senza Champions, bisogna essere più bravi a fare il mercato. Non è che arriva Carnevali e c'ha la bacchetta magica, eh?
18: No, però avrà i suoi contatti, avrà non lo so, le sue public relation e le sue conoscenze, spero che possano far sì che magari che possano puntare su qualche nome poco conosciuto. Bisogna essere bravi, cioè, non lo so, io dico il Vidal di turno, ecco, quando si è preso il Vidal di turno che nessuno sapeva chi fosse e poi si è dimostrato un grande giocatore, ecco, devi essere bravo in quello, andare a scovare questi giocatori qua, perché in questo momento altro non si può fare, cioè è inutile andare a cercare che prende 10 milioni, Goretzka ne prende 10 o 15 anche lui, cioè sono giocatori che per noi non sono fattibili, quindi è anche inutile perderci del tempo. Se l'amica ha detto all'inizio trattative non estenuanti, quindi si va là, si dice questa è l'offerta, va bene, non va bene, non va bene, ok, grazie, arrivederci, si va da un'altra parte, bisogna fare così.
4: Allora, da casa ovviamente ribollono, Ivano da Alkmaar ci scrive addirittura, dice diamolo in prestito alla Roma che Gasperini lo rigenera con Mainz, cioè, glielo diamo pure in prestito,
18: pagandogli anche l'ingaggio,
4: bravo, non una grandissima idea se posso permettermi, ma poi magari riprendiamo Dybala a zero, basta costo Dybala, la Juve non ha mai cercato, come ve lo devo dire in arabo, la Juve non ha mai cercato Dybala, punto.
18: Ci sto
4: ma
18: credo.
4: Non perché lo dico io, perché lo dice chi di dovere,
18: giustamente.
4: Mirko, però vedi anche sta roba qua. Poi la gente non si fida, cioè la gente si arrabbia e poi non si fida di noi, va a fidarsi degli altri che sono così.
18: No, vabbè, sai, un'idea, uno dice beh, se prende 2,5, se lo prendi a zero e prende 2,5 di ingaggio, potrebbe dire la sua, ecco.
4: Un'idea, anche bravo, se prende 2,5 potrebbe essere un'idea.
18: Già, grazie.
4: Grazie, prego.
18: No, ma Mirko, io guarda, su Vlahovic ci tirerei proprio una riga, cioè sono stufo di sentire, di dire ma io dovrebbe, no, basta, cioè voglio dire, il giocatore doveva fare un gesto, non l'ha fatto, no. Oltre a scrivere scenderei fino all'inferno per aiutarti, dopodiché si tratta di fare una scelta, di abbassare le pretese, visto anche l'annata che hai fatto e quello che hai percepito quest'annata per fare poco e niente, si trattava di ricambiare un minimo quello che la Juve aveva fatto, non c'è stato questo gesto, per me il giocatore è fuori, basta, chiuso. Vale per tutti, io mi ricordo, perché poi dicono Szczęsny era l'ultimo anno di contratto a 7 milioni, gli era stato chiesto sei disposto a prolungare spalmando l'ingaggio e Szczęsny ha detto no, poi io faccio il mio ultimo anno e poi mi ritiro dal calcio, cioè voglio dire, questa gente qua è così, non rinuncia a niente. Lo stesso Cuadrado aveva un rinnovo automatico a 6 milioni l'ultimo anno, gli era stato proposto di spalmare, non ha spalmato, ha detto prendo gli ultimi soldi tutti subito, dopodiché ci sediamo a un tavolo e adesso sono disposto a prolungare. Ragazzi, se tu non vieni mai incontro e pretendi e basta, per me sei fuori. Idem per Vlahovic. In questo momento, anche se dovesse tornare indietro perché non trova da nessuna parte, per me il discorso è chiuso. Ne farei proprio una questione di principio. Poi mi rendo conto che chi deve invece gestire delle società non può fare questo tipo di discorso e quindi magari si può anche sedere a un tavolo. Ma forse per me, io per me è chiusa.
4: Mamma quanta roba, oggi c'è tutta polemica che arriva.
18: Sentiamo un po' di polemica.
4: Allora vediamo quelli più soft. Vediamo. Mirko da Sabaudia, allora non posso mettere soldi per aiutare la situazione bilancio, però se può essere utile posso prendere Open Day in prestito con diritto di riscatto per tagliare il prato di casa. Mirko da Sabaudia, secondo me Open Day potrebbe, ma sai che paradossalmente in questo momento è più facile piazzare Open Day, io so che adesso mi saltate tutti addosso, però Open Day ha un mercato, ha un mercato dove ha lasciato, poi chiaro non ti danno 42 milioni, ma secondo me un prestito oneroso con obbligo di riscatto lo potresti anche trovare.
18: Capito, ma è a bilancio a quanto? 35?
4: Qua, a 30 e qualcosa.
18: Quindi 30, l'obbligo di riscatto lo devi mettere a quelle cifre lì, la vedo difficile.
4: Sì, ho capito.
18: Piuttosto, secondo me è più facile David, che invece è stato preso a zero, è vero che ha un ingaggio
4: però,
18: alto.
4: Però... No, lo so, però Open Da, per chi se lo ricorda, quindi nel suo mercato, vabbè, ma la Juve non l'ha fatto giocare. Cioè non è affannato, dall'esterno non l'hanno fatto giocare. Mentre David l'hanno visto giocare, dicono ha giocato e ha fatto male. Open Day, gli estimatori di Open Day dicono, cioè, può succedere, uno va un anno in un altro campionato, va male, poi torna a casa, va bene.
18: Il discorso vale anche al contrario, cioè Nico Gonzalez vuole stare a Madrid, noi al Madrid gli abbiamo fatto il prezzo, non gli va bene, basta, torna qua sperando che con questo allenatore Nico Gonzalez possa rendere. Idem con Douglas Luiz non è mai stato, noi tifosi praticamente non l'abbiamo mai visto perché non giocava mai, non giocava mai, sono cambiati due allenatori che c'erano, non l'ha mai fatto giocare, quindi noi di Lucas Wilson possiamo dire niente, lo abbiamo visto giocare, magari con Spalletti li costruisce un ruolo, non so, a Pizzarro e magari lo può valorizzare.
13: Sai cosa ti devo dire in questo momento qua? Guarda che tu mica ci stai andando troppo lontano, perché se andiamo avanti così, sai come finisce? Finisce che Spalletti deve allenare la squadra di 2 anni fa, perché se non riesce a vedere

0: perlomeno a trattare un prezzo, cioè 25 milioni per loro non va bene, allora torni qua. Scontento, scontento perché preferivi stare là, ma non ci possiamo fare
1: Certo.
0: niente. Anche noi abbiamo accordi con i giocatori, però poi i giocatori non vengono perché non ci accordiamo sul prezzo. Cioè, noi il DV col DV siamo d'accordo, con Alisson eravamo d'accordo, siamo d'accordo, con Colomwani siamo d'accordo con tutti i giocatori, poi
1: Con
0: però c'è il
1: tutti.
0: problema. Che bisogna andare a trattare il prezzo. E Nico Gonzalez ha lo stesso problema. È d'accordo con l'Atletico Madrid, deve trattare il prezzo con noi.
1: Certo.
0: Noi il prezzo la Juve l'ha fatto, 25 milioni. Per l'Atletico Madrid sono troppi. E buon Nico Gonzalez se ne fa una ragione e viene qua e cercherà di dare il meglio per noi. Ma deve essere così,
1: Ah,
0: perché se no,
1: lo
0: se
1: so,
0: siamo sempre
1: lo
0: noi
1: so.
0: a calare le braghe.
1: E tu c'hai anche ragione, però qui è partita la battaglia per salvare Comanes. Attenzione, Ale da CV scrive: l'unico modo per aiutare Comanes è che la Juve acquisti una squadra di curling e lo trasferisco. Cattivo, che cattivo. Davide da Pieve Ligure: per aiutare Coop nelle suonerie della sveglia, la voce di Gasperini potrebbe bastare, perché quando uno è bravo basta poco per tornare. Se siete degli acchi. Luigi da Manchester: Gattone è uno dei pochi rimasti con l'anima juventina. Ricordo che Spalletti stesso ha detto di essere disposto a rischiare in Champions a costo di giocare bene. Noi siamo la Juve, non giochiamo per vincere, caro John. Che c'entra però Gatti, che non l'abbiamo nominato? Non lo so. Stefano da Dragona: dov'è Dragona? L'Inter nei confronti del Chelsea mi ricorda una frase detta un po' di tempo fa da un noto personaggio che più o meno diceva: perché osservi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non noti la trave che c'è nel tuo? Citazioni, ragazzi. Ma tutto sto pessimismo, scrive Miriam. Dai, ma il mercato è già finito, deve ancora incominciare.
0: Io
1: E se
0: abbiamo
1: fosse
0: detto
1: come Carnevale, che fino al giorno prima nessuno sapesse nulla?
0: non è che è pessimismo, stiamo descrivendo la situazione attuale, non è che è pessimismo.
1: Stiamo descrivendo la situazione attuale. State calmi, ragazzi. Però per Comanes siete un po' cattivelli. Davide da Bologna dice: Openda, Spalletti l'ha fatto giocare. Vi ricordate lo schiaffetto con la frase svegliati? Sì, vabbè, l'ha fatto giocare 3 mini volte, l'ha fatto giocare, eh. Oh, facciamo così,
0: Non lo
1: facciamo.
0: so,
1: C'è troppa.
0: faceva
1: Aspetta,
0: giocare
1: aspetta.
0: McKennie centravanti piuttosto che far giocare lui.
1: Allora, dai, forza, dai, non diciamo cos'è. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A ha sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra, sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Soulé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Hurlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto atesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16:30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica, una tappa iconica nel calendario mondiale.

0: Del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
4: Attenzione, super attenzione, caro Mr. Frank. Ci siamo fatti soffiare anche Ronaldinho da Ravenna, scrive da casa. Dai, potevamo prenderlo. Però chi è che l'ha preso? La gente mi ha detto, ma perché Ravenna ha preso Ronaldinho? Ma chi lavora a Ravenna? Praida.
5: Vabbè, ma è un'operazione commerciale, giocherà forse una partita.
4: Sì, ma perché gli è venuta in mente a Ravenna? Perché ci lavora Braida, che ha avuto Ronaldinho al Villa.
5: Douglas Costa ha giocato al Chievo l'anno scorso.
4: Douglas Costa ha giocato al Chievo? Ha giocato?
5: Mezza stagione, girone di ritorno prima di andare in Arabia. Perché...
4: Non ho dei grandi filmati di partite vinte da Douglas Costa al Chievo, però no, nel senso non ha fatto grande rumore. Però attenzione tutti, Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, con Mr. Frank, la Juve vista dalla curva. E quante ne abbiamo viste con Mr. Frank in questi anni? È arrivato il momento, caro il mio Francesco, di mettere un po' le cose a posto. Perché qui si continua a dibattere del povero calcio italiano. E la Juve in questo povero calcio italiano è con le pezze al sedere, è messa giù a terra, non riesce a vedere nessuno, non riesce a comprare nessuno, non riesce a tirare fuori dal cilindro un'idea perché non ha le finanze, o meglio, non è nella condizione a cui noi tutti eravamo abituati, cioè quella vecchia, quella, tanto per fare nomi e cognomi, del presidente Andrea Agnelli. Perché mi torna di moda oggi? Perché oggi si lamentano tutti, no? E oggi sono bravi a lamentarsi tutti. Va bene, non c'è concorrenza, come si fa? Allora, io dico due cose, poi lascio la palla a te. Perché c'è anche una roba di 20 anni fa che bisogna ritirare fuori. La prima, ma quando il calcio italiano dominava e da noi giocavano tutti i campioni, ma ci lamentavamo? No, è il mercato. Se uno è più potente, se uno ha più soldi, se uno ha il campionato più attraente, fa più mercato. Seconda. Quando Andrea Agnelli in tempi non sospetti diceva al mondo, dopo che le famose 12 squadre, perché adesso è passata la storia come la Superlega di Agnelli, ma non è stata la Superlega di Agnelli, è stata la Superlega di Real Madrid, Barcellona, Juve, che erano le 3 squadre in prima fila, e poi delle altre che facevano 12, e c'erano dentro anche le due milanesi che hanno firmato il contratto. Allora io dico, cara società milanese che hai firmato il contratto e poi il giorno dopo ti sei svegliata e hai detto no, calcio del popolo, ha ragione i tifosi inglesi, ma non lo so chi l'ha firmato da noi, non... ma perché abbiamo firmato? Senti quelle cose un po' strane che succedono a Milano. Non è che ti puoi lamentare se poi una squadra inglese prende un giocatore, perché il calcio del popolo è questa roba qua, cioè la Premier League è una Super League, o no, French?
5: Sì, diamo qualche numero per far capire la proporzione. Cioè la Premier League vende diritti televisivi per 3 miliardi di euro, 3 miliardi. La Serie A fa fatica a venderli a 1 miliardo, fa fatica, anzi secondo me non ci arriva a 1 miliardo e ogni volta che vengono rinnovati sono sempre meno. Chi vince la Premier League percepisce 200 e passa milioni per un anno. Chi vince il campionato italiano prende 80 milioni, 85. Che le squadre dietro, 60, 65, la Juve, che nonostante è la squadra che ha più tifosi, quella che ha più appeal, quella che ha le partite più seguite, quest'anno ha preso tipo 67 milioni, 65. La Premier League, l'ultima in classifica della Premier League, prende 130 milioni, prende quasi il doppio di quello che prende la prima, che quella che vince il campionato italiano. Anni fa, già il campionato dell'anno, se dobbiamo averlo qualche anno fa, quando noi abbiamo venduto Giaccherini al Sunderland, Giaccherini, la Juve aveva vinto 2 scudetti di fila, o comunque era l'Inter del tempo, anzi più forte, perché vinceva di più. E comunque ha ceduto Giaccherini e Sunderland, che era una neopromossa del campionato inglese, a 7 milioni e mezzo. E il giocatore che la Juve percepiva poco meno di 1 milione, a Sunderland prendeva più di 2 milioni di ingaggio. Quindi capisci bene che il parametro è quello. Oggi c'è il Newcastle, che è una squadra che vale a livello di classifica della Premier come l'Atalanta, insomma un super gioco. Il Newcastle viene e ti prende Tonali a 80 milioni. Quindi non è una questione di oggi, è che ce ne accorgiamo oggi perché l'Inter, poverina, non riesce a chiudere. A parte che l'Inter sono anni che pare che i giocatori rimano, perché se c'era una cosa di Marotta che non mi piaceva quando era la Juve, è che faceva le trattative alla luce del sole. Noi sapevamo perfettamente quando andava, gli alberghi, tutti, chi incontrava, tutti sapevano quello che faceva Marotta in sede di mercato, e idem anche adesso, tutti lo sanno, e poi alla fine i giocatori te li soffiano, perché Palestra è l'ultimo, in ordine di tempo ne ha persi altri, ma lo stesso Bremer sembrava ormai un giocatore dell'Inter, sì. E la Juve è andata là e in un giorno gliel'ha portato via, perché funziona così, cioè, quindi
4: sì, offri di più. Cioè,
5: ma è chiaro che i numeri della Premier sono questi. Quello che dovrebbe fare la Lega Calcio Italiana è cercare di capire perché questi guadagnano così tanto e tu no. Cominciare magari a prendergli qualche manager, qualche manager della Premier League, e portarlo qua a fior di soldi, e farsi spiegare come fanno esatto. Loro.
4: Oppure bastava forse qualche anno fa, quando Agnelli, in posizione, attenzione, non da colui che ricorre, ma in posizione da numero uno, perché la Juve vinceva e stravinceva, si preoccupava Andrea D'Agnelli del movimento calcio italiano e diceva a lor signori, che non hanno voluto ascoltare, e poteva anche non farlo, perché la Juve aveva lo stadio di proprietà, si è fatta l'hotel, si è fatta il Continassa e Vinovo, quindi il sede, campo d'allenamento 1 e centro sportivo 2, si è fatta il museo, si è fatta tutta una serie di...
5: Non è vero che non poteva, Claudio, non è vero che non poteva, perché si era accorto anche lui che se io vinco il campionato prendo 80 milioni, combatto con una Lega che ne dà 130.
4: No, io dico lui... Lui essendo il numero uno in Italia, poteva anche farsi gli affari suoi, volendo. E invece lanciava il grido d'allarme, no? E diceva, guardate che come movimento, cioè se siamo noi soli e voi non vi fate lo stadio, non è inutile che faccio l'elenco perché l'ho appena fatto, cioè se anche le altre società non arrivano al livello della Juve, il movimento calcio alla fine italiano pagherà. Ecco perché nasce poi anche l'idea della Superlega per contrastare le leghe altrui. Quello era il grido di dolore. E invece che seguirlo, hanno disintegrato la Juve.
5: Ma sarà sempre peggio, cioè la situazione nel calcio italiano sarà sempre peggio, cioè, perché è inutile girarci intorno. Certo. Noi, ripeto, ogni volta che viene rinnovato, scadono i diritti TV, bisogna rifare il contratto nuovo, ogni volta si fa, è sempre più basso, è sempre meno, e quindi è chiaro che a quel punto lì diventa difficile competere. diventa difficile competere. E per quello che dicevo, cioè, loro sono partiti che erano molto più indietro di noi, gli inglesi, molto più indietro di noi. Quindi ricordiamoci che sono stati anni fuori dalle coppe,
6: ma negli anni 2000, ancora inizio degli anni 2000, quando l'Italia era il paese delle sette sorelle, cioè, ti ricordi la Juve, super squadrone di Capello, quella ingiustamente penalizzata? C'aveva il fatturato che stava...
5: Noi eravamo ai livelli di Barcellona, di Manchester United, eravamo a quel livello lì.
6: Esatto, robe che adesso ce le sogniamo col binocolo, però vent'anni fa, pensa che oggi esattamente vent'anni fa, esordiva per la prima volta Moratti. Dal punto di vista mediatico, era la prima volta che dal punto di vista mediatico sui giornali apparivano dichiarazioni di Moratti su Farsopoli, che suonavano un po' così.
5: No, perché in realtà già c'era, non è che...
6: No, le prime dichiarazioni durante l'inchiesta, perché fino al giorno prima avevano fatto parlare Berlusconi, Milan defraudato, non è giusto, viene tutto a noi. Poi dopo gli hanno fatto vedere le robe di Meane. E allora adesso, dopo che parlava Moratti, diceva lo scudetto va segnato, lo scudetto deve essere nostro, la prima squadra pulita del campionato, o ci danno lo scudetto o andiamo all'estero e non sentirò la nostalgia di Juventus e Milan. Questo gli faceva dire vent'anni fa.
5: Vabbè, non è che cambia molto rispetto a quello che gli fanno dire oggi, cioè, non è cambiato niente.
6: Esatto, ma noi siamo da vent'anni, noi siamo sta roba qua. Cioè, noi da vent'anni, è inutile che ci diamo intorno. Noi da vent'anni il calcio italiano è sta roba qua. C'è un'elite tipo la Juve che vuole portare avanti e viene fermata. Ci sono i lamentoni che la vogliono fermare, che vengono assecondati. Cioè, non è cambiato niente in vent'anni, è sempre sta roba qua.
5: Ma il problema è proprio di mentalità. Cioè, io posso anche avere tutte le cose mie contro l'Inter, ma non vorrei mai che l'Inter fosse cancellata dal calcio, perché una Serie A senza l'Inter o una Serie A senza il Milan è chiaramente una Serie A che vale molto meno.
6: Certo,
5: e quindi certo. È difficile, ed è più difficile da vendere, cosa che invece questi non hanno pensato quando hanno pensato di far fuori la Juve. E quello è la differenza. Cioè, in Spagna il Barcellona ha avuto grane anche peggiori, però nessuno si sogna di chiedere la cancellazione dal campionato del Barcellona, idem in Inghilterra, non verranno mai retrocesse queste squadre qui, perché comunque servono al sistema, cosa che invece qua da noi non si fa, perché da noi, pur di cancellare la Juve, per discorsi propri egoistici, pur di cancellare la Juve, per loro va bene, insomma, anche a costo, di far valere meno il proprio campionato, perché un campionato senza la Juve, e l'abbiamo fatto capire noi con la campagna delle disdette, cosa significa far incavolare poi i tifosi della Juve, perché comunque hanno questo potere, che è quello dei numeri, e siamo in tanti, e se vogliamo veramente lo facciamo saltare questo sistema.
6: Tra l'altro, se posso permettermi, la Juve si è vinta 9 scudetti consecutivi. Ai tempi famosi di 20 anni fa, vincevano anche, tu pensa, Lazio e Roma, oltre a Juve e Milan. Loro vincono uno scudetto e il secondo di fila non riescono neanche a vincerlo. Quindi...
5: Ragazzi, questo è perché è difficile vincere 2 scudetti di fila, ma è difficile... Cioè, voglio dire, questi hanno vinto lo scudetto quest'anno perché l'anno scorso avevano perso tutto e quindi quest'anno c'era quella voglia di dimostrare, avevano quel qualcosa in più e l'hanno vinto perché quando giocavano contro le squadre di medio-basse le partite erano praticamente delle passeggiate perché comunque ci mettevano, cioè, quello che non ci hanno messo le altre competitor che infatti hanno perso punti. Magari l'anno prossimo si concentreranno di più sulla campagna europea e magari in campionato sarà più difficile, anche se i presupposti, da quello che sto vedendo, tra noi, il Milan, insomma, il Napoli che al momento non si sa se riesce a prendere sto allenatore.
6: Sembra che stia facendo la gara, rende la vita facile. Ma poi lo sai come finisce, poi noi piano piano, in qualche modo, sudando e faticando, ritorniamo su, quando torniamo su, torniamo a vincere gli scudetti, poi magari se ci riesce arriviamo anche in finale di Champions League e poi un giorno diranno no vabbè ma sta Juve qua dice un po' troppo, mettiamo i playoff, ah no non passano i playoff, mettiamo il VAR, ah no c'è già il VAR, mettiamo l'eminenza grigia, mettiamogli le cimici ai ristoranti.
5: Hai fatto una descrizione abbastanza un po' romanzata, ma secondo me non troppo lontana dalla realtà.
6: Lo sai che Recoba, stamattina mi vengono in mente le cose così, non so perché, sai che Recoba dal 99 al 2001 in 2 anni dell'Inter ha fatto 56 partite? con un passaporto non adeguato. Quindi dovevano togliere 3 punti a partita. Dove sarebbe finita, secondo te?
5: Ah, guarda, credo che in realtà lui gioca un anno solo da extracomunitario comunitario.
6: 56 perché... partite.
5: Sì, allora non le partite che gioca in totale,
6: Italia,
5: ma quelle, quelle che ha giocato col passaporto falso, è un campionato, mi pare, no? non tutti, perché poi si sono resi conto e vabbè, dopo che era successo il
6: no, campionato per... basta avanti, per
5: sì, sì, sarebbe bastato certamente, ma quello fa parte di quello che ci avevamo detto la settimana scorsa, no? Era un momento in cui tante cose erano borderline e su tante cose si chiudevano gli occhi, perché ricordiamo i Rolex, le fideiussioni false, cioè tutta una serie di cose che c'erano in quegli anni, le plusvalenze con gli scambi dei ragazzini, ce n'erano veramente di ogni in quegli anni lì, e si chiudeva un occhio, salvo poi erano tutti garantisti. A Milano, a Roma, cioè la Roma si era iscritta al campionato, la Roma di Sensi si era iscritta al campionato con delle perché per iscriverti devi dare delle fideiussioni. La Roma ha preso delle fideiussioni che poi si sono dimostrate false. E normalmente la giustizia sportiva, allora vuol dire che non avevi le coperture e quindi sei retrocessa. Poi è chiaro, ma mi hanno fregato quelli che mi hanno fatto le fideiussioni, e poi ti chiederai danni a loro. Ma qua in questo momento la documentazione che hai presentato non è corretta. E invece poverini, sono stati fregati, la televisione loro non lo sapevano, sono tante, insomma sì, c'era sempre un però ai tempi, come c'è oggi, però, oggi c'è ancora il però.
6: Sì, anche oggi, ma per gli altri ci sono sempre dei però.
5: C'è sempre il però.
6: E invece la Juve sta cattivona.
5: Guarda, la cosa che più mi diverte fino a un certo punto è ricordare quando Giraudo denunciò il doping amministrativo, non so se ve lo ricordate, il doping amministrativo, perché c'erano alcune squadre, c'è la Lazio di Cragnotti, ragazzi, cioè veramente, se poi lo Tito è costretto a pagare tasse e arretrati di tasse per 20 anni, è perché la Lazio di Cragnotti vinceva le cose che vinceva, spesso contro di noi, perché aveva degli atteggiamenti un po' spregiudicati, diciamo,
6: sì,
5: così.
6: Spavaldi.
5: Certo che se io devo pagare le tasse e tu non le paghi, tu ti puoi permettere di comprare giocatori per 100, io per 50, perché devo pagare quella di 50, devo pagare le tasse. Faccio degli esempi un po' così. E quindi lui denunciò il doping amministrativo. La risposta qual è stata? 7 anni di processo per doping, quello di Guarinello, quello famoso. Esatto. Quindi capisci bene che se le situazioni sono quelle. Ma io non voglio fare il vittimista, perché sinceramente, però ragazzi, questa è storia, è storia questa roba qui. Lì parte, perché Zeman dice che il calcio deve uscire dalle farmacie. Qual è l'unica procura che veramente si muove? Quella di Torino. No, esatto. Ma anche quella di Parma aveva fatto, anche a Parma i dati erano tutti sballati, sì. Però lì hanno detto che era colpa della macchinario che non funzionava bene. Se l'unica procura che si muove sempre è quella di Torino, e allora capisci che a questo punto
6: non c'è niente da fare, non ne usciremo mai. Attenzione, abbiamo l'inviato Camillo De Michelis. Ciao.
7: Ciao Claudio, ciao Francesco.
5: Ciao Camillo, ma inviato dove? Ad Alassio? Dove sei?
7: No, io Francesco, ma io lavoro fino a metà agosto, quindi io il mare non lo vedo fino a metà agosto.
5: Ho capito, ma oggi cosa c'è?
6: È partita la giornata delle lamentele, iniziamo subito. Senti, è reduce da Sfera e Basta allo stadio, ma lui almeno ha visto un concerto allo stadio, tu mi hai visto un concerto allo stadio, no? Gli ha rovinato un po' il prato, però adesso con la campagna abbonamenti. C'è Francesco insoddisfatto. Campagna abbonamenti, Francesco, no, non c'è neanche un aumento. Ma non c'è neanche un aumento.
5: Ho capito, ma vorrei anche vedere che ci fossero gli aumenti dopo la stagione scorsa. Io non chiedevo tanto, però un minimo di segnale, un minimo, non lasciare i prezzi invariati. Hai fatto schifo, sei arrivato sesto, al momento non hai comprato nessuno, perlomeno vieni un po' incontro a questi tifosi, che loro sanno benissimo che la maggior parte, oltre al costo dell'abbonamento, deve affrontare ben altri costi, perché è tutta gente che viene da fuori, e quindi c'è un minimo di andare incontro a questi tifosi che comunque anche l'anno scorso ti hanno riempito lo stadio sempre, e si poteva fare. Evidentemente non è così. Poi io parlo, ma io sono un cretino, perché sono il primo che si abbona, certo,
6: uno ma anche Camillo è il secondo.
5: Sì, lui no, bene. Però la sorella sì, mi ricordo, giusto, che hai la sorella abbonata.
7: Sì. Io onesto, Francesco, su questo credo che sia, però permettimi di dire, un discorso che poi va a alimentare un po' di insoddisfazione dei tifosi, però poi se guardiamo la realtà non c'è quasi mai stata una riduzione di prezzo.
8: Ma una volta sola, quando siamo retrocessi, io mi ero abbonato con la Juve in Serie A e mi sono ritrovato la prima in casa il Vicenza.
7: Anch'io, però il discorso, Francesco, è che c'era stato uno tsunami lì.
8: Avevi
7: la squadra più forte d'Europa e sei finito a giocare in Serie B, e quindi è ovvio. Però se andiamo a guardare poi nel tuo discorso la storia degli abbonamenti della Juventus, senza quella
8: situazione lì, Camillo, la conosco benissimo, benissimo.
7: Lo so,
8: però sai, un gesto,
7: perché lì c'è stato un gesto, perché io quando ti ho raccontato che l'idea iniziale era quella di aumentare gli stipendi, era quell'idea lì. Poi a un certo punto si è detto: no, guardate, meglio di no, rimaniamo con le formule, tutte le varie formule di acquisto e con calcolare il prezzo. Quindi comunque
6: ce l'avevo io l'idea. Scusa, sabato Ramazzotti chiude il tour negli stadi a Torino, l'abbonato della Juve gli regalavi il biglietto per il concerto di Eros, no?
7: Penso che Eros fosse contento di questa cosa.
8: Il mio abbonamento costa 75 euro in meno, perché io c'ho lo Star e costa 75 euro. Perché l'anno scorso avevo le partite di Champions, quest'anno sono le partite di Europa League.
6: Allora cosa ti lamenti?
8: Infatti costano meno gli altri che non hanno le partite europee incluse. Il mio, che ha le partite europee incluse, costa 75 euro in meno, ho capito? Ma sarà...
6: Ho capito,
8: ma è la Champions invece dell'Europa League, ci manca pure.
6: Ma la Champions perdi, l'Europa League
8: avremo anche delle partite a lunedì sera. Noi avremo anche delle partite a lunedì sera.
6: Questa è una cosa che mi disturba un po'. Non so, Camillo, ma a me mi sfasa un attimo i ritmi le partite a lunedì sera.
7: Un po' sì, però Claudio, queste cose qua le abbiamo affrontate, le affronteremo. E troveremo una quadra. Ecco, io penso che davvero sulla campagna abbonamenti è giusto così, cioè confermare i prezzi, poi come ha fatto Francesco, no, la differenza tra Champions e Europa League è giusto, però ecco, una riduzione mi sembrava completamente utopistica come cosa. La conferma dei prezzi credo che possa essere un piccolo segnale. Poi non è solo l'abbonamento, ecco, questo è un calcio che ormai sta diventando qualcosa per ricchi, e questo è il vero forse problema, qua non è proprio neanche un discorso che tocca a Juve, perché se poi pensi a tutto quello che dobbiamo fare per vedere le partite di una squadra, e allora diventano altri discorsi. Però sull'abbonamento sai già ogni anno che tendenzialmente te lo rincarano. Quest'anno ovviamente non è andata così per l'Europa League, la brutta stagione, e direi che non ha vinto nessuno, ma comunque un segnale è arrivato.
8: Mi chiedi gli stessi soldi per vedere Locatelli, insomma, me l'hai fatto vedere anche nel video di presentazione della campagna abbonamenti, quindi
6: Capitano.
8: Capitano. Purtroppo.
6: No, invece io voglio fare questa domanda, la voglio girare a buon Camillo adesso che è qua. Posto che oggi non ci sono novità se non delle strane idee sul mercato. Ma Camillo, ma non è che corriamo il rischio, siccome qua non se ne va nessuno, non se vuole andare nessuno, non è che Spalletti corre il rischio di allenare la squadra di 2 anni fa?
7: No,
6: con Douglas Luiz, Nico, no?
7: No, quello no, secondo me poi alla fine vanno via, ma non incassiamo molto. Vediamo, perché in novità comunque sull'asse Bologna-Juve c'è forte, comunque i dialoghi che sono iniziati già qualche settimana fa e che sono diventati intensi la scorsa settimana, già in questi giorni qua, anche se magari qualcuno, noi non ne parliamo questi giorni, loro si sentono, magari si sono anche visti. E quindi insomma, calciomercato, noi sappiamo, lo dico sempre, il 10-20% massimo di quello che poi succede nella giornata, no, delle segrete stanze della Continassa, e comunque Miretti si sta avvicinando al Bologna e Lucumi si sta avvicinando alla Juventus, in due trattative parallele stanno cercando molto più probabilmente più la quadra su Lucumi a livello di valutazione piuttosto che Miretti, e quindi diciamo che da questo punto di vista qua credo che con un passo deciso la trattativa possa arrivare già nei primi giorni di luglio, possa arrivare ad Ama. Invece ovviamente la Juventus ha interesse che Miretti invece vada via entro il 30 di giugno, quindi credo che questa possa essere una traccia da seguire. E poi, come ho raccontato già qualche giorno fa, le tracce sono legate ai ragazzi, perché comunque ci sono degli affari che andranno chiusi per fare altre plusvalenze e cercare, no, di risolvere.
6: Vabbè, però così, Mr. Frank me lo deprimi, dai, è lì che si sta ascoltando con una faccina depressa.
8: No, ascoltavo con interesse. Tra l'altro leggevo prima che col Bologna ci potrebbe essere anche un prestito gratuito di Kuhn Miners con pagamento dell'ingaggio da parte nostra, un po' a parte dell'ingaggio. Leggevo anche questo. No, ho letto prima. Che
6: ma dove l'hai detto?
8: No, prima adesso non mi ricordo le fonti, perché sinceramente, però magari nei discorsi fatti col Bologna ci poteva essere anche questo.
7: A me non risulta questo discorso qua, anche perché
6: credo.
7: Perché il 30, diciamo, siamo quasi al 30 giugno, e questa è un'offerta 30 agosto, ecco, il 30 agosto.
8: Certo. Te l'hai ma infatti Camillo, parlando di Colomoni, è la stessa cosa, nel senso che questi non scendono di prezzo, salvo poi all'ultimo giorno ce l'hanno in casa, lo devono prestare al Tottenham. Quindi a quel punto è inutile starci attaccato.
7: No, Francesco, sennò qua facciamo un po' confusione con i tifosi. E quando ti smontano la trattativa 4-5 volte, quando sei lì, hai già tutto fatto, poi chiami, dici no, non va bene, e questo eravamo noi con Comolli lì. Poi a quel punto lì la gente ti manda a quel paese. Infatti sì, noi con Comolli Colon non l'avremmo preso perché i rapporti erano gelidi e la risposta ad ogni tipo di chiamata e la Juve era 45 cash via. Adesso il Paris Saint-Germain sta chiedendo solo delle grosse rassicurazioni, sta cercando di alzare ovviamente il prezzo, il giocatore si sta abbassando l'ingaggio per cercare di far arrivare questa quadra, l'intermediario e l'agente di Colomoni stanno lavorando per arrivare a questa fatidica fumata bianca. Poi è ovvio che è una trattativa talmente lunga, perché sono 2 anni, è talmente estenuante che il nostro tifoso non ne può più. Però ecco, diciamo che lo scorso anno la trattativa Colomoni-Juventus è saltata per colpa della Juve.
8: Vedremo quest'anno.
6: Vedremo per colpa di chi salterà quest'anno. No, sta scherzando. Mamma che caldo, ragazzi. Camillo, grazie, oggi pomeriggio.
7: Grazie, ciao Francesco, ciao Claudio.
8: Ciao Camillo.
6: Mr. Frank, ci vediamo la prossima settimana, sperando di avere un nome, di almeno uno solo.
8: Il 30 si avvicina e almeno uno dobbiamo cederlo per fare più. Poi.
6: Almeno. Così commentiamo.
8: Bocca al lupo ai ragazzi stasera. E
6: alle ore 20, mi raccomando, Juventus contro Empoli, finale under 17, dopo che hanno brillantemente eliminato l'Inter nella semifinale. Grazie Mr. Frank, grazie a Ilda Roche in cabina di regia, grazie a tutta la chat, adesso è tornata anche Giulia Borletto, pensa un po', ciao!
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero
1: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Buonasera dalla redazione.
9: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano, che chiarisce: la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio sondaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
0: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
9: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
0: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
9: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
10: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti e le leggi si rispettano. Lo abbiamo la bella naso. Quindi, dal mio punto di vista, l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa. La Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
0: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
9: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: Vi sono mancata? Assolutamente no, immagino. Ed è bellissimo perché io ritorno dopo qualche giorno di pausa, letteralmente, e dico: senti, in questi giorni proprio cerchiamo di staccare la spina, guardiamo giornali, notizie, il meno possibile. Ce l'ho fatta due giorni, poi per il resto invece mi sono ritrovata col dito che andava sempre sugli stessi siti, fondamentalmente sulle stesse, apriva le stesse applicazioni. E che cosa succede? Che poi quando rileggo tutto dico: ma non è cambiato niente, cioè non è che è successo nulla, cioè è sempre tutto uguale, non mi sono persa nulla. Allora rimango ancora in vacanza, cioè che ci siamo, no? L'ultima volta vi ricordo, ci ho sperato, perché l'ultima volta vi ricordo appunto che era successo di tutto, no? Va via come lì, arriva Carnevali, arrivano notizie ormai sempre più negative nei confronti della permanenza di Vlahovic, sono arrivate, l'altra volta che ero stata in pausa, letteralmente. Quindi speravo veramente che anche in questa occasione qualcosa capitasse. Speravo che così mi ritrovassi appunto a riaprire un po' il tutto, a rileggere quello che era successo in quest'ultimo periodo con qualche annuncio importante, o che magari appunto gli alert, sempre attivi ovviamente nel mio telefono, mi rallegrassero di qualcosa. Il nulla cosmico invece, questa è la cosa che più mi è dispiaciuta, aver così eliminato definitivamente questa idea che mi ero fatta del portare fortuna in qualche modo, cioè che la mia assenza potesse portare fortuna. Niente, non c'è stato verso, quindi cancelliamo tutto, resettiamo e riprendiamo. Al 25 di giugno abbiamo una situazione attualmente non soltanto legata alla Juventus, ma legata un po' a tutti, abbastanza così, non dico deficitaria, però insomma non ci sono state quelle novità che forse ci saremmo aspettate, anzi ci sono state ma in negativo. E non mi riferisco soltanto al giovane Palestra, a cui auguro, adesso è brutto da dire, però io vi ricordo anche l'anno scorso che di Leoni si parlava in maniera pazzesca, c'era mezza Serie A su di lui, c'era anche l'Inter su di lui, poi però ovviamente piomba la Premier te lo porta via, te lo soffia via veramente in 3 secondi, perché? Perché il potere economico dei club inglesi è quello che è ed è inimitabile, inavvicinabile. Poi purtroppo a Leoni è capitato qualcosa che, ripeto, non auguriamo assolutamente a nessuno, ma che gli ha praticamente rovinato un pezzettino di carriera, no? Lui che pensava, immaginava di poter in Premier esplodere e soprattutto far vedere un valore che si era visto in minimissima parte in Serie A. E poi appunto questo infortunio pazzesco che è, purtroppo, tra l'altro non so se era proprio lo stesso periodo anche dell'infortunio di Bremer, però di altri infortuni, Bremer l'anno prima, di altri infortuni anche, però insomma c'è stato un periodo in cui praticamente si sono infortunati diversi giocatori, tra cui anche lui non è mai tornato ovviamente, perché insomma è qua stato, è difficile rientrare in così poco tempo con qualcosa che ti è capitata come quella che gli è capitata. Quindi Palestra prende il largo e va pronto a far a provare a far tornare il Chelsea grande anche lui. Fa parte lui, secondo me, però, di quel gruppo di giocatori che vaglia. Sulle orme di Calafiori tu dici rifai una cosa del genere così folle, sulle orme di Tonali, che però era già un nome comunque, così come lo stesso Calafiori, che comunque al di là di tutto si era messo bene in mostra nel Bologna, il Bologna che arriva a giocarsi la Champions, ragazzi, insomma, la Coppa Italia, tutto quello che vuoi, insomma, succedono cose importanti in quel periodo, no? In quegli anni a Bologna. Palestra mi trovo a dire, ma insomma, era già il momento forse di fare il salto così esagerato verso un club dove al momento tu non hai la certezza assolutamente di giocare, come magari invece avrebbe potuto avere, ahimè, dico all'Inter o magari alla Juventus. Questo non per dire che mi dispiace che l'Inter abbia perso un giocatore importante come Palestra, no, mezzo ci godo, come si dice, no, da queste parti. Però ecco, mi dispiace che l'ennesimo talento italiano venga catapultato, venga accalappiato in modalità gatto e la volpe dalla Premier, fondamentalmente. Quindi Palestra va nel paese dei balocchi, esattamente come fece Pinocchio, appunto, accompagnato letteralmente dal gatto e la volpe. Sta iniziando a dare un po' fastidio questo discorso Premier, lo dà da già qualche anno, da quando appunto giovani italiani scelgono i club che ovviamente meglio possono pagare. In questo caso l'Atalanta per l'ennesima volta si viene eletta come il club più intelligente, più lungimirante. Per il quinto anno di fila, leggo su TMV, l'Atalanta incasserà più di 100 milioni dalle cessioni. Ora non stiamo facendo Radio Atalanta, però ragazzi, scusate, è abbastanza importante, credo anche, aiuto, non soffocare, è abbastanza importante leggere quello che anche magari non riguarda strettamente la Juventus, ma che un attimino ti deve far riflettere. Leggo l'articolo di Raimondo De Magistris: l'Atalanta quest'estate ha stabilito un record ancor prima dell'inizio ufficiale della finestra di mercato, che comincerà il 1 luglio. La Dea ha concordato 2 cessioni per circa 100 milioni di euro, quella di Ederson con lo United per 45 milioni e quello di Marco Palestra con il Chelsea, che è una cifra ancora più alta, perché siamo sui 55 più bonus addirittura, cioè lui non va a guadagnare i 20 milioni che magari avrebbe potuto guadagnare in Arabia, per dire, alla Reteghi. Lui però permette all'Atalanta di incassare 55 milioni più bonus solo per un giocatore. Quindi ottimo lavoro di Luca Percassi, sì. Cristiano Giuntoli ci ha visto lungo, sì. Vedremo poi come lavorerà in entrata per capire se il lavoro è stato giusto, cioè fa anche piacere, potrebbe a questo punto anche magari riprendersi con Mainers, no? Visto che l'aveva voluto tanto. Allora, la scorsa estate Retegui va in Arabia per 60 milioni di euro, a gennaio Lookman va a Madrid per 35 più bonus, va all'Atletico, che aveva acquistato tra l'altro anche Ruggeri, l'Atletico, per 17 milioni. Scatta anche il riscatto di Piccoli da parte del Cagliari, altri 12 milioni, abbiamo superato i 100. L'estate precedente è quella del trasferimento di Commeiners appunto dalla Juventus, quasi 60 milioni, follia pura. 14 arrivano dalla cessione di Okoli all'Leicester, altri 22-23 da Miranchuk e Cambiaghi, scatta anche il riscatto di Zapata, altri 8 milioni nelle casse. Nella stagione 23-24 e la cessione più importante è stata quella di Højlund, che va allo United per circa 80 milioni di euro complessivi, 80 milioni di euro complessivi. Boga e Demiral vanno rispettivamente al Nizza e in Arabia per 17 milioni a testa, poi c'è la cessione di Maele, di Pessina, di Malinowski, di Latte, di Lam, insomma minori ovviamente. Chiudiamo con la stagione 22-23, quella in cui Romero, ex Juve, va al Tottenham per oltre 50 milioni di euro. 28 milioni arrivano dall'Inter per l'acquisto di Gosens, più 15 dal Monza per Colpani e Bettella. Poi c'è Freuler che va al Nottingham per 8, Lovato per 7 e poi altri appunto anche qua piccoli. L'Atalanta, anche solo contando le operazioni più importanti di queste 5 stagioni, incassa in occasione di ogni santissima maledetta stagione 100 milioni di euro. Qual è il segreto di questa società, di una società che adesso è allenata da Maurizio Sarri e gestita sempre dalla famiglia Percassi insieme a Cristiano Giuntoli? Sarebbe bello, interessante capirlo, saperlo, conoscerlo. Lo chiediamo anche a Paolo De Paola se lo sa il segreto qual è. Buongiorno Paolo?
7: Sì, il segreto di... non ho capito, ecco, la domanda.
6: Eccoci, buongiorno, non ti sentivo, ecco per quello. Buongiorno, sì. Intanto. No, stavo elencando gli ultimi 5 anni della sessione di mercato cessioni, legata alle cessioni dell'Atalanta. Non siamo ancora neanche all'inizio effettivo del mercato, che comincerà tra meno di una settimana, e ad oggi l'Atalanta ha già incassato, concordando, 100 milioni di euro. Sono andata indietro fino alla stagione 22-23, non c'è stata una stagione, un periodo di mercato estivo in cui, o anche magari legato a quello invernale, comunque un periodo di mercato generale in un anno in cui l'Atalanta non abbia incassato meno di 100 milioni. Come fa?
7: Vabbè, fa benissimo, perché ha sicuramente avuto dirigenti, l'ultimo sarà Giuntoli certamente, che si incanalerà in questo alveo positivo, dirigenti accorti, ma soprattutto senza pressioni. Dai, parliamoci chiaro. È comodo lavorare all'Atalanta con la disponibilità dei Percassi, adesso anche della quota americana, ma principalmente con la lungimiranza che hanno avuto i Percassi. È comodo nel senso che puoi permetterti errori. Io vedo, diciamo, un progetto molto simile anche con il Sassuolo. Puoi permetterti degli errori e in più mantieni ben alta anche la linea della competitività, perché l'Atalanta l'abbiamo visto, insomma, con l'Europa League, con gli ottimi piazzamenti in campionato, non è mai stata una squadra cuscinetto, dai, insomma, è una squadra che serviva solo da serbatoio per le altre squadre, no, è riuscita a tenersi molto competitiva in tutte le manifestazioni sportive, e l'abbiamo visto dall'ultima essere eliminata, anche se fragorosamente, per problemi più tattici che di deficienze dei giocatori, deficienze tecniche dei giocatori, nell'ultima Champions League, in cui appunto è stata l'ultima italiana ad essere eliminata. Quindi chapeau a questo modo di intendere il calcio, a questo modo di intendere anche un'alternativa al calcio dei soldi, di andare invece a scoprire dei talenti che vengono valorizzati e che poi producono anche degli introiti spaventosi, come gli ultimi che stiamo verificando in questi giorni.
6: Sì, tra l'altro in questa occasione, diciamo che allora l'Inter ci prova sempre, no, a lavorare insieme all'Atalanta, ma è l'ennesima volta che se la prende male, diciamo così. L'anno scorso quanto abbiamo parlato dell'affare Lokman, che poi alla fine lì il pugno duro sembrava non pagasse, poi ha pagato, perché comunque Lokman si è trasferito nel mercato di gennaio a Madrid, e anche lì 35 più bonus non è poco. Anche in questa occasione, col discorso palestra, l'Inter rimane a bocca asciutta. Non ti voglio chiedere dell'Inter, perché non ci può interessare niente di quello che succede a livello di mercato in casa nerazzurra, però l'ennesimo italiano va in Premier, l'ennesimo giovane italiano va in Premier.
7: Ma devo dire che con Lukman mi ha sorpreso, perché, come dire, la cifra, la differenza fra quello che voleva il giocatore e la cifra che aveva stabilito all'Inter era veramente minima.
6: Era subentrato, credo, un discorso proprio di pugno duro e basta, poi a un certo punto.
7: Esatto, prendi questo per zero. Sì. Quindi, si è arrivati
6: a uno scontro proprio lì, sì.
7: Di principio. Su questa di palestra, sinceramente, ha fatto tutto il giocatore. Insomma, prima ha manifestato grande amore per poter andare in una squadra italiana, in particolare l'Inter, e poi è comprensibile, però ecco, ribadiamo, viviamo un'epoca diversa in cui io non so, poi con il Chelsea, che non è che fa granché in Inghilterra in questo momento.
6: No, infatti.
7: Se sia più conveniente prendersi sì quei 6 milioni, ma poi come dire, accorgersi della durezza a volte di un confronto in una squadra che non ti farà crescere, pretenderà subito da te il massimo. Questa è una cosa che comunque palestra deve mettere in conto, cioè non avrà quella facilità di impatto che magari poteva avere a poco alla volta.
6: Alla Juve o all'Inter,
7: Inter.
6: Magari, no? O anche esatto. Alla Juve, perché si parlava anche di Juve, no? Per lui.
7: Esatto. No, ma sono rimasto un po' deluso, ecco, dall'atteggiamento di palestra, non me l'aspettavo. Poi bisogna registrare lo scarso appeal, tu hai fatto due esempi consecutivi dell'Inter, ma sicuramente bisogna registrare lo scarso appeal delle squadre italiane, in particolare adesso dell'Inter, che era quella che, come dire, rappresentava un po' il fronte avanzato per quanto riguarda il mercato, perché palestra era in questo momento il giocatore più caro che potesse trasferirsi in una squadra italiana.
6: Sì.
7: Non ci sono altri in questo momento, quindi ribadisco, le squadre italiane stanno perdendo appeal. Se pensiamo a Olise, che insomma viene scambiato per 150 milioni, insomma in Europa si viaggia ad altre cifre, e purtroppo stiamo vedendo che non solo più spendi, ma la dimostrazione è Paris Saint Germain, più spendi ma ti come dire, associ a un allenatore valido che poi ti faccia fare un gioco che possa essere vincente, beh, allora veramente hai fatto bingo. E in questo, diciamo, siamo veramente superati, eravamo come dire, gli artefici un pochettino del nostro successo, la qualità dei dirigenti che avevamo oltre che degli allenatori. Adesso non abbiamo né dirigenti né, come dire, non dico allenatori, perché il campo tecnico lo stesso è importante per noi, però devo dire che negli ultimi due anni stiamo verificando un calo anche da un punto di vista tecnico. Però a me quello che dispiace di più sono i dirigenti, perché guardate, la trasformazione del calcio italiano la si vede dal fatto che gli allenatori contano più dei dirigenti stessi. Lo vediamo con Spalletti alla Juve, lo vediamo con Gasperini alla Roma. Questo sopravvento degli allenatori, che comunque devono portare qualche cosa, perché dovranno portare qualche cosa, pena la scomunica, veramente la scomunica, è un allargamento di fascia, perché mentre prima le società, attraverso i propri dirigenti, componevano una rosa e poi mettevano un allenatore come volevano loro, anche interscambiabile con altri allenatori, adesso non è più possibile. Adesso è l'allenatore a determinare il mercato, perché il sistema di gioco, la difesa che deve giocare a 4-3, oppure di giocatori sulle fasce, lo vediamo con Conte, con Gasperini, cioè con i migliori in Italia, stiamo vedendo che gli allenatori determinano il mercato e quindi superano i dirigenti.
6: Un tempo diceva, davamo tra virgolette la colpa ai procuratori più che altro, ora diamo un po' anche la colpa agli allenatori, che forse si sono così, si sono ingolositi esageratamente, hanno deciso di dettare troppa legge rispetto a quello che hanno sempre fatto. Prima ci si fidava del dirigente, ci si fidava del presidente, del direttore sportivo. Ora è sempre più facile ascoltare allenatori che ti dicono sì, va bene, io vengo, però il mercato lo decido io.
7: Beh sì, perché noi stiamo parlando, per esempio, il caso più eclatante, Palestra, c'è Marotta che è il miglior dirigente italiano, beh, si è sentito dire un no. Una volta c'erano i Moggi, insomma c'erano i Galliani, c'erano dei dirigenti che rappresentavano veramente un fare, un punto di riferimento.
6: Paolo, il Marotta alla Juventus pochi no si è sentito dire, eh?
7: Esatto, questo dico.
6: Quindi, era un altro periodo, non lo so.
7: No, forse era un altro periodo, ma c'era da parte della società. Allora io faccio questo ragionamento.
6: Sì.
7: Ma se in una grande squadra come l'Inter, no? Facciamo l'esempio l'Inter, ma può essere anche la Juventus, ti dicono c'è da spendere 150 milioni su Olise, sono d'accordo, sono tanti, sono tantissimi, ma quel sacrificio eventualmente lo puoi fare, perché poi alla fine se fai la somma degli acquisti delle società, delle grandi società, intorno ai 100, tra i 150, i 180 e i 200 milioni ci arrivano a ogni mercato. Allora io dico, siccome a volte un grande giocatore, soprattutto in attacco, ti fa la differenza, non è meglio fare all in, come si suol dire adesso, su un giocatore, anziché disperdere, come dire, queste risorse fra 5, 6, 7 giocatori che alla fine ti danno quel livello medio-basso che non fa fare il salto di qualità alla propria squadra. Cioè io me lo domando questo, perché adesso siamo in quest'epoca, noi vediamo squadre anche che hanno una rosa consolidata spendere quei 60-70 milioni per far massa sì qualitativa, ma semi qualitativa. Oggi la differenza la fanno Mbappé, Doué, insomma i giocatori, Olise, i giocatori che veramente hanno un qualcosa in più, quella marcia in più che ti crea la superiorità. Vogliamo farlo sulla Juventus, questo discorso? Si sta parlando ancora di Vlahovic, Vlahovic non è un crack di mercato assolutamente, però figurati la disponibilità.

0: fondamentali, grandi attaccanti, allora non posso non arrivare alla domanda clou, no? Quella che non è quella clou, ma visto che abbiamo parlato di tanto e non solo di Juventus, ora ci concentriamo negli ultimi minuti proprio anche su questo. Cosa sta succedendo al mercato della Juventus? Nulla.
1: Nulla, ma stanno lavorando, eh? Cioè, non è così come appare, nel senso che diciamo c'è stata una prima parte in cui si è sognato tanto, ma si è realizzato poco e si è concretizzata la frattura fra l'allenatore e il direttore sportivo. Quindi questa frattura poi in qualche modo ha rallentato tutti i meccanismi. Adesso con Carnevali io mi aspetto un mercato intelligente, nel senso che, guardate, parliamoci chiaro, la rosa della Juve, lo dico quasi diciamo in maniera disperata, la rosa della Juve è quasi totalmente da cambiare. Cioè se tu togli Yıldız e Conceição, e Conceição e Yıldız soprattutto, il Conceição rappresenta una bella speranza per il futuro, ma non c'è nient'altro, non c'è nient'altro, perché Bremer è in un periodo di regressione, Kelly non ne parliamo, senza Bremer non funziona, quindi è una coppia centrale che non funziona. Cambiasso vaga per il campo e meno male che c'è qualcuno che lo voglia, meno male che ci sia un mercato per lui. Thuram è assolutamente acerbo, non dà quella consistenza al centrocampo fondamentale. L'attacco è non pervenuto, e beh, insomma, dico che almeno 6, 7, 8 giocatori dovrebbero arrivare per portare la Juventus a un livello medio, nemmeno alto, medio. Se in questo ragionamento si inserisce l'attaccante, che sia un signor attaccante, allora le cose possono cambiare. Però io ho fiducia,
0: E chi
1: diciamo,
0: è
1: che
0: il
1: quello.
0: signor attaccante? Colomouani?
1: Ma anche Colomani, per carità, potrebbe essere un nome funzionale perché comunque potrebbe essere efficace per rappresentare un terminale, perché noi non dobbiamo vedere, ecco, il Vlahovic o il Colomani come si sono comportati con altri
0: Sorloth
1: allenatori.
0: è sparito. Dove è finito?
1: Una bella chimera, ma ribadisco, Sorloth
0: Cioè,
1: faceva
0: ci siamo
1: parte dei tipi.
0: riempiti la bocca di sto Alexander Sorloth meraviglioso per 10 giorni e poi che è
1: Ma perché
0: successo?
1: ma anche di Bernardo Silva, di Alisson, insomma, ci siamo riempiti la bocca di grandi sogni, anche lo stesso Palestra, che poi chiaramente si sono dimostrate chimere perché c'era appunto questo, diciamo, questo mancato feeling tra Spalletti e Comolli. Io non so quali fossero le richieste di Spalletti in tal senso, però ribadisco, se noi dobbiamo andare sull'attaccante, adesso dobbiamo pensare che c'è un altro allenatore. E quindi magari anche attorno a un attaccante come Vlahovic ci possono essere, come dire, dei servizi, la capacità di gioco che possa favorirlo. Perché prima mettere Vlahovic davanti da solo a far legna, ma non serviva a nulla. Se gli metti attorno 4-5 giocatori, oppure in area arrivano in 6 o 7 giocatori, allora anche per Vlahovic la musica può cambiare.
0: Può cambiare la musica anche per David, che comunque al di là di tutto sta segnando a raffica in
1: No,
0: questo
1: non me lo dire
0: mondiale.
1: Giulia,
0: Nah,
1: Giulietta, non me lo dire, no?
0: nah,
1: No,
0: nah.
1: no, no, no, segnavamo pure io e te, dai, in quelle condizioni, contro quelle squadre, sinceramente io non lo considero ma del resto l'ha detto Spalletti, io mi attacco sempre alle parole di Spalletti, che non ha carrozzeria, cioè non ha quell'impatto non solo fisico, ma anche di cattiveria, che gli permette nelle difese rocciose, nelle difese antipatiche, nelle difese che insomma fanno sentire il loro peso, quella differenza. E vai nelle difese di squadre, diciamo, mondiali di basso livello, sinceramente, e va bene, puoi entrare, hai, diciamo, quella bellezza estetica che nessuno ti toglie perché hai un bel controllo di palla, hai, diciamo, la capacità di fare un dribbling. Ma non è in quell'occasione che si valuta un attaccante, l'attaccante si valuta per la fisicità e la cattiveria, e Davide non ha nessuna delle due cose.
0: E con questa direi che abbiamo praticamente chiuso il discorso David per quanto riguarda Paolo De Paola, che nonostante un Davide che ti dice ma io la Juventus ci voglio rimanere come?
1: E te credo.
0: Te credo. Però aspetta, volevo chiederti ancora una cosa velocissima, perché prima ne hanno parlato nella trasmissione precedente, ma mi è piaciuta come affermazione.

0: Tra poco più di 2 settimane inizierà il ritiro estivo. Ovviamente bisognerà aspettare chi arriverà, chi tornerà dal mondiale, eccetera. Però di base, per la tournée asiatica, ecco, facciamo così, Spalletti rischia di avere a che fare con la squadra di Thiago Motta, perché rientrano
1: Sì,
0: tutti. È
1: è vero,
0: meraviglioso questo, è
1: è vero, è
0: meraviglioso.
1: vero, però io sono curioso di questo, cioè io vado a valutare, perché guarda che Thiago Motta più o meno ha idee calcistiche che non sono molto discordanti da quelle di Spalletti, solo la differenza oggi nell'allenatore è nel carisma e nel farsi sentire in campo dai giocatori. Thiago Motta non si faceva sentire. Cioè, Thiago Motta ha avuto buon gioco, diciamo, al Bologna con dei giocatori che avevano tutti l'intenzione di farsi notare in qualche maniera. In questa Juventus, ribadisco, di giocatori non assolutamente all'altezza della Juventus e della storia della Juventus, ci sono giocatori che si sono sentiti arrivati, tipo Koop Meiners, lo stesso Cambiaso, lo stesso Thuram, me ne posso nominare tantissimi, che hanno pensato che la Juventus fosse una tappa di... Ma c'è modestia in questa Juve, c'è modestia. Ora, Spalletti è in grado di fare le nozze con i fichi secchi? A volte sì, a volte sì. Quindi quando tu dici, vabbè, si ritrova a che fare con una squadra del passato, vediamo, perché il manico è completamente diverso, la presa dell'allenatore sui giocatori è diversa e noi dobbiamo assistere soltanto a un miracolo, che i giocatori eseguano quello che ha in mente l'allenatore. Noi con Thiago Motta non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto con Allegri, non l'abbiamo visto con Tudor, lo abbiamo visto non continuativamente con Spalletti. Ecco, la percezione, secondo me, con il rinnovo importante di Spalletti, con la voglia di dover cambiare le cose, è che non se ne andrà via Spalletti, come ha dimostrato adesso il rinnovo, ma se ne andranno via i giocatori che non capiscono questa mentalità. Ed è giusto così. Certo,
0: Quindi c'è speranza, grazie Paolo De Paola,
1: certo.
0: buon fine settimana ormai
1: A
0: tra una
1: voi,
0: cosa e l'altra,
1: un
0: ci
1: saluto.
0: sentiamo presto, grazie, grazie, grazie, grazie. Noi cosa facciamo adesso? Andiamo in pausa? È certo che andiamo in pausa, poi torniamo che ci sono un po' di cose da leggere e tante altre cose da dire, tante altre cose da dire.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea, all'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Soulé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. A distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
4: Eccoci ragazzi, allora, visto che ero un po' preoccupata sulla questione Sorloth, sono andata un po' a cercare, no? Perché ora, sì, diciamo che la Juventus sembra essersi esplicitamente dedicata al discorso Colomuani, non peraltro perché comunque appunto Sorloth è impegnato con la Norvegia, Colomuani è un attimino più tranquillone, quindi insomma ci si sta cercando di arrangiare da questo punto di vista. Prima Paolo De Paola ha parlato di, io so che, di, diciamo, di consapevolezza, di quasi certezza che la Juventus non è che sia in questo momento così a giocare con le carte a scala 40, no, il lavoro sta andando avanti. Fa ridere che questo questo lavoro, questa trattativa che sembra la trattativa del secolo, quella che è pronta a portare, anzi, proprio perché così parlata, così urlata, così chiacchierata, rischia di rimanere quella che è. Quelle più belle che ricordiamo ultimamente sono quelle silenziose, quelle che non ti aspetti. L'ultima, quella che ha portato Carnevali alla Juventus. Alzi la mano chi credeva che questo sarebbe successo. Io no, ma credo nessuno di voi, alzi la mano chi credeva che Cristiano Ronaldo, dopo aver vinto l'ennesima Champions con il Real Madrid, salutasse tutto e tutti e dicesse vado alla Juventus. Ma chi mai se lo sarebbe immaginato? Però vabbè, insomma, in questo momento c'è questa, la chiamo quasi fissazione io ormai, per Colomuani, come se non, cioè è diventata, sapete come quando ci si invaghisce di una persona, no? E tu lo sai che magari, cioè, non ti interessa neanche più di tanto, o che magari non hai la mezza sicurezza, certezza che poi sarà un disastro, ma tant'è, ci devi arrivare perché hai deciso che quella deve essere quello è il tuo obiettivo. Ecco, percepisco un po' questo anche nel mondo Juve ultimamente. Comunque Sorloth pare che impiegato appunto con la Norvegia, tra cui che tra l'altro sta facendo benissimo, ha appunto detto, cercando di dribblare un po', no, le notizie sulla Juventus: non ho niente da dire sulla Juve, perché dovrei, questo nel post partita di Norvegia-Senegal. Se giocherò nella Juventus nella prossima stagione, continua a dire, non c'è niente da dire, no comment, insomma, un dribbling perfetto che capisco, perché ripeto, è comunque un momento in cui adesso si pensa a tutt'altro, non alla, fondamentalmente al mercato. Lui un suo contratto fino al 2028 ce l'ha con l'Atletico, perché dovrebbe mettersi a parlare di altro. Comunque, questo è un po' il senso del discorso, che fine ha fatto Sorloth, chi l'ha visto? Michele da Gorizia, vado sulla chat, il caso Palestra è solo l'ennesima dimostrazione di come l'accanimento verso la società più importante d'Italia, che è stata ridimensionata a suon di scandoli, farse e reati inventati ad hoc, abbia causato il disastro a cui stiamo assistendo. La guerra alla Juve ha portato il calcio italiano nel retrovie d'Europa, dove le società hanno problemi anche a comprare un giocatore da 20 milioni, perché ragazzi, 55 milioni per Palestra sono una cifra che non ha veramente senso, la paragono, anzi forse avevano più senso i 60 milioni di Commainers rispetto a questi, relativi ad un ragazzo che 2 anni fa non giocava praticamente all'Atalanta, perché Gasperini li preferiva Cuadrado, tra l'altro. L'anno scorso sì, a Cagliari è andata bene, certo è andata bene, ma voglio dire, a Cagliari, Cagliari, Cagliari. Quindi, per dire, la cosa che mi preoccupa è che i piani alti sembra che nessuno se ne sia accorto. Vabbè ragazzi, i piani alti sono piani che alla Juventus interessa molto poco, l'importante è che lo sappiamo in qualche modo noi. Noi siamo la Juve, non l'Atalanta, quindi dobbiamo tornare ad essere la Juventus. L'Atalanta lasciamola fare l'Atalanta, dice Alberto. Gerardo, tifoso juventino, ci dice buongiorno, buon lavoro. Oltre ad incassare, non dimentichiamo però che l'Atalanta ha partecipato per 5 anni di seguito alla Champions, ha vinto una Europa League, giocato 2 finali di Coppa Italia, e questa è l'Atalanta, c'è poco da fare. E poi un altro, Valerio ci dice anche, l'Atalanta ha un buonissimo settore giovanile di scouting, non ha l'obbligo di vincere anche se fa una stagione brutta, nessuno mediaticamente parlando viene affossato e quindi anche i giocatori difficilmente si deprezzano, in questo modo anche quelli che vanno peggio, che fanno peggio, come ad esempio appunto un'eliminazione della Champions, un piazzamento non idoneo in campionato, non hanno gli stessi danni che può avere qualunque altro giocatore. E infatti l'Atalanta non ha fatto un anno bellissimo, ma riesce comunque a far esplodere giocatori. Palestra, ricordiamoci che non giocava l'Atalanta quest'anno, giusto per onor del vero. Mario Fargetta, ma che bella sorpresa, buongiorno.
5: Incredibile, da quanto tempo non ci sentiamo.
4: Ma caspita, ma quante cose sono successe in tutto questo periodo?
5: No, ti stavo ascoltando e volevo dire che per il terzo, quarto anno consecutivo siamo qua alla ripartenza del campionato tra un mese, quello che è un mese e mezzo, a dire questa volta sarà la volta buona, vedremo che sì. Vedrai che riusciremo a fare un buon campionato.
4: L'obiettivo sarà... della Juventus non è il quarto posto quest'anno.
5: Ma allora,
4: visto che l'anno scorso è arrivata la sesta, ma vabbè.
5: Ripetiamo sempre le stesse cose, però facciamo forse ridere. Una cosa in più si può dire, perché magari un allenatore diciamo un po' più piazzato, con esperienza, ce l'abbiamo. Io ho ancora qualche dubbio sui giocatori della Juve, non ho capito chi va, chi viene, chi si ferma.
4: Non solo tu, c'è una fase di stallo generale. Allora, si è aggiustato quello che tu hai raccontato adesso, ovvero la Juventus parte quest'anno a differenza dello scorso, ad esempio, ma io ci metto anche quello precedente, perché Thiago Motta portava con sé tanto entusiasmo, aveva questa nomea, no, dell'allenatore giovane, di quello carismatico, di quello che ti sa portare il piccolo Bologna in Champions League, che ricordiamoci ha portato il Bologna in Champions League perché è arrivato quinto, perché l'Italia ne portava 5 quell'anno, se no era in Europa League e forse non faceva così tanto rumore. Però detto questo, Thiago Motta era quello, poi l'anno scorso c'è stato Tudor che ha cominciato con dei punti di domanda enormi, quest'anno si comincia con un allenatore che l'anno scorso non è riuscito in quello che tra virgolette gli si chiedeva, ma che ha dietro di sé ha un background talmente grande, ampio e bello, che lo lasci stare, e in più gli avvicini a detta comunque di tutto l'ambiente mercato e ambiente dirigenziale, politico, eccetera, uno dei migliori dirigenti che l'Italia ha, diciamo, cresciuto negli ultimi 20 anni, ovvero Giovanni Carnevali. Questa è la differenza.
5: Sì, queste sono le aspettative, le caratteristiche, insomma. Sì, che fanno, diciamo, venire a galla che è la vera Juve, no? Sembra quasi che la struttura della Juve si stia stabilizzando in quella che noi la conosciamo da sempre, con i dirigenti forti, bravi, che fanno il loro lavoro e fanno quello che devono fare. Qui con l'arrivo adesso non mi ricordo il nome, c'è un vuoto.
4: Carnevali, Giovanni Carnevali.
5: Che sappiamo chi è, tutti sappiamo chi è.
4: Ho chiamato Andrea Carnevale anche io, l'altra settimana l'ho chiamato Andrea anche, quindi non ti preoccupare, quello dell'Udinese. Vai.
5: Diciamo che la struttura dirigenziale della Juve, compreso l'allenatore, si sta, diciamo, formando come deve essere, quindi ci sono tutte le carte in regola perché si possa operare sia nel settore del mercato e anche con una squadra che possa veramente puntare alla Champions e magari a qualcos'altro. Però, vediamolo evolversi, siamo tutti fiduciosi e chi molla la Juve? Nessuno molla la Juve, infatti fino alla fine siamo tutti qua a sperare perché abbiamo tutti voglia di rivincita, tutti.
4: Il problema è che la voglia di rivincita ce l'hanno, questa voglia di tornare ad essere, ce l'hanno più i tifosi purtroppo dei giocatori ogni tanto, pare, no? Perché, ti ripeto, non ci siamo sentiti per un po' dopo la fine del campionato, la delusione del sesto posto dell'Europa League, di non essere riusciti nelle ultime partite, in particolare penso che, e immagino quella che maggiormente possa aver così fatto arrabbiare e lasciato un senso di amarezza e delusione, è quella con la Fiorentina, credo, no? Quella partita pessima. Più che del pareggio del Toro, perché tanto c'era poco da fare.
5: Credo che Spalletti debba proprio lavorare su quella cosa, anche la mentalità dei ragazzi, ed è una cosa molto importante e credo che lui sia proprio capace proprio in questo. È stata una delusione, però alla fine io da Juventino, non so, magari tanti onestamente abbiamo pensato, ma forse è meglio così, o forse è quello che ci meritavamo. Perché
4: bravo, io ho pensato proprio questo, sì.
5: Quindi, ripartiamo, quasi contenta. Ripartiamo umilmente dall'Europa League, speriamo che vada bene, perché anche in Europa League ci sono delle squadre molto forti, però piano piano ripartiamo e cerchiamo di risalire, ecco. Non durerà per sempre questo momento, la Juve è una società attivissima, ha voglia di ritornare, l'ha dimostrato anche con gli acquisti importanti di questi ultimi mesi, quindi siamo qua, ecco, aspettiamo.
4: Però diciamo di voglia di rivalsa, voglia di rivincita, ce l'hanno i tifosi, devono avercela anche i giocatori, ma tu da quali giocatori, da chi sei rimasto maggiormente deluso ormai è arrivato alla fine del tutto, chi ti immagini di non vedere più, su chi magari invece nutri ancora delle speranze?
5: Ma io terrei tutta la vita Ildiz con Seisao.
4: Ildiz e con Seisao li mettiamo nella parte di quelli che non... No, rimangono, sono lì. No. Guarda, Ildiz con Seisao e Kalulu sono quelli su cui pare esserci il veto. No, non si vendono.
5: Sì. No. Kalulu no, deve rimanere assolutamente. Non lo so, adesso io non so le storie su Vlahovic, su David, che sta pure segnando in Coppa del Mondo, McKennie, sì. Io lo terrei tutta la vita, ovviamente.
4: Tutta la vita, certo.
5: Non so Zregova se rimane o va via, e Bremer, anche il dubbio Bremer. Diciamo che io quest'anno sono rimasto molto deluso, c'è un giocatore che mi ha deluso, che è Cambiasso. Alla fine non ce la facevo più, veramente, non lo sopportavo. Mi dispiace solo, non mi ha deluso, ma proprio sono dispiaciuto di Kop Miners, perché forse non ha mai espresso il suo gioco, quello che ci aspettavamo da lui, non lo so, non ho idea, non so se rimane, va via. Comunque rimane sempre un dubbio questo giocatore, forse ci aspettavamo chissà cosa da lui e non l'abbiamo mai visto nel pieno della sua completezza o di quello che sa fare, ecco. Il resto per me è tutto, sto guardando i giocatori della Juve e la formazione,
6: non ho idea chi rimane, chi va, cioè, credo che ci sia veramente un po' di cose da sistemare, ecco.
4: Ti do un dato, caro Mario, perché allora, nella partita con la Scozia vinta 3-0 dal Brasile, Danilo sì. ha giocato tutta la partita, Alexandro è subentrato, che loro due sono, Alexandro aveva il contratto scaduto e i giocatori della Juventus non volevano più vederlo neanche in cartolina, per carità, però... Danilo è stato l'emblema un po', no, credo, del fallimento del duo Giunto-Limotta, più lui di Szczęsny addirittura, e in tutto questo appunto loro giocano e stanno giocando il mondiale, Carlo Ancelotti invece continua a non utilizzare Bremer, non ha ancora neanche un minuto nelle gambe, e lui è uno dei più forti della rosa della Juventus, quello che tra l'altro ora... Poi tanti ti vengono a dire, lo vendiamo, non lo vendiamo, quanto vale, ma senza Bremer poi da chi riparti?
6: Non lo so, guarda, la mentalità e i pensieri degli allenatori sono diversi l'uno dall'altro. Non lo so, probabilmente arriverà anche il momento di Bremer e spero per lui che non faccia brutte figure, che quello che sa fare lo sappia fare durante le partite della Coppa del Mondo. Per quanto riguarda chi è che hai citato, Alessandro, no?
4: Danilo, che secondo me è stato l'emblema del fallimento di Giuntoli e Thiago Motta.
6: Ma sai, questi sono tutti giocatori che sanno giocare a calcio, cioè sanno fare il loro lavoro, sì. Però alla fine sono questioni di stimoli e di situazioni interne, cioè se c'è qualcosa che non va, anche quello cade. Adesso sei a campionato nel mondo, sei nella tua nazionale, è ovvio che dai il tutto e rischi anche di essere il migliore, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che comunque è bravo, è tutta una questione di stimoli e quello che anche Ancelotti riesce a dare alla squadra. Bisogna solo costruire veramente un gruppo forte, e io è questo che spero in Spalletti. Spero che Spalletti riesca a fare questo, perché poi i giocatori ci sono. Ma se tu gli dai la rabbia e la voglia di vincere, diventano ancora più forti.
4: Sei rimasto deluso da Vlahovic e da non aver capito che forse sarebbe stato il caso abbassare un attimino le pretese dopo l'annata assolutamente deludente, vuoi dal punto di vista fisico, vuoi dal punto di vista generale della Juventus, tra l'altro l'annata dove lui ha guadagnato più soldi della vita praticamente?
6: Sì, deluso, perché sono rimasto deluso sulla parte tecnica di Vlahovic. Non metto in dubbio la cattiveria in aria e tutto quello che lui usa per fare gol, ma io rimanevo deluso dagli stop mancati, da non il possesso di palla, cioè delle cose talmente elementari che voglio dire, da un giocatore come lui. Cioè Inzaghi, che era un rapinatore d'aria, era uno che comunque quando la palla la fermava guardava e te la dava, cioè non ho mai visto uno stop sbagliato di Inzaghi, ed era un centravanti coi fiocchi. Da Vlahovic non ti aspetti che gli arriva il pallone sul piede, gli scappa via, gli rimbalza, cioè queste cose qui non mi sembrava di vedere ancora persone senza offesa che giocano all'oratorio, quando ancora devi imparare a fermare la palla. Ecco, per me è stata una delusione a livello un po' tecnico suo. Con tutto quello che
4: quindi
6: poi,
4: c'è vita, cioè, oltre Vlahovic, tu dici?
6: Direi di sì. Sì.
4: No, perché noi abbiamo passato una settimana a continuare a dire ma no, ma, e abbiamo ascoltato anche fior fior di ex giocatori, di opinionisti, lo stesso Bobo Vieri, se non sbaglio, aveva detto ma io avrei fatto follie per tenere Vlahovic, da lì che bisognava nuovamente ripartire.
6: Guarda, ti interrompo, ti dico che io sono rimasto deluso a livello tecnico, ti sto dando un giudizio, poi che
4: sì, sì,
6: debba,
4: ma è
6: rimanere tutto,
4: il giudizio.
6: Voglio dire, va bene, perché Vlahovic comunque tra l'altro i gol li ha fatti, ecco. Diciamo che rimane solo, c'è questa delusione, poi in aria è uno che quando arriva ci mette talmente tanta cattiveria che è difficile trovare anche un attaccante così. Quindi a domanda rispondo, ecco, tutto qua. Poi se deve rimanere, apriamo un altro discorso, ecco.
4: Chiudiamo sul discorso portiere, perché tu mi devi dire che cosa ti aspetti da questa estate, visto che i nomi che, tra l'altro questa mattina addirittura sul Tutto Sport, Svilar viene nominato, perché la Roma ha una necessità folle di incassare entro anche lì la fine del mese di giugno per questione di fair play, ma lo valuta 50 milioni, ora va bene tutto, ma no.
6: Mi sembra un po' too much.
4: Che dici?
6: Un po' troppo. Anche lì c'è una piccola delusione per il nostro portierone, che è stato anche sfortunato in alcuni momenti, però credo che in questa fase di ricerca di portieri, credo che la Juve troverà il portiere giusto, ecco, che possa essere Svilar o qualcun altro, però ci può stare. Alla fine c'è voglia, credo di aver capito che c'è voglia di cambiare portiere. Va bene.
4: Sì. Sta a vedere che ti torna Szczęsny, ma sta a vedere che fai la follia e dici vabbè, dove vado, occhi chiusi, scelgo te. E torna il polacco, che tra l'altro, voglio dire, potrebbe, lo Szczęsny di ora forse vale 2 di Gregorio? Magari sì.
6: Sai, con molta più esperienza di Gregorio, magari sì, potrebbe. Certo che sì.
4: Non stiamo lanciando nessuna novità, non news di mercato, ragazzi, era un'idea così sì. Tirata assolutamente per le orecchie. Grazie Mario!
6: Oh. Grazie a voi e buon lavoro come sempre.
4: Grazie a Mario Fargetta, sì Marco da Benevento. Mario Fargetta è juventino, bravo, juventino dichiarato e ospitissimo spesso di RBN Caffè. Ah Giuseppe, scusami, potresti chiedere al tuo ospite se secondo lui non sarebbe ora di dare un po' più di fiducia a qualche giovane della primavera, almeno della next gen? Piano piano lo avete visto, che quelli che valgono vengono inseriti in qualche modo. Andiamoci però piano e permettetemi di fare il mio personale in bocca al lupo alla Juventus Under 17, che questa sera ha una voglia di scudetto pazzesca, visto che non si è riusciti a portare lo scudetto ai piani alti, diciamo. Quindi oggi stasera ci sarà questa sfida a Cesena contro i Parietà dell'Empoli per questa finale. I bianconeri, non dimentichiamoci che hanno battuto 3-1 l'Inter in semifinale, quindi forza ragazzi, dai, speriamo domani di poter fare dei grandissimi complimenti. Ci sentiamo domani mattina, ciao!
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela, 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati a La Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, 3 fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
7: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e il lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
8: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macro finanziaria. Intanto nella notte attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
7: La cronaca, la Procura Generale della Casa Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
8: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il Capo dello Stato.
7: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto, che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
8: È tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Giovedì 25 giugno, buona giornata ad Antonio Paolino, questa la nuova e rinnovata edizione di Cose di Calcio, il sommario decisi con asterisco, date e orari delle prime giornate di campionato, delle prime 5 giornate di campionato, andremo a vederle, a analizzarle in maniera da poterle annotare sulla nostra agenda. David forza la mano e punta sul contratto di 5 anni, così dichiara ai microfoni di un emittente canadese. La Premier affonda la Serie A in tutto. Miretti ai saluti, a rallenti, Colomboigny e Sorlot. L'Inter intanto punta nuovamente Cambiaso dopo il fallimento Palestra. Ballottaggi in ogni reparto, ma solo nei sogni, perché i costi sono elevati. E faremo l'analisi proprio di questi ballottaggi in ogni reparto per quanto riguarda il mercato bianconero. Buona giornata, eccoci qui, buona giornata dal vostro direttore, direttore per due ore, poi il prossimo direttore arriverà dopo. Ognuno è direttore della sua trasmissione. Buona giornata anche agli amici che ci stanno seguendo da Twitch. Allora, ieri c'è stato qualche blackout, sto leggendo, su Torino, la nostra zona, quindi blackout. Ma il mercato Juventus come sta proseguendo? Come si sta attivando? O c'è il rischio blackout, quindi bisogna andare cauti? Quello che mi colpisce è che ogni giorno noi seguiamo un po' le notizie, indiscrezioni. Poi alcune sono un po' più vere, altre sono tentativi di illudere il tifoso, perché poi è facile, no? Dopo palestra all'Inter che non c'è andato, condannare, puntare il dito, sorridere, ironizzare, prendere in giro, meglio dire a quest'ora, prendere in giro gli avversari. Poi vediamo che il giochino in cui non dobbiamo cadere è il seguente, perché io vado a vedere, vi dico, in porta, noi potremmo fare i nomi che volete, ognuno, fatemi voi il ballottaggio, quelli che, e poi vedremo quanti ne azzeccheremo, o ne azzeccherete, perché è veramente complicato, ripeto, ma non metto le mani avanti, oggi tra l'altro spazio a voi, oggi puntata dedicata a voi, domani ci sarà Paolo Rossi qui in nostra compagnia e quindi avremo un dibattito aperto. Allora, io vedo che i più fantasiosi in ogni reparto ci aggiungono sempre poi il botto, la bottiglia di champagne, sempre che vi piaccia lo champagne. Io non cambierei mai con una buona bottiglia di spumante italiano, DOC, onestamente. Il dolce, il giusto, di annata, prelibato, cioè costa anche un po' meno e quindi le azzeccherei tutte. Nico Paz è da andare assolutamente a prendere a queste condizioni, cioè anche prima, le condizioni di prima, cioè perché sapevi che andava a Real Madrid, il Real Madrid sta cercando di alzare il prezzo, se se ne può liberare subito, ha altro tipo di intenzioni, capite in che situazioni si trovano loro e in che situazioni si trovano gli altri, e non parliamo della Serie A. Quindi è un'operazione molto difficile. Ma arriviamo ai titoli, quindi un nome Nico Paz, perché teoricamente da Zaniolo barra Nico Paz, da Brian Diaz barra Nico Paz barra Zaniolo per quel reparto lì, o sbaglio? Poi abbiamo in attacco Colomani, è fatta, il giocatore vuol venire, ve l'ho già detto ieri, Sorloth non risponde alle domande dei cronisti ai mondiali sulla Juve, sul mercato, aspetti sempre un po'. Io penso che non ci sia da commettere questo tipo di errore, in qualche caso anche più di un errore. Uno, fare ingenuo carnevali, perché è il gioco, cioè qualcuno sta arricciando il naso perché non riusciamo neanche a vendere Miretti. Entro il 30 lo vendete Miretti, ne sono convinto. Poi chiederò spiegazioni perché non ci siamo riusciti. Spunta il nome del Villarreal perché magari c'è qualcosa che ti interessa da quelle parti, e qui è credibile, non ho notizie fondate per aggiungere nessun altro tipo di riflessione, perché ci sono colleghi molto più bravi, ognuno ha il suo canale preferenziale per arrivare a determinate indiscrezioni. Miretti però stai provando a darlo al Bologna, perché dal Bologna vuoi Lokumi. Capite quali sono, qual è l'altezza dell'operazione, delle operazioni. Poi più dare, meno dare, metti la plusvalenza pulita, pura, e siamo a posto. Ma se poi vado a leggere oggi, o non siamo stati affatto bravi, o siamo dei folli, oppure il tentativo di quei procuratori di alzare il prezzo, di vendere. Il portiere della Roma diventa intrigante alternativa a Martinez. Sapete dove crolla il castello? Che Martinez e Svilar hanno lo stesso procuratore, la stessa agenzia. Quindi una delle due è un bluff. Una delle due è un bluff. Perché, Antonio? Fidatevi per una volta, un minuto. Partite così. La stessa agenzia adesso pompa un po' Svilar. Perché? Perché fa comodo all'agenzia, fa comodo al giocatore, molto intrigante Svilar, Vi posso dire, forse anche più intrigante di Martinez dal mio punto di vista. perché oggi vorrei parlare dei ballottaggi. Quindi questo ballottaggio, uno dei due nomi è un bluff. Poi certo che avrò ragione, perché non prenderai i due portieri. Ovvio, ovvio. Ma non vi faccio questo tranello, non gioco al gioco delle tre carte davanti alla stazione di casa vostra. Assolutamente no. Anche perché aggiungo il carico, perché poi bisogna ragionare così. Io oggi voglio farlo con voi così. Quanto mi costa? Quanto vorrebbe la Roma per questo giocatore? E perché? Il club giallorosso deve incassare 50 milioni entro il 30 giugno, con l'offerta giusta. Certo, non è che dice 50 milioni per Svilar, ma non meno di? Ditemelo voi, in questo momento. I 40 li vuole tutti, se arriva una squadra italiana, se arrivasse una squadra italiana. E allora ti conviene andare sempre su Martinez, con cui hai intavolato già una pseudo trattativa. Poi, non sto smontando la trattativa Martinez. Io ritengo che in base alla difesa, in base a chi gli metto davanti, poi è un fuoriclasse, è un genio, serve anche un po' rompiscatole nel gruppo, eh? Quello che fa un po' cinema. Non facciamo troppo cinema, perché abbiamo già fatto teatro negli ultimi anni. Quindi non vorrei diventare un'associazione no profit. Vorrei diventare nuovamente, sapendo che non arriverò in alto alto in questa stagione, ma ci proverò sempre e comunque anche nelle ultime due giornate di campionato. E se avrò l'osso tra i denti nelle ultime due giornate di campionato, non dovrò farmelo soffiare dal primo chihuahua che mi passa a fianco, perché altrimenti non ci siamo, perché forse non ci saremmo resi conto della dimensione a cui ci siamo dovuti adeguare, con la massima lealtà, con la massima onestà. Un saluto al nostro Giorgio di giornata, il solito Giorgio da Roma. Ciao Giorgio, se sei pronto, perché vorrei dialogare poi con loro nel prossimo blocco, abbiamo ancora una decina di minuti e potremmo partire da qui. 340-5425-324 naturalmente analizziamo i ballottaggi, che poi uno costa tanto, l'altro costa un po' di meno, e diciamo che andremo a prendere sempre un po' quello di qualità che costa un po' meno. Ne sacrifichiamo che cosa? L'età probabilmente, non dico l'esperienza, ma ci aggiungi subito la volontà di ottenere qualcosa nel breve dal punto del trasferimento dell'esperienza, appunto, di questo giocatore. Miretti, ci stanno proponendo immagini di Miretti. Bologna spunta il Villarreal, la Juventus chiede 20 milioni, 22 milioni mi dicono, non sapevo del Villarreal, è un'operazione intelligente, ma quello che vorrei mettere in risalto è la seguente cosa, che stiamo ragionando con le regole del mercato, non con le regole del 3-7. Con le regole del mercato, nelle difficoltà di questo mercato, da dirigente primo della Juventus, Carnevali incontrerà tante difficoltà, ma saprà gestirle al meglio, dovrà saperle gestire al meglio, senza correre e cadere nella trappola di comprare o vendere alla prima occasione. È questo che voglio mettere in risalto. Questi sono gli aspetti positivi, non chiacchiericcio. Poi non è detto che chi compra rende, ricordatevelo, potrebbe non cambiare e peggiorare il risultato rispetto a un anno fa. Allora certo che di fronte alla praticità di un progetto e di una progettualità, io accetto anche il settimo posto e la Conference League. Attenzione a cosa vi dico, chiaro che non me lo auguro, chiaro che mi auguro di fare meglio, eh? Ma bisogna veramente fare bene, bene, e non sbagliare niente ed essere anche fortunati. E magari non è sbagliato tenersi David, che forza. Certo che stai provando a metterli sul mercato, certo che torno a Carnevali, sta cercando di fargli evitare un po' il prezzo con un gol, quello o quell'altro, ovviamente. Altrimenti te lo puoi anche tenere, altrimenti te lo devi tenere. E magari ti va meglio che non tenere qualcun altro, comprare qualcun altro ancora. Detto molto chiaramente. Allora, ci stanno proponendo tutti i nomi che sono costati tantissimo. Il pallone si è sgonfiato, se non è addirittura bucato. si sta gonfiando quello inglese? Non l'aveva detto solo Andrea Agnelli, eh? Cioè bisognava leggere un po' le carte, ne abbiamo parlato anche con i nostri esperti che ritroveremo poi nel corso anche già dell'estate con qualche intervento, ma li stiamo lasciando liberi in spiaggia e senza vincolarli con degli orari e con i nostri collegamenti, ovviamente. Non ci azzeccano mai, questo è il problema, hai ragione, non ci azzeccano mai. Vorrei che ti andassi a rileggere, cioè probabilmente sono al pari di tanti altri, ecco. Diciamo che ti sbagli sul nome di Cristiano Ronaldo quando andò via, quando magari fosti, cioè anche tu sei stato uno di quelli che criticavano il fatto che il campionato era iniziato e non l'avresti potuto vendere. Peccato che ti sei dimenticato di Comolli e forse Radio Bianconera e sottoscritto siamo stati, non sono permaloso, ti dico le cose come stanno, no? Perché poi non sono il dirigente che fa firmare, non sono la spia della Juve o di qualche altra società, quindi non sono all'interno del tavolo delle trattative. Forse sono stato uno dei pochi, se ascolti questa radio, se poi fai anche da mangiare il sughetto col pescetto dentro, come diceva la mia zia abruzzese, è un altro conto, che Comolli non aveva i giorni contati perché non mi sono sbilanciato così tanto, ma i due non potevano convivere oltre novembre, se ti vai a rivedere le puntate. Diciamo quando gli altri, magari te compreso, e quelli come te, quindi non è un gioco dove io ho vinto niente, zero, ma ti faccio capire il ragionamento dove ha portato. Non mi sono fidato della frase di John Elkann, perché di circostanza, sia quando Cristiano Ronaldo doveva andare via, ma come, c'è ancora un anno di contratto, te lo ricordi? O era ancora agosto, sì, facevi anche lì il sughetto col pescetto. Uno, ti ricordi di Bremer per 6 mesi quando qualcuno qui diceva che veniva da Juve e non andava all'Inter? Te lo ricordi? Sì. E allora sbagliano quelli che dell'Inter, palestra, lo vedevano già in palestra palleggiare, figurati se non posso sbagliare io. Spero che ti siano arrivate almeno queste 3 raccomandate, ti offro anche il caffè compreso. Va bene, però mi piace questo dibattito anche quando mi stuzzicate, però se stuzzicate troppo e senza prove, no? Poi si sbaglia, ci mancherebbe. Io ti dico che Miletti secondo me va al Bologna, chiudi l'operazione lì Joao Mario, cioè ci sono, anche perché magari qualcosa qualcuno me lo dice, no? Oppure siamo tutti bravi il giorno dopo a fare il copia e incolla, a scriverlo, magari tu compreso, sul tuo profilo social, per andare a cena gratis da qualche parte o essere invitati dalla Juventus a fare una partitella in famiglia, con gli amici che dicono signor sì. Ti ho spiegato un'altra regola della comunicazione, meglio liberi e indipendenti, no? Onestamente. Ma al di là di questo, che sembra una polemica tra me e te, sbaglierò e sarò orgoglioso di sbagliare, ma ti faccio dei ragionamenti. Martinez, Svilar, chi preferisci? Dammi delle spiegazioni, cerca di dirmele prima, anche tu o anche voi. In difesa, Lukumi, libera Muharemovic? Io non sono convinto che l'ex Juve possa arrivare facilmente la Juve per una dimostrazione di rapporti, anche solo. Certo che la Juve ci guadagnerebbe molto, allora andrei subito su Muharemovic, che è impegnato, sappiamo benissimo quali sono i suoi impegni in questo momento. Ok, ma forse ti servono tutte e due. Basta per proteggere quella difesa poi con... Ma facciamo quel ballottaggio, perché potrebbe avverarsi il ballottaggio e concretizzarsi. Là davanti, ve l'ho già detto, gli attaccanti servirebbero quelli, ma poi ogni giorno compare un nome nuovo. Ma è la Juve che li cerca? È Carnevali che li blocca? O aspetta naturalmente di far lievitare un po' il prezzo anche solo per il prestito di determinati giocatori? Il mese delle trattative, cioè 15 giorni delle trattative sono questi, dal 1° di luglio, cioè questi che stanno per entrare. Adesso telefoni a tutti, adesso ascolti chiunque. Lukumi, altra notizia ieri sera di Marzio, se permetti vatti a ascoltare. Secondo me sei distratto, fai troppo sughetto col pescetto, no? Poi Di Marzio è molto bravo e collabora anche con tutto Mercato Web, tra l'altro, quindi abbiamo di che confrontarci, magari non direttamente ma indirettamente tramite altri grandi esperti anche di mercato del nostro gruppo e anche non del nostro gruppo, se lo ha detto ieri sera è arrivato un po' tardi, forse 15 giorni, basta ascoltare, no? O non guardare solo le immagini della televisione, quando non guardi naturalmente noi. Va bene, però non rispondo più perché sennò sembriamo il cane e il gatto in questo momento. Facciamo delle riflessioni. Nei ballottaggi o il momento, come ve lo spiegate? Perché se ci fosse come lì sareste drastici. Non abbiamo ancora comprato nessuno, non abbiamo venduto ancora nessuno, come gli altri, onestamente. E questo è un tema, nei ballottaggi, dove dobbiamo arrivare? Perché poi, Svilar ne vogliono tanti alla Roma di soldi. Io ci vedo il Kuhn Miners alla Roma, segnati anche questo, l'ultimo appunto che ti do, il Kuhn Miners alla Roma. Chiaro che gli altri puntano a darti qualcuno. Devono rinnovare il contratto di... del centrocampista giallorosso, mi viene in mente Florenzi, che non è Florenzi ovviamente, e quindi lì è da monitorare, ma c'è il mondiale, è tutto fermo. Volevo invece saltare, se c'è la sigla Let's Goal, me la fai ascoltare Giorgio, così la rispieghiamo un po'. La formula Let's Goal, solo per voi abbonati di Radio Bianconera. Cosa potete fare da questo momento? Sono le 12.24 e farlo fino alle 14 meno qualche minuto, ovviamente. E magari daremo anche più spazio, lo dico spesso ma non ci riesco, è vero, sono un chiacchierone e fa parte di questo mestiere. È come uno che deve cantare e non e canta troppo, è il suo mestiere. E, cosa volevo dire? Quando sentite questo jingle, let's go! Ha ragione Giorgio, perché ogni volta che ripeto, adesso non lo ripeto così non me lo manda, ve lo sparo nelle orecchie, ok? Voi potete mandare un messaggio al 340-5425-324 con la semplice scritta let's go, scrivetelo in è vero, non devo ripeterlo perché oggi c'è una scommessa in atto tra me e lui. E quindi quando sentirete questo jingle 340-5425-324, noi leggeremo il titolo del jingle e naturalmente vi faremo richiamare, cioè cercherà Giorgio quelli che comincia a conoscere anche lui dalla sede di Roma, per non essere ripetitivi, per non sembrare degli abitudinari, per non sembrare dei raccomandati, e mi potete dire di tutto sulla Juve, di tutto su quello che vi piace, non vi piace, che stiamo dicendo, che non stiamo dicendo, in generale. Naturalmente mi limito a me perché non so cosa potranno dire o hanno detto prima di me, e quindi però so che col buon senso non si discostano mai troppo o non vanno troppo lontano dal rimanere coi piedi per terra. Vi richiameremo noi, naturalmente interventi brevi oppure vocali al 340-5425-324, vocale, buongiorno direttore, volevo dire che, oppure dei messaggi che andrò a leggere tra pochissimo. Se ci sono dei vocali, eventualmente, Giorgio, me ne fai ascoltare qualcuno?
10: Ciao Carlo da Torino, io penso sempre, Carlo, alla massima di Pantaleo Corvino, no? Nella, sì, vita, quale? Può sbagliare la moglie, ma non il portiere e l'attaccante. Ora, se non riusciamo, i problemi sono gravi e sono due ruoli fondamentali, se non riusciamo a prendere un top in attacco perché non abbiamo il budget, vale la pena a quel punto provare a prendere un top in porta e in attacco, sull'attacco cercare di lavorare, di un po' di fantasia, di farsi venire qualche idea. Perché svenarsi per prendere Kolo Muani, che è un buon giocatore, ma niente di più, e non è un bomber e non è un centravanti, ok? Per poi dover ripiegare su un Meretto, su un Vicario, a quel punto non ha nessun senso.
9: Interessante, io vado oltre al tuo quesito e aggiungo. Siete proprio sicuri che si può sbagliare sulla moglie? Porterei più rispetto per le mogli, eccetera, ma non tu in generale, come

0: Perché poi quando guardiamo in casa degli altri sono tutti bravi, cagnacci col pelo pulito e lucidato. Io penso che un Di Gregorio con più personalità, pagato il giusto, non torno sul prezzo, eccetera, non confermo Di Gregorio per l'anno prossimo. Cioè il Perin che hai potrebbe andare bene in una situazione di questo tipo, in questo inferno dantesco che sta diventando purgatorio e che spera di diventare l'anno dopo paradiso. Perché non sono sicuro che un buon portiere con una difesa che avrà Lukumi, Muaremovic, Kalulu, cioè con una squadra e con un tipo di difesa così, tutta da verificare, perché vediamo che si tira da fuori, cioè il gioco è cambiato, vediamo che delle squadre ai mondiali mettono in difficoltà solo con la prestanza fisica. A noi manca ancora quella corsa, quella cattiveria, quel tenere lontano il pericolo, quel buttare via i palloni. Vogliamo diventare bravi, belli, buoni, biondi e simpatici tutto in una volta. Io vi dico che ormai sembra intavolata quella strada, no? Sembra intrapresa quella strada. Ma io non rinuncerei invece mai ad un giocatore capace di dettare i tempi in mezzo al campo. Ripartirei da lì. Poi hai necessità in attacco. E ti dirò. Quindi ho il difensore e il centrocampista, che mi farebbe il fantasista, che mi farebbe allargare e spostare Locatelli, che è diventato un bel martellino pneumatico. Ok, sfrutterei al massimo i miei due esterni, e ve ne dico un'altra, a volte anche solo uno dei due, più Yıldız che Consensao, perché torno alla prima idea che aveva il mister Spalletti di questa Juve. Poi si è trovato a dover gestire in modo diverso, ma l'idea era quella di avere due volte su tre, non scientificamente, due volte su tre Yıldız, il sostituto, lo spaccapartite, l'ingresso in campo, perché gli manca la fisicità, e in un campionato dove pensi prima non prenderle, anche soprattutto tante squadre, forse Consensao, che poi ha dato il suo, che poi ha contribuito, eccetera, ti ha tolto però qualcosa, ti ha tolto qualcosa in mezzo al campo. E lì sei andato in bambola in certe partite dove ti è venuto a mancare anche personalità e qualità. Cosa ne pensate? 340-5425-324. Poi potete fare anche voi le vostre considerazioni, tanto sono sbagliate come le nostre, o no? A tra poco.
1: Cose di calcio.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como, Carlo Alberto Lodi, è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. All'ombra del Real, il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per

0: Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Fabio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
5: Ben ritrovati. Allora, intanto è un dibattito, non c'è nessuna arrabbiatura, anzi io perdono anche l'amico che dice che si segna tutto. Allora, se prende in giro lui, ci prendiamo un po' in giro. Il gioco del calcio è anche prendersi un po' in giro, no? Onestamente. Quindi non è un vincere qualcosa di simile. È un esporre concetti, però bisogna ricordarseli poi tutti, non solo quelli che fanno comodo. Detto questo, mi incuriosisce perché poi fa scattare dei ragionamenti che inducono a far scattare degli ulteriori ragionamenti anche al sottoscritto, le vostre considerazioni. Francesco dalla Calabria, come lei dice allora, converrebbe vendere con Senzao, non ho detto di vendere, ho detto che è utile, ok? Vendere con Senzao, quindi la prendo come tua proposta, quella di vendere con Senzao, e tenersi Nico Gonzalez. Io la giro a voi perché è un'ottima domanda. Cosa ne pensi se non riuscissi, intanto ti do la mia risposta, se non riuscissi a fare l'operazione con l'Atletico Madrid, quello che mi interessa, ma dovessi inventarmi qualcosa, io ti dico che se ha mercato a cioè da chi guadagno di più, da Nico Gonzalez o da Consensao? Io penso che a Spalletti possa interessare di più come caratteristiche un Nico Gonzalez. Mia impressione, riproporrei con Spalletti Nico Gonzalez, se non si andasse a chiudere il cerchio, o non si unissero i vari punti della trattativa, e metterei sul mercato Consensao. Consensao non è arrivato per essere titolare. Non era, cioè doveva essere un po' anche l'alternativa. Poi abbiamo ridisegnato la Juve in un altro modo. Io la penso così, ma ripeto, me lo tengo ben stretto se chiudessi l'operazione, sempre che Nico Gonzalez voglia anche eventualmente rimanere alla Juventus. Ricordiamo cosa diceva Andrea Agnelli anni fa: la Premier League si prenderà chiunque l'aveva detto, e che hanno fatto di tutto per affondare Andrea Agnelli, unico ad essere anni luce davanti a tutti. Piero da Palermo. Piero, accorgersi, non voglio sminuire la grande capacità e lungimiranza del nostro ex presidente, che spero anch'io che possa tornare, ma mi sembra abbastanza chiaro qual è il processo di reintegro. Aspettiamo metà luglio, discutiamo le motivazioni. Ha accettato gli schiaffi, si è allontanato dal mondo del calcio, lo hanno fatto allontanare, chiederà i danni o quello che sarà, ma per tornare alla Juventus non basta questo, eh? Assolutamente, perché ha dato lui le dimissioni poi, sotto, non tortura, ma... invitato caldamente dalla proprietà. Se vuol tornare alla Juventus, quindi io lo dico con la massima schiettezza, deve andare a portare l'assegno, la valigetta, il progetto, un finanziatore arabo, americano, turco, tu di dove sei? Di Palermo, palermitano, quello che vuoi, ma il prezzo lo fa la proprietà. Per avere la maggioranza, la minoranza, quanto? Per creare una sinergia importante. Punto. Altrimenti, con questo John Elkann a capo proprietà, e non lo dico con come fosse un difetto, si presenta, o magari l'ha già fatto tramite qualcun altro, Tether, magari qualcun altro, o aspetta prima la sentenza, perché di Andrea Agnelli si può dire tutto, ma è un grande stratega ed è intelligentissimo. Ok? Poi pecca come tutte le persone intelligenti a dire: io non vado in Lega Calcio, in federazione, perché mi fanno perdere tempo. Quelli ci sono ancora tutti e lui non c'è, perché devi andare a vedere che cosa mangiano, che cosa pagano, come si atteggiano, che cosa dicono e cosa provano a dirti alle spalle. Se non ci vai, perdi già 1-0. Non so se ho reso l'idea. Io ho imparato questo dal mondo del calcio. Infatti non ci vado, non mi fanno neanche entrare. E infatti sto qui. Ma qui devo capire con chi ho a che fare. E siete voi tifosi. Cicco, non si tocca, si vende Gonzalez, Piero da Palermo. Allora, dovrebbero vendere con Sessa, l'abbiamo detto. Direttore Paolino, si potrebbe fare uno scambio Gatti-Lobotka con il Napoli? Alessandro da Taormina? Ma io penso... che gli scambi si possano fare si possano intavolare con quelle squadre che vengono a chiederti qualcosa. Gatti, nel momento in cui diventerà straoperativo Allegri, penso che possa essere. Io vi do per certo che Gatti non sente la fiducia di Spalletti. È abbastanza chiaro. Non lo deve dire Paolino, Andrea Agnelli, lo capite anche voi, di vostro o no? Siete d'accordo su questo? Non è un mancino. Non c'è proprio quella compatibilità totale, che non c'è mai nel calcio con nessuno, ma con pochi, a dire il vero, in certe annate. L'anno dopo è già diverso. Cioè, poche volte c'è il Rabiot Allegri, no? Che continuerà a portarselo magari in giro per il mondo. Magari non a Napoli, perché il francese, sai, a Napoli la baguette... è complicata, passatemi ogni tanto qualche battuta, dai, lo dico per la mamma soprattutto. E quindi dico, dico che secondo me, ma qui ripeto, poi c'è chi si prenderà gli appunti e dirà, è una sensazione. Io so che sbagliano tutti, sbagliano in tanti, non è che sappia la legge del calcio, della Serie A e del mercato tutti i giorni nel dettaglio, perché ci sono i soffi di vento che spostano gli equilibri a destra o a sinistra. La vedo difficile sempre con De Laurentiis, si potrà essere ammorbidito, è diventato più bravo, eccetera, eccetera, ma quello che vuoi, ma quando vede Juve fa lievitare il prezzo e ti dice no fino all'ultimo giorno. Io penso che non sia quella la strada da intraprendere e non lo fa cambiare neanche Carnevali. Andiamo ad ascoltare i vocali che mi dicono e mi scrivete che sono già, mi scrive Giorgio che ci sono già pronti per essere ascoltati.
6: Ciao grande direttore, Salvatore dalla Napoli bianconera.
5: Detto che dove dire? Stai, fresco?
6: Qua siamo avviliti giù a Napoli, i quartieri di Napoli. Qua abbiamo lo nostro l'ulcera allo stomaco. Però io dico una cosa, direttore, prima di parlare di mercato, e lei mi insegna,
5: sì,
6: facciamo venire un po' i vecchi Tacchinardi, Giuliano, Pirindelli, facciamoci capire a chi verrà, cosa significa la maglietta della Juve, perché a noi questo ci è mancato, dalla dirigenza al campo, ok? Il combattere, il sudare, quello che ci rende, diciamo, che ci ha sempre reso unici nella vita, ok? Non arrendersi mai, combattere fino al centesimo, e tutti avevano paura di noi, ok? Facciamo prima fare un po' di, come si dice, di scuola, ok, a chi verrà. Un abbraccio fino alla fine.
5: Fino alla fine, tu per non essere depresso a Napoli, ascolta Radio Bianconera. Dai, è come accendere il condizionatore in questo periodo, a dire il vero. Ma ripeto, non ti mettere lì con le mani aperte ad aspettare la verità. Bisogna costruirla, bisogna saperla leggere, bisogna intravederla, altrimenti faremo un altro tipo di mestiere. E visto che non siamo di quelli stipendiati dalla società, non vogliamo né portarvi troppo lontano, e se ci proviamo invece vorremmo portarvi il più vicino possibile alla situazione che si vive anche in società. Dici una cosa sacrosanta, è vero, però ti faccio anche questo esempio: c'è sempre un momento, e questo momento per certi versi si è sempre un po' allontanato di anno in anno. Intanto mi colpisce, ma secondo voi questo è l'anno zero, sarà il prossimo, o l'anno uno? Perché c'è Carnevali, è diventato anno uno, se no sarebbe ancora l'anno zero, ma se siamo in questa condizione per chi c'era l'anno scorso, per la squadra che c'è, non sappiamo ancora che squadra faremo. Secondo me è un anno zero, non so cosa ne pensate voi. Poi dall'anno zero, se corri subito, puoi vincere anche la medaglia, puoi anche saltare degli ostacoli, no? A arrivare un po' più vicino, accorciando i tempi. Ma appunto perché l'anno zero o l'anno uno, secondo te, secondo voi, l'ex giocatore, cioè non Joel Kahn, non potrebbe semplificarsi la vita chiamando Del Piero, Giuliano, tutti quelli che hai detto? Attenzione che non tutti possono ricoprire determinati ruoli. Su questo siete d'accordo? Non è che ne possiamo mettere 11. Quelle sono le leggende, li fai scendere in campo. Anche su questo punto la Juventus è un po' ancora aspra. Dalle altre parti c'è una squadra leggende a libro paga, c'è una squadra leggende con 20 giocatori. Devono dare la disponibilità per 4 partite in un anno e vai a giocare e portare il marchio Juve in giro. Se tu li cerchi una settimana prima, un mese prima delle partite, e non li vuoi invitare a pagare solo il pullman per andare tutti insieme, ne trovi cinque, per dirvi altre cose. Ma torniamo a noi. E il Del Piero, lo Giuliano, verrebbe in questo momento? Lo paghi, verrebbe chiunque, andresti anche tu. Ma quando le cose non sono ancora chiare dal punto di vista societario e vorremmo un altro presidente e vorremmo che Chiellini facesse di più. Chiellini è stato molto in penombra quest'anno è riuscito a gestire Comolli Spalletti, una volta attaccandosi al carro da una parte, una volta politicamente agganciandosi al carro dall'altra parte. Quindi ha fatto un ruolo, ha fatto un lavoro sporco importante, ok? E ha messo nelle condizioni i due, o andate d'accordo o se no il verdetto lo ha dato la proprietà e lo abbiamo visto. In questo momento, se la Juve, tu ti immagini le prime 5 partite della Juventus come andranno l'anno prossimo? Arriva Del Piero oggi, entusiasmo, pazzesco, abbonamenti, ok? Dico Del Piero o qualsiasi altro. Dopo 5 partite, le vinciamo tutte e 5, mossa azzeccata. È facile andare ai microfoni e parlare o spiegare. Ma prima c'è un mercato da chiudere, è un po' più complicato di spiegare perché non è arrivato Colomani o perché non è arrivato Martinez e perché Palestra, perché non abbiamo preso Nico Paz. Faccio degli esempi. Se non arrivano i risultati dopo il mercato, nelle prime 5 giornate, quelle che ci portano poi alla pausa della nazionale, cosa va a dire il giocatore? Le cose che voi, che proviamo a dire noi e ci criticate e ci insultate. Non è ancora quel momento. Devi essere forte in società, forte a livello teorico e pratico per chi lavora in quella squadra, e quindi a Spalletti bisogna dire quando inizia il campionato quella sarà la squadra che sono riusciti a farti, che magari hai voluto o non hai voluto del tutto. Il silenzio sarà d'obbligo quest'anno. Dimostrando, non prendendosi le colpe per finta, ma dividendole tra tutti, con delle scelte ben precise. Sbaglia con Sensau, sta in panchina, sbaglia un altro, sta in panchina. In Europa League giocano i più freschi, i più giovani, i più veloci, e via dicendo. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, Giorgio.
7: Direttore, buongiorno, Alfonso dalla Calabria. Guardi, io riguardo su con Sensau, per carità di Dio, è stato l'unico insieme a Calulu l'anno scorso veramente a dare tutto, poi è un giocatore
5: per
7: che
5: questo merita uomo, tecnico, tutto, hai ragione.
7: Sì, avrà la non virtù di non vedere molto la porta, però ricordiamo che ancora è giovanissimo, se non sbaglio, quindi dal mio punto di vista i giocatori da vendere sono altri. Poi è chiaro, tutti quei pacchi, insomma, non è facile da eliminare, ma con Sensau io anzi ripartirei da Francisco con Sensau.
5: Francisco con Sensau. Non ho detto che è un brocco, Vi ho detto come era arrivato, come si è conquistato, grazie a quello che hai sottolineato tu, il suo posto, ma lo mettevo in contrapposizione se dovessi scegliere, era la domanda dell'ascoltatore, a mio avviso intelligente, come la risposta che hai dato tu. Magari qualcuno potrebbe dire, sai cosa? Se ha mercato più di Nico Gonzalez, Nico Gonzalez forse la porta la vede un po' di più, la dovrebbe vedere un po' di più in condizioni normali. Quindi ha delle caratteristiche diverse da con Sensau. Forse il mio ragionamento, estremizzandolo, ti serve più uno con le caratteristiche di Nico che non di con Sensau, cioè come carattere, come geometrie, come tiro, cioè ti serve più quello che è. Non è riuscito a dimostrare Nico, quindi l'ho mandato via, quindi non lo voglio più, magari qualcuno potrebbe dire, di Nico di con Sensau. Ma mi tengo benissimo con Sensau. Andiamo anche su altri ballottaggi, i portieri. Chi sceglieresti? Perché non tenere Perin? Perché andare a spendere quei soldi? Vado a prendermi un giocatore in più in mezzo al campo. Secondo me la Juve ha più bisogno di uno migliore rispetto a Di Gregorio, con più personalità, ma che puoi trovare anche in altri contesti. E aggiungerei un giocatore di movimento, a dire il vero. Mi fai ascoltare di nuovo il Let's Goal, così lo rispieghiamo. Let's Goal vuol dire semplicemente che... Let's Goal! Scrivete adesso al 340-5425-324, scrivete Let's Goal, ma non serve mettere la sigla, Let's Goal, il nostro Giorgio trova il vostro numero, lo autorizzate a richiamarvi se volete parlare in diretta con noi. Magari siete al mare, non potete, avete la famiglia attorno, dovete incominciare a preparare il pranzo, vi capisco. Allora aspetto i vostri vocali e ne andiamo ad ascoltare altri sul tema ballottaggi. Ballottaggi nei vari reparti, chi scegliereste, chi proponete?
8: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, quindi Spalletti potrebbe ritrovarsi a inizio campionato con una squadra di 2 anni fa, visto la difficoltà di piazzare probabilmente gli esuberi e la difficoltà anche
5: lui
8: di comprare,
5: è nuova.
8: Visto il budget risicato per la non qualificazione
5: Champions. Bella intuizione. E per lui sarebbe una squadra nuova, gliela presenti così. È come tirare fuori il ragù che hai preparato domenica, oggi lo prepari e dici guarda che buon ragù, ma è quello di domenica. sì, però ci sarà più condivisione, dipenderà da quello che riuscirai a fare, ma ripeto, non mi permetterei di dire la Juventus, cioè siamo in buone mani, Carnevali, Spalletti sono la garanzia della prossima stagione, qualsiasi sarà la squadra a disposizione, ne sono convinto, ma non mi dà garanzie, non mi esalterò se batto nelle prime 5 giornate quello o quell'altro. C'è un Let's Goal, caro Giorgio, quando vuoi me lo contatti e parliamo con l'ascoltatore che vedo adesso. Nel frattempo vado a presentarvi, perché a ricordarvi un po' le date, perché magari siete distratti, siete in spiaggia, in montagna, state ascoltando con le cuffiette. Allora, Juve-Milan in coda, il titolo di Gazzetta. Vado su Gazzetta perché gli altri li leggo, e leggo anche Gazzetta. Gazzetta non lo leggo, leggo insieme a voi. Così vado a cercare di capire qual è il taglio giornalistico di Gazzetta, lecito, ci mancherebbe, non ci faccio dietrologia. Allora, la prima giornata comincia l'Inter sabato 22 alle 18:30 su DAZN, Inter Monza. Perché? Perché l'Inter ha vinto il campionato, non ci sono misteri, fanno iniziare l'Inter prima, gli arbitri, vedremo. Allora, ce l'abbiamo? Allora mi fermo con Inter Monza sabato 22, ricordando che la Juventus giocherà il giorno dopo alle 18:30 a Frosinone Juventus 18:30. Non ci sono le partite la domenica e il sabato fino a metà settembre, all'ora di pranzo, alle 15, alle 14, perché fa un caldo bestiale, ma i mondiali abbiamo visto che te le propongono a qualsiasi ora. Luigi, gridami Let's Goal se vuoi partecipare in questo momento.
9: Let's Goal.
5: Buongiorno Luigi, eccoti. Allora adesso hai la parola. Da dove ci chiami?
9: Da Taranto, noi ci siamo già sentiti qualche mese fa.
5: Ah sì, adesso, ma non sapevo da dove, non avevo capito. Ciao Luigi, dimmi la tua, dai, aggiornami il Luigi pensiero.
9: Il mio Luigi pensiero è che comunque io ho lasciato la Juve, come ha finito il campionato, questo inizio di mercato chiaramente me lo aspettavo, perché non deste squilli, perché Carnevale nuovo, c'è il mondiale per lo mezzo e ci sarà da aspettare, quindi bisognerà avere molta pazienza. Per contro devo dire che la stagione scorsa mi ha deluso molto, mi aspettavo qualcosina in più, soprattutto dall'allenatore, perché secondo me ha avuto la possibilità di dare una svolta al campionato e nelle partite magari meno impensabili che è caduto. Quindi io diciamo che il 40% di responsabilità la do a lui.
5: Quante percentuali? Che percentuale dai? Non ho capito.
9: 40%. E 50, diciamo che 30 ne do alla società e 20 ne do ai giocatori. Perché secondo me un giocatore deve essere anche stimolato, cioè nel senso Noi abbiamo troppa fretta, è vero che la Juve e tutto il resto, però quando tu un giocatore gli fai fare una partita, massimo due, poi magari te la sbaglia e non lo rimetti più, e magari come si è visto è insistito con tipi come Koppmeier, ma ha cambiato e per tante partite non hanno dato riscontro. Cioè io quello vedo, magari l'aver mancato di schiare, anche con qualche giovane. Cioè, se tu non mi dai affidamento, io gioco forza, mi devo affidare anche a qualcuno della primavera. Cioè, nessuno poi mi può dar colpa se i giocatori che io ho trovato non hanno reso quello che devono rendere. Non so se mi spiego. Sì,
10: chiarissimo. Mi sembra solo un po' più alto, non rispetto a quello che penso io, perché le percentuali sono libere. L'allenatore, a cui io do delle grandi responsabilità, no? Rispetto alla squadra, cioè 40-20 mi sembra un po' sproporzionato, però questione non sono dettagli, ma non è così fondamentale. La sommatoria deve fare 100, è vero, però a due giornate dalla fine, io torno sempre lì, mi permetto e finisco, a due giornate dalla fine, come dici un po' tu, no? Ma lo spiego meglio, eri davanti a tutti, quindi se avessimo raggiunto l'obiettivo, a chi avresti dato i meriti? Con le stesse percentuali? Mia curiosità, Luigi.
9: Allora, diciamo di sì, quasi di sì. Anzi, forse l'allenatore avrei dato il 50% del merito.
10: Ah, vedi? 50 sì. Perché sei riuscito a... E la squadra sempre perché... 20? Sì, quindi si abbassava la società. Vedi che è particolare come riflessione,
9: Sì,
10: perché
9: sì,
10: togli delle responsabilità, forse... È quello, però è interessante quello che ci hai detto, non l'avevo mai ragionata in questi termini. Senti, l'anno prossimo, realisticamente, arriveranno quelli bravi, d'esperienza, quelli che riusciremo a prendere, quelli che sarà in grado di prendere Carnevali, in cui ripongo molta fiducia, molta, perché sa come deve lavorare, no? E poi sappiamo anche tu, lavori bene, però a volte... il lavoro manca perché tanti effetti collaterali. Che cosa potrai dire alla fine alla società, alla squadra, quella che sarà a Spalletti? Diremo le stesse cose di quest'anno? In base all'obiettivo o in base a che cosa? Se giocheremo bene, il solito discorso, oppure che cos'è che vorrai vedere cambiare l'anno prossimo?
9: Sai cosa spererei io?
10: Sì.
9: Che praticamente se ci fossero dire magari non abbiamo centrato l'obiettivo primario, siamo arrivati secondi, che comunque è una sconfitta per la Juve, solo perché magari il trend delle direzioni arbitrali è sempre contrario nei nostri confronti. Allora darei una giustificazione maggiore, perché se la squadra rende bene, gioca bene, ci sono dei gravi episodi, vedi la partita con l'Inter, no? Dell'anno scorso.
10: Sì,
9: allora
10: sì,
9: direi c'è qualcosa di chiaro. Al momento però io sono pieno di dubbi, perché chiaramente se non vedo come si conclude il mercato, cioè fare adesso conclusioni affrettate, per me è sbagliato, bisognerà aspettare gli eventi,
10: certo.
9: e vedere quello che succede.
10: Perché mi è fatto venire in mente questo. Prego.
9: Il tifoso pretende. Io ho 64 anni, sono stato utilizzato molto male dalla Juve. Però proprio per la mia esperienza, abbiamo avuto quei periodi neri, diciamo, no? Dove in un certo senso ci sono state delle stagioni che diciamo ci hanno penalizzato. La differenza, sai qual è forte? Che dal 2006 ad oggi.
10: Sì.
9: Siamo stati molto condizionati dalle situazioni, delle penalizzazioni e tutto il resto, quindi siamo stati un po' troppo
10: vittime. Che si sono ripetute nel tempo.
9: E siamo stati un po' troppo vittime, secondo me. Cioè avremmo dovuto, e sono d'accordo con te, alzare più la testa, cominciare la società e combattere queste ingiustizie e non subire passivamente. Questa è la mia risposta.
10: Spero che il Chiellini consigliere confermato al fianco, sì, consigliere della federazione, possa fare di più, possa fare meglio, possa essere messo nelle condizioni di nuovo progetto
5: per tutelare il calcio italiano, ma all'interno del calcio italiano ricordiamo che ci sono delle super società e tra queste sicuramente la nostra Juve. Luigi, chiarissimo, anche perché qui non abbiamo parlato di sogni, non abbiamo fatto spendere soldi alla società e quindi sono tutti contenti, anche
9: Antonio,
5: chi ci ha ascoltato.
9: Scusami, è sempre un gran piacere parlare con te perché ti stimo tantissimo, ti seguo da quando ero ragazzo, dai primi tuoi pasti con le radio private.
5: Ti dovrò invitare all'anniversario.
9: Ti ringrazio.
5: La pensione, quando andrò in pensione.
9: Sì, quindi diciamo che con te c'è molta affinità perché ti ho sempre molto seguito. Alcuni nostri diciamo commentatori, alcuni nostri giornalisti, sì. Certe volte io seguo molto lo sport, amo tanto la Juve.
5: Sì, sono dimmi, questo mi interessa, questo quindi, tuo giudizio.
9: Quando vedo gente che dice magari, io l'altra volta ho sentito, per esempio, ti faccio un esempio, Giuliani, quando dice,
5: ma
9: la Juve è stata penalizzata perché la Next Gen è stata montata nel giro in giro, ma poi io ho visto che negli anni a venire la Juve è passata alla B, quest'anno passa la A, l'Inter quest'anno è alla C. Quindi voglio dire, ci sono situazioni e situazioni, mi spiego? Cioè, non dobbiamo fare sempre del vittimismo quando invece le cose...
5: Guarda, mi dai modo di fare una riflessione sugli arbitri. Abbiamo tutti davanti agli occhi gli errori, no? Le strumentalizzazioni, i commenti peggiori anche di quelle decisioni, i commenti degli opinionisti più che dei tifosi. Sai cosa abbiamo permesso come società, come ambiente? Guarda già la nostra squadra che non si lamenta mai, non sono di quelli che devi far casino. In altre parti però altri campionati si prendono quasi a botte per una decisione, petto contro petto, altro che mano davanti, no? Perché qui parliamo della mano davanti alla bocca per una parolaccia, c'è gente che ti viene a dire davanti senza sputarti come si faceva una volta eccetera. Noi abbiamo dato la possibilità, abbiamo dato un potere agli arbitri dimostrando col nostro atteggiamento di far diventare loro forti e noi deboli.
9: Noi più deboli.
5: Hai capito cosa voglio dire?
9: Io sono una persona molto educata, però nel momento in cui ci deve stare un'incazzatura,
5: ci deve stare
9: nell'ambito
5: bravissimo
9: della distanza, cioè nel senso del limite, non arrivare a rissa,
5: no,
9: se uno
5: no,
9: lo devi mandare a
5: nessun
9: quel
5: tipo
9: paese,
5: di violenza,
9: lo devi mandare a quel punto, dargli un bel, scusami l'espressione, vaffanculo pieno, per dire come questo. Mi spiego?
5: Chiaro.
9: Perché quando ti scappa davvero, sei giustificato dall'emotività, dalla passione per il calcio, da tutte queste cose. Bastano.
5: Sai cosa? Conviene stare zitti in quel caso lì e commettere un fallo poi dopo, non andare davanti all'arbitro con le mani dietro la schiena. Perché
9: no,
5: tanto penso che nessun giocatore di Serie A metta le mani addosso
9: mai
5: all'arbitro.
9: Mettere le mani addosso, una
5: ma devi far sentire il peso e anche la pressione. L'errore più grosso quest'anno è nella giornata in cui avevamo più ragione, siamo stati muti al termine di Inter-Juventus, abbiamo fatto casino tra il primo e il secondo tempo, non è stata una scena bella, puoi farla quando vuoi ma devi dar seguito, io la vedo così. Grazie Luigi, grazie Luigi, buon proseguimento. Assolutamente, grazie. Noi ci fermiamo qualche secondo, abbiamo sforato, ma era interessante, visto che non abbiamo parlato solo di noi, anche perché quelli si sbagliano facilmente. È più difficile invece, lo dico sempre agli amici, quelli, mercato, lo so che vi piace, e allora sbagliamo, azzecchiamo, facciamo la classifica e vinca il migliore, quello che ha più fortuna. I ragionamenti sono più difficili da fare, ricordatevelo. Qui su Radio Bianconera li proviamo a fare e non saremo mai né contro né a vostro favore, ma sempre metteremo davanti la nostra Juve, perché non vi diremo mai quello che vorrete sentirvi dire. È uno slogan, qualcosa di più, perché quello lo fanno già da altre parti. Cerchiamo di essere originali. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bentrovati dalla redazione.
11: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate. Il bilancio delle vittime, destinato ad aggravarsi, è salito a 164 morti e 971 feriti, ma secondo le stime diffuse dallo US Geological Survey, i morti potrebbero essere più di 10.000. Si scava tra le macerie e tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione.
0: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha reso onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
11: La cronaca svolta nell'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di 60 anni ucciso nel suo appartamento in via Nino Xili a Milano. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Duomo, coordinati dalla procura, hanno eseguito nella notte tra lunedì e martedì un fermo nei confronti di un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. È ritenuto il presunto autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne.
0: Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky rivendica le operazioni a lungo raggio contro la Russia e definisce come risposte precise e costanti alla strategia di Mosca di prolungare la guerra e attaccare città e comunità ucraine. Colpite due raffinerie a 1500 km dalla linea del fronte, attaccata nella notte la Crimea. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi di prestito a Kiev.
11: Il caldo fa ancora vittime. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e ieri, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 le città da bollino rosso e domani saranno 18.
0: Il calcio: dopo la prima storica qualificazione, 16esimi del Sudafrica, il passaggio del turno di Brasile, Marocco, Messico, Svizzera e Canada, continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador e Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti che giocheranno contro la Turchia di Montella e Paraguay e Australia per il gruppo D.
11: È tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Ben ritrovati, cose di calcio. Ci sono già degli altri let's goal. Dovrei sentire la sigla, vediamo se è pronto Giorgio. Prontissimo. Ormai ha imparato. Allora, Roma, la linea della fermezza, nessun ricatto economico. Svilar non si vende, non esiste scenario per il quale il club giallorosso valuterebbe l'eventuale partenza del suo numero uno. La Roma smentisce bufala di oggi pubblicata da Tutto Sport, non nuovo per la verità, a fake news. Allora, io ho letto pari pari, non me ne vogliono gli amici di Tutto Sport. Ringrazio il mio amico Forza Onore, che adesso ha fatto l'inviato sul campo, e se si ricorda almeno quello che ho detto oggi, uno dei due non è vero dei nomi, forse è meno vero proprio Svilar, e abbiamo detto anche solo per avere lo stesso procuratore. Ho detto questo oggi? E allora vedi che abbiamo già trovato una chiave di lettura importante per evitare. Un conto sono i procuratori, che fanno, invitano ad approfondire il tema. Certo che mi piacerebbe molto Svilar, ve l'ho anche detto, mi piacerebbe di più di Martinez, onestamente, perché poi certe caratteristiche in certi giocatori li voglio vedere con i nostri arbitraggi, però mi serve uno rognoso. Quindi anche Tevez mi spaventava all'inizio, poi ce lo siamo stragoduti. Quindi grazie per l'informazione, non so, è un virgolettato, quindi faccio riferimento in questo momento, cito la fonte, l'amico che ci sta scrivendo su Twitch alle 13.13 su Radio Bianconera. Volevo tornare velocemente prima di ascoltare i vocali e poi di andare dall'amico che ha mandato il suo jingle, il nostro jingle. Prima giornata, quindi, Frosinone-Juventus, domenica 23 agosto. La Juventus la settimana dopo giocherà di sabato, la prima partita in casa, Juventus-Parma alle 20.45. Siamo sempre su DAZN e Radio Bianconera, ricordatevi, abbonamento costo zero, potete intervenire se vi accontentate del nostro format, accontentarsi per modo di dire, perché ogni tanto vi rubiamo anche qualche sorriso e scarichiamo con voi qualche tossina negativa. Terza giornata, la Juventus giocherà domenica alle 20.45, la sua seconda giornata in casa consecutiva contro il Milan, perché la terza giornata è già tempo di big match. Juve-Milan subito, perché poi dopo le grane Europa League diventa un po' un casotto. Fin qua tutto regolare. La quarta giornata è quella degli algoritmi. Ne stavo parlando anche con alcuni amici in privato. Allora, la quarta giornata ci vedrà protagonisti in quel di Sassuolo, Sassuolo-Juventus, in questo momento con l'asterisco, quindi non prenotate ancora i voli come volevano fare degli amici che mi volevano invitare nel loro club, domenica 13 settembre alle 20.45, asterisco per la Juventus, asterisco per Toro-Roma domenica alle 12.30, quindi non tocca a noi giocare alle 12.30 eventualmente, per Como Parma domenica 13 settembre alle 15, e c'era ancora la possibilità che invece Sassuolo Juventus, esiste ancora la possibilità, e fino a quando non ci sarà il sorteggio di Europa League, che Lazio Milan o Sassuolo Juventus possa giocare sabato 12 settembre alle 18. Dipende dal turno, se la Juve gioca in casa in Europa League, se gioca il Milan, dipende ancora da questo. Intrigata quarta giornata. La quinta giornata, l'ultima a cui ci fermiamo, e si è fermata anche la Federazione Italiana Gioco Calcio, è Juventus-Atalanta domenica 20 settembre alle ore 18. Questa partita si potrà vedere anche su Sky. I 5 big match di Sky, tra i 5 big match c'è Juve-Atalanta, c'è Juve-Milan, c'è Juve-Milan, no, c'è Inter-Juve e ci sono i due derby, adesso ricordo queste. Queste, sì, appunto. Quindi fermi solo su Juve, su Sassuolo-Juventus, valida per la quarta giornata di campionato. E così avete già modo di pianificare i vostri trasferimenti. Intanto da lunedì si riparte con gli abbonamenti. Andiamo a ascoltare qualche vocale e poi la telefonata e Let's Goal che è già pronta per noi.
12: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, buongiorno direttore e Armando Bianconero. Non so se in matematica sono molto affidabile, perché a settembre ho sempre avuto gli esami, sono stato anche bocciato. La Juventus è all'anno meno zero, in quanto Carnevali si è appena insediato, veniamo da gestioni disastrose senza restare Van Gaal, ancora Giuntoli, Thiago Motta, tutto il seguito. Quindi vediamo dopo questa sessione di mercato se quel meno zero, se esiste in matematica, diventa uno zero o un più uno. Dio vedrà. Arrivederci, a risentirci e forza bianconera, insomma, dai. Ciao.
5: Non si tratta di essere molto bravi in matematica, cioè, proprio il minimo, meno, però ho capito il tuo concetto, ci mancherebbe. Andiamo ad ascoltare ancora un altro, Giorgio, e poi Let's Go.
13: Direttore, sono Paolo da Ferrara. Io quasi quasi, se ci sono veramente offerte e se dovessero arrivare per Yıldız, ci farei un pensierino. Quei soldi lì potrebbero comprare sicuramente un portiere adeguato alla Juventus, non certo il pasticcione, quella sedia che abbiamo in porta adesso. Un bel centrocampista che potrebbe essere Goretzka, che lo prendi a zero perché è svincolato, è una grande punta. Io non prenderei mai lo Colomoni, per l'amor di Dio basta con questo francese che vogliono troppi soldi. Mi andrei a prendere sia Pellegrino del Parma e Undav, il turco tedesco, che secondo me è fortissimo. Cosa ne pensi? E forza Juve sempre.
5: Ne penso che ognuno ha un suo giudizio sui giocatori e praticamente la pietanza più pronta a cui ha dato il suo assenso anche il nostro allenatore, quindi non diventerei anche allenatore e lo vedo molto molto possibile, magari spendendo anche quel qualcosa di più rispetto alle previsioni dello stesso Carnevali. Vorrei tornare perché ho trovato la sintesi migliore, anche perché abbastanza intrigata la possibilità per la quarta giornata. Como-Parma, Napoli-Bologna, Torino-Roma, quarto turno di campionato. Potrebbero subire cambi per la Champions, perché vi ricordate che anche la Champions gioca di giovedì. Se il Como giocasse giovedì 10 settembre in Europa, si sposterà poi in A a lunedì 14 alle 18:30 contro il Parma. Questo darebbe poi la possibilità a Napoli-Bologna di passare domenica 13 alle 18 e Torino-Roma domenica a pranzo. Col Napoli di scena giovedì sarebbero gli azzurri a posticipare in A a lunedì. Como-Parma domenica alle 12:30 e Torino-Roma domenica alle 18. Con la Roma in campo giovedì e lunedì 18:30 in A, Como-Parma domenica a pranzo e Napoli-Bologna domenica alle 18. Quindi a noi spetta giocare col Sassuolo, ripeto, o domenica 13 settembre alle 20:45 a Reggio Emilia, o sabato, il giorno prima, sabato 12 settembre alle 18. Questo si saprà un istante dopo il sorteggio a fine agosto di... delle coppe, perdonatemi. Allora, Emilio? Abbiamo Emilio da Padova. Sì. Buongiorno Emilio.
14: E buongiorno Paolino, direttore, come sta intanto?
5: Molto bene, come sta lei? Da quale procura ci chiama? Alla voce di un procuratore capo, qualcosa?
14: Magari. No, ma sinceramente se fossi un procuratore capo spingerei tutti i più grossi giocatori alla Juventus, questo è poco ma sicuro. Però vabbè dai, io di Carnevali mi fido, devo essere sincero, mi fido.
5: Vai, ovviamente, vai con la tua sentenza, parlavo di procuratori, quelli... La tua sentenza,
14: procuratori,
5: vai.
14: Madonna. Beh, io sinceramente magari se non vuole troppo di ingaggio Goresca lo prenderei, per l'amor di Dio, questo io lo andrei a prendere ad occhi chiusi. Poi vabbè, Pellegrino del Parma, portiamo qualche italiano, è forte, però costa, perché se il Parma non te lo regala mica, vogliono 35 milioni di euro, cioè non sono noccioline. Colomani potrebbe essere una sicurezza, non per vincere lo scudetto, ma perlomeno un po' di gol te li farebbe.
10: Per il reparto.
14: Ti fa reparto con Pellegrino, piano piano si può inserire dentro. Discorso Vlahovic, sono rimasto un po' maluccio, sinceramente. Speravo
10: da
14: che
10: chi
14: magari.
10: Da chi o da cosa? Da chi sei rimasto deluso o da cosa? Cosa ti
14: da
10: aspettavi?
14: Vlahovic. Sono rimasto deluso da Vlahovic. Che dopo tantissimo tempo che è stato fuori squadra, pensavo che magari, non dico ridursi l'ingaggio in una maniera eclatante, ma perlomeno vieni anche incontro alla Juve, visto che sembrava che ci tenevi così tanto. Ma questa situazione qua non mi sembra, e poi non mi sembra che in giro in Europa, al di là della Turchia, del Fenerbahce, ci siano delle grandissime squadre che vogliono Vlahovic, anzi ce ne stanno anche abbastanza lontani, o no?
10: Sì, come è vero, a noi lei? deve riguardare poco. Sì. Posso svelarvi una notizia, non vi dico da chi l'ho avuta, ma chi ne sa, parte ne sa, le ha vissute. Vi posso garantire che negli ultimi due anni, cioè anche Giuntoli, quindi gestione Giuntoli, non parlo di un contatto diretto con Giuntoli in questo momento, okay, che saluto e con cui ogni tanto mi confronto ancora, chiaro sempre un po' meno perché adesso mi vede come spia. Mi vede come spia dell'Atalanta. esatto. Tra i giocatori più ostici a cedere c'è proprio il nome di Vlahovic, che la Juventus aveva già ceduto, non so dirvi a chi, aveva già un accordo con qualche squadra straniera, ma qualcosa era già anche emerso a dire il vero, ma senza riepilogare l'accaduto. Ma negli ultimi due anni e mezzo Vlahovic, cioè la Juventus, ha fatto capire che non voleva arrivare neanche a quest'ultimo anno. È stato un giocatore difficile da gestire, quindi sì, io capisco che la volontà è quella finta di provare a, infatti, cioè deluso da Vlahovic, dalla situazione, cioè uno che voleva arrivare a fine corsa con la Juventus a quelle condizioni, e a mio avviso mi assumo la responsabilità, poi mi prenderanno in giro tutto quello che vuoi, ma ben venga, fin quando si parla di Vlahovic, di queste cose, non è un giocatore su cui dovremmo contare.
14: No. Ormai basta,
10: esatto. Però ha avuto le sue occasioni e ha rifiutato, perché voleva arrivare a dimostrare di essere essenziale, centrale, anche un po' testardo, no? Ma soprattutto di rispettare dal punto di vista economico quello che lui aveva accettato, se no non sarebbe venuto alla Juventus, mi è stato spiegato così. Cioè io ho accettato la Juventus, va bene, Agnelli ha capito, mi ha accettato, eccetera, e quindi io fino all'ultimo questo, e da lì dovremo ripartire, pensando magari di trovare
14: Paolino,
10: anche qualche altra soluzione.
14: Direttore Paolino, io ho ormai 59 anni.
10: Come vecchio lei.
14: Sono vecchio, ma però come se mi vedi veramente dal vivo sono molto, molto giovanile. Però voglio dire,
10: mi stanno scrivendo tutte le fan di Padova e dintorni e ammettono, confermano.
14: Io dico
10: lei non me la conta giusta, Va bene, vado avanti.
14: Io dico una cosa, di lui ne ho viste tantissime. Ho pianto quando abbiamo vinto a Roma la Champions, ho pianto quando le abbiamo perse, in tante Champions ero presente allo stadio e sinceramente sono state solamente, devo essere sincero, nelle finali bisogna arrivarci, bisogna essere capaci, avere la squadra ad arrivarci, però quando le vedi perdere è brutto, credimi, è brutto, direttore Paolino, veramente
10: è
14: brutto.
10: Essere lì. Guardi che abbiamo la stessa età praticamente, uno, due, abbiamo gioito e pianto per gli stessi motivi. Non si senta troppo originale, perché così.
14: Ma guarda, io no, lo so, però a me viene ancora la pelle d'oca quando parlo di certe partite, mi viene la pelle d'oca. E sinceramente,
10: qual è la finale che hai patito di più? Perché poi dipende un po' dal momento, da con chi eri a cena quella finale sera.
14: Le due finali che ho patito di più sono state
10: una. Sì, dimmi una partita
14: a Manchester.
10: Anch'io ti dico esattamente quella contro il Milan. Esattamente quella. Volevo capire se è una questione generazionale o
14: no.
10: Perché quella ti dà fastidio, cioè. Ed eravamo anche molto forti, non so se più forti di quel Milan, ma ci siamo persi anche lì, forse mezzo bicchiere d'acqua.
14: Quella più a sud è stata Hamburgo comunque, quella più a sud,
10: sì,
14: quella più a sud è stata
10: ognuno ha una sua etichetta, ognuno ha la sua etichetta.
14: Quella è stata assurda.

0: Io ad Amsterdam ci scrive qualcosa che non leggo. Amburgo il grande dolore, poi Borussia. Amsterdam perché era palese il fuorigioco di
1: Sì,
0: Mihajlovic.
1: va bene, intanto guarda, inutile, non voglio
0: Sì,
1: nominarle tutte, perché per ognuna ce n'è
0: perché
1: una.
0: c'è sempre un handicap, certo. Senti,
1: Sì.
0: hai 59 anni, sei molto giovanile, quindi ne dimostri percepiti dal pubblico maschile e femminile che ti gira attorno la metà, dai.
1: No, non esageriamo,
0: Giusto? Dai, dai, facciamo uno sport.
1: diciamo che col
0: Uno
1: mio
0: sport.
1: cappello lungo,
0: Ecco.
1: tutti mi ricordano come mi ricordano, visto che è Riccardo
0: Robin
1: Poi,
0: Hood,
1: ecco.
0: Robin Hood del Veneto. Robin
1: Sì,
0: Hood nel
1: quello dei
0: senso
1: poveri però, quello
0: umano.
1: dei poveri.
0: Quello dei
1: Quello dei
0: poveri, Robin
1: poveri.
0: Hood dei poveri. Quindi 30 anni, 30 anni, facciamo 30, dai,
1: Magari.
0: 35, 35,
1: Sì,
0: 35.
1: ottimo.
0: Con questo
1: Ottimo.
0: percepito, quando è che lei, Robin Hood di Padova, rivedrà la Juve vincere la Champions? Quanti anni avrà nel percepito,
1: Posso
0: non nel
1: essere
0: reale?
1: sincero? Posso essere
0: Sì.
1: sincero? Io dico sempre così. Vorrei,
0: Vai.
1: prima di morire, vorrei vedere la Juventus vincerla. Però visto che mio figlio ha 18 anni ed è juventino come me, io ho detto, se dovessi non essere più vivo, al momento che la Juve vince la Coppa, tu portami una sciarpa nella tomba che sicuramente io capisco che l'ha vinta. Questo è un desiderio che ho detto a mio figlio. Pensa un po' su che cosa stiamo arrivando, perché 59 anni percepiti 35. Io penso che adesso non voglio
0: No, oggi
1: essere
0: devi dire così,
1: cattivo,
0: ai tuoi amici e alle
1: non
0: tue
1: voglio essere
0: amiche.
1: negativo, non voglio
0: No,
1: essere
0: no, no.
1: negativo, ma non nella Juve. Io penso che per i prossimi 15 anni non c'è storia per nessuno, di qualunque squadra italiana, ma non per la
0: Italiana.
1: Juve. Il problema è
0: Ho capito.
1: questo. Poi se la Juve ce la fa, guarda, Paolino, io accetto la prossima finale della Juve, perché non so se
0: Sì,
1: riusciremo a
0: la
1: vederla.
0: guardiamo insieme. La guardiamo
1: Vorrei
0: insieme.
1: guardarla insieme a te allo stadio dove fanno la finale, sarebbe bellissimo.
0: Allora,
1: Sarebbe
0: segnati il
1: bellissimo.
0: tutto, porta una buona bottiglia di prosecco, se ne basta
1: Oh,
0: una,
1: beh, più
0: per te,
1: prosecco,
0: perché io non
1: prendiamo anche
0: bevo.
1: un ottimo champagne, o se no un bel Trento
0: Perfetto.
1: Doc, stupendo, di quelli
0: Perfetto.
1: fatti buoni,
0: Perché
1: che poi
0: poi
1: tu sai
0: dopo, sai che
1: benissimo
0: festa?
1: che la prima
0: Dimmi.
1: volta che ci siamo sentiti, io ti ho detto
0: Sì.
1: che trattavo vini pregiati. Se ti ricordi quando tu eri ancora
0: Vagamente,
1: negli
0: sì,
1: studi,
0: vagamente.
1: sì, parlo di anni fa, quando la Juventus era Juve,
0: Quando avevi
1: diciamo.
0: 20 anni, ho capito, percepiti sempre.
1: No,
0: Ho
1: non
0: capito.
1: esagerare, dai, adesso. Comunque, io ricordati una
0: Senti.
1: cosa, vedi che io ho
0: Sì.
1: sempre gioito per i 9 scudetti consecutivi, ho sempre gioito per tutte le coppe e ho gioito da quando dalla Serie B siamo tornati in Serie A, perché ero lì ed ero anche la prima partita a Rimini, in quello
0: Rimini.
1: stadio là. Rimini, la prima partita contro Rimini, ragazzi, e quella è veramente storia, la prima partita in
0: C'eravamo,
1: Serie B. Sì.
0: col gol di Paro, te lo ricordi il gol di
1: Bravissimo.
0: Paro?
1: Lo so, mi ricordo
0: Perfetto,
1: bene. E mi ricordo anche
0: mi
1: il
0: ricordo
1: pareggio di
0: bene.
1: quell'altro.
0: Senti, io ho due desideri, sentire un
1: Sì.
0: giorno tuo figlio diciottenne sapere come è diventato juventino, quindi me lo porterai al microfono un giorno. Perché
1: Prima o
0: gli
1: poi
0: dovremmo dire
1: sicuramente.
0: che quel giorno molto lontano, no? Quando la Juve vincerà, lontano, cioè speriamo vicino, ma quando capiterà,
1: Esatto.
0: lontano per te che sarai lì in mezzo agli angioletti a
1: Alle
0: brindare con loro, io
1: tombe.
0: non ci sarò ancora, no? Quel
1: Ah,
0: giorno lui ti
1: Sicilia,
0: porterà la
1: mamma mia, che
0: sciarpa,
1: esagerazione.
0: Dopo che abbiamo vinto, quando il VAR ha controllato
1: Sicuramente.
0: tutte le azioni, perché magari, sai, può capitare di tutto. E poi lì ci sarà una grandinata bianconera, ci saranno palline di ghiaccio bianche e nere che dipenderanno, secondo me, anche dalle raccomandazioni che tu avrai nei piani alti lì là sopra da dove
1: Ah
0: guarderai la
1: sì,
0: partita. Un
1: mamma mia.
0: saluto, dai, scusa che
1: Guarda, è stato
0: ho perso il
1: veramente.
0: controllo della trasmissione
1: Sì, dai,
0: anch'io, eh?
1: stai
0: È stato
1: tranquillo
0: un
1: che sei
0: piacere,
1: un
0: in amicizia
1: grande.
0: con tutti voi di Radio Bianconera,
1: Ciao, caro,
0: non
1: grazie.
0: cancellate Radio Bianconera. Ciao, ciao, ciao,
1: Salutami
0: ciao, ciao.
1: molto, salutami il
0: Chi?
1: leone.
0: Chi è Leone?
1: Il leone, quello che c'è dopo di te, alle 15. Franco.
0: Ah,
1: Franco
0: Franco, dicevo
1: Leonetti.
0: Leone. Ho
1: Sì,
0: capito.
1: Leone.
0: Bene, va
1: Frank,
0: bene, ho
1: latinici,
0: capito.
1: Rocchettaro.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao, ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: grazie a te. Allora, volevamo renderla un po' così oggi amichevole la...

0: puntata, noi ci fermiamo, l'ultima mezz'oretta solo più vocali con voi, intanto controllo se è capitato qualcosa e intanto leggo anche. Concordo, l'occasione del calcio italiano ha perso non seguendo la strada tracciata da Andrea Agnelli in ambito internazionale, nonostante i molti errori commessi. È riassunto alla perfezione, ripartiamo da qui.
1: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como, Carlo Alberto Lodi, è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League, ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
0: 13 e 39 e 14 secondi, ultimi 20 minuti di questa trasmissione, molto amichevole quest'oggi. Allora, intanto l'occasione del calcio italiano, sì, l'avevo già letta, scusate, Andrea Presidente, ricordo un buffo personaggio dalla finta capigliatura che dichiarò: mentre ci lasciava le braghe di tela, nessuna squadra italiana arriverà in finale di Champions nei prossimi 10 anni. Poi arrivò Allegri che ci portò a Berlino e a essere l'arbitro, eccetera, eccetera. Quindi il calcio è bello per questo, cioè puoi dire, si può dire tutto e poi ti può andare bene, puoi essere bravo, puoi essere fortunato, puoi avere degli arbitraggi non troppo sfavorevoli, arrivi lungo, come capita un po' in tutti i settori. Volevo dare un'occhiata veloce, intanto qualcuno dice effettivamente poco credibile l'idea del portiere perso dalla Roma e ceduto alla Juventus per le plusvalenze, e basta, a dire il vero. Molto interessante invece, volevo riflettere sul passaggio, perché molti dicono Nico Pass. Allora, Nico Pass è un giocatore, ne avevamo anche parlato una volta, facciamo anche il discorso, vi piace più Nico o Ildiz? Non so voi, su due piedi, è un po' come dire papà la mamma forse anche, no? Però uno è nostro e l'altro no. Uno ha vissuto l'ultimo, Nico Paz, in una condizione agevolata, un po' dall'ambiente, quindi è riuscito a dimostrare tanto, non dico di più di quello che è capace di mostrare. Però il discorso è legato a questo, vorrei che si ragionasse, che è impossibile che arrivi la Juventus per questo motivo. Il 30 giugno scade la seconda finestra di recompra a favore del Real, cioè Real Madrid ha cresciuto il giocatore, lo dà in prestito e dice lo posso ricomprare entro il 30 giugno con 10 milioni di euro e riportarlo a casa, no? Venduto due stati fa per 6 milioni, quindi siamo a quelle cifre lì basse, perché dici è interessante, però la recompra obbligatoria per me. Tra l'altro mi aspetterei che questo arrivasse a Real Madrid, forse ne hanno davvero così tanti che neanche mi immagino. Invece arriva Mourinho che dice, sai che ti dico? Lasciatelo ancora un po' in giro, vendetelo, non punterei su di lui. Pensate lo facessimo noi un ragionamento così, o lo facesse l'allenatore. Poi voglio vedere se non vince, no? Quindi mette in tilt un po' il meccanismo mercato del Real Madrid. Allora, questo era il piano originario, già applicato a molti canterani, dopo, come il centrale Ramon, arrivato a Como un anno dopo. L'esplosione di Nico Paz in Italia ha superato ogni aspettativa, e ci ricordano i gol. 6 gol e 9 assist al primo anno, e il Como arrivò decimo. Nico, eletto il miglior under 23, 12 gol e 7 assist nel secondo. Quindi questo è il parametro dei gol e degli assist al Como, trascinando il club al quarto posto. Nel frattempo, la stagione travagliata del Real ha portato al ritorno di Mourinho, le cui prime manovre non offrono spazio al talento argentino. Il ragazzo ha così preso in mano il proprio destino, comunicando ufficialmente ai Blancos la volontà di restare a Como. È ovvio, ma anche per il... Intanto queste sono ore decisive. Nico, Como o Real? Il giocatore cosa farebbe se capisce che lì gioca poco? Ma resto qui perché ho l'occasione della vita di triplicare il mio valore, di far triplicare il mio valore. Fra un anno questo giocatore lo cercano tutti quelli che se lo potranno permettere. Anche dovesse far male, tra virgolette, può rientrare al Real Madrid, si sgonfia un po' e riparte da lì, ma dipende dalla formula. Allora, l'ultima parola spetta agli spagnoli. Serve monetizzare e dunque il ragazzo va riscattato, cioè il Real Madrid può riscattarlo e metterlo in vendita. Qualcuno lo trova, ma deve chiedere prima al Como. Base d'asta 60 milioni. Le big europee hanno drizzato le antenne. Bene. Col Como oggi c'è un summit. Acquistare l'intero cartellino di Pass annullando la recompra. Cioè lo ricompra il Como, che non può superare i 40 milioni per il limite del fair play, dei paletti del fair play. Quindi se ci sono buoni rapporti tra Real Madrid e Como, si arriverà a questa situazione, la più realistica. Quale? O lo comprano a 40 milioni, non di più, perché ti ha valorizzato il giocatore. Potrebbero, se sono in buonissimi rapporti. Oppure, valutando di inserire una robusta percentuale sulla futura rivendita. Cioè, te lo vendo a 40, però mi darai poi il 40%, all'incirca è sempre una forma di questo tipo. Il 50 se lo vendo a 50, cioè al prezzo che voglio. 40-30% sulla rivendita. Cioè quando il Como rivenderà all'Inter Nico Paz, magari, perché non alla Juventus? Perché in questo momento ci vedo davanti altre squadre. Ma non sarà neanche l'Inter, probabilmente. Sto inventando il nome dell'Inter. Perché lo vai a vendere di più a una squadra diversa dall'Inter, dalla Juventus, dal Milan, dalla Roma, dalla Lazio. Una robusta percentuale sulla futura rivendita o nuovo diritto di prelazione. Resta viva quindi anche una terza via. Questa secondo me è possibile. Se Real Madrid non vuole farsi fuggire il giocatore per averlo, far scadere questa clausola mantenendo l'accordo esistente magari con un indennizzo per il Real. Cioè non ti faccio spendere soldi a te Como. Me lo tieni ancora un anno, lo alziamo di poco il diritto di recompra e vissero tutti felici e contenti. Io penso che abbia più probabilità con questa riflessione rispetto a chi poi domani dice non è andata così. Ragionate come se doveste decidere voi. Resta a queste condizioni e loro non spendono. Dai la possibilità a lui di giocare la competizione con la squadra con cui se l'è conquistata la Champions League e poi lo vai a rivedere l'accordo fra un anno. Magari va via Mourinho, magari te lo riprendi, magari un anno in più, eccetera, eccetera. E tutti risparmiano su quello che devono cacciare. Il Real Madrid ha bisogno di soldi? Penso più di no che di sì, no? E Nico Paz te lo conservano e te lo congelano in quel modo. A meno che non spinga il Como. Il Como dice, me lo tengo perché ci punto su di lui, ho avuto questa opportunità, me lo vendete a 40, ma penso che solo a 40 non glielo vadano a vendere. Ma se così riuscisse, per altri accordi, perché gli valorizzi altri giocatori, alla Fiera dell'Est, con qualche altro della cantera di Madrid, ebbene, ci metti dentro un diritto di recompra, cioè guadagno, anche quando tu lo venderai al Borussia, al Manchester, al Chelsea, eccetera, eccetera. Vi ho voluto spiegare questo perché è emblematico, è interessante per il Real Madrid, che non vuole un suo giocatore che potrebbe prendere a poco, che potrebbe lasciarlo al Como, visto quello che è riuscito a ottenere, e poi guadagnarci entrambi tra un anno, spostare il problema tra un anno dopo l'esperienza in Champions League, che farà lievitare sicuramente il prezzo. Allora, andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi se c'è qualche let's goal lo chiamiamo eventualmente l'ultimo di questa giornata.
8: Ragazzi, Alessandro, posso andare controcorrente?
0: Ma fai quello
8: continua,
0: che vuoi.
8: Giusta, tra virgolette, esaltazione di Messi e Ronaldo, che io li reputo.
0: Io non ho parlato
8: un,
0: qui.
8: Un crack del calcio mondiale, che
0: però
8: dobbiamo essere strafelici di aver avuto la possibilità di vedere due giocatori del genere, ma che poi dopo di loro il calcio ritorna un gioco di squadra. E continuare a identificare il calcio come il singolo, non avendo più due campioni come loro, è complicato. Secondo me il calcio è un'altra cosa. Questo è stato una parentesi, no? Come Maradona, come Platini, come Zidane, come Ronaldo il fenomeno. Non mi bisognerebbe ritornare un po' al concetto di squadra, Alex.
0: Concetto di squadra, è vero, poi ci esaltiamo sul singolo, però sono d'accordo con te. È quella prospettiva, quel muro che vorrei abbattere, no? Perché il campione, perché poi nel campione c'è anche la componente umana. C'è il campione che si mette al centro e davanti sempre a tutto e a tutti, e quello che si mette invece davanti al massimo, dietro a quello che riesce ad ottenere. Perché i grandi campioni hanno grande talento, ma sono aiutati molto. Argentina e Portogallo lo dimostrano come nazionali. Si mettono sdraiati davanti ai loro campioni, e ci mancherebbe. Però vedete come un attimo arrivare a 41 anni, 39 anni non è da tutti, ci mancherebbe. Però vedete come un attimo poi, se non segni, ti mettono in discussione anche i tuoi compagni. È tutto oro quel che luccica? Non lo so. Altro vocale.
9: Direttore, salve. Non sono Marcello da Pesaro. Non sono completamente d'accordo con te, direttore. Ossia, vai. Saremo da quarto o quinto posto, ma l'arbitraggio dov'è che lo metti? La Roma è stata favorita. La Roma, per farla entrare, gli hanno fatto la partita che ha durato due tempi e mezzo. Per salvare alla Roma e per buttare dietro a noi, questo è evidente. A noi ci hanno tolto i gol che c'erano, ma noi, se avevamo avuto l'arbitraggio che ha avuto l'Inter, avevamo vinto noi lo scudetto. Questo bisogna dirlo, sempre bisogna ricordarlo, se no è come se noi accettiamo quello che ci stanno facendo. Allora fanno bene a farcelo, va tutto bene.
0: E potresti aver ragione. Sai chi ragionava così nel 2006? Gli interisti. Facevano questi ragionamenti qua. Io sai invece cosa ti dico? Che gli errori arbitrali li ho sempre visti, anche a mio favore. Puoi aver ragione una volta, due, no? Non si compensano, c'è chi ne ha di più, di meno. Se io fossi andato a Roma e li avessi battuti e non avessi segnato con Gatti solo il pareggio, se io nelle ultime due giornate avessi giocato da squadra, avessi avuto una squadra più con gli attributi, no? Mi sarei messo a ridere anche sui favori arbitrali che hanno provato, che hanno aiutato a tenere vive le corse delle altre squadre. Io in questa teoria non ci entrerò mai, no? Perché vedo i mondiali, vedo chi mette la mano davanti e viene espulso, se è di una nazionale, se non è un altro. Cioè, il potere vince sempre un po' di più. La squadra forte impari prima di tutto ad essere per 90 minuti nell'area avversaria. Io non accetto passivamente, no? Ma non mi lamento dopo, perché ho visto anche a volte la Juve aiutata da qualche ingenuità arbitrale, no? Ma soprattutto, quelle squadre lì si sono difese magari meglio rispetto a noi, ma non per colpa tua o colpa mia, per volontà della società. Questo è chiaro, ce l'ha fatto capire Moggi, ce l'ha fatto capire anche ieri ritrattando Carraro. Cosa voglio dire? Quest'anno tu, con tutti i torti arbitrali, dovevi andare comunque in Champions e dimostravi di avere i muscoli non solo gonfi da tanta palestra. Altro vocale.
10: Buongiorno direttore, io sono Katia, sono tifosa juventina da sempre.
0: Ciao. Piacere.
10: Io dico solo che quest'anno, quando non ci siamo lamentati di più, è stato quando il giocatore del Bologna, in piena area di rigore, ha tirato su Conceição e l'ha buttato giù per terra. E i nostri giocatori, nessuno che si è rivolto all'arbitro per fare vedere questa cosa qua. E nessuno, tutti se ne sono stati al loro posto. Forza Juve sempre. Buongiorno direttore, siete grandi.
0: Sante parole, brava, tanti di questi esempi. Tanti di questi esempi, zitti, e i nostri capitani con le mani dietro andare a parlare forse all'arbitro, se in quell'occasione ci siamo andati. Basta questo atteggiamento, addestriamoci alle battaglie sportive. Hai perfettamente ragione, il premio di oggi lo consegno a te. Mi sono perso il tuo nome e da dove hai chiamato, ma ti ringrazio lo stesso. Sentiamole le donne, le tifose, perché stanno dicendo, danno un taglio ai nostri ragionamenti molto spiazzanti, perché molto intelligenti. non si è lamentata dell'arbitro lì, perché il gesto lo sollevi in fretta con Sensao, ma poco importa, perché accetti passivamente sempre tutto, in campo e fuori. E poi abbiamo fatto la sceneggiata a San Siro, dando la partita agli altri. Con gli errori arbitrali cominciavi a saccagnare, a innervosirli, non perdevi neanche quella partita ed erano dei punti in più. Erano dei punti in più che ti portavano in Champions, nel sacrificio, nell'orgoglio e tutto. Invece già pensavamo al torto arbitrale. Quelli sono gli interisti, lasciamolo fare a loro gli interisti, che lo sanno fare molto bene. Io col cartone non c'entro, e non voglio però neanche troppo strumentalizzare. Gli errori arbitrali, mi ricordo quando tutte le partite, Juve-Inter, 2001, 2002, gli anni d'oro, sapevano di essere più deboli, sapevano che meritavano di perdere, si aggrappavano all'unico caso, all'errore che c'è in ogni partita. Se la Juve è stata quella più tartassata, chi lo dice? Quale statistica lo dice? Vero però, mancano molti punti, ma ascoltate la Domenica Sportiva, ascoltate gli altri club, ascoltate il Verona, ascoltate tutte le altre squadre, salvo chi retrocede, si lamentano tutte. Cairo sulla Gazzetta dello Sport, il suo Torino sarebbe salvo già da 3 giornate. Usciamo da quest'ottica qui. Diciamo alla società di parlare a Chiellini il lunedì, prima e dopo Marotta, dalla prossima stagione. Anche di errori arbitrali, di autonomia arbitrale. Perché più gliela vuoi far pagare, più te la fanno pagare. Perché è la mediocrità degli arbitri che fa la differenza. È la mediocrità della tua squadra che fa la differenza. Altro vocale. Tutti chiedono 10 punti in più. Tutte. E quindi la classifica. Fossi arrivato a un punto dall'Inter. Fossi arrivato a 5 punti dall'Inter. Ma tutte si lamentano. E forse qualcosa è andato bene anche a noi, che non ha compensato. Non ti arrabbiare su questa riflessione, perché è molto più facile prendersela con gli arbitri che con se stessi. Fidatevi. Vocale.
11: Buongiorno direttore, sono Stefano. Volevo dire che è un po' diventato tra giornalisti, tutti quanti, opinionisti, e più chi ce n'ha di più ce ne metta.
0: Tifosi.
11: Il fatto che questo campionato inglese ci scippa, questo campionato inglese è più bello di tutti.
0: Ci sono i soldi.
11: Il campionato più bello di tutti era quello dell'Italia. Quando era. È stato fatto il Farsopoli, siamo stati retrocessi, gli è finito tutto. Ci siamo rimessi in carreggiata e sono venute le plusvalenze. Ecco perché il campionato è diventato più bello quello inglese. Perché noi eravamo l'eccellenza del campionato, tutti volevano venire da noi. Quindi dire che adesso l'Italia non c'ha le infrastrutture, siamo diventati un campionato di Serie B, l'hanno voluto la federazione e chi ci ha condannato, perché alla fine di tutto non è successo niente, tutto facevano tutti, le plusvalenze non esistevano. E spero vivamente che il 16 luglio venga molto molto in fretta per vedere questi cadaveri nel fiume. Fino alla fine, forza Juve.
0: Fino alla fine e anche oltre, forza Juve. Interessante il tuo ragionamento, ne arrivano anche altri, sono d'accordo anche gli arbitri, ma se giochiamo a volte da schifo, giochiamo non il bel gioco, cioè l'atteggiamento. Alcune finali, quelle 3 finali di Lippi, onestamente pensavamo già, le abbiamo prese un po' sotto gamba a volte, qualcuno ci scrive, e quindi gli arbitri c'entrano meno di quello che avremmo dovuto fare e che non siamo riusciti a fare. C'è ancora tempo per qualche vocale, dai Giorgio, e poi salutiamo.
12: Buongiorno Antonio, sono Alberto da Napoli. Io vorrei evidenziare la differenza tra noi e l'Atalanta per quanto riguarda le cessioni. Allora, l'Atalanta mi ricorda la Juve quando vendeva Zidane, e poi faceva degli squadroni. L'Atalanta, quando c'ha un pezzo pregiato, lo vende. Noi Ildiz, nonostante noi l'amiamo tutti quanti, ma Ildiz, questo è il momento che va venduto. Se ci danno 80 milioni, 90 come si dice in giro, Ildiz va venduto non perché dobbiamo togliere Ildiz, ma perché noi dobbiamo fare la squadra, perché un Ildiz con tanti morti a fianco non serve, cioè non ti fa una grande Juve. L'Atalanta invece i pezzi pregiati a uno alla volta li vende, ha già fatto 100 milioni di plusvalenze quest'anno senza ancora che è iniziato il mercato, tra Ederson e Palestra. Non è che se li tiene perché sono campioni.
0: Non è che mi stai dicendo che magari sbagliamo ad affezionarci troppo al grande campione, sempre che grande campione sia, eh? Il Dizzo lo è sicuramente più degli altri. Però tanto per farvi capire che mi fai riflettere su questa cosa. Uno, ci ammazziamo di ragionamenti se cediamo quello piuttosto che quell'altro. Ci esaltiamo se arriva Douglas Luiz, poi è un fallimento subito, o con Miners. No? Sbagliamo. Ma magari non sarebbe sbagliato, dopo un'annata così, vendere anche il migliore, Vlahovic, Consensao o un altro, o quello Bremer. Non mi scandalizzerei, perché diventa un meccanismo. Quello che mette in luce dell'Atalanta, e termino, però è anche vero che l'Atalanta da sempre ha fatto così. E non lo stressano troppo i tifosi, proprio perché l'Atalanta forse, se vende Donadoni, se vende Cabrini, se vende Scirea, se vende Inzaghi, se vende tutti quelli che sono... Anche Marocchino era l'Atalanta. Cioè, per dirvi, no? L'Atalanta ha sempre fatto così. Donadoni, me lo ricordo, all'Atalanta, più che Magrin, a dire il vero. Vieri, me lo ricordo, all'Atalanta. E sono andati avanti. E cercano sempre, mantengono alto il livello della ricerca. Noi, invece, plusvalenza compresa... Pjanic, siamo andati a cederlo per prendere Arthur, ok? Ma perché? Così, per lasciarvi il cruccio, il dubbio. Abbiamo terminato, è arrivato Manuel, abbronzato più che mai, lampade oggi, lampade di calore.
13: E bassa pressione.
0: In quale cantina sei andato a prendere le bottiglie di vino? Noi vi salutiamo, ci vediamo domani, e domani cose di calcio, quello che non abbiamo detto oggi, lo diremo domani. In stereo, Antonio Paolino, Paolo Rossi, Cose di Calcio diventa XL. Ciao, let's go!
14: Cose di Calcio.
15: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
14: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
16: Radio Bianconera.
17: Sono le 14 e 3 minuti. Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
18: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati. Lo ha dichiarato Save the Children.
13: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
18: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
13: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
18: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2030.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
19: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
20: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
21: Mi dispiace, direttore, di aver mandato un messaggio di testo ed ora un vocale, perché mi piacerebbe andasse in onda, anche se è stato già detto molte volte. Al collega di prima, che era romagnolo, un mio conterraneo, ho sentito, lui molto più romagnolo di me, io sono imolese, quindi sono nel confine. E prendo ad esempio il 2006, ce ne hanno fatte di tutte in quegli anni, molto di più che negli altri. Io ho 52 anni, prima non ho visto, ma immagino. E comunque da allora a oggi ne hanno sempre continuati a farcene. E però noi eravamo più forti, di tutto e di tutti. E io quando vincevo, anche con un gol che non era al 100% regolare, che magari c'era un fuorigioco di 10 centimetri che tutti urlavano e noi vincevamo con quello, godevo, perché sapevo che anche senza quello vincevamo ugualmente e i torti arbitrali ci facevano un baffo, Massi da Imola.
1: Buongiorno Antonio, sono Alberto da Napoli. Io vorrei evidenziare la differenza tra noi e l'Atalanta per quanto riguarda le cessioni. Allora, l'Atalanta mi ricorda la Juve quando vendeva i Zidane e poi faceva degli squadroni. L'Atalanta, quando c'ha un pezzo pregiato, lo vende. Noi Ildiz, nonostante noi l'amiamo tutti quanti, a Ildiz questo è il momento che va venduto. Se ci danno 80 milioni, 90 come si dice in giro, Ildiz va venduto non perché dobbiamo togliere Ildiz, ma perché noi dobbiamo fare la squadra, perché un Ildiz con tanti morti a fianco non serve, cioè non ti fa una grande Juve. L'Atalanta invece i pezzi pregiati a uno alla volta li vende, ha già fatto 100 milioni di plusvalenze quest'anno senza ancora che è iniziato il mercato, tra Ederson e Palestra, non è che se li tiene perché sono campioni.
10: Buongiorno direttore, io sono Katia, sono tifosa juventina da sempre. Io dico solo che quest'anno quando non ci siamo lamentati di più è stato quando il giocatore del Bologna in piena area di rigore ha tirato su Conceição e l'ha buttato giù per terra, e i nostri giocatori, nessuno che si è rivolto all'arbitro per far vedere questa cosa qua, e nessuno, tutti se ne sono stati al loro posto. Forza Juve sempre. Buongiorno direttore, siete grati.
9: Direttore, salve, sono Marcello da Pesaro, non sono completamente d'accordo con te, direttore. Ossia, saremo da quarto o quinto posto, ma l'arbitraggio dov'è che lo metti? La Roma è stata favorita, la Roma per farla entrare gli hanno fatto la partita che ha durato due tempi e mezzo per salvare alla Roma e per buttare dietro a noi. Questo è evidente, a noi ci hanno tolto i gol che c'erano, ma noi se avevamo avuto l'arbitraggio che ha avuto l'Inter avevamo vinto noi lo scudetto. Questo bisogna dirlo, sempre bisogna ricordarlo, se no è come se noi accettiamo quello che ci stanno facendo. Allora fanno bene a farcelo, va tutto bene, noi siamo da quarto quinto, ci hanno fatto arrivare al quarto quinto come noi diciamo di essere. Non sono d'accordo, tutte le volte bisogna ricordare questo, che a noi ci rubano 3-4 posizioni, l'arbitraggio e la mafia.
2: Ciao a tutti, Mario da Chaleuro, per adesso sono in ferie a Pescara. Vorrei dire su Conceição, io lo venderei, perché per me non ha fatto un grande campionato l'anno scorso. Sì, è vero, si è battuto da tutte le parti, però non ha portato niente, perché dribblava, però il passaggio non lo faceva e il gol non lo faceva. Per me è da vendere. Ciao a tutti.
22: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
23: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
24: Ben ritrovati giovedì 25 giugno, 14 e 12 minuti, tanti, tantissimi nomi, ma poche certezze. Se avete notato, nelle ultime settimane, insomma, si sono rincorsi i nomi, le suggestioni, le ipotesi di mercato che, insomma, poi in realtà non si sono tradotte in vere e proprie trattative, men che meno in operazioni. Oggi ci sono altri nomi. Per la porta, di fatto, abbiamo nominato la qualunque, compreso Maignan, compreso Svilar, compreso Milinkovic-Savic, e poi c'è sempre il Dibu Martinez. Alisson non tramonta, tra l'altro un altro clean sheet con la Scozia, qualificazione che in realtà non è mai stata in dubbio per i sedicesimi di finale col Brasile, però insomma bravo lui, così come bravo Dibu Martinez impegnato con l'Argentina. E poi Oblak, De Gea, non so se mi sono dimenticato qualcuno, forse Carnesecchi, rischiato di Daffara. Sì, sì, l'ho detto. Ho fatto 12 nomi mal contati.
3: Uno ne prenderemo.
24: Uno di questi 12 secondo te arriva, non lo so. Cambio, adesso è uscito anche il nome di Lee, il sudcoreano, o Lee, non lo so, credo che si nomini. Che si chiami lì, ma oltre a lui abbiamo fatto altri 30 nomi nelle ultime settimane mal contati. Questo per dire cosa? Non è che si fanno nomi a caso, semplicemente che è un mercato ancora allo stadio embrionale, che deve ancora entrare nel vivo, quindi in questo momento stiamo ragionando probabilmente più di ipotesi che di certezze, anzi sicuramente più di ipotesi che di certezze. Le certezze spero arriveranno nelle prossime settimane, la linea guida la deve dare Carnevali dopo confronti giornalieri con Luciano Spalletti, e allora lì si capirà verso quale direzione, verso quale linea si muoverà il mercato della Juventus. Adesso abbiamo solo di fatto degli identikit, quindi serve un portiere di esperienza, ma tra i nomi che ho fatto prima di fatto rispondono tutti all'identikit. Portieri sì, esperienza ce l'hanno tutti, forse quello che ne ha un pochino meno degli altri Carnesecchi, ma comunque ne ha. E comunque l'Atalanta, dopo aver piazzato Palestra a cifre vicine ai 60 milioni, credo che insomma non abbia bisogno e soprattutto si possa permettere di tenere il prezzo altissimo per Carnesecchi. Quindi lo escluderei, rimangono in corsa tutti gli altri, ma è complicato in questo momento sbilanciarci su un nome o un altro. È chiaro che la Juventus sarà alla ricerca anche di un'occasione dal punto di vista economica, perché i soldi ci sono, ma sono pochi e vanno spesi bene. Quindi se li spendi per un portiere, evidentemente non ne hai più per un difensore, o ne hai di meno per un difensore. Quindi cercare un'occasione in porta ti permette poi di investire magari di più e meglio su un difensore, posto che ci sarebbe bisogno di tutto, quindi portiere, difensore, un centrocampista e due attaccanti, e sono cinque giocatori di buon livello più magari qualcos'altro. Oggi volevo concentrarmi con voi, visto che tanto i nomi possiamo farne quanti ne volete, possiamo star qua anche tutta la puntata a declamare nomi di giocatori che non arriveranno mai, o magari forse arriveranno, ma in questo momento vale un po' il tempo che trova, perché di fatto di certezze non ne abbiamo, e probabilmente non solo non ne abbiamo noi, ma anche gli stessi dirigenti juventini non hanno ancora le idee chiarissime, non tanto sui profili, quelli sì, il tipo di giocatore che serve lo sanno, sui nomi che su cui dovranno affondare. Bisogna valutare anche cosa? La volontà, la volontà poi di trasferirsi da parte di alcuni giocatori, la volontà delle squadre di club eventualmente a trattare, perché ci sono delle squadre che ti dicono sì, ma a queste condizioni. Tonali piace alla Juventus, come fa a non piacere? E il Newcastle ha fissato il prezzo, 100 milioni. In generale non l'ha fatto per la Juventus, ma in generale, visto che ci sono state delle richieste, mi pare, del Tottenham e non soltanto negli ultimi giorni. Quindi vuoi Tonali? Ok, non l'abbiamo pagato, mi pare, intorno agli 80, se lo vuoi sono 100. La Juventus può iscriversi alla corsa per Tonali? No, ve l'abbiamo già detto da tempo che lo diciamo, non è che lo diciamo oggi perché costa 100, perché in realtà è un giocatore che piace come tanti altri, ma in questo momento, come un mese fa, come tre mesi fa, la Juventus non se lo può permettere. La Juventus deve ragionare su altri profili. I nomi che abbiamo fatto per la porta sono profili tra virgolette prendibili, secondo me Carnesecchi no, gli altri un po' di più per diversi motivi. Chiaro, se l'Aston Villa ti chiede 15-20 milioni per il Dibu, puoi fare dei ragionamenti, puoi andare su altri profili. Vicario non l'ho nominato, rimane un altro attenzionato, ma anche lì non te lo danno gratis. Quello che speravi di avere gratis in virtù del rapporto forte e solido con Spalletti era Alisson, ma abbiamo notato che Liverpool perché dovrebbe fare sconti o alla Juventus o al giocatore? Ha ancora un anno di contratto, e quindi se lo vuoi sì, ma devi pagare il cartellino, non pieno magari, qualche sconto te lo posso fare, ma devi pagare il cartellino. E quindi la Juventus è alla ricerca di certezze che non ha e dovrà fare un mercato, come dicevamo, difficilissimo, tra paletti finanziari, tra poche possibilità di investire e poche possibilità di sbagliare. Soprattutto questo è l'elemento decisivo che secondo me mette un po' di ansia da prestazione a Carnevali, nonostante l'esperienza smisurata. Perché un conto è presentarti alla Juventus come Cristiano Giuntoli, avere un portafoglio di 200 milioni che ti danno a disposizione da gestire, puoi spendere, fai, non fai, comunque aveva fatto diverse operazioni, poi si sono rivelate soprattutto quelle grosse fallimentari, però questo è un modo di operare che purtroppo non conoscerà Carnevali. Carnevali è arrivato in un contesto diverso, con un paio d'anni di ritardo, immaginiamo, rispetto a quella situazione di Cristiano Giuntoli, con due sessioni estive che si sono accumulate, accumulando debiti, accumulando situazioni complicate da gestire, con un rosso di bilancio che si va ad acuire. Chiaramente in quel momento lì nessuno ti dà più 200 milioni da gestire, ma ti chiedono, cerca di risanare, cerca di portare il più possibile verso il pareggio i conti, che poi non arriverà mai in pareggio, ma il più possibile, taglia i giocatori in eccesso, e ce ne sono tanti, svecchia la rosa e punta il più possibile su giocatori italiani. E se ci fate caso, sono 4-5 richieste in una, in un mercato in cui la Juventus, come dicevamo prima, dovrà valutare, dovrà stare nei paletti del fair play finanziario e tendere all'autofinanziamento. Cosa significa? Lo sappiamo, lo ribadisco per chi magari si sia distratto nelle puntate precedenti, cioè se tu vendi poi puoi acquistare, ma coi soldi che ti sei, tra virgolette, guadagnato attraverso le cessioni. Tutto complicato, compreso un portiere d'esperienza, che non dovrebbe essere un'impresa per una squadra come la Juventus andare a cercare un profilo, trovarlo, convincerlo e portarlo a Torino. Ci sono dei portieri scontenti che giocano poco o che vorrebbero giocare in Europa League e non ci giocano, o che magari hanno avuto poco spazio, situazione Marmoush, Alisson, ma non soltanto. E nonostante questo la Juventus ha difficoltà. Immaginiamoci quanta difficoltà potrà avere per un eventuale difensore. Forse la pista Moremovic in questo momento è quella più calda, ma anche quella più tranquilla, sicura. C'è il rapporto solido con Carnevali, ma c'è soprattutto futura rivendita che mette la Juventus in una condizione di vantaggio sul Sassuolo. Poi bisogna sedersi a un tavolo, parlare, trattare, però rispetto a tante altre trattative potrebbe essere vantaggiosa, tra virgolette, per la Juventus. E quindi in questo momento, forse rispetto a Lukumi, rispetto ad altri nomi che si fanno, diciamo che ha una marcia in più l'operazione Moremovic, senza dire che è chiusa, senza dire che è vicina, perché poi vedi quel che è successo con Palestra, ti avvicini, dopodomani arriva il Tottenham e se lo porta in Premier, e tu cosa fai? È però un cavolo, è però niente, è però il potere d'acquisto in questo momento della Premier è nettamente, infinitamente superiore a quello della Serie A in generale. È una squadra di metà classifica in Premier League ha più potere d'acquisto, secondo me, dell'Inter che ha vinto lo scudetto. Questo dovrebbe dirla un pochino lunga sulle difficoltà del mercato e sullo sprofondo che ha avuto il calcio italiano al netto degli ultimi tre mondiali falliti. Ma è una situazione che si nota abbastanza in maniera netta, non soltanto dal punto di vista tecnico, l'Italia e il campionato italiano, ma anche dal punto di vista del mercato. Quindi scordiamoci grossi colpi li fanno, sì, in Premier, e spesso vengono a prendere in Italia i giocatori, perché uno come Palestra, è vero, hai speso tantissimo per un giocatore che cosa ha fatto? Ha giocato in Serie A, sì, ha fatto un gol e qualche assist, verissimo, però ti sei preso un giocatore che aveva un ingaggio molto molto basso, per gli standard della Premier ha un ingaggio molto basso, giocatore futuribile, un giocatore rivendibile, un giocatore di prospettiva, ti sei messo a posto la fascia, hai creato tra virgolette un problema all'Inter che ne parleremo poi nella seconda metà con il nostro ospite, probabilmente virerà su Nico Paz, ruoli completamente diversi, però insomma aveva messo da parte anche mentalmente un tesoretto di una cinquantina di milioni per l'affondo su Palestra. Ora che Palestra non è più tra noi, nel senso in Italia, evidentemente potrà ridistribuire questo tesoretto e puntare a Nico Paz. Novità sul fronte Nico Paz ce ne sono, poi ne parleremo con il nostro ospite in maniera più diffusa, però è un intrigo abbastanza complicato, perché Real Madrid, come dicevamo ieri, lo vorrebbe ma non lo può tenere, ha un reparto di centrocampisti e d'attacco che cosa fa Nico Paz nel Real Madrid? Purtroppo, viene da dire, mentre in Italia sarebbe titolare con qualsiasi squadra, immagino, forse con l'Inter, ma per una questione di sistema di gioco, col 3-5-2 dove lo metti, ma a prescindere Nico Paz è un titolare ovunque in Italia. Al Real difficilmente troverebbe spazio anche dalla panchina. E quindi Real dice: benissimo, lo posso lasciare al Como, sì, ma non te lo regalo più. L'abbiamo fatto crescere, è cresciuto, adesso se lo vuoi me lo paghi. E quanto te lo devo pagare? Risponde il Como. E Real ti dice: beh, una sessantina di milioni almeno. E il Como dice: non ce li ho. E Real ti dice: beh, Cippi di Merlo, qualcuno che me lo paga 60 lo trovo. Questo qualcuno potrebbe essere l'Inter, quindi attenzione, perché oggi una delegazione con l'amministratore delegato Ludi del Como sarà a Valdebebas per parlare con Real Madrid, per cercare di trovare una quadra tra due società che sono stati in dialoghi continui per Nico Paz, perché Nico Paz sappiamo che è arrivato al Como un po' simile, un po' ha ricordato la situazione Morata, ve lo ricordate, che era arrivato alla Juventus molto giovane, il primo Morata, per crescere dalla cantera del Real Madrid, trovare spazio con un diritto di recompra per il Real Madrid, che poi l'ha fatto valere, nonostante ce lo ricordiamo molto bene, qualche golletto di Morata proprio a Real Madrid, non ha esultato, ma sotto sotto immagino che abbia godicchiato abbastanza. Questo per dire che la situazione si ripete, e quindi in questo momento Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico e ti dice: bene, io adesso lo rivoglio, non lo posso tenere, può rimanere al Como sì, ma me lo devi pagare. Vedremo se si inserirà l'Inter, se ci sarà qualche altro club interessato. La Juventus al momento, a noi interessa soprattutto quello, non sembra essere particolarmente attratta dalla situazione Nico Paz, forse un po' per la richiesta molto alta, forse un po' per la questione che, insomma, un 10 c'è già e dei Diz, ci sono altri giocatori come McKenny, come Conceição, che lì sulla tre quarti ci vanno tranquilli. Sarebbe un giocatore che sicuramente ti porta qualità, ma dovrebbe fargli spazio qualcuno eventualmente, e al momento la Juventus è molto indietro sulle cessioni. Volevo ragionare sulle cessioni perché la linea guida sarebbe stata quella di cercare di fare una cinquantina di milioni di cessioni entro il 30 giugno. Comolli non era partito benissimo, era partito in folle, diciamo, e anche questo ha giocato a favore, tra virgolette, alla sua destituzione da parte di John Elkann. Subentrato Carnevali, non gli si può chiedere evidentemente di fare 50 milioni in una settimana e mezza, perché nemmeno nessuno sarebbe in grado di farlo. Però iniziare a impostare le cessioni sì, è da lì che ha iniziato a lavorare sul mercato Carnevali. Io non so se l'ha trovato più difficile di quanto pensava o se è in linea con le sue aspettative, però in questo momento il mercato Juventus, soprattutto in uscita, continua a essere piuttosto bloccato. Bisognerebbe cercare di mettere a segno almeno un paio di colpi in uscita entro il 30 giugno per alleggerire il bilancio e poter poi, come dicevamo, reinvestire. Ma non è semplicissimo, perché un po' per i mondiali, un po' perché molti club magari per acquistare aspettano, così come tanti club come il Paris Saint-Germain, prima di darti Colomoni, cosa fa? Aspetta, non ha necessariamente fretta. La Juventus fretta ne ha. Un'altra squadra che ha fretta è la Roma, che dovrebbe mettere a bilancio anche lì qualche operazione, qualche plusvalenza entro il 30 giugno. È da qui che nasce la voce Svilar, che ha riportato questa mattina Tutto Sport. La necessità della Roma, dall'altra, può diventare una possibilità per la Juventus. Io credo che in questo momento la Juventus non abbia grosso potere d'acquisto, senza cessioni, per poter andare a comprare, a prendere Svilar. Però attenzione, diventano ancora più determinanti e decisive queste cessioni per alleggerire, per tagliare la rosa e per permettere poi a Carnevali di reinvestire sui profili che servono, nei profili che ha individuato Luciano Spalletti come centrali per la prossima stagione. Quelli sappiamo memoria ormai, cioè un attaccante, se va via Jonathan David potrebbe andare, due attaccanti. Al momento Sorloth è congelato, non perché è un vichingo, ma perché non perché faccia freddo particolarmente, ma perché la Juventus sta cercando di capire che ne sarà di Jonathan David, che tra l'altro dal ritiro del Canada, dopo la sconfitta contro la Svizzera nella giornata di ieri, continua a professarsi juventino, normale che sia così, parla di un contratto in essere, dice che tornerà alla Juventus, non si vede da altre parti, però sappiamo che sul mercato di questi tempi le cose possono cambiare molto rapidamente. Molto dipende anche da quello che vuole fare per lui la Juventus e dalle offerte eventualmente che arriveranno. Quella tripletta può aiutare, l'ultima partita non aiuta del tutto, perché insomma mi è sembrato di rivedere il tra virgolette miglior David dei giorni juventini nell'ultima partita, mentre vi dico la verità, quella tripletta mi ha stupito. La sfida contro la Svizzera l'ho guardata, quella della tripletta non l'ho potuta vedere, quindi insomma mi baso semplicemente sulle statistiche, sugli algoritmi, come direbbe qualcuno. Ovviamente non è il caso nostro questo, però ecco, nell'ultima partita mi è sembrato di rivedere il migliore, tra virgolette, peggiore Jonathan David. Quindi da un lato magari qualche offerta arriverà, la Juventus potrebbe accontentarsi anche di poco, considerando che l'ha preso parametro zero, si andrebbe a sgravare di uno stipendio molto alto, intorno ai 6 milioni, però attenzione, se va via Jonathan David, un altro attaccante lo devi fare. Non è che puoi pensare di rimanere con chi hai adesso e aggiungere Colomoni. E quindi se va via Jonathan David, Sorloth può entrare nel vivo. Attenzione, oggi abbiamo fatto un discorsone sul mercato in generale, attenzione perché su Sorloth c'è anche il Napoli. Ma perché? Perché Max Allegri, che arriverà brevissimo, doveva già essere ufficiale a inizio settimana, siamo a giovedì, ancora non lo è. Come dicevamo, la risoluzione sta prendendo più tempo del previsto, immagino, credo, per questioni di buonuscite non condivise da una parte e dall'altra con il Milan. Dicevamo, poi

0: Bene, potrebbe far leva anche sul loro rapporto, potrebbe convincerlo. Io non so se può convincere De Laurentiis a stanziare quel bonus alla firma che poi è stato determinante nell'addio alla Juventus, però potrebbe essere un elemento da Napoli. Abbiamo visto che fare il salto della barricata da Juve a Napoli, insomma, non sarebbe il primo Vlahovic e probabilmente non sarà l'ultimo. Allora, alle 14.30, questo è un po' il menù di oggi. Mercato sì, che non entra ancora nel vivo, le cessioni ne parleremo nella seconda mezz'ora, faremo anche un excursus, un piccolo, diciamo così, volo pindarico sulle altre squadre, le necessità, le richieste di mercato e le operazioni che potrebbero... In realtà un calciomercato in generale in Italia, insomma, che non fa entusiasmare, poche pochissime operazioni. Non so quanto sia colpa del mondiale, quanto sia colpa di altro, però al momento faticano a decollare le operazioni in Italia. Vedremo se qualcosa si riaprirà o si chiuderà nei prossimi giorni. Intanto, pausa, pochissimo, tempo di un caffè ma veloce, ristretto. Torniamo tra pochissimo, rimanete con noi con i vostri messaggi, i vostri dubbi. Se avete dubbi, richieste, domande o certezze, se ne avete, mi raccomando, scriveteci. Di mercato siamo qui anche per parlare insieme a voi. A dopo, ciao!
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Soulé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista di difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. La viale della liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.

0: Noi ci siamo, 14.36 in diretta a Radio Bianconera, all'ora della vecchia signora. I vostri messaggi, tra poco un ospite col quale parleremo un po' di mercato allargato, non soltanto cose juventine, quelle ne discutiamo H24, non solo io, ma anche chi mi precede, chi arriva dopo di me, la mattina, pomeriggio fino a sera. Con lui possiamo allargare un pochino il raggio del discorso, perché lui si occupa di mercato a 360 gradi. Allora, siamo ancora a giugno, quindi lo sappiamo molto bene, perché abbiamo imparato a conoscere il mercato. Ancora molte operazioni non sono entrate nel vivo, però qualcosa si sta muovendo, qualcosa si è mosso, qualcuno si è mosso verso la Premier, qualcos'altro probabilmente a Milano arriverà, e ne parliamo proprio con Salvatore Riggio del Messaggero. Ciao Salvatore, bentornato.
1: Ciao Alberto, grazie a voi per avermi invitato.
0: Piacere averti qui insieme a noi. Senti Sal, io ti chiedo banalmente se Nico Paz secondo te può essere un sostituto anche a livello mediatico di Palestra per un Inter che insomma sembrava veramente vicinissimo a Palestra, poi abbiamo visto tutti e sappiamo com'è andata.
1: Guarda, logica ti direi di sì, nel senso che sai, se tu arrivi a offrire fino a 50-52 milioni per Palestra, avendoli tra virgolette risparmiati perché sei stato beffato dal Chelsea, puoi fare all-in su Nico Paz. Però certo, su Nico Paz c'è da dire un paio di robe, nel senso la prima è che non costa 50-52 milioni, costa 60,
0: esatto,
1: ad oggi.
0: Esatto.
1: Quindi bisognerebbe fare un all-in più un'aggiunta importante per un club italiano che queste cifre difficilmente può spenderle. E per farlo deve avere la certezza di alcune cessioni, e sai, e quindi magari sbrigarsi a vendere Frattesi, magari capire che tipo di giocatore può andare via, no? E può portare tanti soldi.
0: Certo.
1: A inizio mercato, a fine stagione si parlava di Bastoni Barcellona 70 milioni. Quindi, sai, se c'è una cessione così importante, che personalmente visto da fuori io farei, se poi si prende Nico Paz, nel senso che Nico Paz è quel giocatore che secondo me all'Inter farebbe fare un ulteriore salto di qualità,
0: sì,
1: importante, magari non dico renderla sicuramente tra le favorite per la Champions, ma comunque cercare di colmare il gap con le altre.
0: Ah sì, esattamente. Invece sul fronte Milan è ancora tutto molto spento, anche perché si sta cercando di dare una direzione alla dirigenza. Tanti nomi, l'allenatore c'è. Quale pensi che possa essere il mercato, magari i primi giocatori ad arrivare a Milano? Bisogna anche imparare a conoscere sia Amorim nella sua declinazione italiana, ma anche eventualmente i dirigenti che saranno scelti per andare poi a decidere, a imporre le strategie.
1: Guarda, ad essere severo, spero che il mercato del Milan non venga fatto lanciando i dadi, nel senso, visto come è stata fatta la dirigenza,
0: esatto,
1: non vorrei che, nel senso che avevi già Goretzka che aveva accettato, nonostante il Milan non fosse qualificato per la Champions, di giocare e non se ne parla più. Si leggono tanti nomi di giocatori che giocano in Portogallo, portoghesi, o giocatori che giocano in Portogallo come Hjulmand, Trincao e Rios, però, Rios, però insomma, è gente che dove bisogna tirare fuori qualche soldo.
0: Certo.
1: Il Milan non lo vedo messo bene da questo punto di vista, dico la verità, nel senso che anche in questa situazione si fanno tanti nomi un po' più per logica su quello che potrebbe piacere ad Amorim.
0: Sì, sì.
1: Il Milan lo vedo veramente indietro rispetto a tutte le big, alle big italiane ad oggi. Poi ovvio che se da domani cominciano a fare una campagna acquisti, quello è un altro conto. Ad oggi direi che oltre le quattro qualificate in Champions, direi che è anche dietro a Juve ed Atalanta.
0: Sì, forse sì. La Juventus si è presa quel piccolo vantaggio cambiando subito, scegliendo Carnevali,
1: certo,
0: che ha possibilità di ha avuto possibilità di iniziare a lavorare da subito, e quindi il mercato sarà sicuramente una sua emanazione, mentre il Milan è ancora abbastanza in alto mare.
1: Il Milan aveva l'occasione di prendere prima loro Carnevali,
0: sì,
1: lo hanno fatto, perché comunque in questo caso qui oggettivamente c'è grande confusione. Credo che facciano un errore dopo l'altro, non riescono mai a capire dove smettere di sbagliare. Poi ovvio che il mercato deve essere fatto, ovvio che bisogna lasciarli lavorare, ovvio che tutto, magari saremo smentiti e saranno felici i tifosi del Milan.
0: Eh sì, vedremo, vedremo. Intanto, a proposito di tifosi Milan, secondo te Allegri è l'uomo giusto per questo Napoli? Poi dipenderà anche molto dal mercato che sarà fatto, però per riportare il Napoli in su, cioè secondo te come ambiente e allenatore caratteriale, insomma, con esperienza, può essere quello giusto per il Napoli?
1: Ma sì, dai, caratteriale sì. L'unica cosa è che l'abbiamo visto con il Milan nell'ultimo anno Juve, nel senso, molto probabilmente non farà un gioco spumeggiante,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: In alcune partite, cioè la storia che sembrava che non volesse perdere più che vincere è vera. Uh-huh. Quindi secondo me Allegri dovrebbe migliorare in questo, nel senso, okay, che con i giocatori che avrà Napoli, tipo McTominay, De Bruyne e tutti gli altri, secondo me deve proporre un tipo di gioco più propositivo, mm-hmm, senza pensare troppo al cortomuso, a non prendere gol, perché il Napoli ha le carte in regola per diciamo star dietro all'Inter, ecco.
0: Certo, quello sicuro, sulla carta poi però è vero che deve dimostrare sul campo. E secondo te per la nazionale più Conte o Mancini? Poi è difficile dirlo adesso, manca ancora qualche passaggio ai piani alti, però sono i due nomi in ballottaggio, molto diversi come allenatori, però entrambi hanno avuto già un trascorso, hanno vinto, Conte soprattutto con i club, però insomma possono portare qualcosa di diverso in nazionale.
1: Sì, sì, io dico, secondo me è così, la logica ti direi che al momento è più in vantaggio Conte, nel, mm-hmm, senso che mi sembra che Mancini paghi ancora in alcune stanze dei bottoni quello che è successo quando se n'è andato.
0: Sì.
1: Detto questo, è inutile dirti che ovviamente chiunque CT verrà a sedersi sulla panchina dell'Italia, è importante che i presidenti, soprattutto delle medie piccole, si siedano intorno a un tavolo, capiscano che il bene individuale non è quello giusto, mm-hmm, non è la strada da seguire, perché bisogna lottare, secondo me, per un campionato a 18 squadre, bisogna renderlo competitivo.
0: Sì.
1: Cioè non bisogna partire perché oggettivamente si sa già che vincerà l'Inter il prossimo anno, salvo classiche robe tipo infortuni come quelli che ha subito il Napoli,
0: sì,
1: salvo errori arbitrali, salvo che sbaglieranno gol davanti al portiere, però oggettivamente da un po' di anni, mm-hmm, che a parte in due occasioni, è da un po' di anni, secondo me da almeno 2013, no, dei primi scudetti della Juve, che sai che è la squadra che vincerà il campionato. Soltanto, sì, due volte è successo che nel 22 ha vinto il Milan e con Conte ha vinto il Napoli, però insomma bisogna rendere competitivo il campionato, oltre che avere più giocatori italiani in campo delle giovanili, cioè aiutare il sistema calcio italiano. Questo poi è tutto un altro tipo di discorso. Alla domanda Conte Mancini ti dico Conte.
0: Al momento si sembra, poi bisogna capire anche la squadra che lavorerà insieme a lui. Si parla di Maldini, qualcuno ha parlato anche di Bergomi, è ancora tutto da definire. È chiaro che il primo tassello è stata la scelta di Malagò. Ecco, secondo te in che direzione andrà il calcio con Malagò? Si rispetteranno le aspettative, molte riforme, cambiamenti anche drastici per cercare di riportarlo dove merita, o secondo te anche questo mandato con Malagò sarà un pochino, per così dire, trattenuto dalla politica, che è quello che negli ultimi anni sta un po' frenando il calcio italiano?
1: Allora, secondo me Malagò è l'uomo giusto per poter lottare con la politica che frenerà il calcio italiano, mm-hmm, nuovamente, nel, okay, senso che se c'è qualcuno che può andare lì col fioretto o con la sciabola e dire attenzione ragazzi, ora ci sono io, è quello,
0: sì,
1: Malagò.
0: Sì.
1: Quindi noi auguriamo a Malagò veramente di risolvere i malanni del calcio italiano, che non vuol dire far qualificare l'Italia al mondiale del 2030, uh-huh, vuol dire ricostruire le fondamenta, perché dal momento in cui inizieranno le qualificazioni mondiali tutti noi sapremo già che l'Italia è al mondiale.
0: Sì.
1: Poi si può discutere anche lì sul fatto che Infantino ha aumentato le europee andando solo a 16 da 13, e magari le asiatiche da 6 sono passate a 9, uh-huh, o magari scusami da 5 sono passate a 9.
0: Sì.
1: Su quello si può discutere, sul dare delle slot in più alle europee, è ok, però l'importante è costruire un qualcosa che permetta all'Italia di sapere già quando scende in campo che è qualificata ai mondiali, perché è forte. Perché ricordiamoci che noi una volta avevamo gente che al mondiale non andava e in una qualsiasi nazionale avrebbe giocato, non solo giocato, avrebbe solo fatto il capitano.
0: Sì, è
1: quindi,
0: vero,
1: insomma, questo oggi non succede più.
0: Prima di salutarti, Sal, ti chiedo se ti aspetti qualche sorpresa per come stai vedendo costruzioni di squadre, mercato, insomma, ancora non è entrato minimamente nel vivo, insomma, per la prossima stagione. La sorpresa di questa stagione, secondo me, senza ombra di dubbio, è stato il Como. Per la prossima ti aspetti qualche exploit, magari, di qualche outsider?
1: Guardi, magari non come il Como, però mi incuriosisce il progetto del Venezia. E quindi vediamo, poi ovvio, magari non farà subito come il Como,
0: certo,
1: magari no.
0: Prima ci vorrà un po' d'anni, magari.
1: Sì, si salverà, poi potrà pensare un po'. Però mi incuriosisce il progetto del Venezia.
0: Vedremo, vedremo. Ci vogliono investimenti, ci vuole forse anche tempo, però. Anche a me, è una squadra che potrebbe andare ben oltre una salvezza. Sal, è stato un piacere averti qui con noi ai nostri microfoni.
1: Anche per me.
0: Ci sentiamo presto, buon lavoro e ti leggiamo sul Messaggero.
1: Ciao.
0: Ciao, Salvatore Riggio del Messaggero. Insomma, il punto mercato, non solo Juve, perché quello lo facciamo noi, però anche ragionare un po' sulle altre squadre, le altre operazioni. Poche entrate nel vivo fino adesso, però bisogna accontentarsi, perché siamo il 25 giugno e quindi guardiamo i mondiali e intanto ragioniamo su quelle che potrebbero essere operazioni ipotetiche e quelle concrete. Ci vorrà ancora tempo. Dire che la Premier ha acquisito potere non si può, l'hanno sempre avuto, insomma, non dipende soltanto da situazioni che riguardano l'Italia. Ciao Alberto, risento parlare di uno scambio Cambiaso-Frattesi. Vorrei ricordare a Carnevali che non siamo al servizio dell'Inter. Moggi non avrebbe mai aiutato l'Inter a disfarsi di un calciatore che non gli serve, sfruttando la Juve. Pasquale, da un lato è vero, vi ricordate la sommossa popolare, lato Milano però, per il tentativo scambio Vucinic-Guarin? Io l'ho vissuto in presa diretta, proprio lavoravo già e quindi mi ricordo quelle giornate in cui a un certo punto sembrava tutto fatto, Vucinic aveva svuotato l'armadietto, si era già presentato ad Appiano, tutto fatto, tranne che poi a un certo punto i dirigenti dell'Inter hanno fatto velocemente dietro fronte quando c'è stata una sommossa popolare proprio a Milano che non aveva apprezzato lo scambio. Sembrava quasi fantascienza quando si era prefigurato questo scambio. Guarin è uno dei pilastri dell'Inter e Vucinic comunque aveva fatto la fortuna a fasi alterne, perché poi era un giocatore un po' atipico della Juve, quindi sembrava qualcosa di più fantasioso che concreto, però poi un'operazione che si è concretizzata quasi immediatamente fino al dietro front dell'Inter. Me li ricordo molto bene quei giorni, soprattutto quella giornata in cui Vucinic era a Milano e alla fine non se ne fece nulla, tornò poi a Torino, ma in quella situazione, quando poi un giocatore è già venduto, poi torna, o già scambiato e poi torna, è complicato ritrovare gli stimoli e rimettersi a disposizione. Infatti abbiamo visto com'è andata. Da un lato forse meglio, perché poi da lì in poi Guarin non è che abbia fatto grosse cose, pure Vucinic devo dire, ma non lo so, non saprei dirlo. Alla lunga mi sarei tenuto comunque Vucinic. Bomber, ma li prendiamo tutti sti portieri? Sì, tutti quanti, facciamo una squadra di 25, almeno così non prendiamo gol, dice Giovanni. Ne potessero giocare in contemporanea, non lo so, secondo me sicuramente uno di questi lo prenderemo. I nomi sono questi, anche perché è difficile che si vada su profili diversi, altri all'estero, quindi più o meno i profili sono questi. Scegliere in questo momento, secondo me, molto dipenderà anche dalle possibilità, dalle occasioni e poi dalla volontà. Cioè, se Alisson, faccio un esempio, oggi come oggi punta i piedi e dice al Liverpool: ragazzi, io voglio andare alla Juve, punto e basta, mi dovete vendere a una cifra consona, non voglio questioni, non voglio problemi, voglio andare alla Juventus, punto. Se imposta così il suo rapporto, i suoi dialoghi con il Liverpool, diventa tutto più facile. Se invece il giocatore di Bo Martinez con l'Aston Villa, Alisson eccetera eccetera, non spinge più di tanto, è la Juve che evidentemente deve fare l'affondo e il passo decisivo. E lì può diventare più complicato. Devi avere le idee chiare e devi essere anche disposto a spendere, perché l'Aston Villa non te lo regala al Dybu. Alisson non te lo regala al Liverpool. Stesso discorso Carnesecchi, stesso discorso Vicario. Se vuoi un portiere di affidabilità, d'esperienza, devi spendere. Difficilmente lo trovi sul mercato a zero. Se lo trovi sul mercato a zero, fatti due domande: evidentemente non è quello che ti serve, non è quello che ti può svoltare. Io la penso così, poi vedremo cosa dirà Carnevali. Ciao, se l'anno prossimo vogliamo entrare sicuramente in Champions, comprerei un solo giocatore, Carnesecchi, portiere forte che ti garantisce almeno 10 anni di carriera. Con lui sicuramente recupereremo, rispetto allo scorso anno, almeno 8-10 punti. Scrive Franco, non hai tutti i torti, un portiere forte ti dà da un minimo di 6 secondo me a un massimo di 12 punti in classifica in un campionato, per non parlare delle coppe Italia, per non parlare dell'Europa League. Ti dà sicuramente qualcosa di più, devi decidere solo su chi puntare. Hai puntato su un cavallo che poi alla fine non si è rivelato così di alto livello come potevi pensare, come Di Gregorio. Ora non puoi più sbagliare. Carnesecchi sembra la scelta giusta, potrebbe sembrare la scelta giusta, italiano, è giovane, ha un futuro assicurato. Credo che l'idea della Juventus sia più, poi questo magari mi sbaglio, sia più verso un portiere d'esperienza. Carnesecchi l'esperienza ce l'ha, ma è decisamente più giovane della generazione dei Dibu Martinez e degli Allison. Credo che in questo momento la richiesta di Spalletti sia più verso un tipo di giocatore di quel tipo rispetto a un giovane emergente, un giovane comunque già consolidato come Carnesecchi. Vediamo. Vicario è un po' nel mezzo. È un po' nel mezzo. Però l'idea mia è quella, almeno vedendo le piste, le possibilità e dove si è in questo momento rivolto il mercato Juve, mi sembra più in direzione di un portiere d'esperienza. Buon pomeriggio Alberto, prima cedere poi acquistare, sarà così bravo Carnevali a cedere qualcuno? La strada è un po' in salita. Terry, non è in salita, è molto in salita per via delle difficoltà che dicevamo, molti giocatori in questo momento non puoi cederli, alcuni devi rassegnarti a darli in prestito, alcuni non hanno mercato, altri hanno valutazioni mostre che diventano poi complicate, come quella di Arthur, che di fatto negli ultimi anni ha sempre impedito una cessione, ci siamo ritrovati a passare da un prestito all'altro che di fatto non ti serve a nulla, è un ammortamento camuffato, perché di fatto Non trae alcun beneficio se non quello di non pagare l'ingaggio, ma è un po' poco su un giocatore che avevi valutato tantissimo. Allora, sulle cessioni, ragazzi, è qui che si gioca la vera partita alla Juventus in questa sessione. Gli acquisti sì, ma la vera partita si gioca sulle cessioni, cosa che negli ultimi anni non hai dovuto fare o non hai dovuto fare in modo così netto. Oggi saranno cessioni nette. Io ripenso alle cessioni, tra virgolette, i tagli di Thiago Motta e di Giuntoli, molti di quei giocatori oggi sarebbero oro per la Juventus, Danilo, Szczęsny, forse anche Chiesa in una certa misura. Ecco, forse lì sono stati tagliati un po' troppo frettolosamente. Oggi come oggi, giocatori così per me sarebbero, cioè oggi stai cercando Szczęsny, senza fare troppi giri di parole, oggi tu stai cercando un profilo che un paio di anni fa avevi in squadra, ed è Wojciech Szczęsny. Buon pomeriggio Alberto, i tifosi aspettano, voi fate il vostro lavoro, a non dire che la situazione è molto complessa, mentre Santarelli ha detto di non aspettarci niente di buono anche il prossimo anno, saremo fuori dalla Champions, ma bisogna rimanere comunque vicino alla squadra, ormai Giuntoli come lì hanno fatto danni ingenti. Sì, la vera sfida secondo me sarà l'anno prossimo entrare in Champions, è lì che si gioca la partita, come si sta giocando questa sul mercato a livello delle cessioni, la partita del prossimo campionato sarà entrare in Champions League, e quella la discriminante. Un secondo anno senza Champions sarebbe un ulteriore bagno di sangue dal punto di vista del bilancio, un ulteriore rosso che magari per un anno puoi contenere con le cessioni, per due di fila no. Quindi l'anno prossimo tu non ti puoi permettere di non centrare la Champions League, già non potevi questo, il prossimo anno diventa determinante. Io non so se la Juventus entrerà o meno in Champions, vedo che ci sono delle squadre più strutturate, l'Inter, il Napoli, altre per un certo punto, da un certo punto di vista lo sono state nella scorsa stagione, come Roma, ma non le vedo così completamente superiori alla Juventus. C'è una squadra completamente da ristrutturare che è il Milan, e quindi è un'incognita, altre come l'Atalanta che l'anno scorso hanno girato un po' a vuoto, però ecco, un quarto posto per una squadra come la Juventus ci può stare l'anno prossimo. Non stiamo parlando di vincere lo scudetto, stiamo parlando di un quarto posto, ed è un obiettivo alla portata di questa squadra, se supportata da strategie giuste sul mercato, quindi acquisti di un certo tipo o cessioni di un altro tipo. Ciao Albi, se finora la Juventus non è riuscita a vendere nessuno, che acquisti possiamo fare? Dobbiamo aspettare che vengano ufficializzate alcune cessioni per poi puntare sugli acquisti, né più né meno. Pier da Torino, sento dire Gatti al Napoli per 20 milioni, cosa c'è di vero? C'è che, come dicevamo, un difensore molto probabilmente arriverà e al momento tutti gli indizi portano a Muremovic. Non è detto che arrivi lui, però ad oggi, se devo sbilanciarmi, dico Muremovic. Probabilmente, non è detto neanche questo, qualcuno gli lascerà spazio, da capire se sarà eventualmente Bremer, in questo caso plusvalenza importante perché sappiamo clausola fino alla prima settimana di agosto, ma poi comunque se lo vendi una cinquantina di milioni ti fai una trentina di plusvalenza. Gatti potrebbe essere anche un'altra operazione di questo tipo, cioè vendi un giocatore che ti permette di mettere a segno una plusvalenza. Quindi al momento di concreto non credo che ci saranno ufficialità a breve, però è un'operazione che può sicuramente entrare nel vivo se il Napoli è interessata, se il Napoli è interessato a Gatti e fa un'offerta consona. Io credo che la Juventus non avrebbe grossi problemi a cedere un difensore, non tutti, non è che cedono Bremer e Gatti, uno dei due lì lo decide il mercato. Bomber, mi intriga molto Nathan Saliba, canadese dell'Anderlecht, posizione centrale, testa alta, piedi buoni, postura da leader, può giocare anche a 2, 22 anni, valore di mercato sui 10, eccetto sopravvalutazioni del mondiale che potrebbero arrivare, sarebbe uno di quei prospetti giovani di cui si parlava ieri. Christian, allora, io ho visto la partita contro la Svizzera, un po' distratto, però l'ho vista. Sì, è un giocatore che tra l'altro adesso lo vado a cercare, ma è già di buon livello, non è una scommessina, cioè non è una scommessa alla Zegrova che rientrava dall'infortunio, all'Azic così giovane. Mi sembra che sia un giocatore che abbia già una certa esperienza, del 2001 se non vado errato, sì, del 2001, è un difensore che insomma milita nell'Arsenal, quindi non è proprio uno che scopriamo oggi. È un profilo da Juventus? Probabilmente sì. Non so se l'Arsenal lo cederebbe e a quale cifra, perché oggettivamente poi devi fare i conti anche con quello. Detto questo, se tu mi dici è un profilo che può interessare alla Juventus, ti dico sì, ti dico assolutamente sì. Rientra nei parametri di ingaggio, rientra nei parametri anche di cartellino, quindi dico assolutamente di sì. Il valore credo che sia un pochino superiore a quello che dici tu, però è giusto fare dei ragionamenti di questo tipo. Giovani, Saliba è già uno che ha una certa... che ha una certa... Ma aspetta, tu dicevi quale? Il canadese o il difensore centrale? Aspetta, perché ce ne sono due, quindi non corriamo rischi. Allora, Nathan Saliba, ok, Nathan. Nathan Saliba, sì, allora io stavo guardando William Saliba, che era difensore centrale dell'Arsenal, chiaramente la valutazione è nettamente superiore. Nathan Saliba, centrocampista centrale, 22 anni, lo conoscevo sicuramente di meno, la valutazione sì è in linea, una decina di milioni, forse qualcosa in meno. Sì, come lui, come altri, secondo me bisogna rivolgersi a giocatori di questo tipo. In questa sessione lasciamo perdere giocatori costosissimi, andiamo su profili di questo tipo qua. Ecco, mi piace, 22 anni, secondo me può diventare, può essere un prospetto da Juve. Ora, io non so dire se rientrerà nei radar, però sono d'accordo con te, caro Christian. L'altro Saliba è come un profilo da Juventus, altro che. Buon pomeriggio Bomber, non hanno memoria corta, quando Moggi fece lo scambio con l'Inter nel 2024, prese Cannavaro con Carini. Ecco, questo è un altro grande scambio con l'Inter che dobbiamo menzionare. Vendere McKennie che ha mercato e provare a insistere su Nico Paz? Eh sì, ho capito, devi prima vendere McKennie, poi eventualmente quanto prendi? 30, 35, ne rimangono una ventina, forse abbondanti per Nico Paz. Non è così semplice, Walter. E un altro Saliba, sì, centrocampista centrale, l'abbiamo detto. Buon pomeriggio, Roberto da Ponte, Tresa, Varese. Considerando che il mercato è particolarmente complicato e che ci sono risorse limitate, non sarebbe opportuno convincere Spalletti a rivalutare diversi giocatori? Magari questo in parte si farà, magari con Douglas Luiz, magari altri... Gian Mario ad esempio non credo, però qualcuno che rientra dai prestiti magari troverà spazio. Chiudiamo con Ordoñez, difensore centrale del Bruges, e Rios del Benfica. Consigli per gli acquisti non troppo onerosi è da qua che bisogna ripartire per cercare di ricostruire la Juventus, prima sul mercato e poi in campo, puntando al quarto posto. Sono le 15, quindi noi ci salutiamo. Adesso arriva Frank Leonetti, rimanete con noi qui su Radio Bianconera. E mi raccomando, buona giornata e buon pomeriggio a tutti. Ciao!
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
5: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
6: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
5: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
6: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
5: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
7: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Franco Leonetti qui direttamente dietro il microfono e ovviamente online in diretta chiaramente anche Manuel che si gusta il suo caffè istituzionale delle 15. Oggi sei andato un po' in là, è 15.06, quindi però rimaniamo nel range. Ovviamente un saluto a tutti voi, oggi cerchiamo di interagire, siete sempre tanti, tantissimi e ovviamente vi ringrazio. Promemoria, la prossima settimana, mercoledì, puntata monografica con Nicola Penta su fatti inediti e situazioni estremamente golose e curiose per quanto riguarda Calciopoli. Quindi, insomma, chi è interessato all'argomento può sintonizzarsi, saremo ovviamente in diretta qui mercoledì prossimo alle 15.05 e racconterà tante cose, perché vi ricordo che, insomma, Nicola Penta, che ritroveremo nella seconda parte della trasmissione di oggi, è stato colui il quale si è messo lì e si è sbobinato, anzi ascoltato, come dice lui, tutti i brogliacci, e quindi ci sono delle storie e degli aneddoti che sono assolutamente inediti e gustosissimi da ascoltare, per rendersi conto ulteriormente dell'immane porcata che è stata partorita ai danni della Juve, che è stata a Calciopoli. Poi è arrivato anche nel 2022, ovviamente un'altra porcata come quella delle plusvalenze. Quindi appuntamento ovviamente sempre qui alle 15.05 con il sottoscritto, ma tutti i giorni con i programmi ovviamente Radio Bianconera, ma in particolare mercoledì prossimo, perché ne vedremo delle belle. Quindi
8: dipende un po' anche da lei.
7: E dipende, sì, dipende anche un pochino da me, ma soprattutto da Nicola Penta. E chi ha domande, curiosità, eccetera, noi saremo in diretta, quindi potrete interagire ovviamente con il sottoscritto, ma soprattutto con Nicola. Mercato in questo momento è bloccato, lo sappiamo benissimo. Sorloth è una pista fredda, Colomoni invece è una pista che Giovanni Carnevali sta battendo e si scalda sempre di più. Colomoni per tornare alla Juve, come avrebbe fatto anche la scorsa estate, dispostissimo a tagliarsi l'ingaggio. Ora però c'è lo scoglio chiaramente del PSG. Carnevali dovrà essere bravo a ricucire, a anche ricreare alcuni rapporti con la società francese, per ovvi motivi, perché l'anno scorso Monsieur Adieu con Molline combinate di tutti i colori. Quindi Giovanni Carnevali è atteso da un compito non indifferente. Giovanni Carnevali deve saper vendere, e anche molto molto bene, perché vedevo già alcuni messaggi, qualcuno che faceva i nomi di Cabal, Miretti, Azic, Cambiaso, Thuram, io poi metterei anche dentro Cobb Miners, chiaramente anche i due punteri acquistati nella scorsa estate da Comolli. Quindi il mercato della Juve passa da cessioni e poi acquisti. La speranza è che Carnevali possa dare un input in questo momento, perché serve creare un pochino di entusiasmo. Ma la mia domanda, il mio quesito di oggi, io ho estrapolato alcuni nomi e alcuni sondaggi che la Juventus ha fatto, che continua a tenere in piedi, e quindi voglio sapere da voi se questi nomi che ho enucleato, a parere vostro, uno, possono fare il caso della Juve, due, se sono giocatori da Juve, perché poi in questo mercato, per tornare competitivi, bisogna andare a cercare giocatori di qualità, di gamba, di pensiero, di anima, di DNA e ovviamente di tecnica. Allora io parlo di Brahim Diaz, di Goresca, mettiamoci dentro anche Frattesi, Lukumi e Muharemovic. Sono giocatori, secondo voi, che possono dare una grossa mano, un input, cambiare alcune situazioni alla Juventus? Io le mie idee le ho, li ripeto: Brahim Diaz, Goresca, Frattesi, Muharemovic e ci mettiamo dentro anche Lukumi. Qui, beh, direi che insomma sono già dei bei nomi, lasciando fuori Colomani e lasciando fuori quello che sarà con Vlahovic. Vedremo cosa accadrà. Sorloth in questo momento è una trattativa fredda. C'è sempre il grande e pesantissimo interrogativo del portiere. Abbiamo raccontato qui giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quello che prima è accaduto con Alisson, quello che speriamo possa succedere col Dibu Martinez. Le alternative sono quelle che sappiamo. Oggi insomma Tutto Sport spara in prima pagina Svilar, perché la Roma deve fare 50 milioni di plusvalenze, ma io ricordo uno che la Juve intanto entro martedì, che sarà il 30, deve fare 12-13 milioni di plusvalenze, quindi vendere. E poi insomma, 50 milioni, io non so dove potrebbe tirarli fuori. Poi, con tutto rispetto, io non credo proprio che insomma Svilar possa valere quella cifra. Carnesecchi invece, il prezzo che ne fa l'Atalanta è quello. Infatti leggevo qualche messaggio di qualche amico ascoltatore che diceva: c'è un unico nome, io prenderei Carnesecchi, però l'Atalanta lo valuta 50 milioni e la Juventus ad oggi, da quello che mi risulta, 50 milioni non può spenderli per nessun giocatore, nemmeno per un mega puntero. Il portiere è importante, è fondamentale, però ripeto, bisogna poi fare i conti, perché questo è un mercato con tante problematiche. Dopo un giovedì di stop e di pausa, beato lui, torna il nostro piacevolissimo collaboratore del J Museum, Ermanno Vittorio. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a tutti.
7: Allora,
8: a parte che ci stiamo sciogliendo.
7: Vabbè.
8: Temperature
7: leggermente caldo, però insomma tu mi sembra che no abbia goduto di temperature e soprattutto di paesaggi.
8: Sì, però quest'ultima settimana pure qui dove c'è l'acqua che è sempre più blu è problematico.
7: Temperature proibitive. Esatto, dai, perché sennò vengo lì, ti raggiungo, sto con te, assolutamente. Ermanno, che idea ti sei fatto in questo momento di un mercato della Juventus bloccato? La Juve deve fare 12-13 milioni di plusvalenza entro martedì 30 giugno. Miretti è uno dei deputati, dei candidati a uscire. Alla Juve questo problema qui dei 12-13 milioni lo deve risolvere, perché già è comunque in bilico con il settlement agreement e il fair play finanziario della UEFA, quindi va fatta questa cessione e poi ovviamente vedremo. Che idea ti sei fatto fino ad ora?
8: Ma l'idea che ci sia già qualcosa di concreto, perché è logico che il nostro in pratica direttore generale sa benissimo cosa fare, sa benissimo come muoversi, si muoveva già prima, perciò ha i suoi contatti, qualcosa è già, come si dice in gergo, bolle in pentola, e logicamente si aspetterà poi, come sempre, il penultimo giorno, se non l'ultimo, per fare poi qualcosa. Adesso non farmi dire va via uno, va via l'altro, tanto sono tre o quattro quelli che...
7: Anche di più.
8: I motivi.
7: Anche di più.
8: Sì, però quello che io trovo veramente problematico del nostro calcio è che c'è molta confusione, e che c'è una situazione generale veramente pesante, perché il caso del ragazzino, perché è un ragazzino palestra, è veramente clamoroso. Non sono questi ragazzi che decidono, sono i procuratori.
7: Questo è evidente.
8: Il procuratore, perché è inutile poi negarlo, lo capisce chiunque, più il prezzo si alza, più il cacciatore guadagna, ma guadagna anche chi ha la procura. È veramente scandaloso, perché nel mondo di oggi dovrebbero decidere i ragazzi dove andare, ma Inter a parte, poteva essere un altro club, era poi la stessa cosa. Quello che io trovo, ed è una mia considerazione, ma ritengo che anche tu sei d'accordo, abbiamo dei dirigenti forse non all'altezza, ma a carattere generale.
7: Quindi a livello di calcio italiano
8: si chiudono 3-6 mesi prima, ma si chiudono prima. Come c'è un'altra trattativa che io mi auguro, ma ne sono certo, che Carnevale avrà già chiuso o almeno prenotato, che è quello del ragazzino del Catanzaro.
7: Liberali. Liberali.
8: Esatto, mi scuso perché mi ripeto, ma ci tengo, per favore, non facciamo stupidate. Mi sembra addirittura che ci sia una clausola da 6 milioni di euro.
7: 6 milioni, sì.
8: Prendiamolo, facciamo vedere che ci siamo, lo portiamolo a casa, lasciamolo anche una stagione lì dove ci mancherebbe, ma diamo dei segnali che la Juventus sta tornando quella che era fino a qualche stagione fa, dove i migliori arrivavano.
7: Eh sì, perché vuol dire essere attenti a quello che il calcio italiano propone, e soprattutto scouting e capacità di essere zelanti e proiettarsi al futuro. È inutile che ti dica che sono d'accordo con te sulla pochezza o comunque sulla scarsità di alcuni dirigenti del calcio italiano. D'altronde, guarda, io non ho parlato di mondiali, ma poco fa abbiamo il monitor qui davanti, uscivo fuori dalla classifica, quando io vedo, con tutto rispetto, i Bafana del Sudafrica arrivare oltre il girone e i nostri azzurri sono in spiaggia a godersi il sole, vabbè, lasciamo perdere. Credo che ci sia veramente poco da dire. Ermanno, posso dirti che hai scatenato una ridda di messaggi incredibile? Allora, partiamo da Twitch.
8: Sì.
7: Buongiorno Franco, anche Ermanno, Martina a Torino, grazie per la compagnia, sempre interessante ascoltarti, grazie, sei gentilissima. Grazie. Io sono molto felice di, insomma, tenere compagnia a tutte le persone che ci ascoltano. Oggi voglio essere ottimista e concordo con Ermanno. Non posso credere che Carnevali fosse inconsapevole della montagna da scalare, quindi immagino o disperatamente spero che qualcosa stia bollendo in pentola. È chiaro che quando Giovanni Carnevali accetta di venire alla Juve conosce perfettamente la situazione, cioè non è arrivato a Torino presentato la sorpresina, mi pare evidente, Ermanno, no?
8: Ma sì, ma poi adesso io non è che sto svelando chissà poi che cosa. Questi manager in generale hanno 3, 4, 5 contatti, diciamo, come dire, prestabiliti. Adesso trovare il termine giusto in questo momento non è che mi viene. Diciamo determinati canali che arrivano, perciò sai benissimo che le trattative le puoi chiudere subito se vuoi con 3 o 4 poi società, poi il resto poi si vede, ci mancherebbe, però è sempre il discorso, è sempre poi quello.
7: Certo.
8: D'altronde è sempre il discorso trito ritrito delle plusvalenze o di altro, che non è niente di particolare, ma sono tutte le società che le facevano, le fanno tuttora adesso, tanto ha pagato solo una e arrivederci e grazie. Ma sono prassi normali, non c'è niente poi di particolare, si sa che è così, punto e basta.
7: Allora io ti faccio 5 nomi che vedo hanno scatenato i nostri ascoltatori, ma giustamente, e poi vado a leggere i messaggi, perché ci sono tantissimi messaggi per te, ormai sei diventato un idolo. Allora, secondo te, giocatori come quelli che sto per citare sono da Juve, li prenderesti? Insomma, mi dici la tua. Brahim Diaz, Goresca, Frattesi, Muharemovic, Lukumi, quanti sono da Juve, chi prenderesti e chi no?
8: Ma io prenderei Goresca adesso,
7: perché Goresca al volo, ovviamente. Parametro zero, ricordo.
8: Goresca, francamente, non ce l'ho assolutamente con il ragazzo, però di andarsi a prendere Frattesi, dire, mi tengo quelli che ho. Non vedo che cosa poi possa
7: dare.
8: Possa in effetti cambiare.
7: Potrebbe fare la riserva McKennie, non mi sembra una grande idea.
8: Allora, esatto. Riserva, no, ci vuole. bisogna prendere qualcuno che sia già fresco, a posto, che possa entrare in campo e che dia qualcosa di concreto, addirittura che dia fiducia al resto del gruppo.
7: Ci che dia qualcosa in più,
8: di questo genere.
7: Certo.
8: Io la butto lì, non prendetevela con me, però io andrei anche sull'usato sicuro.
7: Cioè?
8: Due nomi mi hanno dato veramente piacere, fantasia. Dimmi che sogno, che sono un illuso, però sentire Dybala e sentire anche Salah, beh, a me piacerebbero, scusate.
7: No, no, no, ma io...
8: Io sono, sono veramente un nostalgico, però...
7: Io non discuto i gusti, 20, ma...
8: 25 partite di Salah con la maglia a strisce bianconera, a me piacerebbe tantissimo.
7: Diciamo che ad oggi sono delle grandi suggestioni.
8: Lo vedo con una punizione al limite, tiro ed è gol, mi piacerebbe tanto vederlo.
7: Vabbè, piacerebbe anche a me.
8: Non voglio dare consigli a Cannevali, che non ne ha bisogno. Comunque, può darsi che senta, chiama il padre di Vlahovic, sedetevi con una bibita non ghiacciata.
7: Concordo.
8: Mi raccomando, mai ma mai ghiacciato.
7: Concordo.
8: E mettetevi lì d'accordo, almeno un contratto per un anno si può benissimo fare.
7: Ma anche
8: così
7: di più.
8: Così già quello un tassello lo mettiamo a posto e mettiamo a posto.
7: È un tassello importante, quello del centravanti.
8: Ho un'idea, un'altra idea mia particolare, scuso.
7: No, no, vai, vai, vai a ruota libera.
8: L'idea mia particolare è, credo che la vicenda Bremer vada all'inverso. Ho un'idea mia. Ma sono contento così. Poi,
7: destinato a rimanere, tu dici?
8: Che se rimane, la prossima stagione sarà una grande, ma grande stagione.
7: No, ma io
8: perché
7: Bremer
8: adesso
7: posso,
8: si sta riposando, si sta riposando, si allena,
7: non...
8: si allena solo.
7: Non sta giocando.
8: Vedremo. Il resto è complicato. L'importante è non arrivare poi dopo mesi, gli ultimi giorni,
7: esatto.
8: Perché negli ultimi giorni le trattative sono, secondo il mio modesto parere, clamorosamente falsate.
7: Senza contare che la Juve deve vendere.
8: A posto, arrivano calciatori che nessuno vuole, sono veramente complicati.
7: Ogni riferimento a Openda non è casuale, mettiamola così. La Juve deve vendere prima per acquistare e, ripeto, cioè Cannevali avrà un lavoro pazzesco e non dimentico il settlement agreement, il fair play finanziario imposto dalla UEFA, e anche lì bisognerà vedere, speriamo che non arrivino limitazioni sul mercato. Allora, mi hai risposto su Goresca, ok. Brahim Diaz secondo te da Juve o no?
8: Chiedo in effetti scusa, però non voglio raccontare che lo conosco poco.
7: Ok, vabbè, un giocatore che piace a Spalletti.
8: Lo so, però non voglio dare pareri.
7: No, no, no, per qualità tra le linee.
8: Sapientone, dove so e conosco, parlo, dove so poco.
7: No, no, ma meno male, in un mondo dove tutti sono tuttologi e sanno tutto, bisogna assolutamente ammettere i propri limiti e io apprezzo molto la tua risposta. Ti piace Muharemovic, che è...
8: Ecco, questo sì, ero poi dimenticato. Sì, quei due, ecco, questo
7: Goresca e Muharemovic, tu li porti
8: esatto,
7: subito.
8: Esatto.
7: Lukumi
8: esatto.
7: Del Bologna, giocatore arcigno,
8: anche potrebbe
7: cattivo.
8: Andare bene, però secondo me potrebbe andare bene per un discorso di rosa, mentre gli altri due potrebbero prendersi addirittura una maglia da titolari tutti e due.
7: Beh, Goresca comunque sicuramente
8: sarebbero già tre ottimi giocatori, chiaramente non fai un salto di qualità enorme, però
7: si qualcosa cambi
8: di calciatori che danno veramente qualcosa, perché qui ci vuole poi qualcuno che poi nel contesto dei mesi successivi dia qualcosa al gruppo. Non voglio fare cognomi perché non è molto simpatico, ma Juventus negli ultimi anni ha calciatori strapagati che hanno dato mese dopo mese veramente poco ma poco.
7: Vero. Daniele ci dice: vi siete dimenticati di Kessié e Dybala? No, Dybala l'ha citato ovviamente Armanno. Io di Kessié continuo a non avere delle notizie così clamorosamente in veste Juve come qualcuno dice, ma magari sarà un mio limite. Vedremo. Poi Roby dice: ieri ho rivisto il mio David, è inutile. Anche io ho visto la partita del Canada ieri sera. Da mettersi le mani nello scaveglios, lasciamo perdere. Marco De Imola dice: portiamo a casa subito i due ragazzi del Catanzaro più i nostri tre della Next Gen, ricostruiamo il castello Juve. Sì, però Marco, allora io capisco benissimo l'affetto per certi giocatori, però ricordiamo quelle che sono anche le richieste di Spalletti. Cioè Spalletti vuole un portiere così, vuole un centravanti così, vuole un giocatore tra le linee con determinate caratteristiche. Non si possono riportare tutti. Su liberali, come dicevi tu poco fa, Ermanno, io assolutamente la scelta la farei, però poi non è che dipenda da noi. Poi
8: il portiere rimane comunque un problema, neanche poi da poco.
7: No, è basilare, Ermanno.
8: Passano le settimane, certo, e certo, le scelte rimangono veramente poche. Poi, come tu ben sai, il mercato, più passano i giorni, più il costo e il prezzo tan sale.
7: O magari qualcuno diceva, beh, ma se passa il tempo, eccetera, eccetera, e qualcuno diceva, adesso lo vado per recuperare, se la Juve non ha 10 milioni per il Dibu Martinez, allora lasciamo perdere. Non è una questione di averli o non averli, è che non si può pensare che la prima trattativa vada in porto. Poi bisogna vedere che muro fa l'Aston Villa sul Dibu. Il mercato è fatto veramente di tantissime componenti, delle volte anche saper attendere. Io mi sento garantito dal mercato quando ho uomini in mercato che sanno ciò che fanno, non come un anno fa, e non voglio più tornare su queste cose. Marco da Imola sempre dice: grandissimo Ermanno, dillo anche tu che ex cartonati non ne vogliamo in squadra. Ogni riferimento era puramente legato a Frattesi, mi pare chiaro, assolutamente.
8: Ma tornando al discorso portiere, chiaramente sto sognando, però se Maignan non fosse tanto sicuro del programma,
7: magari.
8: Io andrei subito.
7: Ma come fai a aspettare?
8: Firma tutto quello che vuoi.
7: Guarda, io ti dico,
8: io un tentativo lo farei, ma non voglio insegnare niente assolutamente ai dirigenti, che sono preposti per fare il loro tipo di lavoro, tanto sanno benissimo.
7: Sai qual è il problema, Ermanno?
8: Sono mosse da fare, perché quella squadra di Milano credo che sia una grandissima incognita.
7: Ma è proprio quello il problema. È proprio
8: che
7: quello.
8: Il castello si sgretoli e che qualcuno voglia dire grazie, arrivederci, io vado via.
7: No, è probabile.
8: Capita anche quello.
7: È probabile che dal Milan qualcuno andrà via, sì. Però secondo me il portiere deve essere una scelta perentoria, fatta anche abbastanza in fretta. Non puoi magari trovarti, che ne so, al 15 di agosto non avere ancora il portiere, capisci? Diventa veramente complicato. Terry dice: buon pomeriggio Franco, nomi interessanti per questa Juventus a parte Frattesi, che è un panchinaro. Ci mancava l'accostamento del portiere della Roma, Svilar, 50 milioni sono esagerati. Ti saluto e ringrazio come sempre Ermanno. Poi eccolo qui.
8: Milioni,
7: no, vabbè. Poi ognuno scrive ciò che sa e conosce, ma insomma, 50 milioni per Svilar, ragazzi. Cioè, vado, prendo carne secchi tutta la vita, con tutto il rispetto. Eccolo qua, Silvano dice: buon pomeriggio, se la Juve non ha 10 milioni per sbloccare il Dibu Martinez, grave non entrare in Champions, ha recato danni. Ma come ho detto, insomma, non è che non ci siano, cioè bisognerà anche lavorare per tirarli fuori. La realtà è che comunque certe trattative possono andare a rilento. Io credo che la cosa fondamentale, no Armando, è che si vada ad ama, cioè tu hai scelto quel portiere, hai scelto quell'identikit, hai scelto quel giocatore e lo devi portare se vuoi costruire una Juve competitiva, mi pare evidente.
8: Sì, però è veramente complicato, tra che questo è un anno poi particolare, i mondiali creano comunque logicamente una problematica, perché le
7: trattative
8: possono addirittura poi spostarsi. Però calcola che la prossima settimana è luglio, poi c'è la squadra in ritiro, quello che sarà poi la squadra, non lo so, è veramente un gruppo, ci vuole, ma sicuramente sanno che cosa devono fare non adesso.
7: Chiudiamo con tre messaggi. Allora, sì. Andrea da Roma Terni dice: Franco, saluti a te, a Manu.

0: Hai mai visto, con la tua esperienza, collaboratore del J Museum, segui la Juve da una vita, avere delle certezze totali, assolute, sui rumors, sulle voci incontrollate a neanche fine giugno? Cioè, a me ogni tanto sembra che qualcuno esca dall'uovo di Pasqua, sventoli il fazzoletto, ritorni dentro, si richiuda. Buh, dimmi tu.
1: Ma io francamente
0: io non le capisco
1: queste
0: cose,
1: ne ho viste veramente di ogni.
0: Esatto,
1: mi viene in mente un particolare, torno indietro veramente di tanti anni fa, 1987, anche quella estate caldissima, Juventus non comperava nessuno e l'ultimo giorno in pratica arrivò Ian Rush.
0: Esatto.
1: Dal Liverpool, che lasciamo stare la stagione che ha fatto, comunque era un acquisto veramente incredibile
0: di livello, certo,
1: veramente. Perciò in effetti poi il calcio, poi il mercato è bellissimo perché ti dà poi delle sensazioni che hanno delle incredibili.
0: Sai, io ormai non capisco, no, i tifosi, perché poi il mercato è la fiera dei sogni, delle speranze. A maggior sì. ragione oggi che abbiamo una Juve scarsa e deve essere ricostruita, ritemprata, riformata. Ma io nella mia vita professionale ho visto personalmente con i miei occhi dei contratti firmati poi strappati e quei giocatori non sono mai arrivati. Quindi cioè, pensare che il mercato sia Gino, Pino e qualcun altro costano 3, 4, 5, vado lì con 3, 4, 5 e li prendo. A maggior ragione in questi ultimi 20 anni, dove imperano i procuratori, fanno quello che vogliono. Quindi bisogna capire che il mercato...
1: Ma parliamo anche proprio, non dico di contratti stracciati, ma siamo proprio vicini. Qualche stagione fa Donnarumma era vicinissimo alla Juventus.
0: Poi
1: non si sa alcuni giri, ma probabilmente sempre un discorso economico saltò poi tutto all'ultimo.
0: Ma pensiamo Colomani un anno fa e siamo di nuovo qui con Colomani, ragazzi. Tra l'altro, quindi vabbè, siamo arrivati al termine perché il tempo corre veloce. Ermanno, ci vediamo qui la prossima settimana, speriamo con qualche novità un pochino incisiva e pregnante.
1: Sì, in effetti si dovrà poi vedere qualcosa già la prossima settimana.
0: Sicuramente. Ermanno Vittorio, collaboratore di J Museum, un abbraccio, grazie. E noi invece andiamo in break, rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo

0: segnando successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la tre giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ieri e oggi.
4: Allora, eccoci tornati in studio. Leggo due messaggi, poi ci sono veramente una marea di vocali. Andiamo subito sui vocali. Mirko, Franco, secondo la Rosa, il Real ha deciso di ricomprare Nico Paz. Quindi, se il Como lo vuole, deve versare 60 milioni, altrimenti inizierà un'asta. Cosa ne pensi? Era una delle due opportunità, perché oggi insomma a Madrid c'è stato questo incontro, quindi è la seconda opportunità alternativa e ci può stare. Poi Giovanni al Brasile, che è sempre ironico, ma invece perché non prendiamo la sorella di Frattesi invece di Frattesi stesso? Andiamo con i vocali, perché siete veramente in tantissimi, così vi ascoltiamo, via.
5: Ciao Franco, Guido da Bologna.
4: Ciao Guido.
5: Visto i valori tecnici dell'anno scorso di tutte le squadre, sì, secondo me due o tre acquisti fatti bene e la Juve può lottare per il secondo o terzo posto. Poi bisogna vedere.
4: Per me ne servono di più.
5: Perché le stagioni non sono tutte uguali.
4: Esatto, bravo.
5: Non manca molto, eh. Secondo me due o tre giocatori messi come si deve, un buon portiere, un attaccante, un buon centrocampista, ti faccio tre nomi, Colomuani che sì, e il Dibu, secondo me facciamo un bel balzo in avanti.
4: Guarda, io ce ne metto altri due, ti dico Goresca e non lo so, un altro buon centrale. Margheritoni no, caro Manuel, Margheritoni... Il film fa molto ridere, ma non credo che sia necessario alla Juve. Altro vocale.
6: Ciao. Ciao Ermanno, ciao caro Franco. Beh, io penso che cavolate non sentite tante, ma stamattina quella di Svilar mi sembra veramente grossa, sinceramente.
4: Ognuno poi ha le proprie fonti.
6: Adesso per amor di Dio, poi può succedere di tutto, però mi viene da ridere. Vediamo di andare a prendere dove noi
4: giocatori
6: possiamo permetterci.
4: Giocatori
6: e soprattutto serve un portiere, un attaccante al più presto. Vediamo di vendere, cerchiamo di vendere bene e vediamo di fare una squadra, se no il prossimo anno la vedo dura.
4: Ah, concordo con te, assolutamente. Io non discuto mai le fonti dei colleghi, mi sembra insomma una cosa abbastanza peculiare. Facciamo così, andiamo ancora con un vocale.
7: Nel Brasile.
4: Ciao, buon pomeriggio.
7: Dopo vedere il campo. Al contrario, Danilo gioca. Io Bremer lo cederei subito.
4: Io personalmente su questo me lo tengo.
7: Ci sia una società di pazzi che ci dà 58 milioni.
4: 54 la clausola. 54 la clausola di Bremer. Io personalmente me lo terrei. Poi, insomma, se va fatto il sacrificio, si farà. Insomma, ci deve pensare Giovanni Carnevali. Nicola Penta, buon pomeriggio.
8: A te Franco e tutti i nostri amici juventini, ciao.
4: Appello per il prossimo mercoledì 1 luglio. Io e Nicola, ovviamente Nicola sarà qui, puntata monografica con delle bombe incredibili e dei fatti inediti che andrà a raccontare Nicola, ovviamente su Calciopoli. Appuntamento imperdibile Nicola, tu mi hai già... insomma sciorinato alcuni antipasti, ci sono delle cose clamorose, quindi diamo l'appuntamento per mercoledì 1 luglio prossimo, ovviamente ore 15.05 qui su Radio Bianconera. Dico bene Nicola?
8: Assolutamente sì, parleremo con i fatti chiaramente, con documenti alla mano riscontrabili su quello che è successo la famosa sera di Regina Juventus,
4: certo,
8: no? che fu quel presunto sequestro
4: di Papa Resta, certo,
8: si è tanto parlato. Poi accenneremo anche al sorteggio considerato alterato dagli inquirenti, che in realtà era più regolare del regolare.
4: Esatto.
8: Quindi, ecco, affronteremo questi temi e secondo me con anche alcune notizie che magari a qualcuno è sfuggito nel tempo.
4: E alcune cose inedite, totalmente inedite, no Nicola?
8: Totalmente inedite.
4: Esatto.
8: E quindi vediamo di fare una bella puntata per fare un po' di chiarezza, perché proprio ieri mi sembra, no? C'è stato un accenno sulla prima pagina di Tutto Sport,
4: sì,
8: con l'intervista a Carraro.
4: Esattamente,
8: il quale forse per la prima volta ha dichiarato che in effetti la Juventus ha vinto perché era la più forte.
4: Beh, dopo 20 anni poteva svegliarsi un pochino prima il signor Carraro, che ha avuto anche lui un ruolo all'interno di quella vicenda sporchissima, tremenda. Io la chiamo sempre la più grossa porcata che il calcio italiano abbia partorito nei confronti della Juve, anche se poi non bisogna dimenticare 2022, perché la faccenda delle plusvalenze è un'altra porcata di quelle clamorose, assolutamente. Quindi ovviamente mercoledì qui domande e osservazioni da parte vostra, Nicola risponderà a tutto. È chiaro che dobbiamo stare nel range dei 55 minuti, questo è evidente. Nicola, in attesa di mercoledì prossimo, io volevo leggerti un messaggio proprio per iniziare questo nostro dialogo. Ci scrive Michele da Gorizia e dice: dunque, la porcata delle plusvalenze ci è costata un centinaio di milioni per la mancata partecipazione alla Champions. La performance dell'ultimo campionato ci è costato altrettanti soldi perché ci siamo classificati al sesto posto. Adesso avanti con la cucciolata, così non c'è due senza tre. I giovani vanno bene solo se sono inseriti nel giusto contesto. Con l'attuale rosa si rischia più di perderli che di trarne giovamento. Vanno cercati in questi momenti giocatori di carattere e di esperienza, gente che almeno abbia vinto qualcosa nella sua carriera. Se si vuole una Juve competitiva, questa è la strada da battere. A te.
8: Beh, direi che siamo d'accordo su tutto, e come sempre tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, qui c'è di mezzo un oceano.
4: Sì.
8: È evidente che i giocatori di esperienza, vedi Thibaut Martinez, che per me sarebbe l'ideale come portiere per aver vinto non ultimo appunto l'Europa League, ma soprattutto il mondiale, un portiere di carattere che serve, perché la Juventus in questo momento, ecco, probabilmente gli manca, specialmente in porta, non gli manca il portiere di carattere.
4: Certo.
8: E che abbia uno spessore internazionale, non me ne vogliano Perin e Di Gregorio, ma la realtà è questa.
4: Diciamo che serve anche un po' di un po' più di qualità paratoria, usiamo questo termine.
8: Allora, prendere poi dei calciatori, come ho capito bene dal messaggio, di esperienza, che comunque abbiano anche una certa età, va bene, ma sono calciatori che comunque guadagnano, calciatori che vengono gratis. Quindi la Juventus, da questo punto di vista, insomma, non c'ha uno scoglio, c'ha una montagna. Per cui bisognerà capire intanto quali sono le uscite. Certo che leggere David che dice io dalla Juventus non me ne vado, non è una bellissima notizia.
4: Sì, e poi lo vedi giocare ieri sera col Canada, la solita prestazione pietosa, con tutto rispetto, ma pietosa.
8: Ma perché ieri sera il Canada ha giocato contro una squadra.
4: Esatto.
8: L'altro giorno, quando ha fatto i tre gol, ha giocato contro
4: il Qatar, con tutto rispetto.
8: Diciamo, esatto, come l'Iraq, come queste squadre che sono state inserite nel mondiale per far cassa, ma a mio parere questo ad oggi è un mondiale, direi, ridicolo,
4: abbastanza, no? abbastanza noioso.
8: Cioè, il Portogallo che ha giocato l'altro giorno contro, non mi ricordo chi, il valore 1 miliardo del Portogallo, l'altra squadra neanche 100 milioni.
4: Certo.
8: Capisci che non c'è partita, no?
4: Ma
8: poi ci sta che facciano 5 gol e ci mancherebbe. Cioè, i giocatori che hanno vinto la Champions, che sono c'hanno il calciatore che guadagna più di tutti al mondo, e dall'altra parte c'è un imbianchino, un idraulico.
4: È vero, vero.
8: Me ne vogliano.
4: No, ma con tutto il rispetto, però c'è una sperequazione, realtà, una discrepanza che non, secondo me non si può vedere ai mondiali. Poi ognuno.
8: No, infatti adesso, come vedi, oltre Messi c'hanno tutti 4-3 gol. Perché giocano con squadre inesistenti. Adesso, quando inizieranno a giocare contro squadre un po' più importanti, vedrai che anche lì la classifica canonieri
4: cambierà
8: qualcosa.
4: Certo.
8: Però è evidente che a noi oggi interessano quelli che sono tesserati per la Juventus.
4: Esatto.
8: E Davide è uno di quelli, per cui io mi metto anche nei panni in questo momento della proprietà, o comunque di chi fa le veci, che è appunto Carnevali, il quale deve ingoiare questo messaggio di David che dice io dall'evento non mi muovo, cercando di trovare una soluzione, perché ripartire l'anno prossimo con David e Open Da sarebbe veramente
4: follia, durissima.
8: Sarebbe durissima per tutti, anche perché poi non puoi affrontare altre trattative di mercato per quella zona di campo lì.
4: Certo.
8: Il Colomoni della situazione lo stiamo ripetendo ad oltranza, non è il centravanti, quindi non capisco per quale motivo si continui ancora a cercare
4: Colomoni. Ed è una priorità in questo momento, Nicola.
8: E costa tanto.
4: Sì,
8: ma dove lo vedono? Allora, io chiaramente parlo per me e mi prendo le mie responsabilità.
4: Certo.
8: Ma dove lo vedono tutto sto giocatore che possa fare la differenza in una Juventus? Io questo che mi chiedo. Cioè, non lo so se c'è qualcuno che è ubriaco al volante qua. Colomoni va benissimo in una rosa, ma non può essere il titolare che ti fa i 25 gol. Noi abbiamo bisogno del titolare che faccia 25 gol.
4: Concordo. E non può essere neanche il numero 9 per eccellenza, Nicola, perché lui può fare il numero 9, ma è un giocatore che svaria, può fare la seconda punta. Cioè, l'ideale sarebbe avere un Vlahovic, un Sorloth, un centravanti, Colomoni, e a parere mio, con Davide Openda fuori, serve anche un terzo attaccante. Non so cosa ne pensi tu.
8: Certo, assolutamente sì. Beh, su Sorloth io sono favorevolissimo, perché è il classico centravanti che in un campionato come quello italiano sicuramente può fare bene. Non so se può fare 20 gol, ma ci arriva vicino, perché comunque è un calciatore di forza fisica.
4: D'impatto, quello sicuramente. L'impatto.
8: E che comunque gioca adesso in una nazionale che, ti dirò, tra quelle che ho visto, forse quella è quella che mi ha impressionato più di tutti. E poi anche anche perché comunque c'ha Holland.
4: Insomma, ecco, Sorloth non è titolare in quella nazionale, diciamo.
8: Quindi. Però Sorloth, se viene chiamato, fa il suo. Voglio dire, è un giocatore che ha quelle caratteristiche che servono a Juventus. Poi, se uno ragiona dicendo, ma Colomani in Inghilterra fa fatica perché il campionato inglese, vediamo Malen che da riserva è arrivato alla Roma e ha fatto 12 gol, 11 gol.
4: Ha fatto il protagonista da gennaio, ovviamente.
8: E ha fatto andare in Champions la Roma, bisogna dirlo, ammetterlo, no? Allora, se il parametro è quello, cioè un giocatore buono, diciamo, nella Premier, in Italia fa il fenomeno, allora va bene con Colomoni, però è questo, deve essere questo il parametro. Ma io non ragiono così.
4: Ma è chiaro.
8: Juventus, sogno e mi auguro che Spalletti si imponga chiedendo il centravanti vero, cioè il centravanti che ti fa 20 gol, perché altrimenti noi l'anno prossimo ci ritroveremo ancora a discutere una squadra che farà fatica a arrivare quarta
4: e che farà fatica a far gol, che è il vero problema, è uno dei veri problemi della Juve negli ultimi anni, no? Prima c'era il problema della creazione delle occasioni, delle palle gol, e poi abbiamo visto che quest'anno, quando la Juve ha incontrato, anche l'anno scorso ma quest'anno in particolare, ha incontrato le squadre che si difendono a oltranza, blocco basso e non ti danno spiragli, tu non arrivavi mai in porta. La realtà è questa.
8: Poi abbiamo un altro problema, che l'involuzione di Yıldız, perché bisogna capire fino a che punto si è involuto, perché questa involuzione è stata determinata da questo problema che lui si porta avanti da tempo e ne abbiamo parlato. Quindi hai visto il nazionale è stato un fantasma, e certo non è colpa sua se la nazionale turca è stata eliminata.
4: Nicola, sappiamo però benissimo che lui gioca da 6 mesi infortunato, eh?
8: Esattamente.
4: Questo è un problema.
8: Quindi bisogna capire se questo infortunio rientra o se invece è una cosa con la quale lui deve convivere, perché capisci che convivere e gestire un infortunio, comunque una patologia, perché in questo caso è una patologia che non si riesce a curare,
4: certo,
8: o altrimenti la puoi curare stando fermo 2-3 mesi.
4: Hai bisogno di riposo, di riposo, certo.
8: E bisogna capire se con questo poco riposo che gli verrà concesso, perché comunque quelli nazionali che torneranno dai mondiali avranno più tempo da starsene in vacanza.
4: Certo.
8: Bisogna capire se questo tempo servirà a recuperare da questo infortunio che lo perseguita da mesi, perché altrimenti questo è un altro problema che aggiunge agli altri problemi.
4: Sicuramente, hai fatto benissimo a ricordarlo, perché se hai una tendinopatia, che è un'infiammazione, hai bisogno di stare fermo per un bel po' di tempo per recuperare. Lui invece ovviamente ha giocato sopra, se la sentiva, nessuno, non è che l'abbia obbligato. Però tu hai bisogno, per tornare a fare la Juve di un certo livello, anche degli Yıldız visto nei primi mesi. Sicuramente da febbraio-marzo in poi Yıldız ha faticato, ha arrancato, ha avuto dei problemi, mi pare evidente. Volevo sottoporti questo elenco di giocatori. Prima però leggevo dalla chat di Twitch, Forza Onore diceva: l'ideale sarebbe avere una squadra all'altezza della nostra fama, a parte i nomi. Quindi lui dice, a prescindere dai nomi, ovviamente serve fare la Juve, ed è quello che noi vogliamo. La realtà è questa. Ti faccio 5 nomi di giocatori e voglio capire da te il perché possono essere da Juve oppure non servono. Brahim Diaz, partiamo con lui.
8: Secondo me sì, nella rosa della Juve ci sta.
4: Anche per me. Ed è tra l'altro un giocatore che Spalletti vuole, perché lo ha detto anche pubblicamente, vuole qualità tra le linee. E Brahim Diaz ha quel tipo di caratteristiche. Goretzka io lo prenderei al volo.
8: Assolutamente sì, perché comunque un calciatore, oltre ad essere nazionale tedesco, comunque ha sempre giocato nel Bayern, ha sempre giocato in squadre importanti, conosce benissimo, diciamo, la Champions e l'Europa League, quindi è uno di quei calciatori che arricchisce la rosa di una squadra di prima fascia, su questo non c'è dubbio.
4: Frattesi, Nicola?
8: No. Okay. E qui sono abbastanza
9: sei categorico. Sei categorico.
10: Sì, nel senso che Frattesi è uno di quei calciatori che piace a molti e non piace a tanti, per cui è un calciatore che quando viene impiegato può cambiare delle volte la partita, altrimenti è un altro fantasma. Io non credo che ci sia tutta questa convinzione nel fare uno scambio con l'Inter, perché penso che sia quello, no?
9: Sì, io mi auguro di no. Tra l'altro, e concludiamo il discorso Frattesi, a parte i tifosi che non lo vorrebbero perché insomma appartiene a quella maglia di quelli là di Milano, io però la memoria è lunga e mi ricordo che tre stati fa Frattesi venne salutato come un colpo spettacolare del mercato. La diciamo chiaramente tutta la verità, caro Nicola, Frattesi non è mai stato un titolare dell'Inter e quindi non vedo perché dovrebbe essere un eventuale rinforzo della Juventus. Cioè mi sfugge la logica. No,
10: a te ti sfugge, a me no, per niente, perché ultimamente il mercato della Juventus è stato condizionato proprio da questi acquisti dove chissà perché la riserva dell'altra squadra deve essere considerata un titolare inamovibile nella Juventus. Questo è l'errore grave.
9: E infatti i risultati si vedono, Nicola, purtroppo.
10: Noi abbiamo bisogno di giocatori, a prescindere da essere titolari o meno, però per dirti e farti un esempio, Malen della situazione, che magari è un calciatore che sicuramente in Inghilterra non ha fatto bene, però Gasperini quando ha indicato Malen, perché sicuramente l'ha seguito, ha capito che in questo calciatore c'erano delle possibilità, delle prospettive importanti nel campionato italiano.
9: Tra l'altro, trasformandone il ruolo, perché Malen ha sempre fatto l'esterno, non ha mai fatto il centravanti, la realtà è questa. A te, Nicola.
10: Bravo, infatti, però Gasperini insomma è un maestro in questo. Allora bisogna capire se Spalletti, quando indica un calciatore, non credo Frattesi, quando indica un calciatore alla proprietà o chi se ne deve occupare, in questo caso Carnevali, abbia la stessa idea, cioè voglio quel calciatore perché io sono sicuro che cambiandogli ruolo possa ottenere molto di più di quello che ha dato, magari perché ha sbagliato l'allenatore precedente. Quindi bisogna fidarsi ciecamente di Spalletti su questo.
9: Una sorta di Zambrotta ai tempi di Lippi, dai, mettiamola così. Muharemovic è un centrale, tra l'altro ricordiamo a metà con la Juve, nel senso che quando il Sassuolo lo venderà la Juve incassa il 50%, quindi se Muharemovic dovesse tornare alla Juve costa la metà del prezzo stipulato.
10: Allora io ti dico la verità. Se la scelta deve essere ci premiamo di Bremer perché arriva Muharemovic, non so neanche come
9: Muharemovic.
10: Io direi meglio
9: anche,
10: di no.
9: Anche no grazie, cioè, mi sembra di aver capito.
10: È tutto lì, cioè, bisogna capire Spalletti cosa abbia in testa nel suo reparto difensivo, cioè come lo vuole impostare, se Kelly rimane, se Kelly è un punto inamovibile, perché è importante, i centrali sono importantissimi in una squadra, per cui chi saranno i due centrali l'anno prossimo? Quindi partiamo dal portiere, chi sarà il portiere l'anno prossimo? Chi saranno i due centrali che sono l'asse, diciamo l'asse centrale, che è quella più importante, se come ho letto e mi auguro avvenga Locatelli sarà spostato a rifare il suo ruolo, perché Locatelli nasce mezzala,
9: assolutamente sì, e giocava in un centrocampo a tre e a Sassuolo, tra l'altro,
10: esattamente. Quindi potrebbe essere che già con questa mossa Spalletti cambi completamente il centrocampo, però dobbiamo capire chi sarà
9: è fondamentale.
10: Il centrocampista, il play che sarà diciamo l'anima, il cuore della nuova Juventus. Per cui sul giocatore attuale del Sassuolo non sono convinto.
9: In 30 secondi, perché siamo alla fine, i tuoi pensieri su Lukumi, giocatore da Juve?
10: Secondo me no. L'ho visto anche adesso, insomma, è un buon giocatore, ma non è più forte di quelli che abbiamo. Perché, ripeto, il mercato deve essere sempre un mercato a migliorare.
9: Ah, certo.
10: Per cui se io devo stabilizzarmi o peggiorare, no. Io devo prendere uno, se tanto mi dà tanto mi tengo quelli che ho. Ecco, è per quello che secondo me Spalletti in qualche modo dovrà già capire se contare su quelli che ha e quelli che saranno, perché lui farà una lista. Io mi immagino, no? Mi immagino Spalletti che si chiude in una stanza in Carnevali, c'ha l'elenco della rosa dei giocatori e dice questo sì, questo no, questo sì, questo no. Per cui bisogna capire Spalletti sul reparto difensivo, che per noi è determinante, ripeto, partendo dal portiere che è fondamentale, perché in questa Juve manca il portiere forte, il portiere di diciamo internazionale.
9: Portiere
10: diciamo
9: da Juve.
10: Portiere da Juve. I due difensori centrali, se dobbiamo sacrificare Bremer, bisogna che però arrivi uno che in prospettiva sia più forte di Bremer. E magari, concordo, noi non lo sappiamo, ma magari Spalletti e Carnevali lo sanno.
9: E vedremo cosa succederà. Nicola, l'appuntamento è con te mercoledì prossimo 15.05 qui, puntata bombastica, monografica ovviamente su Calciopoli, e quindi diamo l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori, caro Nicola.
10: Benissimo, allora ci sentiamo e sicuramente aspettiamo anche vostre domande per magari rispondere e essere esaustivi su alcuni punti che fino ad oggi magari non sono stati toccati, esatto, o qualcuno non ha capito, e magari ne faremo un'altra.
9: Assolutamente sì, è già in programma, dopo l'estate altro che se la faremo, però l'appuntamento è mercoledì 1 luglio ore 15.05 qui su Radio Bianconera con Nicola Penta, che abbraccio, alla prossima.
10: Ti abbraccio, un saluto a tutti gli amici juventini, a mercoledì. Ciao.
9: Ciao, a prestissimo. Qui si chiude ovviamente l'ora di ieri e oggi, ci ritroviamo martedì come sempre alle ore 15. Vedo già Camillo De Michelis in regia pronto a arrivare qui dietro il microfono. Saluto Manuel che mi dice stringi, sei lungo. Ci vediamo martedì, buon pomeriggio con Radio Bianconera, ciao.
1: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
3: Sono le 16:02.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
12: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
13: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
12: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
13: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
12: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Buon pomeriggio, buon giovedì 25 giugno. Buon pomeriggio a Manuel Moroni, a Ginevrio, a tutti voi, insomma. 340 54 25 324 per messaggi testo e vocali, e parlare no, di qualche piccola novità, perché ci sono delle piccole novità. Nulla di, insomma, clamoroso. Ne ho parlato anche stamattina con Claudio, ovvero no, la questione legata un po' a questo asse Bologna-Juve Miretti-Lucumì, con Miretti da cedere entro il 30 giugno e Lucumì da prendere con una doppia plusvalenza, due affari separati ma uniti sostanzialmente, Lucumì da dopo luglio, invece Miretti prima del 30 giugno. Si sta cercando l'incastro. Ieri c'è stato un incontro Ottolini-Sartori, il secondo se non il terzo nelle ultime settimane. Si sta cercando di arrivare alla fumata bianca e quindi, insomma, sostanzialmente stanno provando a chiudere questa operazione. Una boccata d'ossigeno per le casse nostre, anche del Bologna, perché comunque Lucumì ha comunicato al Bologna già dalla scorsa estate di voler andare via. Quindi questo è un aggiornamento. L'altro aggiornamento al vostro amato Colomuani. Ormai qualcuno di voi non ce l'ha proprio con Colo a prescindere, anche se Colo sta facendo di tutto per venire alla Juventus, proprio di tutto, e sta rinunciando anche a dei soldi. Sta rinunciando a dei soldi per provare a tornare in maniera tale da avere un ingaggio meno pesante per la Juventus e permettere a noi di fare un'offerta un pochettino più elevata al Paris Saint-Germain e a quel punto cercare di arrivare alla fumata bianca. Questa è l'idea della Juventus, vedremo che succederà. Se dobbiamo rifare la difesa, perché ci facciamo scappare Gila a quelle cifre? Gila, scusate. è una buona osservazione. Tra l'altro, tra pochi minuti parleremo con un ospite di alto livello legato al mercato, e quindi insomma che è un po' che manca ai microfoni di Radio Bianconera, e potrete veramente sbizzarrirvi con tutti i nomi del mondo, anzi mettetelo in difficoltà, inventate nomi, poi insomma cercate in qualsiasi modo di stuzzicarlo, ecco, mettiamolo così. E in questo momento Ghila non è nei radar della Juve, non saprei dirti il perché, ma al tempo stesso adesso faremo una valutazione anche con l'ospite e poi con voi, legato, no, ai due nomi che stanno venendo fuori per la difesa della Juventus, entrambi mancini. Quindi qua dobbiamo pensare a Kelly, stiamo cercando di vendere Kelly sotto traccia, Kelly lo spostiamo terzino sinistro, rinunciamo al terzino sinistro e mettiamo Kelly, giochiamo a tre, allora possiamo tenerli tutti, e ci sono delle valutazioni da fare, perché comunque insomma è particolare, no, che in questo momento la Juventus sta cercando Lukumi e Muharemovic, entrambi centrali mancini. È difficile giocare con una difesa col doppio mancino, molto difficile, molto molto difficile, quindi vedremo cosa farà poi la Juventus. Però insomma ci sono degli scenari, quando stai trattando tanti giocatori con determinate caratteristiche vuol dire che qualcosa bolle in pentola, poi lo scopriremo a breve. Diciamo che adesso noi abbiamo questa piccola missione legata alle plusvalenze, e successivamente poi dal 1 luglio, quindi prossima settimana, si parte forte. Anche se insomma sta cercando già di intavolare delle trattative. Leonardo, aspetta, cioè tu passi da 1000 giocatori a la Juve sta lavorando sugli ivoriani, cioè tutti gli ivoriani, tutta la nazionale, mi stai dicendo, Leonardo? Perché così non credo. Su qualche giocatore in particolare magari posso dirti sì e no, ma diamo il bentornato, perché un po' che manca qua su Radio Bianconera, Romeo Gresti del Bianconero. Ciao Rome.
15: Ciao Cami, un saluto a tutti.
14: Rome, ho detto alla chat di provare a fare 1500 nomi per metterti in difficoltà, per metterti in difficoltà, per cercare di stuzzicarti. Addirittura Leonardo da Roma ha mandato questo messaggio: ma la Juve sta lavorando sugli ivoriani, tutti. Tutti, tutti, non tutti. Ne ha scelto uno, tutti proprio, lui ha detto. Allora Rome, come sta andando sto mercato della Juve? Turbolento, no? Abbiamo fatto una rivoluzione, l'ennesima, c'è da avere pazienza.
15: Tanta pazienza, ma non sottovalutare, cioè nel senso, questo è un caos calmo, perché abbiamo capito, noi abbiamo esigenze di bilancio entro la fine di questo mese, provare a fare questi famosi 12-13 milioni, se non dovessimo farli non è che ci vengono a mettere i sigilli alla continassa, questo è bene spiegarlo, però diciamo che sarebbe un piccolo plus per rendere meno funesto l'esercizio corrente. Dopodiché, lo sai Cami, lo sa chi ti ascolta, da luglio si inizierà a fare sul serio, perché poi va fatta concretamente la rosa 2026-2027, ma non è che questa fase di stand-by collettiva poi si è da associare magari a un immobilismo, no, ci sono delle priorità. Non dimentichiamoci che abbiamo anche cambiato amministratore delegato il 15 di giugno, che non è una roba che fa scopa con la parola programmazione, quindi un po' di calma, ma sono convinto che a luglio ne vedremo delle belle, o meglio, spero di vederne delle belle,
14: sì,
15: ma
14: sì. Queste cose. Sì, tutti noi siamo aggrappati al mercato della Juve. Rome, ti chiedo, no, poi parleremo di Colomoni, che come ben sai non scalda tantissimo perché è una telenovela degna delle soap turche, legato alla difesa, no? Si parla di Lukumi, si parla di Muharemovic, addirittura di entrambi, no? Però qua c'è da fare una riflessione, sono mancini, quindi la Juventus sta cambiando ruolo a Kelly? Sta pensando di vendere Kelly? Come ti spieghi questo doppio interessamento per due mancini?
15: Ma innanzitutto, sì, vedi, tu sei sempre bravo anche a livello di campo, sì, è una cosa interessante questa, cioè, facciamo solo mancini, questo è l'interrogativo che giustamente poni. Ma allora, secondo me ci sono due fotografie da effettuare. La prima, legata a Muharemovic, che è un affare, cioè dal momento che tu hai il 50% in caso di futura rivendita, lo devi valorizzare tu, devi testarlo tu, lo riporti a Torino e poi vedi cosa succede. Se va bene, va bene, patrimonio tecnico. Se va male, ottimizzi tu, no? L'eventuale partenza. Quindi a me sembra una situazione win-win, soprattutto con giocatori che hanno, come nel caso di Moreus, ingaggi sostenibili. Cioè sarebbe una follia. E non sono, attenzione, lo sai, un grande estimatore di Moreus, cioè non ho la certezza che se dovesse arrivare sarebbe un giocatore da Juve vera. Però le condizioni economiche sono troppo allettanti per non riportarlo a Torino. E per quanto riguarda invece Lucumi, qua è un po' un discorso differente, perché secondo me Lucumi è quel classico giocatore di personalità che Spalletti vuole avere dietro, lo vuole a centrocampo, lo vuole in attacco, cioè in porta. Insomma, Lucumi è uno veramente cazzuto e può essere una buona opportunità. Quindi secondo me in testa comunque Spalletti ha una costruzione differente, a livello di possesso, di ripartenza, e queste idee che ha Spalletti con le caratteristiche di attuali interpreti non combaciano, perché per esempio Bremer quella roba non la fa fare.
14: No, esatto, e Kelly invece è soft, perché Kelly si fa spostare, è roba che Moremovic e Lucumi poi sono abituati ad avere molto campo da coprire uno contro uno, i nostri no, hanno paura. Queste sono cose che cambiano un po' anche l'identità della squadra. Rome, c'è Cristian da Campobasso che nomina un giocatore che ieri ti ha fatto esaltare, perché me l'hai scritto, il ragazzo del Canada che ha fatto quel controllo pazzesco da cui è nato il gol, Nathan Saliba, e ci chiede: ti piace Rome? Lo porteresti in prospettiva futura alla Juve?
15: Beh, io un controllo così alla Juve non lo vedo da 7-8 anni, quindi solo per quello che lo stop è pazzesco, cioè ha fatto una roba folle, pazzesca. Però tu lo sai chi è che mi scalda realmente, che è quello che gioca nel Friburgo.
14: Manzambì.
15: Ragazzi, che quello, ecco, purtroppo anche quello lì mi sembra che non è più roba per italiane, no? Cioè, mi sembra il classico giocatore destinato ai 50, 60, 70 milioni. Ma io dico, adesso non voglio fare quello retorico populista, ma è possibile che non si riesca più ad anticipare un'operazione simile? Cioè, noi dobbiamo tornare a fare quel tipo di scouting, perché attenzione, poi il vero scouting non è andare a vedere questo ragazzo che milita nella Bundesliga, lì è un libro aperto per tutti. Il vero scouting è individuare l'Ausen di turno quando gioca nelle giovanili del Malaga, no? Però noi dobbiamo tornare a fare quella roba, perché a maggior ragione ora che il gap economico con le potenze europee, no, ormai neanche più le vediamo le targhe, è fondamentale, ragazzi.
14: Sì, sono d'accordissimo. Manzambì, lo vedi, sembra Pogba Prime, eh? Sembra, sì. Quel giocatore lì segna, fa assist, ti cambia la squadra uno così. Uno così ti cambia completamente la squadra. Rome, Antonio ci chiede: ma è possibile vendere Gatti al Napoli?
15: Secondo me è passato quel treno. Perché
14: poi non ti leggo le cifre di Antonio, perché sennò perdi la ragione. Però andiamo solo generalista, ecco.
15: Quanto vuole? 40 milioni?
14: No, Antonio vuole 60 più Lobotka. È un po' una truffa legalizzata questa.
15: Secondo me, ragazzi, ora è facile dirlo, ma era anche il mio parere, ma anche il tuo, nelle nostre chat segrete, dovevamo darlo un anno fa. Sì. Quei soldi ora non li vediamo più, ragazzi. È stata una follia non accettare quei, cosa erano, 20-25 milioni più o meno. Perché poi non è tanto solo un discorso di offerta economica, che comunque anche la scorsa estate, se vado a memoria, sarebbe stata praticamente o non praticamente tutta plusvalenza. Ma la questione è che se poi Napoli offre a Gatti uno stipendio importante, e tu ti ritrovi, se non lo vendi, a doverlo pareggiare con lo stipendio. E oggi hai un giocatore che, secondo me, nella testa di Spalletti non è il difensore che vuole, infatti non gioca con lui, o gioca pochissimo, che prende 3 milioni e 2. Cioè, quelle sono cose, ragazzi, che poi paghi per anni, eh?
14: Sì, sì. Questo è lo specchio delle situazioni attuali della Juve. Tanti non sono vendibili perché hanno ingaggi folli, completamente folli e non piacciono all'allenatore. E questo
15: stanno troppo bene a Torino.
14: Esatto, e hanno ragione. Tra l'altro oggi, no, Rome, sentivamo il bisogno, no, di Gatti che sponsorizzava il suo profilo TikTok. Sentivamo tutti il bisogno, no, di questa cosa.
15: Io Gatti invidio solo il successo della Folta Chioma.
14: Io sono testimone.
15: Credo che la più bella giocata di Gatti... Due grandi giocate, quel gol a Roma che a questo punto tutti noi pensavamo ci avesse portato in Champions League, e soprattutto questo gran lavoro che ha fatto a livello psicologico.
14: Sì, di cui noi siamo testimoni da Herzogenaura dello scorso anno.
15: Esatto,
14: l'ha protetto con tanto di cappellino ovunque, anche in allenamento.
15: È stato straordinario. Ovunque.
14: Esatto. Quello lì ha difeso veramente tanto il suo investimento. Qua lo possiamo dire. Ti chiedo, dal Brasile, ti chiedono se ci sono possibilità di Casemiro alla Juve, anche se sta per firmare all'Inter Miami. Tu l'avresti portato la Juve, Casemiro?
15: Ma io quelli li prendo tutti, lo sai come la penso, gente veramente con personalità. Poi a parte che Casemiro ha fatto una bella stagione con lo United, quindi sì, però capisco anche Casemiro quando arriva, l'età che è arrivato, cioè ho vinto tutto più volte con Real Madrid, ho giocato nel Manchester United, ho fatto una gran carriera, vado a Miami, credo che a Miami ci stia molto bene, quindi...
14: Diego ti chiede, può saltare sul carro Svilar?
15: No.
14: Ecco, Diego, non prendetela, ma Roma ha
15: ragazzi,
14: detto...
15: Ma posso dire, ma ragazzi, ma adesso a parte tutto, nel rispetto del lavoro dei colleghi, ci mancherebbe, noi siamo i primi a dire tante cose che poi non si realizzano. A parte che non è che qualcuno ha dato fatto Svilar, no, ci sta a dire, chiedo informazioni, ma uno come Svilar? Cioè, ma come fai a prendere... Oh, cioè... Secondo me se glielo vendi entro il 30 giugno per esigenze di bilancio a Gasperini, bene che va, si dimette. Vabbè, cioè, no?
14: Sì.
15: Poi uno come Svilar, ragazzi, con i prezzi del mercato moderno, ma per me vale 60-70 milioni. Io so che qualcuno dirà, sei esagerato. Ma in Premier uno come Svilar non lo vendi a 60?
14: È fortissimo. Ma in prospettiva è tra
15: prendiamo il Dibu. Juventus FC non mi farà arrabbiare, eh? Vediamo di chiudere il Dibu.
14: Questo è il messaggio migliore per salutare tutti. Rome, grazie.
15: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
14: Un ringraziamento a Romeo Agresti del Bianconero per essere passato qua al Club degli Inviati. Ragazzi, ho letto quasi tutti i vostri messaggi per Rome e leggo qualcosina invece di altro. Chi mi chiede un pensiero su Lukumi? Angelo, guarda, a me Lukumi piace molto. È da anni che sponsorizzo l'acquisto di Lukumi, perché credo sia un giocatore non ovviamente pubblicizzato, quindi da vendere le magliette, che creerà hype. Quando arriverà Lukumi arriveranno valanghe di messaggi tipo dove vogliamo andare con lui, l'esperienza massima al Bologna, però per me ha caratteristiche che sono più utili rispetto a Kelly. Kelly a madre natura le ha dato tutto, velocità, tecnica, qualità di calcio, fisicità, però viene spostato sempre da ogni difensore, da ogni attaccante. Ogni attaccante tira una spallata a Kelly e lo sposta. È lento nella riaggressione della palla, non va sull'anticipo, scappa sempre all'indietro, non recupera il pallone, non verticalizza con pochi tocchi, ma lo fa sempre con 5-6. Poi ha fatto un'ottima stagione Kelly. Però io tra Lukumi e Kelly preferisco Lukumi. E credo sia un buon nome, come insieme a Muaremovic, un altro bel nome, una difesa con caratteristiche giuste per il campionato italiano, con caratteristiche moderne perché va in avanti e non indietro. Sicuramente Lukumi non è un difensore bravo di posizionamento, no? Quindi con una linea bassa. È più bravo se lo lasci in campo aperto, lui regge l'uno contro uno. Nella partita a Torino del Bologna, senza Lukumi ne pigliavano 8. Poi ha le sue lacune, a volte si distrae, a volte è superficiale con la palla nei piedi, però è un giocatore che sa bene, no, conosce bene il campionato di Serie A, le caratteristiche giuste per il campionato di Serie A. Perciò per me Muaremovic e Lukumi sono due nomi intelligenti, sicuramente non sono due nomi super wow. È ovvio che Kim è un nome super wow per il tifoso, però Lukumi è un nome che a me piace molto, e se devo essere sincero credo che possa essere un giocatore di livello uguale o superiore a Kelly, che a noi interessa poi quella roba lì. Poi se lo abbini a un giovane come Muaremovic, comunque è giovane, a un giocatore in rampa di lancio o tra i migliori nel ruolo, secondo me fai una bella accoppiata. L'unica perplessità che ho è proprio su questa lotta di mancini, ecco, quella è l'unica perplessità, perché tanti mancini in una squadra condizionano. Nulla contro i mancini, sia chiaro, perché poi qualcuno mi dice: che problema hai con i mancini? No, è che il mancino solitamente poi si pesta i piedi, non può giocare a destra, ci sono delle cose un pochettino particolari nella collocazione del giocatore di piede mancino. Allora ciao da Umberto. Facendo un discorso con i piedi per terra, non toccando i big, facendo delle minusvalenze con tutti quelli in prestito e qualcuno in rosa, cosa si trova nelle casse carnevali? I disastri, Umberto. I disastri, se tu vuoi fare delle minusvalenze. Perché il bilancio poi è... non va bene, non va bene. E quindi noi dobbiamo cercare di fare delle plusvalenze per... superare, no, questa difficoltà a livello di bilancio, per cercare, no, di tornare ad avere poi un bilancio in attivo, che è un obbligo che è stato chiesto anche a Carnevali, che aveva Giacomo lì. Perciò in questo caso credo sia impossibile accettare la minusvalenza. Ci sono delle operazioni in cui dobbiamo prenderne atto, sono state sbagliate, sono state un disastro, e quindi affronteremo questo con una serie di enormi prestiti. Io credo che poi Cobmeiners quest'anno andrà via in prestito, sono abbastanza convinto che altri, Openda andrà via in prestito e tanti altri giocatori andranno via in prestito, si sacrificherà qualcuno e loro resteranno. E può darsi anche che magari decideranno, non lo so, adesso ve la butto lì e... Non prendetela per... è un esempio e non è una notizia, ecco, voglio essere chiaro. Può darsi anche che, non lo so, venga mandato via Perin perché ti liberi dell'ingaggio e non prendi quasi nulla di cartellino, e magari ti tieni poi, non lo so, Di Gregorio come secondo. Potrebbe essere anche questa cosa qua, perciò onestamente vale tutto nel mercato di oggi, Magari riesce a vendere David a 30 milioni, arriva un'offerta incredibile, lui accetta, e allora quello è un plus e puoi provare a investire in altro. Devi essere bravo. Cioè, l'operazione Miretti-Lukumi, al netto della valutazione dei giocatori, perché qualcuno potrà dire sì, mi piace, qualcuno invece no, Lukumi non mi piace, e questo fa parte del gioco. È un'operazione che è vantaggiosa, perché tu vendi un giocatore, Miretti, e ne acquisti un altro, così nei rapporti tra società il Bologna ti aiuta a fare la plusvalenza, e tu prendi un giocatore importante per te come può essere Lukumi, ma il Bologna fa una plusvalenza e sono tutti contenti, senza poi andare, no, nelle plusvalenze quelle dove... in passato hanno fatto finta di non vedere, dove mettevi dentro calciatori a caso e lì però andava tutto bene. Ecco, in questo caso qua chiudi un'operazione vantaggiosa e intelligente per tutti, e credo che la Juventus dovrà puntare a fare quel tipo di lavoro lì, dovrà puntare a vendere qualche giocatore. Però magari, ripeto, ci potrebbero essere degli scenari anche non belli. Magari vendi Thuram e poi ti tieni in rosa Douglas Luiz e Comeyness. Non lo posso escludere in questo momento, non lo posso escludere, e non so minimamente che Douglas tornerà a Torino, non ho la più pallida idea, nessuno qua ha la più pallida idea di che giocatore potrà tornare a Torino, e invece ho una consapevolezza che con Menes a Torino è inutile, però se non arriverà nessuno a prenderlo in prestito, un'apertura da parte degli agenti, qualcosa del genere... ci sono dei rischi. Il mercato non è che... la vera difficoltà è trovare collocazione a giocatori che vengono da brutte annate, e questa è una cosa che ha ereditato Carnevali. Adesso Carnevali non ha la bacchetta magica, qualcosa riuscirà secondo me a fare e a vendere, altre cose invece ovviamente sono più rischiose. Questo fa parte del gioco. Allora, leggo il messaggio di Leonardo, che mi ha scritto dei nomi. Che sì, credo che possa essere l'unico giocatore di quelli che hai accostato tu da considerare in orbita Juve. Perché che sì, comunque ci sono stati tanti contatti, tanti contatti. Poi in questo momento bisogna capire se che sì, pur di tornare in Europa, deciderà di abbassare le sue pretese, perché comunque ha rifiutato un rinnovo di contratto da 15 milioni di euro netti. Noi non arriviamo neanche a 6, sia chiaro. E quindi questo è un nome che però possiamo considerare che sì. Ulai è già secondo me fuori budget. Fuori budget perché se ne parla già da tanto tempo e il mondiale ha solo attirato l'attenzione. Bel nome che mi avete segnalato qualche settimana fa. Di Caval è lo stesso discorso per Svilar, secondo me lo stesso identico discorso di Svilar. Di Caval è uno forte, Gasperini per me non ha nessuna intenzione di far partire un giocatore top e la Roma cercherà in qualche modo di rinunciare fino all'ultimo a Sulè, che non è considerato imprescindibile da Gasperini. Se non dovesse poi vendere Sulè, a quel punto aprirà gli scenari

0: difensore centrale, i nomi che sono stati fatti sono altri. Poi Singo sicuramente non è una priorità della Juve, perciò ad oggi in questo momento non lo metterei insieme ai nomi che hai fatto, ecco, un pochettino più basso. Manu, vengo da te, torniamo tra poco.
1: Il club degli inviati.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Le altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea, all'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. A distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare.

0: e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. In regia abbiamo Gineprio Emanuel. Eccolo, ciao Gineprione. Allora. Ciao Camillo, non credi che per David il vero problema sia l'ingaggio? Sì, amico mio. Caro Giacomo da Susa. Tra l'altro credo che da te faccia un pochettino più fresco. E sì, il problema è l'ingaggio. Che poi sono quasi 7. Cioè, coi bonus sono 7. Per Comenius non ha solo un problema a Torino. Ce l'ha ovunque. Nell'ultima partita mi ha fatto tenerezza. Quando attaccava l'Olanda lui era sempre in ritardo. Quando attaccavano gli altri lui era in ritardo. Praticamente ha fatto tutto, ha fatto numero. E purtroppo è la cosa che noi viviamo da 2 anni, Giacomo. Lui fa numero. Non ti accorgi di Commainers. Infatti tante volte, la cosa brutta è che tante volte noi con Commainers ci siamo accontentati delle briciole. Lui non ha mai fatto niente di, per aiutarci e per provare a uscire da questo momento di difficoltà. Non tira in porta, non fa cambi gioco, non sventaglia. Uno così deve tirare la palla piuttosto tutte le volte in prima fila, tutte le volte, ma deve lasciare andare il mancino. Cioè, io ve l'ho detto per 2 anni, cioè uno che ha quel calcio deve tirare 100 volte in porta, poi la tira 100 volte in curva, chi se ne frega. Cioè, ti ho comprato per tirare, se non calci io perché ti ho comprato? E quello, noi ci siamo ritrovati ad avere un giocatore che ha provato a snaturarsi pur di non sbagliare. Cioè, a me che faccia 100% di passaggi giusti perché gioca sempre all'indietro non frega niente. Cioè, preferisco uno che fa 5 tiri, me la manda 5 volte in tribuna. Perdo la testa, perdo sicuramente la testa quando guardo una partita e vedo uno tirare tutte le volte in tribuna, ma almeno vedo l'idea. Cioè, non lo so se avete mai giocato a padel, facciamo questo paragone diverso oggi. Se vai a giocare a padel e ti metti dietro la riga e tiri il pallonetto tutto il tempo e il tuo avversario, pur di non sbagliare, sta dietro la riga e giocate a pallonetto, ragazzi, avete sprecato il campo, perché giocate 1 ora e 30 a passarvi la palla, andate in spiaggia, giocate a racchettoni ed è la stessa cosa. Se vuoi giocare a padel, ti prendi il rischio, tiri uno schiaffone alla palla, la tiri 3 volte sul vetro, t'arrabbi, urli, il tuo compagno di squadra impazzisce, però stai giocando giusto, nel modo giusto, perché stai andando a provare a fare punto. Poi il secondo step è quello magari di non prendere più il vetro, di provare a giocare più piano, perché magari quando sbracci sbagli troppo, e allora iniziare, ma devi piar la rete, devi andare con coraggio. Pur sbagliando, devi continuare a fare le cose. E lui non l'ha mai fatto. Mai fatto. Lui a un certo punto ha deciso che non era cosa alla Juve. Non era cosa. E allora ha detto, facciamo così, io non sbaglio più, così nessuno mi fischia. E purtroppo così però non giochi a pallone. La cosa che, per quanto noi l'abbiamo visto pochissimo, però hai sempre, cioè chiunque ha notato, e infatti voi avete comunque una buona idea di Douglas Luiz, I tifosi della Juventus hanno una buona idea di Douglas Luiz, pur avendo visto niente, è che comunque Douglas in quei pochi minuti che ha giocato a pallone con noi, perché ne ha giocati pochi, ha provato a fare qualcosa di non banale, e a livello di carattere Douglas non ha paura. Poi Douglas secondo me si allena malissimo, Douglas ha problematiche fisiche, non ha intensità, ha poca forza, e allora questo incide, no, nel minutaggio basso in tutte le squadre in cui è andato nelle ultime 2 stagioni. Ma caratterialmente Douglas è molto più forte nel campo dove conta, dove viene fuori la paura e l'ansia rispetto a Comenius. Ecco, questa è la cosa. Perciò, Giacomo, abbiamo un bel problema lì. Allora, faccio così, Manu, ascoltiamo il vocale che è arrivato e poi leggo qualche messaggio.
3: Ciao Camillo, secondo me se prendono Lukumi e Muaremovic, che sono entrambi mancini e sei a posto per forse 10 anni su quel centro-sinistra, è perché sono convinti di vendere Kelly in Premier, tanto inglese, qualche stimatore, 30-35, si potrebbe anche fare. Che ne pensi? Un abbraccio, Jerry da Pomezia.
2: Ciao Jerry, io sono d'accordo con te. Secondo me alla fine vendi Kelly perché ha più mercato, perché è un giocatore moderno, più moderno di Bremer, più semplice da vendere di Bremer, ha un ingaggio anche più leggero rispetto a Bremer, e allora io credo che stiano provando a lavorare su quella opzione lì, e però onestamente non sono sicuro, magari lo spostano a terzino sinistro, giochiamo con un terzino adattato di piede, perché comunque che lì a piede stringerlo sulla fascia non lo so, e soprattutto da un punto di vista della cattiveria nell'andare avanti, lui è uno che va poco, è uno che onestamente tocca la palla 10 volte, però ha il piede per crossare alla grande. Cioè, io onestamente con l'ultimo cambiaso, ma gioco con Kelly, anche se Kelly da terzino sinistro, secondo me, a noi ci ha fatto vedere 2 o 3 cose brutte, soprattutto all'inizio con Thiago Motta. Però se dovessi scegliere, forse vado con Kelly terzino sinistro e gioco con Lukumi o Muaremovic in mezzo e cambio quella roba lì. Se non riesco ad arrivare a un terzino sinistro di alto livello, mi dici vabbè, non prendo un terzino sinistro di alto livello e trovo una soluzione di riserva per risparmiare dei soldi, l'accetto, però tendo a credere che se dovessero arrivare Lukumi e Muaremovic, ragazzi, che facciamo? La difesa dei mancini? Io una difesa col doppio mancino centrale non la ricordo, forse il Napoli quest'anno, però è una cosa che devi allenare, ecco, non lo so se hanno mai provato Kelly a destra nel corso di quest'anno, almeno in allenamento, se hanno provato, no, se hanno chiesto a Muaremovic una roba del genere, se stanno di Lukumi, forse addirittura il Bologna ha giocato col doppio mancino in difesa, però è una cosa abbastanza pericolosa. Tra l'altro stavo notando, Manu, che da quando Lukumi è in ottica Juve, adesso negli highlights che sto vedendo qua adesso, solo disastri, quasi prende un bagno clamoroso e ne esce male, lì fa un rigore.
4: No, ma va bene così, abbassano il prezzo.
2: Non lo so, hanno scelto delle immagini ad hoc in questo momento. Allora, Gianluca da Pisa, cosa ne pensi di fare cassa con Turan? Prendere Goretzka, più funzionale, può giocare a fianco di Locatelli o un trequartista, qualità ed esperienza. Vabbè, no, trequartista Goretzka non lo vedo tanto. Però io non amo questo tipo di operazioni, perché preferirei farla al contrario, guarda Gianluca. Se devo vendere Turam, vendo Turam, ok, ma a quel punto vado a prendermi un giocatore dell'età o più giovane di Turam da lanciare. Non andrei a sostituire Turam con un giocatore di 31 anni, perché poi sei nella stessa situazione di adesso, cioè vai a riempire la tua rosa di giocatori invendibili. Cioè, la difficoltà del momento della Juventus è che hai giocatori invendibili. Cioè, noi possiamo fare una lista, non lo so, magari un giorno ci mettiamo lì con Manu e facciamo una grafichetta con gli invendibili. E sono 15 giocatori.
4: Potrei metterci tanto tempo.
2: Eh sì, sì, sì. Sono 15 giocatori, ragazzi.
4: Comunque ho fatto vedere un'immagine di Miretti che fa gol, quindi sì, alzeremo un po' il prezzo.
2: Ma Miretti-Bologna secondo me è una cosa che accontenta tutti. Miretti-Bologna, Lokomi...
4: una buona operazione.
2: Lokomi Juve. Poi se fossi Miretti andrei all'estero io, però... però può accontentare tutti. Però fossi, ecco, un consiglio che darei a Miretti è quello di andare all'estero io. Però un'altra cosa. E quello, quello che c'è, io non cambierei quelli di 20 anni con mercato che abbiamo, poi 20 anni sto generale, per un over 30. Perché poi davvero chi vendiamo, ragazzi? Ma se le cose non vanno bene e non vinci, poi le rivoluzioni non le fai più. Cioè, noi dobbiamo creare anche valore a questa rosa. Quando parlavamo prima con Romeo, Manzambi, prima Leonardo Oulai, e poi ancora altri giocatori, e adesso mi ha scritto Matteo del Juventus Official Fan Club, Hollywood, Gilberto Mora. Ecco, quando vai poi, magari Christian con Saliba, che ieri ha fatto un assist clamoroso per il Canada, tra l'altro bel giocatore lui davvero. Ecco, noi vorremmo vedere anche quei giocatori lì, perché poi ne azzecchi uno, ti fai tutto il mercato. Cioè, l'Atalanta, che poi io patisco un po' l'Atalanta, sapete che ho una rivalità mia con l'Atalanta, però ragazzi, fa quel mercato lì, vende Ederson e compra, non lo so, Gaetano, poi non comprerà solo Gaetano, però poi Gaetano tra 2 anni lo vende a 40. Adesso magari non succederà questo, però vende Palestra a 50, anzi 60, e Højlund l'ha venduto a una 55, e Comeyers l'ha venduto a 60, e tutte le volte fa una super mega cessione, e poi incassa da 5 anni consecutivi 100 milioni di euro, perché quando vende quei giocatori lì non va a prendere un trentenne con un ingaggio pesantissimo che poi o va bene o è un disastro, va a prendere un giocatore che poi può costruire. Voi direte, ma l'Atalanta non ha l'obbligo di vincere, per carità, però da qualche parte noi valore lo dobbiamo creare, e se no, ragazzi miei, a noi i soldi fanno schifo, e dobbiamo mettere come slogan: a noi i soldi fanno schifo, e noi li buttiamo ma non li incassiamo mai. Perché se il cambio è Thuram, Goretzka, e poi il prossimo anno da chi pigliamo i soldi? Se abbiamo bisogno di mettere dentro qualcosa per far mercato, non abbiamo un giocatore di valore. E Bremer, noi chiediamo un prezzo, non è arrivata un'offerta. E Cambiaso, neanche un'offerta. E David, neanche un'offerta. L'unico è Thuram, però Thuram vorresti anche tenerlo. Sì, abbiamo con Seisao e Ildiz, però ragazzi, alla fine dobbiamo smontare tutte le volte la squadra, non possiamo mai mettere un blocco. E io su questa roba qua cambierei un po' la mentalità della Juve, proverei a cambiarla, poi non dipende da me. Allora, sul centrale mancino, ci dice Jerry, io ne prenderei solo uno tra Lukumi e Muaremovic. Vabbè, Jerry, Muaremovic e Lukumi ti boccio gravemente, tanto Jerry tu ormai sai come scherzo, non ti offendi, però Jerry, Milia Muaremovic, mi raccomando, se dovesse arrivare, forza, forza, forza, perché due mancini, una linea 4, anche no, è quello che dicevo io, ho sposto, cioè uno può essere l'alternativa dell'altra, però devi vendere Kelly. Diverso se giochiamo a 3, no, se giochiamo a 3 allora puoi prenderli. Prenderei Alaba, che può fare sia il centrale che il terzino moderno. No, Alaba, mi sa che sei rimasto Alaba del Bayern Monaco. Alaba, terzino, poca roba. Poi non l'ho visto neanche così male con l'Austria l'altro giorno, nel primo tempo. Non l'ho visto neanche così male, però Alaba è uno storico, Jerry. Vuole 5 milioni netti a stagione. Io per prendere uno come Alaba, 5 netti a stagione, ma mi scanno col Napoli per Ghila tutta la vita. Cioè, Alaba è un altro giocatore che per me, lasciamolo andare altrove, ovunque, però non possiamo solo andare di vecchie glorie, perché ci sarà un motivo se il Real Madrid non l'ha fatto mai giocare in questa stagione. Cioè, nel Real Madrid credo abbia fatto sì e no 20 presenze in 3 anni, credo. Ha uno storico di infortuni gravissimi. Cioè, un conto è vederlo adesso ai mondiali. Cioè, se devo andare a prendere un giocatore che è svincolato, è vero che ha avuto un annetto non buono, però se devo prendermi il rischio vado su Stones. Vado su Stones. Poi non prenderei nessun tipo di rischio perché non è l'anno in cui dobbiamo prenderci rischi. Però andrei su Stones. Allora. Il valore lo crei costruendoli i giocatori in casa. L'unica volta che abbiamo incassato 100 milioni di euro è vendendo i nostri ragazzi della Next Gen. Mark, sì, ma possiamo anche andare... Esempio, no, Mark, Matteo, scusa, però tu firmi Mark. Noi dobbiamo andare a cercare i giocatori prendendo anche un po' spunto da chi sta facendo le cose per bene negli ultimi anni. E adesso so che qualcuno si offenderà perché citerò il Como, tra l'altro ce l'ho davanti in questo momento. Ma Perrone, sono andati a prenderselo, l'hanno pagato credo 10 milioni di euro, Perrone è un signor giocatore. È ovvio che se ora vai dal Como, Perrone ne costa 50 e non te lo vendono perché non vogliono vendere e perché... Però Perrone potevi andare tu dal City a dire, ma io me lo prendo, ti scoccia. E invece non l'hai fatto. Lo scorso anno, invece di fare un'estate a dire Hjulmand, potevi andare dal Como e dire, ma da Cugna, che è stato uno dei migliori centrocampisti della stagione in Italia, da Cugna in uscita... E ti dicevano sì, no, non so. Ma noi siamo andati tutte le volte a scannarci giocatori di 60 milioni di euro e con Maines e robe, quando poi magari potevamo cercarne uno a 8, 10, 15. Perché 2 anni fa Perrone valeva 10. Però noi non l'abbiamo neanche considerato. È lì che crei valore, perché se prendi a 10 e poi lo puoi vendere a 50, così si fanno le cose. E io andrei su questo tipo di giocatori. Poi si possono abbinare, l'esempio, no, Lukumi, Muharemovic, per me è un buon mix. Hai da una parte un giocatore che compri a valore e dall'altra hai un usato sicuro sulla Serie A. Ci sta come reparto. Però bisogna fare delle cose con criterio. Se dobbiamo prendere Alaba, e Goretzka e tutti i giocatori over 30... Poi se li sbagli, come successe, no, nel secondo anno del ritorno di Allegri, con Pogba, Paredes, Di Maria, poi ti fai male, eh? Poi ti fai molto male nel riprendere la situazione. Manu, vengo da te, ascoltiamo il vocale di Luca.
5: Buon pomeriggio, Luca da Terni. Ma su Olaimi prendo il merito di essere stato il primo a parlarne su Radio Bianconera, perché stravedo proprio per questo giocatore, mi ha impressionato vedendolo contro la Germania. E su Thuram sono combattuto, perché da un lato è fortissimo e sicuramente nel portare palla dalla fase difensiva a offensiva un po' stile Rabiot, però in fase di recupero palla c'è di meglio e in fase, manca un po' secondo me in fase di finalizzazione e ultimo passaggio, quindi davanti a un'offerta importante lo darei via.
2: Vediamo cosa succederà. Luca, sì, tu me l'hai detto, però non insomma, oggi me l'ha ricordato Leonardo. Luca, non è che l'ho fatto volontariamente di dimenticare la tua citazione, che oggi l'ha detto Leonardo, allora ho citato i nomi dei centrocampisti che avete fatto e sono tutti centrocampisti giusti, non ho nulla da dire. Mi collego adesso, non so se hai parlato, come vedesti la difesa Kalulu, Bremer, Lukumi, centro sinistra e Kelly terzino? A me piace. A me piace. Io sono onesto. Credo che la Juventus debba fare delle mosse proprio scientifiche. Esperienza, qualità in mezzo, un portiere e un attaccante. Colonna centrale. Poi togli dal campo Cambiaso, togli dal campo Di Gregorio. E per me è una squadra ampiamente da quarto posto. Cioè, da Champions League. Ampiamente da Champions League. Poi, se qualcuna davanti fa male, magari te la giochi anche. Ma in maniera scientifica, senza andare a cercare la luna, metti un giocatore di qualità in mezzo. Metti qualcosa sulla tre quarti. Una buona punta. Un buon portiere, togli Di Gregorio, togli Cambiaso e togli David, che tra l'altro secondo me alla fine puoi anche tenere pur di aggiungere qualcosa di livello nella formazione titolare, e tu ampiamente secondo me puoi arrivare da secondo a quarto. Poi dipenderà, le altre squadre se reggeranno il colpo, sarà un campionato secondo me di livello non altissimo, allora puoi lottare anche per traguardi importanti. Però senza la luna, senza nomi astronomici, tu per me puoi arrivare a quel livello lì, però devi togliere qualcuno che in questa squadra non deve più giocare, perché condiziona troppo la fase difensiva e ci rende deboli e ci costringe a giocare a tre. Togli un portiere che non ha parato, metti un attaccante almeno da 15-17 gol, e allora tu non dico che vai a lottare per lo scudetto, ma almeno per il secondo posto sei lì, sei lì. Però devi fare le cose per bene, devi fare le cose per bene, e noi sono anni che facciamo le cose male, cioè, purtroppo questa è una cosa che dobbiamo assolutamente affrontare. Noi non dobbiamo comprare giocatori per rivenderli, dobbiamo comprare giocatori per vincere. Alberto, io lo capisco, però questa è una realtà che non esiste più. Cioè, noi compriamo giocatori e poi li vendi. La Premier arriva e ti compra tutti, Alberto. Cioè, non siamo più quel campionato. Cioè, se vogliamo fare una discussione sul momento attuale del calcio, la facciamo. Se no, ti metti il paraocchi e vai con luoghi comuni. Se compri e poi rivendi, è l'Italia. Cioè, i giocatori più forti vanno via. Guardate Palestra, l'ha preso la nona squadra di Premier League. Non l'ha presa, l'ha preso la prima squadra di Premier League. La nona è arrivata, 60 milioni, 6 al giocatore, grazie, arrivederci. Questo è il mondo. Noi siamo gestiti male e non siamo un campionato di alto livello.
6: Ma non ne parliamo più.
7: Ne volete parlare?
6: Andiamone.
2: Esatto. Vocale.
8: Ehi Cami, ciao, Domenico da Bari. Io concordo con tutti i tuoi ragionamenti, ma il problema è che la Juve servono due cose quest'anno: esperienza e personalità. E per avere esperienza e personalità ad oggi e non spendere vagonate di milioni, devi prendere 1/2 parametri zero. Perché non servono più giocatori anche bravi tecnicamente, ma che non ci mettono personalità in campo e che non riescono a guidare la squadra. E quindi abbiamo bisogno dei Bernardo Silva, che ormai è saltato, magari dei Kessié, magari dei Goretzka. Servono questi giocatori perché è quello che è mancato negli ultimi anni. Che ne pensi? Ciao!
2: No, io non sono così d'accordo che servano solo questi giocatori qua. Io credo servano giocatori forti. Forti, poi puoi prenderne uno o due per aumentare, però servono giocatori forti che possano correre, che uno o due puoi anche prenderli, però non tutti, perché noi non dobbiamo diventare comunque l'ultimo grande contratto di, non lo so, Alaba, di Stones, di Goretzka, di Tizio, Caio, Sempronio. Noi dobbiamo prendere gente che poi ci fa vincere le partite. Quella deve essere la chiave. Non so, cioè, Lukumi, che è un giocatore nel pieno della carriera, ha personalità, ha carattere, ha cattiveria, conosce il campionato italiano. Andiamo su una roba del genere. Non dobbiamo arrivare a prendere gente che magari è stato un anno fermo e non riesce a giocare con continuità. Perché poi prendi Alaba e viene a dirmi, però poi è il tipico acquisto da J-Medical. Prendi Stones, l'avete visto gli infortuni di Stones, è il tipico acquisto da J-Medical. Cioè, poi alla fine c'ha ragione, cosa succede? Hai preso Ramsey, gli hai dato 10 milioni di euro l'anno e poi però ti ha giocato 5 partite. E Ramsey però doveva portarti esperienza, talento, l'Arsenal, la classe, l'ultimo passaggio. Abbiamo visto niente, è stata una tragedia. Poi li sbagli, non li vendi più.
6: E io vado!
2: Non li vendi più. Quindi qualcosina si può prendere anche cercando di creare una squadra non over 30, tutta over 30. Cioè, Lukumi è uno che ha gli attributi. Ricordatevi cosa ha fatto a Conceição, andata e ritorno, eh? Cioè, serve anche un briciolo, no, di carattere, di cattiveria, e non tutti quelli over 30. Perché vi dirò un'altra cosa: gli over 30, qualcuno c'ha neanche più voglia. E visto che noi siamo tendenti a quella strada lì, alla strada del "ah, ma io sto benissimo qua, ma a me che me frega, io qua sto come un pascià, vinciamo, perdiamo, a chi se ne frega", e io guarderei bene negli occhi a chi sto offrendo dei soldi, perché qualcuno qua arriva e sberna, e noi non abbiamo bisogno di gente,
7: grazie,
2: che viene qua per svernare.
7: Posto così.
2: Esatto, esatto, proprio Muginepio. Grazie Manu, grazie Ginepio, grazie a tutti voi, appuntamento a domani.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Potrebbero essere più di 10.000 i morti a causa del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 e a seguire sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite nel nord-est del paese. La presidente Delcy Rodriguez parla per ora di almeno 164 morti e circa 1.000 feriti, ma secondo le stime diffuse dall'US Geological Survey è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone, una probabilità del 30% che superi le 100.000.
11: Intanto Caritas Italiana è in costante contatto con la Caritas Internationalis e con Caritas Venezuela per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare il sostegno alle comunità colpite. Fin dalle prime ore successive alla sisma, la rete Caritas Venezuelana si è attivata per raccogliere informazioni, valutare i danni e organizzare una risposta umanitaria coordinata. Caritas Venezuela ha aperto un centro nazionale di raccolta presso la sede della Conferenza Episcopale Venezuelana e sta predisponendo ulteriori punti di raccolta nelle diocesi del paese. Sono già in corso iniziative per la distribuzione di acqua potabile, alimenti non deperibili, medicinali essenziali e altri beni di prima necessità.
10: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo, rigettando sia il ricorso dell'imputata sia quello della Procura Generale di Milano, che chiedeva un appello bis per non riconoscere le attenuanti generiche.
11: Sono un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16, che era con lui in auto, le vittime del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9 nella galleria di Mallo della superstrada pedemontana veneta. I due stavano precedendo un pullman di ragazze del Grest di Schio, Vicenza, diretti a Gardaland per una giornata di svago. L'incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote ad un camion in galleria. Dopo aver fermato l'auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto.
10: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era stato lasciato in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti di ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno.
11: MotoGP con la vigilia del Gran Premio d'Olanda monopolizzata dal mercato piloti, dopo i primi annunci in ottica 2027 di Ducati, rinnovo per Marquez e Acosta e Aprilia con l'arrivo di Bagnaia, i tre parlano ad Assen nella conferenza piloti. Marquez ha spiegato: "Sono pronto per i prossimi 2 anni, voglio continuare a divertirmi in moto". Acosta ha detto: "Sono entusiasta di andare in Ducati, mi consentirà di credere ancora di più in me stesso". Bagnaia ha confessato di aver avuto tante opzioni, ma l'Aprilia mi ha dato grande supporto, ha detto il pilota.
10: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Un altro bollente pomeriggio in cui le notizie di mercato, mi dispiace per voi, scarseggiano. Perché sentirete parlare sempre degli stessi nomi in questo momento, ve dovete fare una ragione, ce ne dobbiamo fare tutti quanti una ragione, perché naturalmente c'è da lavorare per quanto riguarda Carnevali su quelle che sono soprattutto le eventuali cessioni, perché in realtà offerte importanti non ne sono arrivate ai giocatori della Juve, perché la vera offerta è arrivata a Miretti, ci sarà un perché, sì, costa poco, 15 milioni, quindi tutto, anzi anche lì, giustamente il Bologna di turno, non sappiamo se è andato esattamente così, ma probabilmente avrà detto: ma lo so che ti servono sti 15 milioni entro fine giugno, se mi fai uno sconticino, io te ne do 12, ce ne appari 3 vicino, un paio, dai, di ragazzini,
4: stai bene tu e stiamo bene noi.
3: Altrimenti io me lo prendo a 15, però penso che sforiamo giugno, forse luglio, immaginiamo, ma più o meno le dinamiche sono raccontabili anche così. Allo stesso tempo, se non cedo non compro, ma io posso cedere giocatori che sono vendibili, cioè, o meglio, che hanno almeno una bussata alla porta. Per Bremer non bussa nessuno.
5: No.
3: Cambiasso non bussa nessuno.
5: Non bussa.
3: Gio Mario. Aspetta, no, c'è stato. Ah. Chi è? La Fiorentina.
5: Ah.
3: Apro. Vuoi Gio Mario? Aspetta, ma io ho fatto un timido. Sì, vabbè, stranamente. Ho fatto un solo toc, significa sono interessata, toc significa vediamo, chip, ok. Di Gregorio? Cop Miners! Ildiz, ma non lo possiamo vendere, è l'unico che non si può vendere, Ildiz, bussano alla porta, ma quello non lo puoi vendere, giustamente, e quindi chiaramente questa è una gag per farvi capire che attendono la Juve soprattutto di poter avere delle offerte di cessione, così tutto diventa più semplice, più facile, puoi andare anche a bussare tu alla porta della Aston Villa e dice: li ho i soldi, ho scherzato, li ho i soldi, quanto volevi? 10?
4: Però
3: 10? No, volevi 9, volevi 9 e mezzo, diciamo,
4: no, non ce l'ho,
3: facciamo 9 un caffè. Ma i soldi, ti giuro che ce li avevo.
4: Ti offro anche una cena di pesce.
3: Ti giuro che i soldi ce li avevo. E si va a chiudere intanto per Dibu Martinez. Poi per Colomani e Paris Saint Germain, Campos continua a dire: togli questa. Stamma a sentire a me, non scrivere nella clausola di, diciamo, riscatto obbligatorio se va in Champions League, perché non lo sappiamo. Ma non per qualcosa, non perché non ci fidiamo di voi. Il Juventus Club blasonato, però sai, l'ultimo anno non è andato esattamente come volevi. Noi se lo vendiamo non vogliamo più che torna indietro, poi ritornate a bussare. Ah, ma vogliamo Colomani.
4: Grande quando ce lo dai, Colomani, sì, perché... Paese San Germain dice, questo non lo venderò mai.
3: Perché sennò poi diventa anche una tarantella infinita. Esatto. Che giustamente anche loro vogliono metterci parola alla fine. Dicono, te l'ho prestato, te l'ho dato un altro mese in più, con un milioncino, un mese in più per provarlo anche nel mondiale per club. Mi hai detto che la prova non è andata bene, il ragazzo è bravo, però non ti ha convinto al 100%. Poi a gennaio sei venuto un'altra volta, no, però sai, ci ho ripensato e non andava bene la cifra. Poi ritorni adesso e mi dici sì, però il riscatto se andiamo in Champions League. Poi non vai in Champions League, che fai? Torni un'altra volta quando... No, ragazzi, oggettivamente anche la Juventus poi a un certo punto deve trovare una quadra, perché bisogna trovare una quadra. In sintesi queste... Poi piaccia o no, perché io lo so. Bravo, e ne parleremo dopo con Mirko. Ieri qualcuno di voi ci ha detto due punti virgolette, e vabbè, però dite sempre le stesse cose.
5: Ma hanno ragione, è difficile per
3: avete
5: noi.
3: Ragione, ragazzi, è un periodo complicatissimo. Noi non la possiamo buttare anche sull'ironia, però la situazione è questa. Oggi avremmo potuto dire, oggi vertice, che c'è stato, che ci sarà, sì. C'è stato vertice, la continassa hanno stabilito chi deve andare via e chi deve arrivare. Ma lo sapevamo già. Cioè, allora, sostanzialmente, chi va via, sappiamo che tipo Open Data David.
4: Chi va via? Chi dovrebbe
3: andare via? Open Data, Colomani, Open Data David, Miners di Gregorio,
4: Cabal,
3: Zegrova. Questi qua, diciamo, Spalletti ha detto, se riuscite a fare un unico super minivan, li mettete tutti dentro e partono per le rispettive destinazioni, io sono abbastanza contento. Ribadirlo anche oggi serve relativamente, perché secondo me, non perché vi stiamo dando una notizia, nella riunione di oggi avranno anche detto, guarda, questo è vendibile, questo non lo vendiamo mai, questo dobbiamo vedere, questo forse è in prestito, questo intanto cominciano a preparare quest'estate che non si sa mai, Douglas Lewis. E quindi chiaramente le difficoltà non è che in un vertice cambiano o in un vertice escono soldi. E chi dice, ma chi se ne frega, mettiamone 50 dei giocatori, com'è? Quelli che non vanno bene non giocano, quelli che vanno bene giocano, gli altri prima o poi si stancano e se ne vanno. No, perché li devi pagare tutti e 50 e non li puoi
5: ma
3: pagare tutti e 50.
5: Fare. Ma a proposito di questo,
3: buon pomeriggio. Santarelli.
5: Poi vedo già un sacco di messaggi interessanti, arriviamo, ma... Nonna Bernarda in tutto questo non può prendere, allora, Douglas Lewis, no? Perché ieri abbiamo fatto una puntata parlando di nonna Bernarda e del fatto che sarebbero arrivati gli alieni a prendere Neymar e Vinicius Junior. Marangio, basta, tu sei un buffone.
3: Intanto,
5: abbiamo parlato di nonna Bernarda.
3: Intanto non era Bernarda, ma è Baiana, nonna Baiana, la quale, insomma, poi dopo ha detto... Ragazzi, era vera la storia.
5: Sì,
3: solo che loro giustamente hanno parlato anche a Radio Bianconera. Lo sapevano, siccome gli alieni tifano per la Juve, tifano. Allora hanno detto: scusami, chissà, te ne ha ragione. Ma se andassimo a prendere David. Però a quel punto ha già giocato David e quindi non c'era niente da fare.
5: Fatto, quindi
3: si
5: noi ieri abbiamo
3: in Canada.
5: Abbiamo perso almeno un quarto d'ora per parlare di nonna Bernarda.
3: Ne abbiamo guadagnato, senti a me, un quarto d'ora abbiamo guadagnato.
5: Okay, però Marangio, io pretendo che tu la smetta di fare il buffone con nonna
3: perché,
5: Bernarda
3: perché nonna Baiana probabilmente adesso correggerà il tiro.
5: Sì. Secondo me nonna Baiana Bernarda potrebbe fare qualche altra cosa. Cioè, visto che prova anche in televisione, perché facesse dell'altro, li potrei dare. Per esempio, si apre OnlyFan, nonna Bernarda, e probabilmente
3: no, ma mica devi invogliare a fare attività illecite.
5: Ma
3: la chiaroveggenza è così illegale in questa situazione.
5: Quella che non che
3: so,
5: OnlyFan
3: so,
5: è legalissimo.
3: Lo so.
5: No, un paio di cose.
3: Solo.
5: No,
3: trovane almeno altri 5, sì, perché sono appena cominciate le
5: La prima, se l'ho visto la vid.
3: Hai visto?
5: Ho visto Davide, comincia a entrare nel mood mondiale e vedere un pochino di più di partite. Ho visto anche il primo tempo del Brasile. Prima di appunto, se va gli alieni, posso arrivare a dormire.
3: Rossi, senti la porta, che dovrebbe arrivarmi una decina di pacchi Amazon, non è arrivato niente. Vabbè,
5: penso una cosa, devo dire, ho ordinato ieri sera alle 20, dopo le 20. No, prima che iniziasse la vera Canada, stamattina già arrivata.
3: A me invece oggi
5: sì, però così, Marangio, noi facciamo del male, ma parlo sul serio, noi facciamo del male ai negozi.
3: Ho capito, però non è neanche, cioè, rispettiamo tutti, dai, vai avanti.
5: Però guarda, è una cosa veramente
3: brutta. Lo so. Ma è come l'intelligenza artificiale, se voi usate l'intelligenza artificiale fate male a noi e quindi ci facciamo tutti male.
5: Ho visto il primo. Io ci parlo molto. Te li dici, scusa, Teligè.
3: No, Teligè, scusa, ti volevo chiedere una cosa.
5: Allora,
3: che intelligenza è il nome artificiale, il cognome.
5: No, io gli dico grazie, ovviamente dico grazie, mi ha aiutato su una
3: e
5: cosa.
3: L'altra volta io l'ho chiesto.
5: Gli ho detto grazie, sì.
3: Intelligenza, che cosa dobbiamo fare oggi per ravvivare un po' la situazione?
5: Sì, sì, sì.
3: Un po' di pepe.
5: Devo dire, mi ha aiutato su una vicenda che te conosci.
3: Sì, sono andato lì
5: preparatissimo, come se fossi stato da un consulente invece della mica intelligenza. E infatti ho portato a casa il risultato. Ma detto questo,
3: vai, rispondiamo agli
5: amici. Ho visto David ieri sera, Vincenzo, e al di là poi della tripletta che ha fatto contro, contro il Qatar. Insomma, ieri però ha giocato, devo dire, in un ruolo diverso. Che ieri il Canada giocava con il 4-4-2 e come seconda punta, sì. Secondo me, qualcosina in più nel primo tempo ha fatto vedere. Ma la riflessione è: la Juventus ora può cambiare modulo per David? Direi di no. Poi è entrato l'altro David, Promise David, che ha fatto gol al posto suo. Però
3: aveva promesso e segnato. Ma, poi ha segnato.
5: Male, onestamente male, male anche ieri, Vincenzo, non mi è piaciuto per niente. Poi una cosa va detta di David, e almeno nazionale, io lo vedo che onestamente si impegna, il cuore ce lo mette anche, cioè non è che lo vedo come in alcune partite della Juve dove veramente sembrava, a proposito di alieni, un alieno sbarcato in un altro territorio. No, qui sembra, sera Matteo a un certo punto mi ha scritto un messaggio: oh Ale, è vivo, è vero, è vivo, è vivo, l'ho visto vivo. Però poca roba. Dopodiché, Vincenzo, è chiaro che se non riusciamo a venderlo, a quel punto fossi Spalletti,
3: ti dimetteresti?
5: No, a parte mi dimetterei. Però io comincerei a pensare, se gli ingredienti sono quelli, di provare a cambiare qualcosa. Perché? Perché da prima punta è un suicidio. È un suicidio ripartire con David prima punta. Giocare con due punte, certo, se penso vedere insieme Colomani e David, al momento insomma preferisco essere rapito dagli alieni. Però hai visto mai che potrebbe essere la chiave di lettura, Vincenzo? Perché io credo che lui è un po' come il discorso di Gregorio, e poi apro un'altra parentesi. Se non puoi utilizzarlo in quel ruolo lì e comunque ce l'hai, proviamo a cambiare qualcosa. Perché io credo che accanto a un'altra punta lui qualcosina in più possa dare. Ma sai semplicemente perché? Perché gli togli la responsabilità di portare il peso di essere il primo attaccante della Juventus, che lui oggi non può portarsi dietro, forse non vuole neppure, oppure vuole ma non ci riesce. E allora, smezzando l'impegno, quindi giocando con due punte, 4-4-2, 4-3-1-2, fate voi, secondo me in parte il problema si potrebbe risolvere, sempre che non riusciamo a vendere. Seconda cosa, e vengo alla questione anche che dicevi te, che scrivono anche gli amici. È un momento questo anche complicato per noi, così come lo è anche per chi deve scrivere ogni giorno di Juventus. Però noi abbiamo scelto una linea, magari sbagliata, però noi abbiamo scelto una linea che è quella di raccontare le cose che sappiamo, e non sappiamo tutto, ok? Ci appoggiamo anche su quello che scrivono gli altri, ci mancherebbe altro. Ma abbiamo scelto di raccontarvi la verità. Perché tra raccontarvi la verità e dirvi: oh, la Juventus sta pensando a Mbappé, e magari ci faccio il titolo.
3: Nel vertice di oggi hanno deciso di puntare tutto su Mbappé.
5: Ci faccio magari il titolo, ci hanno anche pensato. Dicevo: ma a me mi piacerebbe arrivare a Mbappé, però tanto so che non lo prendo, però intanto lo metto. Hai visto mai? E
3: poi
5: allora,
3: dopo ci dareste dei cazzari, avreste ragione.
5: Ma cazzari o non cazzari? Allora, io oggi ho letto, come tutti voi, la Juventus su Svilar. Magari, dico io, magari. Poi però ragiono, no? Come fate voi? Domani mattina arriva Svilar e siamo
3: stesso
5: le persone...
3: Stesso agente del Dibu Martinez, aperto però, chiuso parentesi.
5: E questo è forse l'unica lettura che si può dare. Però, io oggi ragiono su questi termini. E ripeto, domani mattina arriva Svilar e siamo le persone più felici del mondo. Ad oggi la Juve non riesce a chiudere il Dibu Martinez... perché l'Aston Villa gli chiede 10 milioni. 10, no 100, 10. Non chiude il Dibu. Svilar ne costa almeno 50.
3: No, 35 ci puoi anche arrivare. Dai, 40, va.
5: Mettiamo sì, 40.
3: Sì.
5: Ok.
3: Ci puoi mettere 20 giocatori, ma non cambia la storia.
5: Che la Juve ci pensi? Ma anch'io penso a certe gnocche dalla mattina alla sera. Beh, so, evidentemente scherzando. Ma so che non ci arrivo, però ci penso. Ho sentito una radio romana. secondo me molto attendibile, non faccio nomi perché non è giusto nei confronti delle altre, che parlava di questa cosa. Loro chiaramente lavorano con la Roma e hanno evidentemente fonti dirette come non abbiamo sulla Juventus. Al di là del fatto che ridevano,
3: vabbè,
5: che ridevano perché Gasperini ha messo una serie di paletti su alcuni giocatori, e ovviamente c'è Svilar.
3: Va via Svilar, va via anche Gasperini.
5: Beh,
3: chiaro.
5: Ma senti, secondo quello che raccontavano questi colleghi, che io ritengo attendibili, magari sono dei cazzari come noi, però io li ritengo attendibili, la Juve qualche settimana fa, nemmeno ieri, qualche settimana fa, in una telefonata con un dirigente della Roma, ha detto: guarda, facciamo una cosa, io ti do, detto da una radio romana, quindi non mi prendo io la paternità di questa notizia, ti offro Gatti, Di Gregorio e quasi quasi 15 milioni, mi dai Svilar? Cioè, voi capite, ragazzi, no? Cioè, io al contrario ho detto: va bene, quant'è fuori 37 gradi? Fa caldo, Giovanni. Era un tempo in cui siamo fatti i favori. Ciao, arrivederci. Mm. Cioè, la Juventus non c'ha 10 milioni per prendere Dibu Martinez, però pensa a Svilar. Sì, sì, ci ha pensato. Magari ci ha pensato l'offerto Gatti e Di Gregorio. Cioè, vendere illusioni io in questo momento non me lo sento. Poi è più facile, eh? È più facile. Perché raccontarvi tutti i giorni la stessa storia, capisco che ogni tanto stufa. Però raccontarvi anche che la Juve domani mattina prende Mbappé, non me la sento.
3: No, anche perché io ho provato a immaginare questa storia prima con Alessandro Carnevali, che va appunto dai Fredklin, o comunque va dalla nuova dirigenza neoformata, amico dalla Roma, va e dice: ragazzi, vi ricordate di me? Sono quello che col Sassuolo facevamo le plusvalenze, dacci una mano, gli amici che vanno aiutati, eccetera. Allora vi offro questi tre giocatori per Svilar. E la risposta, chiaramente, amico mio, i tempi passano, come ha detto Alessandro. Svilar l'abbiamo presa a zero. Se mai lo dovessimo vendere, non lo venderemo mai. Se mai lo dovessimo vendere, lo facciamo per cash, così facciamo una plusvalenza pulita e piena e ci brillano gli occhi. Ma mi dispiace, se hai qualche altra cosa da dire, noi ci sediamo e ci facciamo una chiacchierata. Se vuoi insistere su questo punto, te ne devi andare. Perché chiaramente immaginiamo che con tutto l'affetto di questo mondo, però parafrasando, non ti regalano determinati.
5: Ma io, Vincenzo, voglio anche sperare, e ti ripeto, questi due colleghi, di cui uno lo conosco molto bene, giustamente ridevano. Io voglio sperare che la Juve non l'abbia offerto Di Gregorio più Gatti.
3: E voglio sperare, ma purtroppo abbiamo la prova che la Juventus, quando è andata dal Dibu Martinez alla Aston Villa: ah, ma perché volete essere pagati? Noi pensavamo
5: questo
3: di prenderlo gratis.
5: Questo gli ha detto Comolli.
3: Esatto.
5: Certo, però
3: esatto,
5: io...
3: Per anche quella.
5: Chiaro. Io voglio pensare, perché sai, Vincenzo, tu vai lì, gli dici: senti, io c'avrei ste enorme mal di testa che si chiama Cummines, oh, però col tuo allenatore ha funzionato, guarda, te lo prendi, faccio... a questo ci credo, ci penso, lo farei anch'io onestamente, Vincenzo. Ma io Juventus non ho guarda, levo Gatti, ok, Gatti, ma io vado a Freddy Gregorio? C'è un portiere che in questo momento non funziona, per un portiere forse il migliore della Serie A? Non lo so. Io penso che bisogna in questo momento, poi ovviamente è la fonte della Roma, per l'amor di Dio, giustamente ognuno tira acqua al proprio mulino. Però io magari mi prendo 10 ascolti in meno, Vincenzo, non mi interessa. Però io raccontarvi storie, poi io non faccio mercato, quindi parlo per coloro che lavorano sul mercato nel nostro gruppo, io non me la sento. Finché loro mi dicono, ragazzi, e ci dicono, la situazione è questa, e noi continuiamo a raccontarvi questo. Poi magari a metà luglio le cose cambieranno. Vedevo un amico che scriveva prima: ma secondo voi da qui al 13 luglio cosa cambia? Secondo me, ma non è una notizia, è un'opinione, pochissimo. Pochissimo, pochissimo, perché poi c'è di mezzo anche sto stramaledetto mondiale o stabenedetto mondiale. Ieri sera mi sono comunque divertito a vedere la partita, così come ero divertito a vedere quella dell'Inghilterra. Però è chiaro che il mondiale, pensate che la situazione di Nico Gonzalez è al mondiale, ci penserà dopo Vincenzo, quindi per me cambia poco, cambierà poco. Poi magari prendiamo finalmente Colomani e lo portiamo a casa, prendiamo un portiere, vediamo, come dice l'amico da Perugia, è vero, anch'io ieri, lo dicevo prima, l'ho visto camminare normalmente da video. Dicevo prima, da seconda punta lui ha funzionato ieri. Il problema è che nella Juventus dovrebbe fare la prima punta. Quindi sono stra-d'accordo. Così come ha ragione Marco, la Roma deve fare 50 milioni di plusvalenza, ma venderà Koné probabilmente. Svilar non lo tocchi. O se poi vendono Svilar, magari. Ma secondo voi la Juve domani mattina può offrire 50 milioni? Anche 40? Non lo può fare in questo momento. Non lo può fare.
3: No, no, no. Quindi chiaramente ci verrebbe voglia a volte di che magari ci arrivasse anche un input nel quale crediamo, no? E ci dicono: si è aperta una pista, queste sono le credenziali di questa pista, credeteci e raccontatela. Ah, noi avremmo un bel pomeriggio, ah, certo, di entusiasmo, perché noi siamo noi i primi che...
5: Ma poi arriverà, Vincenzo, ci vuole
3: arriverà,
5: tempo.
3: Arriverà, arriverà. Io tempo. Quello che dico è questo: il disfattismo, no. Sognare ad occhi aperti, neanche. Credo che comunque la Juventus, nel momento in cui si comincia a sbloccare qualcosa in uscita, ovviamente qualcosa la farà, quindi secondo me alla fine... E vi racconto il mio ottimismo in questo, da questo punto di vista. Secondo me alla fine Dibu Martinez sarà il portiere della Juve. Secondo me alla fine Colomani arriverà. Secondo me alla fine poco sistemerà. Adesso sentivo che l'Atalanta potrebbe prendere anche Kessié, di nuovo il ritorno di Kessié.
5: Sì, ma vuol 10 milioni Kessié.
3: Io è quello che mi turba, perché il cartellino è zero. Quindi lì penso che la Juventus ci possa arrivare. Io non penso che l'Atalanta, con tutto che abbia preso 100 milioni, possa andare a pagare un cartellino di 10 milioni a Kessié. Secondo me, e se lo riesce a contrattualizzare per 5-6 milioni, allora là mi arrabbio, per esempio, perché là penso che la Juventus lo possa fare, perché rientri nei parametri giusti e vuol dire che sei stato bruciato e qualcuno ha lavorato meglio di te. Però in questo momento credo che veramente si stiano concentrando sui due ruoli apicali,
5: certo, portiere e attaccante.
3: Poi al resto ci penso, anche perché devo evitare anche un sovraffollamento lì in mezzo. Comunque io ho centrocampo che recupera addirittura giocatori, Arthur Red, Douglas Luiz, per farti un esempio, e altri non se ne sono andati, loro non se ne vanno, quindi non è che posso continuare a mettere unità. Ok, prendo che sì, tutto a po', per me diventa più difficile vendere Thuram, perché poi ti dicono c'hai già il sostituto, quindi il prezzo lo faccio io, se no te lo lascio sul groppone.
5: Antonio da Genazzano, io guarda, mi piace poi confrontarmi sulle cose diverse, però onestamente tu dici: secondo voi un probabile scambio di Gregorio Gatti più soldi per Svilar ci rimetterebbe la Roma? Non scherziamo, Svilar può restare dov'è. Beh, senti Antonio, hai visto Svilar, hai visto di Gregorio e Gatti, insomma, per me ci rimetterebbe la Roma. Poi dopo, se per te Svilar è meno forte di Gregorio, è bello confrontarsi su questo. Io penso che noi abbiamo, ma per te Vincenzo, Svilar in un'offerta del genere ci rimette, no, la Roma o la Juve?
3: Ci rimette la Roma, ovviamente, ma non poco, ci rimette anzi non lo farebbero, non lo faranno. Poi sto leggendo che comunque ci dite anche la questione Nico Pazzi. Sì, il Real Madrid ha deciso di non darlo di nuovo in prestito al Como, ha esercitato il diritto di recompera e lo metterà in vendita con una cifra a partire dai 55-60 milioni e via all'asta. Ora lo so che molti si possono fare ingolosire, anche io mi ingolosirei a dire: un tentativo si può fare, con quali soldi non lo so, perché se non c'hai 10 milioni per Dibu Martinez e non arrivi a 40 per Colomani, dovresti dire sì, ci provo, però poi dopo con quali soldi, e soprattutto diventa complicato.
5: Una soluzione sola, Vincenzo, vendi Ildiz.
3: Certo, ma anche fosse, qui sarebbe il discorso: mi prendo Nico al posto, che ne so, di Brahim Diaz, mi dai Camavinga, ti do Ildiz. Non so se più o meno il giochino potrebbe essere questo, che le votazioni di Ildiz sono comunque superiori per quanto riguarda la Juve. Ma al di là di questo, io credo che comunque si parla di una base d'asta da 55-60, sì, cioè che si arriva facilmente a 100, ma si arriva facilmente a 100, perché come avete visto, in realtà su Palestra i colleghi che si occupano di mercato, che seguiamo, si aspettavano un City, non il Chelsea che è arrivato decimo. Non il Chelsea che è arrivato decimo e non giocherà le coppe, si aspettavano un City e invece è arrivato il Chelsea. Tu immagina il Real Madrid che dice: con 55 ti prendi Nico Pazza. Sai quanti club di Premier arriveranno e cominceranno a alzare la posta?
4: Tanti.
3: E quindi lì, secondo me, poi... Però, se io mi potessi immaginare di potermi iscrivere alla corsa per Nico Pazza, lo farei, perché no? Cioè, assolutamente,
5: Vincenzo,
3: sì.
5: Ma
3: fai con Seisao, fai Yıldız, fai Nico Paz, fai niente l'attaccante.
5: Niente vieta che se noi fossimo su un giornale di che la Juve pensa a Nico Paz, perché magari il ragionamento lo fai, no? È come la Juve pensa a Svilar, ma a pensare possiamo pensare a tutti. Dopodiché sicuramente la Juve ci pensa a Nico Paz, no?
3: E comunque Como perde tantissimo,
5: Però il Como se vuole se lo riprende Nico Paz, si dimentica questa cosa.
3: Sì, ma adesso deve anche fare il settlement agreement, deve risolvere tutta una serie di problematiche, tra cui anche lo stadio. Credere che sia facilissimo, i soldi ce li hanno, ma torniamo al discorso di prima, cioè non è che io
5: ho tutti
3: i soldi del mondo, compro i giocatori che vuoi,
5: italiani in rosa,
3: e devi spendere sempre non più del 70% del fatturato. Fatturerà più la Juventus del Como nonostante tutto,
5: certo,
3: ecco. Quindi comunque tu poi puoi comprare, sì, ma fino a un certo punto.

0: di poi riportarlo alla Juve, e sono d'accordo, potremmo portarlo poi alla Juve. Mauro a Parma dice: errori purtroppo ci siamo creati da soli, prendendo giocatori non da Juve, spendendo anche molti quattrini, adesso ne paghiamo le conseguenze. Verissimo. Allegri Motta Spalletti, possibile che prendiamo solo allenatori che non derogano a livello di modulo, due punte il Diz dietro, che problema c'è? Ruben, non sbagli. Io infatti, lo dicevo prima su Davidore, è chiaro che tu immagini di cambiare modulo per un giocatore, no, che merita il cambio di modulo. Però io la penso come te, cioè, se noi non riusciamo a liberarci di queste zavorre, e per me Davide in questo momento è una zavorra, io derogherei sul modulo. Anche guarda con un banalissimo 4-4-2. Poi è chiaro che se giochi con due punte, bisogna che tu un'altra ce l'abbia di riserva, possibilmente non open da. Però a quel punto io ti dico che ci starei. E guarda, aggiungo 4-4-2 o 4-3-1-2. Ora qui non sono notizie, ma sono opinioni, perché voglio sempre distinguere. Se la Juve dovesse pensare un domani di poter giocare con due punte, io per salvare capre e cavoli, alla fine su Zaniolo ci andrei. Perché Zaniolo ti può
1: Zaniolo,
0: fare
1: sì.
0: anche la seconda punta, può essere un ricambio per. E quindi, se la Juve dovesse decidere, per me Zaniolo potrebbe diventare assolutamente un'opzione. Non so se la Juve ci andrà, magari non ci hanno nemmeno pensato. Però in quel caso potresti prenderti un trequartista, tanto il Diz non lo vuol fare. Il Diz vuol partire dall'esterno. È chiaro che se tu giocassi con un 4-4-2 o un 4-3-1-2, è vero che risolve, come dice Ruben dall'Inghilterra, un problema, però te ne crei un altro, perché dove lo metti il Diz in un 4-4-2?
1: No, il 4-4-2 non lo puoi
0: E
1: utilizzare
0: anche in un
1: come.
0: 4-3-1-2 dove lo metti?
1: No, devi giocare per forza o quei 3 dietro o quei 2 dietro alla punta. O 3-1-2-1 o 2-1, per forza. E
0: E
1: quello
0: allora,
1: è.
0: se è 2-1 o come ti pare a te, con
1: 3-1.
0: uno 4-2-3-1,
1: Devi fare 4-2-3-1, per
0: affidiamoci
1: forza.
0: al buon Dio, insomma.
1: Sì, 4-2-3-1 che devono essere. Che si Thuram, che si Locatelli, e poi che si Douglas Luiz se risorge. Toh, guarda che ti vado a dire.
0: Ma
1: E
0: tutti
1: poi nei
0: ricordi.
1: tre dietro devi prendere il Diz, il Zaniolo, Nico Paz, Brahim Diaz, il grande nome di turno, con Seisao
0: Però
1: e
0: Vincenzo,
1: l'attaccante.
0: poi ci fermiamo.
1: Detto che nei tre dietro, da terzo esterno a destra, possono giocare sia Colomani che
0: Sì,
1: Sorloth, quindi giocando con
0: è
1: entrambi in
0: vero,
1: attacco.
0: è vero. Però se te ti ricordi, e ci fermiamo, e andiamo da Mirko, Douglas Luiz, nella sua esperienza juventina, mi pare che un paio di volte ha fatto anche il sottopunta, che a me non piace, ma per capire, e
1: Sì,
0: non ha funzionato
1: no,
0: nemmeno
1: ma
0: lì.
1: lui era arrivato per fare uno dei due davanti alla difesa, poi fondamentalmente non funziona proprio in generale. Che vuoi chiedere
0: No,
1: Nazionale
0: guarda, c'è un sacco di
1: Scimezzi?
0: messaggi.
1: Vabbè,
0: Arriva
1: vabbè.
0: Mirko,
1: Sì,
0: quindi concentriamoci anche su Mirko. A tra
1: hai ragione.
0: poco.
1: Bravo, bravo.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia parla per la prima volta a Sky Sport dopo la squalifica a Brno per aver colpito un marshal dopo la caduta nella sprint. Ennesimo mea culpa e un commento sull'arrivo di Pecco. Ecco in squadra, sentiamo.
4: Ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo, giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori. Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Sarà secondo me bello lavorare per davvero insieme per forse credo la nostra prima volta in MotoGP, ma è bello secondo me anche il momento di adesso perché comunque con Jorge abbiamo un bel rapporto e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno. e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
3: Il calcio: ai mondiali americani sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile.

e Marocco che liquidano Scozia e Haiti. Alle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Cresce intanto l'attesa per il summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Pazzi, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como Ludi è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che hanno perso palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4-7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon, antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Turco, il nostro presidente, naturalmente. Porti solo roba da mangiare o anche vasini di plastica? Che qua c'è questo che pure in diretta all'improvviso gli vengono i movimenti intestinali. Allora, scusate se mi permetto una battuta, la persona che ha lavorato 40 anni nel commerciale non ho mai sentito gente che vuole vendere e che svilisce così il proprio prodotto. Fermo restando che i DS conoscono bene tutti i giocatori. Il punto è questo, amico mio.
8: Ma certo, hai ragione.
7: Il punto è che mentre il venditore, lo potrei fare tranquillamente anche io perché ti venderei qualunque cosa, anche un telefonino usato facendolo passare come ultima tecnologia, vende bene il suo prodotto, cioè lo presenta bene, nel calcio il prodotto si presenta da solo. E se il prodotto si presenta male, c'è poco da fare. E penso che sia d'accordo anche l'ottimo Mirko Nicolino. Ciao Mirko,
8: grande mister, grande mister, complimenti Mirko.
7: Io ti tolgo il segui perché dici sempre le stesse cose.
8: No, io te lo metto anche alla tua nuova squadra.
7: Tu dici che noi non compriamo e io non ti voglio seguire più perché voglio che mi racconti che noi ci siamo comprati grandi giocatori.
8: E invece sono convinto che comprerà prima Mirko della Juventus. Hai già impostato la campagna acquisti,
7: sì,
8: Mirko.
7: Mirko si prende con Seisao, si prende.
9: No, ho lasciato adesso, prima di entrare in diretta, ho lasciato due messaggi al direttore. Ho detto: vai a incontrare questi due giocatori perché io non ho tempo. Fai un po' tu, se no mi prendo pure i soldi tuoi.
7: Bravo. Senti, Mirko, come ce ne usciamo da questa situazione di impasse per far capire?
9: Tu hai fatto un bellissimo cappello. Volevo aggiungere una cosa. Quando noi facciamo dei nomi, non significa i giornalisti inventano dei nomi, poi la trattativa non si fa. C'è un mondo sommerso che è fatto di intermediari oltre che di agenti. Un intermediario va a parlare con una squadra e propone 10 giocatori, è ovvio che poi quei giocatori vengono fuori ma non significa che poi li prendi. In una sessione di mercato i giocatori che vengono proposti alle squadre sono decine e decine, poi solo 5-6 si concretizzano, ma è la normalità delle cose, quindi è normale che vengano fuori tantissimi nomi. Guardate quanti ne stanno venendo anche fuori per il Milan, per il Napoli, ma poi non è detto che queste squadre prendano 30-40 giocatori, poi alla fine si va a stringere il cerchio e si chiude per 4-5.
7: E questo è un punto. L'altro punto è che siamo sempre...
9: No, per dire che non è che noi inventiamo, no, cioè ci alziamo la mattina... Che nome inventiamo oggi da associare alla Juve?
8: Sì, ma qui c'è anche poco da inventare, insomma, Mirko, qualcosa ci piacerebbe anche inventare, ma poi purtroppo si gira sempre intorno ai soliti. Marangelo?
7: Sì, no, pensavo che fatto una domanda.
9: No, assolutamente.
8: Perché stai facendo una domanda a Mirko?
7: No, pensavo che era
9: soprattutto... Soprattutto con la situazione in uscita che ha la Juventus, come diceva Enzo, è difficile da sbrogliare, perché quando i tifosi dicono ma è possibile che non riusciamo a vendere nessuno dei nostri, ma quando si presentano con la stagione che abbiamo fatto, ma quando un Bremer si presenta con 0 minuti fatti in 3 partite al mondiale, mentre, Danilo ha già fatto una partita e mezza. Alessandro mezza partita, Bremer 0. Ma come fai a vendere? Spiegatemi voi, non lo so.
7: Quando poi c'è anche una clausola vicina ai 50 milioni, a maggior ragione. Quando Cambiaso fa la stagione che fa, come fai a vendere Cambiaso? Quando Arthur funziona solo al gremio e quelli ti hanno detto guarda, abbiamo rotto il porcellino, ci abbiamo 7 milioni, che dici? Va bene, no, ne voglio 10, come lì. Ah beh, allora non ce la facciamo. Ciao, torna.
9: Una follia. Diamo una notizia, così chiudiamo il cerchio su Cambiaso. Se Cambiaso non lo prende l'Inter, Cambiaso resta alla Juventus. Per la situazione che abbiamo adesso.
7: Secondo me.
9: Che nessun club ha realmente accelerato. Ha fatto un sondaggio il Como, ha fatto il sondaggio il Barcellona, ha fatto il sondaggio il Chelsea.
7: E ci sarà un motivo se fanno i sondaggi ma non se li vogliono prendere questi giocatori.
9: E poi non si è concluso. Quindi l'unica squadra che lo potrebbe prendere è l'Inter. Perché dico questo? Perché Carnevale e Marotta potrebbero fare un'operazione parallela a doppia via, che anche abbia un'importanza sui bilanci delle due squadre.
8: Però Mirko, ti chiedo su questo, no? Perché anch'io ho la sensazione che Inter o nient'altro. Ma quanto potrebbe offrire l'Inter? Cioè, per Palestra si era spinta a 50, ma sappiamo che lo faceva solo per quello. Oggi, da quello che leggo, leggo e sento, l'Inter ha abbassato il budget per l'esterno. Sì. Ecco, quanto può offrire l'Inter per Cambiaso?
9: Come dicevo Ale, è un'operazione che si può fare se e solo se Carnevali e Marotta decidono di trovare una valutazione congrua per entrambi i giocatori che fanno il loro percorso opposto, in modo tale da sistemare entrambi i bilanci.
8: L'altro è Frattesi, Mirko. L'altro è Frattesi.
9: Esatto, l'altro sarebbe Frattesi. La Juventus valuta Frattesi 20 e l'Inter ne chiede 40. La Juventus valuta Cambiaso 40, l'Inter lo valuta 20. Allora, facciamo così, li valutiamo entrambi 35, facciamo questa operazione, la Juventus fa 30 milioni di plusvalenze, l'Inter fa 30 milioni di plusvalenze e vissero tutti felici e contenti, anche se poi dal punto di vista tecnico secondo me non sposta da nessuna delle due parti.
8: Bravo. No. Anche perché Frattesi, cioè noi abbiamo McKennie in quel ruolo lì più o meno.
9: Sì. Incursore, sì.
7: Che paradossalmente potrebbe essere quello che c'ha più mercato di tutti, McKennie.
8: Esatto.
9: Esattamente.
7: Tra l'altro, che sta facendo ottimo.
9: È il miglior nazionale juventino ai mondiali in questo momento. Quello che gioca di più, che gioca meglio.
7: Esatto, e quindi magari
9: è il rendimento più alto.
7: Aspettiamoci un'offerta, ha fatto bene la Juventus a rinnovarlo per tempo debito. Peppe,
9: ma posso dire una cosa veloce?
7: Sì.
9: Si offende qualcuno se dico che stanotte io ho visto un grande Danilo, e un Danilo che ha tenuto una partita dei mondiali per 90 minuti con grande personalità e grande anche tenuta. Forse ancora in una difesa forte della Juventus avrebbe detto la sua, forse non era lui il punto debole di quel reparto, chiusa parentesi.
7: Sai com'è, c'è qualcuno che la pensava in maniera diversa.
8: Citofonare Giuntoli, citofonare Motta, adesso grande direttore sportivo, e sono convinto che farà bene all'Atalanta.
7: Beh, ma insomma, 100 milioni in tasca.
8: Citofonare loro, vabbè, comunque. Poi è chiaro che, qui spezzo una lancia dall'altra parte, no? È chiaro che era arrivato anche lui a fine di un ciclo, ma in quel momento ci poteva stare alla grande e tutto sommato ci sarebbe anche sì, oggi, sì. Sono d'accordo con
9: no,
8: te.
9: No, considerato che sono stati epurati lui e Szczęsny perché erano i due senatori dello spogliatoio e considerato come li hai sostituiti, esatto. Perché io dico sempre, non importa chi va via, questa è una cosa che ho imparato dagli anni della Juventus, dell'avvocato Agnelli, non importa mai chi va via, l'avvocato Agnelli faceva vendere chiunque, l'importante è che tu lo sostituivi a dovere.
7: A dovere adeguatamente, esatto, un problema che non è stato per nulla risolto. Ora Peppe da Napoli dice sì, tutto a posto, ha ragione Mirko, il discorso è giusto, però Lautaro, il giocatore più forte della Serie A al Mondiale, quanti gol l'ha fatto? Però intanto li ha fatti nella sua squadra di club, quindi magari al Mondiale, nell'Argentina, che gioca per Messi, è comunque titolare, quello rappresenta comunque un valore, mentre Bremer, titolare alla Juventus, che comunque alti e bassi eccetera, va in nazionale, viene utilizzato quasi come portaborse perché di fatto questo è diventato, poi magari giocherà, segnerà e aumenterà il prezzo, però evidentemente è considerato un giocatore da Ancelotti, uno dei tanti che se proprio è necessario lo mando in campo e quindi lì chiaramente il valore non è al top. Così come non ha funzionato...
9: Se sul 3-0 fa entrare Alexander, non fa entrare Bremer,
7: appunto, ci sarà,
9: che proprio c'è un non motivo. Lo piglia nemmeno in considerazione.
7: Sì. Così come non ha funzionato Yıldız, secondo te, più perché non ha funzionato proprio... È stato un mondiale fatto male dalla Turchia che magari creava, tirava, ma non segnava? O lui ha subito molto la questione dell'infortunio che un po' si è trascinato?
9: Guarda, ho seguito ultimamente la Turchia e mi era sembrato una squadra con tanto talento ma con pochi sbocchi. E quindi temevo che al mondiale, in una competizione in cui ti giochi tutto praticamente in 7 giorni, perché ti giochi un girone in pochissimi giorni e devi arrivarci, devi essere al top della forma atletica, non devi sbagliare niente, devi concretizzare tutte le occasioni che hai e non devi subire gol al primo tiro. Questo è quello che è successo alla Turchia, una squadra molto poco concreta e nelle competizioni come i mondiali e europei purtroppo queste cose le paghi. E Yıldız è chiaro che ci è arrivato cotto, stracotto, con un problema al ginocchio e non poteva di certo fare salvare.
7: E nonostante tutto è l'unico che ci ha offerto, volendo ci ha offerto, che l'Arsenal per esempio già ha bussato un paio di volte la porta.
8: Mirko, una domanda.
9: Yıldız, il valore di Yıldız, solo i tifosi della Juventus che mettevano in discussione Ronaldo possono mettere in discussione
8: Ti faccio una domanda seria, poi c'è una battuta di Fabrizio meravigliosa che ti giro per un attimo. Però ti chiede Luca, l'asse Bernabé Pellegrino, quindi con il Parma, è un asse caldo secondo te?
9: In questo momento no, anche se la Juventus si è spesso informata su questi due giocatori, diciamo che per prenderli entrambi secondo me non ti bastano 50 milioni, questo 40-50 milioni, e quindi la Juventus ha un budget che che è minimo e può crescere in base alle cessioni. In questo momento la situazione è quella che ci raccontò Spalletti nelle ultime settimane della stagione scorsa. La maggior parte dei giocatori che abbiamo qui l'anno prossimo resterà, e quindi difficile. Se tu vendi solo per esempio Miretti, Azic, Jegrova, quella gente lì, il budget per fare mercato in entrata non lo fai. Il budget per fare mercato in entrata lo fai se vendi Bremer, se vendi Cambiaso, se vendi Thuram, ma con questi qui raccogli le noccioline.
8: A proposito di budget, ecco la domanda che comunque ti fanno: quanto ne ha a disposizione la Juve, ti chiede Stefano, cioè al netto delle uscite, no? Sembra che Stefano ti abbia letto nel pensiero perché l'ha detto, cioè, qual è in realtà il budget della Juve?
9: Allora, contando 40-50 milioni per l'attacco, una decina massimo proprio tirati per il portiere, un terzino andrà preso, io direi sui 70 milioni.
7: tirati fuori proprio
8: tirati
7: così,
8: fuori
7: così
8: con di, le cui 40, di cui però tu 40 li investi su Columani, cioè è qui che un po' divento
9: capisci però... poi cosa ti resta
7: non ti resta
9: non hai i soldi per prendere un secondo attaccante, quindi è assai probabile che poi alla fine ti
7: a meno che non che fai il famoso passaggio Nicolì, ti riprendi 25 milioni, ce ne metti 6-7 vicino, se accettano di abbassare le pretese su Sorloth, e bene o male ci arrivi vendendo anche Miretti, esatto. Che mi sembra l'altro che puoi vendere più immediato, ma è la cessione che devi fare entro giugno sostanzialmente.
9: Miretti. Siamo legati alle cessioni, siamo legati alle cessioni, altrimenti questi 5 benedetti 5-6 acquisti che chiede Spalletti non si fanno.
8: Però Mirko, hai ragione, figurati, non mi devi convincere, io cerco di interpretare in questo momento il sentimento del tifoso.
9: Sì, ma... che è nero, io sì, lo percepisco, hai ragione, nero.
8: Ma lo capisco anch'io, ma come ci si può presentare l'anno prossimo, cioè l'anno prossimo, il 13 luglio, con davanti Columani, David Openda? Cioè, perché se rimangano questi tre, cioè, come si può, o nonna Bernarda, sai che lui ieri tutto il tempo, nonna Bernarda brasiliana, ha detto che
7: nonna Baiana,
8: sì, che viene rapito
7: Neymar
8: o nonna Baiana fa un miracolo e invece di farsi rapire dagli alieni trasforma David
7: ma
8: in quello
7: gente,
8: che era
7: che,
8: è gente, che era a Lille e Openda in quello che era a Lipsia. O se no, Mirko, cioè io che ho come obiettivo la vittoria dell'Europa League, che è il mio obiettivo l'anno prossimo, ma se questi sono i tuoi tre attaccanti davanti, altro che nonna Bernarda ci vuole, eh?
9: Eh beh, sono d'accordo assolutamente, ma è tipico di una squadra che non va in Champions League, perché fossi andato in Champions League, oltre ad avere il budget in più, questi giocatori comunque sarebbero stati giocatori che hanno mantenuto il livello della squadra uguale a quello degli anni precedenti, cioè comunque avevano conquistato un quarto posto e avevano un minimo di appetibilità. Questi sono giocatori da sesto posto di Serie A, sesto posto, e questo inficia tantissimi discorsi che tu puoi fare. Poi le squadre avversarie sanno che tu hai 10 giocatori da cedere perché ne hai 30, sanno che hai necessità in alcuni ruoli perché per esempio hai perso Kostić a parametro zero, quindi un terzino sinistro lo devi fare per forza,
8: certo.
9: Anche se non parte cambiato, tu un terzino sinistro lo devi prendere
8: per forza.
9: E quindi le squadre sanno che tu sei in questa condizione, e quando vai a comprare ti chiedono di più, e quando vai a vendere ti offrono due briciole.
7: A sensazione, Mirko, ti faccio 4 nomi: David,
9: sì.
7: David, come volete voi, con Miners, Di Gregorio, Kelly. Chi di questi ti aspetti che resti alla Juventus e chi immagini che possa andare via?
9: Ah, io penso che alla fine su questi 4 ne rimarranno 3. E se parta solo Di Gregorio.
7: Parta solo Di Gregorio.
9: David Kopp Miners e Kelly. Allora, su Kelly c'è il veto di Spalletti, che lo considera un difensore.
8: Avevo
9: perfetto
8: paura, mi sono nascosto.
9: Che vuole fare lui, e quindi poi gli altri. Oh, chiaro, se poi arrivano con 30 milioni per Kelly, ma secondo me non succederà. Poi Kopp Miners, che continua a rifiutare la Turchia, un campionato che non vuole prendere in considerazione, e David che dice io ho ancora 4 anni di contratto, perché me ne dovrei andare dalla Juventus.
8: E allora io di nomi te ne faccio altri 3.
7: Vai, abbonda.
8: Cabal, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Chi vediamo?
9: Io credo che resti Douglas Luiz. Gli altri due vanno via.
7: Ma Caballo a quanto se lo prendono? Gratis.
9: Ah, Caballo devi dare in prestito.
7: Per forza. Per forza.
9: Sì, Caballo devi dare in prestito. Arthur... anche perché ha una cronaca infortuni incredibile.
7: Sì. Infatti, anche lì non so da quale computer è uscito. Ma
8: no, l'ha preso giunto.
7: L'ho preso giunto. Era 12 milioni e vincendo la concorrenza dell'Inter dal Chievo Verona. No, dal Verona proprio.
9: Hellas.
7: Invece Arthur, sappiamo, insomma, c'era quella offerta del Gremio che poi dopo si è infranta. Adesso la Juventus sarebbe disposta a regalargli il cartellino? Perché altrimenti deve andarla a rinnovare un'altra volta, è diventato un mutuo.
9: Sì, il rischio è questo, cioè che tu debba di nuovo rinnovarlo.
7: E hai perso 7 milioni intanto.
9: Per andare di nuovo a spalmare l'ingaggio mostruoso che gli è stato fatto, perché per molti anni sono circolate cifre sull'ingaggio di Arthur che erano nettamente inferiori a quello che in realtà prendeva, perché a suo tempo non voleva lasciare il Barcellona, e per strapparlo al Barcellona la Juventus gli fece un contratto dorato che mi pare che con i bonus arrivasse addirittura sugli 11-12 milioni con i bonus. Quindi oggi la situazione è questa: Arthur Rowe gli dà in mano il cartellino, io lo sto seguendo su Instagram, ogni giorno pubblica gli allenamenti che fa, però i tifosi della Juventus, poi molti, devo dire una cosa, si fanno gasare da queste cose, quando vedono che si allenano forte e mettono i video sui social dicono vabbè, guarda come si allena, forse diamogli un'altra chance. Ma ragazzi, ma un'altra chance, con tutti, cioè, persino italiano, magari italiano lo chiama, sì, lo chiama al Besiktas, non lo so.
8: Senti,
9: però,
8: prima di altre domande, sdrammatizziamo un attimo. Il nostro comune amico Fabrizio dice: ragazzi, ieri sera c'era Mario Secchi a Rete 4 che parlava con Mirta Merlino. Ora, parafrasando il grande Quintiliano, può essere che sia Marotta che sta trattando Tardelli? Perché ricordiamo che Quintiliano prese Landini per Marotta, no? No, per Comolli. Per Comolli. E poi ti dice:
9: ah, okay,
8: occhio Mirko, che il caldo e la pipì alla brace sono un connubio micidiale, quindi stai attento.
9: Hai ragione, hai ragione.
8: Stai attento. Ma detto questo, ti chiedono, Mirko, anzi, facciamo una cosa, sentiamo un paio di vocali, poi ti riassumo un po' di domande che ci sono per te, tra cui anche un paio proprio su Ildiz. Vai.
10: Ciao Lorenzo, da Peschiera del Garda. Ciao, buongiorno. Sento parlare di Lucumì, no? Però sinceramente Ostigar del Bologna io lo vedo meglio di Lucumì come giocatore. Cosa ne pensate? Poi chiaramente non
8: bella
10: so il valore che abbia.
8: A me Ostigar è uno che piace, devo dire la verità. Lucumì non ha cominciato benissimo la sua avventura. Ricordo un clamoroso errore che fece con la Lazio, con la Roma nella prima giornata di campionato di 2 anni fa. Poi però piano piano si è ripreso. Però Ostigar è un giocatore che a me piace onestamente, Mirko.
7: Ha un contratto fino al 2030.
9: Lucumì e Ostigar secondo me sono accomunati da una cosa, che ogni tanto fanno, sì, come si dicono in termine, delle cappellate, sì, sì, da zero, dal nulla, sì. Però considerato quante ne fanno oggi i difensori della Juventus, dal nulla, perché abbiamo visto quest'anno credo che la Juventus, la difesa della Juventus e i centrocampisti anche a volte, ma abbiamo visto anche David fare qualche retropassaggio che poi ha portato a gol degli avversari.
8: Figurati.
9: Io penso che quest'anno la Juventus una ventina di gol se li sia fatti da sola. Quindi Ostigard rispetto a Lucumì lo preferisco, perché di testa secondo me è micidiale. È incredibile la sua capacità di leggere il pallone sia in area propria che in area avversaria, e quindi io uno come Ostigard secondo me lo porterei dentro.
8: E si torna sempre sulla questione del Diz, che peraltro abbiamo affrontato più di una volta. Ti chiedono, Mirko, insomma, se tu per una cifra superiore ai 100 milioni faresti questa cessione per poi buttarti su Nico Paz. Anche perché scrivono alcuni amici che con Ildiz puoi fare soltanto un modulo, cioè quello che sta facendo la Juve. Non puoi passare a due punte, non puoi passare a una mezza punta, a un trequartista più le due punte. Quindi se faresti questa roba qua, e aggiungo io a questo punto, se cambieresti modulo per mettere una punta vicino a Davide. Questa è una mia riflessione.
9: Guarda, questa storia del modulo secondo me è vecchia come il calcio. Anche con Del Piero e con Baggio si diceva che si poteva giocare solo in un modo, e invece poi Del Piero giocò nel 4-3-3, giocò nel 4-4-2, giocò nel 3-5-2. Onestamente io andrei oltre questa cosa, non lo venderei per nessuna cifra Ildiz, perché nei momenti storici in cui tu sei carente di qualità, se tu togli anche il migliore che hai e poi ti vai ad impoverire ancora di più. Io dico sempre che nei momenti storici negativi, soprattutto quelli più bravi, non puoi valutarli perché naufragano assieme alla squadra. E allora se buttiamo dalla torre anche Ildiz, onestamente non so cosa ci resta.
8: No.
9: Per il cambio di modulo, ma io proverei a mettere Ildiz come seconda punta. Cioè, a un certo punto Del Piero, no, da esterno d'attacco mancino, va a fare la seconda punta di fianco a un attaccante, ad un ariete, no? Quindi qual è il problema? Perché non può farlo anche Ildiz? 4-4-2 con Ildiz.
7: Ma sai che c'è? Io ho il timore che sia lui che non lo voglia fare. Cioè, io ho proprio il timore che lui si sia ormai abituato a giocare, a che parte largo a sinistra. Poi sì.
9: Ma è chiaro, chiaro che le sue caratteristiche sono quelle lì e lui tende ad andarsi a trovare il pallone un po' come Dybala, no? Che veniva sempre sulla mediana, sul centrodestra a prendersi la palla, perché perché essendo mancino poteva rientrare sul piede, aprirsi il gioco. È chiaro che ogni giocatore poi la posizione in campo se la va a prendere dove si trova più comodo, però col passare degli anni sicuramente lo stesso Yildiz capirà dove va a prendersi più gol, dove va a fornire più assist, fa parte anche della maturazione. Oggi, ecco, se dobbiamo dire una cosa di Yildiz, Yildiz è un giocatore immaturo, non tecnicamente, perché tecnicamente è già un top, ma è immaturo tatticamente e nella lettura delle, di alcune situazioni. Ma le letture delle situazioni le impari giocando, facendo partite. Quando avrà 200 partite, Yildiz avrà sicuramente più letture.
7: Certo. 30 secondi, Mirko. Ti faccio un nome che ci è costato caro 2 anni fa, me a te, che è stata una battaglia finita male.
11: Zaniolo.
7: Ma Zaniolo è una possibilità concreta, secondo te come lo vedresti?
9: Allora, mentre 2 anni fa con Zaniolo la Juventus era arrivata ad un ottimo punto, poi come spesso accade, le trattative anche ad ottimo punto, come vedi il rinnovo di Dybala, si annullano dalla sera alla mattina. Oggi non è un'idea della Juventus, ma ecco, tornando al discorso che facevamo all'inizio, è stata un'idea di chi lo gestisce. Che poi quest'idea possa essere colta è un altro discorso. In questo momento però non mi pare una priorità, così come non mi pare una priorità un eventuale ritorno di Chiesa.
8: Senti Mirko, non mangiare peperoni alla brace, mi dice qualcuno,
9: mai più, sì, mai più.
8: Anche perché poi se hai, diciamo, delle patologie,
9: no, ma poi io
8: fatti la domanda e datti la risposta.
9: Io faccio solo insaporire le patate con quelli, non li mangio direttamente.
8: Vabbè, comunque peperoni alla brace, no.
7: Mamma mia, le patate insaporite con la brace dei peperoni, che spettacolo, Mirko.
8: Sì, poi però non ti chiedere, Mirko, perché ti vengono determinate cose.
7: Ma vai,
9: è vero.
8: Stai meglio.
9: Sì, devo dire la verità, molto meglio. Grazie anche, ovviamente, ai consigli del nostro amico
8: Appunto. Va bene.
7: Vai di Anduja e pulisci tutto.
8: Speriamo di star meglio.
9: Grande Fabrizio, ciao a tutti.
8: Speriamo di star meglio anche con i nomi che ci scriverà nella nostra chat. Ciao Mirko.
7: Ciao Mirko, ciao.
9: Alla prossima.
7: Ciao.
8: E vedi Vincenzo, poi siamo sempre lì. Guarda, Mirko, che poi è giusto portare fuori anche quelle che sono le nostre notizie. Lì non sempre dicono, non siamo depositari della verità, non siamo la Bibbia. Però se la Juve c'ha extra cessioni, ok? Fra i 60 e i 70 milioni di budget e te ne spendi 40 per Colomani, te ne rimangano 30.
7: I conti sono
8: ecco
7: quelli.
8: Perché la Juve stringe, però ora ecco lui la battaglia su Colomani, perché farà 20 gol, però a quel punto io torno a un discorso di idee. Certo, attaccanti a 20 milioni non ne trovo,
7: non lo trovo. Ma poi
8: però Vincenzo, io 40, se ho 70, facciamo 70 e 40 l'investo su Colomani, spero però magari veramente che nonna Bernarda li metta la mano sulla testa,
7: però magari lo paghi in 2 esercizi e in qualche modo puoi restare in piedi, cioè mantenerti da parte un cachet. Non so
8: come bilancio li metti, Vincenzo.
7: Sì, però magari cash riesci a tirar fuori una parte, poi l'altra parte la metti l'anno prossimo quando lo riscatti, e nel frattempo lo metti semplicemente a bilancio. E poi tanto a bilancio si possono mettere tante cose poi a un certo punto. Vediamo, ragazzi, ma i conti quelli sono, non ne usciamo da lì.
8: Andiamo in pausa, dobbiamo recuperare una marea di messaggi. Sì, ma chi è quello?
7: Lì. Piano B. Lì è il piano B della Juventus. Lì del Paris, lì del PSG. È il piano B della Juventus. Lì.
8: Vabbè, del PSG. Però ha detto bene Mirko.
7: Usciranno nomi come se non ci fossero.
8: Rossi, vai che devo andare a fare una cosa. A tra poco.
12: Due colori, due voci.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Buonasera dalla redazione.
13: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. È stata registrata una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. È il bilancio provvisorio del sisma. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Il ministro Tajani ha detto non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri.
11: Le Nazioni Unite sono pienamente mobilitate per portare aiuto alla Venezuela colpito dal devastante sisma, un'azione per cui è necessario un massiccio sforzo collettivo. E quanto detto il sottosegretario generale dell'ONU per gli affari umanitari in un comunicato in cui ha spiegato di aver parlato questa mattina con la presidente ad interim Delcy Rodriguez per valutare quello che è urgentemente necessario. I prossimi giorni richiederanno un massiccio sforzo collettivo per sostenere la risposta guidata dal governo e portare aiuto alle comunità, ha detto ancora il sottosegretario, ricordando che anche prima della sisma quasi 8 milioni di persone in Venezuela avevano bisogno di aiuti umanitari.
13: È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati da PG e dall'avvocato difensore. In fase di requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali aveva sollecitato l'annullamento della sentenza d'appello a 24 anni e il rinvio a un nuovo giudizio di secondo grado, sostenendo la necessità di una condanna all'ergastolo come avvenuto in primo grado.
11: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto.
13: Tragico incidente sulla pedemontana veneta all'altezza della galleria di Malo nel Vicentino nella mattinata di oggi. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio che accompagnava i ragazzi della parrocchia a un parco divertimenti quando dentro la galleria hanno tamponato un tir. Così i due si sono fermati sulla corsia d'emergenza e sono scesi andando a scusarsi con il camionista, ma un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida da un quarantenne di Pordenone li ha centrati entrambi, uccidendoli sul colpo.
11: In un'immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel 3 e diffusa dall'ESA è ben visibile l'ondata di intensa afa che da giorni sta colpendo l'Europa. I colori visibili nella mappa vanno dai viola ai rossi intensi, che indicano temperature sulla superficie terrestre fino a 55 gradi, osservate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e della Nord Africa, e scendono fino ai blu chiari, che indicano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree erano coperte da nuvole rappresentate in bianco.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
14: Radio Bianconera
15: è l'unica che conta.
16: Ciao ragazzi, Andrea da Bergamo, vi ascolto parlare di Svilà, Roma, Juve, trattative impossibili, e mi viene in mente la vostra voce, soprattutto a tuoi di Alessandro, quando un paio di mesi fa da meno 5 ci siamo trovati a più 8 sulla Roma e sembrava che doveva essere un'estate al contrario, invece siamo qua che non abbiamo soldi e la Roma si dice mamma mia cosa abbiamo buttato via.
17: Ciao Merda Roma, in realtà dipende come le cose vengono viste. Ale, tu dici che la Juve oggi non riesce a chiudere il debo perché ti chiedono 10 milioni. Quindi la metti su un piano che la Juventus sta così combinata male che non c'ha neanche 10 milioni per chiudere il debo. Ma non è così. La Juve non vuole dare 10 milioni per un 34enne. È diverso. Come non vuole dare 40 milioni per Colomoni, che l'anno scorso ne valeva 40, è passato un anno, è più vecchio di un anno, ha fatto una stagione terribile e non può sempre valere 40. È diverso, anzi, io la vedo un punto di forza, perché non devi più subire il mercato. E lo vedremo anche con le cessioni.
18: Ciao ragazzi, buonasera, vedo.
14: Allora, all'epoca con i miei amici, quando finiva il campionato, dicevamo dal giorno successivo era inutile comprare i giornali, o quantomeno, perché i giornali fanno i titoloni sul calciomercato, ti mettono il nome del calciatore magari con un punto interrogativo e poi non c'è niente. Io poi capisco la trovata editoriale per vendere i quotidiani. E diciamo, la questione dei Svilar, quando l'ho letta stamattina, non dico che mi ha fatto sorridere, mi sorprende un po', visto e considerato che io le notizie le apprendo da voi, quindi se non c'hai soldi per Dibu Martinez, perché prenderti Svilar?
15: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
19: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tanti messaggi, allora ci dedichiamo adesso un po' a voi, dai, con le note vocali, messaggi.
8: Allora, torna la questione.
7: Non sono d'accordo con chi ci sta scrivendo che Spalletti non è capace di valorizzare.
8: Sì, ma se vedi il messaggio prima ti dice di prendere la punta alla next gen. Io, Vincenzo, su questo ormai è un po' abbandono un po' le speranze. Cioè, si parla di una Juve che ne c'è, poi vai, prendi la punta alla next gen. Ma sai, Vincenzo, io riflettevo ieri sul fatto che neanche te, ovviamente.
7: Sono stanco, capo.
8: Sì, anch'io. Noi siamo stati quelli capaci di denigrare una parte, Cristiano Ronaldo, no? E quindi non,
7: facciamo
8: onestamente
7: passare Ealing e Miretti come,
8: capisci? Cioè,
7: fenomeni.
8: Però anche sta favoletta della next gen, prende la punta, sì, prendila lì. Ok. Io sono uno di quelli che non spenderebbe mai 40 milioni per Colomani, però Colomani è un giocatore che può affrontare la Serie A, un giocatore next gen, ricordo sempre, che sta facendo la Serie C. Quindi, poi, per l'amor di Dio, magari c'è il fenomeno, magari è... però insomma, io su questo direi, Vincenzo, ogni tanto di guardare anche oltre, onestamente, perché
7: poi
8: sono discorsi che abbiamo. Non
7: dice mai vista una Juve così, con in mano a Spalletti, per carità. Abbiamo visto la Juve di Motta, la Juve di Tudor, ragazzi.
8: Va bene, sì.
7: Ti devo dire.
8: Fabio dice: tutte le società acquistano giocatori a pagherò, cioè pagabili in 4-5 anni, non dobbiamo pagare cash. No, Fabio, anche noi paghiamo a pagherò. Sì. Il problema è che comunque vanno a bilancio.
7: Non solo, Fabio. E ragione, dobbiamo raccontarla, Fabio, un'altra volta la storia di Colomani. Poi a me tocca dar ragione a Paris Saint Germain. Cioè, se io fossi Paris Saint Germain, direi lo stesso: direi scusami, te l'ho prestato, volevi vedere se ti piaceva e te lo riscattavi. Mi hai detto che non, sì, ma non te lo riscatto. Però prestamelo un altro mese per fare il mondiale per il club, poi me l'hai ridato.
8: L'abbiamo gestita male,
7: poi a gennaio,
8: Fabio,
7: un'altra volta mi bussi alla porta e io ti dico sì, però a titolo definitivo, perché io il prestito te l'ho fatto. Non è che ti posso prestare un giocatore, non è che possiamo campare sulle spalle degli altri, Quindi a un certo punto poi quelli ti dicono sì una volta, sì due volte, alla terza dovete andare a comprare, e c'hanno ragione, l'avremmo fatto pure noi.
8: Comunque, scrive Lorena, la narrazione di certi giornali è tutto degli italiani, tra virgolette, al mondiale. Juventino David, con tutti i suoi limiti, è ad oggi il capocannoniere davanti a Lautaro, McTominay e Nico Paz, che fa panchina. Questo per dire che certi grandi fenomeni esaltati a certa stampa, messi su un palcoscenico diverso a quello mediocre che oggi offre Italia, non sembra proprio grossi campioni. No, Lorena, ma hai perfettamente ragione, è così. Poi è chiaro che noi non esaltiamo David in onestà, perché ha segnato col Qatar, però in questo momento è il capocannoniere, hai ragione, ma la narrazione di alcuni giornali, uno in particolar modo, è quello che vedete su Palestra. Domani scriveranno che Palestra è il mostro di Firenze, insomma, no? Perché gliele stanno dicendo di tutto, è la narrazione. Però ognuno, ripeto, può fare quello che gli pare, è libero di tenere la propria linea editoriale, ma è questa roba qua, è questa roba qua. E in più Lorena dice una cosa sacrosanta: è il livello del nostro campionato. Ma guardate anche Malen, poi esploderà e diventerà capocannoniere mondiale. In questo momento segna Brobbey, giocatore dell'Ajax, che non è sto fenomeno, non lo è mai stato, tant'è vero che faceva la riserva nell'Ajax. Eppure oggi segna Brobbey, non segna Mullen. Perché poi c'è anche da dire che il mondiale è una fase. Magari in quella fase ti gira tutto un po' come accadde nell'82 a Paolino Rossi, no? Ti ricordi? Era addirittura il peggiore nella fase eliminazione dell'Italia, non segnava nemmeno con le mani. Poi nel Brasile si sbloccò, la partita col Brasile si sbloccò e da lì divenne il capocannoniere del mondiale, quello che ci trascinò al mondiale. Sono anche fasi della carriera, quindi...
7: Sì, poi va detto che comunque c'è, David ha fatto 3 gol tutte nella stessa partita, onestamente. 2 partite in cui ha tirato poco, la prima e la terza.
8: Ha tirato più il Diz. Il Diz ha tirato,
7: più di David.
8: Soltanto nell'ultima partita ha tirato 6 volte.
7: Appunto, quindi insomma, onestamente, diciamo, non è che si sia, fortunatamente che ha segnato almeno quei 3 gol, poi vediamo se ne riuscirà a fare almeno un altro. Certo, se finiva il mondiale a 0 era un altro campanello, se finisci il mondiale comunque con 3 gol, magari ne fai un altro. Adesso non ricordo chi gioca il Canada,
8: gioca la Svizzera, c'è Svizzera, no, ha finito
7: sì,
8: il girone
7: con chi giocherà, sì,
8: non lo so.
7: Comunque vabbè, mettiamo che ne fa un altro di gol. Hai fatto comunque 7 gol la stagione scorsa con la Juve, tutto sommato un club può impazzire e dire sai che c'è, ci provo, mi lancio, magari ci vedo del buono. Poi i mondiali sono una storia a parte
8: dove se ti va tutto bene diventi un fenomeno, magari io a volte
7: lo
8: paragono come il Festival di Sanremo, cioè il Festival di Sanremo
7: è una kermesse,
8: vince magari Jalis che poi le perdi di vista, insomma nemmeno se esiste in più, Vasco Rossi arriva ultimo, poi si potrebbe discutere di Vasco Rossi, ma questo è un altro discorso, e fa la carriera che fa, quindi non è soltanto...
7: Ecco, ringrazio Fabio, giocherà col Sudafrica, il Canada, magari un altro collettino lo potrebbe fare, chi lo sa, vediamo.
8: Non lo so, Vincenzo, io ho detto, l'ho visto ieri, confermo quello che diceva l'amico Renzo da Perugia, mi sembra vivo, è vivo, al contrario con Miners che per me non è vivo nemmeno lì, però è vivo, David, ma non, cioè, in una partita normale, poi la Svizzera è una buona squadra, perché ha anche delle individualità interessanti e lo abbiamo visto anche con noi all'Europeo, però non è una squadra soprattutto in difesa, una squadra di fenomeni. E mi sembra che ha tirato 2 volte ieri David,
7: sì.
8: Una volta murato e una volta fuori. Però, ti ripeto Vincenzo, magari messo vicino ad un altro attaccante, l'anno prossimo lo deresponsabilizzi e viene fuori un David diverso. D'altra parte, di necessità bisognerà far virtù. Io non credo che la Juve riesca a vendere tutto quello che vuol vendere, per cui dovrà, e qui chiamo in causa Spalletti, essere bravo Spalletti, a fare il minestrone con gli ingredienti che ha, perché di minestrone si parla, non è che
7: sì,
8: si parla,
7: no,
8: di...
7: ma alla fine così sarà, nel senso che al di là di qualche cessione che magari verrà fatta, di qualche acquisto che verrà fatto, però come lui aveva già anticipato, non mentendo evidentemente perché conosceva la situazione, li vedrete quasi tutti l'anno prossimo, disse.
8: Sì, secondo me era un po' una provocazione.
7: No, dopodiché, ma secondo me anche perché comunque o li vendi 8, cioè, che vuoi, o ne vendi 8, 9, 10, ma se non riesci a vendere uno è normale che tu te ne resteranno tanti e quindi lui dovrà fare un grande lavoro quest'estate cercando di rivalutare soprattutto la maggior parte dei giocatori che resteranno e sperando di puntare su giocatori 1, 2, 3 che arriveranno, che non riesco a immaginare molti di più onestamente.
8: No, no, Massimo, per carità, Vasco non si discute, non vuole entrare in queste diatribe di cantanti, assolutamente, quindi Vasco va bene, insomma, vai, prego.
15: Buonasera RBN, Samuele da Viareggio.
8: Ciao caro.
15: Vi dico la mia opinione riguardo al mercato della Juventus per quest'estate. Vi dico che secondo me Carnevale non farà niente di buono, ma non per colpa sua, perché la situazione della Juventus è palesemente disastrosa. I giocatori che sono in esubero non saranno rimpiazzati, perché nessuno li vuole. Non ci sono quattrini, i giocatori da Juventus non possono essere acquistati perché costano troppo.
8: A Allora, io mi voglio mettere rispetto a Samuele un po' nel mezzo. Saluto e ringrazio Samuele e saluto la bellissima Viareggio. Mi voglio mettere un po' nel mezzo. Lui individua bene il problema, lui che è quello che vi raccontiamo, e no, toglie anche la scimmia dalla spalla di Carnevali. Però altrettanto vero, perché non voglio deresponsabilizzare tutti, Carnevali qualcosa deve riuscire a combinare, non sarà facile, ma qualcosa deve riuscire a fare. Così come chiedo a Spalletti di lavorare con il materiale che avrà, perché se no siamo tutti fenomeni con i campioni, quindi gli chiedo di lavorare, non di far miracoli, ma di lavorare col materiale che ha. Però a Spalletti chiedo, a Carnevali chiedo anche, chiaramente Carnevali è arrivato una settimana fa e lo sappiamo, non gli si può chiedere miracoli in una settimana, però da qui a fine mercato gli chiedo di poter fare qualcosa sfruttando anche quelli che sono i suoi rapporti, le sue amicizie, anche politiche, perché politiche di calcio, non extra calcio, perché a un certo punto il grande dirigente è anche quello che oggi mi fa un favore e domani te ne faccio una. Quindi io questo onestamente glielo chiedo.
7: Sì, sì, sì. E così come noi abbiamo chiesto a Mirko, io volevo chiedere anche la questione di che sì, se io un'operazione del genere, per esempio, dovessi vedere mai che l'Atalanta ti porta a casa, si porta a casa che sì, pagandolo un ingaggio sostenibile anche dalla Juventus, se non lo prendi tu, lì o mi porti, o vuol dire che tu hai lavorato su un'altra trattativa e me la porti, oppure io pretenderei che almeno quella la chiudi, onesta. Quindi è chiaro che ha un grosso lavoro da fare Carnevali, e tutto passa per le cessioni, e cedere è la cosa più complicata e difficile.
8: Esatto.
7: Però ci sono comunque lui è sotto esame lo stesso, cioè certo, senza appena arrivato, certo, anche lui è sotto esame, anche lui deve portare dei risultati.
8: Se l'ho fatto quella, mi tenevo appunto, è l'uomo che lavorava 20 ore al giorno. No, ma sono d'accordo su questo, Vincenzo. Infatti ognuno ha le proprie responsabilità, se no ogni anno è troppo comodo, ma è arrivato ora. No, bisogna che tu qualcosa faccia anche, e qui lo dico, lo ribadisco, cambiando strategie sui giocatori pochi che devi prendere. Perché a me sta fa, ma poteva essere anche male. Senti che ti dico. Dico, Lumanic avanti da 2 anni, a me è venuta a noia. Qual è il piano B a Lumanic? Qual è?
7: Sorloth. Al momento è lui. Poi Pellegrini. Pellegrino. Altro piano. Poi Jackson.
8: Ecco, per me già, vedi, quella è già un'idea.
7: Sì.
8: Sono comunque idee.
7: Certo che sono idee.
8: Jackson,
7: sono,
8: anche lì, non è che mi strappo capelli che non ho, però è un'idea. Cambi anche per dirgli al Paris Saint-Germain, perché questi non sono scemi, ok? Come nessuno. Sanno che la Juve c'ha soltanto il piano A. Allora, se c'è soltanto il piano A, 40 chiedere e 40 vuole. E per me sarebbe veramente una follia dargli 40 milioni. Però facciano loro. Ma se te ti fai vedere che lavori anche su altri piani, e sono sicuro che lo farà, quelli, cioè il Paris Saint-Germain, pudile, perché parliamoci francamente. Questi se lo vogliono levare dalle scatole, certo. Colmini, lo possiamo dire serenamente, no?
7: Sì, però non vogliono nemmeno.
8: Però non voglio, tanto non gliene frega niente a loro. Tanto il Tottenham adesso lo proveranno sempre.
7: E vedi come sono diverse le storie. Loro, nell'accedere ai giocatori, possono permettersi di traccheggiare e pretendere il massimo, o comunque una cifra vicina a quella che vogliono. Noi dobbiamo sperare che se li vengano a prendere anche per il minimo. Colomani non è che viene da una stagione eccezionale, che tu dici,
8: esatto, ha fatto 3 gol,
7: però sta al Paris Saint Germain, che è 2 volte di fila campione d'Europa in Champions League, ok? Quindi tu dici, io me lo posso anche tenere, i soldi ce li ho, vinto 2 Champions di fila, ho una signora squadra, un'offerta prima o poi mi arriverà, questa è la cifra, prenderò o lasciare. Quando tu fallisci una stagione, ma ne hai fallite 3-4, perché poi l'ultima stagione che non possiamo considerare fallimentare è quella della vittoria della Coppa Italia, poi fallito con Motta, sì, poi fallito quest'anno
8: con tutti,
7: perfetto, con tutti. Ok, e ti annaspi anche economicamente, e sono gli altri ad avere il coltello dalla parte del manico e ti dicono, se lo vuoi paga, se non c'hai soldi mira ad altro. Ma non credere che gli altri nomi che abbiamo fatto te li regalano, eh.
8: infatti
7: tanto
8: Francesco,
7: che solo 35 milioni te li chiedono.
8: Francesco dice: d'altra parte Carnevali ha accettato la Juve in queste condizioni, quindi non potrà campare scuse in questo senso. Lui, un uomo di calcio, sarebbe preparato il meglio che potessimo immaginare, farà bene. E ma me lo auguro anch'io, Francesco. Vai, prego, Fede.
14: Ciao ragazzi, buonasera, vedevo.
8: Ciao.
14: Allora, all'epoca con i miei amici, quando finiva il campionato, dicevamo dal giorno successivo era inutile comprare i giornali o quantomeno, perché i giornali fanno i titoloni sul calciomercato, ti mettono il nome del calciatore magari con un punto interrogativo e poi non c'è niente. Io poi capisco la trovata editoriale per vendere i quotidiani, e diciamo la questione di Svilar, quando l'ho letta stamattina, non dico che mi ha fatto sorridere, mi sorprende un po', visto e considerato che io le notizie le apprendo da voi, quindi se non c'hai soldi per Dibu Martinez, perché prenderti Svilar? Tra l'altro io penso una cosa, il mondiale è penalizzante in questo momento,
8: certo,
14: in funzione del fatto che io immagino che la Juve il primo acquisto che possa fare è funzionale alle cessioni,
8: assolutamente,
14: che
8: sì.
14: In questo momento bisogna esercitare,
8: assolutamente
14: per
8: corretto Amedeo, correttissimo.
14: Quando non vendiamo qualcuno dei nostri esuberi costosi la vedo difficile.
8: No ma Amedeo, detto che poi anche gli altri hanno notizie importanti e noi spesso leggiamo notizie degli altri,
7: certo,
8: ci mancherebbe altro,
7: anche. Cioè, un po'.
8: E li citiamo, esatto. Però poi, detto che nel mercato può accadere tutto, cioè ci sono cose che secondo me poi dice: ma allora avevi detto che era quello e quell'altro. Noi preferiamo non alimentare illusioni, perché per me in questo momento Svilar è un'illusione. Poi arriva, ma io faccio salti di gioia, Vincenzo, ma cosa me ne frega? Magari, non riesco a immaginare come può arrivarci a Svilar. Dopodiché magari.
7: Sì, magari. Intanto vedi per esempio il Como, notizia diciamo dell'ultima ora, per sostituire Nico Pazza sta pensando a Vergara del Napoli, offrendo 30
8: perché
7: milioni.
8: Sono pazzi.
7: Ne parla Sky. Ma no, pazzi, Ale,
8: vabbè,
7: tu devi rientrare.
8: Nico Pazza Vergara, oh.
7: Devi rientrare. Non è che adesso il Como improvvisamente, è vero, va in Champions, c'è cioè i soldi della Champions, però ha fatto un salto molto immediato.
8: Sì, sì, certo.
7: Anche il Como c'ha i paletti, quindi anche il Como poi magari dice: sai che c'è, ha funzionato sto giochino, comunque ha incassato la parte dei soldi per Nico Pazza. Baturina ha avuto un'offerta, la riferita sì, al mittente, ma era un'offerta sì, sostanziosa, sì. Non hanno bisogno di cedere, inseriscono nuovi giovani italiani, vedi che devi cominciare anche a rimpinguare.
8: Perché non vogliono Cambiaso?
7: Ale, questa è nella domanda c'è la risposta. Comunque, no, nonna Baiana.
8: E basta, ah, no, managgio!
7: L'ha detto.
8: Palle sta nonna Baiana! Ma si aprisse OnlyFans!
7: Ah, no, peggio! Sì, ha guadagnato per la storia degli alieni 1 milione di follower. Lo ha messo legalmente. Ha guadagnato 1 milione di follower. Ha raccontato la storia degli UFO e ha vinto 1 milione di follower. Grazie anche a te.
8: No, grazie a te.
7: No, tu l'hai pubblicizzato.
8: Allora, un amico dice: Andrea, con un portiere diverso sei stato in Champions. Possibile, Andrea, anche con un attaccante diverso,
7: anche con un rigore non sbagliato,
8: però io su questo, vedi Andrea,
7: con i secchi in mano vede nessuna
8: no
7: parte.
8: Ma in più, Andrea, te lo dico proprio con il cuore, grazie per questo messaggio, io ormai la delusione della mancata Champions l'ho assorbita, perché tanto è inutile che ci giriamo intorno, una volta ci dovevamo sbattere, ci abbiamo sbattuto contro nell'anno in cui meno ci pensavamo, perché come abbiamo raccontato 1 miliardo di volte, sapete meglio noi, a 5 giornate alla fine avevamo 5 punti di vantaggio, quindi non ce l'aspettavamo, però prima o poi ci dovevamo sbattere. Io oggi maledico quel gol di Faraoni, ma ormai il tempo è passato e per l'amor di Dio, perché forse oggi da quel tunnel saremmo stati fuori, ma tanto prima o poi ci dovevamo sbattere la testa contro.
7: L'abbiamo fatto e abbiamo scoperto quanto male ci fa. Allora, io direi pausa, ultima,
8: sì,
7: rientriamo. Ci volete tirare fuori un'idea? Ovviamente l'idea significa Mbappé. Un'idea.
8: Cioè, vabbè, anche Svilar, se sì, volete. Cioè,
7: un'idea,
8: fattibile,
7: un'idea da suggerire a Carnevali. Dai, torniamo.

0: destinato alla Yamaha dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia parla per la prima volta a Sky Sport dopo la squalifica a Brno per aver colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Ennesimo mea culpa e un commento sull'arrivo di Pecco in squadra. Sentiamo.
1: Ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo. Giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori. Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Sarà, secondo me, bello lavorare per davvero insieme per forse credo la nostra prima volta in MotoGP, ma è bello secondo me anche il momento di adesso, perché comunque con Orge abbiamo un bel rapporto e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
0: Il calcio: ai mondiali americani sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti. Alle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Cresce intanto l'attesa per il summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Pazzi, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como Ludi è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che hanno perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. Il tennis: prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon, antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord è stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno

0: solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Mi ha scritto nonna Baià.
2: Che noia! Senti, quando si denuda me la fai vedere e basta.
3: Ma te ti rendi conto i social oggi?
1: Un milione di follower solo con la
2: Anche lui ha detto che vedeva gli alieni. Dici, però non ha fatto un milione di follower.
3: Beh, me lo ricordo.
1: Beh, sì, ho capito. Non sì. Passava per veggente.
3: Ah no?
1: No. Però, insomma.
3: Vai Rossi, fammi sentire un po' gli amici, vai.
4: Ciao ragazzi, secondo me il discorso del mercato, tanto Carnevali non farà niente fino alla fine del mondiale. E infatti anche questa cosa dei giornali che pubblicano ogni volta qualcosa è solo per vendere, perché alla fine loro, se non fanno un giornale con qualche novità...
3: Ma questo è chiaro, lo capisco anche
4: che
3: bene. Già,
4: secondo me Carnevali
3: difficile.
4: Aspetta che finiscono i mondiali, e da lì anche tutti i club si muovono. Quindi è inutile scrivere paperissime come sfilare. Bisogna cercare di avere un attimo di pazienza. Finito il mondiale, si apre il mercato vero e proprio.
3: Questo, tra l'altro, è un messaggio
1: molto... già dalla settimana prossima.
3: Sì, noi dobbiamo fare una plusvalenza entro il 30, noi come tanti altri, che poi il 30 è la prossima settimana. Dopodiché, ragazzi, questo è un periodo in cui, guardiamoci anche attorno, chiaramente non... i grandi club, quindi fuori dall'Italia, ma anche in Italia, chi è che ha fatto qualcosa fino a questo momento? Nessuno. L'Inter appunto stava per fare palestra, ma palestra dato via, e non mi sembra che ci siano grandissimi movimenti. C'è di mezzo appunto anche il mondiale, è chiaro che puoi provare a impostare, cercare, però mancano i soldi, forse anche le idee, e manca soprattutto la possibilità di andare in questo momento a dire voglio quel giocatore, prendolo, porta a casa. Non lo fai col Dibu Martinez, parlando della Juve, non lo fai con Colomani, non lo fai probabilmente con nessuno. Ha ragione il nostro amico, bisogna avere pazienza, tanta
1: ma è quello
3: pazienza.
1: Che raccontiamo che rende le cose difficili anche a noi, perché
3: certo.
1: Vorremmo raccontarvi cose diverse. Invece dobbiamo pazientare e continuare a spiegare i soliti concetti.
3: È chirurgico, allora, Quintiliano.
1: Noi abbiamo, lui sceglie proprio il momento in cui... Cioè ci sono quattro pause. Lui arriva nel momento in cui cominciamo. È nato proprio per...
3: Sì, per rompere le scatole. Salve ragazzi, vi tiro fuori tre idee. Secondo me farebbero molto comode e sarebbero sostenibile. Chevalier del Paris Saint Germain, che è il portiere, Lokumi o Solé, davanti punterei su Castro. Senza pressione, David, lo teniamo e sicuramente farà meglio. Tra l'altro, Francesco, sono idee secondo me molto interessanti. E a parte una, perché io credo che Chevalier costi, visto che il Paris Saint Germain l'ha pagato e neppure poco... Gli altri sono due giocatori a prezzi tutto sommato accessibili. Lukumi potrebbe rientrare nell'operazione con Miretti, Solé, c'è anche l'Inter e mi sembra che ci sia anche una squadra inglese che ha preso informazioni. Certo, io ti dico, Francesco, condividendo le tue idee, un altro amico scriveva a TAD dell'Udinese, io ormai ho sempre questa paura che il passaggio da A... Però sono idee, Vincenzo. Sono idee. Chiaro che vai a bussare all'Udinese, ti chiede soldi, però sono idee che secondo me hanno anche un senso.
1: Sì, perché poi vedi, alla fine anche Zaniolo, tutto sommato, è un'idea. È uno che comunque ha già giocato ad alti livelli, è uno che la Juventus aveva avvicinato,
3: sì.
1: Che si è reinventato, si è ritrovato, anche quella rappresenta un'idea.
3: Che guarda, sai che io non sono mai impazzito per Zaniolo. Però oggi con una fava prendi due piccioni, perché con una fava con un piccione due fave, no,
1: due piccioni con una fava,
3: ecco. Nel senso che prendi un giocatore che puoi utilizzare in due, forse tre ruoli, perché può fare il trequartista, può fare la seconda punta
1: con quello
3: e volendo potrebbe fare
1: certo.
3: Anche la prima punta.
2: lì è il solito discorso, è un ragazzo che si è fatto due crociati e che se avesse avuto una testa diversa oggi non sarebbe all'Udinese. Però è un'idea. Io onestamente un sondaggio con l'Udinese per Zaniolo lo farei.
1: È un'idea valida, è un'idea valida. Come ha detto poi Mirko, probabilmente sono più gli agenti a mettere questa pulce nell'orecchio e quindi far uscire loro l'idea, che poi si può tramutare magari in qualcosa. Però sì, è un'idea. Bernabé, per esempio, che leggevo, non lo so, potrebbe, ma siamo sempre lì. Il salto alla Juve, che risultati avrà?
2: Però dei rischi te devi prendere.
1: Sì, sì, ce lo siamo preso con Douglas Luiz. Ora Liscia si sposa, quindi figurate Douglas che cosa avrà, altre scenate, altri momenti di difficoltà. Però, per esempio, Douglas, io non dico che doveva portarti una garanzia di successo, arrivava un Avenger, però neanche così. Perché poi c'è sempre una, come ti posso dire, una sfumatura tra il funzionare come ti aspettavi funzionassi e il non funzionare per niente. Quello che spaventa è che alla Juventus arrivano e non funzionano per niente. Quindi ti viene ancora più paura di osare, di puntare. E quindi è lì che la scelta diventa critica. E devi andare dietro l'uomo, dietro il carattere, dietro la personalità, sì, anche dietro gli infortuni, la compatibilità, anche con l'allenatore, tante cose che devono collimare per far sì che possa funzionare. C'era un meraviglioso film di Woody Allen che si chiama Basta che funzioni, che secondo me è una filosofia di vita perfetta. Cioè tu dici, puoi dire com'è la cosa perfetta? La famiglia perfetta, la coppia perfetta,
2: non esistono,
1: l'attaccante perfetto, allora basta che funzioni. Quella è la filosofia.
2: Ma guarda, prima
1: a me invece non ha funzionato niente.
2: Niente. C'è un amico che prima scriveva di male, no? Dice, vedete che sarà un fuoco di paglia come Piontek. Io non credo, però sicuramente lui in Inghilterra non funzionava, perché non funzionava, viene in Italia e funziona. Al contrario, David, dov'era, funzionava, viene in Italia e non funziona. Quindi è corretto quello che dici. Dopodiché, riuscire a trovare quello che funziona, io credo che anche per leggere grandi numeri prima o poi uno che funziona lo vedremo, perché noi tecnicamente in questi anni di mercati disastrosi, ma visti dopo, noi abbiamo preso tutti i giocatori che funzionavano. E come se funzionavano? Ti faccio l'esempio più stupido: Caballa al Verona funzionava, mi dirai, sì, al Verona, però cavolo se funzionava al Verona, per arrivare poi al pacco con Mainz e venire giù. Quindi sono passato proprio dal minimo al massimo. Funzionavano tutti. Cioè il paradosso è che noi non abbiamo fatto scommesse.
1: No.
2: Noi siamo andati su certezze di quei campionati lì. Arrivati qua si sono sciolti come Nevers. Anche Openda funzionava. E come se ci fece un mazzo tanto in quella partita dove tutto fisicamente distrusse Bremer con una spallata Openda, che qui sembra che se li fai così va per terra.
1: Sì, sì.
2: Cioè, a me è questo che ora mi faccio blobbare da Rossi. A me è questo che perplime. Mi perplime il fatto che non ha più funzionato un mezzo giocatore, no, da noi, Vincenzo. Non ha più funzionato un mezzo giocatore. È questo.
1: Perché probabilmente, ribadisco, e questo ci deve aiutare a capire che non è quello che compri sul mercato, ma è come lo costruisci che fa la differenza.
2: Sì,
1: se noi vogliamo concentrarci sul vivere un'estate alla ricerca del colpo, del campione perduto, passiamo un'estate di brutta.
2: Stai per i DM.
1: Sì, sì, brutta. Perché il campione perduto non lo prenderemo. Poi magari si apre una porta improvvisamente per avere in prestito Brahim Diaz. Bene, ottimo. Si aprono altre possibilità, riesce a chiudere per Solot e Colomani. Bene, ok. Quello che però devi essere bravo a costruire, che può funzionare ancora più del campione ritrovato e perduto, è una struttura vincente che nasce dalla società, dalla dirigenza. E il primo passo è stato fatto, perché a differenza per esempio del Milan, noi abbiamo fatto una scelta che ha un senso, che ha una qualità, che ha un passato, che può funzionare. Poi dobbiamo vedere se funziona. Da lì costruire un habitat insieme all'allenatore che questa volta hai scelto e che non è in bilico, o che non hai perché non avevi, perché ti hanno detto di no altri, che possa lavorare sin dall'inizio, da quest'estate, a un concetto di identità, quindi un concetto identitario della squadra. In questo concetto identitario, magari tanti che funzionavano e che da noi non hanno funzionato possono riaccendersi.
2: Per esempio, scrive st'amico, Colomani ha funzionato. È vero, Colomani da noi.
1: Poi ha smesso di funzionare anche lui. Perché sì, si era fermata la squadra.
2: Bravo.
1: E perciò perché ti sto dicendo che devi ricostruire.
2: D'accordo, infatti dobbiamo ricordarci anche noi. Ha ragione l'amico. Colomani ha funzionato perché arriva e segna. Che era una cosa per noi, ci stropicciavamo gli occhi perché non segnava nessuno e c'era anche Vlahovic. Non segnava nessuno. Arriva lui, segna, segna, poi si ferma. Se non sbaglio si ferma un mese e mezzo, quasi due. Perché si ferma la squadra. Allora, quello che non ha funzionato lì, magari qui può funzionare, deve anche un colpo di culo, diciamocelo. Perché quello, tutto quello che noi abbiamo preso che oggettivamente funzionava, non ha funzionato niente. Ha funzionato Kalulu. Kalulu ha funzionato.
1: Kalulu ha funzionato perché è stata quella. Ma me figuratevi, ragazzi, a me mi conquistò l'anima perché pronti via fece gol al Napoli, ti ricordi?
2: Sì.
1: Poi dopo Conte gli disse tutte quelle cose là a Motta, Motta in silenzio il cucciolino, arrivò a fare quelle dichiarazioni prima del secondo tempo che ci lasciarono sbalorditi e dice ma mo le prendiamo, infatti perdemmo, però poi funzionò col Como, poi vabbè, questa è storia, questa è storia. Poi ha funzionato col Como, ha fatto diverse partite con l'Inter, la famosa serpentina, il passaggio a Consesa, poi c'ha avuto i momenti di appannamento che intanto tutti quanti ce l'hanno. E poi perché la Juventus si stava perdendo dietro un gruppo che si era girato contro l'allenatore. Ecco perché ti dico che costruire un gruppo sano può ridurre la necessità di acquisti, nel senso che è di cessioni. Perché tu non è che ti trovi a un punto in cui hai 12 giocatori e non c'hai soldi per comprarne altri e dici come cavolo mi iscrivo? Come cavolo faccio se si rompono i giocatori? Devo giocare con i giovani? No, tu hai fin troppi giocatori e altrettante delusioni, cioè giocatori che non hanno reso per quello che è il loro valore. Se costruisci un habitat sano, una struttura sana, magari non tutti e 10, ma 6 di loro
2: possono funzionare.
3: Bellissimo.
1: 6 di loro possono funzionare, riprendere a funzionare e si accendono già delle luci. Già sono 6 in meno che devi vendere e 6 in meno che devi comprare.
3: Tanto grazie Umberto per Umberto Benevento che ci manda la foto con una bellissima maglia della Juventus, e quindi questo sempre fino alla fine ed ha ragione. A livello di idee l'ho visto giocare tra l'altro Nathan Saliba, il canadese, il centrocampista che fatto se non sbaglio ha segnato anche un gol, potrebbe essere un'idea, certo. Poi è chiaro che il mondiale Saliba, il mondiale può incidere, però quella può essere un'idea assolutamente, perché no? Perché no? Altra idea, un amico dice uno dei giocatori giapponesi. I giapponesi hanno uno spirito clamoroso, devo dire la verità. Hanno un...
1: Sì, che poi magari vi faremo raccontare da Fabio, che è molto preparato in materia, come tutto il movimento calcistico giapponese, prima era il baseball, lo sport sì, nazionale, poi sì, hanno costruito in modo sano attorno al concetto, al movimento calcistico e sono cresciuti. Perché quello è l'esempio, Ale. L'esempio non è paradossalmente il Real Madrid che ha soldi che gli escono da tutte le parti e va a comprarsi giocatori a 220 milioni. L'esempio non è il Paris Saint Germain che già meglio del Real Madrid e che dice sì me li potrei comprare pure i giocatori a 220 milioni, però è arrivato Luis Enrique che mi ha detto comprameli campioni ma te li scelgo io. Creiamo un concetto di squadra e funziona forse meglio che avere tutti i campioni. È facile vincere quando c'hai soldi, è facile vincere quando puoi andarti a prendere Ronaldo con un volo diretto verso la Grecia. Il difficile è quando vuoi far funzionare quello che hai. Il Giappone ha fatto funzionare quello che aveva. Quello è il concetto da rubare, secondo me.
3: Sai, purtroppo abbiamo preso questa riflessione all'ultimo e magari ci ritorniamo. Però a me viene da dire che mi ha fatto molto riflettere con quest'ultima... Quest'ultima riflessione che hai fatto, cioè che noi non abbiamo più funzionato a livello proprio di concetto di squadra, cosa che però non accadeva prima del 2020, no? Perché se c'è l'anno in cui la Juve ha il Big Bang negativo è il 2020, e dal 2020 in poi, dal 2011, quindi vedi come vado lontano, anzi, sì, dal primo anno di Conte al 2020, porca di quella miseria, ma funzionava pure il Caceres che ti riprendevi per la terza volta.
2: oppure funzionava anche per quello che doveva fare il Rincon, che oggi sarebbe, lo chiamai il General, no? Oggi sarebbe titolarissimo del centrocampo della Juve e tu lo prendessi dal Genoa.
1: Certo.
2: A proposito, lui venezuelano, è successo veramente di tutto in Venezuela,
1: sì, sì,
2: ci
1: pazzesco.
2: Sono anche tanti italiani e quindi veramente una carezza. Quindi lì ti funzionava, Vincenzo, anche quello che dovevi prendere per tenere in panchina e che ogni tanto facevi giocare. Dal 2020 in poi, a parte Ronaldo, e comunque un anno e mezzo l'ha fatto, non ha più funzionato niente. Ed è preso da 50 milioni e non è funzionato. L'ha preso da 40, non ha funzionato. L'ha preso da 30, non ha funzionato. Allora è preso il miglior centrocampista della Premier, non ha funzionato nemmeno quello. È preso il miglior portiere della Serie A e non ha funzionato. Cioè non ha più funzionato nulla. Quindi è il sistema, hai ragione. Ecco. In questo sistema noi abbiamo messo dirigenti, evidentemente chi a fine ciclo, penso agli ultimo periodo di Paratici, chi non preparato, penso al primo periodo che poi è stato anche unico di Cherubini, guidato però da un allenatore che era Allegri, che voleva andare sul sicuro, dice guarda ti faccio lista della spesa, mi prendi questo, cosa potrà succedere? E è successo, non ha più funzionato niente.
1: Quando niente. Non funziona niente dalla base, anche i giocatori non riescono a rendere. Poi per carità c'è il campionissimo che arriva e rende e ti fa svoltare, ma ti copre i problemi con una coperta, un mantello
2: sì,
1: magnifico.
2: Bravo.
1: Però è il concetto di Cobb-Miles, se ci fai caso. Lascia stare che il nazionale è quello che è. Probabilmente il suo valore non è 10, non è zero,
2: sono d'accordo
1: è
2: con
1: sei.
2: Te. È 6.
1: Nell'Atalanta che funziona? Quante volte noi abbiamo detto perché quando escono dalla non funziona? Perché là dentro c'è un sistema che funziona. Se tu trapianti un giocatore da lì in un sistema che non funziona Juve, bang, non funziona più neanche con esatto. Miners. Se tu prendi Caldara e lo porti al Milan, che insomma poi se n'è andato Bonucci, bang, non funziona perché nel frattempo non funzionano bene le cose neanche lì. Che sia funzionato perché il Milan costruì la squadra dello scudetto e vinse lo scudetto.
2: Sì, ma lì funzionava. Quello è stato un
1: perché
2: anno
1: aveva
2: talmente
1: anche un valore diverso il giocatore,
2: esatto,
1: perché c'è un carattere diverso.
2: Esatto, ma ha funzionato il sistema, ha funzionato persino Pioli, che è un attore che io non prenderei mai, è vista la Fiorentina.
1: Certo.
2: Però ha funzionato pure Pioli.
1: Però quelli per esempio erano una funzionalità estemporanea, cioè
2: però
1: fu un anno.
2: Però hanno vinto lo scudetto.
1: Se tu costruisci un concetto che può funzionare a lungo, i giocatori cioè, che c'è dentro crescono.
2: Bravo, intanto ringrazio Gianni D'Altamura che ci ha dato un messaggio bellissimo. Grazie Gianni di cuore, veramente.
1: No, grazie Gianni.
2: Con la mano
1: anche
2: sul
1: io
2: cuore
1: adesso.
2: Ti ringrazio. Però questa cosa che tu stai dicendo, perché non ha più funzionato, Vincenzo? E qui ritorno al concetto di quelli che ogni anno vogliono cambiare allenatore e direttore sportivo. Perché tu non hai mai fatto una base solida.
1: No.
2: Ci hai provato a farla con Allegri, che è stato l'unico allenatore che ha resistito 3 anni, ma non ha funzionato neppure quello. E nell'anno in cui forse poteva funzionare qualcosina, l'anno della Coppa Italia, hai avuto dentro un cavallo di Troia, in quel caso Giuntoli, perché non poteva avere Allegri, che non avresti vinto lo scudetto mai, ma che insomma di fronte a un allenatore che ti chiede 2 rinforzi ti porta 2 scappati di casa, con tutto il rispetto per loro, e che quando vinci la Coppa Italia succede quel che succede. Quindi l'unico anno che tu era finito il ciclo di Allegri, anzi non doveva neppure ricominciare, sia chiaro, però è stato l'unico anno di stabilità tra virgolette, perché nel frattempo c'è stato il 2022 che t'ha azzerato e t'ha distrutto grazie a Chinea e Gravina. Quindi negli unici 3 anni in cui c'è avuto il terremoto, poi è tutto un cambiare. E mi spieghi come puoi creare stabilità e funzionalità in questo? Dovresti prendere, hai detto benissimo, dei campioni, ma non sono arrivati ed ecco il disastro
1: di
2: questi anni.
1: E soprattutto ora, in questa disamina finale che siamo riusciti a tirare fuori dopo ragionamenti fatti anche insieme a voi, quindi ringraziamo anche voi, ora che non puoi permetterti il campione e che non puoi permetterti nemmeno di spendere le cifre spese soltanto 2 anni fa,
2: sei?
1: Per fare un esempio, devi costruire, devi far funzionare le cose.
2: Ma non puoi costruire se
1: no.
2: Tu ogni anno cambi,
1: sì,
2: o l'allenatore,
1: esatto,
2: o il direttore.
1: Devi far funzionare le cose, devi creare un sistema. Allora già Carnevali che parla con Spalletti per me è un sistema che funziona. Già Carnevali
2: prima,
1: certo. che dialoga nella stessa lingua, comunque insomma che dialoga sullo stesso piano con Elkan, è un sistema che
2: certo,
1: funziona.
2: Certo.
1: Già non andare ad affidarsi a una cosa che era rivoluzionaria, poi magari può funzionare altrove, ma non alla Juve, cioè quella dei numeri, è un sistema. Cioè adesso c'è un sistema che funziona come ha funzionato sempre in Italia la Juventus, lo rimetti in piedi, perché anche Douglas Luiz era nella Aston Villa che riconquistò un posto in Champions, certo, dopo 40 anni. Funzionava anche lì quella Aston Villa là.
3: Come no?
1: Questa Aston Villa che sì, poi è andata a vincere l'Europa League, funzionava già, ma senza di lui. Quindi lui è andato a essere un di più in un sistema che lo ha rigettato, perciò non ha funzionato. Ora tu entri in un sistema che ti ha già rigettato la Juventus, benissimo, però magari io comincio la stagione costruendo questo sistema. Magari funziona.
2: Però è verissimo.
1: Ed è l'unica strada, credimi, l'unica, l'unica.
2: Che non imbocchi però in una sessione di mercato o in un anno. Cioè, quando io dico noi quest'anno cerchiamo di portare a casa quello che possiamo, e per me, io lo continuo a ripetere, per me l'Europa League è un obiettivo, è perché oggi noi, forse avendo trovato, forse, perché la prova non ce l'abbiamo, un direttore e un allenatore che possono funzionare insieme e quindi cominciare a gettare le basi, lo fai nell'anno peggiore, perché è l'anno senza Champions, quindi dove non puoi comprare, o quantomeno per comprare devi vendere. Ma paradossalmente questo è l'anno in cui tu avresti più bisogno di comprare, perché tanta di quella zavorra che noi abbiamo sarebbe da prendere e da buttare fuori a calci dalla continassa, ma non lo puoi fare.
1: Però ti voglio guardare il lato positivo della luna, e il bicchiere mezzo pieno. In Europa League può essere l'anno giusto per costruire il sistema,
2: sì,
1: giusto,
2: sì. Sì, sì, ma
1: perché tu dici Siamo ripartiti da zero, dalla Serie B dell'Europa, ma la possiamo vincere.
2: Bravo!
1: E lì costruisci un sistema che magari poi si autorigenera dalle vittorie.
2: Sì,
1: che se dovesse andarla a vincere, poi dopo si autorigenera e là diventano giocatori che hanno vinto l'Europa League, quindi...
2: Ma assolutamente!
1: Bussano la porta anche per Gatti.
2: Assolutamente!
1: Lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. E là sei tu a decidere, come sta decidendo adesso per il Saint Germain. Fai il prezzo,
2: sì,
1: cedi. Anzi, là poi devi essere bravo a non distruggere un gruppo. Se dovesse vincere, ci siamo già proiettati,
2: no,
1: alla fine,
2: vabbè,
1: dell'anno scorso, ovviamente. Alla fine dell'anno prossimo, ovviamente. Però è quello. Questa è una strada dove puoi acquistare poco, ma puoi far costruire.
2: È anche una mentalità che tu crei, perché quando parliamo sempre di questo gruppo storico, ma cosa ha vinto questo gruppo storico? Ha vinto una Coppa Italia. Mentre se tu riuscissi, ora, tanto ho visto il tabellone di Coppa Italia, per esempio, è tosta Coppa Italia, perché a parte il primo turno, noi finiremo nel turno della Roma, ai quarti di finale, potremmo andare con la Roma, partita secca, quindi già comincia a essere un pochino più complicato. Ma tu pensa, se in un anno magari arrivi sì quinto in campionato, ma porti a casa Coppa Italia e Europa League. Cioè, sarebbe un anno per me strepitoso. Beh, per me strepitoso. Poi è normale che l'idea, almeno mia, è quella sempre di trionfare in Italia, ma noi partiamo dietro quest'anno almeno a quattro squadre, perché parti dietro a Napoli, perché parti dietro all'Inter, perché parti dietro alla Roma ad oggi, e poi io il Como. Che devo fare il Como? Il Como è arrivato davanti a noi, Come è arrivato davanti a noi. E quindi è tosta. Dall'altra parte potresti avere una grande chance,
1: sì.
2: Però e chiudiamo questo, poi tanto avremo tempo. Non ci venga Spalletti a raccontare si gioca il giovedì.
1: Perché
2: ci hai portato anche te a giocare il giovedì.
1: Non è un allenatore che cerca.
2: Il giovedì diventa tanta roba, e sia chiaro, la Juve deve, anche se non vince il campionato, pazienza, quello il primo turno, ma non va ai playoff, deve arrivare a fare le prime otto. Cioè, cominciamo a mettere anche dei paletti.
1: Sì, questo sicuramente. Bene, dai, lasciamo spazio a Quintiliano adesso. Noi invece ci ritroviamo domani.
3: Aspetta,
1: ultima puntata settimanale.
3: Una cosa, Marta da Taranto ti mando un carissimo abbraccio. Dice: buonasera ragazzi, vi seguo sempre con affetto. Da un mese ho perso il mio amato cane Rocky. E quando vi guardo mi fate stare meglio. Aspetto il sovere al mercato bianco e non vi abbraccio. Lo so, è una cosa molto triste.
2: Ciao Marta, ciao ragazzi, arriva Quintiliano.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera dalla redazione. sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, Labib.
7: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
6: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
7: Nella notte della tragedia di Capodanno, l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
6: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
7: Calciomercato: il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Sono Giacomo, no? Da Tax. Io vorrei solo una cosa da Cannevali: che lui, arrivato alla Juventus, non pensi che non può fare miracoli, che tutti sanno che le condizioni della Juventus attuali sono non disastrose ma quasi, quindi non può fare un grande mercato, e quindi si siede un po' su queste cose, no? No, lui invece secondo me deve venire e dire: cavolo, devo fare il miracolo, deve essere convinto di fare il miracolo alla Juventus, di sorprendere i tifosi e di fare con quello che ha una grande squadra.
9: Ragazzi, sempre Ale da Roma, ve la do io l'idea. Balogun, centravanti degli USA, centravanti del Monaco, è forte, a noi ci ha fatto diventare matti in centro, non ce lo scordiamo, da solo, ha giocato da solo dal centrocampo verso la nostra porta e non riusciamo a stargli dietro, è fortissimo. È ovvio che non si chiama Vlahovic, non si chiama Sorlot, non si chiama Kolumani, però intanto io non lo vedo in altre trattative, in altre squadre, quindi magari lo possiamo andare a prendere noi.
10: Buon pomeriggio ragazzi, sempre comunque forza Juve, ma mi spiegate perché se la Juve vuole Lobotka, scusate, il Napoli però fa resistenze perché non vorrebbe darlo alla Juve, però il Napoli vuole Gatti e la Juve fissa il prezzo, l'Inter vorrebbe Cambiaso, la Juve fissa il prezzo, però l'Inter non vorrebbe dare ovviamente giocatori che sappiamo alla Juve perché è la Juve, scusate, ma mi spiegate come funziona la cosa? Cioè noi dobbiamo dire sì e gli altri ci devono dire no, e gli altri fanno il prezzo anche dei nostri giocatori.
5: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
11: Eccoci qua, caro Federico Rossi, ben ritrovato a tutti. Allora, oggi c'è stato questo summit, come era previsto, tra Carnevali e Spalletti. Secondo me, come le Spalletti, non ne ha nessuno, credo, ne abbiano fatto nell'anno che è appena trascorso, nella stagione, diciamo così, dai. E i temi principali lo sapete, il mercato è ovvio, soprattutto la lista dei giocatori in uscita. Direttore generale nonché amministratore delegato ha chiesto a Spalletti le priorità, le esigenze, qualcosa già sapeva, si sono già incontrati a Forte dei Marmi come abbiamo appurato nei giorni scorsi. E allora a questo punto ragazzi vi chiedo direttamente, perché chi vorresti cedere sicuramente gli avrà chiesto, secondo me Rossi, Latini eccetera, via. Quintiliano Giampietro vediamo, lo rilanciamo, alcuni sono ovviamente intoccabili, e quindi vi chiedo quali potrebbero essere secondo voi i calciatori rilanciati. Mi riferisco per esempio a quelli che sono tornati dai prestiti, no? Io non lo so, dei tre più importanti, perché João Mario mi pare destinato comunque ad andare via, quale possa essere quello da rilanciare, ditemelo un po' voi, o quelli, ma non solo, quelli che tornano dai prestiti, anche diciamo così i calciatori che magari hanno deluso e che erano in dubbio, no, sulla permanenza o meno, però dice riproviamoci, io uno di questi potrebbe essere Zegrova, se tu non tieni per esempio Nico Gonzalez, perché alla fine parliamoci chiaro, il titolare almeno per adesso sulla tre quarti a destra è con Cesao, e poi serve un vice con Cesao, uno che comunque possa sostituirlo all'occorrenza in alcune partite o nel corso delle varie gare, senza però che venga rimpianto il titolare, diciamo così. Servono tutti ovviamente riserve, vogliamo chiamarle così, opzioni alternative all'altezza della situazione. Questo è un po' il succo del discorso, e quindi vi chiedo soprattutto perché la Juventus, ragazzi, parliamoci chiaro, ora l'abbiamo capito, è inutile che ci giriamo troppo intorno, la situazione non è semplice. Il raggio d'azione di Carnevali, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è limitato rispetto all'esigenza della società, della Juventus, di preservare comunque la sostenibilità economica in ottica pareggio di bilancio, che come vi ricordo originariamente al programma era stato fissato per il prossimo anno, cioè al 30 giugno 2027, ma senza Champions League, con qualche paletto del fair play finanziario imposto dalla UEFA. Ora le plusvalenze per esempio del 36, credo che alla fine basterebbe soltanto la cessione di Miretti per esempio, no? Però sono 12-13 milioni, quindi alla fine sarà semplice, quindi per una serie di motivi verrà slittato al 2028, cioè quindi un altro anno si dà la Juventus, dà a se stessa la possibilità di arrivare direttamente al pareggio nel 2028. E quindi mi viene anche da pensare che questo sarà un mercato difficile, la prossima sarà una stagione altrettanto complicata. Se comunque, come giusto che sia, secondo le esigenze societarie si dovrà badare poi nell'anno dopo ad arrivare al pareggio di bilancio, serviranno altri sacrifici, ma sarà indispensabile andare in Champions League, tanto per essere chiari, e così staremo a vedere. Vi dicevo di Miretti, lui è soprattutto, diciamo così, nel mirino del Bologna e potrebbe rientrare nell'affare Lucumì, anche se Lucumì in effetti ha una clausola rescissoria di 30 milioni, ma se poi le parti si mettono d'accordo per discutere dell'affare, magari non viene considerata la clausola rescissoria, quindi potrebbe essere la chiave per prendere Lucumì. Secondo me Lucumì è un buon giocatore, è chiaro che non è il top dei top, però è bravo, ha personalità, può far ripartire l'azione. Credo che sia funzionale. Il carattere non gli manca, l'abbiamo visto anche contro la Juventus alcune volte, anche esagerando magari ha fatto diversi falli, e quindi diciamo che Miretti è destinato ad andare via. A me dispiace, vi dico la sincera verità, perché tra l'altro ad andare via questa volta credo a titolo definitivo, non credo in prestito. Avevamo molte speranze su questo ragazzo, che fondamentalmente sotto il profilo tecnico non è male, ma anche tattico se vogliamo, perché può essere impiegato in diversi ruoli, però gli è mancato finora, io gli auguro che poi lo trovi, quell'ultimo passo per fare il salto definitivo e dire ok, sono un giocatore da Serie A di un certo livello. Però ragazzi, staremo a vedere. E su questo ragazzo forse non è un caso che c'è il Villarreal, che potrebbe provare, tenterà forse di beffare il Bologna. Ma se lo vuole Villarreal, che credo sia arrivato terzo quest'anno, no? Nella Liga Spagnola, quindi giocherà la Champions League. Io mi faccio sempre queste domande: se alcuni club chiedono dei calciatori, soprattutto poi alcuni allenatori, no? Evidentemente questi ragazzi hanno un valore, no? Però è sempre la solita, il solito discorso. Magari Miretti nella Juventus non tanto per il peso della maglia, ragazzi, perché io mi ricordo che nell'anno in cui esordì, poi lo fece giocare tante volte da titolare Allegri, ricordiamolo, soprattutto nelle ultime gare di quella stagione, aveva dimostrato di aver superato il peso della maglia dei grandi, perché lui è nato nella Juventus, anche per questo sarebbe una plusvalenza piena, e questo bisogna ovviamente tenerne conto, anche se a qualcuno non piace questo discorso, ma bisogna farlo. Quindi è strano che poi non sia riuscito, ma pure anche Spalletti all'inizio sembrava potesse puntare su di lui, poi evidentemente non lo so, ci ha ripensato, non gli ha dato più certezze, più sicurezza, più affidabilità. Mi dispiace un po', perché soprattutto in questa fase storica del calcio italiano, ma a noi ci interessa la Juventus, sarebbe veramente auspicabile che molti giocatori nati nella Juventus potessero poi andare nella squadra dei grandi e magari anche diventare dei giocatori importanti, se non qualcuno anche campione. Questo è un po' il discorso. E Miretti, però, ripeto, secondo me potrebbe diventare presto un ex calciatore della Juventus. Io non so cosa si siano detti Carnevali e Spalletti, però la cosa importante è che si parlino, si confrontino, ognuno dica la sua, cioè Spalletti dice la sua sotto il profilo delle richieste, delle tecniche, delle caratteristiche, della volontà. Poi è chiaro che Carnevali dal canto suo gli dirà ok Luciano, va bene, ti posso prendere questo, non ti posso prendere quest'altro, al posto di questo forse possiamo andare a provare a prendere un altro calciatore che abbia le stesse caratteristiche. Però ragazzi, la cosa importante è già un passo avanti rispetto a come lì non ci voleva molto, il confronto, l'unità di intenti. Vi ricordate quando si parlò di questo famoso vertice, che secondo me forse non c'è mai stato, tra Elkan, Spalletti e Comolli, no? Alla fine risultò ok, si è deciso di andare avanti insieme, e questo è chiaro perché poi sono stati confermati entrambi, no? Addirittura qualcuno metteva in dubbio la permanenza di Spalletti, seppure era stato 2 mesi prima della scadenza era stato rinnovato. Però tutti quanti avevamo il sospetto che fosse una sorta di vi ricordate, tregua, no? Tregua armata, compromesso. Mi ricordo Franco qui da me disse: i compromessi in questi casi non vanno bene, perché bene o male devi mettere, non d'accordo, però devi far andare avanti quasi per forza una macchina, diciamo. Infatti poi abbiamo visto che come lì forse lo ha già deciso Elka, non lo sappiamo, però fatto sta che la cosa importante è che si sta cercando di ricostruire veramente anche una squadra societaria, che è fondamentale, ragazzi, è fondamentale. Però poi io sono convinto di una cosa, e ci ho fatto invece il podcast, l'ho fatto su Colomani, ma anche su Colomani nuovo che avanza, vecchio che avanza, ma servirebbe anche il nuovo, fermo restando che non è chiuso nulla con Colomani, attenzione, per far capire che sì, può riprendere anche Colomani, tenere, però bisogna prendere anche due o tre giocatori, due o tre new entry, è chiaro. Invece l'editoriale di questa notte, ho cercato di lanciare una sorta di messaggio, no, a tutti i tifosi della Juventus. Io lo dico sempre, comunque, a prescindere, spesso anche con Stefano Discreti, bisogna, purtroppo, ve lo dico, non è che uno è, bisogna contestualizzare rapportato alla Juventus in questo momento storico, significa rendersi conto che vai da Colomani, sembra quasi chiusa, ma poi c'è un intralcio, vai all'Atletico Madrid, Sorloth, ragazzi, due settimane fa avevamo detto che era quasi fatta, perché in effetti l'accordo con il giocatore era stato trovato, adesso non dico che sia saltato definitivamente, però è molto lontano. Dopodiché stesso discorso per Dibu Martinez, accordo fatto, e c'è in effetti 5 milioni per 3 anni mi pare, col portiere argentino che sta disputando ovviamente i mondiali con la sua nazionale, che sta difendendo il titolo iridato. E adesso invece ci accorgiamo che l'Aston Villa chiede troppo rispetto a quello che vuole la Juventus. Questo per dirvi che c'è difficoltà, anche perché purtroppo molti club conoscono la situazione della Juventus. Io ho detto, la Juventus non deve farsi più sottomettere nelle interazioni di mercato, però poi dall'altra parte dobbiamo essere consapevoli del fatto che la Juve, la società, ha una debolezza, cioè non è forte come una volta, quando addirittura dettava i tempi del mercato e quindi delle trattative di giocatori a cui era interessata. E quindi succede che quelli che tu vuoi ti chiedono più soldi perché conoscono la tua situazione. Al contrario, quando tu vuoi cedere qualche pezzo, mi riferisco per esempio a Cambiaso, la Juventus gli dice al Chelsea, che pure ha l'esigenza di prenderlo, mi devi dare 40 milioni. Il Chelsea allora ti risponde, guarda, i 40 milioni per me sono troppi, al massimo ti do una cifra inferiore e ti do Jackson. E io dico, scusa, ma Jackson a me non interessa. Quindi capite che cioè quando dico io contestualizzare, significa rendersi conto che ci sono delle difficoltà importanti. Guardate che io insisto, Carnevali mi piacerebbe rifermarlo di nuovo, però starci almeno una mezz'oretta e dirgli ma lei direttore si rende conto che si è presa una patata bollente, cioè si è presa una patata molto bollente, mi verrebbe da dire, perché muoversi in questo mare un po' tormentato è sicuramente difficile, no, da poter affrontare. Diventa complicato, però è pur vero che insomma la bravura di un dirigente si vede in questi momenti, e quindi andiamo sempre alle solite, no? Ci deve essere la bravura della società di scoprire dei giocatori, di magari annusare situazioni di malcontenti, no? Soprattutto in alcuni club importanti che hanno una rosa vasta e sicuramente alcune riserve in Premier League, faccio un esempio, oppure nella Bundesliga, mi riferisco alle squadre top ovviamente, in Italia fanno la differenza. McTominay e Malen sono due esempi, anche se adesso Malen magari con la nazionale non sta andando bene, ma lasciamo perdere, poi noi ci stiamo parlando dei club, ecco, bisogna scovare, esistono anche altri calciatori di questa tipologia, no? Non tipologia tecnico-tattica, ma di ambiente, magari vivono una situazione da emarginati, non vengono utilizzati, tu devi carpire anche queste situazioni qui, e quindi sarà fondamentale il compito ovviamente della società più degli altri anni, e poi queste famigerate cessioni. Quanti ne deve cedere la Juventus? Sulla carta che dovrebbe cedere io, il numero non lo so, ma tanti. E allora c'è la possibilità che qualcuno possa essere rilanciato? Ditemelo voi, ragazzi, se qualcuno secondo voi che magari originariamente oppure alla fine dell'ultima stagione abbiamo detto ragazzi questo deve andare via, questo deve andare via e questo deve andare via. Ad oggi tu hai una situazione davanti, tu società, tu Carnevali, ti rendi conto che non è che puoi cedere tutti quelli che Spalletti non vorrebbe, che anche tu società vorresti dare via. Magari c'è qualcuno, potrai tentare di recuperarlo. Io vi dico la sincera verità, forse Zegrova, forse, però non mi fiderei nemmeno, perché non sono convinto che Zegrova, non dal punto di vista tecnico, attenzione o tattico che sia, perché magari lavorando dall'inizio con Spalletti poi dovranno per forza far mettersi nella testa i dettami tattici dell'allenatore, ma dal punto di vista per esempio fisico Zegrova, gli altri io non lo so, chi Cup Manners io non gliela darei un'altra occasione, ragazzi, ma non per cattiveria, perché l'abbiamo provato in tutti i modi, ma tutti gli allenatori non sono riusciti a farlo decollare. Evidentemente non è da Juventus Cup Manners, sto facendo Opendane, vogliamo parlare, non credo ci sia da parlare, quindi per esempio questi già sono due nomi che non... Qualcuno ha il dubbio di David, avete visto ieri David cosa vi avevo detto? Io pensavo giocassero oggi, peraltro mercoledì, invece in effetti è stato ieri. Ho detto io aspetterei, dopo quella tripletta che ha fatto contro il Qatar, aspetterei di vederlo contro una squadra più forte, quindi in un test più probante. Cosa ha fatto David? Zero, ragazzi, e quindi anche David sarebbe da cedere. Io non so se invece proveranno, io non ho idea, vi dico la sincera verità, forse Zegrova. Ditemi però voi se avete un nome di giocatori, uno, due, tre o nessuno, che voi rilancereste, oppure dei tre che torneranno, cioè Douglas Luiz, Arthur, spero che, io per esempio Arthur, no? Come ho lì, hai visto che è andato benissimo al Gremio, per 2 milioni quelli che sono, ma dallo via, perché ti togli un anno di stipendio che 6 milioni guadagna questo giocatore. Il Gremio lo vuole, sì, ok, ci rimetti 1 o 2 milioni rispetto a quello che avresti voluto o che vorresti, dallo via. Comunque i tre sono, li sappiamo, sono Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Joao Mario, credo che qualcuno lo prenda, perché poi alla fine queste società, queste squadre medie, Joao Mario bene o male secondo me può dare qualcosa di importante ad alcune squadre, sicuramente non alla Juventus, anzi io non so nemmeno perché l'abbiano preso in quello scambio, forse quasi esclusivamente di natura economica, non lo so ragazzi, fatto sta che alla fine è stato scambiato con Alberto Costa, che forse era anche più forte di lui, forse o comunque quantomeno alla pari, sì c'è stato un guadagno a livello di plusvalenze, però bisognerà cominciare anche secondo me a mettere dei paletti, no? Cioè alcuni se vanno ceduti vanno ceduti, poi chi vogliamo rilanciare, io presumo che gli abbia anche detto Carnevali, caro Luciano guarda che su 7-8 che tu mi hai chiesto di cedere, non lo so, non possiamo darli via tutti, di questi qui e con una lista, immagino, sto facendo un'ipotesi del vertice come se fosse stata una mosca bianca lì, caro Luciano chi secondo te può essere rilanciato, almeno due elementi, faccio un esempio. E lui magari gli può dire proviamo con, forse Douglas Luiz lo può provare, come sto leggendo adesso, un po' è sparito dai radar, però nei giorni scorsi leggevo vorrebbe durante la tournée estiva, vorrebbe allenarlo un po' questo giocatore e capire se veramente possa essere o meno il perno del centrocampo, o meglio il regista, l'uomo che costruisce, che distribuisce gioco. Io anche in questo caso ci credo poco, però non lo so, staremo a vedere. 340 54 25 324. A proposito dei centrocampisti, questa sera alle 20.05 avremo Giuliano Giannichedda, che è anche allenatore, cerchiamo di capire anche quali sarebbero le sue scelte, no? Anche se non si sbilancia mai nessuno, e ovviamente essendo oggi giovedì alle 19.35 abbiamo Riccardo con Gambelli Bianconeri. Intanto possiamo andare con qualche amico da casa, vai Fede.
12: Ma io penso invece che sia l'anno molto interessante, perché se si vince, per dire, si vince l'Europa League, e anche se non si vince il campionato ma si arriva in Champions, c'è un premio Europa League e il premio Champions, quindi cioè, si può dopo fare un anno di mercato molto valido. Davide Bianconi.
11: Grazie. Il discorso dell'Europa League, allora qui ci sono due correnti di pensiero, qualcuno dice lasciamo perdere la Coppa e pensiamo ad arrivare ai quarti, però io credo che invece la Juventus, per rimettersi in un binario vicino alla normalità, cioè alla necessità di competere, ci dovrà puntare. Non è semplice, perché poi giochi il giovedì, poi giochi in campionato. Sapete che l'Europa League, soprattutto per questo motivo, è fastidiosa, per il fatto che giochi giovedì e le prime partite, se tu le vada a giocare dall'altra parte dell'Europa, torni forse il venerdì, ti alleni il sabato, giochi la domenica, qualche volta ti fanno giocare di lunedì, insomma è un po' fastidiosa, però è pur vero che bisogna ricominciare anche in Europa a dare qualche segnale. Mi dispiace come è andata l'ultima Champions League, perché un po' di sfortuna anche c'è stata, ha preso tanti gol dal Galatasaray, ma abbiamo visto che magari se Zegrova avesse messo dentro quella palla staremmo a parlare d'altro, gli ottavi l'avevi almeno fatti. E quindi ci punterei, perché no, sì è vero, ti dà l'accesso diretto alla Champions League, all'Europa League, però per vincerla, per esempio quest'anno l'ha vinta la squadra che è arrivata quarta, mi pare, no? La Aston Villa, se non sbaglio, è arrivata quarta in Premier League, quindi non è semplice. Le ultime partite, quando arrivi ai quarti, alle semifinali, non è, ci sono delle squadre comunque forti, eh. Questo è un po' il succo del discorso. Allora, 340 54 25 3 24, mi viene qualche rimpianto nel leggere, credo anche a voi sia venuto, venga comunque, perché poi alla fine vediamo quando andrà a finire questo mondiale, eh. Danilo che va benissimo, cioè se voi pensate che abbiamo dato via Danilo a gennaio perché aveva discusso con Motta, perché Motta gli ha detto a Giuntoli questo mandiamolo via, cioè parliamo comunque del capitano, e adesso ha vinto un po' di cose da quando è in Brasile, ma soprattutto sta andando molto bene con la nazionale. Se lo tiene titolare Ancelotti, ma non ce lo doveva dire Ancelotti con la titolarità, evidentemente questo è un rimpianto grosso, ragazzi. Ma mamma mia quanti errori, ma io ci metto anche Szczęsny, guardate che vi dico, forse con questa esperienza, perché Szczęsny non è al livello dei portieri storici della Juventus, precisiamolo, ma è un ottimo portiere, è un ottimo portiere. Anche lì, siccome gli avevi offerto un anno solo, eccetera eccetera, per questioni sempre di bilancio l'ha mandato via. Però secondo me sono due rimpianti importanti questi qui. Danilo, ragazzi, poi con il fisico come è fatto lui, non, nemmeno l'età che ha, sembra anche più giovane dal punto di vista della, diciamo così, anagrafico fisico, se vogliamo atletico fisico, ecco. E quindi questi sono dei rimpianti, però ne abbiamo parlato tante volte, è inutile piangere sul latte versato. Ora bisogna capire invece come apparecchiare la colazione, cioè la prossima squadra in un ristorante, chiamiamolo così, di difficoltà. 340 54 25 324, mi dite secondo voi chi potrebbe, dovrebbe essere rilanciato, o comunque voi chi provereste a rilanciare di quelli che invece sulla carta sarebbero con le valigie pronte. A tra poco.
5: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Direttamente da Assen, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Olanda, Pecco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
13: 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente, e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però bisogna finire questa stagione, mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta, stiamo lavorando tanto, stiamo migliorando tanto, siamo sempre andati in progressione, siamo sempre migliorati, e bisogna basarsi su ciò che è stato in Brno per fare un altro passo avanti, che è quello che al momento ci manca un po', però sono molto contento.
7: Il tanto atteso incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Pazza è terminato, ma non è stato risolutivo. I Blancos hanno confermato che eserciteranno la ricompra, ma hanno lasciato la squadra di Fabregas un diritto di prelazione. Ora starà al club italiano decidere se presentare un'offerta per acquistarlo o meno. Il Reale infatti è disposto a venderlo al Como, ma per 60 milioni, inserendo una ricompra da 80. La trattativa non è ancora svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Yannick Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani. Flavio

settimo titolo italiano, il quinto consecutivo. Luca Jaime secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo, sesto Lorenzo McFinn. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Al momento non sono trapelati dettagli sugli eventuali infortuni riportati da Affini, ma a questo punto non si può escludere purtroppo l'ipotesi della rinuncia alla Tour de France. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eccoci qua, carissimo Federico Rossi. Stanno arrivando dei numeri su Danilo veramente... Vedi, come nomino il diavolo escono le corna, mi verrebbe da dire. Ah, bel capitano della Juventus. Sapete che il Brasile ha conquistato il primo posto del girone, vuole 16esimi di finale. Danilo, terza Coppa del Mondo. Diciamo, non è proprio un neofita, è molto esperto, diciamo così. Scherziamo, chiaramente. Siamo un po' ironici. Si conferma sempre più centrale nel progetto di Carlo Ancelotti, protagonista con prestazioni di alto livello, un leader. Se in campo Danilo sta contribuendo all'esperienza personale e al rendimento, fuori dal campo continua ad essere una delle voci più autorevoli dello spogliatoio. Ma è possibile che solo alla Juventus questo calciatore l'hanno mandato via? Avevamo bisogno come il pane A di un difensore, tra l'altro duttile, B di un capitano, C capitano peraltro, il C ci metto anche leader, lo è anche nel Brasile, figuriamoci. Però insomma, tant'è, Danilo ormai la Juventus non ce l'ha più. Invece noi ce l'abbiamo, perché giovedì Riccardo Gambelli. Ciao Ric.
8: Ciao Vinti, buonasera a tutti.
7: Mi hanno detto che tu hai spinto. Sì, ci sentiamo. Mi hanno detto che tu hai spinto ai tempi per mandare via Danilo. Di la verità.
8: No, veramente se riguardiamo le trasmissioni dell'epoca, ero uno dei più arrabbiati, no? Non solo per la qualità tecnica, ma anche per era adorato da tutti i compagni, quindi fu un trauma anche per tutti i compagni. Quindi fu un errore clamoroso, lì fu una ripicca fanciullesca di Motta e la stiamo ancora pagando.
7: Che poi l'errore l'ha fatto.

0: va fatto Giuntoli ad assecondare la richiesta di Motta, perché non si è mai visto che, esatto, che una squadra manda via un capitano, Riccardo, a meno che questo capitano non impazzisca, d'accordo, non picchi tutti i compagni e lo mandi via.
1: Però sono perfettamente d'accordo, è più colpevole Giuntoli di Motta. Ecco, diciamo
0: perché
1: così,
0: era lui che comandava. E qui, Riccardo, arrivano, esatto, proprio delle note da parte di alcune agenzie specializzate, no? Ma non solo fa delle prestazioni da paura, ma anche un leader fuori dal campo, nello spogliatoio. Ancelotti lo ha quasi nominato leader.
1: Guarda, io ho avuto la fortuna, quando è stato premiato alla Juventus Stadium, di essere in tribuna, ero seduto accanto, c'era Bonucci, c'era lui e poi c'ero io e mio figlio accanto. Ho avuto la fortuna di parlarci anche a lungo, è una persona
0: squisita,
1: sorridente, simpatica, simpaticissima, spiritosa, è il top per un capitano. E purtroppo, ma ormai indietro non si può tornare, quindi bisogna valutare, certo, il nostro futuro e speriamo che, insomma, di cominciare a vedere qualche movimento importante sul mercato, perché devo dire la verità, siamo un po' fermi, ecco.
0: Siamo un po' fermi, Riccardo, in particolare diciamo che più sì, siamo fermi, ma soprattutto alcune operazioni che sembravano invece abbastanza avanzate sembra che abbiano subito dei rallentamenti, qualcuna forse addirittura via, tipo Sorloth, ma adesso al di là ti piaccia o meno, però questo a testimonianza, Riccardo, ci ho fatto l'editoriale di questa notte, che comunque Carnevali sarà costretto a lavorare in un perimetro di difficoltà enorme. Allora l'appello mio, non so il tuo, visto che sei anche un piccolo azionista oltre che un tifoso storico ormai quasi VIP, perché ti conoscono tutti, mi pare di capire, anche grazie a Radio Bianconi, la possiamo dire, dai, anche grazie a Radio Bianconi, no, scherzo, dai, scherzo. Al di là di questo, serio, una sorta di appello ho fatto. Contestualizziamo, ragazzi, perché e poi andiamo avanti con la forza dell'amore, come diceva Eugenio Finardi, no? Con la fede, perché ormai essere tifosi della Juventus è una sorta di fede, no? Che certe volte va anche oltre il calcio, mi viene da dire. E quindi dobbiamo contestualizzare e capire che ci sono tutte queste difficoltà, Riccardo.
1: No, ma io, se ti ricordi bene, la settimana scorsa dissi che Carnevali doveva scalare il Gran Premio della Montagna.
0: Sì.
1: È stato riportato anche nel titolo di tutto Juve questa mia affermazione, ma perché è la verità. Sarà un calciomercato difficilissimo, e i motivi sono svariati. Il primo è che dobbiamo vendere dei giocatori che, purtroppo, diciamo la verità, non hanno grande mercato. Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa è come vedi Sorloth, no? Un giocatore che alla Juventus viene supervalutato, ti chiedono delle cifre astronomiche, poi magari la Juve smette di trattarlo e Sorloth va per la metà a un'altra società. Questa è un po' la storia della Juventus, ma che negli ultimi anni si è un po' accentuata. Quindi sarà un calciomercato molto molto difficile. I giocatori forti chi ce l'ha se li tiene, quindi noi bisogna andare a cercare, come sempre dico, giocatori che hanno fame, giocatori che possono diventare delle future stelle, ma che soprattutto hanno voglia di mettersi in gioco con la nostra maglia. E oggi come oggi abbiamo visto il caso Palestra insegna che il calcio italiano, e quindi di conseguenza, purtroppo, lo dico purtroppo col cuore in mano, anche la Juventus fa parte di un calcio di Serie B. Ormai i giocatori vedano la Superlega, come diceva Andrea Agnelli, è la Premier League.
0: L'ho detto anch'io, devo dire, senza che prima che lo dicesse l'ex presidente, perché ho detto la vera Superlega la fanno loro con il Paris Saint Germain, perché non c'è partita, Riccardo, hai visto Palestra l'anno scorso, qualche anno fa, Calafiori, lo stesso Leoni, cioè non c'è partita, e quindi devi fare un mercato intelligente.
1: Però io vorrei ricordare a quelli che volevano il calcio dei poveri, il calcio del popolo, che questi signori dell'Inter, del Milan, avevano firmato per la Superlega.
0: No, quindi tutti, certo.
1: Erano veramente, erano felici di partecipare, anche perché sarebbero arrivate delle montagne di soldi. Poi però qualcuno li ha impauriti e addirittura la Juventus fu cacciata di essere cancellata dal campionato, se avesse perseguito nell'obiettivo Superlega. Però ora belli sta a questi signori. Palestra, Cucurù se n'è andato al Chelsea e belli sta. Mi dispiace che purtroppo ci siamo anche noi della Juve in questo calcio di Serie B, bisogna essere onesti, onesti, perché la Juve non è più purtroppo un obiettivo per i grandi campioni, però Carnevali può lavorare bene e spero che lavori bene e riporti la Juve anche nella situazione di calciomercato quella era.
0: E io ci ho provato a dirglielo, direttore, riportiamola in alto la Juventus, poi gli ho chiesto di Colomani, mi ha detto ci stiamo lavorando. Ora insomma
1: Riccardo, è stato un bello scoop,
0: ma devi fare così, io l'ho portato da parte almeno solo io e lui, anche se parecchio.
1: Poi tra l'altro Quinti, nessuno l'ha detto, ma il tuo scoop l'hanno ripreso tutti i giornali,
0: anche se solo qualcuno ha messo la fonte, altri no, perché ormai si lavora così, capito? Alcuni non hanno messo a margine dell'assemblea, non era nemmeno finita, io l'ho visto sulle scale, l'ho portato da parte, prima mi sono fatto una foto, non l'ho ingannato, però insomma, e lui molto, devo dire, disponibile, era al telefono, un attimo fammi fare una foto, comunque io sono di Radio, perché mi sono presentato, poi non potevo, di Radio Bianconera, eccetera eccetera. Ma Colomani è in pole position, sì, ci stiamo lavorando, quindi Colomani, io lo so, non è il mio preferito, sicuramente non è il tuo, però bisogna cominciare a prendere qualcuno, Riccardo, altrimenti, come dici tu, rischiamo di stare indietro, o no?
1: No, certo, siamo già alla fine di giugno, vabbè, c'è ancora due mesi,
0: lo so, ma
1: col Frosinone è il 23 d'agosto, però insomma bisogna cominciare a muoversi e soprattutto avere delle gare. Colomani, che ti dico, a me sembra sempre il solito ripiego quando c'è qualche problema di acquisti si pensa sempre a Colomani. Io lo sai, non è che ci stravedo né per lui né per Sorlot, quindi però se il convento passa questo per ora, anche perché come dici te bisogna cominciare a rimettersi in piedi. Io spero ancora che Dusan Vlahovic possa trovare un accordo e a quel punto Colomani potrebbe essere un grande attaccante, un grande acquisto, però hai mantenuto Dusan Vlahovic. Se Colomani deve essere la prima punta,
0: no, non so, esatto, anche a me, esatto. Tra l'altro non ha nemmeno le caratteristiche del 9 che vuole Spalletti. Comunque,
1: esatto,
0: a parte questo, mi pare di capire che il problema, al di là del discorso economico, eccetera, sia anche legato, e qui ritorniamo a Comolli, da come dicono parecchi colleghi anche del calciomercato di Sky Sport, per esempio Marchetti dice bisogna ricucire i rapporti col Paris Saint Germain. Indovina chi le aveva rotti i rapporti col Paris Saint Germain l'anno scorso?
1: Il nostro Comolli,
0: appunto, e quindi bisogna anche riallacciare questo discorso.
1: Vabbè,
0: qui
1: Marchetti ha anche detto che perché Palestra era già dell'Inter,
0: però non solo lui, Riccardo,
1: di ricordare,
0: ma tutti quanti l'avevano detto, attenzione, lì è stato proprio una cosa, un blitz che ti hanno 70
1: l'Inter,
0: milioni
1: l'Inter,
0: cioè.
1: L'Inter andava con soldi di Monopoli e il Chelsea andava con soldi di
0: appunto, questo è un po' il discorso. Vabbè, comunque, e quindi Colomani, poi Sorlot non lo so, non se ne parla più, di Vlahovic ce l'abbiamo detto, c'è il discorso centrocampista, Riccardo, perché intanto Thuram è finito nel mirino del Paris Saint Germain e se un calciatore lo vuole Luis Enrique, per me significa che può diventare un giocatore di livello alto, però staremo a vedere. La Juventus ha esigenza anche di vendere, sarebbe una plusvalenza non indifferente. Si sta riparlando del tuo preferito, caro Riccardo, cioè di Goretzka, è ritornato in auge il nome di Goretzka.
1: Dunque Thuram spero veramente che non sia ceduto, perché decidibili, come ti dissi l'ultima volta, è l'ultimo che metterei sulla piazza, anche perché io sono sicurissimo che Thuram accanto a dei grandi centrocampisti potrebbe migliorare tantissimo. Quest'anno non ha avuto una grande stagione, è stato infortunato, ha visto poco la porta, ha fatto poche reti, però credo che sia un centrocampista fisicamente mostruoso. Se migliora anche tecnicamente, credo sia un giocatore a cui bisogna dargli fiducia per il futuro. Goretzka credo sia veramente il giocatore che fa il caso di Spalletti, perché lo metterebbe in cabina di regia, è anche un giocatore che fa legna oltre a fare regia, quindi per me, come ti dissi, sarebbe il giocatore ideale. Ha frequentato grandi palcoscenici come il Bayern di Monaco, insomma ha vinto Champions League, ha vinto campionati, cioè meglio di lui non credo che ce ne siano in quel ruolo acquistabili. Poi certamente ci sono giocatori più forti, ma come ti ho detto prima, i grandi centrocampisti, chi ce l'ha se le tiene, cioè, non è che, perché purtroppo il centrocampo è la zona nevralgica dove si costruiscono le grandi squadre.
0: Certo.
1: E io ora, quando leggo le formazioni del prossimo anno e vedo ancora Thuram, Locatelli titolare, o perlomeno regista, perché poi anche lì sono convinto che se Locatelli fosse spostato nel suo ruolo di mezzala renderebbe il 100% di più, e quindi mi sento male se devo rivedere Locatelli che imposta il gioco. Ecco, scusami, ma questa è la mia
0: sì, idea. No, tra l'altro no, su Goretzka ricordiamolo che lui va in scadenza, quindi lo prendi a zero. Il problema sarebbe legato all'ingaggio, ovviamente. Invece, per quanto riguarda le cessioni, caro Riccardo, sappiamo che Cambiaso è sempre quello un po'. Io credo una cosa, la Juventus non ha la forza contrattuale di una volta, lo sappiamo, perché ti prendono per la gola, eccetera. Però su alcuni, secondo me, giocatori, Riccardo, bisogna impuntarsi. Voglio 40 milioni, il Chelsea gli ha detto no, ti do di meno e ti do magari Jackson. Io personalmente, siccome è a mercato, se fossi nella Juventus direi no, mi dai 40 milioni, prenderlo, lasciare. Su alcuni calciatori si può fare questo discorso, no? Almeno su alcuni, certo, che certo, hanno mercato, altrimenti vorrei... alziamo le mani e facciano gli altri.
1: No, ma poi non capisco perché quegli altri stabiliscono un prezzo e vanno in fondo, e noi stabiliamo un prezzo, ti devono dare Jackson oppure te ne offrono 30. È questo che non è, invece di 40. E invece questo è una cosa che deve finire, perché una volta la Juventus comandava il mercato e questi giochini non c'erano, o perlomeno alla Juventus i giocatori l'ha sempre pagati tanti, tanto, però ora mi sembra che si stia esagerando sinceramente con questi giochini sporchi, diciamolo così. E Cannevali deve essere bravo a ridare credibilità,
0: certo.
1: al mercato della Juventus.
0: Lo sai, speravo... scusami Riccardo, pensavo avessi finito, continua, scusi, vai.
1: Ti dicevo che anche Giuntoli, quando arrivò, io gli avevo dato credibilità perché era un uomo che aveva fatto bene nel mercato fino a quel momento, perlomeno, però anche lui ha fallito e quindi non lo so se è l'aria della Continassa.
0: No, ti stavo dicendo, io ho avuto martedì sì, ho avuto ospite Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio per una vita, ok, una volta al mese interviene qui da noi, e l'ho incrociato anche lunedì e gli ho detto guarda che mercoledì, tipo domani, se sei disponibile chiamami, non ti preoccupare, e l'ho visto parlare con Cannevali, ok, che a sua volta ho visto parlare con Marotta, gli ho rubato anche una foto, perché ti devo dire questa, eravamo io e Claudia, la figlia di Alessandro, e ci stavamo un po' dividendo, no? Io dovevo andare in una parte, dico, ho visto Claudia che correva verso un gruppo, di chi è, chi non è, c'era Marotta, e dice, hai fatto qualche foto, video, cioè, no, ci hanno detto non si possono fare foto a Marotta. Vabbè, gli altri se ne facciano fare, vabbè, comunque, sembra quasi gli intoccabili il film. Dopodiché però l'ho beccato mentre eravamo in conferenza stampa, te l'ho mandata, e quindi parlavo con Cannevali. Però questa è una parentesi anche per ridere un po'. Antonello mi ha detto che ha parlato con Cannevali, a parte ha detto secondo me è un ottimo, ha detto che Cannevali a ogni calciatore che acquisterà la Juventus, senti Riccardo, gli ha detto, gli farò fare tutto il tour del museo, a tutti i nuovi ha detto che arriveranno qua gli farò fare un giro del museo, gli farò spiegare da chi conosce la storia, questa l'abbiamo vinta questa, che non è male come idea, secondo me Riccardo, no, è già un po' simbolico, è simbolico come segnale, però insomma può essere significativo. Invece Riccardo, un amico, te l'avrei chiesto ma mi dà l'occasione un amico per fartela questa domanda, cioè Alessandro da Taormina scrive, ciao Quintiliano, ascolta, siccome Gatti tu lo sai non rientra proprio nei piani di Spalletti e quindi su sostanzialmente sul mercato, faresti, e lo vuole però Allegri a Napoli, già lo voleva al Milan, faresti Gatti più Conguaglio per Lobotka? Per la Juve sarebbe importante avere un giocatore come lui, come Lobotka, in quel ruolo. È da anni che siamo deboli in quel settore del campo. Alessandro da Dormigna, io ti rispondo e poi faccio rispondere te. Alessandro, io sì, lo farei. Conguaglio, insomma, relativo, perché Lobotka, se non ricordo male, ha una clausola rescissoria sui 30. Gatti è valutato sui 25, magari si possono mettere d'accordo. Tu lo faresti questo scambio, considerando, aspetta Riccardo, che di fatto Gatti non rientra nei piani di Spalletti, quindi necessità virtù?
1: Io prenderei Goretzka e mi terrei Gatti, io, però non sono
0: Spalletti. Pure io, ti dico la verità, pure io.
1: Mi prenderei Goretzka e mi terrei Gatti, però non lo so, se Gatti non rientra più, e a questo punto penso che sia anche la volontà del giocatore, se non rientra, se lui sa che non rientra più nei piani di Spalletti, è probabile che sia intenzionato ad andare via. A quel punto Lobotka potrebbe essere il giocatore che
0: lui è un regista vero. Lobotka
1: è un regista vero, stra bene. A quel punto risposti Thuram e Mezzala e Locatelli, e fai, magari riesci a trovare anche un altro centrocampista di valore in più ai McKennie. A quel punto, insomma, diventerebbe un centrocampo che potrebbe essere interessante con Lobotka, perché è chiaramente il giocatore che predilige Spalletti in quel ruolo lì, che quest'anno l'ha fatto fare a Locatelli, ma come ti ho detto
0: non è il suo ruolo. Dai, io invece, tu dici così Riccardo, terresti Gatti e prendresti Goretzka. Io Lobotka lo prenderei, ma Gatti lo terrei, però nella Juventus anch'io, però non decidiamo noi, lo sanno loro,
1: perché è italiano. Se vogliamo italianizzare la squadra,
0: lo so,
1: si comincia a vendere Cambiaso, Gatti, ragazzi, gli italiani e se ne vanno, cioè, nel senso, io sono convinto che per ritornare ai vertici bisogna essere italiani, anche per il bene del calcio italiano, ma mi interessa fino a un certo punto, mi interessa più il bene della Juventus, e abbiamo visto che con i grandi gruppi di italiani abbiamo vinto tutto, ecco, quindi è bene ritornare, anche perché l'italiano, il giocatore italiano insegna la juventinità allo straniero, capisci, ti voglio dire, non ha bisogno l'italiano andrà a fare il giro del museo, perché lo sa.
0: Sì, certo. Tra l'altro aggiungo, visto che stiamo cercando anche calciatori ovviamente di personalità, Gatti sicuramente non gli manca la personalità, Riccardo.
1: No,
0: su, tra l'altro mi viene anche da ricordare che se la Juventus non è uscita subito dalla lotta per la Champions League, anche a merito di Gatti, che al 92esimo a Roma, qui contro la Roma,
1: è un combattente, non
0: muore. Io morte, però ma... straio anche io, guarda, ti giuro, io glielo chiederei a Spalletti. Ho anche il numero, ma non mi risponderà mai. Glielo chiederei, ammesso che sia ancora quello, non lo so, però magari a qualche amico posso chiedergli. Me lo dai tu? guarda che solo che non mi risponde, mi comincia a dire chi sei, chi non sei, anche se mi conosce. Io Spalletti non mi risponderebbe mai, ovviamente, però in una conferenza glielo chiederei, perché sarei curioso di sapere la sua risposta. Nel frattempo, caro Riccardo, c'è Terry che ci scrive: buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo, è sempre un piacere ascoltarvi, grazie, un abbraccio. Vabbè, grazie a te, grazie a te Terry. Invece Riccardo, te lo devo chiedere, insomma, è stato come si sapeva già, nessuna sorpresa, è stato eletto Malagò presidente della Federcalcio. La devo chiedere per forza a tutti gli ospiti, la prima volta che li vedo dopo l'elezione, perché è una notizia importante. Malagò lo sapevamo già, io ho un'impressione, però mi devi dire la tua. Detto che lui è un manager bravissimo, ha dimostrato nei tre mandati in cui ha presieduto il CONI di aver vinto tante medaglie, non negli altri sport, a differenza dei tre mandati di Gravina, che non abbiamo vinto quell'europeo, non si sa nemmeno noi come. Però Riccardo, stavo facendo un ragionamento, perché noi dobbiamo andare sempre oltre, come facciamo spesso. Malagò è stato eletto da diverse componenti, tra le quali assocalciatori, assallenatori, che sono due sindacati, ma comunque sia, l'ha presentato la Serie A, poi è stato anche appoggiato alla Serie B da una parte di Lega Pro. Io dico questo, Riccardo, se deve fare le riforme, perché deve fare le riforme, però non vorrei che magari in qualche cosa potrebbe essere tirato nella giacchetta, come dice un mio amico, cioè capisci che voglio dire, non è che è semplice in un marasma del calcio italiano, che è veramente a livello di Serie B, Serie C, eh. Cioè, quindi come lo vedi questo questa missione, chiamiamola così, di Malagò, come la vedi?
1: Allora, come ne abbiamo sempre parlato, Malagò al CONI ha fatto bene, ha stravolto il CONI, insomma ha fatto un grande lavoro. Il calcio è un'altra cosa, la FIGC è un'altra cosa. Quindi bisogna vedere se è il nuovo che non cambierà niente oppure se è veramente il nuovo che cambierà qualche cosa. Quindi questo lo vedremo strada facendo. È probabile che possa essere tirato per la giacchetta, sicuramente, perché stai bene, ci sono dei poteri forti nel calcio italiano, è inutile stare a dire chi sono, chi non sono, lo sappiamo bene. Quindi, e sono più di uno, non è che è una persona sola. Quindi potrebbe, però è un uomo forte. Io guarda, ti dico, Malagò lo conosco perché bisogna che dica quello che penso. Lui, per quanto riguarda la nostra fondazione Andrea Fortunato, ci ha sempre affiancato con il CONI. Il CONI è tuttora il nostro primo partner.
0: Presso cui viene dato il premio, giusto? Ogni anno al CONI.
1: Il premio per Fortunato quest'anno verrà dato a Coverciano a dicembre.
0: Ah, da Coverciano, ok.
1: A Coverciano. E devo dire che il nostro obiettivo è quello del passaporto ematico, cioè un controllo dei valori sanguigni su tutti, non solo i calciatori, ma su tutti gli sportivi. Tante società hanno aderito, tanti campioni sono passati da noi, hanno firmato questa richiesta, e Malagò c'è sempre stato molto molto vicino e sensibile a questa cosa, e quindi lo conosco di persona e ti dico, con il CONI ha lavorato bene, però la FIGC
0: è un altro mondo.
1: Diciamo che il CONI ancora fa parte di quegli sport non influenzabili, perché atletica leggera, nuoto, capisci, ti voglio dire, il calcio è un altro mondo dove girano purtroppo miliardi, e quando girano miliardi, milioni di euro, è facile essere presi per la giacchetta. Lui è un uomo tutto d'un pezzo e abbastanza rigido nelle decisioni. Vediamo. Certo, avrei preferito persone nuove, sicuramente quello sì, giovani, facce diverse, però evidentemente in questo momento in Italia non è possibile. Quindi
0: allora Riccardo, secca, perché già siamo in, dobbiamo dare già la linea a Federico, però te la devo fare questa secca. Si parla del CT, sarebbe una sfida tra Conte e Mancini. Conte sarebbe disposto addirittura a venire incontro alle esigenze economiche nei limiti della Federcalcio. Pare che invece Mancini, comunque amico di Malagò, comunque sia, Conte, Mancini pare che non lo voglia parte della Serie A, della Lega di Serie A. Vedi perché poi ti tirano per la giacchetta, non faccio le domande a caso, come tu sai. Domanda secca, secondo te chi sarà il prossimo CT dell'Italia?
1: Io dico Antonio Conte.
0: Perché?
1: Perché secondo me...
0: Dell'Italia?
1: Io dico Antonio Conte.
0: Perché?
1: Perché secondo me alla fine, come hai detto te, sono proprio tutti i pezzi dal 90 del calcio che guidano il calcio, che vogliono Conte. Mancini è andato via è andato via in malo modo dalla nazionale, purtroppo qualcuno non ha dimenticato. Io ti dico, per me Antonio Conte, sai, io lo stimo Conte. Certamente non sono uno di quelli che ha combattuto per il ritorno di Conte, perché mi tengo stretto a Spalletti, però Antonio Conte per me è uno dei più grandi allenatori che ci sia, e se va alla nazionale penso che possa veramente, sia l'uomo giusto, ecco, io credo sia l'uomo giusto. Oltretutto si riavvicinerebbe a casa, lavorerebbe, insomma, alla sua Torino, quindi per lui sarebbe anche una motivazione in più stare vicino alla famiglia. Quindi penso che alla fine sarà Antonio Conte.
0: Allora ti posso chiedere una cortesia? Tanto c'è il numero. Glielo dici tu a Discreti che Conte andrà alla nazionale, non verrà alla Juve? Glielo dici tu?
1: Perché... No, allora, questa è una mia idea, perché poi ora telefono a Stefano e gli dico guarda Stefano, e poi non si avvera.
0: Esatto.
1: Come si dice a Roma, gli racconta le frottole,
0: Vabbè, dopo te lo dico in privato. Allora, grazie Riccardo, la prossima settimana.
1: No, aspetta, devo. Allora, sono stato ospite del Juventus Club di Cesena, Stelle Bianconere, mi hanno ospitato, una grande ospitalità, c'era una location bellissima.
0: Ma ci seguono o no? Prima domanda, ci seguono noi di Radio
1: Bianconere? Vi seguono, e ti posso dire, poi te li dirò in privato, insomma, vi seguono molto, molto, è inutile, se no ci si dilunga. Vi seguono molto, siete molto apprezzati, e voglio ringraziare il presidente Gianni Scarpellini e il vicepresidente Francesco Di Lonforti per la

0: l'accoglienza e soprattutto per i regali che mi hanno fatto, veramente grazie. Abbiamo parlato anche del nostro libro Coriandoli Bianconeri, ma poco, perché era una festa dedicata al loro club, e quindi vi ringrazio, veramente un bellissimo club. Hanno vinto anche un premio quest'anno, come ora non mi ricordo, insomma l'ha premiato la Juventus, però ora non mi ricordo per quale motivo, però ecco, insomma, grazie.
1: E va bene, grazie, salutami anche il presidente, insomma, che hai conosciuto, anche un saluto da parte mia, grazie se ci seguono e se ci apprezzano. Riccardo, la prossima settimana mi hanno detto non ci sarai, giusto?
0: Allora, la prossima settimana a Siena c'è il Palio.
1: Allora capirai, alla fine.
0: Io vado in vacanza la prossima settimana. Tra l'altro corri la mia contrada, quindi come puoi capire.
1: Che è nerazzurra? È nerazzurra i colori? Sono
0: no, la mia contrada è la torre, è granata.
1: Mamma, vabbè, dopo questa ci salutiamo. Ci sentiamo.
0: Il palio con il calcio non bisogna.
1: No, confondo, tutto. Dai, scherziamo. Ciao Riccardo, alla prossima allora. Grazie. Ciao.
0: Grazie a tutti, fino alla fine.
1: Grazie mille. Allora, diamo subito la linea a Federico Rossi. Tra poco Giuliano Giannichedda.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, la Bib.
4: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
5: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
4: Nella notte della tragedia di Capodanno, l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
5: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
4: Calciomercato: il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti, con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Ciao a tutti, sono Stefano. Per me Nico Paz ce l'abbiamo in casa. E il nome è Corigliano. 15 anni, un ragazzo fantastico. E questa sera gioca. Guardiamolo tutti, fino alla fine.
7: Buonasera ragazzi, sono Lanfranco da Roma. Io vorrei dire che la Juve il colpaccio già l'ha fatto, nel senso che in questo momento storico il colpaccio è investimento, non è tanto sul nome dei giocatori per il momento, ma sul direttore sportivo, ossia comunque sia CEO, come lo volete chiamare voi, e Carnevali. Perché la Juve in questo istante non ha la possibilità di comprare i grossi nomi, è questa gente che ci deve stupire, come avveniva un tempo comprando giocatori funzionali, magari sorprendendoci, perché i giocatori nel mondo ce ne sono. Ok, qualche tempo fa chi conosceva i giocatori del Como e adesso li conoscono tutti, quindi questo deve fare la Juve. Quindi condivido in questo momento storico un po' l'approccio adottato dalla società. Buongiorno a tutti, forza Juve.
8: Buonasera, Antonio di Guidonia. Senti, io vorrei andare un po' controcorrente, no? Sì, serve qualcosa per alzare l'asticella, tipo un buon centravanti, un buon portiere e un centrocampista. Ma se andiamo a vedere, analizzare bene quello che è successo lo scorso campionato, no? Come difesa siamo, mi sembra, se non sbaglio, la terza o la quarta. L'attacco pure non è che dista molto di più. Ma quante partite abbiamo buttato che abbiamo dominato ma 80-90 minuti, poi un tiro in porta e prendevamo il gol.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, Fede Rossi, stavo vedendo il povero Schwarzer. Oh ragazzi, si è sempre dopato questo ragazzo, oppure boh, c'è un complotto, mi pare strano, non lo so. Queste cose mi lasciano un po' interdetto, bisognerebbe approfondire. Allora, caro Federico Rossi, tra poco abbiamo Giulianone e Gianni Chedda, che tra l'altro lui è anche allenatore della nazionale, diciamo così, dilettanti, cioè sostanzialmente della nazionale di Serie D, oltre al fatto che è stato un centrocampista e ha giocato 2 anni, se non ricordo male, con la Juventus. Quindi con lui cercheremo di analizzare anche il momento bianconero, le prospettive, le aspettative, le difficoltà. Allora, Mirko Leoni: buonasera Quintiliano, io prenderei Goretzka e gli direi ad Aurelio De Laurentiis che se vuole Gatti ci vogliono 60 milioni. Un saluto, Mirko da Valencia. Caro Mirko, non è così semplice, cioè 60 milioni non te li daranno mai per Gatti, mai, perché tra l'altro le valutazioni le conosco, tra l'altro c'è Manna come direttore sportivo del Napoli, quindi insomma capisci bene, sui 25 mi pare di capire che sia la valutazione, staremo a vedere. Però io se incontrassi Spalletti glielo chiederei: perché, caro Luciano, Gatti non rientra nel tuo progetto tecnico? Chissà, boh, forse risponderebbe. Ma al di là di Gatti ci colleghiamo e lo saluto con Giuliano Gianniched. Ciao Giuliano.
9: Ciao.
1: Allora, caro Giuliano, guarda, prima della Juventus, visto che insomma fai parte del mondo federale, ti voglio chiedere subito un tuo parere su questa elezione, che peraltro era scontata, di Malagò a capo della Federcalcio.
9: Al di là delle persone, secondo me entrambi i candidati erano molto molto validi a livello di personalità, a livello politico e a livello di saper fare le cose. Il problema è che è proprio tutta la struttura che va, diciamo così, rinnovata, nel senso che bisogna veramente fare, rimboccarsi le mani e costruire tanto, soprattutto per i giovani, perché noi è chiaro che pensiamo sempre alla Lega di Serie A, ma la Lega di Serie A è una cosa a parte rispetto alla federazione. La federazione abbraccia tutti gli anni che i ragazzini cominciano a giocare a calcio fino ad arrivare ai massimi livelli, però secondo me il cambiamento strutturale e una, tra virgolette, rivoluzione pensata va fatta sicuramente per i settori giovanili.
1: Esatto, è vero, sono d'accordo con te. Va fatta in che modo, secondo te? Perché se ne è sempre parlato. Anche, mi ricordo che anche nel 2018, quando fu eletto per la prima volta Gravina, disse i tre punti principali: giustizia sportiva, purtroppo non si è fatto nulla, riforma campionati, non si è fatto nulla, e questione giovani, non si è fatto nulla. Adesso, secondo me, hai ragione, la svolta deve essere quella. In che modo, visto che insomma sei nell'ambiente da tantissimi anni tu, Giuliano?
9: Allora, secondo me bisogna cominciare a pensare, a lavorare di sistema e a lavorare pensando a programmare, perché se noi parliamo, sì, investiamo sui giovani, poi non facciamo i campi sui quali giocare, per cui le infrastrutture sono importantissime, non formiamo chi deve formare i nostri ragazzi, non capiamo che noi, è vero che vincere è bello o meno, ma noi dobbiamo formare i ragazzi, per cui 15, 17 anni, risultato importante, ma non è la cosa che conta, perché bisogna formare i ragazzi. La vittoria vera di un allenatore che allena in qualunque categoria, in qualunque, dal dilettante al professionista, under 15, under 16, la vittoria secondo me è portare la maggior parte dei ragazzi chiaramente bravi nell'under successiva, l'anno seguente. Se tu ogni fai l'under 18 e l'anno dopo in 19 ne devi comprare 18 su 21, significa che non è stato fatto un buon lavoro, anche se sei andato bene in campionato e hai rischiato di vincere. Cioè, è un cambiamento culturale che va fatto, ma non è che va fatto da qui all'anno prossimo, cioè, almeno va ci fatto, vanno 4, sì, 5, 6 anni, 7 anni, perché va programmato. Bisogna programmare, bisogna capire che i ragazzi gli va insegnato e come gli va insegnato. Infatti noi dobbiamo investire anche su chi forma i nostri,
1: sì,
9: ragazzi.
1: Sì, sì, infatti uno dei successi del calcio tedesco è che quando fece quella famosa rivoluzione, Giuliano, come tu sai, fece anche delle scuole tra virgolette per allenatori, tant'è che ce ne sono tantissimi di tecnici tedeschi che sono anche su panchine importanti, sono negli ultimi anni si sono succedute, e quindi staremo insomma a vedere. Invece chi vorresti come CT? Mancini o Conte, diciamo così, dai, tanto i nomi
9: non
1: sono...
9: è che si può scegliere tra due allenatori, che tra l'altro uno è come Conte, è vincente per eccellenza e chiaramente in campionato e ha fatto molto bene già con l'Italia. Mancini ci ha fatto vincere gli europei, per cui come allenatori vanno bene tutti e due. È chiaro che anche lì bisogna fare un programma, ma bisogna fare un programma con un allenatore che voglia rimanere almeno, secondo me, 4 anni, perché il percorso, come ho detto prima, non è che tu un anno prendi un allenatore o si va bene, sì, 1 o 2 anni, no, vero. Il percorso va fatto in generale, ma il percorso del CT va fatto anche facendo, secondo me, una visionatura a tutto tondo per quanto riguarda le nazionali giovanili. Cioè, ho detto, secondo me, al di là dei nomi o quello che, secondo me, bisogna capire che il progetto, cosiddetto progetto, che almeno in federazione dovrebbe valere, deve durare dai 4 ai 6 anni almeno, perché se pensiamo che noi l'anno prossimo già abbiamo la nazionale più forte di tutti o l'under 21 più forte di tutti, o non è così. Noi abbiamo 2004, 2005, 2006 dei buonissimi giocatori, poi ci vuole anche fortuna, perché devi trovare il giocatore che ti fa la differenza, ma quello è il talento, quello, cioè, non è che lo formiamo, quello ce l'ha, certo, il talento, se uno è bravo, capito? Allora se ti esce un Totti del Piero, un Baggio, è vero che è merito tuo, forse che l'hai visto, ma quello si vede da solo, per cui ci vuole anche quello, no? Perché te in questo momento hai tutti i buoni giocatori, portiere buonissimo, ottimo, però ti manca la ciliegina sulla torta, che ti può fare un salto di qualità, perché poi noi parliamo sempre del tennis, no? Però se il tennis non c'è la Sinner, poi sono stati bravissimi, hanno lavorato bene, io ho visto come lavorano, sono stati bravissimi a lavorare, però ti deve uscire uno come Sinner che trascina
1: il resto. Sì, sì, sono d'accordo con te. E invece, caro Giuliano, come deve ripartire la Juventus targata Carnevali post Como lì?
9: Allora, intanto mi piace il fatto che sia arrivato Carnevale, perché è un dirigente molto molto capace e conosce molto bene i segreti del calcio italiano, e quello è importante, perché quando tu prendi un dirigente a qualsiasi livello deve conoscere perfettamente dove va a lavorare. Carnevale è uno di questi, poi è in gamba, ha fatto cose ottime con il Sassuolo.
1: Però tutti dicono con il Sassuolo è un conto, la Juventus è un altro mondo.
9: Però con il Sassuolo compri i giocatori da Sassuolo, la Juventus compri i giocatori da Juventus, e poi alla fine è quello, se tu hai la forza di comprare giocatori importanti da Juve, è chiaro che diventa, non dico più facile, perché non è sempre facile comprare giocatori forti da Juve, perché vedi come fai un nome e costa tanti soldi, arriva in Inghilterra e lo prendono, per cui il mercato italiano è difficile, perché noi pensiamo sempre, diciamo, perché la Juve non prende, però se tu vuoi un giocatore che arriva a 40-50 milioni e il giorno dopo te ne offrono quasi il doppio in Inghilterra, fai fatica, no? Se che tu punti la Juve per migliorare, che deve fare? Non deve comprare giocatori tanto bene, deve comprare 3 o 4 giocatori veri da Juve, però costano, tu punti 3 o 4 di questi giocatori e poi alla fine arriva il Chelsea di turno, il City di turno e li prendono, devi ricominciare da capo un'altra trattativa con un altro giocatore importante. Poi non è detto che i giocatori importanti li diano sempre, qui non è facile fare un mercato alla Juve in questo momento, però è la Juve e deve fare.
1: E dei nomi che sta leggendo, per esempio il ritorno di Colomani sarebbe una cosa buona e giusta?
9: Secondo me sì, perché il reparto, quello proprio dove devi andare a investire di più, ma chiaramente perché i giocatori di quella caratura costano di più, è proprio l'attacco, e là devi andare a prendere giocatori che o conosci come Colomani, o Sorlo, più pure a me è un giocatore che mi piace, o avevo proposto un po' di tempo fa quando ci eravamo sentiti Lewandowski, più un giovane da far crescere dietro, cioè devi andare su questi nomi qua, uno o due attaccanti di servono e ti servono anche forti. Poi ho letto Lobotka, secondo me giocatore fortissimo, giocatore che ti può dare ordine
1: al centrocampo,
9: ha lavorato già con Spalletti, tutti i nomi importanti, però è sempre così, cioè i nomi escono però poi alla fine devi prendere, perché se poi alla fine escono i nomi e non li prendi diventa un problema.
1: Mi ricordo la risposta che mi hai dato l'ultima volta, presumo, me la ricordo, adesso poi ti dico su chi, che dopo le ultime vicende sarei ancora più convinto, cioè mi riferisco a Vlahovic. Già tu non eri proprio, diciamo così, d'accordo sulla permanenza prima, se continua ad avere alcune pretese economiche, no? Peggio mi sento.
9: Io ti ripeto la stessa cosa, io non parlo del valore tecnico del giocatore, perché quello ci mancherebbe.
1: Che sotto quel profilo tu terresti? Parlando solo di tecnico.
9: È un finalizzatore, poi a livello tecnico Spalletti secondo me lo può migliorare, perché Spalletti te li migliora quei giocatori sotto quell'aspetto lì, però è un ottimo finalizzatore, perché dentro l'area di rigore calcia benissimo, ha quella rabbia da centravanti, però un giocatore che è da un anno dalla scadenza, che è infortunato, che poi torna e tu fai giocare, poi si rifà male, poi lo fai giocare, non raggiunge l'obiettivo, perché non hai raggiunto l'obiettivo, e ancora sta lì che ci pensa, è sempre la Juve, con tutto rispetto, ma è la Juve, cioè, se sei convinto del progetto forse all'altra squadra ci puoi pensare, ma la Juve non è che devi pensare, stiamo parlando di Juve, la Juventus.
1: Sono d'accordo con te. L'ultima, si parla anche di qualche eccezione, chiamiamola eccellente, e i nomi sono sempre quelli: Cambiaso, Thuram, Bremer. Chi cederesti se tu fossi costretto a farlo di questi tre?
9: Ma non perché non mi piace, perché sono tutti i giocatori fortissimi, però per ruolo io darei via Cambiaso, perché io penso che nell'ossatura centrale sia proprio il segreto un po' nella costruzione delle squadre. Poi è vero che Guardiola, che è più forte di tutti, per i terzini spendeva 70 milioni, perché non li trovava mai, soprattutto di un certo tipo, perché Cambiaso fa destra, sinistra, gioca avanti, dietro, abilità nel palleggio, anche di inserimento, qui parliamo di un giocatore fortissimo, però se devo scegliere io nei ruoli cardini non toccherei nulla.
1: Esatto, grazie mille Giuliano, buon lavoro per tutto, bocca al lupo, ciao. Allora, vi abbiamo parlato di Malagò, voi come ricorderete, lo dissi anche nel collegamento con Vincenzo e Alessandro post conferenza di Malagò, e io insomma ho racchiuso un po' i temi principali oggetto della stessa conferenza, e la prima cosa che disse lui quando gli hanno chiesto le prime 2-3 cose che dovrebbe fare per far ripartire, diciamo così, il calcio italiano, lui ha detto la prima cosa è il rapporto con la politica. Bene, dalle 19, lo sapevo che era previsto oggi ma non sapevo l'orario, dalle 19 Malagò è negli uffici del Ministero per lo Sport e i Giovani, di cui appunto è ministro capo Abodi, e si stanno incontrando il primo faccia a faccia dopo le elezioni. Ovviamente sul tavolo c'è il rilancio del calcio italiano, i rapporti appunto e la sinergia tra la FE del calcio, che è il governo del pallone, e il ministro, quindi che è il governo politico. Ovviamente sappiamo benissimo, questo non lo nascondiamo, che i rapporti non sono mai stati idilliaci tra Abodi e Malagò, anche perché Abodi si aspettava, Abodi è stato, qualcuno forse lo ricorderà, a capo della Lega di Serie B, e quando prima dell'elezione di Gravina, Abodi pensava e sperava che il CONI, quindi Malagò a quei tempi, potesse, diciamo, dargli una mano per candidarlo alla presidenza della Lega della Federcalcio proprio. Invece non ci fu questo, ci fu qualche, diciamo così, non attrito, però non è che si amino, però a questo punto, per il bene del calcio, spero che invece chiariscano tutto e che vadano d'accordo e che ci sia unità di intenti per rilanciare appunto il calcio italiano. C'è questa riunione, questo vertice, stasera ne sapremo sicuramente qualcosina di più, è iniziato alle 19, vediamo un po' che cosa ne uscirà fuori, il primo passo ufficiale di Malagò da neopresidente della Federcalcio. Vai Fede.
10: Ciao Sefitti, è Simone da Roma. Ciao. Allora, premetto che io non ci capisco niente di mercato, di mercato nel senso di strategia di mercato, e ancor meno di finanza calcistica. È proprio per questo motivo che faccio la domanda o a te o a chi ci capisce più di me, e per quale motivo noi facciamo tutta questa fatica per la trattativa del Dibu Martinez, che ce lo danno a 10 milioni. Innanzitutto 10 milioni, per le mie conoscenze, non mi sembra una cifra così esosa. E poi è un giocatore che per noi è vitale, perché noi passiamo da un portiere che non era un portiere a un portiere di un grandissimo valore, e ce lo danno per 10 milioni. Perciò ecco perché io faccio tutta questa fatica a capire perché non riusciamo a spendere 10 milioni per un ruolo che è fondamentale per la prossima stagione. Parliamo 10 milioni. Vorrei sapere. Grazie a chi mi risponde, un abbraccio a tutti.
1: Ci sto io. Ti devo rispondere per forza io, caro Simone. Guarda, il discorso è questo, è semplice. 10 milioni per il calcio di adesso non sono nulla, no? Però bisogna, ecco, vedi, io questo verbo ormai non voglio, diciamo, abusarne, ma contestualizzare. Il Dibu Martinez, che è forte, io lo prenderei subito, se non sbaglio a 33 o 34, comunque tra i 33 e i 34 anni, ok? Quindi non è in una fase top della carriera, probabilmente sono gli ultimi anni per quanto riguarda l'attività agonistica di questo portiere. Siccome la Juventus avrebbe, usiamo il condizionale, un accordo di 5 netti l'anno, forse anche più bonus, guarda che ti dico, per 3 anni, e voi sapete benissimo, tu Simone sai che gli ingaggi incidono, sono il costo maggiore, parliamoci chiaro, gli ingaggi in qualsiasi azienda, gli stipendi sono il maggiore costo, ok, per il titolare di azienda. Nel calcio, dove ci sono degli stipendi disumani rispetto a noi umani, ancora di più. La Juventus sta infatti applicando il tetto ingaggi, però i 5 rientrerebbero nel parametro juventino. È chiaro che la Juventus però a quel punto, considerando tutte queste cose, che gli dà uno stipendio importante, che è 33 o 34 adesso non ricordo bene, poi lo vedrò, Vuol dire, ok, io ti accontento per lo stipendio, però cerco di dare il meno possibile all'Aston Villa. Perché, ripeto, parliamo, seppur bravo, seppur campione del mondo in carica, seppur portiere ancora dell'Argentina che sta difendendo il titolo in questo mondiale, cerco di il meno possibile. Però, Simone, io poi rispetto a questo circoscritto proprio a Dibu Martinez lo farei un sacrificio. Ecco, l'ho detto anche ieri, intanto bisogna cominciare, ma su certi ruoli, su certi calciatori farei lo sforzo di dare anche 10 milioni io, però i conti li hanno loro, la politica societaria la fanno loro, non noi. Questa è un po' la mia risposta. Io credo è anche lecito che la Juventus voglia risparmiare il più possibile sul cartellino, perché comunque già offrirebbe, anzi già offerto, mi pare ci sia un accordo verbale tra le parti, già offerto un ingaggio importante comunque a un 33enne. Vai Fede.
11: Ciao Quintiliano, sono Beppe da Torino. Beppe, volevo per cortesia un'informazione da te, perché so che sei stato e sei ancora tuttora vicino all'ambiente romano, riguardo queste voci su Svilar. Per me sono, ripeto, solo voci, perché il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 40-50 milioni e non vedo come la Juve possa riuscire a prenderlo, visto che sta facendo anche difficoltà per portare a casa il Dibu Martinez, e in quel caso dovrebbe tirare dai 10 ai 12 milioni fuori e non vuole fare. E ho sentito oggi di un'offerta, vabbè, io la definisco ridicola, di Gregorio Gatti alla Roma, e i dirigenti giallorossi sono messi a ridere, non so se sia vero o no. Per me cioè, sarebbe un sacrificio da fare, perché è un investimento a lungo termine, calcolando che ormai le società sono aziende, un investimento del genere verrebbe ammortizzato negli anni, piuttosto che prendere un portiere ogni due anni e stare lì a cambiarlo, di Gregorio 20 milioni, 12 milioni di Bu Martinez e così via.
1: Guarda, su Svilar io so quello che sei tu, cioè, guarda, domani mattina faccio un'indagine con qualche collega, soprattutto uno che segue la Roma ed è affidabile, mi dirà sicuramente non c'è nulla di vero, io credo, però rimango a quello che abbiamo letto. Anch'io come te la vedo un po' dura, però è pure vero il discorso che poi fai tu, no? Che bisognerebbe investire, per esempio, carne secchi, ma ti chiedono tantissimo anche lì, 40-50, l'Atalanta figuriamoci. Bisognerebbe investire su un portiere diciamo giovane, se non sbaglio Svilar ha 26 anni rispetto ai 33 ho visto adesso, mi ricordavo bene, ma in realtà il 2 settembre compirà 34 anni, quindi la Juventus prenderebbe un 34enne. Ecco perché, rispondendo poi a Simone, magari vuole cercare di tirare il più possibile, avere uno sconto maggiore possibile rispetto al cartellino di 10 milioni, che non sarebbero in assoluto tanti, però circoscritte a questo ragionamento che abbiamo fatto, per la Juventus diventano troppi, diciamo così, diventano troppi. Ci sarebbe da fare un investimento, invece, per rispondere a te, amico, su un portiere di un certo livello, giovane, però adesso come adesso io non credo che la Juventus possa tirar fuori 50 milioni per il portiere. Adesso come adesso, però il discorso tuo non farebbe una piega in condizioni normali, che non sono però purtroppo quelle della Juventus. Invece è normale che adesso noi diamo la palla a Federico Rossi per poi riprenderla e quindi andare fino alla fine.
2: Fuori di Juve.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Direttamente da Assen, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Olanda, Pecco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
14: 4 anni sono tanto in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione.

La cifra. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, sconfitto oggi da Nuno Borges a Maiorca, e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Pallavolo, dopo lo stop contro la Bulgaria in Nations League, l'Italia di De Giorgi a Lubiana viene sconfitta 3-0 anche dall'Ucraina, una delle squadre che più ha impressionato nella prima settimana del torneo. È la sconfitta peggiore degli ultimi anni e ora si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno la sfida con la Slovenia. Campionati italiani di ciclismo 2026, Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano, il 5° consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6° Lorenzo Macfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Al momento non sono trapelati dettagli sugli eventuali infortuni riportati da Affini, ma a questo punto non si può escludere purtroppo l'ipotesi della rinuncia alla Tour de France. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Abbiamo una scatola con le cuffie, quindi come se fosse un... Ma perché? Perché? Qual è il significato di... Ah, sì, tipo gli scudetti dell'Inter di cartone, insomma, ho capito. Allora, ragazzi, io aspetto, sono curioso di sapere come andrà a finire questo incontro tra Malagò e... Chissà se poi al primo Consiglio federale quasi quasi mi faccio accreditare, quasi, per capire un attimo anche cosa voglia veramente fare. Voglia fare questo presidente della Federcalcio. Mi

0: Pare che si sta per essere ufficializzato Palestra definitivamente, no? Al Chelsea avevo letto. Buh. Va bene. Domani, ragazzi, c'è, questo è da ricordarlo perché ho visto che c'è un affetto. Quando è così vuol dire che hai dato tanto, anche come uomo. L'ultimo saluto a Igor Protti. Insomma, è stato veramente dispiaciuto perché stanno morendo troppe persone giovani per delle malattie che, per esempio, gli ex atleti non dovrebbero avere. Comunque, vabbè, chiudiamo la parentesi che è meglio, perché altrimenti ci rattristiamo. Vai, Fede.
1: Ciao Quinti, Carlo.
0: Car
1: Quello che fa impressione di David, più che altro, vedendo i filmati, quello che abbiamo visto noi a Lille, anche se è una squadra più piccola, di un livello più piccolo, è che sembra veramente un altro giocatore. Lento, polso e impreciso.
0: Cioè, aspetto, tu stai dicendo sembra un altro giocatore rispetto a quale? Perché io ho rivisto lo stesso calciatore contro la Svizzera, che abbiamo purtroppo non ammirato nella Juventus. E io vi ripeto sempre quello che dico: per me, David tecnicamente non è scarso, mediocre, è anche bravo. Ma A non fa il numero 9, almeno nella Juventus non l'ha fatto. B spesso è disconnesso. Ieri ho rivisto un po' il David, almeno così mi è sembrato. Non l'ho vista tutta perché poi arrivo a casa tardi, la partita è già iniziata, la guardo distrattamente, però non mi pare che, non ho visto le pagelle, non mi pare che abbia lasciato delle tracce importanti dopo quella tripletta al Qatar, che però insomma la devi sempre fare, quindi non so, non cambierei idea, ecco, diciamo, mettiamo, se dobbiamo sintetizzare su David, io non, francamente non cambierei idea rispetto alla necessità di doverlo cedere. Buonasera, signor Quintiliano. Signor Quintiliano, la mia non è né una critica né tantomeno né mi lamento, ma non abbiamo soldi. I nostri non hanno mercato. Senza soldi non possiamo migliorare la rosa, ma il prossimo anno la qualificazione in Champions è vitale. Come ci arriviamo con questa rosa se non miglioriamo? Salvo, questa è un po' il dilemma, però Lorenzo deve, cioè deve fare una squadra competitiva che possibilmente non arrivi a giocarsi la Champions League nelle ultime giornate e che invece si qualifichi sicuramente in Champions. Io vi devo dire la sincera verità. Avevo detto, no, dopo la fine di questa stagione, che mi aspettavo, cioè mi aspetterei che il prossimo anno la Juventus lotti per lo scudetto, però vediamo come va il mercato. Sto vedendo delle difficoltà più o meno. L'avevamo immaginato, perché non sei in Champions League, perché magari non puoi permetterti degli esborsi elevati, perché magari alcuni calciatori non vengono da te in quanto non fai la Champions League, e quindi con l'Europa League alcuni dicono no, io non voglio, sono abituato a fare. È stato l'esempio di Bernardo Silva, ragazzi, fermo restando che se ti chiama Mourinho al Real Madrid, in ogni caso avrebbe scelto il Real, secondo me, anche se la Juventus avesse fatto la Champions League. E quindi per tutta una serie di motivi sto vedendo che, vi dico la verità, per il momento, perché poi magari si comincia dal 1 luglio, quando aprono ufficialmente le trattative, si comincia a fare qualcosa. Sto vedendo più difficoltà di quello che potessi immaginare, ecco, senza essere disfattista, pessimista, però sono oggettive le difficoltà, lo sapevamo, però adesso le stiamo un po' toccando con mano, ecco. Perché un conto è pensarlo, immaginarlo, un conto poi i dati di fatto. Vai, Fede.
1: Ciao Quinti, Luca da Roma,
0: Luca,
1: sempre un piacere sentirti. Io chi
0: grazie.
1: vorrei rilanciare, io
0: Vai,
1: piacerebbe
0: eccolo, già
1: tanto
0: lo so.
1: rivedere, diciamo,
0: Rashford.
1: soltanto per un anno, visto che siamo in difficoltà economica, Arthur.
0: Ah.
1: Perché l'ultimo periodo non me l'ha proprio dispiaciuto tantissimo. I primi tempi, i primi 2 anni no. Ma poi quando alla fine è ritornato, non so, la terza volta forse, si impegnava molto di più, molto meglio di Douglas Luiz, che è proprio impegno zero proprio. Arthur lo vedevo bello carico, poi chiaramente, che ne so, però è un pilot, cioè un regista, diciamo, di centrocampo. Non so, vorrei rivederlo, solo lui, poi il resto, cioè, mandiamo via tutti, Openda, per carità, pure ieri David, un'altra partita misera.
0: Dai, su.
1: Poi non so, Cabal, forse una chance in più gliela darei perché non è andato proprio male male, solo mi sono litigato con Spalletti. Ce ne stanno pochi da rilanciare. Io mi terrei gatti tutta la vita perché c'è il DNA juventino, quando deve mena mena, cioè, cerchiamo troppi difensori centrali, io non so manco se Bremer andrà via poi alla fine. E poi abbiamo sempre, per fortuna, Pierre sulla fascia destra, che potrebbe fare anche il centrale.
0: Sì, però ti posso dire la mia, grazie. Ti posso dire la mia, Luca. Calullo terrei a destra, perché secondo me da tanto, certo può essere anche centrale, volendo lo era del resto, però io lo lascerei lì. Però alcuni che hai detto hai ragione, cioè da darli via. Artur, io non lo so. Non lo so, perché ha fatto sicuramente bene nel Gremio, ma non l'ho mai visto. E soprattutto lui, da quello che leggo, giustamente dal suo punto di vista, vorrebbe chiudere la carriera in patria, soprattutto vorrebbe rimanere al Gremio, che ricordiamolo è il club che lo ha lanciato a livelli importanti. È tornato lì 1-2 milioni di differenza, caro come lì, ma diamoglielo, perché poi tu risparmi 6 milioni netti l'anno, perché Artur ha un altro anno di contratto a 6 milioni. Magari ci rimetti 1-2 tra domande e offerta sul cartellino, ma che mi importa? Però ti togli un altro ingaggio di un giocatore che non rientra nel progetto. Ecco perché dico, la vedo un po' dura. Io di quelli rientranti avevo letto che Lucas Lewis avrebbe voluto provare, o vorrebbe provare, Spalletti nella tournée estiva, insomma in qualche test estivo, prima di decidere di darlo via. Sicuramente Nico Gonzalez farebbe comodo, ma Nico Gonzalez mi pare sempre di capire, leggendo, non ho parlato con lui ovviamente, che voglia tornare e restare definitivamente all'Atletico Madrid. Quindi l'unico di questi, diciamo così, tre rientri, chiamiamolo così, potrebbe essere Lucas Lewis da provare. Gli altri, onestamente, boh. Allora, possibile che tra tanti giornalisti non ci sia stato uno che abbia ribattuto a Malagò che la Juve ha un suo stadio di proprietà? Non erano i giornalisti di Tutto Sport? E ne ha dette altre contro la Juve, Angelo? Guarda, Angelo, io non so. Secondo me tu devi seguire un po' meglio, perché anche l'altro giorno è scritto, no, però Malagò, cioè devi un po' seguire. Allora, questa cosa sugli stadi, adesso lo ripeto per l'ennesima volta, non l'ha detta in conferenza, c'ero anch'io in conferenza. Primo, non l'ha detta in conferenza post elezione, ma l'ha detta in un'intervista che è uscita il giorno dopo sulla Repubblica, quindi l'avrà fatta tipo la sera dell'elezione, perché Matteo Pinci, il collega che io conosco, quindi non poteva ribattere nessuno. Però due cose: lui non ha detto in generale gli stadi, quando ha parlato i vari presidenti, Agnelli, si riferiva ad Agnelli, quello vero, insomma il capo vero, all'avvocato, perché ha detto dagli anni 90 al 2000, quindi si è fermato lì. Lo stadium non ci rientrava in quella risposta, ragazzi, cerchiamo di capirci e di leggere. Quindi, primo, non l'ha fatta, nessuno poteva ribattere alla sua risposta, ma soprattutto si fermava al 2000. Però io vi ho detto ieri o l'altro ieri, quando è stato, se fossi stato Matteo Pinci, il collega, quando alla risposta che ha dato Malagò, che si riferiva fino agli anni 2000, ok, avrei detto, però presidente, poi comunque, seppur con un po' di anni di ritardo, la Juventus poi nel 2011 ha costruito lo stadium. Però evidentemente non interessava al giornalista far emergere questa cosa qui. Io l'avrei fatto, ma non, cioè la risposta non si riferiva all'Agnelli, diciamo Andrea, perché si fermava al 2000 e soprattutto non poteva ribattere. Quindi bisogna un po' fermarsi, Angelo, quando poi si mandano messaggi o si fanno delle critiche, capito? Se l'anno prossimo vogliamo entrare sicuramente in Champions, comprare un solo giocatore, carne secchi, magari anch'io, per me è il più bravo, figurati, portiere italiano, portiere forte, garantisce almeno 10 anni di carriera, con lui sicuramente recupereremmo, rispetto allo scorso anno, 8-10 punti. Franco, guarda, Franco è il mio preferito, quindi con me sfondi una porta aperta su Carnesecchi, ma i famosi 8-10-7-6, quelli che sono punti, bastava non avere Di Gregorio, secondo me, perché Svilar, Maignan, ma soprattutto Svilar ha dato diversi punti alla Roma, soprattutto nella prima fase, quando la Roma, io ho visto delle partite salvate da Svilar, che quindi ha dato dei punti alla Roma, soprattutto nella prima parte della stagione. Però sono d'accordo su Carnesecchi, con me, ripeto, sfondi una porta aperta. Spinazzola venduto troppo presto, dice Aldo. Vabbè ragazzi, adesso Spinazzola. Nico Gonzalez bisogna assolutamente tenerlo, che aggiunge sempre Aldo, lì però Aldo, come leggo, risulta il giocatore vuole restare a Madrid, vuole tornare a restare a Madrid perché si è trovato bene, perché è stimato dall'allenatore Simeone, che è peraltro il suo connazionale, quindi credo che abbia trovato il suo habitat naturale. Guarda che ti dico, vai Fede.
2: Ciao Mariolino da Santa Croce. Io penso che dobbiamo puntare molto sull'Europa League, che comunque è un trofeo, ti dà la qualificazione in Champions, ma soprattutto poi vai a fare pure un'altra finale, una Supercoppa europea, che non si sa mai, l'anno dopo rifare una buona squadra e te la giochi. Quello è Europa League per forza.
0: Puntarci, dici tu, a vincerla, devi fare comunque una squadra, perché ripeto, detto delle trasferte alcune volte improbabili in alcuni posti veramente sconosciuti, e va bene. Poi all'ultimo, quando si restringe un po' il cerchio, una volta retrocedevano quelle della Champions League e diventava comunque una coppa competitiva, no? negli ultimi turni. Hanno tolto quella regola, ma comunque rimangono delle squadre forti. Certo, non sono le squadre della Champions League, ragazzi, parliamoci chiaro. A rimanere, però sì, io me l'ho detto prima, io ci punterei. Bisogna cominciare a rimettersi anche in testa di puntare a vincere qualcosa, ragazzi, perché altrimenti una sola Coppa Italia, lo scudetto non si vince dal 2020, negli ultimi anni è stata vinta soltanto la Coppa Italia, poi ci furono l'altra Coppa Italia, con Allegri bis, perché ci fu anche la Coppa Italia di Pirlo, nonché la Supercoppa, ma lì stiamo parlando proprio, ragazzi, dell'era quasi paleolitica, mi verrebbe da dire. Ma lo scudetto non si vince dal 2020, per esempio. In Europa non si fa bene da quanto tempo? Da tanto tempo. Quest'anno addirittura non fai la Champions League, ecco che devi cambiare assolutamente registro sotto questo aspetto. Francesco scherza un po' e dice: rilancerei Zegrova più che altro perché ho comprato la maglia 2025-2026 con il suo nome sulle spalle. Guarda, vi posso dare un consiglio sulle maglie: non le prendete mai con i nomi dei calciatori. Al limite, se volete, fategli mettere un autografo dei calciatori sulla maglia, ma senza nome, perché ormai, ragazzi, magari cioè, c'è per esempio il figlio di un amico che mi ha chiesto se riesco a fargli fare da il Diz un autografo. Adesso vediamo, ci proveremo, lo accontenteremo. E però gli ho detto, spero che non resti deluso, che magari al momento il Diz è l'intoccabile, però fra qualche anno, ecco perché. Però ci può stare il ricordo, dai. Ciao Quintiliano, faresti... Ah, questo l'abbiamo. Ah, sì, buonasera Quintiliano, Riccardo, sempre un piacere. Terry. Allora, dopo aver speso tanti soldi, sperperato, dice il nostro amico, con flop clamorosi, qualsiasi direttore tecnico avrebbe difficoltà a comprare e vendere. Forza Juve, giovane da Salerno, giovane. Forse vuole scrivere Giovanni, lo so, infatti ha difficoltà, purtroppo avrà difficoltà. Carnevali però magari la bravura, l'aiuto, il rilancio dei talent scout potrebbe aiutare la Juventus, dai, vai Fede.
3: Ausio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
0: Paolo.
3: Ma porca miseria, cioè noi, scusami, ma noi pensiamo all'Europa League, giocheremo di giovedì su campo improponibile, arriveremo alla domenica o lunedì che... Ma porca miseria, cioè noi, scusami, ma noi pensiamo all'Europa League, giocheremo di giovedì su campo improponibile, arriveremo alla domenica o lunedì che non stiamo in piedi, qui rischiamo di non fare né quarto posto né Europa League. A meno che non facciamo due squadre, non lo so, sinceramente sono molto dubbioso. Con questa squadra qua non la vinci assolutamente, va rinforzata dappertutto, porta, centrocampo, attacco, difesa, dappertutto. Se poi ho sentito che rimane David, che vuole rimanere perché perde tanti soldini e soprattutto al contratto, mi viene paura. E poi questa bufala di Svilar, non facciamoci dire dietro per piacere, non riusciamo a prendere il Dibu per 5 milioni e andiamo, pensiamo a Svilar, ma non facciamoci dire dietro per piacere, tutto sport, ma per piacere, forse invece.
0: Vedi perché, Paolo, io non amo il calcio mercato per questi motivi qua, perché poi escono delle cose poi in prima pagina, boh, io non lo so, ripeto, domani provo a informarmi con questo collega, ma credo che non lo so, la Juventus sarebbe veramente molto molto difficile prendere, spendere 50 milioni per, anche se sarebbero in una situazione normale sarebbero pure giustificati, perché tu fai un investimento importante, un 26enne sta bene per non so quanti anni con un portiere, insisto, secondo me forse il più bravo della Serie A.

0: è stato, anche se il più forte secondo me è Carnesecchi, ma il più bravo è stato lui quest'anno, Svilar. Ciao ragazzi, ricordatevi che Marotta arrivava dalla Sampdoria e questo è vero. Buonasera, mi dai qualche notizia nuova di mercato? Luca da Varese, non ce ne sono, caro Luca. Non ce ne sono. Per quanto riguarda la vendita di qualcuno, probabilmente Miretti, anche se poi le trattative, vi ricordo sempre Luca, che scattano dal 1 luglio, quindi non ci sono novità, nel senso che Colomani si sta continuando a trattare, Sorloth al momento sembra lontano, Dibu Martinez, se l'Aston Villa non abbassa le pretese, la pretesa di 10 milioni potrebbe anche saltare. Questi sono Spalletti avrebbe indicato anche Lobotka, oggi hanno fatto un vertice Spalletti e Carnevali, quindi avrà un po', avrà diciamo ribadito quelle che sono le sue esigenze sicuramente Spalletti, e di conseguenza poi l'amministratore delegato gli avrà risposto anche quali sono le esigenze di me di bilancio. Donato: Buffon se n'è andato dalla Juve a 43 anni, Zoff a 41, a 34 un portiere è giovane, lo so, ma Buffon però è arrivato che non aveva 34 anni, capito? Ci è arrivato lo stesso Zoff, non è arrivato a 40, è rimasto 3 anni. Donato è partito da una situazione diversa. Valerio ci dice da Latina: buonasera Quinti, ma secondo te per i rapporti che Carnevale ha con la Roma, ma sarebbe così campatenare l'idea di uno scambio con operazioni ovviamente slegate di Svilar di numeri 1, noi Svilar e a loro di Gregorio per 15-18 e ci aggiustiamo tutte e due le squadre, la questione della plusvalenza è obbligata, anche perché con Svilar è vero che il costo è alto ma sistema il ruolo per anni, a meno che ovviamente l'intenzione sia puntare forte su Daffara fra 1 o 2 stagioni. Credo che Carnevali sia stato preso anche per riallacciare un po' i rapporti di mercato con le squadre italiane. Cosa ne pensi Valerio? Guarda Valerio, io sarebbe bello, ma non credo che la Roma voglia di Gregorio. Cioè la Roma non può passare da Svilar, che gli ha dato 6-7 punti per le sue parate, per le prestazioni che ha salvato, a Di Gregorio che alla Juventus gliel'ha tolti 6-7 punti. Non credo che la Roma sia d'accordo, ecco. Vai Fede.
1: Oltre Danilo gioca anche Sandro, ma Breme no. Ci sarà un motivo, Claudio?
0: Ciao Claudio, lo so ragazzi, è così, invece non gioca Bremer, ci sarà un motivo, mi viene fare anche questa domanda, boh. Però Danilo è Danilo. Alessandro, guarda Alessandro, devo dirvi la sincera verità, i primi 2-3, forse 3, era forte, era bravo, lo voleva addirittura il City, lo volevano sia City che Chelsea, avevano offerto se non sbaglio una delle due sui 60 milioni, la Juventus non lo cedette, poi ha avuto un'involuzione clamorosa e sappiamo com'è finita la carriera di Alessandro nella Juventus, ahimè è finita malissimo, in modo ingiusto e anche diciamo clamoroso quella di Danilo, che non doveva finire nella Juventus, un giocatore che era attaccatissimo peraltro alla Juve, e mi ricordo che diede una stoccata quando andò via, credo che lo ricordiate anche voi, all'aeroporto di Torino prima che andasse prendesse l'aereo per andare in Brasile, ho sentito parlare di progetto e si mise a ridere, cioè prendendo quasi in giro Giuntoli eccetera eccetera. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, sono Massi da Pisa. Io proverei un tentativo con Douglas Luiz, quei pochi scampoli che abbiamo visto quando è stato da noi. Tecnicamente forte, è lento, è compassato e questo non è un bene, e probabilmente spesso non c'è con la testa e anche questo non è un bene, però tecnicamente penso sia uno dei migliori centrocampisti che abbiamo con i piedi, e poi altri da rilanciare, Kopp Meyers, io sinceramente no, basta, è 2 anni che lo aspettiamo e ha giocato spesso senza mai incidere. Ciao a tutti.
0: Grazie, hai detto, è forte tecnicamente ma non c'è con la testa, già è un elemento che ti fa perdere tutto il credito, questo è un po' il discorso. Allora Federica, io ti voglio bene ma tu mi scrivi Gasperini stima Di Gregorio e Coppomenes, quindi è possibile. Io ti dico, detto che ripeto, domani mi informerò, Ma secondo te Gasperini, con questo Svilar, che ripeto, gli ha dato minimo sei punti, gli ha fornito per andare poi in Champions League, poi il resto l'ha fatto male, ma non solo, secondo te prende Di Gregorio? Ma io ho qualche dubbio, soprattutto dopo aver visto Di Gregorio. Coppa Menes lo stima, ma secondo te lo prende? Non lo so, io la Juventus per non fare minusvalenza deve cedere intorno ai 30 milioni di euro. Ecco, io gli chiederei Ndicka. La Roma è chiaro che deve fare delle plusvalenze sui, ho letto oggi, intorno ai 50 milioni, e quindi qualche pezzo pregiato dovrà cederlo, quindi o con Ema, forse lo dall'estero, o Svilar oppure Ndicka. Questi insomma hanno il prezzo del cartellino elevato. L'ultimo, Fede, dai, ci salutiamo.
3: Buonasera Quintiliano, buonasera Radio Bianconera, grande Quinti.
0: Ciao.
3: Allora, sul fatto del ragionamento del mercato, dei rimpianti, purtroppo quindi i soldi portano giocatori forti, e sono i giocatori forti che ti fanno una squadra forte. Io non dico 11 giocatori forti, perché non sempre assemblandosi sono, diciamo, riescono, ma qualcuno forte forte ci deve essere, più di qualcuno, 2, 3, diciamo, e diciamo circondati da ottimi giocatori. Allora, tutto questo per noi non è possibile, perché se abbiamo dato via mandato via Szczęsny perché dovevamo probabilmente rientrare economicamente, non possiamo quindi pretendere giocatori di questo livello, e purtroppo siamo destinati, finché non ci sistemiamo con il bilancio, a rimanere nella mediocrità.
0: Speriamo di no, guarda, però non so chi tu sia, grazie, da dove, non hai detto il nome, non hai detto da dove chiami, da dove scrivi. Guarda, con questo ci salutiamo. Purtroppo secondo me sarà un'altra brutta annata di acquisti, gli acquisti saranno vitali. Ciao Quinti, ma dov'è Federico Rossi? Scusa per la domanda, è da un po' che non lo becco. Saluti Daniele da Caltanissetta. Perché vive a Caltanissetta Federico? No, non lo becco, è sempre qui Federico, non ti può... Io e Federico siamo sempre qui, non ti puoi sbagliare. E appunto, lo ringrazio Federossi, grazie a tutti voi, domani 19:21, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, i mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia, però, vicino a Roma.
0: Ti vediamo in questa versione balneare, occhiale da sole.
1: Ho mio fratello dall'altra parte, quindi siamo in una situazione, tra virgolette, precaria.
2: State attenti a che domande fate.
1: Abbiamo le spie.
0: Allora Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
1: Me li tolgo così almeno, aspetta, vai. Vuoi che me li tolga?
0: È uguale, come preferisci. Vai. Ecco, perfetto. Ti chiedo subito, parlando di calciomercato, di questo affare sfumato clamorosamente per l'Inter con Palestra, che alla fine ha scelto il Chelsea.
1: Partiamo dal fatto che una valutazione di Palestra, che senza dubbio è un giocatore di grande prospettiva, è una valutazione esagerata, secondo me. Insomma, perché bene o male Palestra ha fatto un campionato molto buono, ma ricordiamoci che è il primo anno che lo fa, ha giocato con il Cagliari che in una maniera o nell'altra ha lottato anche per non retrocedere, quindi è una valutazione secondo me esagerata. Considerando però il fatto che senza dubbio potrà essere un giocatore di grande prospettiva e che potrà essere senza dubbio l'investimento fatto probabilmente dovuto a quello che farà piuttosto che quello che ha già fatto. Detto questo, chi è qui è il potere economico e fa la differenza. Il Chelsea ha più potere rispetto all'Inter e la scelta di Palestra è dovuta anche a quello, il fatto di andare soprattutto in un campionato in questo momento più prestigioso rispetto a quello che è la Serie A attuale, e più che altro vai in una squadra, c'è il Chelsea, dove appunto anche con l'Inter avrebbe giocato la Champions League, ma con il Chelsea ha senza dubbio ulteriori prospettive, ed è senza dubbio per lui probabilmente la scelta è stata data dal fatto che ha qualche stimolo in più probabilmente, soprattutto economico, credo, per aver preso questa decisione. Mi pare che gli diano il doppio rispetto a quello che gli offriva l'Inter.
0: Però magari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dello spazio che teoricamente potrebbe aver avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto al Chelsea, dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque cercare di ambientarsi nel nuovo campionato della Premier.
1: Ma questo vale un po' per dove vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero, hai più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in questo momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro, né? Probabilmente Palestra se l'è sentita, è una sfida importante, e quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, perché se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mezzi, il Chelsea vale l'Inter come tu con qualsiasi altra squadra, quindi io credo che questa valutazione l'avrà fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici, e probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
0: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando tra gli altri a Cambiaso e Andoje, due giocatori certamente diversi come caratteristiche.
1: Ma sì, certamente cercherà di trovare le alternative, i nomi che hai fatto sono senza dubbio nomi interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte, anche da parte di chi adesso arriva, secondo me, al di là di arrivare in una squadra prestigiosa come l'Inter, che senza dubbio è sempre una scelta importante quella di andare, di andare all'Inter, ora si presenta come un... chi arriva si presenta come l'alternativa a quello che invece era la prima scelta, che era Palestra, quindi però senza dubbio hai fatto due nomi importanti che sono senza dubbio per quello che c'è nel contesto attuale, sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche anche di Dodò, che della Fiorentina.
0: Ti avrei voluto chiedere e ti chiedo in effetti a questo punto che cosa ne pensi di questa ipotesi, Dodò che è in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
1: Ma che ti devo dire? Sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che cioè, passa dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde gran parte delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però, insomma, non ce ne sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi, cioè lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che si può dove che può migliorare, che ha margini di miglioramento, soprattutto perché soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza, ma è un giocatore che ha potenzialità sotto questo aspetto. Poi mi pare che con la Fiorentina, dopo tante dichiarazioni, non ci sia si è entrato un pochino in una situazione un pochino non proprio diciamo positiva, no? Sono nei rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
0: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
1: Ma noi mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora si aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite ci sono state delle sorprese, perché allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta avvenendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, mettendo più squadre, mettendo più società in questo nell'anno, cioè più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso un po' dai sedicesimo ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque sì, c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non è tantissima, devo dire.
0: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC. Si parla tanto di Paolo Maldini che potrebbe rivestire questa carica e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura
1: Ma
0: dirigenziale e se Maldini, secondo te, alla fine potrà accettare questo ruolo?
1: io credo che, insomma, nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro. Quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno, competenti, di persone, di giocatori che hanno, anche e soprattutto il giocatore, hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola più sempre e spesso, perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia in ogni società di calcio e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere sia Maldini che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante, ha calpestato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di ridare identità alla nazionale.
0: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico, che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
1: Dunque, parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi importanti, parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. I ritorni, secondo me, sono sempre stati un pochino contrario io al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e, come dicevo con Permaldini, la loro credibilità indiscutibile.
0: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori che sono stati, in particolare il portiere, dei punti fermi della sua Roma.
1: Dicevo, hai fatto i due nomi che senza dubbio per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto questo passato questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio, fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di tornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
0: E poi c'è Dybala, che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma, si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%, questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
1: Sì, anche perché insomma Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato, quindi andando a fare un'analisi corretta si è praticamente dimezzato lo stipendio in base alle prestazioni, prestazioni che ha potuto fare. Quindi sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che si parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere dei problemi. Sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possano essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma, che dovrà puntare su questo risultato, cioè quello che ti ho detto prima: raggiungere la Champions e andare più avanti nel massimo torneo europeo.
0: Le aspettative per il Parma invece quali sono?
1: Ma io ne spero del Parma, penso che si voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, no? Perché ci si aspettava tutti da un allenatore molto giovane che possa aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? È propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi che devi raggiungere, e mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee ed è, i risultati che sono poi quelli che contano gli danno pienamente ragione, perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche quest'anno.
0: Poi comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino ma anche Circati, solo per citarne un paio, e quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
1: Assolutamente, beh, insomma, questo che siano poi c'è Federico Cherubini che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
0: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A te, grazie.
0: Prima con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò che ha il compito di rilanciare il calcio italiano, e allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò, perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e Sicurezza, le due leve dello sport che verrà. E risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi, in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette come abbiamo fatto passi importanti in questi anni, lo sport è protagonista. A livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto: abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo, con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, insomma ci sono naturalmente adesso tante partite tutte da seguire che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate e molto più combattute. Dunque, appuntamento a domani, come ricordavo in precedenza, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno. Un po' di esercizio fisico la mattina, Yves da Rogi, il caldo fa male, è sempre più caldo e sempre più gente che sta male. Yves, come va lì a Torino? Dai, su, dai.
4: Si sta scaldando bene.
3: Che va pure i bambini norvegesi, gli fanno fare la remata, che spettacolo, ragazzi. Vedi come si fa, si va ai mondiali, ci si merita di andare ai mondiali, ci si diverte. Ciao. Arrivate un po' che voi a casa, dai. Anche poi si suda, basta remare, ma che roba, già sudato, basta. Giornatone oggi, abbiamo Mr. Frank, la Juve vista dalla curva, mamma mia, campagna abbonamenti, il mercato. Oggi, 20 anni fa, Moratti che voleva lo scudetto e diceva va premiata la squadra pulita, l'Inter, altrimenti andiamo all'estero. Il problema è che gli è andato retta, gli ha veramente dato lo scudetto di cartone. Che spettacolo. Pensa, 20 anni fa, oggi dice sempre le stesse cose. Poi vabbè, ci sarebbero quelle 56 partite giocate da Recoba con un passaporto falso, che dunque ogni partita con un documento falso sono 3 punti in meno. Quindi 56 partite giocate da Recoba per 3 punti sono 168 punti che in 2 anni dovevano togliere all'Inter. Se tanto mi dà tanto andava in Serie B. Credo, No, sono 84 punti all'anno. Così ad occhio, se la matematica non è un'opinione. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 25 giugno 2026. Serve un capitano, il grido di dolore sulla Gazzetta. Oggi c'è un sacco di gridi di dolore sulla Gazzetta dello Sport. Attenzione, serve un capitano. Il pressing dell'Italia su Maldini. L'ex Milan avrà pieni poteri sul settore tecnico e giovanile. Conte sul tavolo 4 anni per andare al Mondiale. Ma Conte più di 2 anni non resiste. 3 al massimo alla Juve, ma già al secondo doveva andare via. Come fai a dargli un quadriennale Conte? Al secondo va via. Maldini, mi dicono che poi non sia uno che proprio lavora tutti i giorni. Ma veniamo al clou del giorno. Dunque, la beffa palestra. Allora, dopo che l'hanno un po' così beccata di sorpresa e quindi beffa, hanno ragionato un attimo e le truppe cammellate subito sono andate all'attacco. Allora, ieri sera è comparso un articolo sulla Gazzetta dello Sport che suonava un po' così. Ma l'Inter ha il bilancio a posto, il Chelsea è indebitato, come fa a comprare palestra? Quindi si sono fatti i problemi economici del Chelsea, così, tanto per gradire. Occhio ai Chelsea, che quando qua ci si fa gli affari vostri è facile che vi arrivi una penalizzazione. State attenti. Ma poi oggi, giù con gli assi, con i jolly, con i pezzi da 90. E allora, dopo che quel rompipallone stranamente non ha trovato un'ironia giusta su palestra, stamattina la sveglia in prima pagina della Gazzetta dello Sport ci dice questo. La scelta di Marco. A 21 anni dovrebbe pensare al percorso di crescita. È il più forte d'Italia, palestra. La nazionale. Giocava la Champions League, giocava a San Siro. Con la famiglia vicino, lui è di Buccinasco, a pochi chilometri. Poteva diventare una bandiera come Bergomi o Facchetti. E invece, come possono essere i soldi il primo criterio di scelta? Eh già. andare a Londra, a 1300 chilometri da casa, porca gioia, senza giocare alla Champions League, senza italiani, con il Chelsea che è arrivato decimo in classifica. Come può Palestra aver fatto una scelta del genere? Eccia. Non è la prima cosa che è venuta a pensare, stata questa qua. Non so voi. Ma due cose. La prima. Quando la Juve era su Calafiori, doveva prendere Calafiori, e l'Arsenal si prendeva Calafiori, c'è stato un movimento di opinione per dire: ma Calafiori italiano alla Juve, che è una storia italiana, che ha vinto i mondiali grazie ai suoi giocatori, l'Italia, che è una grande, che è la più grande squadra con i più tifosi italiani. Avete detto robe del genere? Io no. E poi la seconda cosa che mi è venuta in mente è stata questa qua. Ma quando Agnelli, insieme a altre 12 squadre, no, perché sembra che la Superlega sia opera di un Agnelli che si è svegliato la mattina, in realtà Real Madrid, Barcellona e Juventus erano le tre promotrici che poi hanno incastrato Inter, Milan, Arsenal, no? Barcellona, Real Madrid. Quindi erano 12 squadre, hanno firmato un contratto, c'era anche l'Inter. Poi il giorno dopo ha detto: no, boh, no, ma non lo so chi l'ha firmato, sai come fanno loro, no? Boh, no, ma forse no, non ci siamo capiti bene, il calcio è del popolo, ha ragione i tifosi inglesi. Adesso come fate a lamentarvi delle squadre inglesi? Ha ragione i tifosi inglesi, no? È calcio del popolo. È calcio del popolo del Chelsea. Mi prende a 60 milioni e 70 chi gli pare, perché se lo può permettere Palestra. Che problema c'è? O no? Tu ti lamenti? No.
4: No.
3: Allora. Vinicius, andiamo ai mondiali, dai. Ancelotti vola 3-0, un bel 3-0 alla Scozia, Scozia che ha fatto dei disastri, degli errori difensivi incredibili. Il Brasile è primo in classifica, mentre la Svizzera chiude prima davanti al Canada, secondo, che però si qualifica già, è già certo. David prende 6,5 in pagella nonostante non abbia segnato. Ha segnato David, ma è un altro, cioè sono due di David della Canada. Però ha fatto una bella partita anche dal punto di vista difensivo, è stato il più pericoloso dei suoi, 6,5. Klopp dice: troppe gare, però è uno show, dai. Norvegia e Giappone sono le sorprese, sì, soprattutto la Norvegia con Rowe. Oltre Palestra, l'Inter va avanti, la Gazzetta cerca di dimenticare, vediamo. Dopo la rabbia, il club rilancia. Adesso serve chiudere la trattativa per Solé, per respingere l'assalto dell'Atletico Madrid. Occhio, che pure l'Atletico Madrid. E allora scende in campo la bandiera Bergomi e dice: accanto alla Premier, occhio. Occhio alla Premier. Non è facile imporsi subito. E parte la gufata, il povero Palestra già scaricato. Però Califiori si è imposto, o no? Savona si è imposto, o no? Vabbè, Leone è stato infortunato, quindi non ha avuto la possibilità. I nerazzurri erano perfetti per lui, avrebbe fatto un percorso, non la comparsa. Chi ne sai che fa la comparsa? Scusa, da quel che mi risulta, Sabbia Alonso l'ha chiamato, gli ha detto: guarda che io ti vedo a destra e a sinistra. È andato via Cucurella, lo spazio c'è, secondo me gioca titolare. Poi può giocare alto a 4 a centrocampo addirittura. Perché gli volete fare la fossa al povero Palestra che appena dopo che ha scelto il Chelsea? Perché è buona gioia. Coppa Italia, via il 9 agosto. Inter Milan in semifinale. Noi dobbiamo giocare col Sassuolo. Se vinciamo, il quarto di finale ce l'abbiamo a Roma contro la Roma. Quindi non benissimo. La Lega anticipa i calendari delle prime 5 giornate, ma ci sono 3 asterischi. Quindi adesso ve le dico tutte, però vi do le due buone che sono le prime, perché gli altri c'è gli asterischi. Quindi perché mi hai fatto il calendario delle 5 giornate che, a parte le prime due, le altre 3 hanno gli asterischi? E allora io adesso te la dico, date orario, poi dopo cambia. È partito benissimo questo nuovo corso. Juve, per la fantasia c'è lì, perché anche Brahim è in salita, allora il talento sul coreano del PSG può essere il piano B. Chiudiamola la Gazzetta dello Sport, via. Forza le scatole, dai. Apriamo tutto Sport. Juve, Svilar l'occasione. Attenzione! Che occasione può essere Svilar? Ma il miglior portiere del campionato, il miglior giocatore della Roma insieme a Male. Che occasione è? Il portiere della Roma diventa intrigante alternativa a Martinez. Il club giallorosso deve incassare 50 milioni entro il 30 giugno. La Juve è una decina. Con l'offerta giusta, 35-40. Vertice di mercato con Spalletti. Allora, scusa un attimo. Cioè, allora, io faccio un favore alla Roma e compro un portiere a 40 quando sto discutendo di 5 milioni di Vibo Martinez da un mese e devo incassare anch'io 10 milioni entro il 30 giugno, e invece gli faccio un favore alla Roma, gli risolvo il problema e mi inguaio io. No, fammi capire l'occasione dov'è. L'hai capita tu questa occasione?
4: Sì.
3: Qual è l'occasione? Scusa, spiega.
4: Pagacelo a 30, così noi saldiamo i nostri debiti, tu aumenti i tuoi.
3: No, scusa, no, aspetta un attimo, stai fermo. Guarda che qui siamo noi che dobbiamo pagare la Roma,
4: Sì, quello ho detto.
3: All'occasione per la Roma, non sì. Per la Juve.
4: No, la Roma ha detto, dacci 30, così noi saldiamo i nostri debiti, tu aumenti i tuoi debiti.
3: Grazie. E che occasione è? Ah, mamma mia, il caldo. Anche i bianconeri insediano l'Inter per Curtis Jones del Liverpool. Torna da tua. Ah, mamma mia, il caldo. Anche i bianconeri insediano l'Inter per Curtis Jones del Liverpool. Torna d'attualità lo scambio fra Tesi Cambiaso, certo. Nessun esubero però se ne vuole andare. Ma guarda un po', stanno tutti bene alla Juve. David ha detto 5 anni di contratto, io resto alla Juve. Cioè, ci credo. Becchi sei, quanto becca? 6 milioni. Più, vabbè, il bonus non l'ha mai preso. Però. Tutti devono vendere, ma chi compra si domanda nell'editoriale oggi tutto sport. Perché se tutti dobbiamo vendere, chi è che compra? Intanto Sinner, avete visto, si allena col giubbotto refrigerante per abbassare la temperatura corporea. Il caro fisico a Parigi dice lui avremmo potuto gestire meglio delle cose. Quali cose? Cosa è successo a Parigi? Ieri l'AFA ha mandato in tilt addirittura l'occhio di falco del tennis. Vabbè, era già successo, ci vuol poco. L'occhio di falco un attimo che sbarella. Sviluppi in società, torniamo alla Juve, dai, Modesto i saluti, può tornare Tognozzi, anche questa come voce non è una novità. E allora interviene Giuliano Gambatesa, dice Marco Giuliano, Vlahovic da tenere, ma le regole le fa la Juve, non è sempre stato un esempio per i compagni, ora venga incontro al club. Ma perché volete tutti fare il portafoglio di Vlahovic? Fatemi capire. Ma voi nella vostra carriera, vi sareste dimezzati un ingaggio sottoscritto? No, e allora... Adesso pare che Colomuani si stia dimezzando l'ingaggio per lei. Serie A, 50 partite e 5 asteristi.

anni, dice lui, quindi sto alla Juve. 5 e mezzo in pagella, tutto sport non è piaciuto. E dopo questa dichiarazione, 6 e mezzo di là, 5 e mezzo di qua, perché le pagelle sono soggettive. Chiudiamo tutto il fuoco, via. Altro giro, altro giornale, forza. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Paz si decide. Vertice a Madrid. Marotta vuole cancellare la delusione per Palestra. L'Inter avanza, il Como ci prova. Octri può spostare su Nico 50 milioni. Eres però ne pretende 60. Oggi il DS del Como Ludi vede il Real. Fabregas spera in un rinnovo di prestito. Allora, vi spiego anche questa così. Il Como ha il Real che se vuole si riporta a 10 milioni a casa Paz. Una volta che il Real si porta a casa 10 milioni a casa Paz, lo mette sul mercato e altro che 50-60, lo vende di più. Alternativa B, il Como non si sa come riesce a strappare ancora un anno di prestito dal Real, mettendosi d'accordo in qualche modo. L'alternativa C, cioè Marotta che vai con 50 milioni e porta a casa Paz, non esiste. È la suggestione dei giornali per dire che sì, vabbè, però sì, ha perso Palestra, ma meglio Paz. Ma non è così, funziona così. Non funziona così. Intanto Aurelio De Laurentiis disegna il nuovo Napoli. Della torna dagli States, attesa l'ufficialità per l'arrivo di Allegri. Lui dice non ne possiamo parlare, quando l'avremo ne potremo parlare. Finché non lo possiamo ufficializzare non ne possiamo parlare. Voci incontrollate dicono di un Allegri che avrebbe garantito De Laurentiis. Firmiamo, annunciamo che se caso faccio causa al Milan. Voci. Jackson e il Milan a proposito, ma Jackson non doveva venire alla Juve, è adesso al Milan oggi. Strada libera, in uscita dal Chelsea, prestito, prestito. Chelsea te lo dai in prestito, il Chelsea non ha problemi, spende 60 per Palestra, se vuole ti dai in prestito gratuito pure Jackson, che problema c'è? Intanto la Roma dice no a 100 milioni sul Corriere dello Sport Stadio per svilare Wesley, offerte dalla Premier, ma la Roma dice no. E perché la dovrebbe vendere la Juve? Svolta di Dybala, rinnovo vicino, come vi abbiamo sempre raccontato noi. Juve braccio di ferro per il Dybu, ma ora la Aston Villa non abbassa il prezzo. 15, no 12, la Juve propone 5, no ma con i bonus arrivano a 10, la Aston Villa non abbassa il prezzo. Qui facciamo la telenovela per Dybu Martinez, insieme a Colo, perché da Colo al portiere dell'Aston Villa Cannavale spinge, Cannavale può spingere finché vuole, ma se non ha a disposizione i dobloni cosa spinge? Spinge un carro vuoto. Che ci siamo persi, quanti rimpianti per l'Italia, scrive il Corriere dello Sport Stadio. La Svizzera è prima, il Canada è avanti con 4 punti, qui David prende 6. La contata di tutti, 6 e mezzo, 5 e mezzo, 6. La Bosnia di Dzeko vede il ripescaggio come terza, da 3-1 al Qatar. Ho capito, la Bosnia di Dzeko ci ha battuto, dai, per gli errori dei nerazzurri, fatemi venire la ragione, su. Alle 22 la Germania sfida l'Ecuador. Beh, partita imperdibile, prima di andare a letto tutti a guardare Germania-Ecuador. L'editoriale del giorno. Chi spetta la scelta del CT azzurro? Tiri Mancini. Qui è più Mancini, che conta. A Malagò o a Marotta? Come a Marotta? Sarà Malagò, scusa. Ma Marotta è anziano, ascoltato. Ah! Primi casi di VAR. Almiron espulso, Bellingham no. Almiron, vi ricordate, mano davanti alla bocca, espulso. Almiron, mani e Bellingham davanti alla bocca, no. Ma è un altro contesto, perché Almiron era chi gli avrà detto, era una situazione tesa in campo, quindi gli avrà detto qualcosa che non si può dire, mentre Bellingham era lì che chiacchierava. Ma scusa, ma se Bellingham sta dicendo cose tranquille, perché si mette la mano davanti alla bocca? Chiedo. Vedi che questa, ma te l'ho detto, ma falla venire in Italia sta roba, voglio vedere il primo mani dalla bocca, perché diventa ancora tutto successo. Non è mani davanti alla bocca rosso, è mani davanti alla bocca, secondo me ha detto qualcosa che non va rosso, mani davanti alla bocca, secondo me sono dette cose normali, niente. Ma che ne sai? Spettacolo, ragazzi. Stasera, ragazzi, Juve-Empoli, alle ore 20, la finale a Cesena dell'Under 17, mi raccomando, tutti attaccati alla TV, chi non può andare ad Empoli. Tempi lunghi per Kolo Muani, il PSG resiste e vai, altra telenovela. Miretti via libera, la Juve vuole 14 milioni, troppi per il Bologna, e ora oggi tocca alla Fiorentina. Poi saranno troppi per la Fiorentina, toccherà un'altra squadra. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Ma ragazzi, deliri estivi di grandi virtù una volta. Allora, chiudiamo tutto, apriamo la nostra grande famiglia. Andiamo su tuttojuve.com. Eccolo qua, tuttojuve.com. Con il suo bel primo piano, che è Lobotka.

0: Lobotka oggi, Lobotka Juventus, prendere o lasciare, la strategia bianconera è chiara. Massimo Pavan si è svegliato bello fresco stamattina e ha detto: oh raga, qui però dobbiamo prendergli un Lobotka Spalletti, è questo che gli serve, ha ragione. La Juve segue Lobotka, ma non vuole fare follie. Possibile scambio con Gatti oppure accordo a gennaio per prenderlo a parametro zero? Perché, ma ragazzi, però con De Laurentiis di mezzo è un casino, io ve lo dico, eh. La linea bianconera è netta, l'operazione deve essere sostenibile. Lobotka ha grande qualità, ma il suo contratto si avvicina alla scadenza e tra un anno potrebbe liberarsi a zero. Per questo la Juve non vuole presentare offerte fuori mercato. Però dall'altra parte c'è De Laurentiis. Gatti può essere la chiave. In effetti l'ha seguito tante volte il Napoli Gatti. Potremmo intavolare un dimmi quanto mi offri per Gatti che poi io ti dico quanto ti offro per Lobotka. Oppure pazientiamo e a gennaio andiamo all'assalto di un Lobotka che si libererà a parametro zero. Però a gennaio magari potrebbe essere troppo tardi, perché nel frattempo Spalletti potrebbe essere in bilico di classifica senza avere il centrocampista regista. O no? Vedi quante cose bisogna tenere a mente. Il box nero su bianco è il punto del giorno. Semua Carraro, rivelazioni clamorose. La Juve non vinceva grazie agli arbitri o a Moggi, e c'è tutto il riassunto di quel che è successo in questi vent'anni. Quindi andatevelo a leggere, c'è anche il video correlato se avete voglia. Mentre il virgolettato del giorno, attenzione, è save the date ed eccole qua. Allora, Frosinone, Juve, 23 agosto, 18:30. Juve Parma, 29 agosto, 20:45. Poi asteriscate ci sono. Al momento Juve Milan il 6 settembre alle 20:45, ma l'asterisco. Al momento Sassuolo Juve il 13 settembre alle 20:45, ma c'ha l'asterisco. Al momento Juve Atalanta il 20 settembre alle 18, ma c'ha l'asterisco. Asterisco potrebbe cambiare date orarie. Cioè, noi siamo un paese in bilico, non abbiamo mai una certezza, non c'è niente da fare. Chiudiamo tutto Juve.com, apriamo bianconeranews.it. In questo momento la porta della Juve, Martinez in testa, ma occhio alle sorprese in primo piano. Juve a caccia del portiere per la prossima stagione. Dybu Martinez resta in prima fila, ma si apre uno spiraglio per Svilà. E già abbiamo commentato. L'editoriale nel box giallo su nero è a firma di Mirko Nicolino, la calda estate di Carnevali. E molti iniziano già a dire: non vorrei essere al suo posto, eh? Al nuovo ADG della Juve si chiede subito la luna, ma è tutto fin troppo chiaro. Le difficoltà sono le stesse che aveva Como lì. Ma allora che l'abbiamo cambiato a fa? Abbiamo sempre le stesse difficoltà. Spuntano i primi Carnevali out. Ma non ha ancora fatto niente, povero Giovanni. È già out. Non ha fatto niente ancora. Che disastro. Su Calcio e Finanza, cioè, ci sono soldi da guadagnare facili? C'è qualche idea? Vediamo. Vediamo. La Serie A varia le date orarie al buio, così le coppe possono cambiare il calendario. Coppa Italia ufficiale del tabellone. Sport e Auto, Mediobanca. Serie A non ci dà certezze, big match. Spettatori mondiali, oltre 3 milioni dopo il secondo turno, 99,6 di riempimento degli stadi. Bene, dai, sono contenti, guadagnano un po' di soldini. La Rai sceglie la partita in chiaro del gruppo dei mondiali. Ha fatto Svizzera-Canada ieri sera. Disastro, sia nella presentazione che nel commento, tag, un disastro. La Rai è un disastro. Palestra al Chelsea, l'Atalanta verso gli 800 milioni di plusvalenze nell'era per Cassi, ragazzi, La gente si dimentica, ma quando la Juve è stata condannata, nelle intercettazioni telefoniche c'era per Cassi che diceva: parateci, se vedono sta roba qua nel mio bilancio. No, Atalanta è brava, fa 800 milioni di plusvalenze, mica da condannarci, ma crede altro. Però pensavo qualcosa in più. Preziosi, cos'è Preziosi? Nel calcio ho buttato 200 milioni, la Samp dovrebbe essere in C. Ah, voleva farsi amici i cugini di Genova oggi, Preziosi. La Samp doveva essere in C, gliela messa lì. Vendita di San Siro, altar l'udienza sui ricorsi, sentenza entro 60 giorni. Poi, allora, la vendita di San Siro la mettiamo lì, perché oggi abbiamo troppe robe. Però tenetela presente che prima o poi ne dobbiamo parlare. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stampa. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da viale della liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. A distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccone e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione.
5: No! No! No! No! L'inizio è stato molto difficile per me a causa del mio infortunio, non ho potuto dare il 100% fisicamente, ma domani faremo del nostro meglio per la nostra gente. È la conferenza stampa di Kenan Yildiz prima della partita della Turchia, l'ultima inutile, perché sono eliminati, infatti sono andati all'hotel, c'era vergogna, Montella a casa, dimettetevi tutti, insomma il popolo turco non ha gradito per niente questa eliminazione anticipata dai mondiali. Allora ci hanno provato, cosa hanno fatto? La protesta. Attenzione, c'è il famoso arbitro di Paraguay che ha battuto la Turchia, Ivan Barton, no? Quello che ha buttato fuori Almirón per aver messo la mano davanti alla bocca. E il centrocampista paraguayano Mattias Galarza, quello che ha segnato, durante la balaonda, Barton, l'arbitro, aveva, non so se avete visto questa cosa, aveva perso l'orologio tecnologico mentre cercava di sedare una delle tante risse in una partita molto elettrica. La TV ha mostrato come lo stesso Galarza lo abbia raccolto e si sia allontanato, prima addirittura di indossarlo al polso. Lo avrebbe restituito dopo, ovviamente. Il video è diventato immediatamente virale, generando milioni di visualizzazioni. Ma in Turchia la polemica è andata oltre il semplice meme dei social. Molti hanno sottolineato come Galarza fosse già ammonito in quel momento e come l'arbitro, concentrato sul recupero dell'orologio perduto e distratto dal caos intorno, non abbia preso provvedimenti adeguati. Il centrocampista andava espulso e quindi l'episodio avrebbe inciso sul regolare svolgimento della gara. Stampa turca ci ha rivelato che dietro le quinte la federazione avrebbe addirittura tentato una strada clamorosa. In silenzio, senza rendere pubblica la mossa, avrebbe avviato contatti con la FIFA per verificare la possibilità di chiedere la ripetizione dell'incontro con tanto di avvocati federali in missione. Anche se c'è l'1% di possibilità, hanno detto, facciamolo, difendiamo i nostri diritti. Ovviamente la FIFA ha rimandato al mittente, però loro ci hanno provato, loro hanno detto se c'è anche l'1% di possibilità, difendiamo i nostri diritti. Difendiamo i nostri diritti. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che i suoi diritti li difende tutti i giorni. Eccola qua, Enrico Bianconerissimo, buongiorno anche a te. Spero che questa trattativa per Colomoni non diventi lunga ed estenuante come quella che fu per Manuel Locatelli. 3 mesi di attesa, no, Enrico, se per quello Colomoni va avanti da un anno e mezzo. Quindi, cioè, da quant'è che parliamo di Colomoni? Non ce la faccio più. Piero da Palermo, ricordiamo cosa diceva Agnelli anni fa, la Premier League si prenderà chiunque, l'aveva detto, e hanno fatto di tutto per affossare Andrea Agnelli, unico ad essere avanti anni luce. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, Cristian da Campobasso, e come mai? Adesso non ha scelto la Champions, il tuo scudetto Milano, come mai? Consiglio di mercato, l'ho notato più volte, e per me è un gran prospetto, mi permetto di dirlo perché un po' a calcio ho giocato, anche a certi livelli.
5: Sì.
6: Nathan Dylan Saliba, centromediana del Canada, testa alta,
5: sì.
6: Bel piede, bella presenza, lancio, 22 anni, valore di mercato 8 milioni, gioca nell'Anderlecht. Sì.
5: 8 milioni. Fai
6: filtrare questa informazione, chi sei tu?
5: Sì, io la faccio filtrare, ma giri a destra o a sinistra? 8 milioni lo dici tu. Non so se l'Anderlecht è d'accordo a vendere 8 milioni dopo che sta anche facendo un buon mondiale. 8 milioni lo dici tu. Scusami se ti do del tu. Ma il mercato non funziona mica così. La partita dell'evento di Sempoli di questa sera dove viene trasmessa su Sky? Su Sky, Paolo, la fa Sky. Anche Francesco da Calabria vuole sapere l'Under 17 dove si vede Sky. Daniele da Brunico, o Brunico che dir si voglia. Quindi la Roma rifiuta 100 milioni dalla Premier e dovrebbe rendere i favori a Carnevali vendendo Svilar per 10? Ma dai, sarà il caldo, infatti sarà un po' il caldo, secondo me. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, ciao, buongiorno.
5: Ciao.
7: La cosa bella, sai qual è il discorso che facevi tu?
5: Lavorate tutti.
7: Adesso si lamentano che il calcio inglese, che vendendosi la Juve, la FIGC Gravina per la sua poltrona o per fare un favore a Ceferi, e tutti esultavano, si sono venduti il calcio italiano, si sono venduti il sistema del calcio italiano, impoverendolo, come diceva Agnelli, E mo che volete? Addirittura Marotta, il Milan hanno poi firmato quella Superliga lì, per poi fare tre passi indietro. Adesso cosa volete? Adesso state lì col berrettino in mano a vedere se andare a prendere Dodomi, mi e cagà. Ah, cioè, capisci che questa gente qui, ma anche adesso, tu che sei del mestiere, Claudio, hanno cambiato tanto per cambiare, ma che ha cambiato in federazione? Spiegamelo te.
5: Te lo devo spiegare, io te l'ho già raccontato, che hanno cambiato tanto per cambiare, ma hanno cambiato niente, sono le stesse facce, le stesse proposte, le stesse problematiche. Nicola scrive: ragazzi, ma come mai altri club, vedi anche big, riescono a scoprire talenti che sono veri fenomeni e poi eventualmente, oltre a trarre beneficio sportivo rivendendoli, hanno benefici economici? E noi da 3 anni l'unico attaccante che abbiamo come obiettivo è Colomani, oltretutto non riuscendo neanche a prenderlo, siamo scarsi nel settore scouting. No, non c'entra niente il settore scouting con Colomani, scusami tanto Nicola, il settore scouting nostro ha portato prima Illis e adesso Risina a zero dal Bayern Monaco, mi sembra che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il settore scouting della Juve dal punto di vista di giovani, per esempio calciatori sconosciuti, ne ha portati una valanga in next gen che poi sono serviti per il mercato, quindi mi sembra abbia fatto un ottimo lavoro. Negli ultimi 2 anni si è un po' fermato per i motivi che abbiamo raccontato e adesso la Juve cerca un attimo di rifarlo, però ci ha buttato così lì generico Nicola. Colomoni lo stiamo seguendo da 1 anno e mezzo perché l'abbiamo visto, da noi ha fatto bene al prezzo giusto, l'allenatore lo vuole, molto semplice. Gildo D'Ancona: in genere non mi intrometto nelle questioni altrui, ma oggi una curiosità mi chiedo. Con le finanze al posto e gli incassi dello scudetto della Champions, perché l'Inter non riesce a acquistare Palestra? Non è che ci siano delle questioni nascoste e gli incassi servono a coprire qualcosa che preferirebbero non far sapere? Andrea da Savona: oggi si rinnova l'abbonamento in Sud. Berrettino arrivato, grazie mille. Ringrazio anche Yves, spero si scriva così. Sì, vabbè, Yves lo puoi scrivere come vuoi. Ah, arrivato Andrea Berrettino, molto bene. Vedi, Yves, che le nostre promesse diventano debito. Simone, ma tu come ti scrivi? Con la J, no?
8: No.
5: O con la Y?
8: È un nome francese. Y, Verona, Empoli, Savona.
5: Scusa, se è francese sarà Y, Veronique, Enfant, Siu.
8: E Serge.
5: Simone da Cesena scrive: incredibile reiterarsi delle situazioni. Palestra sembra avere lo stesso trattamento riservato a Inzaghi nel momento delle sue dimissioni. Praticamente non si può dire no alla scuola di Stato. Inoltre abbiamo pure i commercialisti e agenti dei conti che si permettono di mettere in dubbio i conti del Chelsea. Detto da loro poi che questi anni hanno fatto tanti di quei pastrocchi che la metà basta. Ciliegina sulla torta: Marotta talmente infastidito cancella l'amichevole con l'Atalanta di quest'estate. Ma i bambini che arrabbiati prendono il pallone e se lo portano via. È un po' in effetti. Dai, coraggio, che oggi se ci va bene compriamo domani. Vabbè, ma giù, Joseph. Ma tu ti aspetti, ma te l'abbiamo già spiegato, prima della fine di giugno deve vendere Carnevale. Quindi io sono qua, vi racconto tutto, quando ho una notizia ve la dico, quando ce l'ho, che notizia, non quando è rumors, non quando è voce, non, cioè non è che tutti i giorni sto a fare i conti di Colomani, di Bomè, leggo i giornali, li commentiamo, ridiamo, quando ci sarà la notizia ve la girerò come notizia, ma in questo momento deve vendere. Cioè siamo nella fase 2, fase 1 conoscenza del club fatta, fase 2 vendere, entro il 30 giugno deve vendere, siamo il 25 giugno, quindi non ti aspettare domani che annunci Colomuani o Dibu Martinez o un altro acquisto, perché la prima cosa che deve fare è una cessione, quindi siamo in quella fase lì. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, Gennaro da Castellana Grotta. Innanzitutto complimenti. Ciao. Perché sei, secondo me, insieme a Massimo Zampini, colui che difende in maniera migliore, con più entusiasmo e con più vigore in TV, sui social, la nostra Juventus. A proposito di Zampini, proprio stamattina ho sentito un video che secondo me andrebbe fatto sentire in loop in tutti i luoghi, in tutti i mari, che parla della indignazione che si è scatenata sul caso Palestra. E l'Inter protesta perché dice: ma questi hanno troppi soldi, non si riesce a comprare nulla perché arrivano. E giustamente Zampini dice: ma scusate, ma c'è un giornalista che fa una domanda a Inter e Milan che avevano firmato l'accordo con la Superlega e poi la mattina dopo si sono svegliati, ha detto no ma scusate forse ci eravamo sbagliati, no non lo so chi ha firmato, forse ha firmato un altro dirigente, io non ne sapevo niente. Cioè praticamente avevamo la soluzione per cercare di stare al passo con le inglesi e cosa è successo? Abbiamo deciso di dare addosso ad Agnelli e ora teniamoci questo calcio povero.
5: Te l'abbiamo appena raccontata noi questa vicenda qua. Antonio Dal Salento, sei poco attento, eh? Antonio Dal Salento dice: secondo me l'Inter sta facendo uno squadrone, l'anno scorso ha acquistato Lukman, quest'anno Palestra, sembra adesso che sia un pazzo da pazzo, un vero squadrone, dice, deve fare un po' di ironia Antonio Dal Salento. Massimiliano da Roma, e vai, altro giro, altro nome, dopo quelli di Carne Secchi, De Gea, Vigario, ora è tempo di svilare. Ma per favore, ma non riescono a tirar fuori 10 milioni per Martinez, ma figura se ne spendo 40-50 per svilare, dai. Luca da Genova, per i media c'è chi tratta Nico Paz e Stili Candin, figli e figliastri. Questo non l'ho capito, Luca. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Claudio, io la mia puntata sulla Norvegia l'ho fatta. Speriamo bene. Se si vince, due per tutti. Grande Yves, numero uno. Antonio da Maranello, forza Juve.
5: Ma anche Antonio da Maranello. Ma cosa stai facendo? Ma Yves, cosa stai combinando? Ma perché spendi tutto il tuo stipendio per avere i vocali a tuo favore? Dai, perché stai facendo questa cosa qua?
8: No, io sto andando sulla fila dell'iter dei vocali, non sto mettendo, non sto neanche ascoltando.
5: No, tu stai corrompendo tutta la chat, è una roba vergognosa, Roby dice: oh, ieri ho rivisto il mio Davide inutile. No, ma non è vero Roby, però scusa, al di là del gol che l'ha segnato l'altro, e lui non l'ha segnato ovviamente, però è stato pericoloso, è andato in difesa a recuperare, ha smistato qualche pallone. Ah, tu dici quello lo fa anche la Juve ed è inutile. Perri di... Vabbè, ma non devi essere contento però, nel caso Roby, non dobbiamo sperare che giochi bene a sto mondiale, o no? Sentiamo un vocale da casa, dai.
11: Buongiorno Giuliani, Stefano, anche
12: Claudio, non è a Roma, se questa cosa delle mani davanti alla bocca arriva in Italia nella Serie A, prepariamoci che il primo giocatore che fa uno starnuto e si mette la mano davanti la bocca per educazione lo sbattono fuori.
5: Infatti questa secondo me è la più, non voglio offendere nessuno, diciamo la più grande genialata delle novità del VAR ai mondiali, mettiamola così. Questa roba delle mani davanti alla bocca era una roba veramente... Stamattina ho una curiosità, scrive Cecilia. Come te lo spieghi che dopo 20 anni stanno uscendo tutte queste interviste, Carraro, Farsove, e ormai si vogliono mettere a posto la coscienza? Dopo 20 anni, siccome ormai abbiamo fatto talmente tanta campagna noi pubblicitaria a quello che è successo, che a parte qualcuno che è gnucco o fa finta di, il mondo ha aperto un po' gli occhi e adesso i personaggi trovano la strada giusta, lo possono dire, capito? Belli freschi, sereni. No vabbè, ma non c'erano partite truccate, no vabbè, ma oggi ma la Juve mica vinceva per gli abiti, no vabbè, adesso che problema c'è? Adesso lo possiamo dire, vero? C'è chi ci manda dei ventilatori perché fa caldo un po' in tutta Italia. Marco da Crema, grazie al cui enorme archivio siamo in grado di dirgli tutti i giorni, come abbiamo fatto anche stamattina, oggi 20 anni fa, dice: da un articolo del Sole 24 Ore gli italiani a Londra sono circa 250.000, non so, c'è pure mia sorella che vive a Londra, figurati, conosco bene, di cui qualche decina di migliaia sono giovani tra i 20 e i 29 anni. Perché la Gazzetta si preoccupa solo dell'italiano Palestra, che a quanto si legge non avrà una vita di stenti, e tutti gli altri giovani? E del giovane Savona? Pure i giornalisti rosicano. Un Montanelli avrebbe scritto un articolo del genere? Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao, buongiorno Claudio da Silverio. Tenete presente che comunque ti seguo anche su YouTube, ma se continui assunto a dire queste cose sulle prime pagine dei giornali, prima o poi veramente ti fanno fare una mezza rivoluzione. Perché l'ho pensato anch'io stamane quando ho visto nella rassegna stampa questa notizia di svilare, ma come gli viene in mente certa gente a dire cose del genere? Non per dire, per mancare, come dire, per non dare credibilità ai giornali, ma certo le raccontano veramente grandi, cioè veramente incredibili. Poi lasciamo perdere il discorso su palestra degli interisti, come dicevi te, non ci hanno detto nulla l'anno scorso per Calafiori. È veramente, cioè ormai lo fanno alla luce del giorno, dicono delle sciocchezze alla luce del giorno, non si rende conto nessuno. Vabbè, speriamo bene, via. Buona giornata. Sei un
5: buona giornata anche a te. Ma su Now in streaming la fanno vedere? Sì, Empoli Juve di stasera alle 20 su Now in streaming la fanno vedere. Nessuna news per Mazzotti al primo campionato? No, nessuna news, è tutto in stand by, anzi, se tanto mi dà tanto, boh, vediamo. Davide da Bologna, sale la temperatura, si fa fatica, io lo dico. Davide da Bologna dice: continuiamo a dimenticarci che nella Juve dei sette. Perché mi scrivi tutto in maiuscolo, Davide? Perché quando mi scrivete tutto in maiuscolo vuol dire che siete arrabbiati. Continuiamo a dimenticarci che nella Juve dei settimi posti avevamo dei campioni, ma la squadra non era completa. Il nostro problema principale è la mancanza di grandi giocatori nei posti più importanti. Questa squadra non è da buttare, è solo da completare. Non abbattiamoci troppo, ma cerchiamo di prendere quello che ci manca. Ho capito, però, Davide, è chiaro che i tuoi colleghi di tifo sono disperati, un po' depressi, perché fa caldo. Non vedono arrivare niente, ma è ovvio che per il momento non arrivi niente. Vedono che nessuno parte, sai, preoccupati. Terry dice: si fa fatica a prendere Martinez, immaginiamo il portiere della Roma, dai, su. Carnevale, la Juve non fa piacere agli amici come quando era Sassuolo. Mentre Davide da Pieve Ligure scrive: rosso per mano davanti alla bocca, quanto sarà quotato in Frosinone Juve? Immagino lo sbadiglio per mancanza di ossigeno. Rosso! Beh, se lo fa uno dei nostri, cosa avrà voluto fare con la mano davanti alla bocca quel giocatore della Juve? A proposito, a parte il classico che fine ha fatto Silenziopoli, quindi l'inchiesta degli arbitri, il prossimo designatore arbitrale quando è che lo annunciamo? Dico, quando è che annunciamo il prossimo designatore arbitrale? Così, che Rocchi si è autosospeso, quindi se voi l'inchiesta me la silenziate e la lasciate lì, è sospeso. Gervasoline con patate, chi è il prossimo designatore arbitrale? Quando è che me lo annunciate? Che appena esce il nome vedi cosa succede. Luke scrive: è fattuale che noi rispetto alla Francia, ma non solo, siamo parecchio indietro. Allora, facciamoci furbi, sfruttiamo il loro incredibile lavoro scoprendo con uno scouting ben fatto i loro tanti futuri talenti per acquistarli prima che i prezzi salgano e diventino irraggiungibili. Anche perché spesso i giocatori francesi hanno contribuito tanto alla leggenda della Juve. Dopo Luca dice: prendiamoli quando sono giovani, non li conosce nessuno. Ma ultimamente stiamo andando sulla Germania per quella roba lì. Yıldız, Lissina. Cinzia scrive: io non sono pagata, ma Yves, scritto benissimo tra l'altro, mi piace troppo, soprattutto la sua voce. Fate una bellissima coppia radiofonica, dice Cinzia. Ho capito, però non hai detto che io ti piace, detto che ti piace Yves. Cioè, Yves, ma adesso anche le donne qua, eh? Oh, Cinzia. Stai zitto, fai finta di niente. Sì, tu fai il fu, tu non me la racconti mica giusta. Fammi sentire un vocale da casa, dai.
14: Buongiorno Claudio, c'è poco da gioire sulla trattativa di Foresta. Questo ci spiega come il nostro calcio sia un calcio che è dietro a tutti i campionati, a tutte le leghe europee, compreso la Turchia. Io non capisco i tifosi juventini che cosa possano godere del fatto che le palestre siano andate via, come Calafiori, come Tonali, come altri giocatori. Giustamente vanno, vengono pagati. Questa è la morte del calcio.
5: Esattamente. Te lo spiego io perché c'è una parte dei tifosi juventini che se la ride perché è andato via Palestra, io in primis, perché così imparano. Perché Agnelli lo disse 4 anni fa che saremmo finiti così e me l'hanno disintegrato. E adesso si beccano sta roba qua. Certo che c'è poco da ridere, ma non riguarda noi, perché noi non siamo in testa alla classifica. Noi purtroppo abbiamo altri problemi.
8: Poi la tristezza è che vanno a spulciare a casa degli altri che hanno comprato palestra. Non guardano i loro difetti che hanno.
0: Bravo, bravo. E noi comunque quando vincevamo i guai da 90 milioni ce lo portavamo a casa con la clausola rescissoria, dando utilità di bilancio a tutto il calcio italiano, perché noi lavoravamo senza le scatole cinesi, ma avevamo la stessa proprietà di oggi, aumentavamo i fatturati, facevamo lo stadio, il Geotel, la Continassa, Vinovo, le Women, la Next Gen, facevamo tutte cose che servivano per il fatturato e per poter comprare giocatori. Non facevamo gli sponsor farlocchi, non so chi li abbia mai fatti, però qualcuno l'avrà fatti, si dice. Non facevamo dei bilanci un po' strani, non facevamo parti di società che non depositavano bilanci. Quindi se oggi succede questo, noi sorridiamo. Paolo dice: mi viene da ridere a vedere tutti questi portieri che devono arrivare, almeno non abbiamo gol, non subiamo gol con tutti questi portieri che devono arrivare, non è arrivato manco mezzo, dici tu, Sentiamo un vocale da casa.
15: Carissimo Claudio Zuliani, buongiorno, sono Antonio dall'Abruzzo. Io ieri nella trasmissione di Camillo ho provato a chiedere se sapeva spiegarmi come possa essere che l'Inter aveva 50 milioni pronti da spendere per palestra, e lui mi ha risposto un po' stizzito, mi ha detto: cosa posso saperne io, vai a casa dell'Inter e bussaci. Siccome non è nelle come mie la, possibilità, se va? È nelle tue di possibilità, potresti spiegarmelo tu per cortesia? Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Io non busso sicuramente a casa dell'Inter, anche se avrei i numeri per bussare, perché hanno lavorato tutti da noi, praticamente quelli che sono andati lì adesso, cioè, è una Juve trasferita a Milano. Immagino che i 50 milioni siano un gentile omaggio, tra virgolette, di Oaktree, che mette a disposizione 50 milioni sul mercato da spendere, con Marotta che però deve far rientrare vendendo quelli che sono tornati a casa, cioè è lo stesso problema nostro, quelli che sono tornati a casa, quelli che hanno deluso, gli esuberi, deve fare un bel percorso di vendita anche l'Inter, come un po' tutti. Poi, se la tua domanda è tendenziosa, allora apriamo un altro capitolo e diciamo che in tutti questi anni gli hanno fatto spendere soldi che non c'erano, l'hanno fatta addebitare, indebitata l'hanno fatta iscrivere ai campionati, perché queste sono verità, queste non sono opinioni, queste sono verità. Però ormai quel ciclo è passato, il cinese è scomparso e quindi una volta acquistato dal fondo, che tra l'altro continuano tutti a dire Oaktree, ma non è Oaktree che governa, perché Oaktree viene governata da un altro brand, ma lasciamo stare, quello è tutto un altro capitolo. Davide scrive: designatore arbitrale c'è già. Marotta, no dai, non fa delle battute, Marotta non è designatore arbitrale. Laura dice: ma il grande tifoso dell'Inter che prova emozioni non ha provato un'emozione grande per la beffata di palestra? La russa ha provato delle emozioni, vedere un giovane italiano che si afferma all'estero deve essere un'emozione. Sono dell'idea, scrive Carlo, che la Juve tornerebbe vincente facendo un unico acquisto, Guardiola. Ricordi la svolta del Milan con l'arrivo di Sacchi e della Juve con l'arrivo di Lippi? Ora che è libero potrebbe essere convinto ad accettare un'offerta della Juve con lo stimolo di vincere anche in Italia, Guardiola. È una bella idea, Carlo? Se non fosse che Guardiola ha uno stipendio, l'ultimo, di 21 milioni netti. Come allenatore lo paghi tu, Guardiola, Carlo? Credo di no. Lo paghi tu, Yves, Guardiola, 21 netti?
8: Non ancora.
0: Non ancora. Io sono praticamente a zero sto mese, quindi non lo pago di certo nemmeno io. Sentiamo un vocale da casa.
16: Ciao Claudio, Vale da Civile Vecchia. Ma sarà il caso di farci un favore con la Roma? Magari prendiamo pure Svilar, ce lo valutano pure 40 milioni. Ma noi facciamo uno scambio alla pari con Coop Miners. Che ne pensi? Tutti allegri e contenti. Ciao sempre, comunque fino alla fine.
0: Ciao, e che ne penso? Che non l'ho visto però, con Maines non l'ho visto. Negli stessi articoli di oggi che parla con Mai, il nome di Con Mai, ho visto gatti, ho visto altre cose, ma Con Mai non l'ho visto. Poro Con Mai, neanche al mondiale, niente, c'è niente da fare, non riesce a niente. Ma cosa è successo? Ma un giorno qualcuno ce lo spiegherà, adesso a parte tutto. Ma cosa può essere successo a questo Con Mai? Cioè, perché allora uno può arrivare dall'Atalanta, super pagato, arriva alla Juve, non è la stessa roba, non si ambienta benissimo, trova difficoltà, e invece che essere un giocatore da 10, mi diventa un giocatore da 7. Ma un giocatore da 5, come ha fatto a diventare, da un giocatore da 10, come ha fatto a diventare un giocatore da 5? Sono cambiati gli allenatori, i direttori, cioè, cosa ti è successo?
8: Parte dal primo allenatore che l'ha allenato. Quindi il trauma parte da lì.
0: Capito? La miseria, ho capito, non sei ancora ripreso dal trauma. Dai, su. Allora, la nostra mission quest'anno è aiutiamo il povero Cop Miners a tornare un grande giocatore. Lanciatemi delle idee, voglio delle idee oggi. Idee per aiutare il povero Cop Miners a tornare ad essere un ottimo giocatore. Mick scrive se vi...
8: Salvate il soldato Cop.
0: Salvate il soldato, oppure adotta Coppa anche tu. Se vinco il Super Enalotto mi candido, dice Mick, per dare un po' di fondi alla Juve per l'acquisto di Svilare e per lo stipendio di Guardiola. Mick da Roma. Ma non puoi, forza Carnevale, lasciamola lavorare. Ma non è che, è come il discorso di Tether, non è che se tu vinci il Super Enalotto metti i soldi, c'è il fair play da rispettare. Non puoi andare là a comprare il portiere a 40 milioni, dobbiamo vendere prima. Poi dopo, se vuoi comprare comunque un portiere da 40 milioni, devi vendere comunque un giocatore in uscita. Ragazzi, piccolo stop per noi, tra poco siamo qui.
17: Rassegna stampa.
18: Radio Bianco Nera.
17: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
19: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
17: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera. L'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Juventus Creator Lab mi mette anche la figurina di Bremer, dice anche il Brasile è qualificato per i sedicesimi. Sì, ho capito, ma zero minuti Bremer, ha giocato anche uno. Oggi è il compleanno di Aldo Serena, auguri. È il compleanno di Simone Zaza, auguri. Ma persino Bentancur, auguri. Che ebbi l'onore di accogliere io quando arrivò alla Juventus Bentancur Rodrigo, grande volante, mi ero innamorato di Bentancur, calcisticamente parlando. E niente, invece non mi fanno gli auguri a nessuno di questi tre, li faranno dopo. Sai che d'estate si allunga, eh? Quando, a mezzogiorno faranno gli auguri. A chi faranno gli auguri? A tutti e tre? A uno dei tre o a nessuno dei tre? No, dai, qualche augurio ci sarà. Aldo Serena, Simone Zaza e Colmar Rodrigo Bentancur. Tanto Bentancur è venuto, eh? Sono passati Bentancur e Kulusevski, venuti bene alla fine, no? Cioè, non mi sembra che sono diventati palloni d'oro, no? In Inghilterra. O no? E alla fine... tutti bene, dai. No, perché me ne ricordo le polemiche del tempo. Ma fammi leggere tra i tanti articoli di oggi quello che c'è su Tutto Sport, dai. Così usciamo da questa cosa di Svilar. Il bisogno quasi disperato di fare cassa entro il 30 giugno, la necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente, tante squadre si ritrovano a dover convivere con un destino comune, vale soprattutto per Juve e Roma, pur con numeri e proporzioni ben diverse. Perché se a Torino serve reperire in meno di una settimana una cifra vicino ai 13 milioni di euro di plusvalenze, nella capitale la voragine fa paura, ma i contatti vanno trovati 50 milioni, in fretta e furia. In un contesto in cui Toni D'Amico, fresco di nomina, non ha potuto mettere mano alle faccende romaniste prima di metà mese, poiché è impegnato a risolvere il contratto in essere con l'Atalanta.
5: Visto l'importo da trovare in così poco tempo, la Roma sta provando ad attingere anche dal bacino dei cosiddetti intoccabili, dei giocatori che Giampiero Gasperini sperava in ogni modo di trattenere. La cassa più semplice si può ottenere da questi magnifici sei: Coné, Wesley, Ndicka, Pisilli, Sulé, Svilà. Sui primi quattro però il parere dell'allenatore può avere un peso determinante per il naufragio di ogni possibile discorso. Per l'argentino, nonostante il sondaggio del Borussia Dortmund, mancano ancora acquirenti che possano portare soldi al mulino giallorosso. Per il portiere, certamente indispensabile per Gasperini, ormai rassegnato di fronte ad una cessione di questo spessore, si è invece aperto uno spiraglio. Porta alla Juve. Perché Svilar è seguito dalla stessa agenzia di Dibu Martinez e a Giovanni Carnevali, non convintissimo di puntare su un estremo difensore che a settembre spegnerà 34 candeline, è stata proposta la possibilità di valutare il portiere classe 99. Alla Continassa si è accesa una lampadina che può diventare un faro abbagliante. Perché Svilar in chiave Juve? Il primo motivo è il più semplice di tutti. I bianconeri hanno la necessità di trovare un uomo numero uno. E vabbè, lo sanno in tutta Europa. La Roma finora non ha mai pensato di privarsi del belga per almeno 50-60 milioni. Ma la necessità di sistemare i conti può portare ad un netto ridimensionamento delle richieste. Insomma, se un qualsiasi club si presentasse da D'Amico con 35-40 milioni per Svilar, sarebbe difficile fare melina. La Juve sarebbe disposta ad accollarsi un mega investimento per un portiere forte, pronto e con la possibilità di aprire un ciclo a Torino. Mille festeggerà 27 anni ad agosto. Non ha mai spinto per lasciare la capitale, ma la ragione di Stato potrebbe portarlo a riconsiderare i progetti personali. La Roma si metterebbe al riparo dal fair play finanziario. A Torino, in ogni caso, le altre piste sono ancora vive. Di Buon Martinez, Vicario. Ho capito, ma non c'è la risposta alla mia domanda neanche in questo pezzo. Ma perché la Juve dovrebbe salvare il fair play finanziario della Roma indebitandosi lei, che anche la Juve dentro giugno deve fare 10-12 milioni di plusvalenze? Che stranezza sto calciomercato. Mister Frank, la Juve vista dalla curva. Ciao, come stai?
20: Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Bene, ciao, dai.
5: Come va collega? Come va collega? Come va? Come va collega? Siamo stati colleghi di tante cose nella vita, adesso siamo anche colleghi di lavoro. Scusa.
20: No, dai, è stata divertente.
5: Cosa ci manca da fare ancora? Basta, non ce la faccio più. Senti, vuoi fare cosa ti ricordi di Bentancur? Di Zaza è facile il gol scudetto. Di Bentancur cosa ti ricordi?
20: Di Bentancur mi ricordo quando è stato espulso con l'Inter nella famosa partita che è diventata tale dopo il rigore di Cuadrado alla fine.
5: Perché in quella partita di Cuadrado, il rigore discusso alla fine, c'è un'espulsione non giusta a Bentancur della Juve, par di ricordare.
20: No, poi ricordo anche le circostanze in cui è arrivato, no? Nell'affare Tevez.
5: Anche lì grande discussione, però.
20: Aveva ancora un anno di contratto, l'abbiamo fatto andare via a zero, il Boca però ci ha fatto un favore concedendoci questa prelazione, perché quelli dovevano comprare questi giocatori, su un paio di giocatori loro, e tra questi quello che insomma ha dato un po' più di risposte positive era proprio Rodrigo Bentancur.
5: Poi dopo abbiamo venduto bene.
20: Sì.
5: Esatto, che al Tottenham abbiamo venuto bene, quello c'è da dire. Però insomma Marotta già quando era da noi aveva stilungato, cioè non è che a vendere fosse proprio...
20: No, era una delle accuse che si faceva, a vendere un giocatore che aveva ancora un anno di contratto, fa una scelta di vita, il buon Carlos Tevez, di tornare a casa, ed è andato gratis al Boca. Il problema qual è stato? Che un anno dopo fa un'altra scelta di vita e va in Cina a giocare, però il Boca non è che gliel'ha regalato, se l'è fatto pagare, quindi
5: va bene, lasciamo stare. Che ricordi, lasciamo stare. Ma entriamo a piedi uniti sul mercato, però a questo punto, perché qui il popolo è già Carnevali, c'è già l'hashtag Carnevali Out, io te lo dico così.
20: No, vabbè, vediamo un po' come si evolve il mercato, insomma adesso dare giudizi qui, a parte il mercato, Carnevali dovrebbe ristrutturare la società, cioè dare una struttura societaria con una catena di comando ben precisa e dei compiti ben precisi, che non sia come in precedenza, che l'allenatore parla direttamente con l'amministratore delegato, saltando il direttore sportivo, che l'head of football operator a sua volta abbia contatti diretti con l'allenatore piuttosto che con l'amministratore delegato, insomma quel casino che abbiamo avuto fino adesso. Ecco, mi auguro che Carnevali possa strutturare la società in maniera tale che insomma, ognuno abbia dei compiti ben precisi e nessuno scavalchi nessuno. Sarebbe già un passo avanti. Poi sicuramente ci sarà il mercato e c'è tanto da fare sul mercato, sicuramente.
0: Perché l'impressione, purtroppo, caro mio Francesco, te lo dico, è allora innanzitutto che il 13 luglio c'è il ritiro. E se noi eravamo partiti con un progetto, un programma, cioè in ritiro almeno tre quarti di squadra, cioè qua abbiamo cambiato capo azienda, quindi stiamo rifacendo tutto da capo, e quindi secondo me il buon Spalletti il ritiro non si becca la squadra che poi andrà in campionato. Fin già visto. Poi, seconda cosa, qui, ma non tanto perché David ha detto una roba scontata, ovvio, cioè gli hanno chiesto, finita la partita, ma tu rimani alla Juve, e lui ha detto c'ho un contratto di 5 anni, cioè, che è un po' come dire, perché dove devo andare, cioè, c'ho un contratto, se non mi mandano via, cioè,
20: no. Evidentemente nessuno ha chiamato il procuratore di David per chiedergli dietro di cercarsi un'altra sistemazione che non fa più parte del progetto, ma giustamente, perché in questo momento noi dobbiamo prendere due attaccanti, non ne abbiamo preso nemmeno uno, in questo momento gli attaccanti abbiamo solo lui e Openda, e se cominciamo a vendere anche lui e non compriamo un altro, siamo un po' cortini lì davanti.
0: Al momento quello è, però par di capire che anche gli altri giocatori, no? Douglas Lewis, siamo venuti che faccio l'elenco, e che abbiamo tutta sta voglia di andarsene via. A Juve stanno bene, beccano bene, guadagnano bene, ma chi glielo fa? C'è un po' un appiattimento generale. Una volta ne erano abituati i giocatori che no, vado via, vado in un'altra, perché devo rimettermi già. Adesso oramai 5 milioni, 5 più bonus, 6 milioni. Ma lo stesso con Miners, che c'ha un contratto, noi ci dimentichiamo perché continuiamo sempre a parlare del cartellino, ma con Miners c'ha anche 5 e mezzo di ingaggio.
20: Sì.
0: Quindi chi glielo fa? Dimmi. Lui sta a 5 anni di contratto, 5 e mezzo, sta alla Juve. Oh, vabbè, sì, adesso arriva in difficoltà.
20: Sono poi giocatori, puoi trovare dei prestiti pagando anche parte dell'ingaggio. Questo puoi fare, perché sennò non troverai soluzioni. Vabbè, era abbastanza prevedibile, insomma, a parte che qui vendere non vende nessuno. Al momento l'unico che ha venduto mi pare che è l'Inter, che ha venduto Dumfries, sul quale c'era una clausola di 20 milioni, ed è l'unica squadra che ha venduto. Grazie. In questo momento non vende
0: nessuno. Anch'io Dumfries a 20 milioni.
20: In questo momento,
0: però, un problema grosso, perché appunto oggi la domanda che ci si faceva era vendere, ok, tutti devono vendere, ma non vende nessuno, e se non vende nessuno, perché non compra, cioè è tutto completamente fermo. Quindi siamo nella fase in cui le società, Juve compresa, anche se in piccola parte, altre appunto la Roma più inguaiata, che devono andare al 30 giugno incamerando i soldi, alla fine riusciranno con due giovani piuttosto che un giocatore che riesce. Quindi siamo ancora in quella fase lì e mi finisce giugno.
20: No, ma queste sono situazioni che si sbloccano l'ultima settimana di mercato. Facciamo l'esempio di Colomouani. L'anno scorso Colomouani, e noi andiamo al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain continua a sparare altissimo e alla fine, all'ultimo giorno di mercato, è costretto a prestarlo gratis, quasi, cioè, mi pare gratis o comunque un prestito oneroso, sì, al Tottenham, perché sennò se lo ritrovava lì. Quest'anno tu hai fatto la tua offerta, loro continuano a sparare alto, lasciali lì l'offerta e vai avanti per la tua strada, cerca altri obiettivi. Se poi l'ultimo giorno di mercato il Paris Saint-Germain si accorge che Colomouani è ancora lì, e a quel punto lì magari sono loro che si faranno vivi accettando l'offerta o proponendo un prestito con obbligo, queste cose qui. Queste sono situazioni così, ma vale per noi, vale per gli altri. Cioè, Colomouani è chiaramente un esubero del Paris Saint-Germain, chiaramente, e l'anno scorso alla fine l'ha prestato non l'ha venduto a noi, non l'ha venduto a noi, come lì ha avuto la brillante pensata di litigarci col Paris Saint Germain, e quindi con noi ha chiuso ogni discorso e poi l'ha prestato al Tottenham. Ecco, in questo momento secondo me Cannavaro dovrebbe dire: signori, questa è la nostra offerta, non è negoziabile, è questa, di più noi non ci spingiamo, e nel frattempo cerchi altri obiettivi, magari possibilmente meno cari, ecco, perché certamente oggi Paris Saint Germain alle offerte che fai tu non te lo cede il giocatore, spera forse che qualcuno gliele faccia queste offerte, l'anno scorso non le ha avute, tanto è vero che sarà costato a prestarlo, vediamo quest'anno. Tu però devi giocare su più tavoli, non puoi pensare di impostare tutta la tua, il tuo mercato su Colomani.
5: Guarda che è un grosso problema, sai perché? L'altra mattina riflettevo anche sui Bernardo Silva, tutto questo mondo qua, adesso è ritornato di moda Goretzka, no? Poi tutti questi discorsi si chiudono con: c'è il nodo dell'ingaggio.
20: Grazie.
5: Bravo, esattamente. Allora, ma se noi non possiamo, perché par di capire, se Colo non lo sblocchi che vogliono 40, se Dibu non lo sblocchi che vogliono 15, cioè se noi non ci possiamo spingere oltre certe cifre, se contemporaneamente il parametro zero non lo puoi prendere perché nel momento che ti chiede 10, 15, 20, 30 milioni alla firma e 10 milioni di ingaggio non glieli puoi dare. Cioè, quando si diceva, cioè quando Spalletti ha detto, vabbè, lui era un po' in litigio con Comolli, però Comolli o non Comolli, il messaggio era quello giusto. Cioè, quando diceva, visto che siamo anche senza Champions, bisogna essere più bravi a fare il mercato. Non è che arriva Carnevali e c'ha la bacchetta magica, eh?
20: No, però avrà i suoi contatti, avrà non lo so, le sue public relation e le sue conoscenze, spero che possano far sì che magari che possano puntare su qualche nome poco conosciuto. Bisogna essere bravi, cioè, non lo so, io dico il Vidal di turno, ecco, quando si è preso il Vidal di turno che nessuno sapeva chi fosse e poi si è dimostrato un grande giocatore, ecco, devi essere bravo in quello, andare a scovare questi giocatori qua, perché in questo momento altro non si può fare, cioè è inutile andare a cercare che prende 10 milioni, Goretzka ne prende 10 o 15 anche lui, cioè sono giocatori che per noi non sono fattibili, quindi è anche inutile perderci del tempo. Se l'amica ha detto all'inizio trattative non estenuanti, quindi si va là, si dice questa è l'offerta, va bene, non va bene, non va bene, ok, grazie, arrivederci, si va da un'altra parte, bisogna fare così.
5: Allora, da casa ovviamente ribollono, Ivano da Alkmaar ci scrive addirittura. Dice diamolo in prestito alla Roma che Gasperini lo rigenera con Mainz, cioè, glielo diamo pure in prestito
20: pagandogli anche l'ingaggio,
5: bravo. Non una grandissima idea, se posso permettermi, ma poi magari riprendiamo Dybala a zero, basta costo Dybala, la Juve non ha mai cercato, come ve lo devo dire in arabo, la Juve non ha mai cercato Dybala, punto.
20: Ci sto,
5: ma non bello. Perché lo dico io, perché lo dice chi di dovere,
20: giustamente.
5: Però vedi anche sta roba qua. Poi la gente non si fida, cioè la gente si arrabbia e poi non si fida di noi, va a fidarsi degli altri che sono così. Ragazzi,
20: veramente. No, vabbè, sai, un'idea, uno dice: beh, se prende 2,5, se lo prendi a zero e prende 2,5 di ingaggio, potrebbe dire la sua, ecco.
5: È un'idea. Anche bravo, se prende 2,5 potrebbe essere un'idea.
20: Già, grazie.
5: Grazie, prego.
20: No, ma io guarda, su Vlahovic tirerei proprio una riga, cioè sono stufo di sentire, di dire ma io dovrebbe, no, basta, cioè voglio dire, il giocatore doveva fare un gesto, non l'ha fatto, no. Oltre a scrivere scenderei fino all'inferno per aiutarti, dopodiché si tratta di fare una scelta, di abbassare le pretese, visto anche l'annata che hai fatto e quello che hai percepito quest'annata per fare poco e niente, si trattava di ricambiare un minimo quello che la Juve aveva fatto, non c'è stato questo gesto, per me il giocatore è fuori, basta, chiuso, vale per tutti. Io mi ricordo, perché poi dicono Szczęsny era l'ultimo anno di contratto a 7 milioni, gli era stato chiesto sei disposto a prolungare spalmando l'ingaggio, e Szczęsny ha detto no, poi io faccio il mio ultimo anno e poi mi ritiro dal calcio. Cioè, voglio dire, questa gente qua è così, non rinuncia a niente. Lo stesso Cuadrado aveva un rinnovo automatico a 6 milioni l'ultimo anno, gli era stato proposto di spalmare, non ha spalmato, ha detto prendo gli ultimi soldi tutti subito, dopodiché ci sediamo a un tavolo e adesso sono disposto a prolungare. Ragazzi, se tu non vieni mai incontro e pretendi e basta, per me sei fuori. Idem per Vlahovic. In questo momento, anche se dovesse tornare indietro perché non trova da nessuna parte, per me il discorso è chiuso. Ne farei proprio una questione di principio. Poi mi rendo conto che chi deve invece gestire delle società non può fare questo tipo di discorso, e quindi magari si può anche sedere a un tavolo, ma forse per me, io per me è chiusa.
5: Mamma, quanta roba, oggi c'è tutta polemica che arriva.
20: Sentiamo un po' di polemica.
5: Allora, vediamo quelli più soft. Mirko da Sabaudia. Allora, non posso mettere soldi per aiutare la situazione bilancio, però se può essere utile posso prendere Open Day in prestito con diritto di riscatto per tagliare il prato di casa.

0: No, lo so, lo so, però Open Da, per chi se lo ricorda, quindi nel suo mercato, è vabbè, ma la Juve non l'ha fatto giocare. Cioè, non è fallito. Dall'esterno non l'ha fatto giocare. Mentre David l'hanno visto giocare, dicono, ha giocato e ha fatto male. Open Da, gli estimatori di Open Da dicono, vabbè, cioè, può succedere, uno va un anno in un altro campionato, va male, poi torna a casa, va bene. Sto
1: Ma il
0: cercando in
1: discorso,
0: tutti i modi.
1: no, il discorso vale anche al contrario, cioè Nico Gonzalez vuole stare a Madrid, noi a Madrid gli abbiamo fatto il prezzo, non gli va bene, basta, torna qua sperando che con questo allenatore Nico Gonzalez possa rendere. Idem con
0: Certo.
1: Douglas Luiz. Douglas Luiz non è mai stato, noi tifosi praticamente non l'abbiamo mai visto, perché non giocava mai, non giocava mai, sono cambiati i due allenatori che c'erano, non l'ha mai fatto giocare, quindi noi di Douglas Luiz non possiamo dire niente, non l'abbiamo visto giocare. Magari con Spalletti li costruisce un ruolo, non so,
0: Ma
1: alla Pizarro, e magari lo può valorizzare.
0: no, ma sai cosa ti devo dire in questo momento qua? Guarda che tu mica ci stai andando troppo lontano, perché se andiamo avanti così, sai come finisce? Finisce che Spalletti deve allenare la squadra di 2 anni fa, eh? Perché se non riesce a vendere nessuno, non riesce a comprare nessuno.
1: Beh, magari con Douglas Luiz, noi con lui riusciamo a vederlo, perché io ripeto, non posso, su Douglas Luiz io personalmente non posso dire né bene né male, perché l'avrò visto giocare 20 minuti in una stagione, quindi non lo so che cosa può dare e cosa non può dare. Magari con questo allenatore costruisce un ruolo per lui importante e può dire la sua, se proprio non si riesce a vendere cerchiamo di valorizzarlo. Nico Gonzalez, mi spiace che vuoi stare a Madrid, ma se questo non sono disposti a scendere o perlomeno a trattare un prezzo cioè 25 milioni per loro non va bene, allora torni qua scontento perché preferivi stare là, ma non ci possiamo fare
0: Certo.
1: niente. Anche noi abbiamo accordi con i giocatori però poi i giocatori non vengono perché non ci accordiamo sul prezzo. Cioè noi col Dibu siamo d'accordo, con Alisson eravamo d'accordo, siamo d'accordo con Colomouani, siamo d'accordo con tutti i giocatori, poi
0: Con
1: però c'è il
0: tutti.
1: problema che bisogna andare a trattare il prezzo. Nico Gonzalez ha lo stesso problema, è d'accordo con l'Atletico Madrid, deve trattare il prezzo con noi. Noi il prezzo la Juve l'ha fatto, 25 milioni, per l'Atletico Madrid sono troppi, Nico Gonzalez se ne fa una ragione e viene qua e cercherà di dare il meglio per noi. Ma deve essere così,
0: Ah,
1: perché se no se siamo sempre
0: lo
1: noi
0: so.
1: a calare le braghe.
0: E tu c'hai anche ragione, però qui è partita la battaglia per salvare Commanes. Attenzione, Ale da CV scrive: l'unico modo per aiutare Commanes è che la Juve acquisti una squadra di Carling e lo trasferisca. Cattivo, che cattivo. Davide da Pieve Ligure: per aiutare Coop nelle suonerie della sveglia, la voce di Gasperini potrebbe bastare, perché quando uno è bravo basta poco per tornare a essere svegliati. Luigi da Manchester: Gattone è uno dei pochi rimasti con l'anima juventina. Ricordo che Spalletti stesso ha detto di essere disposto a rischiare in Champions a costo di giocare bene. Noi siamo la Juve, non giochiamo per vincere, caro John. Che c'entra però Gatti, che non l'abbiamo nominato? Non lo so. Stefano da Dragona: dov'è Dragona? L'Inter nei confronti del Chelsea mi ricorda una frase detta un po' di tempo fa da un noto personaggio che più o meno diceva: perché osservi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non noti la trave che c'è nel tuo? Cioè, citazioni, ragazzi. Ma tutto sto pessimismo, scrive Miria. Dai, ma il mercato è già finito, deve ancora incominciare.
1: Io
0: E
1: abbiamo
0: fosse come
1: detto
0: Carnevale, che fino al giorno prima nessuno sapesse nulla.
1: non è che è pessimismo, stiamo descrivendo la situazione attuale, non è che è pessimismo.
0: Andiamo a descrivere la situazione attuale. State calmi, ragazzi. Però per Coman siete un po' cattivelli. Davide da Bologna dice: Open Da, Spalletti l'ha fatto giocare. Vi ricordate lo schiaffetto con la frase svegliati? Sì, vabbè, l'ha fatto giocare 3 mini volte. L'ha fatto giocare. Allora, facciamo così,
1: Non lo
0: facciamo.
1: so,
0: C'è troppa.
1: faceva
0: Aspetta,
1: giocare
0: aspetta.
1: McKennie centravanti piuttosto che far giocare lui.
0: Allora, dai, forza, dai, non diciamo cos'è. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti oggi al 3-4.

0: 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra, sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Soulé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista di difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. A distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Sei stato abituato al meglio,
3: ad essere un vincente,
2: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
6: Attenzione, super attenzione, caro Mr. Frank. Ci siamo fatti soffiare anche Ronaldinho da Ravenna, scrive da casa. Dai, potevamo prenderlo. Però chi è che l'ha preso? La gente mi ha detto, ma perché Ravenna ha preso Ronaldinho? Ma chi lavora a Ravenna? Braida.
7: Vabbè, è un'operazione commerciale, giocherà forse una partita.
6: Sì, ma perché gli è venuta in mente a Ravenna? Perché ci lavora Braida, che ha avuto Ronaldinho al Vila.
7: Douglas Costa ha giocato al Chievo l'anno scorso.
6: Douglas Costa ha giocato al Chievo? Ha giocato?
7: mezza stagione, girano di ritorno prima di andare in Arabia. Perché...
8: Non ho dei grandi filmati di partite no. vinte da Douglas Costa, anch'io, però no, nel senso non ha fatto grande rumore. Però attenzione tutti, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, con Mr. Frank la Juve vista dalla curva, e quante ne abbiamo viste con Mr. Frank in questi anni, è arrivato il momento, caro il mio Francesco, di mettere un po' le cose a posto, perché qui si continua a dibattere del povero calcio italiano, e la Juve in questo povero calcio italiano è con le pezze al sedere, è messa giù a terra, non riesce a vendere nessuno, non riesce a comprare nessuno, non riesce a tirare fuori dal cilindro un'idea, perché non ha le finanze, o meglio non è nella condizione a cui noi tutti eravamo abituati, cioè quella vecchia, quella tanto per fare nomi e cognomi del presidente Andrea Agnelli. Perché mi torna di moda oggi? Perché oggi si lamentano tutti, no? E oggi sono bravi a lamentarsi tutti. Va bene, non c'è concorrenza, come si fa? Allora, io dico due cose, poi lascio la palla a te, perché c'è anche una roba di 20 anni fa che bisogna ritirare fuori. La prima, ma quando il calcio italiano dominava e da noi giocavano tutti i campioni, ma ci lamentavamo? No, è il mercato. Se uno è più potente, se uno ha più soldi, se uno ha il campionato più attraente, fa più mercato. Seconda, quando Andrea Agnelli in tempi non sospetti diceva al mondo, dopo che le famose 12 squadre, perché adesso è passata la storia come la Superlega di Agnelli, ma non è stata la Superlega di Agnelli, è stata la Superlega di Real Madrid, Barcellona, Juve, che erano le tre squadre in prima fila, e poi delle altre che facevano 12, e c'erano dentro anche le due milanesi che hanno firmato il contratto. Allora io dico, cara società milanese che hai firmato il contratto e poi il giorno dopo ti sei svegliata e hai detto no, calcio del popolo, ha ragione i tifosi inglesi, ma non lo so chi l'ha firmato da noi, non... ma perché abbiamo firmato? Senti quelle cose un po' strane che succedono a Milano. Non è che ti puoi lamentare se poi una squadra inglese prende un giocatore, perché il calcio del popolo è questa roba qua, cioè la Premier League è una Super League. O no, French?
7: Sì, diamo qualche numero per far capire la proporzione. Cioè, la Premier League vende diritti televisivi per 3 miliardi di euro. 3 miliardi. La Serie A fa fatica a venderli a 1 miliardo. Fa fatica, anzi, secondo me non ci arriva a 1 miliardo, e ogni volta che vengono rinnovati sono sempre meno. Chi vince la Premier League percepisce 200 e passa milioni per un anno. Per un anno. Chi vince il campionato italiano prende 80 milioni, 85, che le squadre dietro 60, 65, la Juve, che nonostante è la squadra che ha più tifosi, quella che ha più appeal, quella che ha le partite più seguite, quest'anno ha preso tipo 67 milioni, 65. La Premier League, l'ultima in classifica della Premier League, prende 130 milioni. Prende quasi quanto, cioè il doppio di quello che prende la prima, che quella che vince il campionato italiano. Anni fa, già il campanello d'allarme, se dovevamo averlo qualche anno fa, quando noi abbiamo venduto Giaccherini al Sunderland, Giaccherini, la Juve aveva vinto 2 scudetti di fila, o comunque era l'Inter del tempo, anzi più forte perché vinceva di più. E comunque ha ceduto Giaccherini e Sunderland, che era una neopromossa del campionato inglese, a 7 milioni e mezzo, e il giocatore che la Juve percepiva poco meno di 1 milione, a Sunderland prendeva più di 2 milioni di ingaggio. Quindi capisci bene che il parametro è quello. Oggi c'è il Newcastle, che è una squadra che vale a livello di classifica della Premier come l'Atalanta, insomma un super gioco. Il Newcastle viene e ti prende Tonali a 80 milioni. Quindi non è una questione di oggi, è che ce ne accorgiamo oggi perché l'Inter, poverina, non riesce a chiudere, a parte che l'Inter sono anni che pare che i giocatori rimano, perché se c'era una cosa di Marotta che non mi piaceva quando era la Juve, è che faceva le trattative alla luce del sole. Noi sapevamo perfettamente quando andava, gli alberghi, tutti, chi incontrava, tutti sapevano quello che faceva Marotta in sede di mercato, e idem anche adesso. Tutti lo sanno, e poi alla fine i giocatori te li soffiano, perché Palestra è l'ultimo, in ordine di tempo, ne ha persi altri, ma lo stesso Bremer sembrava ormai un giocatore dell'Inter, sì. E la Juve è andata là e in un giorno gliel'ha portato via, perché funziona così.
8: Offri di più.
7: Ma è chiaro che i numeri della Premier sono questi. Quello che dovrebbe fare la Lega Calcio Italiana è cercare di capire perché questi guadagnano così tanto e tu no. cominciare magari a prendergli qualche manager, qualche manager della Premier League e portarlo qua a fior di soldi e farsi spiegare come fanno esatto. Loro.
8: Oppure bastava forse qualche anno fa quando Agnelli in posizione, attenzione, non da colui che ricorre, ma in posizione da numero uno perché la Juve vinceva e stravinceva, sì, si preoccupava Andrea D'Agnelli del movimento calcio italiano e diceva a lor signori che non hanno voluto ascoltare, e poteva anche non farlo perché la Juve aveva lo stadio di proprietà, si è fatta l'hotel, si è fatta il Continassa e Vinovo, quindi sede, campo d'allenamento 1 e centro sportivo 2, si è fatta il museo, si è fatta tutta una serie di...
7: Non è vero che non poteva, Claudio, non è vero che non poteva, perché si era accorto anche lui che se io vinco il campionato prendo 80 milioni, combatto con una Lega che ne dà 130.
8: No, io dico lui... Lui essendo il numero uno in Italia poteva anche farsi gli affari suoi volendo, e invece lanciava il grido d'allarme, no? E diceva guardate che come movimento, cioè se siamo noi soli e voi non vi fate lo stadio, non è inutile che faccio l'elenco perché l'ho appena fatto, cioè se anche le altre società non arrivano al livello della Juve, il movimento calcio alla fine italiano pagherà. Ecco perché nasce poi anche l'idea della Superlega per contrastare le leghe altrui, quello era il grido di dolore, e invece che seguirlo hanno disintegrato la Juve.
7: Sarà sempre peggio, cioè la situazione nel calcio italiano sarà sempre peggio, cioè, perché è inutile girarci intorno. Certo. Noi ripeto, ogni volta che viene rinnovato, scadono i diritti TV, bisogna rifare il contratto nuovo, ogni volta si fa, è sempre più basso, è sempre meno, e quindi è chiaro che a quel punto lì diventa difficile competere. Diventa difficile competere. Per quello che dicevo, cioè, loro sono partiti che erano molto più indietro di noi, gli inglesi, molto più indietro di noi. Quindi ricordiamoci che sono stati anni fuori dalle coppe,
8: ma negli anni 2000, ancora inizio degli anni 2000, quando l'Italia era il paese delle sette sorelle, cioè, ti ricordi la Juve, super squadrone di Capello, quella ingiustamente penalizzata? C'aveva il fatturato che stava...
7: Noi eravamo ai livelli di Barcellona, di Manchester United, eravamo a quel livello lì.
8: Esatto, robe che adesso ce le sogniamo col binocolo, però vent'anni fa, pensa che oggi esattamente vent'anni fa, esordiva per la prima volta Moratti, dal punto di vista mediatico, era la prima volta che dal punto di vista mediatico sui giornali apparivano dichiarazioni di Moratti su Farsopoli. Che suonavano un po' così.
7: No, perché in realtà già c'era, non è che...
8: No, le prime dichiarazioni durante l'inchiesta, perché fino al giorno prima avevano fatto parlare Berlusconi, Milan defraudato, non è giusto, devi venire tutto a noi. Poi dopo gli hanno fatto vedere le robe di Meane. E allora adesso, dopo che parlava Moratti, diceva lo scudetto va segnato, lo scudetto deve essere nostro, la prima squadra pulita del campionato, o ci danno lo scudetto o andiamo all'estero, e non sentirò la nostalgia di Juventus e Milan. Questo gli faceva dire vent'anni fa.
7: Vabbè, non è che cambia molto rispetto a quello che gli fanno dire oggi, cioè, esatto. Non è cambiato niente.
8: Esatto, ma noi siamo da vent'anni, noi siamo sta roba qua. Cioè noi da vent'anni, è inutile che ci diamo intorno, noi da vent'anni il calcio italiano è sta roba qua. C'è un'elite tipo la Juve che vuole portare avanti e viene fermata. Ci sono i lamentoni che la vogliono fermare che vengono assecondati. Cioè non è cambiato niente in vent'anni, è sempre sta roba qua.
7: Ma il problema è proprio di mentalità. Cioè io posso anche avere tutte le cose mie contro l'Inter, ma non vorrei mai che l'Inter fosse cancellata dal calcio, perché una Serie A senza l'Inter o una Serie A senza il Milan è chiaramente una Serie A che vale molto meno, certo, e quindi certo. È difficile, ed è più difficile da vendere, cosa che invece questi non hanno pensato quando hanno pensato di far fuori la Juve, e quello è la differenza. Cioè in Spagna il Barcellona ha avuto grane anche peggiori, però nessuno si sogna di chiedere la cancellazione dal campionato del Barcellona, idem in Inghilterra, non verranno mai retrocesse queste squadre qui, perché comunque servono al sistema, cosa che invece qua da noi non si fa, perché da noi pur di cancellare la Juve per discorsi propri egoistici, pur di cancellare la Juve per loro va bene, insomma, anche a costo di far valere meno il proprio campionato, perché un campionato senza la Juve, e l'abbiamo fatto capire noi con la campagna delle disdette cosa significa far incavolare poi i tifosi della Juve, perché comunque hanno questo potere che è quello dei numeri, e siamo in tanti, e se vogliamo veramente lo facciamo saltare questo sistema.
9: tra l'altro, se posso permettermi, la Juve si è vinta 9 scudetti consecutivi. Ai tempi famosi di 20 anni fa, vincevano anche, tu pensa, Lazio e Roma, oltre a Juve e Milan. Loro vincono uno scudetto e il secondo di fila non riescono neanche a vincerlo. Quindi...
7: Ragazzi, questo è perché è difficile vincere 2 scudetti di fila, ma è difficile. Cioè, voglio dire, questi hanno vinto lo scudetto quest'anno perché l'anno scorso avevano perso tutto e quindi quest'anno c'era quella voglia di dimostrare, avevano quel qualcosa in più e l'hanno vinto perché quando giocavano contro le squadre di medio-basse le partite erano praticamente delle passeggiate perché comunque ci mettevano, cioè, quello che non ci hanno messo le altre competitor che infatti hanno perso punti. Magari l'anno prossimo si concentreranno di più sulla campagna europea e magari in campionato sarà più difficile, anche se i presupposti da quello che sto vedendo tra noi, il Milan, insomma, il Napoli che al momento non si sa se riesce a prendere sto allenatore.
9: Sembra che stia facendo la gara, rende la vita facile. Sì, ma poi lo sai come finisce, poi noi piano piano, in qualche modo, sudando e faticando, ritorniamo su, quando torniamo su, torniamo a vincere gli scudetti, poi magari se ci riesce arriviamo anche in finale di Champions League e poi un giorno diranno no vabbè ma sta Juve qua vince un po' troppo, mettiamo i playoff, ah no non passano i playoff, mettiamo il VAR, ah no c'è già il VAR, mettiamo l'eminenza grigia, mettiamogli le cimici ai ristoranti.
7: Hai fatto una descrizione abbastanza un po' romanzata, ma secondo me non troppo lontana dalla realtà.
9: Lo sai che Recoba, stamattina mi vengono in mente le cose così, non so perché, sai che Recoba dal 99 al 2001 in 2 anni dell'Inter ha fatto 56 partite con un passaporto non adeguato, quindi dovevano togliere 3 punti a partita, dove sarebbe finita secondo te?
7: Ma guarda, credo che in realtà lui gioca un anno solo da extracomunitario comunitario.
9: 56 partite.
7: Sì, allora non le partite che gioca in totale,
9: Italia,
7: ma quelle che ha giocato col passaporto falso, è un campionato mi pare, no? non tutti, perché poi si sono resi conto e vabbè dopo che era successo
9: il campionato bastava.
7: Sì, sarebbe bastato certamente, ma quello fa parte di quello che ci avevamo detto la settimana scorsa, no? Era un momento in cui tante cose erano borderline, su tante cose si chiudevano gli occhi, perché ricordiamo i Rolex, le fideiussioni false, cioè tutta una serie di cose che c'erano in quegli anni, le plusvalenze con gli scambi dei ragazzini, ce n'erano veramente di ogni in quegli anni lì, e si chiudeva un occhio, salvo poi erano tutti garantisti. A Milano, a Roma, cioè la Roma si era iscritta al campionato, la Roma di Sensi si era iscritta al campionato con delle perché per iscriverti devi dare delle fideiussioni. La Roma ha presentato delle fideiussioni che poi si sono dimostrate false. E normalmente la giustizia sportiva, allora vuol dire che non avevi le coperture e quindi sei retrocessa, poi è chiaro, ma mi hanno fregato quelli che mi hanno fatto le fiduzione e poi ti chiederai i danni a loro, ma qua in questo momento la documentazione che ho presentato non è corretta. E invece poverini, sono stati fregati, la fiduzione loro non lo sapevano, sono tante, insomma c'era sempre un però ai tempi, come c'è oggi, però oggi c'è ancora il però.
9: Sì, anche oggi, ma per gli altri ci sono sempre dei però.
7: C'è sempre il però.
9: E invece la Juve sta cattivona.
7: Ma, guarda, la cosa che più mi diverte fino a un certo punto è ricordare quando Giraudo denunciò il doping amministrativo, non so se ve lo ricordate, il doping amministrativo, perché c'erano alcune squadre, c'è la Lazio di Cragnotti, ragazzi, cioè veramente, se poi lo Tito è costretto a pagare tasse e arretrati di tasse per 20 anni, è perché la Lazio di Cragnotti vinceva le cose che vinceva, spesso contro di noi, perché aveva degli atteggiamenti un po' spregiudicati, diciamo,
9: sì,
7: così.
9: Spavaldi.
7: Certo che se io devo pagare le tasse e tu non le paghi, tu ti puoi permettere di comprare giocatori per 100, io per 50, perché devo pagare quella di 50, devo pagare le tasse. Faccio degli esempi un po' così. E quindi lui denunciò il doping amministrativo. La risposta qual è stata? 7 anni di processo per doping, quello di Guariniello, quello famoso. Esatto. Quindi capisci bene che se le situazioni sono quelle. Ma io non voglio fare il vittimista, perché sinceramente, però ragazzi, questa è storia, è storia questa roba qui. Lì parte, perché Zeman dice e il calcio deve uscire dalle farmacie, qual è l'unica procura che veramente si muove? Quella di Torino. No, esatto. Ma anche quella di Parma aveva fatto, anche a Parma i dati erano tutti sballati, sì. Però lì hanno detto che era colpa della macchina, il macchinario che non funzionava bene. E se l'unica procura che si muove sempre è quella di Torino, allora capisci che a questo punto.
8: non c'è niente da fare, non ne usciremo mai. Attenzione, abbiamo l'inviato Camillo De Michelis, ciao.
10: Ciao Claudio, ciao Francesco.
7: Ciao Camillo, ma inviato dove? Ad Alassio? Dove sei?
10: No, io non so te Francesco, ma io lavoro fino a metà agosto, quindi io il mare non lo vedo fino a metà agosto.
7: Capito, ma oggi cosa c'è?
9: È partita la giornata delle lamentele, iniziamo subito. Senti, reduce da Sfera e Basta allo stadio, ma lui almeno ha visto un concerto allo stadio, tu mai hai visto un concerto allo stadio, no? Gli ha rovinato un po' il prato, però adesso con la campagna abbonamenti. Dai, c'ho Francesco insoddisfatto, campagna abbonamenti, Francesco, no, non c'è neanche un aumento. Ma non c'è neanche un aumento.
7: Ho capito, ma vorrei anche vedere che ci fossero gli aumenti dopo la stagione scorsa. Io non chiedevo tanto, però un minimo di segnale, un minimo, non lasciare i prezzi invariati. Hai fatto schifo, sei arrivato sesto, al momento non hai comprato nessuno, perlomeno vieni un po' incontro a questi tifosi che loro sanno benissimo che la maggior parte, oltre al costo dell'abbonamento, deve affrontare ben altri costi, perché è tutta gente che viene da fuori, e quindi c'è un minimo di andare incontro a questi tifosi che comunque anche l'anno scorso ti hanno riempito lo stadio sempre, e si poteva fare. Evidentemente non è così. Poi io parlo, ma io sono un cretino perché sono il primo che si abbona, però, sì, certo,
9: uno ma anche Camillo è il secondo. Camillo è il secondo.
7: Sì, lui no, bene. Però la sorella sì, mi ricordo, giusto che hai la sorella abbonata.
10: Sì. Io onesto, Francesco, su questo credo che sia, però permettimi di dire, un discorso che poi va a alimentare un po' di insoddisfazione dei tifosi, però poi se guardiamo la realtà non c'è quasi mai stata una riduzione di prezzo.
7: Ma una volta sola, quando siamo retrocessi. Io mi ero abbonato con la Juve in Serie A e mi sono ritrovato la prima in casa il Vicenza.
10: Anch'io, però il discorso, Francesco, è che c'era stato uno tsunami lì.
7: Avevi
10: la squadra più forte d'Europa e sei finito a giocare in Serie B, e quindi è ovvio. Però se andiamo a guardare poi nel tuo discorso la storia degli abbonamenti della Juventus, senza quella
7: situazione lì, Camillo, la conosco benissimo, benissimo.
10: Lo so,
7: però sai, un gesto,
10: perché lì c'è stato un gesto, perché io, quando ti ho raccontato che l'idea iniziale era quella di aumentare gli stipendi, era quell'idea lì. Poi a un certo punto è stato detto: no, guardate, meglio di no, rimaniamo con le formule, tutte le varie formule di acquisto e confermiamo il prezzo. Quindi comunque,
9: ce l'avevo io l'idea. Scusa, sabato Ramazzotti chiude il tour negli stadi a Torino, l'abbonato della Juve gli regalavi il biglietto per il concerto di Eros, no?
10: Penso che Eros fosse contento di questa cosa.
7: Il mio abbonamento costa 75 euro in meno, perché io c'ho lo Star e costa 75 euro. Perché l'anno scorso avevo le partite di Champions, quest'anno sono le partite di Europa League.
9: Allora cosa ti lamenti?
7: Infatti costano meno gli altri che non hanno le partite europee incluse. Il mio, che ha le partite europee incluse, costa 75 euro in meno, ho capito? Ma sarà...
9: Ma
7: la Champions invece dell'Europa League ci manca pure.
9: Ma la Champions perdi, l'Europa League
7: avremo anche delle partite a lunedì sera. Noi avremo anche delle partite a lunedì sera.
9: Questa è una cosa che mi disturba un po'. Non so, Camillo, ma mi sfasa un attimo i ritmi le partite a lunedì sera.
10: Un po' sì, però Claudio, queste cose qua le abbiamo affrontate, le affronteremo. E troveremo una quadra. Ecco, io penso che davvero sulla campagna abbonamenti è giusto così, cioè confermare i prezzi, poi come ha fatto Francesco, no, la differenza tra Champions e Europa League è giusto, però ecco, una riduzione mi sembrava completamente utopistica come cosa. La conferma dei prezzi credo che possa essere un piccolo segnale. Poi non è solo l'abbonamento, ecco, questo è un calcio che ormai sta diventando qualcosa per ricchi, e questo è il vero forse problema, qua non è proprio neanche un discorso che tocca la Juve, perché se poi pensi a tutto quello che dobbiamo fare per vedere le partite di una di una squadra, e allora lì diventano altri discorsi. Però sull'abbonamento sai già ogni anno che tendenzialmente te lo rincarano. Quest'anno ovviamente non è andata così per l'Europa League, è una brutta stagione, e direi che non ha vinto nessuno, ma comunque un segnale è arrivato.
7: Mi chiedi gli stessi soldi per vedere Locatelli, insomma, me l'hai fatto vedere anche nel video di presentazione della campagna abbonamenti, quindi...
9: capitano.
7: Capitano.
9: Capitano, scusa.
7: Purtroppo...
9: No, invece io voglio fare questa domanda, la voglio girare a buon Camillo, adesso che è qua. Posto che oggi non ci sono novità se non delle strane idee sul mercato. Ma Camillo, ma non è che corriamo il rischio, siccome qua non se ne va nessuno, non se ne vuole andare nessuno? Non è che Spalletti corre il rischio di allenare la squadra di 2 anni fa?
10: No.
9: Con Douglas Luiz, Nico, no?
10: No, quello no. Secondo me poi alla fine vanno via, ma non incassiamo molto. Però vediamo, perché in novità comunque sull'asse Bologna-Juve c'è forte. Comunque i dialoghi che sono iniziati già qualche settimana fa e che sono diventati intensi la scorsa settimana, già in questi giorni qua, anche se magari qualcuno, noi non ne parliamo tutti i giorni, loro si sentono, magari si sono anche visti, e quindi insomma a calciomercato noi sappiamo, lo dico sempre, il 10-20% massimo di quello che poi succede nella giornata, no, delle segrete stanze della Continassa. E comunque Miretti si sta avvicinando al Bologna e Lucumi si sta avvicinando alla Juventus, in due trattative parallele stanno cercando molto più probabilmente più la quadra su Lucumi a livello di valutazione piuttosto che Miretti, e quindi diciamo che da questo punto di vista qua credo che con un passo deciso la trattativa possa arrivare già nei primi giorni di luglio, possa arrivare ad Ama, e invece ovviamente la Juventus ha interesse che Miretti invece vada via entro il 30 di giugno, quindi credo che questa possa essere una traccia da seguire. E poi, come ho raccontato già qualche giorno fa, le tracce sono legate ai ragazzi, perché comunque ci sono degli affari che andranno chiusi per fare altre plusvalenze e cercare, no, di risolvere.
9: Vabbè, però così, Mr. Frank me lo deprimi, dai, è lì che si sta ascoltando con una faccina depressa.
7: No, ascoltavo con interesse. Tra l'altro leggevo prima che col Bologna ci potrebbe essere anche un prestito gratuito di Kuhn Miners con pagamento dell'ingaggio da parte nostra, un po' a parte dell'ingaggio. Leggevo anche questo. No, ho letto prima. Che
9: cosa avete detto?
7: No, prima adesso non mi ricordo le fonti, perché sinceramente, però magari nei discorsi fatti col Bologna ci poteva essere anche questo.
10: A me non risulta questo discorso qua, anche perché
9: credo.
10: Perché il 30, diciamo, siamo quasi al 30 giugno, e questa è un'offerta al 30 agosto, ecco, al 30 agosto.
7: Certo.
10: Te l'hai
7: ma infatti via, Camillo, allora. parlavo prima parlando di Colomoni, è la stessa cosa, nel senso che questi non scendono di prezzo, salvo poi all'ultimo giorno ce l'hanno in casa, lo devono prestare al Tottenham, quindi a quel punto è inutile starci attaccato.
10: No, Francesco, se no qua facciamo un po' confusione con i tifosi. È quando ti smontano la trattativa 4-5 volte, quando sei lì, hai già tutto fatto, poi chiami, dici no, non va bene, e questo eravamo noi con Comon lì, poi a quel punto lì la gente ti manda a quel paese. Infatti sì. Noi con Comon lì Colon non l'avremmo preso perché i rapporti erano gelidi e la risposta ad ogni tipo di chiamata e la Juve era 45 cash via. Adesso il Paris Saint-Germain sta chiedendo solo delle grosse rassicurazioni, sta cercando di alzare ovviamente il prezzo, il giocatore si sta abbassando l'ingaggio per cercare di far arrivare questa quadra, l'intermediario e l'agente di Colomani stanno lavorando per arrivare a questa fatidica fumata bianca. Poi è ovvio che è una trattativa talmente lunga, perché sono 2 anni, è talmente estenuante che il nostro tifoso non ne può più, però ecco, diciamo che lo scorso anno la trattativa Colomoni-Juventus è saltata per colpa della Juve.
7: Vedremo quest'anno.
9: Vedremo per colpa di chi salterà quest'anno. No, sta scherzando, Mamma che caldo, ragazzi. Camillo, grazie. Oggi pomeriggio.
10: Grazie, ciao Francesco, ciao Claudio.
7: Ciao Camillo.
9: Mister Frank, ci vediamo la prossima settimana, sperando di avere un nome, di almeno uno solo, uno, almeno,
7: E beh,
9: mica tanto.
7: insomma, il 30 si avvicina e almeno uno dobbiamo cederlo per fare
9: Uno.
7: poi.
9: Almeno.
7: Vabbè,
9: Così
7: in bocca al lupo ai
9: commentiamo uno.
7: ragazzi stasera.
9: Alle ore 20, mi raccomando, Juventus contro Empoli, finale under 17, dopo che hanno brillantemente eliminato l'Inter nella semifinale. Grazie, Mr. Frank.
7: Ciao
9: Grazie a
7: a
9: Ilda
7: tutti.
9: Roche in cabina di regia. Grazie a tutta la chat. Adesso è tornata anche Giulia Borletto. Pensa un po'. Ciao.
11: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
11: bianconero che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera.
11: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 25 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con i passi in avanti che sono stati fatti nella trattativa per Colomouani, passi avanti che sono stati fatti nella notte, ma insomma arriveremo a tutte le notizie legate al mercato che comanda il mondo giornalistico calcistico in questo periodo per quanto riguarda i club. Ma come al solito partiamo prima dal recap delle partite del mondiale di ieri, a partire dalla prima serata dove la Bosnia ha vinto abbastanza facilmente 3-1 contro il Qatar, risultato che però non è bastato a portare a casa la qualificazione assicurata, diciamo così, perché Bosnia, che ha chiuso al terzo posto, ma essendo a quota 4 punti nel girone, con ogni probabilità sarà ripescata come una delle migliori terze, visto che passano 8 le migliori 8 delle 12 terze, quindi insomma è molto probabile. La Svizzera batte 2-1 il Canada di Jonathan David, che c'è un David che ha segnato, ma non è Jonathan, ma è Promise David, che ha segnato il gol per il Canada. Jonathan David, che invece è rimasto in campo per tutti i 90 minuti ma senza incidere. Decisivo invece Manzambi, che continua a essere decisivo con 3 gol e un assist in 2 partite contro Bosnia e Canada per l'esterno del Friburgo. Insieme a lui il gol anche di Ruben Vargas per i 2 gol della Svizzera, che passa insieme al Canada. Svizzera da prima, Canada da secondo. Poi a mezzanotte ci sono stati anche i verdetti del gruppo B, anzi il gruppo C, pardon, con il Marocco che ha battuto Haiti 4-2, il Brasile che ha vinto 3-0 contro la Scozia, con il rientro in campo, il debutto in questo mondiale da parte di Neymar. Brasile che vince 3-0 con la doppietta di Vinicius Junior e il gol di Cunha nel secondo tempo. Marocco con una vittoria abbastanza senza problemi contro Haiti, anche se il primo tempo è stato un po' tormentato, 2-2 il primo tempo, poi i gol di Raimi e Yassin nel secondo hanno siglato il 4-2, insomma verdetti abbastanza prevedibili. Nel gruppo C passano Brasile e Marocco, Scozia con 3 punti al terzo posto, vedremo se sarà ripescata. Haiti chiude a 0 lunghezze. E poi per chiudere, Repubblica Ceca 0, Messico 3, quindi Messico che chiude a punteggio pieno questa sua fase a gironi, ed è per adesso l'unica squadra che appunto ha chiuso a 9 punti e passa quindi da prima. Clamoroso, o meglio diciamo più che clamoroso, a sorpresa il risultato del Sudafrica, che ha battuto 1-0 la Corea del Sud, e quindi Sudafrica che ottiene la qualificazione ai sedicesimi di finale, Corea del Sud che chiude al terzo posto a quota 3 punti, e anche qui bisogna capire quale sarà la soglia del passaggio del turno, la soglia dei punti per le terze, però insomma questo lo vedremo e lo capiremo con il finale della terza e ultima giornata della fase a gironi. Per quanto riguarda il programma di stasera, Curaçao Costa d'Avorio ed Ecuador Germania in contemporanea alle 22, Giappone Svezia e Tunisia Olanda all'1 di notte, e poi Paraguay Australia e Turchia Stati Uniti alle 4 per chiudere appunto la nottata. Questo era il nostro recap mondiale. Noi andiamo su Bianconera News, perché prima di parlare di Colomouani, come dicevo prima, ci sono anche sviluppi per quanto riguarda il mercato della porta. La porta della Juve, Martinez in testa, come abbiamo già ampiamente detto e ridetto nelle scorse settimane, ma occhio alle sorprese. E per chi ci sta guardando nella versione anche video, sta vedendo la foto di chi c'è in primo piano su questo articolo di Bianconera News, ovvero Svilar. Perché sembrerebbe si possa aprire uno spiraglio per il portiere della Roma. Spunta appunto l'ipotesi Svilar. L'accordo con Dibu Martinez esiste da tempo, triennale da 5 milioni netti a stagione, manca quello tra i club. La Aston Villa chiede 10 milioni di euro più bonus per arrivare intorno ai 15, troppi per il club torinese, serve uno sconto. I contatti proseguono con la speranza di trovare un'intesa. Il portiere, impegnato ai mondiali da campione in carica, sarebbe ben contento di fare un'esperienza in Italia, come sarebbe felice di averlo Spalletti, a caccia di giocatori forti tecnicamente ma dotati anche di personalità da iniettare al resto della truppa. Vedremo se Carnevali riuscirà a chiudere un affare iniziato da Comolli. Nel frattempo la Juve pensa ad eventuali piani alternativi, e uno di questi potrebbe portare a Svilar. La Roma ha esigenza di fare 50 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e in caso di cessione del suo estremo difensore ne ricaverebbe tra i 35 e i 40. Quindi in primis c'è l'esigenza economica del club giallorosso, costretto a cedere un pezzo pregiato. L'altro motivo che potrebbe favorire la Juve è che Svilar è assistito dalla stessa agenzia di Dibu Martinez, quindi se saltasse l'argentino i discorsi potrebbero spostarsi sul portiere belga, naturalizzato serbo. Per quanto riguarda il cartellino, se la Juve si presentasse ai Friedkin con una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, potrebbe mettere a segno il colpo. Svilar compirà 27 anni ad agosto, per i bianconeri sarebbe un investimento a lungo termine, sicuramente più futuribile rispetto al Dibu Martinez, che invece con l'età è un pochino più avanti. Ecco, per rimanere su Bianconera News, si parla anche di Colomouani, con un articolo in realtà molto riassuntivo, però giusto per lanciare la notizia, poi la approfondiamo più avanti. Colomouani vuole soltanto la Juve, il francese è disposto a ridursi l'ingaggio. La Juventus nella notte ha fatto passi in avanti nel riportare Randal Colomouani in bianconero. Stando a quanto rivelato negli studi di Sky Sport, la giornata appena trascorsa sarebbe stata sfruttata dal club piemontese per assicurarsi a blindare il sì dell'attaccante francese, che ha sempre desiderato ritornare a Torino dopo la breve parentesi di 6 mesi della passata stagione. Quindi insomma, Juventus che porta a casa il sì, possiamo dire, definitivo di Colomouani. Invece è tutto tranne che definitivo l'accordo con il Paris Saint-Germain, perché continua ad esserci distanza, come abbiamo letto anche nei giorni scorsi, ma non è cambiata molto la situazione. Il Paris Saint-Germain chiede 40 milioni, la Juventus è disposta, almeno ad oggi, è disposta ad offrirne 30, c'è un po' di distanza, comunque colmabile anche attraverso diverse formule di pagamento, i bonus vari, insomma è comunque una situazione che la Juventus è in grado di colmare, soprattutto attraverso la qualità del nuovo dirigente Carnevali, e insomma capiremo se effettivamente sarà una trattativa che riuscirà ad andare in porto. Sicuramente la Juventus sta fortemente lavorando per portare a casa Colomouani, per riportare a Torino Colomouani, che è diciamo sempre stata la priorità rispetto a Sorloth. Questo lo abbiamo detto e lo abbiamo capito. Sorloth, che adesso, di cui adesso si sta parlando un pochino meno in questi giorni, ma credo più che altro perché è impegnato al mondiale. Colomouani non è stato convocato da Deschamps, e di conseguenza c'è più spazio per la Juventus, più margine per trattare lo stesso attaccante francese, mentre per Sorloth giustamente i discorsi si riapriranno poi alla fine del mondiale, e stesso discorso vale anche per Brahim Diaz, per il Dibu Martinez. Insomma, il mondiale comunque condiziona il mercato dal punto di vista delle cifre, ma anche dal punto di vista delle tempistiche. Andiamo a leggere le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul percorso e sul periodo della FIGC, con la presidenza del nuovo appunto, del neoentrato Malagò. Serve un capitano in questo, da questo punto di vista c'è il volto di Maldini, In prima pagina, perché si parla del ruolo di direttore tecnico. Il pressing dell'Italia su Maldini: l'ex Milan avrà pieni poteri sul settore tecnico e giovanile. Conte sul tavolo, 4 anni per arrivare al mondiale. Appunto il fotomontaggio di Maldini con il suo volto attuale, ma la divisa della nazionale di anni fa, con la sua divisa della nazionale. Di questo si parla sulla Gazzetta dello Sport della nazionale italiana. In taglio alto il mondiale, perché si parla del Brasile. Il Brasile che travolge la Scozia ed è primo nel girone C. Vinicius, Ancelotti vola, doppietta della Stella di Carletto, tris di Cugna, entra anche Neymar. Il Marocco batte Haiti ma è secondo, Svizzera davanti al Canada, con appunto la Gazzetta dello Sport che ricorda i risultati della serata di ieri. E poi l'intervista anche a Jürgen Klopp: troppe gare ma è uno show, Norvegia e Giappone le sorprese. Queste le parole dell'ex tecnico del Liverpool, che ha parlato appunto così del mondiale: troppe partite. Però è uno spettacolo vederle. A 27 giorni dal problema fisico, c'è Sinner, è tornato e sta bene, sono pronto per Wimbledon. Queste le parole del tennista italiano, e insomma questo è quello di cui si parla sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche sul Corriere, il Corriere dello Sport, che si concentra sulla trattativa legata a Nico Pass, che sembra stia aprendo un intreccio di mercato intricato tra Como, Inter e Real Madrid. Nico Pass si decide, vertice a Madrid, Marotta vuole cancellare la delusione per Palestra, l'Inter avanza, il Como ci prova, Octree può spostare su Nico i 50 milioni che erano destinati alla Dea per il terzino. Florentino Perez però ne pretende 60. Oggi il direttore sportivo del Como vede il Real Madrid. Fabregas spera in un nuovo prestito con il Como, che appunto aveva anche nel finale di stagione aveva ampiamente detto, si era detto abbastanza sicuro di poter continuare con Nico Pass anche nella stagione successiva. In taglio alto il mondiale, quanti rimpianti per l'Italia, Svizzera prima, Canada avanti con 4 punti, che ci siamo persi, questo è il titolo che utilizza il Corriere. Vargas e Manzambi piegano 2-1 la nazionale di Jonathan David, che comunque passa lo stesso. La Bosnia di Dzeko vede il ripescaggio come terza dopo aver battuto 3-1 il Qatar. Alle 22 la Germania sfida l'Ecuador. In taglio basso il mercato delle big del nostro campionato, a partire dalla Juventus: braccio di ferro per il Dibu Martinez, da Colomoni al portiere dell'Aston Villa, Carnevali spinge. E poi il Napoli, De Laurentiis torna dagli States, Aurelio disegna il nuovo Napoli, attesa l'ufficialità dell'arrivo di Allegri, si lavora su Chila e Calaili, spunta anche il nome di Vicario, che è in uscita dal Tottenham. E poi anche il Milan, c'è Jackson e il Milan, strada libera in uscita dal Chelsea. Il Bayern non riscatta il centravanti senegalese e i Blues aprono a un altro prestito. E poi anche la Roma, Svilare Wesley, la Roma dice no a 100 milioni, rifiutate due offerte dalla Premier per il portiere e il terzino, svolta Dybala, rinnovo vicino. Quindi insomma, secondo quanto dice il Corriere dello Sport, Roma che rifiuta un'offerta proveniente dalla Premier League per Svilar, e insomma vedremo se il nome che è stato accostato alla Juventus, e vedremo se ci saranno i margini per portare avanti questa trattativa. A proposito appunto di Svilar, ne parla Tutto Sport, che mette il portiere della Roma in prima pagina. Si legge: Juve Svilar, l'occasione, il portiere della Roma diventa intrigante alternativa a Martinez. Il club giallorosso deve incassare 50 milioni di euro entro il 30 giugno. Con l'offerta giusta potrebbe aprirsi qualcosa. Vertice di mercato con Spalletti, torna d'attualità lo scambio Cambiaso-Frattesi, anche se i bianconeri insidiano l'Inter per Curtis Jones del Liverpool. Nessun esubero, però se ne vuole andare. E poi si parla anche di Sinner sulla prima pagina di Tutto Sport. Sinner e il gilet refrigerante. A Wimbledon il caldo fa sospendere i match di qualificazione. Dopo il rilevatore della glicemia, Yannick sfodera in allenamento un giubbetto per abbassare la temperatura corporea. Il crollo fisico a Parigi, avremmo potuto gestire meglio le cose. Intanto l'esibizione batte in scioltezza Norri. Giallo Djokovic, forfait contro Khachanov. Ieri l'AFA ha mandato in tilt anche l'occhio di falco. In taglio basso anche il Torino, anche Gazzi vota Giorgini al Toro, mentre torna nei radar Granata Liberali. Il nuovo team manager Granata è stato vice allenatore del Sud Tirol e ha dato parere positivo per il difensore reduce dal prestito alla Juve Stabia di Abate. Il caso Israel e lesione al tendine. E poi di spalla destra il mondiale, la Croazia, 200ª partita e vittoria, la festa di Luka Modric, l'ex tra virgolette italiano Budimir, che è passato dal nostro campionato, piega Panama, ma tutti celebrano Luka Modric, il mito, recordman in nazionale. E poi il Ghana, se Agetei svernicia Super Kane, l'incredibile storia del difensore del Wolfsburg, ha stoppato gli inglesi e sogna di giocare in Italia. E poi le partite anche di ieri sera, in particolare la Bosnia che vince e spera. Dall'altra parte c'è la Svizzera che fa il dispetto al Canada, niente sedicesimi per la nazionale di Marsh, decidono Vargas e Manzambi. Questo è quello che si legge sulla prima pagina di Tutto Sport, che poi ribadisce le partite anche della notte, perché oggi si fa appunto la nottata lunga con Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, Germania alle 22, Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia all'1 e Turchia, Stati Uniti, Paraguay, Australia alle ore 4. E vedremo se anche con la partita della Turchia ci sarà spazio per Kenan Yıldız, una Turchia già eliminata dopo aver perso le prime due partite, che rappresenta per adesso forse una delle peggiori squadre, delle peggiori nazionali fino ad adesso del mondiale, una delle delusioni più grandi. Ci spostiamo anche sul quotidiano sportivo QS, che parla di mercato mettendo Dandoi, ma soprattutto Andrea Cambiaso in prima pagina. Inter, rabbia e rilancio, beffa palestra, ora gli obiettivi sono Ndoi e Cambiaso. In taglio alto il tennis, test a Londra, Sinner torna e ritrova subito vittoria e sorrisi, battuto Norri. Si parla anche della MotoGP con Bagnaia che dice addio alla Ducati a fine stagione e quindi il suo sostituto sarà Acosta. I mondiali, la maxi volata dei gironi, Stati Uniti il sogno cresce, Stati Uniti che affronteranno appunto la Turchia già eliminata nell'ultima giornata. Si parla anche del basket in taglio basso, Brescia trema, Matiasic porta il titolo a Roma, le mani del presidente ex Trieste sulla Germania, punta a costruire una squadra nella capitale. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi. Tanti gli intrecci di mercato, da capire poi quali sono i rumors affidabili e quelli un pochino meno. Ma al di là di questo, sul mercato ci lavorerà Carnevali e di lui ha parlato Filippo Vagli, che ieri è passato dai microfoni di Radio Bianconera e ha parlato appunto del nuovo dirigente della Juventus. A ieri e oggi, lo sentiamo.
1: Ma Frank, io parto dal presupposto che Carnevali, nel rendersi conto dell'ecosistema Juventus, di capire che il pianeta è atterrato, perché per uno che per una vita fatta al Sassuolo arrivare alla Juventus credo che sia veramente qualcosa di, insomma, come cambiare totalmente
2: pianeta.
1: Assolutamente. E quindi sicuramente sta facendo le sue valutazioni. È chiaro che Lui oggi credo che abbia aperto i dossier che aveva già messo avanti Pomolli con Ottolini, perché credo che non potesse far diversamente. Poi è chiaro che però io nel corso delle aspetto anche qualche nome nuovo, no? Perché altrimenti certo. Continuiamo sempre a girare intorno a quei due o tre nomi da anni ormai. Però Franco, la cosa più importante è rendersi conto A di quello che hai detto tu prima, dire che è poc'anzi, quindi che la Juventus entro il 30 giugno deve fare 13-14 milioni di plusvalenze, e quindi la prima cosa in ordine temporale è quella di vendere i miretti della situazione, certo. Oppure quei due o tre giovani magari della next gen, no? Che messi insieme ti consentono di arrivare a una cifra del genere. Poi attenzione, perché io non ho nemmeno i gatti di Gregorio e Cabal, no? Sono nomi che secondo me potrebbero anche uscire entro il 30 giugno, però poi dobbiamo sempre pensare che la Juventus oggi ha 30 giocatori tesserati sotto contratto.
2: Esatto.
1: Contratto. Parliamo sempre di quei almeno 5 acquisti che la Juventus dovrà fare se vorrà tornare a giocare per il titolo, e quindi 30 più 5, Franco, fanno 35.
2: E ne devi dismettere almeno una decina.
1: Perché 10 è per arrivare a 25, ma sappiamo che dal settlement agreement, di cui conosceremo tutti i paletti precisamente nei prossimi giorni, la Juventus potrebbe anche avere una riduzione delle liste di 23 giocatori anziché 25. Quindi se siamo, come dicevi tu, insomma 10-12 giocatori vanno ceduti, e cedere 10-12 giocatori in un'unica sessione di mercato per chi ha un compito non particolarmente semplice.
0: Queste le parole di Filippo Valli, che ha parlato ieri ha parlato così appunto ieri ai nostri microfoni. Noi andiamo su Tutto Juve, perché si parla di un nuovo nome fatto per la tre quarti, come vi preannunciavo in apertura di puntata, perché la Juventus sta continuando a seguire Brahim Diaz, ma in alternativa al trequartista marocchino c'è il nome di Likanguin. Per la fantasia c'è lì, che quello che scrive Tutto Juve, la Juventus segue Likanguin del Paris Saint-Germain come alternativa a Brahim Diaz. Likanguin prende quota, il Paris Saint-Germain apre una nuova opportunità, la Juventus continua a lavorare per aggiungere qualità e creatività alla propria tre quarti. Se la pista che porta Brahim Diaz resta complessa e legata alle valutazioni future del Real Madrid, nelle ultime settimane ha acquisito consistenza anche il nome di Likanguin, talento sudcoreano attualmente in forza al Paris Saint-Germain. I rapporti costanti tra il club bianconero e la società francese, già impegnate a discutere del futuro di Randal Kolo Muani, potrebbero favorire, secondo la Gazzetta dello Sport, l'apertura di nuovi scenari di mercato. Considerato un predestinato fin dall'infanzia, Likanguin si è costruito una carriera importante partendo dalla Corea del Sud per poi completare la propria formazione calcistica in Spagna. Dopo la crescita nel settore giovanile del Valencia,

credo che abbia comunque come priorità Brahim Diaz, che però insomma per arrivarci la Juventus deve aspettare il Real Madrid, deve aspettare la fine del mondiale, deve aspettare diverse cose. Anche Lee Kang-in è al mondiale, ma Lee Kang-in forse è un giocatore meno indispensabile per il Paris Saint-Germain rispetto a quanto non lo sia Brahim Diaz per il Real, e quindi forse c'è un pochino più di margine per la trattativa. Tutto Juve, che riporta anche quello che scrive Tutto Sport su Svilar. Svilar che torna d'attualità: la situazione della Roma apre nuovi scenari. La Juventus valuta Svilar come alternativa per la Porta. La priorità resta rappresentata da altre piste, ma appunto il club giallorosso è chiamato a realizzare 50 milioni di euro di incassi entro il 30 giugno, e davanti a un'offerta ritenuta adeguata nessun giocatore sarebbe considerato realmente incedibile. E appunto la priorità della Juventus resta rappresentata da altre piste, ma il profilo dell'estremo difensore belga naturalizzato serbo viene seguito con attenzione dalla dirigenza juventina. Le necessità economiche della Roma potrebbero infatti favorire eventuali trattative nelle prossime settimane. Al momento non esistono situazioni di rottura all'interno della rosa giallorossa e non risultano giocatori intenzionati a lasciare il club a ogni costo. Tuttavia, la necessità di generare plusvalenze potrebbe portare a valutazioni differenti in caso di proposte importanti. Parallelamente proseguono gli incontri tra la dirigenza bianconera e Luciano Spalletti per definire le strategie in vista della prossima stagione. Tra le ipotesi tornate sul tavolo figura quella di uno scambio che coinvolgerebbe Andrea Cambiaso e Davide Frattesi, un'operazione che continua a essere monitorata pur senza sviluppi concreti nell'immediato. E resta nel radar anche Curtis Jones. Tra i nomi seguiti per il centrocampo c'è anche l'inglese attualmente in forza al Liverpool, centrocampista che piace a diversi club europei, ma soprattutto piace all'Inter. I bianconeri stanno valutando la fattibilità dell'operazione e potrebbero inserirsi nella corsa al giocatore, sfidando direttamente l'Inter, appunto anch'essa interessata al talento inglese. Quindi sono diversi gli intrecci di mercato legati alla Juventus. Sempre su Tutto Juve si parla anche di Miretti, un Miretti sempre più vicino alla partenza, perché abbiamo parlato e viene ribadito anche oggi l'interessamento per lui da parte del Bologna, ma c'è anche il Villarreal. La Juventus lavora alle uscite, Miretti conteso da Bologna e Villarreal, dialoghi aperti per Lukumi. Le strategie di mercato della Juventus passano anche dalle cessioni. Tra i giocatori destinati a lasciare Torino c'è Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, che continua ad attirare l'interesse di diversi club sia in Italia sia all'estero. Nelle ultime ore il Villarreal ha intensificato i contatti con la società bianconera, inserendosi con decisione nella corsa al giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Bologna, destinazione particolarmente gradita allo stesso Miretti. Dialoghi aperti con il Bologna e colloqui tra le dirigenze guidate da Giovanni Sartori e Marco Ottolini per Gazzetta proseguono e coinvolgono non soltanto il futuro del giovane centrocampista, ma anche quello di John Lukumi. Le parti hanno registrato alcuni progressi nelle discussioni, ma al momento manca ancora un accordo definitivo sul piano economico. La Juventus valuta Miretti circa 15 milioni di euro, cifra che consentirebbe al club di centrare alcuni obiettivi di bilancio entro la fine di giugno. Il Bologna tuttavia non sembra intenzionato ad avvicinarsi immediatamente alle richieste bianconere e preferisce attendere eventuali margini di trattativa nelle prossime settimane. E poi c'è il Villarreal, che appunto, come dicevamo, è pronto a inserirsi. Se il Bologna continua a riflettere, il Villarreal si è mosso con maggiore decisione. Il club spagnolo ha avviato i contatti concreti con la Juventus e potrebbe rappresentare una seria alternativa nella corsa al centrocampista. Anche il Como aveva raccolto informazioni sul giocatore, la società lariana che è alla ricerca di giocatori italiani da aggiungere in rosa per rispettare i parametri della lista Champions, ma nelle ultime ore la formazione spagnola sembra aver guadagnato

0: terreno, quindi Villarreal, che si interessa sempre più fortemente a Miretti. Su tutto Juve si parla anche della partita del Brasile di ieri, al Mondiale. Brasile che ha vinto in maniera abbastanza leggera per 3-0 contro la Scozia, e c'è un Bremer che resta a guardare. Il Brasile passeggia 3-0 alla Scozia, Bremer resta a guardare. Il Brasile di Carlo Ancelotti chiude la fase a gironi del Mondiale con una vittoria convincente, conquista il primo posto nel gruppo C contro una Scozia mai realmente in grado di impensierire i verdeoro. La Seleção si impone con un netto 3-0, dominando la sfida dall'inizio alla fine. A sbloccare il risultato ci ha pensato Vinicius Junior dopo appena 7 minuti di gioco su un regalo della difesa della Scozia. L'attaccante brasiliano ha poi firmato anche la doppietta personale. Il Tri è arrivato poi al 60esimo grazie a Matheus Cunha, autore del definitivo 3-0. Nel secondo tempo c'è stato spazio anche per l'attesissimo ingresso di Neymar, accolto dagli applausi del pubblico al suo debutto nella competizione iridata e alla quarta partecipazione a un mondiale. Per quanto riguarda i difensori, tra virgolette, italiani, c'è Gleison Bremer che è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro, mentre sono entrati in campo due ex juventini. C'è Danilo che ha giocato da titolare e c'è anche Alexandro che è entrato in campo all'82esimo. Insomma, Brasile che si affida ai giocatori d'esperienza. Da questo punto di vista, ma appunto Bremer che continua a guardare le partite dalla panchina perché finora credo non abbia proprio disputato neanche un minuto in questo mondiale, se non vado errato, ma insomma è difficile comunque scardinare una difesa obiettivamente fenomenale con i centrali che sono Gabriel dell'Arsenal e Marquinhos del Paris Saint-Germain, due dei centrali probabilmente più forti al mondo in questo momento. E vi confermo che Bremer ha guardato dalla panchina tutte le prime tre partite del Brasile in questo mondiale. Al di là di questo, torniamo a sentire le parole degli opinionisti che passano quotidianamente dai nostri microfoni. Ieri, durante l'ora della vecchia signora, è intervenuto Massimo Boccucci del Messaggero, che ha parlato di diversi temi, soprattutto legati alla dirigenza. Ha parlato anche di questi algoritmi di Como lì che non hanno funzionato e anche ovviamente dell'arrivo e dell'operato di Carnevali. Andiamolo a sentire.
1: Io pensavo da subito che puntasse sulle persone, faccio
0: Sì.
1: il nome di Cangini perché tanto lo sapete che è stato
0: Certo,
1: fatto, poi però
0: sì.
1: il Sassuolo ha dato organigramma e Cangini è confermato, quindi quella è una cosa che è già saltata di fatto. Quindi non so dove andrà a pescare, io spero non negli algoritmi che a me ci viene da ridere. Cioè,
0: Anche
1: tutti
0: a me.
1: i club che hanno usato queste cose non mi pare che abbiano avuto fortuna. Dico il più eclatante perché è sulla bocca di tutti nelle ultime 48 ore che è Ravenna con la storia di Ronaldinho, al di là
0: Sì.
1: dello spettacolo, del business, eccetera. Però Ravenna viene costruito con l'algoritmo che non mi pare abbia prodotto granché, visto che è arrivato terzo e non ha fatto neanche tanta strada ai playoff e in Serie C e parlo. Io sugli algoritmi non ci credo perché i giocatori vanno visti, il talento non lo dà un numero, una cifra, una somma di prestazioni nude, crude, aride, lo dà una serie di fattori che l'occhio deve vedere. La Juve ha sempre avuto una buona tradizione in questo, l'ultimo credo che sia stato Cherubini, tu lo sai benissimo, chi ti ascolta anche,
0: Sì,
1: perché aveva
0: adesso il
1: messo in
0: Parma.
1: piedi il discorso della, adesso a Parma, c'è cioè, il giocatore della Parma. Perché aveva messo in piedi l'Under 23, che
0: Esatto,
1: poi no, è
0: esatto.
1: stata la sua seconda squadra, ma aveva messo in piedi anche la Primavera, che poi ha vinto con grosso, per esempio, no? E altre cose. Adesso mi pare che aver fatto tanto gli errori di pescare i dirigenti all'estero, perché secondo me noi abbiamo una realtà tutta nostra, tutta diversa. Noi, lo scouting che facciamo qui non può, lo scouting estero per andare a prendere i talenti fuori, quello va bene, tutti i pezzi di vari osservatori che c'è in giro, questo, la Juve ce l'ha sempre avuta anche in passato, ci ha preso il Sivo Richard, figurati,
0: Certo.
1: quello che ha fatto poi nel tempo, ha preso Platini, tanto per fare un nome che è caro al popolo bianconero.
0: Sì.
1: Io credo di poter dire che bisognerebbe ritrovare le persone,
0: Ecco,
1: bisognerebbe
0: sì.
1: ritrovare di esperti, sai, io sono uno, adesso leggevo, no, di Moggi che fa i complimenti al Cannavali, io chiamerei anche di servista la Moggi che quando vedo un giocatore dopo 3 minuti ti dice se è buono o no, cosa che adesso faticano moltissimo proprio perché vanno a vedere, vanno a fare la conta dei passaggi, delle cose, ma
2: sì,
1: da lì che si vede un calciatore, parafrasando De Gregorio, io lo vedo da tante altre cose, lo vedo anche adesso che giro i campi, i giocatori vanno visti con o senza palla, vanno visti in mille modi. Credo che abbia bisogno Cannavali di persone, io credo che a questo lui sta lavorando. Adesso è chiaro, ho pensato che portasse dietro Sanghini per la parte scouting, ho pensato che portasse dietro Alex Invernizzi per la parte operativa, ma quando ho visto appunto che Anigramma e Tassoli, due sono rimasti, ho detto che tra altrove, non so Giovanni Rossi, che alla Juve c'è già stato, quindi è un ambiente che conosce. Adesso al di là che dopo è andato a Marsiglia, ma è tornato anche al Sassuolo, bisogna capire qualcuno lui dei suoi vorrà,
2: certo.
1: Io immagino che lui stia cercando persone che lo possano aiutare, anche perché Cannavali non è molto il direttore tecnico, diciamo, no? Nel senso, è un manager vero e proprio,
2: esatto. Avrebbe bisogno di un direttore sportivo tecnico,
1: ha bisogno di gente tecnica intorno,
2: sì, certo.
1: Che gli dà tutte le indicazioni. Per esempio, un ruolo importantissimo al Sassuolo ce l'ha avuto Palmieri, prima dei giovanili, e poi promosso quando il Sassuolo è retrocesso in B a direttore sportivo. Palmieri è un'anima del Sassuolo,
2: certo.
1: C'è andato da dopo il fallimento del Parma, ma è stato importantissimo. La maggior parte dei giocatori del Sassuolo che hanno fatto anche le fortune del Sassuolo sono farina del stacco di Palmieri, che poi dopo naturalmente Cannavali ha monitorato e detto. Ha bisogno di uomini, pochi caporali, molti uomini.
0: Queste le parole di Massimo Boccucci, che ha parlato ieri appunto durante l'ora della vecchia signora. Noi ci spostiamo su Diretta Calciomercato, direttacalciomercato.com, perché insomma si parla ovviamente dei movimenti di mercato che sta facendo la Juventus, in particolare Juventus che sta lavorando sulla difesa. In questo senso, da questo punto di vista, si sta lavorando su una doppia pista, Muharemovic e Lukumi, ma direttacalciomercato.com che riporta Muharemovic non esclude Lukumi. La Juventus guarda al mercato anche per sistemare il reparto difensivo. In caso di addio di Gatti potrebbero arrivare sia Muharemovic che Lukumi. Non solo il ritorno in bianconero di Colomani, la Juventus prosegue la pianificazione del proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione, mantenendo vivi i fari sia su John Lukumi che su Tarik Muharemovic. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, entrambi i profili potrebbero presto sbarcare alla corte di Luciano Spalletti, specialmente se dovesse concretizzarsi l'addio di Federico Gatti. I contatti con il Bologna si sono intensificati nell'ultimo periodo, allargando il raggio d'azione anche ad altre operazioni di mercato. Parallelamente all'interesse per il centrale difensivo colombiano, infatti, si lavora intensamente anche al possibile trasferimento di Fabio Miretti. Le due società stanno cercando la quadra per il centrocampista classe 2003, ma i due affari resteranno formalmente separati per ragioni strategiche e di bilancio. La Juventus punta a definire la cessione di Miretti entro il 30 giugno, così da far registrare una plusvalenza immediata e utile a soddisfare i parametri del fair play finanziario. Con l'inizio del nuovo esercizio, a partire dal 1 di luglio, invece, il club bianconero godrà di una maggiore libertà di manovra e andrà all'assalto definitivo per Lukumi, sul quale pende una clausola rescissoria da 28 milioni di euro. Sul fronte Tarik Muharemovic, di ritorno, appena fatto l'esperienza al Sassuolo, ma è di fatto un giocatore di proprietà nero-verde, la Juventus però gestisce la situazione da una posizione di netto vantaggio rispetto a tutte le concorrenti, perché conta su una favorevole percentuale del 50% sulla futura rivendita inserita nei precedenti accordi. Chiaramente, come abbiamo già ampiamente detto, questa clausola sulla rivendita, questa percentuale, permetterebbe alla Juventus sostanzialmente di acquistare Muharemovic alla metà del prezzo. Diretta Calciomercato che parla anche di Lee Kang-in, come preannunciavamo prima. Juventus, non solo Colomwani, perché dal Paris Saint-Germain può arrivare anche Lee Kang-in. La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei rinforzi offensivi e nelle ultime ore sarebbe emerso questo nuovo nome per la tre quarti. Si tratta di Lee Kang-in, fantasista del Paris Saint-Germain, che potrebbe rappresentare un'alternativa concreta qualora altre piste, e soprattutto quella di Brahim Diaz, dovessero complicarsi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain restano particolarmente intensi e non riguardano soltanto il futuro di Colomwani. Tra i profili osservati dalla dirigenza bianconera ci sarebbe infatti anche Lee Kang-in, talento sudcoreano, reduce da una stagione ricca di successi con il club parigino. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il classe 2001 possa corrispondere all'identikit del trequartista richiesto da Luciano Spalletti, un giocatore capace di creare superiorità numerica, accendere la manovra e garantire quella dose di imprevedibilità che la Juventus sta cercando per completare il reparto offensivo. Il nome di Lee Kang-in sarebbe emerso soprattutto in relazione alle difficoltà che potrebbero accompagnare un eventuale assalto a Brahim Diaz del Real Madrid. Lo spagnolo resta un profilo, lo spagnolo che gioca con la nazionale marocchina, resta un profilo molto apprezzato, ma il suo futuro dipenderà dalle scelte tecniche del club madrileno e dal ruolo che gli verrà garantito nella prossima stagione. Parallelamente, la Juventus continua a lavorare per trattenere Colomwani. Secondo la Gazzetta dello Sport, i contatti con il Paris Saint-Germain proseguono per trovare la formula giusta dell'operazione, mentre filtra ottimismo sul fronte dell'accordo economico con il giocatore. Sul fronte uscita resta invece caldo il nome di Fabio Miretti, centrocampista che, come dicevamo, piace al Bologna. Nelle ultime ore si sarebbe inserito con decisione anche il Villarreal. La Juventus valuta il classe 2003 circa 15 milioni di euro, cifra ritenuta importante anche per esigenze di bilancio entro la fine del mese. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, anche Juan Cabal sarebbe destinato a lasciare Torino, con alcuni interessamenti provenienti dalla Spagna. Situazione da monitorare anche per Thun Cup Miners, che continua ad attirare attenzioni dall'estero. Dopo alcuni sondaggi dalla Turchia, nelle ultime settimane sarebbero emersi segnali anche dalla Premier League e non si esclude che a luglio possano arrivare proposte più concrete. Dunque, Juventus che lavora tanto nel mercato in uscita, e per quanto riguarda il mercato in entrata si lavora anche al nome di Lee Kang-in. Ci spostiamo invece su Tutto Sport, il sito di Tutto Sport, che riporta quello che è il tabellone della Coppa Italia, perché ieri è stato appunto sorteggiato il tabellone ufficiale della Coppa Italia della stagione 2026-2027 e è stato delineato il possibile percorso che potrà trovare la Juventus. Sono stati ufficializzati date e orari dei primi incontri e il programma della competizione tricolore, e quindi andiamo a vedere chi può affrontare la formazione di Spalletti. Tra l'altro, nella giornata di ieri sono stati anche ufficializzati date e orari delle prime 5 giornate della Serie A 2026-2027. Parallelamente è stato annunciato anche il programma della Coppa Italia. I 32esimi di finale cominceranno il 14 di agosto, preceduti dai turni preliminari 5 giorni prima. Il torneo invece vedrà la sua conclusione con la finale del 19 maggio 2026. La Juventus entrerà in gioco agli ottavi di finale il 2 dicembre, il 16 dicembre o il 13 gennaio e osserverà innanzitutto le sfide dei 32esimi, ovvero Sassuolo Cesena e Frosinone Juve Stabia, perché le due che passeranno questi due incontri si affronteranno ai 16esimi e la vincente se la vedrà con i bianconeri. Quindi Juventus che inizierà il suo percorso in Coppa Italia agli ottavi affrontando una di queste quattro: Sassuolo, Cesena, Frosinone e Juve Stabia. In caso di passaggio del turno, la vecchia signora potrebbe ipoteticamente affrontare la Roma nei quarti di finale, nel caso appunto in cui i giallorossi riuscissero a passare indenni la sfida degli ottavi contro una tra Arezzo, Union Brescia, Cagliari, Hellas Verona e Virtus Entella. Tra le papabili per un'eventuale semifinale figurano Atalanta e Napoli, che sono dallo stesso lato del tabellone. In un'ipotetica finale invece i bianconeri potrebbero affrontare Milano e Inter, che si trovano nella parte opposta del programma. Insomma, questo è un po' il quadro di delle squadre che potrebbe affrontare la Juventus, che però dovrà ovviamente andare passo per passo, però insomma qui iniziano a delinearsi i possibili incroci. Andiamo ancora a sentire una dichiarazione di ieri fatta sui microfoni di Radio Bianconera, perché ieri a Cose di Calcio è passato in collegamento Luciano Moggi, che anche lui ha detto la sua opinione sull'arrivo del nuovo direttore generale ed amministratore delegato Giovanni Carnevali.
3: C'è stato un cambio che rispetta praticamente la conoscenza della materia, rispetta gli algoritmi di Comolli, quindi dovrebbe essere positivo. L'unica cosa che sostanzialmente è da vedere è l'attività che farà Carnevali sulla Juventus, perché Carnevali è stato abituato per 12-13 anni a lavorare in una società alla quale bastava non retrocedere e che creava giocatori giovani interessanti per vendere. Adesso si deve calare in una posizione diversa, che è quella di essere in una società che non vuol retrocedere ma vuol vincere addirittura, e soprattutto di creare dei giovani che sostanzialmente abbiano la possibilità di poter essere le colonne future della Juventus. E quindi quando create giovani interessanti li deve tenere e non vendere come faceva prima. Io sono convinto, siccome è una persona intelligente, che riuscirà a fare un bel lavoro, però poi dopo il tempo ci dirà se ho detto bene o se ho detto male. In sostanza qual è? È un intenditore di calcio, su questo non c'è dubbio, e quindi ci si cala su un argomento diverso dall'algoritmo.
0: Queste le parole di Luciano Moggi, che esprime comunque le sue perplessità su quello, diciamo, sull'arrivo di Carnevali, non tanto sull'arrivo ma quanto sulle pressioni che Carnevali sarà costretto a gestire, pressioni sicuramente differenti rispetto alle pressioni che ha dovuto invece con le quali ha dovuto avere a che fare durante la sua lunga esperienza al Sassuolo. Andiamo su calciomercato.com, che parla di Colomouani e di questo ottimismo in crescita per il suo ritorno. Il giocatore è pronto a ridursi l'ingaggio, ora inizia la trattativa con il Paris Saint-Germain. L'attaccante francese sta spingendo per rientrare in Serie A. La Juventus muove nuovi passi concreti per l'acquisto del suo prossimo centravanti. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la giornata di ieri è stata molto importante e proficua per provare ad avvicinarsi al ritorno del Paris Saint-Germain, al ritorno dal Paris Saint-Germain dell'attaccante classe 98, reduce dalla stagione disputata quest'anno al Tottenham. Nonostante permanga ancora una certa distanza tra le due società, che stanno continuando a parlarsi ma non hanno ancora raggiunto un'intesa sulla valutazione di Colomouani, secondo Sky Sport e sul lato del giocatore, che sono stati registrati ieri significativi progressi. Il nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali è rimasto in contatto nelle ultime ore con l'entourage del giocatore francese, che ha manifestato tutta la sua disponibilità a tornare a giocare in Serie A e sarebbe disposto a fare un sacrificio economico sull'ingaggio pur di favorire la Juventus. Ora si tratta con il Paris Saint-Germain, perché preso atto della volontà di Colomouani, adesso la Juventus sa di avere argomenti in più per cercare di convincere il Paris Saint-Germain a abbassare le richieste, la richiesta di 40 milioni di euro. Nell'ultima stagione l'attaccante transalpino ha chiuso con un bottino abbastanza magro, con 5 gol e 4 assist in 41 partite. Insomma, per dire, ha segnato di più David in questa stagione, e non è riuscito a convincere il CT della Francia di Didier Deschamps a convocarlo per i mondiali. Decisamente diverso era stato il suo impatto nella prima esperienza alla Juventus, dove arrivò nel gennaio del 2025 e rimase fino allo scorso luglio per disputare il mondiale per club. Il suo bilancio in bianconero è decisamente migliore, 10 gol e 3 assist in 22 gare. E quindi, ecco, sembrano essere stati fatti passi in avanti importanti, soprattutto per quanto riguarda l'intesa con il giocatore. Abbiamo citato prima David che riportiamo anche le sue dichiarazioni che ha presentato la scorsa notte dopo la partita del Canada. Ha detto: futuro alla Juve rimarrò, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui. Per quanto riguarda i gol, ovviamente sono sempre felice quando segno, ma Juventus e Nazionale sono due realtà diverse, con due sistemi differenti. Da attaccante, però, ogni gol ti dà più fiducia per la partita successiva. Questo è il mio atteggiamento attuale. Queste le parole di David, che quindi insomma preannuncia la sua volontà di rimanere alla Juventus, e vedremo quello che succederà, perché come abbiamo analizzato e sottolineato anche negli scorsi giorni, David, essendo arrivato a parametro zero, rappresenta un giocatore facilmente che potrebbe facilmente portare a una plusvalenza, che è quello che a cui sostanzialmente le società calcistiche puntano. Questa era l'ultima notizia di oggi, perché siamo già oltre le 9. Dopo di me vi attende, come sempre, Claudio Zuliani con la sua rassegna stramba. Io vi ringrazio, come al solito, per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento, come al solito, a domattina alle 8, sempre qui su Radio Bianconera.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Zuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Giovedì 25 giugno, buona giornata ad Antonio Paolino, questa la nuova e rinnovata edizione di Cose di Calcio, il sommario decisi con asterisco, date e orari delle prime giornate di campionato, delle prime 5 giornate di campionato, andremo a vederle, a analizzarle in maniera da poterle annotare sulla nostra agenda. David forza la mano e punta sul contratto di 5 anni, così dichiara ai microfoni di un emittente canadese. La Premier affonda la Serie A in tutto. Miretti ai saluti, al rallenti, Colomboigny e Sorloth. L'Inter intanto punta nuovamente Cambiaso dopo il fallimento palestra. Ballottaggi in ogni reparto, ma solo nei sogni, perché i costi sono elevati. E faremo l'analisi proprio di questi ballottaggi in ogni reparto per quanto riguarda il mercato bianconero. Buona giornata, eccoci qui, buona giornata dal vostro direttore, direttore per due ore, poi il prossimo direttore arriverà dopo. Ognuno è direttore della sua trasmissione. Buona giornata anche agli amici che ci stanno seguendo da Twitch. Allora, ieri c'è stato qualche blackout, sto leggendo, su Torino, la nostra zona, quindi blackout. Ma il mercato Juventus come sta proseguendo? Come si sta attivando? O c'è il rischio blackout, quindi bisogna andare cauti? Quello che mi colpisce è che ogni giorno noi seguiamo un po' le notizie, indiscrezioni. Poi alcune sono un po' più vere, altre sono tentativi di illudere il tifoso, perché poi è facile, no, dopo Palestra all'Inter che non ci è andato, condannare, puntare il dito, sorridere, ironizzare, prendere in giro, meglio dire a quest'ora, prendere in giro gli avversari. Poi vediamo che il giochino in cui non dobbiamo cadere è il seguente, perché io vado a vedere, vi dico, in porta noi potremmo fare i nomi che volete, ognuno, fatemi voi il ballottaggio, quelli che, e poi vedremo quanti ne azzeccheremo o ne azzeccherete, perché è veramente complicato, ripeto, ma non metto le mani avanti. Oggi, tra l'altro, spazio a voi, oggi puntata dedicata a voi, domani ci sarà Paolo Rossi qui in nostra compagnia e quindi avremo un dibattito aperto. Allora, io vedo che i più fantasiosi in ogni reparto ci aggiungono sempre poi il botto, la bottiglia di champagne, sempre che vi piaccia lo champagne. Io non cambierei mai con una buona bottiglia di spumante italiano DOC, onestamente, il dolce, il giusto, di annata, prelibato, e cioè costa anche un po' meno, e quindi le azzeccherei tutte. Nico Paz, da andare assolutamente a prendere a queste condizioni. Cioè, anche prima, le condizioni di prima, cioè, perché sapevi che andava a Real Madrid. Il Real Madrid sta cercando di alzare il prezzo, se se ne può liberare subito, ha altro tipo di intenzioni. Capite in che situazioni si trovano loro e in che situazioni si trovano gli altri, e non parliamo della Serie A. Quindi è un'operazione molto difficile. Ma arriviamo ai titoli, quindi un nome, Nico Paz. Perché teoricamente da Zaniolo barra Nico Paz, da Brian Diaz barra Nico Paz barra Zaniolo per quel reparto lì, o sbaglio? Poi abbiamo in attacco Colomani, è fatta, il giocatore vuol venire, ve l'ho già detto ieri. Sorloth non risponde alle domande dei cronisti ai mondiali sulla Juve, sul mercato, aspetti sempre un po'. Io penso che non ci sia da commettere questo tipo di errore, in qualche caso anche più di un errore. Uno, fare ingenuo carnevali, perché è il gioco, cioè qualcuno sta arricciando il naso perché non riusciamo neanche a vendere Miretti. Entro il 30 lo vendete Miretti, ne sono convinto. Poi chiederò spiegazioni perché non ci siamo riusciti. Spunta il nome del Villarreal, perché magari c'è qualcosa che ti interessa da quelle parti. E qui è credibile. Non ho notizie fondate per aggiungere nessun altro tipo di riflessione, perché ci sono colleghi molto più bravi, ognuno al suo canale preferenziale, per arrivare a determinate indiscrezioni. Miretti però stai provando a darlo al Bologna, perché dal Bologna vuoi Lokumi. Capite quali sono, qual è l'altezza dell'operazione, delle operazioni. Poi più dare, meno dare, metti la plusvalenza pulita, pura, e siamo a posto. Ma se poi vado a leggere oggi, o non siamo stati affatto bravi, o siamo dei folli, oppure il tentativo di quei procuratori di alzare il prezzo, di vendere. Il portiere della Roma diventa intrigante alternativa a Martinez. Sapete dove crolla il castello? Che Martinez e Svilar hanno lo stesso procuratore, la stessa agenzia. Quindi una delle due è un bluff. Una delle due è un bluff. Perché, Antonio? fidatevi per una volta, un minuto. Partite così. La stessa agenzia adesso pompa un po' Svilar. Perché? Perché fa comodo all'agenzia, fa comodo al giocatore. Molto intrigante Svilar, eh? Vi posso dire, forse anche più intrigante di Martinez, dal mio punto di vista. Perché oggi vorrei parlare dei ballottaggi. Quindi questo ballottaggio, uno dei due nomi è un bluff. Poi certo che avrò ragione, perché non prenderai i due portieri. Ovvio. Ma non vi faccio questo tranello, non gioco al gioco delle tre carte davanti alla stazione di casa vostra, assolutamente no. Anche perché, aggiungo il carico, perché poi bisogna ragionare così, io oggi voglio farlo con voi così. Quanto mi costa, quanto vorrebbe la Roma per questo giocatore? E perché? Il club giallorosso deve incassare 50 milioni entro il 30 giugno, con l'offerta giusta. Certo, non è che dice 50 milioni per Svilar. Ma non meno di? Ditemelo voi, in questo momento. I 40 li vuole tutti, se arriva una squadra italiana. Se arrivasse una squadra italiana. E allora ti conviene andare sempre su Martinez, con cui hai intavolato già una pseudo trattativa. Poi, non sto smontando la trattativa Martinez. Io ritengo che in base alla difesa, in base a chi gli metto davanti, poi è un fuoriclasse, è un genio, serve anche un po' rompiscatole nel gruppo, eh? Quello che fa un po' cinema. Non facciamo troppo cinema, perché abbiamo già fatto teatro negli ultimi anni, quindi non vorrei diventare un'associazione no profit, vorrei diventare nuovamente, sapendo che non arriverò in alto in questa stagione, ma ci proverò sempre e comunque anche nelle ultime due giornate di campionato. E se avrò l'osso tra i denti nelle ultime due giornate di campionato, non dovrò farmelo soffiare dal primo chihuahua che mi passa a fianco, perché altrimenti non ci siamo, perché forse non ci saremmo resi conto della dimensione a cui ci siamo dovuti adeguare. Con la massima lealtà, con la massima onestà. Un saluto al nostro Giorgio di giornata, il solito Giorgio da Roma. Ciao Giorgio. Se sei pronto, perché vorrei dialogare poi con loro nel prossimo blocco. Abbiamo ancora una decina di minuti e potremo partire da qui. 340-5425-324 naturalmente analizziamo i ballottaggi, che poi uno costa tanto, l'altro costa un po' di meno. E diciamo che andremo a prendere sempre un po' quello di qualità che costa un po' meno. Ne sacrifichiamo che cosa? L'età probabilmente. E non dico l'esperienza, ma ci aggiungi subito la volontà di ottenere qualcosa nel breve dal punto del trasferimento dell'esperienza appunto di questo giocatore. Miretti, ci stanno proponendo immagini di Miretti. Bologna spunta il Villarreal, la Juventus chiede 20 milioni, 22 milioni mi dicono, non sapevo del Villarreal, è un'operazione intelligente, ma quello che vorrei mettere in risalto è la seguente cosa, che stiamo ragionando con le regole del mercato, non con le regole del 3-7, con le regole del mercato, nelle difficoltà di questo mercato, da dirigente primo della Juventus, Carnevali incontrerà tante difficoltà, ma saprà gestirle al meglio, dovrà saperle gestire al meglio, senza correre e cadere nella trappola di comprare o vendere alla prima occasione. È questo che voglio mettere in risalto. Questi sono gli aspetti positivi, non chiacchiericcio. Poi non è detto che chi compra rende, ricordatevelo. Potrebbe non cambiare e peggiorare il risultato rispetto a un anno fa. Allora certo che di fronte alla praticità di un progetto e di una progettualità, io accetto anche il settimo posto e la Conference League. Attenzione a cosa vi dico. Chiaro che non me lo auguro. Chiaro che mi auguro di fare meglio. Ma bisogna veramente fare bene e non sbagliare niente ed essere anche fortunati. E magari non è sbagliato tenersi David, che forza. Certo che stai provando a metterli sul mercato, certo che torno a Carnevali sta cercando di fargli evitare un po' il prezzo con un gol, quello o quell'altro, ovviamente. Altrimenti te lo puoi anche tenere, altrimenti te lo devi tenere. E magari ti va meglio che non tenere qualcun altro, comprare qualcun altro ancora. Detto molto chiaramente. Allora, ci stanno proponendo tutti i nomi che sono costati tantissimo. Il pallone si è sgonfiato, se non è addirittura bucato. Si sta gonfiando quello inglese? Non l'aveva detto solo Andrea Agnelli, eh? Cioè bisognava leggere un po' le carte, ne abbiamo parlato anche con i nostri esperti che ritroveremo poi nel corso anche già dell'estate con qualche intervento, ma li stiamo lasciando liberi in spiaggia e senza vincolarli con degli orari e con i nostri collegamenti, ovviamente. Non ci azzeccano mai, questo è il problema, hai ragione, non ci azzeccano mai. Vorrei che ti andassi a rileggere, cioè probabilmente sono al pari di tanti altri, ecco. Ecco, diciamo che ti sbagli sul nome di Cristiano Ronaldo quando andò via, quando magari sei stato uno di quelli che criticavano il fatto che il campionato era iniziato e non l'avresti potuto vendere. Peccato che ti sei dimenticato di Comolli e forse Radio Bianconera e sottoscritto siamo stati, non sono permaloso, ti dico le cose come stanno, no? Perché poi... Non sono il dirigente che fa firmare, non sono la spia della Juve o di qualche altra società, quindi non sono all'interno del tavolo delle trattative. Sono stato uno dei pochi, se ascolti questa radio, se poi fai anche da mangiare il sughetto col pescetto dentro, come diceva la mia zia abruzzese, è un altro conto, che Comolli non aveva i giorni contati, perché non mi sono sbilanciato così tanto, ma i due non potevano convivere oltre novembre, se ti vai a rivedere le puntate. Diciamo quando gli altri, magari te compreso, e quelli come te, quindi non è un gioco dove io ho vinto niente, zero, ma ti faccio capire il ragionamento dove ha portato. Non mi sono fidato della frase di Joel Kahn, perché di circostanza, sia quando Cristiano Ronaldo doveva andare via, ma come, c'è ancora un anno di contratto, te lo ricordi? O era ancora agosto, sì, facevi anche lì il sughetto col pescetto. Uno, ti ricordi di Bremer per 6 mesi quando qualcuno qui diceva che veniva da Juve e non andava all'Inter? Te lo ricordi? Sì. E allora sbagliano quelli che dell'Inter, palestra, lo vedevano già in palestra palleggiare, figurati se non posso sbagliare io. Spero che ti siano arrivate almeno queste 3 raccomandate. Ti offro anche il caffè compreso. Va bene, però mi piace questo dibattito, anche quando mi stuzzicate, però se stuzzicate troppo e senza prove, no? Poi si sbaglia, ci mancherebbe. Io ti dico che Miretti, secondo me, va al Bologna, chiudi l'operazione lì Joao Mario, cioè ci sono, anche perché magari qualcosa qualcuno me lo dice, no? Oppure siamo tutti bravi il giorno dopo a fare il copia e incolla, a scriverlo, magari tu compreso, sul tuo profilo social, per andare a cena gratis da qualche parte o essere invitati dalla Juventus a fare una partitella in famiglia, con gli amici che dicono signor sì. Ti ho spiegato un'altra regola della comunicazione, meglio liberi e indipendenti, no? Onestamente. Ma al di là di questo, che sembra una polemica tra me e te, sbaglierò e sarò orgoglioso di sbagliare, ma ti faccio dei ragionamenti. Martinez, Svilar, chi preferisci? Dammi delle spiegazioni, cerca di dirmele prima, anche tu o anche voi. In difesa, Lukumi, libera Muharemovic? Io non sono convinto che l'ex Juve possa arrivare facilmente alla Juve, per una dimostrazione di rapporti, anche solo. Certo che la Juve ci guadagnerebbe molto, allora andrei subito su Muharemovic, che è impegnato, sappiamo benissimo quali sono i suoi impegni in questo momento, ok? Ma forse ti servono tutte e due, basta per proteggere quella difesa poi con... Ma facciamo quel ballottaggio, perché potrebbe avverarsi il ballottaggio e concretizzarsi. Là davanti ve l'ho già detto, gli attaccanti servirebbero quelli, ma poi ogni giorno compare un nome nuovo. Ma è la Juve che li cerca? È Carnevali che li blocca? O aspetta naturalmente di far lievitare un po' il prezzo anche solo per il prestito di determinati giocatori? Il mese delle trattative, cioè 15 giorni delle trattative sono questi, dal primo di luglio, cioè questi che stanno per entrare. Adesso telefoni a tutti, adesso ascolti chiunque. Lucumi, altra notizia ieri sera di Marzio, se permetti vatti a ascoltare. Secondo me sei distratto, fai troppo sughetto col pescetto, no? Poi Di Marzio è molto bravo e collabora anche con tutto Mercato Web, tra l'altro, quindi abbiamo di che confrontarci, magari non direttamente ma indirettamente tramite altri grandi esperti anche di mercato del nostro gruppo e anche non del nostro gruppo, eh? Se l'ho detto ieri sera è arrivato un po' tardi, forse 15 giorni, basta ascoltare, no? O non guardare solo le immagini della televisione, quando non guardi naturalmente noi. Va bene, però non rispondo più perché sennò sembriamo il cane e il gatto in questo momento. Facciamo delle riflessioni. Nei ballottaggi o il momento, come ve lo spiegate? Perché se ci fosse come lì sareste drastici. Non abbiamo ancora comprato nessuno, non abbiamo venduto ancora nessuno, come gli altri, onestamente. E questo è un tema, nei ballottaggi, dove dobbiamo arrivare? Perché poi, Svilar ne vogliono tanti alla Roma di soldi. Io ci vedo il Kuhn Miners alla Roma, segnati anche questo, l'ultimo appunto che ti do, il Kuhn Miners alla Roma. Chiaro che gli altri puntano a darti qualcuno. Devono rinnovare il contratto di... del centrocampista giallorosso, mi viene in mente Florenzi, che non è Florenzi ovviamente, e quindi lì è da monitorare, ma c'è il mondiale, è tutto fermo, è tutto fermo. Volevo invece saltare, se c'è la sigla Let's Go, me la fai ascoltare Giorgio, così la rispieghiamo un po'. La formula Let's Goal, solo per voi abbonati di Radio Bianconera. Cosa potete fare da questo momento? Sono le 12.24 e farlo fino alle 14 meno qualche minuto, ovviamente. E magari daremo anche più spazio, lo dico spesso ma non ci riesco, è vero, sono un chiacchierone e fa parte di questo mestiere. È come uno che deve cantare e non canta troppo, è il suo mestiere. E, cosa volevo dire? Quando sentite questo jingle, let's go! Ha ragione Giorgio, perché ogni volta che ripeto, adesso non lo ripeto così non me lo manda, ve lo sparo nelle orecchie, ok? Voi potete mandare un messaggio al 340-5425-324 con la semplice scritta let's go, scrivetelo in è vero, non devo ripeterlo perché oggi c'è una scommessa in atto tra me e lui. E quindi quando sentirete questo jingle 340-5425-324, noi leggeremo il titolo del jingle e naturalmente vi faremo richiamare, cioè cercherà Giorgio quelli che comincia a conoscere anche lui dalla sede di Roma, per non essere ripetitivi, per non sembrare degli abitudinari, per non sembrare dei raccomandati, e mi potete dire di tutto sulla Juve, di tutto su quello che vi piace, non vi piace, che stiamo dicendo, che non stiamo dicendo, in generale. Naturalmente mi limito a me perché non so cosa potranno dire o hanno detto prima di me, e quindi però so che col buon senso non si discostano mai troppo o non vanno troppo lontano dal rimanere coi piedi per terra. Vi richiameremo noi, naturalmente interventi brevi oppure vocali al 340-5425-324, vocale, buongiorno direttore, volevo dire che, oppure dei messaggi che andrò a leggere tra pochissimo. Se ci sono dei vocali, eventualmente, Giorgio, me ne fai ascoltare qualcuno?
7: Ciao Carlo da Torino, io penso sempre, Carlo, alla massima di Pantaleo Corvino, no? Che nella vita può sbagliare la moglie, ma non il portiere e l'attaccante. Ora, se non riusciamo, i problemi sono gravi e sono due ruoli fondamentali, se non riusciamo a prendere un top in attacco perché non abbiamo budget, vale la pena a quel punto provare a prendere un top in porta e in attacco, sull'attacco cercare di lavorare, di un po' di fantasia, di farsi venire qualche idea, perché svenarsi per prendere Kolo Muani, che è un buon giocatore, ma niente di più, e non è un bomber e non è un centravanti. Ok, per poi dover ripiegare su un Meretto, su un Vicario, a quel punto non ha nessun senso.
6: Interessante, io vado oltre al tuo quesito e aggiungo. Siete proprio sicuri che si può sbagliare sulla moglie?
8: porterei più rispetto per le mogli, eccetera, ma non tu in generale come riflessione, come battuta. Diciamo che si devono adeguare anche questi slogan un po'. Ma siete veramente sicuri che il portiere e l'attaccante siano le cose più importanti di una squadra? Cioè, quelle che non si possono sbagliare col calcio moderno? Io vi dico che un Di Gregorio con un po' più di personalità, ma veramente poco di più, un cagnaccio da Serie A, perché poi quando guardiamo in casa degli altri sono tutti bravi, cagnacci col pelo pulito e lucidato. Io penso che un Di Gregorio con più personalità, pagato il giusto, non torno sul prezzo eccetera, non confermo Di Gregorio per l'anno prossimo, cioè il Perin che hai potrebbe andar bene in una situazione di questo tipo, in questo inferno dantesco che sta diventando purgatorio e che spera di diventare l'anno dopo paradiso. Perché non sono sicuro che un buon portiere con una difesa che avrà Lukumi, Muaremovic, Kalulu, cioè con una squadra e con un tipo di difesa così, tutta da verificare, perché vediamo che si tira da fuori, cioè il gioco è cambiato, vediamo che delle squadre ai mondiali mettono in difficoltà solo con la prestanza fisica. A noi manca ancora quella corsa, quella cattiveria, quel tenere lontano il pericolo, quel buttare via i palloni. Vogliamo diventare bravi, belli, buoni, biondi e simpatici tutto in una volta. Io vi dico che ormai sembra intavolata quella strada, no? Sembra intrapresa quella strada, ma io non rinuncerei invece mai ad un giocatore capace di dettare i tempi in mezzo al campo. Ripartirei da lì, poi hai necessità in attacco e ti dirò, quindi ho il difensore e il centrocampista che mi farebbe, il fantasista, che mi farebbe allargare e spostare Locatelli, che è diventato un bel martellino pneumatico. Ok, sfrutterei al massimo i miei due esterni, e ve ne dico un'altra, a volte anche solo uno dei due, più Yıldız che Consensao, perché torno alla prima idea che aveva il mister Spalletti di questa Juve. Poi si è trovato a dover gestire in modo diverso, ma l'idea era quella di avere due volte su tre, non scientificamente, due volte su tre Yıldız, il sostituto, lo spaccapartite, l'ingresso in campo, perché gli manca la fisicità, e in un campionato dove pensi prima non prenderle, anche e soprattutto tante squadre, forse Consensao, che poi ha dato il suo, che poi ha contribuito eccetera, ti ha tolto però qualcosa, ti ha tolto qualcosa in mezzo al campo, e lì sei andato in bambola in certe partite dove ti è venuto a mancare anche personalità e qualità. Cosa ne pensate? 340-5425-324. Poi potete fare anche voi le vostre considerazioni, tanto sono sbagliate come le nostre, o no? A tra poco.
4: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
8: Ben ritrovati. Allora, intanto è un dibattito, non c'è nessuna arrabbiatura, anzi io perdono anche l'amico che dice che si segna tutto. Allora, se prende in giro lui, ci prendiamo un po' in giro. Il gioco del calcio è anche prendersi un po' in giro, no? Onestamente. Quindi non è un vincere qualcosa di simile. È un esporre concetti, però bisogna ricordarseli poi tutti, non solo quelli che fanno comodo. Detto questo, mi incuriosisce perché poi fa scattare dei ragionamenti che inducono a far scattare degli ulteriori ragionamenti al che il sottoscritto, le vostre considerazioni. Francesco dalla Calabria, come le dice allora, converrebbe vendere con Sensao, non ho detto di vendere, ho detto che è utile, ok? Vendere con Sensao, quindi la prendo come tua proposta, quella di vendere con Sensao, e tenersi Nico Gonzalez. Io la giro a voi perché è un'ottima domanda. Cosa ne pensi? Se non riuscissi, intanto ti do la mia risposta, se non riuscissi a fare l'operazione con l'Atletico Madrid, quello che mi interessa, ma dovessi inventarmi qualcosa, io ti dico che se ha mercato, cioè da chi guadagno di più, da Nico Gonzalez o da Consensao? Io penso che a Spalletti possa interessare di più come caratteristiche un Nico Gonzalez. Mia impressione? Riproporrei con Spalletti Nico Gonzalez. Se non si andasse a chiudere il cerchio, o non si unissero i vari punti della trattativa, e metterei sul mercato Consensao. Consensao non è arrivato per essere titolare. Non era, cioè doveva essere un po' anche l'alternativa. Poi abbiamo ridisegnato la Juve in un altro modo. Io la penso così, ma ripeto, me lo tengo ben stretto se chiudessi l'operazione. Sempre che Nico Gonzalez voglia anche eventualmente rimanere alla Juventus. Ricordiamo cosa diceva Andrea Agnelli anni fa. La Premier League si prenderà chiunque, l'aveva detto, e che hanno fatto di tutto per affondare Andrea Agnelli, unico ad essere anni luce davanti a tutti, Piero da Palermo. Piero, accorgersi, non voglio sminuire la grande capacità e lungimiranza del nostro ex presidente, che spero anch'io che possa tornare. Ma mi sembra abbastanza chiaro qual è il processo di reintegro. Aspettiamo metà luglio, discutiamo le motivazioni. Ha accettato gli schiaffi, si è allontanato dal mondo del calcio, lo hanno fatto allontanare, chiederà i danni o quello che sarà, ma per tornare alla Juventus non basta questo. Assolutamente, perché ha dato lui le dimissioni poi, sotto, non tortura, ma... invitato caldamente dalla proprietà. Se vuol tornare alla Juventus, quindi io lo dico con la massima schiettezza, deve andare a portare l'assegno, la valigetta, il progetto, un finanziatore arabo, americano, turco, tu di dove sei? Di Palermo, palermitano, quello che vuoi, ma il prezzo lo fa la proprietà. Per avere la maggioranza, la minoranza, quanto? Per creare una sinergia importante. Punto. Altrimenti, con questo John Elkann a capo proprietà, e non lo dico con come fosse un difetto, si presenta, o magari l'ha già fatto tramite qualcun altro, Tether, magari qualcun altro, o aspetta prima la sentenza, perché di Andrea Agnelli si può dire tutto, ma è un grande stratega ed è intelligentissimo. Ok? Poi pecca come tutte le persone intelligenti a dire io non vado in Lega Calcio, in federazione perché mi fanno perdere tempo. Quelli ci sono ancora tutti e lui non c'è, perché devi andare a vedere che cosa mangiano, che cosa pagano, come si atteggiano, che cosa dicono e cosa provano a dirti alle spalle. Se non ci vai, perdi già 1-0. Non so se ho reso l'idea. Io ho imparato questo dal mondo del calcio. Infatti non ci vado, non mi fanno neanche entrare. E infatti sto qui. Ma qui devo capire con chi ho a che fare. E siete voi tifosi. Cicco, non si tocca, si vende Gonzalez, Piero da Palermo. Allora, dovrebbero vendere Gossessà, l'abbiamo detto. Direttore Paolino, si potrebbe fare uno scambio Gatti-Lobotka con il Napoli, Alessandro da Taormina? Ma io penso che gli scambi si possano fare si possano intavolare con quelle squadre che vengono a chiederti qualcosa. Gatti, nel momento in cui diventerà straoperativo Allegri, penso che possa essere. Io vi do per certo che Gatti non sente la fiducia di Spalletti. È abbastanza chiaro. Non lo deve dire Paolino, Andrea Agnelli, lo capite anche voi, di vostro, o no? Siete d'accordo su questo? Non è un mancino. Non c'è proprio quella compatibilità totale, che non c'è mai nel calcio con nessuno, ma con pochi, a dire il vero. In

0: leggere il calcio della Serie A e del mercato tutti i giorni nel dettaglio, perché ci sono i soffi di vento che spostano gli equilibri a destra o a sinistra. La vedo difficile sempre con De Laurentiis, si potrà essere ammorbidito, è diventato più bravo, eccetera, eccetera, ma quello che vuoi, ma quando vede Juve fa lievitare il prezzo e ti dice no fino all'ultimo giorno. Io penso che non sia quella la strada da intraprendere e non lo fa cambiare neanche Carnevali. Andiamo ad ascoltare i vocali che mi dicono e mi scrivete che sono già, mi scrive Giorgio che ci sono già pronti per essere ascoltati.
1: Ciao grande direttore, Salvatore dalla Napoli bianconera. Direttore,
0: Dove
1: che
0: stai?
1: dire?
0: Fresco?
1: Qua siamo avviliti giù a Napoli, i giuventini di Napoli. Qua
0: Ah, dimmi, dimmi.
1: abbiamo lo nostro l'ulcero allo stomaco. Però io dico una cosa, direttore, prima di parlare di mercato, e lei mi insegna,
0: Sì.
1: facciamo venire un po' i vecchi Tacchinardi, Giuliano, Birindelli. Facciamoci capire a chi verrà, cosa significa la maglietta della Juve, perché a noi questo ci è mancato, dalla dirigenza al campo, ok? Il combattere, il sudare, quello che ci rende, diciamo, che ci ha sempre reso unici nella vita, ok? Non arrendersi mai, combattere fino al centesimo, e tutti avevano paura di noi. Ok, facciamo prima fare un po' di, come si dice, di scuola, ok, a chi verrà. Un abbraccio fino alla fine.
0: Fino alla fine, tu per non essere depresso a Napoli, ascolta Radio Bianconera. Dai, è come accendere il condizionatore in questo periodo, a dire il vero. Ma ripeto, non ti mettere lì con le mani aperte, ad aspettare, ad aspettare la verità. Bisogna costruirla, bisogna saperla leggere, bisogna intravederla, altrimenti faremo un altro tipo di mestiere. E visto che non siamo di quelli stipendiati dalla società, non vogliamo né portarvi troppo lontano, e se ci proviamo, invece, vorremmo portarvi il più vicino possibile alla situazione che si vive anche in società. Dici una cosa sacrosanta, è vero, è vero. Però ti faccio anche questo esempio. C'è sempre un momento, e questo momento, per certi versi, si è sempre un po' allontanato di anno in anno. Intanto mi colpisce, ma secondo voi questo è l'anno zero? Sarà il prossimo o l'anno uno? Perché c'è Carnevali, è diventato anno uno, se no sarebbe ancora l'anno zero, ma se siamo in questa condizione, per chi c'era l'anno scorso, per la squadra che c'è, non sappiamo ancora che squadra faremo. Secondo me è un anno zero, non so cosa ne pensate voi. Poi dall'anno zero, se corri subito, puoi vincere anche la medaglia, puoi anche saltare degli ostacoli, no? A arrivare un po' più vicino, accorciando i tempi. Ma appunto perché l'anno 0 o l'anno 1, secondo te, secondo voi, l'ex giocatore, cioè non, John Elkann, non potrebbe semplificarsi la vita chiamando Del Piero, Giuliano, tutti quelli che hai detto? Attenzione che non tutti possono ricoprire determinati ruoli. Su questo siete d'accordo? Non è che ne possiamo mettere 11. Quelle sono le leggende, li fai scendere in campo. Anche su questo punto la Juventus è un po' ancora aspra. Dalle altre parti c'è una squadra leggende a libro paga, c'è una squadra leggende con 20 giocatori. Devono dare la disponibilità per 4 partite in un anno e vai a giocare e portare il marchio Juve in giro. Se tu li cerchi una settimana prima, un mese prima delle partite, e non gli vuoi, gli vuoi, li vuoi invitare a pagare solo il pullman per andare tutti insieme, ne trovi 5, ne trovi 5, per dirvi altre cose. Ma torniamo a noi, torniamo a noi. E il Del Piero, lo Giuliano, verrebbe in questo momento? Lo paghi, verrebbe chiunque, andresti anche tu. Ma quando le cose non sono ancora chiare dal punto di vista societario e vorremmo un altro presidente e vorremmo che Chiellini facesse di più, Chiellini è stato molto in penombra quest'anno, è riuscito a gestire con Comolli, Spalletti, una volta attaccandosi al carro da una parte, una volta politicamente agganciandosi al carro dall'altra parte.

0: fatto un ruolo, ha fatto un lavoro sporco importante, ok? E ha messo nelle condizioni i due, o andate d'accordo, o se no il verdetto lo ha dato la proprietà, e lo abbiamo visto. In questo momento, se la Juve, tu ti immagini le prime 5 partite della Juventus come andranno l'anno prossimo? Arriva Del Piero oggi, entusiasmo, pazzesco, abbonamenti, ok? Dico Del Piero o qualsiasi altro. Dopo 5 partite, le vinciamo tutte e 5, mossa azzeccata. È facile andare ai microfoni e parlare o spiegare. Ma prima c'è un mercato da chiudere, è un po' più complicato di spiegare perché non è arrivato Colomani o perché non è arrivato Martinez e perché Palestra, perché non abbiamo preso Nico Paz. Faccio degli esempi. Se non arrivano i risultati dopo il mercato, nelle prime 5 giornate, quelle che ci portano poi alla pausa della nazionale, cosa va a dire il giocatore? Le cose che voi, che proviamo a dire noi, e ci criticate e ci insultate. Non è ancora quel momento. Devi essere forte in società, forte a livello teorico e pratico per chi lavora in quella squadra, e quindi a Spalletti bisogna dire, quando inizia il campionato, quella sarà la squadra che sono riusciti a farti, che magari hai voluto o non hai voluto del tutto. Il silenzio sarà d'obbligo quest'anno, dimostrando, non prendendosi le colpe per finta, ma dividendole tra tutti, con delle scelte ben precise. Sbaglia con Sensao, sta in panchina, sbaglia un altro, sta in panchina, in Europa League giocano i più freschi, più giovani, più veloci, e via dicendo. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, Giorgio.
1: Direttore, buongiorno, Alfonso dalla Calabria. Guardi, io, cioè, riguardo su Conceição, per carità di Dio, è stato l'unico insieme a Kalulu l'anno scorso veramente a dare tutto. Poi è un giocatore
0: per
1: che
0: questo merita
1: uomo, tecnico,
0: tutto, hai ragione.
1: Sì, avrà la non virtù di non vedere molto la porta, però ricordiamo che ancora è giovanissimo, se non sbaglio. Quindi dal mio punto di vista i giocatori da vendere sono altri. Poi è chiaro, tutti quei pacchi, insomma, non è facile da eliminare, ma con Conceição io anzi ripartirei da Francisco Conceição.
0: Francisco Conceição, non ho detto che è un brocco, vi ho detto come era arrivato, come si è conquistato, grazie a quello che hai sottolineato tu, il suo posto, ma lo mettevo in contrapposizione se dovessi scegliere, la domanda dell'ascoltatore, a mio avviso intelligente, come la risposta che hai dato tu, magari qualcuno potrebbe dire, sai cosa, se ha mercato più di Nico Gonzalez, Nico Gonzalez forse la porta la vede un po' di più, la dovrebbe vedere un po' di più in condizioni normali. Quindi ha delle caratteristiche diverse da Conceição. Forse il mio ragionamento, estremizzandolo, ti serve più uno con le caratteristiche di Nico che non di Conceição. Cioè, come carattere, come geometrie, come tiro, cioè ti serve più quello che è. Non è riuscito a dimostrare Nico, quindi l'ho mandato via, quindi non lo voglio più, magari qualcuno potrebbe dire, di Nico di Conceição. Ma mi tengo benissimo Conceição. Andiamo anche su altri ballottaggi, i portieri. Chi sceglieresti? Perché non tenere Perin? Perché andare a spendere quei soldi? Vado a prendermi un giocatore in più in mezzo al campo. Secondo me la Juve ha più bisogno di uno migliore rispetto a Di Gregorio, con più personalità, ma che puoi trovare anche in altri contesti. E aggiungerei un giocatore di movimento, a dire il vero. Mi fai ascoltare di nuovo il Let's Goal? Così lo rispieghiamo. Let's Goal vuol dire semplicemente che... Let's Goal! Scrivete adesso al 340-5425-324, scrivete Let's Goal, ma non serve mettere la sigla, Let's Goal, il nostro Giorgio trova il vostro numero, lo autorizzate a richiamarvi, se volete parlare in diretta con noi, magari siete al mare, non potete, avete la famiglia attorno, dovete incominciare a preparare il pranzo, vi capisco, allora aspetto i vostri vocali e ne andiamo a ascoltare altri sul tema ballottaggi. Ballottaggi nei vari reparti, chi scegliereste e chi proponete?
2: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, quindi Spalletti potrebbe ritrovarsi a inizio campionato con una squadra di 2 anni fa, visto la difficoltà di piazzare probabilmente gli esuberi e la difficoltà anche
0: lui
2: di comprare,
0: è nuova.
2: Visto il budget risicato per la non qualificazione Champions.
0: Bella intuizione, e per lui sarebbe una squadra nuova, gliela presenti così, eh? È come tirare fuori il ragù che hai preparato domenica, oggi lo prepari e dici guarda che buon ragù, ma è quello di domenica. sì, però ci sarà più condivisione, dipenderà da quello che riuscirai a fare, ma ripeto, non mi permetterei di dire la Juventus, cioè siamo in buone mani, Carnevali, Spalletti, sono la garanzia della prossima stagione, qualsiasi sarà la squadra a disposizione, ne sono convinto, ma non mi dà garanzie, non mi esalterò se batto nelle prime 5 giornate quello o quell'altro. C'è un Let's Goal, caro Giorgio, quando vuoi me lo contatti e parliamo con l'ascoltatore che vedo adesso. Nel frattempo vado a presentarvi, perché a ricordarvi un po' le date, perché magari siete distratti, siete in spiaggia, in montagna, state ascoltando con le cuffiette. Allora, Juve-Milan in coda, il titolo di Gazzetta. Vado su Gazzetta perché gli altri li leggo, e leggo anche Gazzetta. Gazzetta non lo leggo, leggo insieme a voi, così vado a cercare di capire qual è il taglio giornalistico di Gazzetta, lecito, ci mancherebbe, non ci faccio dietrologia. Allora, la prima giornata comincia l'Inter sabato 22 alle 18:30 su DAZN, Inter Monza, perché l'Inter ha vinto il campionato, non ci sono misteri, fanno iniziare l'Inter prima, gli arbitri, vedremo. Allora, ce l'abbiamo? Allora mi fermo con Inter Monza sabato 22, ricordando che la Juventus giocherà il giorno dopo alle 18:30 a Frosinone Juventus 18:30. Non ci sono le partite la domenica e il sabato fino a metà settembre, all'ora di pranzo, alle 15, alle 14, perché fa un caldo bestiale, ma i mondiali abbiamo visto che te le propongono a qualsiasi ora. Luigi, gridami Let's Go se vuoi partecipare in questo momento.
3: Let's Go!
0: Buongiorno Luigi, eccoti. Allora adesso hai la parola. Da dove ci chiami?
3: Da Taranto, noi ci siamo già sentiti qualche mese fa.
0: Ah, sì, adesso... ma non sapevo da dove, non avevo capito. Ciao Luigi, dimmi la tua, dai, aggiornami il Luigi pensiero.
3: Senti, il mio Luigi pensiero è che comunque io ho lasciato la Juve... come finito il campionato, questo inizio di mercato chiaramente me lo aspettavo, perché non deste squilli, perché Carnevali nuovo, c'è il mondiale per lo mezzo e ci sarà da aspettare, quindi bisognerà avere molta pazienza. Per contro devo dire che la stagione scorsa mi ha deluso molto, mi aspettavo qualcosina in più, soprattutto dall'allenatore, perché secondo me ha avuto la possibilità di dare una svolta al campionato e nelle partite magari meno impensabili è caduto. Quindi io diciamo che il 40% di responsabilità la do a lui.
0: Quante percentuali? Che percentuale
3: 40%,
0: dai?
3: 40%. E 50, diciamo che 30 ne do alla società e 20 ne do ai giocatori. Perché secondo me un giocatore deve essere anche stimolato, cioè nel senso noi abbiamo troppa fretta, è vero che la Juve e tutto il resto, però quando tu un giocatore gli fai fare una partita, massimo due, poi magari te la sbaglia e non lo rimetti più, e magari come si è detto è insistito con tipi come Koopmeier, ma ha cambiato e per tante partite non hanno dato riscontro. Cioè io quello vedo, magari l'aver mancato di rischiare anche con qualche giovane. Cioè, se tu non mi dai affidamento, io gioco forza, mi devo affidare anche a qualcuno della primavera. Cioè, nessuno poi mi può dar colpa se i giocatori che io ho trovato non hanno reso quello che dovevano rendere. Non so se mi spiego. Sì,
0: chiarissimo. Mi sembra solo un po' più alto, non rispetto a quello che penso io, perché le percentuali sono libere. L'allenatore, a cui io do delle grandi responsabilità, no? Rispetto alla squadra, cioè 40-20 mi sembra un po' sproporzionato, però questione non sono dettagli, ma non è così fondamentale. La sommatoria deve fare 100, è vero, però a due giornate dalla fine, io torno sempre lì, mi permetto e finisco, a due giornate dalla fine, come dici un po' tu, no? Ma lo spiego meglio, eri davanti a tutti, quindi se avessimo raggiunto l'obiettivo, a chi avresti dato i meriti? Con le stesse percentuali? Mia curiosità, Luigi.
3: Allora, diciamo di sì, quasi di sì. Anzi, forse l'allenatore avrei dato il 50% del merito.
0: Ah, vedi? 50 sì. Perché sei riuscito a... E la squadra sempre 20? Quindi si abbassava la società. Vedi che è particolare come riflessione, eh?
3: Eh sì,
0: perché
3: sì,
0: togli
3: sì,
0: delle responsabilità, forse... È quello, però è interessante quello che ci hai detto, non l'avevo mai ragionata in questi termini. Senti, l'anno prossimo, realisticamente, arriveranno quelli bravi, d'esperienza, quelli che riusciremo a prendere, quelli che sarà in grado di prendere Carnevali, in cui ripongo molta fiducia, molta, perché sa come deve lavorare, no? E poi sappiamo anche tu, lavori bene, però a volte il lavoro manca perché tanti effetti collaterali. Che cosa potrai dire alla fine alla società, alla squadra, quella che sarà, a Spalletti? Diremo le stesse cose di quest'anno? In base all'obiettivo o in base a che cosa? Se giocheremo bene, il solito discorso? Oppure che cos'è che vorrai vedere cambiare l'anno prossimo?
3: Sai cosa spererei io?
0: Sì.
3: Che praticamente se ci fossero dire magari non abbiamo centrato l'obiettivo primario, siamo arrivati secondi, che comunque è una sconfitta per la Juve, solo perché magari il trend delle direzioni arbitrali è sempre contrario nei nostri confronti. Allora darei una giustificazione maggiore, perché se la squadra vende bene, gioca bene, ci sono dei gravi episodi, vedi la partita con l'Inter, no? Per l'anno scorso.
0: Sì,
3: allora
0: sì,
3: direi c'è qualcosa di chiaro. Al momento però io sono pieno di dubbi, perché chiaramente se non vedo come si conclude il mercato, cioè fare adesso conclusioni affrettate, per me è sbagliato, bisognerà aspettare gli eventi,
0: certo.
3: e vedere quello che succede.
0: Perché mi ha fatto venire in mente questo. Prego.
3: Il tifoso pretende. Io ho 64 anni, sono stato utilizzato molto male dalla Juve. Però proprio per la mia esperienza, abbiamo avuto quei periodi neri, diciamo, no? Dove in un certo senso ci sono state delle stagioni che diciamo ci hanno penalizzato. La differenza, sai qual è forse? Che dal 2006 ad oggi.
0: Sì.
3: Siamo stati molto condizionati dalle situazioni, delle penalizzazioni e tutto il resto, quindi siamo stati un po' troppo
0: vittime. E si sono ripetute nel tempo.
3: E siamo stati un po' troppo vittime, secondo me. Cioè avremmo dovuto, e sono d'accordo con te, alzare più la testa, cominciare la società e combattere queste ingiustizie e non subire passivamente. Questa è la mia
0: risposta. Spero che il Chiellini consigliere confermato al fianco, sì, consigliere della federazione, possa fare di più possa fare meglio, possa essere messo nelle condizioni di nuovo progetto per tutelare il calcio italiano. Ma all'interno del calcio italiano ricordiamo che ci sono delle super società e tra queste sicuramente la nostra Juve. Luigi, chiarissimo, anche perché qui non abbiamo parlato di sogni, non abbiamo fatto spendere soldi alla società e quindi sono tutti contenti, anche
3: Antonio,
0: chi ci ha ascoltato.
3: Scusami, è sempre un gran piacere parlare con te perché ti stimo tantissimo, ti seguo da quando ero ragazzo, dai primi tuoi pasti con le radio private.
0: Ti dovrò invitare all'anniversario. Alla pensione, quando andrai in pensione.
3: Sì, quindi diciamo che con te c'è molta affinità perché ti ho sempre molto seguito. Alcuni nostri, diciamo, commentatori, alcuni nostri giornalisti, sì. Certe volte io, vedi, io seguo molto lo sport, amo tanto la Juve.
0: Sì, sono dimmi, questo mi interessa, questo
3: quindi,
0: tuo giudizio.
3: Quindi quando vedo gente che dice magari, io l'altra volta ho sentito, per esempio, ti faccio un esempio, Ziani, quando dice,
0: nomi.
3: La Juve è stata penalizzata perché la Next Gen è stata montata nel giro di Z, ma poi io ho visto che negli anni a venire la Juve è passata alla B, quest'anno passa l'Inter, quest'anno è alla C. Quindi voglio dire, ci sono situazioni e situazioni, mi spiego, cioè non dobbiamo fare sempre del vittimismo quando invece le cose...
0: Guarda, dai modo di fare una riflessione sugli arbitri, abbiamo tutti davanti agli occhi gli errori, no? Le strumentalizzazioni, i commenti peggiori anche di quelle decisioni, i commenti degli opinionisti più che dei tifosi. Sai cosa abbiamo permesso come società, come ambiente? Guarda già la nostra squadra che non si lamenta mai, non sono di quelli che devi far casino. In altre parti però, altri campioni si prendono quasi a botte per una decisione, petto contro petto, altro che mano davanti, no? Perché qui parliamo della mano davanti alla bocca per una parolaccia, c'è gente che ti viene a dire davanti senza sputarti come si faceva una volta, eccetera. Noi abbiamo dato la possibilità, abbiamo dato un potere agli arbitri dimostrando col nostro atteggiamento di far diventare loro forti e noi deboli.
3: Noi più deboli.
0: Hai capito cosa voglio dire?
3: Io sono una persona molto educata, però nel momento in cui ci deve stare un'incazzatura,
0: ci deve stare
3: nell'ambito della resistenza, cioè nel senso del limite non arrivare a resta,
0: devi
3: mandare a quel punto, dargli un bel, scusami l'espressione, vaffanculo pieno per dire come la cosa. Mi spiego?
0: Chiaro.
3: Perché quando ti scappa davvero, sei giustificato dall'emotività, dalla passione per il calcio, da tutte queste cose.
0: Sai cosa? Conviene stare zitti in quel caso lì e commettere un fallo poi dopo, non andare davanti all'arbitro con le mani dietro la schiena. Perché
3: no,
0: tanto penso che nessun giocatore di Serie A metta le mani addosso all'arbitro.
3: Mai mettere le mani addosso.
0: Ma devi far sentire il peso e anche la pressione. L'errore più grosso quest'anno è nella giornata in cui avevamo più ragione, siamo stati muti. Al termine di Inter-Juventus abbiamo fatto casino tra il primo e il secondo tempo. Non è stata una scena bella. Puoi farla quando vuoi, ma devi dar seguito. Io la vedo così. Grazie Luigi.
3: Grazie Luigi, sempre.
0: Buon proseguimento. Assolutamente. Grazie, noi ci fermiamo qualche secondo, abbiamo sforato, ma era interessante, visto che non abbiamo parlato solo di noi, anche perché quelli si sbagliano facilmente. È più difficile invece, lo dico sempre agli amici, quelli... mercato, lo so che vi piace, e allora sbagliamo, azzecchiamo, facciamo la classifica e vinca il migliore, quello che ha più fortuna. I ragionamenti sono più difficili da fare, ricordatevelo. Qui su Radio Bianconera li proviamo a fare e non saremo mai né contro né a vostro favore, ma sempre metteremo davanti la nostra Juve, perché non vi diremo mai quello che vorrete sentirvi dire. È uno slogan, qualcosa di più, perché quello lo fanno già da altre parti. Cerchiamo di essere originali. A tra pochissimo.
4: Cose di calcio.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio. Ci sono già degli altri Let's Goal. Dovrei sentire la sigla, vediamo se è pronto Giorgio.
7: Prontissimo.
0: Ormai ha imparato. Allora, Roma, la linea della fermezza, nessun ricatto economico. Svilar non si vende, non esiste scenario per il quale il club giallorosso valuterebbe l'eventuale partenza del suo numero uno. La Roma smentisce bufala di oggi pubblicata da Tutto Sport, non nuovo per la verità a fake news. Allora, io ho letto pari pari, non me ne vogliono gli amici di Tutto Sport. Ringrazio il mio amico Forza Onore, che adesso ha fatto l'inviato sul campo, e se si ricorda almeno quello che ho detto oggi, uno dei due non è vero dei nomi, forse è meno vero proprio Svilar, e abbiamo detto anche solo per avere lo stesso procuratore. Ho detto questo oggi? E allora vedi che abbiamo già trovato una chiave di lettura importante per evitare. Un conto sono i procuratori che fanno, invitano ad approfondire il tema. Certo che mi piacerebbe molto Svilar, ve l'ho anche detto. Mi piacerebbe di più di Martinez, onestamente. Perché poi certe caratteristiche in certi giocatori li voglio vedere con i nostri arbitraggi. Però mi serve uno rognoso. Quindi anche Tevez mi spaventava all'inizio, poi ce lo siamo stragoduti. Quindi grazie per l'informazione, non so, è un virgolettato, quindi faccio riferimento in questo momento, cito la fonte, l'amico che ci sta scrivendo su Twitch alle 13.13 su Radio Bianconera. Volevo tornare velocemente prima di ascoltare i vocali e poi di andare dall'amico che ha mandato il suo jingle, il nostro jingle. Prima giornata, quindi, Frosinone-Juventus, domenica 23 agosto. La Juventus la settimana dopo giocherà di sabato, la prima partita in casa, Juventus-Parma alle 20.45. Siamo sempre su DAZN e Radio Bianconera, ricordatevi, abbonamento costo zero, potete intervenire se vi accontentate del nostro format, accontentarsi per modo di dire, perché ogni tanto vi rubiamo anche qualche sorriso e scarichiamo con voi qualche tossina negativa. Terza giornata, la Juventus giocherà domenica alle 20.45, la sua seconda giornata in casa consecutiva contro il Milan, perché la terza giornata è già tempo di big match. Juve-Milan subito, perché poi dopo le grane Europa League diventa un po' un casotto. Fin qua tutto regolare. La quarta giornata è quella degli algoritmi. Ne stavo parlando anche con alcuni amici in privato. Allora, la quarta giornata ci vedrà protagonisti In quel di Sassuolo, Sassuolo-Juventus, in questo momento con l'asterisco, quindi non prenotate ancora i voli come volevano fare degli amici che mi volevano invitare nel loro club, domenica 13 settembre alle 20.45, asterisco per la Juventus, asterisco per Toro Roma domenica alle 12:30, quindi non tocca a noi giocare alle 12:30 eventualmente. Per Como Parma domenica 13 settembre alle 15, e c'era ancora la possibilità che invece Sassuolo Juventus, esiste ancora la possibilità, e fino a quando non ci sarà il sorteggio di Europa League, che Lazio Milan o Sassuolo Juventus possa giocare sabato 12 settembre alle 18. Dipende dal turno, se la Juve gioca in casa in Europa League, se gioca il Milan, dipende ancora da questa intrigata quarta giornata. La quinta giornata, l'ultima a cui ci fermiamo, e si è fermata anche la Federazione Italiana Gioco Calcio, è Juventus-Atalanta domenica 20 settembre alle ore 18. Questa partita si potrà vedere anche su Sky. I cinque big match di Sky, tra i cinque big match c'è Juve-Atalanta, c'è Juve-Milan, c'è Juve-Milan, no, c'è Inter-Juve, e ci sono i due derby, adesso ricordo queste. Appunto, quindi fermi solo su Juve, su Sassuolo-Juventus, valida per la quarta giornata di campionato. E così avete già modo di pianificare i vostri trasferimenti. Intanto da lunedì si riparte con gli abbonamenti. Andiamo a ascoltare qualche vocale e poi la telefonata, il Let's Goal, che è già pronta per noi.
7: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, buongiorno direttore e al mondo bianconero. Non so se in matematica sono molto affidabile, perché a settembre ho sempre avuto gli esami, sono stato anche bocciato. La Juventus è all'anno meno zero, in quanto Carnevali si è appena insediato, veniamo da gestioni disastrose, senza restare in gara, ancora Giuntoli, Thiago Motta e tutto il seguito. Quindi vediamo dopo questa sessione di mercato se quel meno zero, se esiste in matematica, diventa uno zero o un più uno. Dio vedrà. Arrivederci, a risentirci, e forza Bianconeri, insomma, dai. Ciao.
0: Non si tratta di essere molto bravi in matematica, cioè, proprio il minimo, meno, però ho capito il tuo concetto, ci mancherebbe. Andiamo ad ascoltare ancora un altro, Giorgio, e poi Let's Goal.
8: Direttore, sono Paolo da Ferrara. Io quasi, se ci sono veramente offerte, e se dovessero arrivare per Yıldız, ci farei un pensierino. Quei soldi lì potrebbero comprare sicuramente un portiere adeguato alla Juventus, non certo il pasticcione, quella sedia che abbiamo in porta adesso. Un bel centrocampista che potrebbe essere Goretzka, che lo prendi a zero perché è svincolato, è una grande punta. Io non prenderei mai lo Colomoni, per l'amor di Dio basta con sto francese che vogliono troppi soldi. Mi andrei a prendere sia Pellegrino del Parma e Undav, il turco tedesco, che secondo me è fortissimo. Cosa ne pensi? Forza Juve sempre.
0: Ne penso che ognuno ha un suo giudizio sui giocatori, e praticamente la pietanza più pronta a cui ha dato il suo assenso anche il nostro allenatore, quindi non diventerei anche allenatore, e lo vedo molto molto possibile, magari spendendo anche quel qualcosa di più rispetto alle previsioni dello stesso Carnevali. Vorrei tornare perché ho trovato la sintesi migliore, anche perché abbastanza intrigata la possibilità per la quarta giornata. Como Parma, Napoli, Bologna, Torino, Roma, quarto turno di campionato, potrebbero subire cambi per la Champions, perché vi ricordate che anche la Champions gioca di giovedì. Se il Como giocasse giovedì 10 settembre in Europa, si sposterà poi in A a lunedì 14 alle 18:30 contro il Parma. Questo darebbe poi la possibilità a Napoli-Bologna di passare domenica 13 alle 18 e Torino-Roma domenica a pranzo. Col Napoli di scena giovedì sarebbero gli azzurri a posticipare in A a lunedì. Como-Parma domenica alle 12:30 e Torino-Roma domenica alle 18. Con la Roma in campo giovedì e lunedì 18:30 in A, Como Parma domenica a pranzo e Napoli-Bologna domenica alle 18. Quindi a noi spetta giocare col Sassuolo, ripeto, o domenica 13 settembre alle 20:45, a Reggio Emilia, o sabato, il giorno prima, sabato 12 settembre alle 18. Questo si saprà un istante dopo il sorteggio a fine agosto di delle coppe, perdonatemi. Allora, Emilio? Abbiamo Emilio da Padova. Sì. Buongiorno Emilio.
9: E buongiorno Paolino, direttore, come sta intanto?
0: Molto bene, come sta lei? Da quale procura ci chiama? Alla voce di un procuratore capo, qualcosa?
9: Magari. No, ma sinceramente se fosse un procuratore capo spingerei tutti i più grossi giocatori alla Juventus. Questo è poco ma sicuro. Però vabbè, dai, io di Carnevale mi fido, devo essere sincero, mi fido.
0: Vai, ovviamente, vai con la tua sentenza. Parlavo di procuratori, la tua sentenza.
9: Beh, io sinceramente, magari se non vuole troppo di ingaggio Goresca lo prenderei, per l'amor di Dio, questo io lo andrei a prendere ad occhi chiusi. Poi vabbè, Pellegrino del Parma, portiamo qualche italiano, è forte, però costa, perché se il Parma non te lo regala mica, vogliono 35 milioni di euro, cioè non sono noccioline. Colomani potrebbe essere una sicurezza, non per vincere lo scudetto, ma perlomeno un po' di gol te li farebbe.
0: Per il reparto.
9: Ti fa reparto con Pellegrino, piano piano si può inserire dentro. Discorso Vlahovic, sono rimasto un po' maluccio, sinceramente. Speravo
0: da
9: che
0: chi
9: magari.
0: O da cosa? Da chi o da cosa? Da chi sei rimasto deluso? Da cosa? Cosa ti
9: da
0: aspettavi?
9: Vlahovic. Sono rimasto deluso da Vlahovic. Che dopo tantissimo tempo che è stato fuori squadra, pensavo che magari, non dico ridussi l'ingaggio in una maniera eclatante, ma perlomeno vieni anche incontro alla Juve, visto che sembrava che ci tenevi così tanto. Ma questa situazione qua non mi sembra, e poi non mi sembra che in giro in Europa, al di là della Turchia, del Fenerbahce, ci siano delle grandissime squadre che vogliono Vlahovic, anzi se ne stanno anche abbastanza lontani, o no?
0: Sì, è vero, a noi deve riguardare poco. Sì. Posso svelarvi una notizia, non vi dico da chi l'ho avuta, ma chi ne sa, parte ne sa, le ha vissute. Vi posso garantire che negli ultimi due anni, cioè anche Giuntoli, quindi gestione Giuntoli, non parlo di un contatto diretto con Giuntoli in questo momento, okay, che saluto e con cui ogni tanto mi confronto ancora, chiaro sempre un po' meno perché adesso mi vede come spia. Mi vede come spia dell'Atalanta. esatto. Tra i giocatori più ostici a cedere c'è proprio il nome di Vlahovic, che la Juventus aveva già ceduto, non so dirvi a chi, aveva già un accordo con qualche squadra straniera, ma qualcosa era già anche emerso a dire il vero, ma senza riepilogare l'accaduto. Ma negli ultimi due anni e mezzo Vlahovic, cioè la Juventus, ha fatto capire che non voleva arrivare neanche a quest'ultimo anno. È stato un giocatore difficile da gestire, quindi io capisco che la volontà è quella finta di provare a, cioè, deluso da Vlahovic, dalla situazione, c'è uno che voleva arrivare a fine corsa con la Juventus a quelle condizioni, e a mio avviso mi assumo la responsabilità, poi mi prenderanno in giro tutto quello che vuoi, ma ben venga, fin quando si parla di Vlahovic e di queste cose, non è un giocatore su cui dovremmo contare.
9: No. Ormai basta.
0: Però ha avuto le sue occasioni e ha rifiutato, perché voleva arrivare a dimostrare di essere essenziale, centrale, anche un po' testardo, no? Ma soprattutto di rispettare dal punto di vista economico quello che lui aveva accettato, se no non sarebbe venuto alla Juventus, mi è stato spiegato così. Cioè io ho accettato la Juventus, va bene, Agnelli ha capito, mi ha accettato, eccetera, e quindi io fino all'ultimo questo, e da lì dovremo ripartire, pensando magari di trovare
9: Paolino,
0: anche qualche altra soluzione.
9: Direttore Paolino, io ho ormai 59 anni.
0: Come vecchio lei.
9: Sono vecchio, ma però come se mi vedi veramente dal vivo sono molto, molto giovanile. Però voglio dire
0: Stanno scrivendo tutte le fan di Padova e dintorni. e ammettono, confermano.
9: Io dico
0: lei non me la conta giusta, lei non me la conta giusta. Va bene, vado avanti.
9: Io dico una cosa, di Juve ne ho viste tantissime. Ho pianto quando abbiamo vinto a Roma la Champions, ho pianto quando le abbiamo perse in tante Champions, ero presente allo stadio e sinceramente sono state solamente, devo essere sincero, nelle finali bisogna arrivarci. Bisogna essere capaci e avere la squadra da arrivarci, però quando le vedi perdere è brutto, credimi, è brutto, direttore Paolino, veramente brutto.
0: Essere lì. Guardi che abbiamo la stessa età praticamente, uno. Due, abbiamo gioito e pianto. Mamma per mia. Gli stessi motivi, non si senta troppo originale, perché così.
9: Ma guarda, io no, lo so, però a me viene ancora, a me viene ancora la pelle d'oca, quando parlo di certe partite mi viene la pelle d'oca. E sinceramente,
0: qual è la finale che hai patito di più? Perché poi dipende un po' dal momento, da con chi eri a cena quella sera.
9: Le due finali che ho patito di più sono state
0: una. Sì, dimmi una partita.
9: A Manchester.
0: Anch'io. Ti dico esattamente quella contro il Milan. Esattamente quella. Volevo capire se è una questione generazionale o
9: no.
0: Perché quella ti dà fastidio, cioè. Ed eravamo anche molto forti, non so se più forti di quel Milan, ma ci siamo persi anche lì, forse
9: quella
0: mezzo bicchiere d'acqua.
9: Quella più a sud è stata Hamburgo comunque, quella più a sud,
0: sì,
9: quella più a sud è stata
0: Ognuno ha una sua etichetta, ognuno ha la sua etichetta.
9: Quella è stata assurda. L'altra più assurda è stata quando qualcuno, per l'amor di Dio, giustamente è dovuto tornare in Italia, come Peruzzi,
0: certo.
9: Però... Guarda, io dico solo una cosa, noi nelle finali di Champions siamo solamente, io non voglio dire sfigati, maledetti, non lo so, perché a questo punto ogni volta che succede qualcosa è successo. L'unica finale che potevamo veramente forse vincerla in una maniera straordinaria era quella che non vorrei neanche nominare, abbiamo già capito.
0: Certo.
9: Non voglio neanche nominarla perché lì mi fa veramente.
0: Senti, però
9: male.
0: Dobbiamo essere. Io ad Amsterdam ci scrive qualcosa che non leggo. Hamburgo il grande dolore, poi Borussia. Vale. Amsterdam perché era palese il fuorigioco di Mihajlović.
9: Sì, va bene. Intanto, guarda, inutile andare. Non voglio nominarle
0: tutte,
9: perché per ognuna ce n'è.
0: Perché
9: una.
0: C'è sempre un handicap, certo. Senti, hai 59 anni. Sei molto giovanile, quindi ne dimostri, percepiti dal pubblico maschile e femminile che ti gira attorno, la metà, dai.
9: No, non esageriamo, diciamo,
0: dai,
9: che col mio capello, diciamo che col mio capello lungo tutti mi ricordano, visto che è Riccardo
0: Robin Hood del Veneto.
9: Sì, quello dei poveri però,
0: quello dei poveri.
9: Quello dei
0: poveri, Robin Hood dei poveri. Quindi 30 anni, facciamo 30, dai, 35, ragazzi, 35,
9: sì,
0: 35.
9: Ottimo.
0: Con questo ottimo. Percepito, quando è che lei, Robin Hood di Padova, rivedrà la Juve vincere la Champions? Quanti anni avrà nel percepito,
9: posso
0: non nel reale?
9: Sincero? Posso essere sincero? Io dico sempre così, vorrei prima di morire... vorrei vedere la Juventus vincerla, però ho visto che mio figlio ha 18 anni ed è juventino come me, gli ho detto se dovessi non essere più vivo, al momento che la Juve vince la Coppa, tu portami una sciarpa nella tomba che sicuramente io capisco che l'ha vinta. Questo è un desiderio che ho detto a mio figlio. Pensa un po' su che cosa stiamo arrivando, perché 59 anni percepiti 35. Io penso che adesso non voglio essere
0: dire così ai tuoi amici e alle
9: non
0: tue
9: voglio
0: amiche.
9: Essere negativo, non voglio essere negativo, ma non la Juve. Io penso che per i prossimi 15 anni non c'è storia per nessuno, di qualunque squadra italiana. Ma
0: italiana.
9: Non per la Juve. Il problema è questo. Poi se la Juve ce la fa, guarda, Paolino. Io accetto la prossima finale della Juve, perché non so se riusciremo a vedere.
0: La guardiamo insieme.
9: Vorrei guardarla insieme a te allo stadio dove fanno la finale, sarebbe bellissimo.
0: Allora sarebbe segnati bellissimo. Tutto, porta una buona bottiglia di prosecco, se ne basta una.
9: Il prosecco, prendiamo anche un ottimo champagne, o se no un bel Trento Doc stupendo,
0: perfetto.
9: Di quelli fatti buoni.
0: Perché poi dopo sai che festa?
9: che la prima volta che ci siamo sentiti, io ti ho detto che trattavo vini pregiati. Se ti ricordi, quando tu eri ancora negli studi, parlo di anni fa, quando la Juventus era Juve.
0: Quando avevi 20 anni, ho capito, percepiti sempre.
9: No, ho capito. Non esagerare, dai. Comunque, io ricordati una cosa, vedi che io ho sempre gioito per i 9 scudetti consecutivi, ho sempre gioito per tutte le coppe e ho gioito da quando dalla Serie B siamo tornati in Serie A, perché ero lì. Ed ero anche la prima partita a Rimini, in quello stadio là, Rimini, la prima partita contro Rimini, ragazzi. E quella veramente storia,
0: c'eravamo.
9: La prima partita in Serie B.
0: C'eravamo, col gol di Paro, te lo ricordi? Bravissimo. Il gol di Paro?
9: Lo so, mi ricordo bene. E mi ricordo anche il pareggio di quell'altro...
0: Senti, io ho due desideri. Sentire un giorno tuo figlio diciottenne, sapere come è diventato juventino, quindi me lo porterai al microfono un giorno, perché prima gli dovremmo dire che quel giorno molto lontano, no? Quando la Juve vincerà, lontano, cioè speriamo vicino, ma quando capiterà, lontano per te che sarai lì in mezzo agli angioletti a brindare con loro, io non ci sarò ancora, no? Quel giorno lui ti porterà la sciarpa. Ti porterà la sciarpa dopo che abbiamo vinto, quando il VAR ha controllato tutte le azioni, perché magari, sai, può capitare di tutto. E poi lì ci sarà una grandinata bianconera, ci saranno palline di ghiaccio bianche e nere che dipenderanno, secondo me, anche dalle raccomandazioni che tu avrai nei piani alti lì, là sopra, dove guarderai la partita. No, un saluto, dai, scusa che ho perso il controllo della trasmissione anch'io. Dai, è stato un piacere, in amicizia con tutti voi di Radio Bianconera. Non cancellate Radio Bianconera. Ciao.
9: Salutami il Leone.
0: Chi è Leone?
9: Il Leone, quello che c'è dopo di te, alle 15. Franco.
0: Franco Leonetti. Dicevo il Leone. Ho capito. Sì, bene. ho capito.
9: Il
0: Rocchettaro. Ciao, grazie a te. Allora, volevamo renderla un po' così oggi amichevole la puntata. Noi ci fermiamo, l'ultima mezz'oretta solo più vocali con voi. Intanto controllo se è capitato qualcosa e intanto leggo anche. Concordo, l'occasione del calcio italiano ha perso non seguendo la strada tracciata da Andrea Agnelli in ambito internazionale, nonostante i molti errori commessi. È riassunto alla perfezione, ripartiamo da qui.
10: Cose di calcio.
11: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Cose di calcio.
0: 13 e 39 e 14 secondi, ultimi 20 minuti di questa trasmissione, molto amichevole quest'oggi. Intanto l'occasione del calcio italiano, sì, l'avevo già letta, scusate Andrea Presidente, ricordo un buffo personaggio dalla finta capigliatura che dichiarò: mentre ci lasciava le braghe di tela, nessuna squadra italiana arriverà in finale di Champions nei prossimi 10 anni. Poi arrivò Allegri che ci portò a Berlino e a essere l'arbitro, eccetera, eccetera. Quindi il calcio è bello per questo, cioè puoi dire, si può dire tutto e poi ti può andare bene, puoi essere bravo, puoi essere fortunato, puoi avere degli arbitraggi non troppo sfavorevoli, arrivi lungo, come capita un po' in tutti i settori. Volevo dare un'occhiata veloce, intanto qualcuno dice effettivamente poco credibile l'idea del portiere perso dalla Roma e ceduto alla Juventus per le plusvalenze, e basta, a dire il vero. Molto interessante invece, volevo riflettere sul passaggio, perché molti dicono Nico Pass. Allora, Nico Pass è un giocatore ne avevamo anche parlato una volta, facemmo anche il discorso: vi piace più Nico o Ildiz? Non so voi, su due piedi è un po' come dire papà la mamma, forse anche, no? Però uno è nostro e l'altro no. Uno ha vissuto l'ultimo, Nico Pazzi, in una condizione agevolata un po' dall'ambiente, quindi è riuscito a dimostrare tanto, non dico di più di quello che è capace di mostrare. Però il discorso è legato a questo, vorrei che si ragionasse, che è impossibile che arrivi la Juventus per questo motivo. Il 30 giugno scade la seconda finestra di recompra a favore del Real, cioè Real Madrid ha cresciuto il giocatore, lo dà in prestito e dice: lo posso ricomprare entro il 30 giugno con 10 milioni di euro e riportarlo a casa, no? Venduto due stati fa per 6 milioni, quindi siamo a quelle cifre lì basse, perché dici è interessante, però la recompra obbligatoria per me. Tra l'altro mi aspetterei che questo arrivasse a Real Madrid, forse ne hanno davvero così tanti che neanche mi immagino. Invece arriva Mourinho che dice: sai che ti dico? Lasciatelo ancora un po' in giro, vendetelo, non punterei su di lui. Pensate lo facessimo noi un ragionamento così, o lo facesse l'allenatore. Poi voglio vedere se non vince, no? Quindi mette in tilt un po' il meccanismo mercato del Real Madrid. Allora, questo era il piano originario, già applicato a molti canterani, dopo, come il centrale Ramon, arrivato a Como un anno dopo. L'esplosione di Nico Pazzi in Italia ha superato ogni aspettativa, e ci ricordano i gol. 6 gol e 9 assist al primo anno, e il Como arrivò decimo. Nico eletto il miglior under 23, 12 gol e 7 assist nel secondo. Quindi questo è il parametro dei gol e degli assist al Como, trascinando il club al quarto posto. Nel frattempo, la stagione travagliata del Real ha portato al ritorno di Mourinho, le cui prime manovre non offrono spazio al talento argentino. Il ragazzo ha così preso in mano il proprio destino, comunicando ufficialmente ai Blancos la volontà di restare a Como. È ovvio, ma anche per il... Intanto queste sono ore decisive. Nico, Como o Real? Il giocatore cosa farebbe se capisce che lì gioca poco? Ma resto qui perché ho l'occasione della vita di triplicare il mio valore, di far triplicare il mio valore. Fra un anno questo giocatore lo cercano tutti quelli che se lo potranno permettere. Anche dovesse far male, tra virgolette, può rientrare al Madrid, si sgonfia un po' e riparte da lì, ma dipende dalla formula. Allora, l'ultima parola spetta agli spagnoli. Serve monetizzare e dunque il ragazzo va riscattato, cioè il Real Madrid può riscattarlo e metterlo in vendita. Qualcuno lo trova, ma deve chiedere prima al Como. Base d'asta a 60 milioni. Le big europee hanno drizzato le antenne. Bene. Col Como oggi c'è un summit. Acquistare l'intero cartellino di Paz annullando la recompra. Cioè lo ricompra il Como, che non può superare i 40 milioni per il limite del fair play, dei paletti del fair play. Quindi se ci sono buoni rapporti tra Real Madrid e Como, si arriverà a questa situazione, la più realistica. Quale? O lo comprano a 40 milioni, non di più, perché ti ha valorizzato il giocatore. Potrebbero, se sono in buonissimi rapporti. Oppure, valutando di inserire una robusta percentuale sulla futura rivendita. Cioè, te lo vendo a 40, però mi darai poi il 40%? All'incirca è sempre una forma di questo tipo. Il 50 se lo vendo a 50, cioè al prezzo che voglio. 40-30% sulla rivendita, cioè quando il Como rivenderà all'Inter Nico Paz, magari, perché non alla Juventus? Perché in questo momento ci vedo davanti altre squadre, ma non sarà neanche l'Inter, probabilmente, sto inventando il nome dell'Inter, perché lo vai a vendere di più a una squadra diversa dall'Inter, dalla Juventus, dal Milan, dalla Roma, dalla Lazio. Una robusta percentuale sulla futura rivendita o nuovo diritto di prelazione. Resta viva quindi anche una terza via. Questa secondo me è possibile. Se Real Madrid non vuole farsi fuggire il giocatore per averlo, far scadere questa clausola mantenendo l'accordo esistente magari con un indennizzo per il Real. Cioè non ti faccio spendere soldi a te Como. Me lo tieni ancora un anno, lo alziamo di poco il diritto di recompra e vissero tutti felici e contenti. Io penso che abbia più probabilità con questa riflessione rispetto a chi poi domani dice non è andata così. Ragionate come se doveste decidere voi. Resta a queste condizioni e loro non spendono. Dai la possibilità a lui di giocare la competizione con la squadra con cui se l'è conquistata la Champions League e poi lo vai a rivedere l'accordo fra un anno. Magari va via Mourinho, magari te lo riprendi, magari un anno in più, eccetera, eccetera. E tutti risparmiano su quello che devono cacciare. Il Real Madrid ha bisogno di soldi? Penso più di no che di sì. No, e Nico Pass te lo conservano e te lo congelano in quel modo. A meno che non spinga il Como. Il Como dice me lo tengo perché ci punto su di lui, ho avuto questa opportunità, me lo vendete a 40, ma penso che solo a 40 non glielo vadano a vendere. Ma se così riuscisse, per altri accordi, perché gli valorizzi altri giocatori, alla Fiera dell'Est, con qualche altro della cantera di Madrid, ebbene, ci metti dentro un diritto di recompra, cioè guadagno, anche quando tu lo venderai al Borussia, al Manchester, al Chelsea, eccetera, eccetera. Vi ho voluto spiegare questo perché è emblematico, è interessante per il Real Madrid che non vuole un suo giocatore che potrebbe prendere a poco, che potrebbe lasciarlo al Como, visto quello che è riuscito a ottenere, e poi guadagnarci entrambi tra un anno, spostare il problema tra un anno dopo l'esperienza in Champions League, che farà lievitare sicuramente il prezzo. Allora, andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi se c'è qualche let's goal lo chiamiamo eventualmente l'ultimo di questa giornata.
14: Ragazzi, Alessandro, posso andare controcorrente?
0: Ma fai quello che
14: vuoi. Giusta, tra virgolette, esaltazione di Messi e Ronaldo, che io li reputo
0: un crack
14: del calcio mondiale, che però dobbiamo essere strafelici di aver avuto la possibilità di vedere due giocatori del genere, ma che poi dopo di loro il calcio ritorna un gioco di squadra, e continuare a identificare il calcio come il singolo, non avendo più due campioni come loro, è complicato. Secondo me il calcio è un'altra cosa. Questo è stato una parentesi, no? Come Maradona, come Platini, come Zidane, come Ronaldo il fenomeno. Secondo me bisognerebbe ritornare un po' al concetto di squadra. Alex.
0: Concetto di squadra, è vero, poi ci esaltiamo sul singolo, però sono d'accordo con te. È quella prospettiva, quel muro che vorrei abbattere, no? Perché il campione, perché poi nel campione c'è anche la componente umana. C'è il campione che si mette al centro e davanti sempre a tutto e a tutti, e quello che si mette invece davanti al massimo, dietro a quello che riesce ad ottenere. Perché i grandi campioni hanno grande talento, ma sono aiutati molto. Argentina e Portogallo lo dimostrano come nazionali. Si mettono sdraiati davanti ai loro campioni, e ci mancherebbe. Però vedete come un attimo, arrivare a 41 anni, 39 anni non è da tutti, ci mancherebbe. Però vedete come un attimo poi, se non segni, ti mettono in discussione anche i tuoi compagni. È tutto oro quel che luccica? Non lo so. Altro vocale.
15: Direttore, salve. Sono Marcello da Pesaro. Non sono completamente d'accordo con te, direttore. Ossia, saremo da quarto o quinto posto, ma l'arbitraggio dov'è che lo metti? La Roma è stata favorita. La Roma, per farla entrare, gli hanno fatto la partita che ha durato due tempi e mezzo. Per salvare alla Roma e per buttare dietro a noi, questo è evidente. A noi ci hanno tolto i gol che c'erano, Ma noi se avevamo avuto l'arbitraggio che ha avuto l'Inter, avevamo vinto noi lo scudetto. Questo bisogna dirlo, sempre bisogna ricordarlo. Se no, è come se noi accettiamo quello che ci stanno facendo. Allora fanno bene a farcelo, va tutto bene.
0: E potresti aver ragione. Sai chi ragionava così nel 2006? Gli interisti. Facevano questi ragionamenti qua. Io sai invece cosa ti dico? Che gli errori arbitrali li ho sempre visti, anche a mio favore. Puoi aver ragione una volta, due, no? Non si compensano, c'è chi ne ha di più di meno. Se io fossi andato a Roma e li avessi battuti e non avessi segnato con Gatti solo il pareggio, se io nelle ultime due giornate avessi giocato da squadra, avessi avuto una squadra più con gli attributi, no? Mi sarei messo a ridere anche sui favori.

0: quelle squadre lì si sono difese magari meglio rispetto a noi, ma non per colpa tua o colpa mia, per volontà della società. Questo è chiaro, ce l'ha fatto capire Moggi, ce l'ha fatto capire anche ieri ritrattando Carraro. Cosa voglio dire? Quest'anno tu, con tutti i torti arbitrali, dovevi andare comunque in Champions e dimostravi di avere i muscoli non solo gonfi da tanta palestra. Altro vocale.
1: Buongiorno direttore, io sono Katia, sono tifosa juventina da sempre.
0: Ciao, piacere.
1: Io dico da solo che quest'anno quando non ci siamo lamentati di più è stato quando il giocatore del Bologna in piena area di rigore ha tirato su
0: Conceição
1: e l'ha buttato giù per terra. E i nostri giocatori, nessuno che si è rivolto all'arbitro per far vedere questa cosa qua. E nessuno, nessuno, tutti se ne sono stati al loro posto. Forza Juve sempre. Buongiorno direttore, siete grati.
0: Sante parole, brava, tanti di questi esempi, tanti di questi esempi. Zitti, e i nostri capitani con le mani dietro andare a parlare forse all'arbitro, se in quell'occasione ci siamo andati. Basta questo atteggiamento, addestriamoci alle battaglie sportive. Hai perfettamente ragione. Il premio di oggi lo consegno a te. Mi sono perso il tuo nome e da dove hai chiamato, ma ti ringrazio lo stesso. Sentiamole le donne, le tifose, perché stanno dicendo, danno un taglio ai nostri ragionamenti molto spiazzanti, perché molto intelligenti. Non si è lamentata dell'arbitro lì, perché il gesto lo sollevi in fretta con Conceição, ma poco importa, perché accetti passivamente sempre tutto, in campo e fuori. E poi abbiamo fatto la sceneggiata a San Siro, dando la partita agli altri. Con gli errori arbitrali, cominciavi a saccagnare, a innervosirli, non perdevi neanche quella partita ed erano dei punti in più. Erano dei punti in più che ti portavano in Champions, nel sacrificio, nell'orgoglio e tutto. Invece già pensavamo al torto arbitrale. Quelli sono gli interisti, lasciamolo fare a loro gli interisti, che lo sanno fare molto bene. Io col cartone non c'entro, e non voglio però neanche troppo strumentalizzare. Gli errori arbitrali, mi ricordo quando tutte le partite, Juve-Inter, 2001-2002, gli anni d'oro, sapevano di essere più deboli, sapevano che meritavano di perdere, si aggrappavano all'unico caso, all'errore che c'è in ogni partita. Se la Juve è stata quella più tartassata, chi lo dice? Quale statistica lo dice? Vero però, mancano molti punti, ma ascoltate la Domenica Sportiva, ascoltate gli altri club, ascoltate il Verona, ascoltate tutte le altre squadre, salvo chi retrocede. Salvo chi retrocede, si lamentano tutte. Cairo sulla Gazzetta dello Sport, il suo Torino sarebbe salvo già da 3 giornate. Usciamo da quest'ottica qui. Diciamo alla società di parlare a Chiellini il lunedì, prima e dopo Marotta, dalla prossima stagione. Anche di errori arbitrali, di autonomia arbitrale. Perché più gliela vuoi far pagare, più te la fanno pagare. Perché è la mediocrità degli arbitri che fa la differenza. È la mediocrità della tua squadra che fa la differenza. Altro vocale. Tutti chiedono 10 punti in più. Tutte. Tutte. E quindi la classifica. Fossi arrivato a un punto dall'Inter. Fossi arrivato a 5 punti dall'Inter. Ma tutte si lamentano. E forse qualcosa è andato bene anche a noi, che non ha compensato. Non ti arrabbiare su questa riflessione, perché è molto più facile prendersela con gli arbitri che con se stessi. Fidatevi. Vocale.
2: Buongiorno direttore, sono Stefano. Volevo dire che è un po' diventato tra giornalisti, tutti quanti, opinionisti, e più chi ce n'ha di più ce ne metta.
0: Tifosi.
2: Il fatto che questo campionato inglese ci scippa, questo campionato inglese è più bello di tutti.
0: Ci sono i soldi.
2: Il campionato più bello di tutti era quello dell'Italia. Quando
0: era.
2: È stato fatto il Farsopoli, siamo stati retrocessi, gli è finito tutto. Ci siamo rimessi in carreggiata e sono venute le plusvalenze. Ecco perché il campionato è diventato

0: stato più bello quello inglese, perché noi eravamo l'eccellenza del campionato, tutti volevano venire da noi. Quindi dire che adesso l'Italia non c'ha le infrastrutture, siamo diventati un campionato di Serie B, l'hanno voluto la federazione e chi ci ha condannato, perché alla fine di tutto non è successo niente, tutto facevano tutti, le plusvalenze non esistevano. E spero vivamente che il 16 luglio venga molto molto in fretta per vedere questi cadaveri nel fiume. Fino alla fine, forza Juve.
1: Fino alla fine e anche oltre, forza Juve. Interessante il tuo ragionamento, ne arrivano anche altri, sono d'accordo anche gli arbitri, ma se giochiamo a volte da schifo, giochiamo non il bel gioco, cioè l'atteggiamento. Alcune finali, quelle tre finali di Lippi, onestamente pensavamo già, le abbiamo prese un po' sotto gamba a volte, qualcuno ci scrive, e quindi gli arbitri c'entrano meno di quello che avremmo dovuto fare e che non siamo riusciti a fare. C'è ancora tempo per qualche vocale, dai Giorgio, e poi salutiamo.
2: Buongiorno Antonio, sono Alberto da Napoli. Io vorrei evidenziare la differenza tra noi e l'Atalanta per quanto riguarda le cessioni. Allora, l'Atalanta mi ricorda la Juve quando vendeva Zidane e poi faceva degli squadroni. L'Atalanta, quando c'ha un pezzo pregiato, lo vende. Noi Ildiz, nonostante noi l'amiamo tutti quanti, a Indiz, questo è il momento che va venduto. Se ci danno 80 milioni, 90 come si dice in giro, Indiz va venduto non perché dobbiamo togliere Indiz, ma perché noi dobbiamo fare la squadra, perché un Indiz con tanti morti a fianco non serve, cioè non ti fa una grande Juve. L'Atalanta invece i pezzi pregiati a uno alla volta li vende, ha già fatto 100 milioni di plusvalenze quest'anno senza ancora che è iniziato il mercato, tra Ederson e Palestra. Non è amico che se li tiene perché sono campioni.
1: Non è che mi stai dicendo che magari sbagliamo ad affezionarci troppo al grande campione, sempre che grande campione sia, eh? Il Dizzo lo è sicuramente più degli altri, però tanto per farvi capire che mi fai riflettere su questa cosa. Uno, ci ammazziamo di ragionamenti se cediamo quello piuttosto che quell'altro. Ci esaltiamo se arriva Douglas Luiz, poi un fallimento subito, o con Miners. No? Sbagliamo. Ma magari non sarebbe sbagliato, dopo un'annata così, vendere anche il migliore, Vlahovic, Consensao, o un altro, o quello, Bremer. Non mi scandalizzerei, perché diventa un meccanismo. Quello che mette in luce dell'Atalanta, e termino, però è anche vero che l'Atalanta da sempre ha fatto così e non lo stressano troppo i tifosi, proprio perché l'Atalanta forse, se vende Donadoni, se vende Cabrini, se vende Scirea, se vende Inzaghi, se vende tutti quelli che sono, anche Marocchino era l'Atalanta, cioè per dirvi, no? L'Atalanta ha sempre fatto così. Donadoni, me lo ricordo, all'Atalanta, più che Magrin a dire il vero. Vieri, me lo ricordo, all'Atalanta. E sono andati avanti e cercano sempre, mantengono alto il livello della ricerca. Noi invece, plusvalenza compresa, Pjanic siamo andati a cederlo per prendere Arthur. Ok? Ma perché? Così, per lasciarvi il cruccio, il dubbio. Abbiamo terminato, è arrivato Manuel, abbronzato più che mai, lampade oggi, lampade di calore.
3: E bassa pressione.
1: In quale cantina sei andato a prendere le bottiglie di vino? Noi vi salutiamo, ci vediamo domani, e domani cose di calcio, quello che non abbiamo detto oggi, lo diremo domani in stereo. Antonio Paolino, Paolo Rossi, cose di calcio diventa XL. Ciao, let's go!
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
1: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire i gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati, lo ha dichiarato Save the Children.
2: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
1: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
2: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
1: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Mi dispiace, direttore, di aver mandato un messaggio di testo ed ora un vocale, perché mi piacerebbe andasse in onda, anche se è stato già detto molte volte. Al collega di prima, che era romagnolo, un mio conterraneo, ho sentito, lui molto più romagnolo di me, io sono imolese, quindi sono nel confine. Prendo ad esempio il 2006, ce ne hanno fatte di tutte in quegli anni, molto di più che negli altri. Io ho 52 anni, prima non ho visto, ma immagino. Comunque da allora a oggi ne hanno sempre continuati a farcene. Però noi eravamo più forti, di tutto e di tutti. E io quando vincevo, anche con un gol che non era al 100% regolare, che magari c'era un fuorigioco di 10 centimetri che tutti urlavano e noi vincevamo con quello, godevo, perché sapevo che anche senza quello vincevamo ugualmente e i torti arbitrali ci facevano un baffo, Massi da Imola.
6: Buongiorno Antonio, sono Alberto da Napoli. Io vorrei evidenziare la differenza fra noi e l'Atalanta per quanto riguarda le cessioni. Allora, l'Atalanta mi ricorda la Juve quando vendeva i Zidane e poi faceva degli squadroni. L'Atalanta, quando c'ha un pezzo pregiato, lo vende. Noi Ildiz, nonostante noi l'amiamo tutti quanti, a Ildiz questo è il momento che va venduto. Se ci danno 80 milioni, 90 come si dice in giro, Ildiz va venduto non perché dobbiamo togliere Ildiz, ma perché noi dobbiamo fare la squadra, perché un Ildiz con tanti morti a fianco non serve, cioè non ti fa una grande Juve. L'Atalanta invece i pezzi pregiati a uno alla volta li vende, ha già fatto 100 milioni di plusvalenze quest'anno senza ancora che è iniziato il mercato, tra Ederson e Palestra, e non è che se li tiene perché sono campioni.
7: Buongiorno direttore, io sono Katia, sono tifosa juventina da sempre. Io dico solo che quest'anno quando non ci siamo lamentati di più è stato quando il giocatore del Bologna in piena area di rigore ha tirato su Conceição e l'ha buttato giù per terra, e i nostri giocatori, nessuno che si è rivolto all'arbitro per far vedere questa cosa qua, e nessuno, tutti se ne sono stati al loro posto. Forza Juve sempre. Buongiorno direttore, siete grandi.
8: Direttore, salve, sono Marcello da Pesaro, non sono completamente d'accordo con te, direttore. Ossia, saremo da quarto o quinto posto, ma l'arbitraggio dov'è che lo metti? La Roma è stata favorita, la Roma per farla entrare gli hanno fatto la partita che ha durato due tempi e mezzo per salvare alla Roma e per buttare dietro a noi. Questo è evidente, a noi ci hanno tolto i gol che c'erano, ma noi se avevamo avuto l'arbitraggio che ha avuto l'Inter avevamo vinto noi lo scudetto. Questo bisogna dirlo, sempre bisogna ricordarlo, se no è come se noi accettiamo quello che ci stanno facendo, allora fanno bene a farcelo, va tutto bene. Noi siamo da quarto quinto e ci hanno fatto arrivare al quarto quinto come noi diciamo di essere. Non sono d'accordo, tutte le volte bisogna ricordare questo, che a noi ci rubano 3-4 posizioni, l'arbitraggio e la mafia.
9: Ciao a tutti, Mario da Salerno. Per adesso sono in ferie a Pescara. Vorrei dire su Conceição, io lo venderei, perché per me non ha fatto un grande campionato l'anno scorso. Sì, è vero, si è battuto da tutte le parti, però non ha portato niente, perché dribblava, però il passaggio non lo faceva e il gol non lo faceva. Per me è da vendere. Ciao a tutti.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
12: Trovati giovedì 25 giugno, 14 e 12 minuti, tantissimi nomi, ma poche certezze. Se avete notato, nelle ultime settimane, insomma, si sono rincorsi i nomi, le suggestioni, le ipotesi di mercato che, insomma, poi in realtà non si sono tradotte in vere e proprie trattative, men che meno in operazioni. Oggi ci sono altri nomi. Per la porta, di fatto, abbiamo nominato la qualunque, compreso Maignan, compreso Svilar, compreso Milinkovic-Savic, e poi c'è sempre il Dibu Martinez, Alisson non tramonta, tra l'altro un altro clean sheet con la Scozia, qualificazione che in realtà non è mai stata in dubbio per i sedicesimi di finale col Brasile, però insomma bravo lui, così come bravo Dibu Martinez impegnato con l'Argentina. E poi Oblak, De Gea, non so se mi sono dimenticato qualcuno, forse Carnesecchi, rischetto di Daffara. Sì, l'ho detto. Ho fatto 12 nomi mal contati.
13: Uno ne prenderemo.
12: Uno di questi 12 secondo te arriva, non lo so. Cambio, adesso è uscito anche il nome di Lee, il sudcoreano, o Lee, non lo so, credo che si nomini, che si chiami Lee, ma oltre a lui abbiamo fatto altri 30 nomi nelle ultime settimane mal contati. Questo per dire cosa? Non è che si fanno nomi a caso, semplicemente è che un mercato ancora allo stadio embrionale, che deve ancora entrare nel vivo, quindi in questo momento stiamo ragionando probabilmente più di ipotesi che di certezza, anzi sicuramente più di ipotesi che di certezze. Le certezze spero arriveranno nelle prossime settimane, la linea guida la deve dare Carnevali dopo confronti giornalieri con Luciano Spalletti, e allora lì si capirà verso quale direzione, verso quale linea si muoverà il mercato della Juventus. Adesso abbiamo solo di fatto degli identikit, quindi serve un portiere di esperienza, ma tra i nomi che ho fatto prima di fatto rispondono tutti agli identikit. Portieri sì, esperienza ce l'hanno tutti, forse quello che ne ha un pochino meno degli altri Carnesecchi, ma comunque ne ha. E comunque l'Atalanta, dopo aver piazzato Palestra a cifre vicine ai 60 milioni, credo che insomma non abbia bisogno e soprattutto si possa permettere di tenere il prezzo altissimo per Carnesecchi, quindi lo escluderei. Rimangono in corsa tutti gli altri, ma è complicato in questo momento sbilanciarci su un nome o un altro. È chiaro che la Juventus sarà alla ricerca anche di un'occasione dal punto di vista economica, perché i soldi ci sono, ma sono pochi e vanno spesi bene, quindi se li spendi per un portiere evidentemente non ne hai più per un difensore, o ne hai di meno per un difensore, quindi cercare un'occasione in porta ti permette poi di investire magari di più e meglio su un difensore, posto che ci sarebbe bisogno di tutto, quindi portiere, difensore, un centrocampista e due attaccanti, e sono cinque giocatori di buon livello più magari qualcos'altro. Oggi volevo concentrarmi con voi, visto che tanto i nomi possiamo farne quanti ne volete, possiamo star qua anche tutta la puntata a declamare nomi di giocatori che non arriveranno mai, o magari forse arriveranno, ma in questo momento vale un po' il tempo che trova, perché di fatto di certezze non ne abbiamo, e probabilmente non solo non ne abbiamo noi, ma anche gli stessi dirigenti juventini non hanno ancora le idee chiarissime, non tanto sui profili, quelli sì, il tipo di giocatore che serve lo sanno, sui nomi che su cui dovranno affondare. Bisogna valutare anche cosa? La volontà volontà poi di trasferirsi da parte di alcuni giocatori, la volontà delle squadre di club eventualmente a trattare, perché ci sono delle squadre che ti dicono sì, ma a queste condizioni. Tonali piace alla Juventus, come fa a non piacere? E il Newcastle ha fissato il prezzo, 100 milioni. In generale non l'ha fatto per la Juventus, ma in generale, visto che ci sono state delle richieste, mi pare del Tottenham e non soltanto, negli ultimi giorni. Quindi vuoi Tonali? Ok, non l'abbiamo pagato, mi pare intorno agli 80, se lo vuoi sono 100. La Juventus può iscriversi alla corsa per Tonali? No, ve l'abbiamo già detto da tempo che lo diciamo, non è che lo diciamo oggi perché costa 100, perché in realtà è un giocatore che piace come tanti altri, ma in questo momento, come un mese fa, come tre mesi fa, la Juventus non se lo può permettere. La Juventus deve ragionare su altri profili. I nomi che abbiamo fatto per la porta sono profili tra virgolette prendibili, secondo me Carnesecchi no, gli altri un po' di più per diversi motivi. Chiaro, se l'Aston Villa ti chiede 15-20 milioni per il Dibu, puoi fare dei ragionamenti, puoi andare su altri profili. Vicario non l'ho nominato, rimane un altro